0: Potete immaginare che per chi ha fatto un percorso come il nostro, dove non c'è mai stato un interesse personale, non ci riusciranno. Primo, perché non abbiamo scheletri nell'armadio. Secondo, perché lo facciamo solo ed esclusivamente perché ci crediamo, e le rinunce sono tante. Mia sorella lo dice spesso e vi assicuro che non è facile un periodo dove tu non puoi più andare a fare una passeggiata con tua sorella al centro di Roma, magari a fare shopping. Non è semplice.
1: Oh, ma ci staranno a piappi il culo questi?
2: No!
1: No! No. Mica mi sono tante a me.
2: No.
3: E sentite il duello con una ascoltatrice che ribatte a Giuseppe Cruciani, lo ha criticato per le sue posizioni definendole razzista, e Cruciani insulta l'ascoltatrice, lei risponde splendidamente, molto gagliardamente sui social. Sei.
4: Signora bolognese che non conoscevo, che di nome fa Erika e di cognome Capasso, che non conosce nessuno, mi dà del razzista. Ti faccio un culo così, chiaro, perché mi sono rotto i coglioni di
5: Allora, Cruciani, che pazienza. Mi sono accorta solo adesso del tuo teatrino andato in trasmissione. Bene, sai, Cruciani, nella vita io lavoro e i pavoneggiamenti degli uomini frustrati non sono esattamente la mia priorità. E quindi mi minacci di farmi il culo. Quello che io apprendo dalla tua scomposta reazione, Cruciani, è che dopo anni passati a vendere il politicamente scorretto e a costruirci una carriera sopra come se fosse coraggio, è bastato il video di pochi minuti di una sconosciuta, come dici tu, per trasformarti nel più fragile e innervosito dei censurati immaginari.
3: Che rispottina, eh? Le vostre voci all'attimo fuggente.
6: Buongiorno ragazzi, io ve l'avevo detto sabato che Infantino era un pusillanime, uno che lascia che una massa di tifosi inferociti si scaglino a colpi di puto contro un povero giocatore di fronte ai suoi occhi, non è una persona seria, che si dimetta immediatamente. Comunque oggi sul Corriere c'è un articolo molto interessante di una proposta di legge di Carlo Cottarelli, che secondo me è una persona seria, e sarebbe su un disegno di legge misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti, dove si imporrebbe a tutte le nuove proposte dei partiti anche di indicare qual è la loro copertura finanziaria, cioè se avete delle proposte dite anche dove andate a pescare i soldi, per rendere un pochino più di dignità a quelli che sono i programmi veri e i programmi autentici e che sono attuabili. Ciao Roberto da Amsterdam.
7: Ciao Luca, buongiorno, Patrizio da Roma. Sento molti ascoltatori con i quali sono d'accordo che suggeriscono alla Meloni di uscire dalla NATO e ridirottare quelle allucinanti spese che ci chiedono di fare verso ambiti che potrebbero essere più utili al nostro paese. Il punto è che credo siamo ricattabili dagli Stati Uniti su mille fronti. Ne cito soltanto uno che è quello più vicino al mio mondo. Oggi tutte le più grandi aziende italiane pubbliche e private utilizzano piattaforme di elaborazione dati, le cosiddette piattaforme cloud, di aziende americane. Immaginate che, non dico se gli Stati Uniti la volessero spegnere per noi, ma basterebbe che alzassero i prezzi del 30, 40, 50, 100% e metterebbero in ginocchio un paese. Questo è solo uno degli aspetti sui quali siamo ricattabili, per cui ottimo sarebbe sganciarci da questo paese che ormai produce soltanto danni, ma dovremmo farlo con un'ottica di medio periodo come Europa. Buona giornata e complimenti.
3: È arrivato fra di noi il dottor ingegner cavaliere aggiungere commendator trampizzator Giuliano Guidabardi.
8: Ma certo che è una bella faccia tosta. Buongiorno, tu che sei un noto trampiano e che sei sempre sulle posizioni in Italia di chi Trump lo sostiene e che hai maltrattato Biden al punto da contribuire alla sua clamorosa sconfitta e a quello della sua povera seguace Kamala Harris. pensa un po' tu come sei capace di rivoltare la storia. Ma grazie a Dio, gli ascoltatori ed io ce la ricordiamo, caro Infantino Telese.
3: Sì, sì, sì, scherza, scherza. Eravate voi lì a strizzare l'occhio. Ma voglio capire come, cosa immagini, che conseguenze ci saranno, perché due fra le parole di Trump c'è anche una minaccia all'arbitro. Sappiamo qual è la sua storia e poi lo racconteremo, sappiamo qual è il dettaglio della vita di quest'uomo. E c'è una, che c'è, che
8: ci sono due possibilità, due possibilità.
3: Una donna nel letto, le foto di un tradimento,
8: a ridere,
3: un comunista che...
8: ma non lo so, ma la prima possibilità è ridere molto, ridere del meme con la richiesta di ordine restrittivo, ridere del fatto che, non lo so, nell'audio che abbiamo mandato poc'anzi, la parte più divertente è che lui, come sempre Trump intendo, inizia i discorsi dicendo che lui è il più esperto al mondo della materia di cui si sta parlando, quindi se si sta parlando di coltivazione dell'agave marginata, lui è il più grande esperto di coltivazione dell'agave marginata, se si parla di economia della pesca nel Nord Atlantico, lui è il più grande esperto di pesca del Nord Atlantico, e ugualmente era il più grande esperto di sport. E quindi non si, lui, a lui non la si fa, non si poteva dire che lì non ci fosse un fallo, quando evidentemente il più grande esperto mondiale di sport aveva visto che non lo fosse. E allora, come ha detto il vostro preferito editorialista, come li chiami tu in maniera un po' incauta secondo me tra gli ascoltatori, ha semplicemente chiamato come si fa per indicare a Infantino le cose. In realtà l'unico modo di affrontare la vicenda è proprio quella di riderne, perché sono saltati completamente tutti gli schemi, e siccome l'intelligenza è quello di adattarsi all'ambiente, bisogna comprendere cosa fare quando siede sulla poltrona più importante del mondo, su una delle più importanti del mondo, un soggetto che ha deciso un po' per follia, un po' per calcolo, un po' per cinismo, di abbattere completamente il sistema delle regole che c'erano prima. Non possiamo continuare a utilizzare quelle regole, dovremmo in qualche modo adeguare anche la nostra comunicazione a un soggetto bullo, prepotente,
3: sì,
8: che si beffa di ogni regola, sai.
3: Sì, però voglio capire se c'è una strategia per te, o apre bocca e parla come gli dice il cervello.
8: Allora, secondo me è duplice la vicenda, nel senso che lui apre bocca e fa quello che gli pare, perché ha compreso che seminare il terrore nel mondo serve a due cose. La prima, spiazzare gli avversari, che non hanno appunto più i file di lettura per comprendere quello che lui dice, e il secondo a impostare e concentrare l'attenzione generale su questioni meno importanti. Nel frattempo io continuo a pensare che l'inchiesta pubblicata dalla stampa americana, che porta il patrimonio personale di Trump a più 2 miliardi di dollari nel giro di un anno e 6 mesi di presidenza, sia importante, importantissima, per comprendere che in realtà lui si sta occupando con molta lucidità di questioni che lo riguardano, e queste sono una quantità mondiale di strategie di distrazione. E poi lui credo che rida pure di queste vicende, cioè il modo con cui uno sceglie, al di là della Meloni, di cui puoi pensare legittimamente quello che vuoi, di prendere un paese del G7 e sbeffeggiarlo, e lo fa con la leggerezza con cui l'ha fatto, con cui sa che oggi la incontrerà e magari andrà e le tirerà una pacca sulla spalla dicendo: l'hai visto, ti ho fatto ridere, come sono simpatico. Penso che la dica lunga su quella che è il suo valore di comunicazione, ma nel frattempo gli affari suoi se li fa, e altro che se se li fa, e se li fa anche bene.
3: Allora ci fermiamo, perché abbiamo davvero volato. Tutti questi argomenti bollono in pentola, ma ora è giunto il momento, Giuliano, il giornale lungo dell'ora tonda.
2: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 1111 622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
9: L'attimo fuggente ritorna tra poco.
10: Sono le 2:09.
9: Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
13: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
14: Ciao, buongiorno di nuovo, sono sempre Marco da Roma. Ora, polemiche a parte, volevo chiedere una cosa. I miei contatti su internet se ne fanno sparate, però volevo chiedere un appunto sul Presidente della Repubblica. Dopo l'episodio di Trump e sulla battuta che, a dirla tutta, non era male, anche se un po' banale, sulla Meloni, il Presidente della Repubblica dovrebbe parlare, sarebbe tenuto a intervenire oppure no? Ho un dubbio, perché sento tutti dicono devi fare. Vabbè, chiedo a voi. Buona giornata a tutti.
15: Buongiorno Luca, buongiorno Guido Pardi, quest'uomo santo Guido Pardi che ti sopporta. E ma Luca, ma come si fa a iniziare una trasmissione pensando di costruire una trasmissione radiofonica su quello che è successo, su una trasmissione televisiva che te conduci la sera prima? Ma ancora la Fornero, cioè la Fornero che ci ha messo un ginocchio, parlate di, cioè, diventano un must questi personaggi di docenti universitari, per amor di Dio, bravissime persone, onestissime, insomma, non hanno nessun rilievo. Che la Meloni sia sotto accusa dalla parte della sinistra italiana è assolutamente ridicolo. Vi dovete svegliare, cioè alla Meloni, al governo non gliene frega nulla dell'opposizione. Devono gestire un problema molto grande che è Trump, e dove ci ha messo anche Trump. Ma io sfido chiunque a poter far meglio, quindi io mi immagino una Schlein con Trump, che meraviglia sarebbe. Un abbraccio Luca, presto.
16: Buongiorno Terese, guardi, io penso che solo lei poteva fare, riusciva a fare un elogio della signora Fornero. La signora Fornero non dovrebbe più farsi vedere in televisione o da qualsiasi parte, dopo aver rovinato milioni di italiani con la sua legge sulle pensioni. Dovrebbe nascondersi, altro che piangere davanti alla telecamera mentre annuncia la legge. Io non so come faccia lei a dare spazio ancora a queste persone che non hanno lasciato nessun ricordo se non una tragedia familiare a decine, centinaia di migliaia di italiani, forse milioni.

0: E rieccoci alle 8:15 di questo 7 luglio. Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui all'Attimo Fuggente. Ci sono notizie che arrivano come sempre, caro Luca, dalla vicina Ucraina, dove la Russia afferma che Mosca ha subito il più grande attacco con droni degli ultimi 2 anni, quindi continua questa simpatica corrispondenza di amorosi sensi. Sono state imposte restrizioni al traffico aereo presso l'aeroporto Sheremetyevo di Mosca, perché secondo sempre le autorità russe centinaia di droni ucraini hanno preso di mira la regione della capitale durante anche questa notte, e quindi continuano i fuochi d'artificio.
1: Bene, rieccoci a parlare. Siete appassionati stamattina a diversi temi, ma avverto già che c'è come un'inserzione di estate nelle vostre vite. Magari siete ancora presi dalle occupazioni quotidiane, però tu lo senti, Giuliano, no? Che già dove andiamo, quando si parte, c'è già l'ombrellone nella tasca.
0: Io, se devo essere onesto, sento più che un'inserzione d'estate, un'inserzione di competenza e di capacità di analisi. Sento, come dire, un profumo di Gianluca Di Feo.
1: Gianluca, il massimo esperto, l'uomo che ha previsto l'era dei droni. Quando finisce questo Games of Drones? Quando si trovano le contromisure, Gianluca? Buongiorno.
2: Non si trovano mai, è come le epidemie, saremo tutti quanti demonizzati. Prepariamoci a un futuro abbastanza triste dal punto di vista militare, ma molto allegro, perché i droni faranno un sacco di servizi che noi non vogliamo più fare, e forse potranno persino sostituire gli immigrati, quindi avremo una versione di droni molto nazionalista e xenofoba, perché presto avremo robot che si occuperanno degli anziani al posto di badanti e badanti, avremo robot che consegneranno i pacchi di Deliveroo, il cibo che ordiniamo ce lo porteranno a domicilio, e avremo tanti droni che faranno tante cose, riducendo il problema dell'assenza di natalità e della necessità di importare manodopera. Quindi in questo mondo
0: questo è buono, però, Gianluca.
2: Questo è molto
0: tutto quello
2: buono,
0: che hai detto è una meraviglia, nel senso che io adesso, ad esempio, immaginare di rinunciare alla lavastoviglie mi darebbe un po' fastidio.
2: Certo, e anche per molti rinunciare al fatto che ti consegnano il cibo a casa o in ufficio, non hai bisogno di uscire per cercare un bar. Diciamo che però è un'immagine di un futuro abbastanza triste. Poi lo consegna l'uomo, invece lo consegna il drone, non c'è la lavandaia, c'è la lavatrice, per chi se lo può permettere cambia poco. Però sono tanti aspetti di un futuro in cui adesso noi vediamo le macchine da guerra che sono sempre più cattive, sempre più autonome, sempre più feroci, e c'è un elemento, però ci sono aspetti positivi. Adesso c'è stato il primo salvataggio di un pilota abbattuto da parte di una nave drone. Pensate che cosa possono fare le navi droni di soccorso in mare. Sono motoscafi che potranno essere più numerosi, che non temono il mare e quando ci sono le onde troppo alte, sono condizioni meteo avverse, potranno salvare tante persone facendo ricerche più sistematiche degli umani. Insomma, cioè, il mondo dei droni ha delle prospettive positive. Per adesso abbiamo soltanto una strage. Recentemente ho scritto di questo volume stampato da un piccolo editore, un collettivo praticamente, che si chiama 550BC, che ha fatto un volume raccogliendo le immagini di 200 persone nell'attimo in cui il drone le sta uccidendo. 200 russi, ucraini di ogni età, tutti militari sul fronte, ritratti nell'istante in cui capiscono che il drone li sta per uccidere, perché il drone ha le telecamere che li filma. Vi posso assicurare che è un documento semplicemente sconvolgente. Hanno fatto questa raccolta fotografica che si intitola Kill for Points, perché ci sono queste gare tra dronisti in cui, a seconda delle persone che uccidono, i soldati che uccidono, c'è un punteggio diverso. Cioè, un soldato semplice vale 10 punti, se ha un'arma contro capo vale 14, se prendi un dronista vale 100. E quindi questo volume si chiama Kill for Points, dà un'idea di che cosa sia diventato oggi l'orrore della guerra, in cui il dato che leggevo ieri è il 90% dei soldati russi in Ucraina vengono uccisi dai droni, quindi ormai sono gli sterminatori.
1: Ma ci sarà una contromossa, un drone antidrone?
2: C'è il drone antidrone, ma il problema è che il drone è un concetto che si aggiorna tecnicamente ogni sei mesi, quindi il drone antidrone esiste, però esiste la nuova generazione di droni con guida intelligenza artificiale, quelli che hanno introdotto gli ucraini si chiamano Hornet, li fa la società di Eric Schmidt, il CEO di Google, e quelli russi pure li hanno introdotti, perché ogni cosa che viene fatta da uno dei due belligeranti, l'altro entro 2-3 mesi riesce a realizzarla copiandola o declinandola a modo suo. Quelli russi si chiamano Molinia, guidati da intelligenza artificiale, e entrambi attualmente riescono a battere i droni antidroni della generazione precedente. Le uniche armi attualmente, l'unico antidoto funzionante, sono dei sistemi evoluti di mitragliatrici e cannoni attivo rapido, perché quelli vedono l'oggetto e gli sparano contro. Ce n'è uno formidabile che viene prodotto da Rheinmetall Italia alle porte di Roma, quello ieri si è visto che riesce ad abbattere persino con questo cannone, questo mitragliatrice rapido, riesce a abbattere persino i missili cruisi, i missili ipersonici. È una cosa straordinaria, però è una batteria che protegge uno spazio, diciamo, limitato, lo spazio di un impianto industriale, di un aeroporto al massimo, ecco, non può proteggere la linea del fronte, ce ne vogliono tante. Però attualmente i droni vanno considerati come una sorta di epidemia, cioè vi ricordate quando c'è stato il Covid? Ogni 6 mesi c'era una nuova variante e tu ti chiedevi: il vaccino funziona contro quella variante?
0: Funziona,
2: bisogna
0: sì.
2: Cambiare il vaccino. È la stessa cosa, ogni 6 mesi c'è una nuova variante di droni volanti e droni navali e bisogna chiederti se gli antidoti esistenti funzionano oppure se ci vuole un nuovo antidoto. Attualmente esiste un modello che è il drone, quello filo guidato via cavo, tecnologia inventata dai russi, adottata poi da tutti, che persino contro Israele si è dimostrato invincibile. Hezbollah l'ha usato contro Israele e Israele nei 3 mesi abbondanti di combattimenti da marzo a giugno non è riuscito a trovare una forma di antidoto, e stiamo parlando del paese che ha gli strumenti tecnologici militari più avanzati in assoluto.
0: Senti Gianluca, è tornato recentemente in TV uno spot storico, quello di Massimo Lopez per una nota azienda telefonica che dice: una telefonata ti allunga la vita. In questa telefonata di 90 minuti un po' misteriosa tra Trump e Putin, che cosa si saranno detti?
2: Che si vogliono tanto bene, che la pensano allo stesso modo, che non vedono l'ora di poter... è vero, non è ironia. C'è
0: sì, però fa ridere.
2: Ma fa ridere, ma i due signori sono sempre stati in perfetta sintonia, e c'è chi sostiene che lo fossero da prima che Trump diventasse presidente negli affari, ma di sicuro i due presidenti hanno molti punti in comune sulla visione del mondo, la visione degli affari, il rapporto tra Stato e religione, una certa ammirazione, un certo senso del potere assoluto che non dispiace neanche a Trump, come si è visto persino per far togliere i cartellini rossi ai calciatori suoi, e tante altre cose. Soprattutto c'è una grande volontà di fare deal, cosa in cui Trump li vede come modo di fare soldi, mentre i deal economici per Putin sono strumenti di potere. Diciamo che la differente visione è che uno ragiona in un termine di potere come se fosse un giocatore di scacchi, quale Putin è sempre stato, l'altro invece è più per i deal commerciali e per un'idea di potere che è più economica ed immediata. Però tra i due è sempre esistita una grande sintonia, e si vide in quell'incontro straordinario, a tratti surreale e inquietante, di Anchorage dell'estate del Ferragosto scorso, e del primo Ferragosto di Trump. Adesso il problema è: per fare la pace non bastano loro due, ci vogliono anche gli ucraini. Però gli stessi ucraini sanno perfettamente che per fare la pace Donald Trump è indispensabile. Oggi, questa mattina, a Budanov, il signore molto inquietante, che è il capo dei servizi segreti militari ucraini e adesso è diventato il capo dello staff presidenziale di Zelensky, quindi è praticamente l'uomo più potente dopo Zelensky in Ucraina, ha detto che per fare la pace è indispensabile Trump, ma Trump ha stima soltanto dei vincenti e quindi loro, gli ucraini, devono presentarsi vincenti alle trattative. Che è un ragionamento psicologico non sbagliato. Vi ricordate quando offese Zelensky Trump nel celebre incontro della Sala Ovale, in cui lo fece a pezzi dicendo tu non hai carte? Adesso gli ucraini stanno dimostrando di avere alcune carte, anche se non si può dire assolutamente che stiano vincendo. Lo si è visto dagli attacchi missilistici terribili della scorsa settimana, due attacchi in 72 ore in cui i russi hanno tirato su Mosca, su Kiev, una quantità di missili che l'Europa non riesce a produrre in 3, 4, 5 anni, anche perché alcuni di quei modelli ipersonici e balistici in Europa nessuno li produce. Ma per darvi un numero, i missili cruise che i russi hanno lanciato in una sola notte contro Kiev sono quelli che gli Stati Uniti producono in un anno. Cioè, questo vi dà un'idea di che cosa sia diventata la macchina industriale bellica russa, la quantità di armi che produce e anche, a guardare i video, una certa qualità di armi.
0: Gianluca, cosa vuol dire questo, quello che tu dici, il riferire della grande potenza militare russa, che dovremmo, l'Occidente dovrebbe attrezzarsi ad avere altrettante armi, o che bisognerebbe rassegnarsi a subire la preponderanza militare russa?
1: Posizioni, il mobbing.
2: Io contrariamente a Luca sono per una deterrenza. Io credo che l'Occidente non debba prendere altrettante armi. Noi non siamo in grado di trasformarci in un'economia di guerra, non è concepibile per la nostra società, però è necessario di dotarsi degli strumenti che servono per una difesa delle nostre città e per avere una capacità di deterrenza, cioè mettere davanti la Russia al fatto che qualsiasi azione ostile riceverebbe un'azione di uguale potenza. Attualmente l'Europa non ha né gli strumenti per difendersi da un attacco come quello di Kiev, cioè quello che è successo a Kiev la scorsa notte troverebbe tutte le capitali europee, salvo Berlino, prive di qualsiasi difesa. Avremmo molti più danni di quelli che ha subito Kiev e non abbiamo neanche nessun modo di dire: guarda Putin, statti fermo, perché se tu ci provi io ti rispondo con un attacco simile, perché non c'è nessuno strumento in tutta Europa di attacco a lungo raggio. Quindi senza lo scudo americano, che sarà il tema dell'incontro di oggi ad Ankara, incontro in cui tutti si aspettano che, se Trump non perde il controllo, sarà una roba molto rapida e molto di facciata, in cui diranno la NATO è unita, siamo tutti insieme, più forti, più belli di prima, mentre non è così. E quindi senza...
1: Chi sta facendo l'intelligence che prima facevano gli americani, fondamentale per guidare truppe, droni, uomini sul territorio, ora nel Donbass e ovviamente negli attacchi di Mosca, gli inglesi e i tedeschi?
2: Allora, a quel che si sa, il flusso di intelligence da parte della CIA non si è interrotto. La CIA è stata autorizzata a mantenere una collaborazione con gli ucraini, è una collaborazione attiva, anche perché la campagna di attacchi a lungo raggio contro le installazioni petrolifere russe, contro l'esportazione di petrolio russo, è benedetta dagli Stati Uniti. Lo ha detto anche Peskov nel certo discorso contro l'Occidente. Lui ha detto: dietro gli ucraini ci sono Oslo, Berlino, Parigi e purtroppo, ha aggiunto, anche Washington. La campagna di attacchi petroliferi è comunque benedetta dagli Stati Uniti. Non è chiaro se è benedetta perché pensano che quello sia lo strumento per obbligare Putin a sedersi al tavolo delle trattative, oppure semplicemente perché meno petrolio esportano i russi, più ci sono chance di esportare quello americano, e quindi quella logica petrolifera che ha ispirato le operazioni statunitensi in Venezuela e quella fallita in Iran si risvede anche in questo. Ti devo dire però che gli ucraini ormai hanno costruito una rete di intelligence satellitare autonoma, che è quello che se ne sa sull'intelligence, loro sono molto capaci e molto silenziosi, perché comunque sono di scuola sovietica, e in particolar modo hanno fatto un accordo con questa società privata finlandese che si chiama ISAI, che ha una costellazione di satelliti di studio della Terra e che, a quel che si sa, è in grado di fornire una copertura satellitare della Russia molto molto dinamica e molto molto valida. E in più c'è un flusso di notizie da parte della NATO, quello è indubbio che ci sia uno scambio di intelligence sulla NATO, però gli ucraini ormai non si fidano e quindi dovunque possono costruiscono delle proprie reti di intelligence e di formazione, anche perché se tu dipendi dalle informazioni, dalle immagini satellitari di un altro, ti devi fidare, e il rischio è che tu venga indotto in errori, indotto in calcoli sbagliati, mentre loro non si fidano più di nessuno e quindi hanno le loro foto satellitari degli amici finlandesi che vivono lo stesso clima di assedio e si fidano più di quelle.
0: E come non capirli. Beh. Grazie anche per oggi Gianluca.
1: Grazie Gianluca,
0: Gianluca, a presto.
2: Grazie a voi, buona
1: ma
2: giornata.
1: Tu, aspetta, ma giocherà secondo te il giocatore più discusso del pianeta dopo l'intervento di Trump?
2: Se non gioca Trump lo fucila. L'avete visto quel video fatto con il...
0: Hanno già giocato e hanno anche perso. Forse la notte è bello riposare, ma poi la mattina leggersi anche le notizie, pubblicità.
2: Comunque c'è un video che circola in rete fatto con l'intelligenza artificiale sui mondiali, non so se l'avete visto, che dice praticamente la partita finale, in cui fa vedere ai mondiali la partita Europa contro Stati Uniti, nel senso che Europa giocano Meloni, Merz, Macron, von der Leyen, allenatore, l'arbitro è Papaleo, e dall'altra parte sono Trump, Eggset, loro.
1: No,
2: e c'è questa
1: stupendo.
2: Partita fatta con l'intelligenza artificiale in cui a un certo punto il Papa vuole espellere Trump, intervengono le truppe, prendono il controllo dello stadio e obbligano gli europei a subire quello che vuole Trump, ma c'è un finale molto molto carino che praticamente frega Trump attraverso la storia. Trump riceve un regalo, cioè c'è un cavallo e lui se lo mette in camera e non sa la storia del cavallo di Troia, e lì c'è un finale veramente divertente.
1: No, bello da vedere.
2: Anche perché ci sono delle cose che a te piacerebbero, Luca, perché a un certo punto, perché c'è il telecronista, che è un telecronista famoso, che a un certo punto dice: ma dov'è finita la difesa dell'Europa? Ah, la difesa è affidata alla sinistra, stanno discutendo tra loro, come fanno sempre.
1: Cosa devo cercare per trovarlo? Video cavallo di Troia Trump.
2: Te lo giro subito.
1: Bene, intanto nel mondo reale gli Stati Uniti hanno perso 1-4 contro il Belgio. Giuliano, ma le buone notizie.
0: Pubblicità, Luca, pubblicità.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: C'è sempre un dettaglio che sfugge. Un'ombra che si allunga oltre i fatti. Un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
5: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
4: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
5: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
6: Sono le 2:33.
5: Giornale Radio.
7: Meteo. Altra giornata dominata dall'anticiclone africano, con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: Come va, tutto a posto, eh? Allora, che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
11: Ma fanculo.
10: Noto dell'insoddisfazione.
12: Buongiorno, sono Riccardo da Roma e volevo dire a tutti quei signori che sceranno contro la Fornero che la Fornero appartiene alla storia. Le cose recenti sono i governi della Meloni e di Salvini, che doveva abolire, annullare, distruggere la Fornero, non hanno fatto altro che amplificare i risultati della Fornero. Quindi la povera Fornero, e io dico povera Fornero, ha fatto quello che doveva fare e non quello che doveva servire per i voti. Buona giornata a tutti.
13: Buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Allora, vi prego, ogni volta che parla Jonathan da Prato, quel signore che dice cose più stupide di quelle che dice Trump, io sono obbligato a abbassare completamente, mettere il muto alla radio, perché uno più stupido di lui esiste solo in America e si chiama Trump.
0: Beh, e rieccoci. Siamo tornati, Luca Telese e Giuliano Guidabardi con voi. Quale video hai visto, Luca?
1: Fantastico, quello di cui parlava Di Feo nella nostra interruzione, veramente. Vabbè, ormai esiste una forma di propaganda, di comunicazione alternativa che è istantanea, ti colpisce la velocità delle cose, la satira istantanea.
0: La satira istantanea e la follia ha preso forse un po' il posto di quella che un tempo si chiamava l'analisi politica. Ricordi quelle lunghe giornate con le verifiche, le analisi, i discorsi, le fumisterie? Adesso ci sono i meme di Trump e le partite di calcio ricostruite con l'intelligenza artificiale, e forse noi dovremmo cominciare ad adeguare i nostri criteri cognitivi a queste novità e a queste innovazioni. Allora ne parliamo con un osservatore profondo del mondo anglosassone, inglese e statunitense, come Antonio Caprarica, che è tornato a trovarci. Buongiorno e bentornato.
14: Buongiorno, bentrovati gli ascoltatori.
0: Allora, quanto c'è di follia e quanto di disegno, Antonio?
14: No, scusa, fatemi cominciare la giornata con una buona notizia, però, no? Cioè, la sconfitta di Trump, no? Cioè, il Belgio ha vinto
0: 4-1.
14: Onore al Belgio, che ha vendicato l'onore d'Europa. Perché
1: ma sei così, sei molto competitivo.
14: No, io non ce l'ho con i giocatori americani, simpaticissimi, talentuosi, eccetera. Ma una squadra che purtroppo si ritrova un presidente che si permette di interferire perfino nelle partite di pallone e che trova in noi un presidente della FIFA così sdraiato, vergognosamente sdraiato, da accettare di violare le regole fondamentali del calcio, è una roba che fa veramente indignare perfino più dell'abbandono dell'America della NATO, guarda, cioè perfino è più grave perfino di questo, se posso usare una iperbole. Quanto al resto, che volete che vi dica, è la tragedia dei social. Sentivo adesso le telefonate dei vostri ascoltatori, quello non lo posso sentire, quello è ripugnante, cioè abbiamo perso la misura, sì, del dialogo, non sappiamo più ascoltarci, sappiamo solo esprimere veleno, odio, intolleranza, è veramente terribile, terribile, e questo è il portato di un mondo dominato dalla quella che avete giustamente definito l'informazione istantanea, l'usa e getta, è peggio del, no, stavo per dire una marca di caffè che si fa istantaneo e che naturalmente è una
1: giocata. Avevamo intuito.
14: Ecco, e siamo di fronte all'informazione ciofeca, ecco, purtroppo questa è la situazione. Come uscirne? Beh, un modo per uscirne, ad esempio, è quello che ha fatto il premier australiano e che si preparava, o comunque che vorrebbe fare il dimissionario premier britannico: intanto vietare i social ai minori di 16 anni. Già è un modo di ripulire la mente dei nostri giovani dal veleno che i patroni della Silicon Valley stanno iniettando nelle
0: come vene fai?
14: Delle democrazie del
0: Ma
14: mondo.
0: Ma come fai, Antonio? Il principio è lodevole, poi l'attuazione è impossibile.
14: No, l'attuazione è complicata, ma abbiamo affrontato cose più complicate di questo caso mio. Cioè, si tratta di, intanto, ognuno si riassuma le sue responsabilità. Io quando vedo genitori con bambini di 2 anni al ristorante che per tenerli buoni gli mettono in mano il telefonino e lo fanno giocare col telefonino, io quei genitori lì mi verrebbe voglia di denunciarli all'autorità giudiziaria. Perché, ma no, perché
1: Antonio,
14: capite che ormai...
1: ma torniamo a Trump. Non pensi che stia perdendo dei colpi? Perché una cosa, se ci troviamo di fronte a un autocrate luminoso, perfetto, arrogante, feroce ma efficiente, a me sembra che tutta questa parabola dell'Infantino, del Belgio, sia finita veramente con un 4-1, cioè nel senso che il suo prestigio è veramente intaccato adesso, no?
14: Sì, ma guarda che tutto il trumpismo finirà a 4-1, per fortuna. E poi, ma sai, è la forza dei fatti, no? Ma scusate, qui abbiamo un signore che è andato, che non fa altro ogni giorno che ripeterci che lui è più potente. Intanto già uno che ti dice che lui è più potente di Napoleone, da noi una volta finiva ai matti, dico bene? Ora, sì. Lui dice che è più potente di Attila, di Alessandro, di Napoleone, eccetera, dopodiché va... comincia una guerra con un assassinio di un leader, cosa che raramente si è fatta nella storia, non si fece nemmeno con Hitler. Ci fu la discussione se tentare di eliminare il pericolo nazista assassinando il capo nazista, il risultato fu che questa roba non si faceva. Adesso questi hanno cominciato una guerra ammazzando il leader di una nazione, per carità, è un personaggio spregevole come era Khamenei, quindi nessuno lo rimpiange certamente. Ciò non toglie che la famosa guerra che Trump ha dichiarato di aver vinto 40 volte l'ha sostanzialmente perduta, cioè Trump ha trasformato l'Iran da una potenza regionale timorosa di un attacco israelo-americano in una superpotenza regionale che ha dimostrato di poter resistere all'esercito più potente del mondo ed è in grado di minacciare apertamente i suoi vicini e di ridurli in uno stato di soggezione. Non solo, ma che ha scoperto per la prima volta di avere in mano l'atomica senza nemmeno costruirla, e si chiama Hormuz, stretto di Hormuz. Quindi il trumpismo è un fallimento in America, un fallimento triplice, che ne dica qualche autorevole corrispondente italiano convertito al trumpismo, va bene? Perché di questo si tratta, cioè un paese smarrito, diviso, incerto, in cui ci sono appunto i fanatici che sono lì appresso da una parte e dall'altra e che sono ormai incapaci di dialogare. Quindi la grande democrazia americana, come sapete, è ormai governata dalla Corte Suprema, la quale come dire, si barcamena, no? Ha regalato a questo presidente l'impunità assoluta, però per fortuna gli ha bloccato i dazi, gli ha bloccato il tentativo di cancellare il diritto di votare, che è il modo che ha concepito per non perdere le elezioni di novembre. Però sai, capisci che se lui perde le elezioni di novembre la prima cosa che gli capita è un'inchiesta parlamentare su quella vergogna assoluta che l'arricchimento della famiglia Trump alla Casa Bianca? Mi spiegate voi come fanno gli americani?
1: È quello che dicevo adesso, penso che le possa perdere.
14: Ma sai, è questo il punto, certo che le può perdere, ma la questione è: l'uomo che ha tentato il putsch del 6 gennaio lascerà che le elezioni si svolgano correttamente e regolarmente? Questo è l'interrogativo vero, caro Luca, perché se si va a votare, beh, con una popolarità che è sotto le scarpe, certamente che ne perde le elezioni, ma il punto è, si va a votare, e se si va a votare consentirà un voto regolare e pulito, o farà come con Infantino? Sai, è tutto lì la faccenda.
0: Senti, Antonio, come va interpretato secondo te l'ultimo post su Truth della Casa Bianca, e cioè la Meloni adorante, colui che chiede un ordine di restrizione, come uno dei suoi scherzetti, una sua voglia di giocare, come una manifestazione di bullismo, o c'è qualcosa di più profondo nella comunicazione che ci sfugge?
14: Beh, intanto c'è un dato straordinario, una relazione così deteriorata tra i leader degli Stati Uniti e d'Italia non si era mai verificata nella storia, mai, e si verifica per la prima volta proprio con la leader che si era proposto come obiettivo quello di rappresentare un ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti. E questo è intanto un paradosso incredibile, che si è verificato, un cortocircuito che si è verificato incredibile. Perché? Ma la ragione, ci sono svariate ragioni. Intanto c'è anche una misoginia di fondo, perché lui, sapete perfettamente, come sanno gli ascoltatori, ha maltrattato praticamente tutti i leader europei, ma con nessuno è stato così violento, disgustoso come con Meloni. Con nessuno è arrivato al punto di non potersi più parlare, perché questi due chiaramente non si possono più parlare.
1: O almeno c'è un retroscena che non conosciamo, oltre a tutto quello che abbiamo già sviscerato per giustificare tanta violenza.
14: Ma guarda, lui è un uomo che non accetta le distinzioni e le differenze. Questo è il punto, lui è un autocrate nello spirito e nei comportamenti. Il fatto che Meloni, che lui considerava ormai, non era, lei aveva capito male, pensava di essere una sua amica, non aveva capito che lui la considerava una cheerleader, la considerava semplicemente, come dire, una specie di Orbani che stava lì, adorante. Questo è il punto, nel momento in cui c'è stata una minima presa di distanze, di cui poi per la verità non sappiamo nemmeno qual è stata la vera entità, perché il governo italiano ci ha detto che sono state negate le basi ai voli d'attacco contro l'Iran, però il segretario della NATO Rutte invece ci dice che le basi sono state concesse. Ma io voglio credere al governo italiano, nel momento in cui c'è stata una minima presa di distanza, e questo l'ha ritenuta una traditrice, l'ha cancellata. E l'uomo che fa fuori i suoi fedelissimi uno dopo l'altro, come Birilli, ha fatto fuori la ministra della giustizia Parbondi, perché? Perché non era stata capace di impedire
0: una donna, anche lei,
14: anche lei una donna, con le donne alla mano particolarmente pesante. Ma perché?
0: E anche l'altra ministra.
14: Sì, certo, la Cristinomi, che è un'altra, una pazza scatenata.
0: Un'altra donna,
14: lui,
0: quindi.
14: Sì. Ma comunque,
0: è vero che con gli uomini non ha mai avuto queste marce pesanti, hai ragione.
14: Lui c'è una misoginia di fondo, e questo è l'uomo che disse, ve lo ricordate, nella prima campagna elettorale, che lui le donne le afferra per là, no? E questo è l'uomo. E io la cosa che infatti trovo incredibile è che milioni di donne americane abbiano votato questo personaggio. È una cosa che ci dice quanto disgustoso sia l'avvelenamento del dialogo e del dibattito pubblico da parte dei social media, perché questo cancella la verità e la realtà a favore di un mondo fantastico in cui un personaggio come Trump può vincere. Questa è la tragedia.
0: Sembra in realtà di essere davvero immersi in Gotham City. Grazie davvero,
1: grazie
0: Antonio,
1: davvero
0: Caprarica.
1: Antonio Caprarica.
14: Buona giornata.
1: Buongiorno, buon lavoro.
14: Indignazione, ma ogni tanto ci vuole, no?
1: Salvifica per noi.
14: Buona giornata a tutti.
0: Ciao Antonio, grazie. Senti,
1: se
0: queste dolci notte
1: al supervertice verranno fotografati gli attuali rapporti di forza sul campo in Donbass e anche all'Abaro, sai? Resta tutto com'è, con Fazzolo sindaco dell'Abaro.
0: Podestà.
11: Presidente, che sindaco, ci accontentiamo di questi titoli che si distribuiscono.
0: Podestà,
11: così,
0: podestà,
11: anche
0: come vedi.
11: No, podestà no, per carità, non sia mai.
0: Te l'ho subito tutta corretto. Più...
11: Non siamo, non
1: siamo, non mi sacchetti di sabbia. posti all'ingresso dell'Ambaro.
11: E quello l'avrei invitato a fare anche Lucio Dalla, ricordiamoci.
1: Sì. Allora, notiziario.
11: Allora, tanta roba, sottoscrivo sostanzialmente tutto quello che è stato detto nel collegamento precedente con Caprarica, che salutiamo, ma io farei un passaggio ulteriore per ricostruire la vicenda Trump e Meloni e vedere dove porta, perché gli sviluppi sono incredibili e ci riguardano molto più di quanto possiamo pensare anche nel quotidiano, perché secondo me tutto parte dalla celebrazione dell'Independence Day a Villa Taverna, cioè la residenza dell'ambasciatore americano qui a Roma, dove c'è stato un grande ricevimento a cui la Meloni non si è presentata, o meglio Giorgia Meloni non si è presentata perché ha mandato la sorella, e pare che gli americani si siano particolarmente offesi da questa assenza. Poi ricordiamoci che la Meloni era quella che prendeva l'aereo per andare alla Casa Bianca per stare un paio d'ore a una festa e tornava indietro, quindi il cambio di registro è un po' più evidente rispetto agli altri.
0: Insomma, dire che è stata per andare a una festa, ma per andare a una festa è un po' ingeneroso, visto che poi subito dopo sono seguite questioni abbastanza importanti come la liberazione di Cecilia Sala per quella festa, quella che tu chiami festa.
11: Sì, però insomma ha attraversato l'Atlantico per stare un paio d'ore di là, insomma.
0: Ma l'avrei fatto anch'io per salvare una mia concittadina.
11: La concittadina si salvava con lo scambio, con uno scambio che l'Italia non voleva fare, e lì c'era un problema che avevamo obbedito ciecamente a degli ordini statunitensi, avevamo fatto la fesseria e quello dell'arresto di Cecilia Sala era la diretta conseguenza. Ma al netto di tutto questo, che storia passata, la questione importante adesso è che il deterioramento è netto. Questo deterioramento avviene nei rapporti tra Italia e Stati Uniti all'inizio del vertice NATO, in cui si ridefiniranno gli assetti quantomeno di Mediterraneo e Medio Oriente, in cui si vedrà una contrapposizione netta tra la Turchia e Israele, quindi si ridarà un ruolo centrale alla Turchia nell'area del Mediterraneo e questo andrà sostanzialmente a scapito di Israele, quindi una situazione molto molto tesa. Quindi ci sono due scontenti in questo momento sullo scenario internazionale, schiacciati dalla prepotenza di Trump: la Meloni, di cui si è già parlato, e Israele, che viene lasciato solo nei rapporti con i paesi vicini, arabi o meno che siano, quindi sia gli arabi che i persiani che gli ottomani, neottomani o meglio. Quindi cosa è più facile di un'eventuale convergenza tra Italia e Israele? E ormai si pensa che possa avvenire proprio questo, e le notizie di ieri sera ci fanno pensare esattamente a questa cosa, perché vi ricordate che i negoziati per il Libano sono stati tenuti negli Stati Uniti, e questi negoziati erano molto non erano piaciuti estremamente a Israele, perché diceva che Netanyahu si trovava a confrontarsi con un Trump che gli metteva un po' i bastoni tra le ruote in questo accordo, perché Trump aveva le mani legate da un precedente accordo che era la tregua con l'Iran, che imponeva anche la tregua in Libano.
1: È stato un gioco delle parti o no?
11: No, non è stato un gioco delle parti. Netanyahu è infuriato con Trump per questa vicenda del mancato accordo sul Libano, tant'è che appunto ieri è arrivata la notizia che questi due scontenti, Italia e Israele, hanno trovato una nuova intesa, e il prossimo vertice, la prossima mediazione tra Israele e Libano non sarà più con la mediazione di Trump a Washington, ma sarà a Roma il 15 e 16 luglio. Quindi prepariamoci, perché ci sarà questo vertice importantissimo che riguarderà, per il Libano importante fino a un certo punto, perché se non inviti Hezbollah al tavolo di trattative comunque ottieni poco, però il fatto che venga scaricata la mediazione Trump per puntare a un ruolo centrale di Roma, la dice lunga su quelli che sono i nuovi assetti nel Mediterraneo e soprattutto qual è la nostra postura verso Israele. E visto che Israele in questo momento sta facendo quello che abbiamo testimoniato negli ultimi 1000+ giorni, io vorrei essere consultato prima di stringere i rapporti con un paese del genere, però non penso che la Meloni lo farà.
0: No, non escludere che dopo questa tuo lungo spiegone, non escludere che ti chiami, perché sono talmente tante.
11: Ti lascio il telefono acceso, allora.
0: Sulle suggestioni che allora, potrebbe anche essere folgorata sulla via di Damasco, e pensare che una delle cose che hai detto perlomeno possa essere compatibile con la realtà.
11: E sai che Alberto, comunque c'è andato Macron.
0: Sai che Alberto
1: crede alla possibilità di un accordo fotografia sull'Ucraina, vero Alberto? Sta salendo in te la quotazione.
11: Beh, che
1: tutto si ferma
11: con
1: me.
11: Conviene a tutti. La Russia in questo momento è innegabilmente in un problema, in affanno sull'approvvigionamento energetico. La strategia ucraina di colpire il sistema di distribuzione energetica sta funzionando molto bene, e tra parentesi la Russia ha iniziato pure a copiarglielo, ha colpito centrali di raffinazione, ha colpito addirittura i distributori di benzina, quindi sta facendo esattamente la stessa cosa che ha fatto l'Ucraina fino a questo momento. E pensare che un paese come la Russia, che vive sostanzialmente di export di petrolio, abbia dovuto interrompere l'export, ma soprattutto abbia anche interrotto la distribuzione in alcuni casi ai privati. I privati cittadini non possono andare in alcuni luoghi, in alcuni momenti, ai benzinai a rifornirsi di benzina. È successo ad esempio in Crimea. Beh, questo è un problema per la Russia. E la Russia, visto che adesso ha ottenuto una vittoria, finalmente è riuscita a prendere tutta Kostantinovka, cioè finalmente, dico, perché era annunciato da tempo, però
0: gli ucraini negano.
11: Io non la sostenevo quella notizia. No, oramai pare che è completa. Ormai pare che ci sia tutta la città, però nelle settimane scorse era evidente che non fosse vero, infatti non mi sono accodato a quelle voci. Però adesso Putin ha qualcosa da spendersi, una grande città, Kostantinovka, presa, e quindi quale momento migliore per fare un'eventuale pace? Soprattutto si vuole dimostrare disponibile a un confronto prima del vertice NATO in Turchia, perché appunto in questo vertice NATO si potrebbero prevedere delle installazioni statunitensi o comunque sotto egida NATO in Turchia, che è un qualcosa che preoccupa molto la Russia.
0: E credo che possa preoccupare ben di più anche la Turchia, non ho idea, ma quello lo vedremo. Ma quando si parla di accordo, fotografia significa che le cose rimangono così come stanno, ma i territori contesi rimangono come sottoposti a un'amministrazione non russa e non ucraina.
11: Allora, ci sono dei territori completamente annessi alla Russia, che sono considerati territorio russo dai russi, anche se gli ucraini lo considerano ancora proprio territorio, e su quello penso che la Russia non sia disposta a trattare. Ci sono delle zone contese in cui probabilmente si potrebbe optare a una soluzione tipo Bosnia, in cui una forza di interposizione internazionale gestisce quei territori. Sono considerati territorio russo dai russi, anche se gli ucraini lo considerano ancora proprio territorio, e su quello penso che la Russia non sia disposta a trattare. Ci sono delle zone contese in cui probabilmente si potrebbe optare a una soluzione tipo Bosnia, in cui una forza di interposizione internazionale gestisce quei territori. Quella è la cosa più probabile al momento.

0: O qua sembra che tutto sia finito, poi improvvisamente il soldato sbatte lo sportello, chiude la macchina e fa esplodere dentro una granata stordente. Il risultato è che un bambino è rimasto cieco. Io credo che veramente lì non finirà mai.
1: No, no, perché si rigenera l'odio tra le generazioni, appunto quando si subiscono angherie del genere non si può perdonare, quindi si stanno creando generazioni e degenerazioni di persone votate soltanto allo scontro.
2: Un'altra notizia che è arrivata poc'anzi che non abbiamo commentato è il blackout generale di Cuba, che stanotte ha perso completamente ogni forma di energia elettrica. L'isola è completamente priva di qualsiasi connessione elettrica.
1: Beh, in realtà è il 72% dell'isola, questo non è che sminuisca molto la portata del dramma perché è di quel genere lì, però il 72% significa che comunque alcune attività centrali e strategiche sono ancora in piedi, leggasi i centri di comando militare, le postazioni di difesa principale. È drammatica come scelta quella di tenere la luce soltanto su alcune parti rispetto alle altre? Sì, perché comunque ricordiamoci che negli ospedali non si riescono a fare le operazioni in alcune parti dell'isola, le incubatrici non hanno elettricità, quindi una situazione davvero drammatica dettata appunto dalle sanzioni statunitensi. Non è un fallimento di Cuba, non è un collasso autonomo di un sistema che non funziona, perché il sistema funzionerebbe talmente bene che pensate riesce a spostare addirittura i medici nella nostra Calabria, e il problema appunto è che strangolato alle sanzioni non gli si fa arrivare il petrolio con cui mandare avanti il sistema energetico.
2: È curioso che tra le altre
0: Bene.
2: cose ci siano dei nemici di Cuba, ma neanche un amico, nessuno che intervenga da nessuna parte del
0: Siamo arrivati alla fine e la morale della puntata qual è, Giuliano?
2: Beh, oggi abbiamo ascoltato con attenzione Antonio Camprarica, che ha chiesto scusa per la sua indignazione ed è tutt'altro che quello che deve essere fatto. Allora ricordo André Gide che diceva che la mia vecchiaia avrà inizio quando smetterò di indignarmi.
0: Wow, molto sapienziale. Sapete che c'è? Noi torneremo domani con tutta la banda, ma voi restate sul giornale radio.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E facciamo un po' di radio, come dice il nostro regista Lorenzo Cappadone, Radio SIA, puntata 206 di Italia No Limits. Andremo a parlare di Ankara, il vertice NATO con Trump, Meloni, il meteo, il caro carburanti, i sondaggi con Vannacci che cresce e poi un aspetto fiscale, i bonifici tra parenti, ma parenti serpenti, qui bisogna iniziare bene, bisogna iniziare bene, un po' di musica per tirarci su, vai regia.
3: Don't me

E allora puntata 206 di Italiano Limits, in diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'una. E naturalmente ci potete seguire in mille modi, lo sapete, per capire cosa fare, cosa ascoltare dei vari programmi, perché poi ci sono gusti e gusti. Andate su www.giornaleradio.fm e potete trovare tutte le informazioni sulla nostra radio, compreso l'indirizzo, le cose, tutto quanto, è interessante. www.giornaleradio.fm. Oggi tanti temi, dai carburanti ai bonifici traparenti sotto l'attenzione del fisco, passando per il caldo e per la crescita nei sondaggi di Vannacci, futuro nazionale. Però prima partiamo da Ankara, partiamo dal futuro della NATO, dal futuro dell'Europa dentro la NATO e soprattutto dal futuro del rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti. Perché quello che è iniziato oggi nella capitale turca non è un vertice come gli altri, è probabilmente il summit più delicato degli ultimi anni, quello destinato a ridefinire gli equilibri dell'Alleanza Atlantica. Sul tavolo ci sono i nuovi investimenti nella difesa, il sostegno all'Ucraina, la produzione industriale militare, i sistemi antidrone, la difesa aerea, il riarmo europeo e il nuovo obiettivo del 5% del PIL da destinare a difesa e sicurezza entro il 2035. L'Europa è davvero pronta a difendersi con più autonomia oppure continuerà a dipendere dagli Stati Uniti? Perché oggi Donald Trump è arrivato ad Ankara e immediatamente ha alzato il livello dello scontro. Ce l'aspettavamo, no? Ha dichiarato di essere molto deluso dalla NATO, ha detto che se il vertice non si fosse svolto in Turchia probabilmente non avrebbe nemmeno partecipato, ha accusato Italia, Germania, Francia e Regno Unito di non aver aiutato gli Stati Uniti durante la crisi con l'Iran e ha rilanciato un messaggio che da mesi ripete agli alleati europei: non potete continuare a chiedere protezione senza assumervi una parte sempre maggiore del costo della vostra sicurezza. Ma non è finita, perché Trump, anche questo era nell'aria, è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha fatto un errore, ha dichiarato, riferendosi alla scelta italiana di non partecipare direttamente alle operazioni contro l'Iran. Parole, scusatemi, sono sotto a un condizionatore, cosa da evitare? Da evitare assolutamente. Però o il caldo o il condizionatore e l'effetto è la tosse. Allora, siamo tutti umani, no? Dicevo, Trump ha dichiarato che Meloni è una brava persona, ma non c'è stata. Parole che arrivano dopo settimane di tensioni tra Washington e Palazzo Chigi e che rendono ancora più delicato il faccia a faccia tra i due leader. Che rapporto c'è oggi tra Roma e Washington? È soltanto una fase di tensione personale oppure sta cambiando in qualcosa di molto più profondo? Perché se gli Stati Uniti chiedono agli europei di fare sempre di più, cambia inevitabilmente anche il ruolo dell'Italia. Oggi Mark Rutte ha parlato apertamente di una rivoluzione industriale della difesa, l'ha chiamata così. Sono stati annunciati nuovi programmi comuni, decine di miliardi di dollari di contratti, investimenti nei droni, nei sistemi di sorveglianza, nella mobilità militare e nella produzione industriale europea. L'obiettivo è chiaro: costruire un pilastro europeo più forte dentro la NATO, ma tutto questo, come sappiamo, ha un costo. L'Italia è davvero pronta ad aumentare la spesa militare fino agli obiettivi fissati dall'alleanza? Dove si troveranno le risorse? Soprattutto, e questa è la priorità del paese mentre si continua a discutere di sanità, salari, pensioni, casa e costo della vita. E poi c'è l'Ucraina. Zelensky è ad Ankara per chiedere nuovi sistemi Patriot, nuove difese aeree e nuovi aiuti militari. Trump continua invece a sostenere che sia Putin sia Zelensky vogliono arrivare a un accordo e lascia intendere di voler puntare maggiormente sulla trattativa. L'Europa dovrà decidere quale linea seguire. Insomma, Ankara potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase della NATO, un'alleanza più europea, più autonoma, oppure più semplicemente un'alleanza fragile. Ne parleremo tra poco con i nostri ospiti, ma come sempre io gradisco i vostri vocali. E allora che aspettate? Il numero lo conoscete. 334 11 11 622. Ah, attenzione, vocali, ma anche messaggi scritti. Vi aspetto.

0: Buonasera dottor Paoletti, sinceramente questi discorsi sulla NATO, l'Alleanza Atlantica, il riarmo mi fanno ridere. Ridere per un semplice motivo, ma immaginiamo di fare una guerra alla Russia? Perché se vogliamo andare verso una guerra contro la Russia, i russi sono pronti. E attenzione, i russi non scherzano. Nel momento in cui la NATO, attraverso l'Ucraina o per intermediata persona, cioè Stato, intendesse attaccare la Russia, la dottrina militare russa impone l'utilizzo dell'atomica. Vogliamo ridurci così? Non è meglio trovare un accordo invece che andare avanti a finanziare con armi, soldi, l'esercito ucraino che è fallimentare su tutta la linea? I russi li stanno martellando da mesi, fino a quando le ultime roccaforti non saranno cadute. Poi Putin non si prenderà soltanto il Donbass, si prenderà anche il resto, se vogliamo andare avanti così. È una logica da pazzi, da pazzi. Arrivederci, boh. Fabrizio da Milano.
1: Buonasera Fabrizio e buonasera Pietro Battacchi, direttore della rivista Reader, rivista italiana Difesa. Buonasera.
2: Ciao, buonasera.
1: Allora, direttore, partiamo dalla notizia del giorno, perché il vertice NATO di Ankara può rappresentare uno spartiacque per l'Alleanza Atlantica?
2: Ma noi l'abbiamo chiamato anche stamattina il vertice di mezzo, no? Il vertice che segna una sorta di spartiacque tra il prima e il dopo, poi vedremo effettivamente se sarà così. Da un prima in cui la NATO era un'organizzazione sostanzialmente guidata dagli americani, finanziariamente, politicamente, strategicamente, nella dottrina, negli standard e quant'altro, a un'organizzazione in cui l'elemento europeo assume una maggiore responsabilità. Poi lì bisognerà capire in che tempi, in che modi e così via, perché ripeto, un conto sono le dichiarazioni di intenti, un conto poi sono i processi. È chiaro che è un po' nelle cose, è un po' strutturale il fatto che comunque gli americani siano destinati a guardare all'Asia Pacifico, che è il teatro più importante per i loro interessi, ma più in generale per ciò che concerne la visione complessiva del sistema, insomma è il paese in cui ci sono le economie più importanti che crescono di più, il continente con la demografia più sviluppata, più numerosa, la crescita tecnologica della Cina è sotto gli occhi di tutti, insomma la Cina 25 anni fa, 30 anni fa era una media potenza regionale, con uno strumento militare antiquato, con tecnologie vecchie e quant'altro. Oggi la Cina è una superpotenza tecnologica, ecco. È ovvio che gli americani siano destinati a guardare più di là che in Europa. E questo poi a cascata comporterà una serie di responsabilità, comporterà una crescita di peso militare della Germania, che è nelle cose e già è nei fatti. E anche per l'Italia ovviamente segnerà una maggiore stagione di responsabilità. Insomma, c'era una bellissima intervista dell'amico Gianluca Di Feo su Repubblica al capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Berutti Bergotto, che lucidamente diceva: con gli americani che tendono, no, ad andarsene, è chiaro che il ruolo principale nel Mediterraneo, quantomeno uno dei ruoli principali nel Mediterraneo, sarà quello della Marina Militare, e da questo punto di vista ha visione, ha leadership, ha anche postura per ricoprire ricoprire questo ruolo e anche prestigio, diciamo così.
1: Direttore Battacchi, Mark Rutte ha parlato di una vera rivoluzione industriale della difesa. Che cosa significa concretamente? Cioè, è un'opportunità anche per l'industria italiana?
2: Mark Rutte dipende da come l'ha detto e rispetto a quale contesto l'ha detto, nel senso molte volte Mark Rutte quando diceva che occorre una maggiore consapevolezza nell'aumento delle spese militari intende compriamo americano, non sarebbe la prima volta, ecco. Se tutto questo si deve tradurre in una ulteriore stagione ed infornata di acquisizione di sistemi d'arma americani, questo non va bene per lo sviluppo del comparto aerospazio e difesa europeo, su questo non ci sono dubbi e su quello io credo che l'Europa abbia già abbondantemente dato, ha in parte colmato una serie di criticità e di gap. Per cui io credo che adesso l'Europa debba assolutamente guardare ai modi in cui far crescere la propria industria, che è nel settore manifatturiero, insieme probabilmente al farma e a poco altro, è ciò che veramente di più avanzato e più competitivo resta l'Europa. E su questo bisognerebbe fare una riflessione veramente profonda, insomma, io quando poi sento dire aumentare le spese militari significa togliere i soldi agli asili, alle pensioni e quant'altro, insomma, io credo su questo ci vorrebbe maggiore senso di responsabilità anche da parte della politica, partendo dal presupposto che
1: c'è
2: oggi
1: la campagna elettorale, che pretendi, direttore? Il senso di responsabilità e campagna elettorale non fanno...
2: Purtroppo in Italia, come diceva una volta qualcuno, non ricordo chi, mi pareva fosse Marcello Veneziani, c'è una campagna elettorale che è permanente, insomma non si finisce mai la campagna elettorale, per cui sull'importanza del comparto aerospazio e difesa, importanza in termini di sofisticazione, tecnologica, di competitività industriale, sui prodotti e quant'altro, su quanto questo comparto è ancora in grado di trattenere in casa nostra tutta una serie di eccellenze, bisognerebbe veramente fare una riflessione molto profonda, e questo vale per l'Italia e per l'Europa più in generale, ecco, insomma, no? Pensiamo quanta manifattura abbiamo perso negli ultimi 30 anni, quante produzioni intermedie abbiamo perso negli ultimi 30 anni, quanti posti di lavoro su quel tipo di produzione lì abbiamo perso, e pensiamo invece al fatto che i nostri sistemi d'arma, chiamiamoli con il loro nome e cognome, sono comunque competitivi, hanno un ritorno che garantisce sicurezza al paese, capacità di proteggere gli interessi nazionali e così via. Perché non dimentichiamoci che il benessere e la protezione sociale sono comunque indissolubilmente legate alla sicurezza.
1: Grazie al direttore della rivista Reed, Pietro Battacchi. Alla prossima, direttore.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: E noi andiamo avanti con altri esperti e con voi sempre al 334 11 11 622, Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia che si riprende la linea.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 3 e 33 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata dal nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: E tra poco andiamo avanti con i vostri messaggi e i nostri ospiti. Fatemi controllare, Trump ha detto altro contro la Meloni, della quale è diventato il principale stalker? No, no, no. Allora siamo tranquilli.

0: E allora, sempre voi con i vostri messaggi al 334-1111-622. Fabio da Varese, buongiorno Poletti, la mia domanda è la seguente: ma in tutta Europa esiste qualcuno che ha le palle per rispondere a tono a Trump? E poi Cecilio da Pescara, che nome importante, ciao, buonasera, vorrei solo dire che se l'America ha tutto questo arsenale bellico in Europa non è per il bene europeo ma per il bene dell'America. Mi chiedo se non sarebbe opportuno dare il goodbye a questi americani, magari tra qualche anno quando saremo pronti. Il fatto è che siamo sotto il loro impero americano, che ha un potere enorme sull'Europa. No way out for the moment. Cecilio da Pescara. Saluto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Marco Grimaldi. Buonasera Grimaldi.
1: Buonasera anche a voi.
0: Onorevole, come il vertice state? NATO, io guardi, sto bene, accaldato, poi insomma parlerò anche di questo clima impazzito, e so che anche su questo avete da dire, ma andiamo al vertice NATO che chiede un forte aumento della spesa militare. Voi siete contrari, qual è la vostra proposta per garantire la sicurezza dell'Europa?
1: Beh, intanto il governo italiano si impegna a una spesa di circa 17 miliardi in due anni per l'acquisto soprattutto di armi statunitensi. In cambio Trump insulta Giorgia Meloni e minaccia di allontanarla con ordine restrittivo. Mi faccia dire, un bell'affare che chiamano pure sovranità. La verità è che noi abbiamo contrapposto ai dazi e alla guerra commerciale di Trump un piano di riarmo europeo che dice ormai candidamente che la gran parte di quelle risorse voleranno oltreoceano, altro che Buy Europe. Allora rispondo però alla sua domanda. Mi sta chiedendo: c'è bisogno di investire in cybersicurezza? Assolutamente sì. Ma questo vuol dire non dare i nostri dati alla Palantir di Peter Thiel, di quelli che dicono che il Papa è un servo della Cina comunista? Serve non dare i soldi a chi fa Paragon, a chi ha le mani sporche di sangue del genocidio a Gaza e in Medio Oriente? Io sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato perché si dicono cose da sovranisti, ma lei le risulta che abbiamo investito miliardi e miliardi di euro, per esempio, in satelliti, magari alternativi alla Starlink di Elon Musk? Ecco, io credo che ormai questa democrazia la difendano in pochi. Noi siamo fra questi e noi difendiamo sia la democrazia che l'Europa. Pensiamo che la difesa comune non sia fatta da più di 20 piani di riarmo nazione per nazione, e mi faccio dire un altro tema delicato: non sia neanche quella di liberare il Kraken, che è esattamente, per esempio, far sì che la Germania si armi fino ai denti riconvertendo tutta la sua economia. Le abbiamo già viste queste cose, ma davvero vogliamo dire che il futuro dell'Europa è l'economia di guerra? Io credo che tra l'altro perderemo milioni e milioni di posti di lavoro se andiamo avanti così, perché è l'unica politica industriale poi che si può fare, non ce ne sono alternative. Allora le faccio un'ulteriore domanda: ma lei vi risulta che dei 45 miliardi di investimenti che abbiamo già votato in commissione bilancio abbiano aumentato il PIL di questo paese? Siano aumentate così tante gli assunti da Leonardo, da Finmeccanica? Ma dove li vedete questi dati? Non ci sono, perché, ritorno al punto iniziale, questo è un grandissimo regalo alla bilancia commerciale degli Stati Uniti, che in tutto questo ci sbeffeggiano pure e ci trattano come subito.
0: Allora, molti cittadini, onorevole Marco Grimaldi, Alleanza Verdi Sinistra, molti cittadini dicono prima sanità, stipendi e pensioni, poi le armi. È una contrapposizione corretta o il tema della
1: diciamo
0: sicurezza?
1: Diciamo che non si mangia né con le bombe a mano, né con i carri armati, né con le bombe a mano, non è mai, diciamo, non si è mai mangiato. Ecco, io credo che sia sbagliato semplificare, lo dicevo come gioco di parole, però mi faccio anche dire che c'è un punto. Quando ragioniamo di arrivare al 5% della spesa in difesa rispetto al PIL, vuol dire trovare banalmente altri 65 miliardi di euro dal nostro bilancio. Esattamente. In un paese in cui chi deve fare una visita specialistica ormai attende dai 6 mesi all'anno, ma questo può essere un segnale positivo per salvare il sistema sanitario nazionale? Io credo di no. In un paese in cui ci sono 1.039.000 persone che sono in affitto e sono povere, questo vuol dire per loro che metteremo le risorse necessarie per l'edilizia popolare? Io credo di no. In un paese in cui ci sono 6 milioni di persone che rinunciano alle spese mediche o rinunciano alla visita specialistica, è un buon segnale? Io credo di no. E quindi il punto è che noi veniamo da 36 mesi di fila di calo di produzione. Noi dovremmo fare di tutto, per esempio, per alleggerire le bollette energetiche, per fare come ha fatto la Spagna, arrivare al 65-60% di rinnovabili, che vuol dire disaccoppiare il costo dell'energia elettrica da quello del gas. Insomma, servirebbe magari cambiare il parco macchine più vecchio d'Europa, facendo sì che le ICAR vengano fatte a Pomigliano e a Torino. E invece questo non succede. Quando dico che servono politiche industriali che facciano piena e buona occupazione nella transizione ecologica, perché anche quella, mi faccio dire, è un'economia di pace. Secondo lei l'Ucraina o il Venezuela o lo stretto di Hormuz da che cosa sono collegate? Sono 3 aree geografiche in cui l'economia fossile del gas e del petrolio sono ancora centrali. Ecco, la geopolitica c'entra tantissimo in questo scenario, e io vorrei che prima di parlare, diciamo, della terza guerra mondiale, prima di parlare di conflitti ibridi, iniziassimo a bonificare i giacimenti d'odio e di interesse che sono proprio in quell'economia fossile che rende questo mondo così instabile.
0: Onorevole Grimaldi, il mondo è più pericoloso rispetto a 5 anni fa, no? Immagino di sì.
1: Allora, governano i sovranisti di destra in tutto il mondo, certo. È bene che tornino alle sinistre. Sa cosa tiene insieme Putin, Netanyahu e Trump? Sono 3 sovranisti. E guardi che cosa hanno fatto in questi anni.
0: Allora, se è più pericoloso rispetto a 5 anni fa, come si protegge l'Italia senza aumentare la spesa militare? Io semplifico, lei mi dice sempre che semplifico, ma facendo queste semplificazioni io le do modo di spiegare
1: invece
0: per bene. Sa che lei di tutti gli ospiti che ne ho, e ne ho una miriade, è l'unico che mi riesce a spiegare un programma elettorale e a spiegare cosa volete fare. Poi uno non può non condividere, no? E dire sono tutte cavolate, faccio per dire, no? Gli ascoltatori possono dire sono tutte cavolate o sono d'accordo, però almeno spiega un programma elettorale di roba che volete fare. Gli altri parlano di massimi sistemi. Questa è una dote che lei ha, se la tenga stretta, non cambi. Ecco, mi risponda come si protegge l'Italia senza aumentare la spesa militare, Grimaldi.
1: Per esempio utilizzando, diciamo, il 2% della spesa militare per intanto fare il cosiddetto buy Europe, cioè comprare solo tecnologia europea e se possibile italiana. 2, riconvertendo tanti acquisti secondo me inutili dalle nuove fregate e cacciatorpedinieri in tecnologia invece avanzata di cybersicurezza. Ci servono invece più satelliti, più droni, trovare il modo anche di capire come fare un esercito più snello ma più integrato agli altri paesi europei. Ma noi non abbiamo bisogno, poi parliamo anche di NATO se vuole, ma se siamo l'Unione Europea noi dobbiamo avere una difesa comune, perché non abbiamo bisogno di 20 eserciti nazionali. Ne avremo bisogno invece di avere sempre più professionalità, avere anche una strategia di pubblica amministrazione che possa nutrirsi del fatto che poi uno mica per 40 anni fa il soldato, giusto? E mica tutti possono fare i colonnelli e i generali. Io penso anche a un modello diverso dall'esercito che abbiamo visto, no? Magari uno a 45-50 anni può rientrare nella pubblica amministrazione per altri settori, per altri motivi, per altre necessità. Ecco, altro che leva obbligatoria. Io credo che dobbiamo evolvere, e comunque la difesa migliore è quella delle relazioni internazionali e di un multipolarismo che io non vedo, ma se no l'alternativa, cosa che non si è, allora ognuno si dota di bombe nucleari e pensiamo che l'effetto deterrente sia quello che è l'unico utile. Io non vedo che questi piani di riarmo servano come effetto deterrente nella storia dell'umanità, insomma, sarà che è una delle mie passioni. Quando ci si riarma, poi scoppiano prima o poi le guerre. È un po' come il gioco delle pistole negli Stati Uniti. Più gli stati danno la libertà di possedere più armi, poi prima o poi quelle armi sparano. È un po' come le piacciono i film western.
0: No, mi annoia.
1: Le piacciono? Ecco, no, sapete che c'è un tratto molto noioso nei film western. Di solito, quando inquadrano la pistola, prima o poi spara. Succede anche, ahimè, anche nelle guerre, è un po' così. Quando c'è la corsa al riarmo, poi, quando si libera il Kraken, è difficile tornare indietro. Quindi se devo rispondere, la prima cosa è tornare indietro. Sì.
0: Flavio scrive: il programma di armamento e il programma ambientalista del vostro ospite sono una falsa opposizione, sono parametri lontani dall'economia di cui abbiamo bisogno, dice.
1: In che senso una falsa opposizione?
0: Che ne so io. Io ho letto un messaggio, non è che ne spiego anche il senso. Vabbè, non era uno non d'accordo con lei, ci possono essere.
1: Beh, ci può stare, certo, sì, sicuro. Credo che però gli italiani siano più d'accordo con me che con chi ha accettato il diktat del 5%. Non credo che gli italiani siano favorevoli al riarmo e nemmeno che queste risorse finiscano oltreoceano.
0: Ma insomma, vedo i sondaggi, crescete, ma non così tanto, voglio dire.
1: Chi lo sa se i sondaggi ci...
0: Questo c'ha ragione.
1: Le do un dato. La settimana prima delle europee, Alleanza Verdi Sinistra era data al 3,8, al 3,9, sì. Abbiamo preso il 6,7. Nella mia città eravamo dati al 5,5, abbiamo preso l'11,60. Chissà che i sondaggi
0: non siano giusto.
1: L'effetto sorpresa lo vedremo.
0: Grazie all'onorevole Marco Grimaldi, Alleanza Verdi Sinistra. Grazie. Noi continuiamo con i nostri ospiti e i vostri messaggi. Adesso c'è un brano che così ci rilassa. Respinti. Ho fatto i complimenti a Grimaldi perché spiega bene il programma. Non me lo mettere per ogni sera, nel senso, quando sai che gradisco un ospite, me lo metti 100 volte, no? Con moderazione.

No, perché un aspetto comune, la destra tipo Lega e AVS, adesso ascoltando di Grimaldi, la questione delle armi americane che l'Italia acquista. Ora, al netto degli F-35, che è un programma che è iniziato credo all'epoca del governo D'Alema, e di alcuni missili aerea con cui sono equipaggiati i nostri velivoli, vorrei capire quali sono le armi americane che compriamo, perché i carri armati, quelli che abbiamo, sono fatti in casa, i prossimi che acquisteremo è una joint venture Leonardo Rheinmetall. Non so, i sistemi antiaerei, i sistemi sono i Samti, consorzio italo-francese, e missili da crociera, gli Stone Shadow, sono di MBDA, che è una partecipata di Leonardo, prodotto europeo. I missili aerea di nuova generazione, che utilizzano gli Eurofighter, MBDA, che è una partecipata di Leonardo, prodotto europeo. I missili aerea di nuova generazione, che utilizzano gli Eurofighter, anche quelli costruiti da MBDA.

0: diciamolo detto, ma loro lo sanno o è solo propaganda? Ciao Fabrizio Milano.
1: Buonasera, buonasera Roberto da Roma.
2: Buonasera Roberto. Ha ragione perfettamente, gli americani ci stanno vendendo tutti le rimanenze di magazzino delle armi. Ma una cosa che volevo dire di Trump e per là con l'Italia, con la Meloni, non ho capito perché non è uscita mai da due settimane, da una settimana e mezza, è uscita una notizia data da Lanza che la von der Leyen è stata messa sotto accusa per lei, perché c'era una chat segreta in cui c'erano la Meloni, la Francia, la Spagna e la Germania. Una chat dove dicevano che volevano, insomma, un po' come fare per riuscire a placare Trump. E chiaramente Trump, la CIA eccetera eccetera, si sono, penso che l'abbiano saputo. Cioè, è impossibile che nessuno ha detto mai questa cosa. È una settimana e mezza, Lanza, pure altri giornali.
1: Grazie per la tua telefonata. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è il 334 11 11 622. In questa radio, come sapete, potete dire tutto ciò che ritenete, nel rispetto degli altri, ovviamente, del lavoro dei tanti colleghi presenti nelle diverse trasmissioni. Per il resto siamo una radio liberissima, libera di dire ciò che si vuole, insomma, ecco. E questo per quanto riguarda Ankara, NATO, Trump, Meloni. Tra poco parleremo di caldo, meteo e salute, poi andremo al caldo, al caro carburanti e i sondaggi, i bonifici tra parenti, insomma. A proposito dei bonifici, ha raccolto un sacco di soldi Vannacci per il suo partito. Parleremo anche di questo, sempre con voi. 334 11 11 622, linea alla regia.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Sono le 3 e 58 minuti.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Eccoci qua, tra poco passiamo al caldo, perché l'Italia si prepara ad affrontare la terza grande ondata di calore quest'estate. Siete pronti? Siamo pronti? Ne parliamo.

0: E passiamo al caldo, perché dopo una breve tregua l'Italia si prepara ad affrontare la terza grande ondata di calore di questa estate. Gli esperti avvertono che potrebbe essere la più lunga. Da domani l'anticiclone africano tornerà a espandersi sulla penisola, riportando temperature fino a 40 gradi, con picchi attesi soprattutto in pianura padana, Sardegna, Toscana e Puglia. A Milano si toccheranno nuovamente i 38 gradi e torneranno le cosiddette notti super tropicali, con minime superiori ai 25 gradi che rendono difficile persino dormire. E il peso del caldo si vede anche fuori dalle previsioni meteo, perché non parliamo solo di temperature percepite o di disagio fisico, parliamo di blackout, reti elettriche sotto stress, città che rischiano il bollino rosso, carceri trasformate in celle roventi, pesca e allevamenti lagunari in ginocchio. Confcooperative segnala nell'Alto Adriatico una moria improvvisa di 1000 quintali di cozze DOP a Scardovari e fino al 90% di vongole scomparse a Goro. L'acqua ha raggiunto i 32 gradi, cala l'ossigeno, proliferano le alghe e il caldo diventa un danno economico diretto. Le stime parlano di circa 200 milioni di euro all'anno di danni alla pesca professionale. Muoiono le cozze e muoiono le vongole, ma la notizia non è soltanto il caldo. La vera domanda è perché queste ondate stiano diventando sempre più frequenti, intense e durature. I meteorologi parlano di un effetto sempre più evidente del riscaldamento globale. L'anticiclone africano trova condizioni favorevoli e riesce a mantenersi sull'Europa per periodi sempre più lunghi, trasformando quella che un tempo era una normale fase estiva in un evento estremo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio in queste ore, ha lanciato un nuovo allarme, definendo il caldo estremo una vera e propria emergenza di salute pubblica. Se da un lato ha promosso il sistema italiano di monitoraggio della mortalità, considerato tra i più avanzati d'Europa, dall'altro ha ricordato che meno della metà dei paesi europei dispone di un vero piano per affrontare queste emergenze e che molti cittadini continuano a sottovalutare il rischio, perché il caldo non è soltanto disagio, aumentano i colpi di calore, crescono i ricoveri, soprattutto tra anziani e persone fragili, ma cresce anche il numero degli accessi ai pronto soccorso psichiatrici. Gli specialisti segnalano un aumento delle crisi maniacali, delle situazioni legate all'abuso di alcol e sostanze e dei ricoveri di pazienti particolarmente vulnerabili. Il caldo, insomma, mette sotto pressione non solo il nostro fisico, ma anche la nostra salute mentale e l'intero sistema sanitario. E allora ci chiediamo: siamo davvero preparati a convivere con estati sempre più torride? Le città italiane sono attrezzate per proteggere anziani, lavoratori e persone fragili? Servono nuovi investimenti, più prevenzione, piani di emergenza, oppure ci stiamo semplicemente abituando a considerare normali temperature che normali non sono più? 334 11 11 622 per intervenire anche qui. Ma saluto subito Flavio Galbiati, meteorologo. Buonasera Galbiati.
1: Perfetto. Ciao, bentrovato. Buonasera, ciao.
0: Siamo davvero di fronte alla terza ondata di calore dell'estate e soprattutto sarà davvero la più lunga?
1: Ma effettivamente è la terza ondata che colpisce l'Italia e l'Europa occidentale in poco tempo, perché ormai è diventata una cosa quasi regolare, purtroppo. Lo stesso schema di circolazione che abbiamo visto in passato, quindi alta pressione nordafricana che si spinge verso la penisola iberica, la Francia e l'Italia, a farne le spese soprattutto alla Francia nei prossimi giorni, perché le temperature toccheranno punte di oltre 40 gradi, perché lì va a posizionarsi il massimo dell'alta pressione con la sua aria più rovente, e oltretutto contribuiscono anche altri fattori. Ricordiamoci che la Francia, per esempio, è un grande territorio quasi tutto lontano dal mare, dall'oceano, quindi questo contribuisce a innalzare le temperature. La siccità che ha colpito il paese da settimane non consente che il terreno possa fornire dell'umidità che, evaporando abbasserebbe leggermente le temperature, oltretutto c'è anche un elevato rischio di incendi. Parliamo dell'Italia però, anche il nord è coinvolto subito in questa ondata di caldo che, come dicevi, in effetti si preannuncia molto lunga, poi ci arriviamo. E intanto le regioni settentrionali sono quelle più colpite in questi giorni, domani in particolare, e poi nella seconda parte, anzi meglio verso il fine della settimana, l'alta pressione sposterà il suo centro un po' più verso sud-est, quindi coinvolgendo maggiormente le regioni centrali, il meridione e le isole maggiori. Infatti tra venerdì e sabato potrebbe esserci un po' di instabilità al nord, mentre la calura aumenterà decisamente al sud nelle isole, dove potremmo toccare picchi anche poco oltre i 40 gradi. Domani però soprattutto la Lombardia e parte dell'Emilia a subire le conseguenze maggiori per vari fattori, perché l'aria calda tocca il picco in quota, quindi la massa d'aria è molto calda domani su queste regioni, e soprattutto c'è anche il fattore che con l'alta pressione, ricordiamolo, cielo sereno, con forte radiazione solare, perché siamo ancora in un periodo in cui la radiazione solare è molto intensa, e va a contribuire a questo anche un po' di vento di fen, vento di caduta, che soprattutto nelle zone piedemontane della Lombardia potrebbe davvero innalzare le temperature verso valori molto molto elevati. Ci
0: aggiungiamo, quindi, quel vento che vedo guardando fuori dalla finestra, come si chiama?
1: Ma allora, per ora sì, è debole, però domani c'è un po' di vento di fen, quindi vento che arriva da nord, scendendo dalle Alpi, provoca un riscaldamento ulteriore per compressione e perché appunto arriva più a sud. No, assolutamente. Domani contribuirà anzi ad avere ancora temperature più elevate e clima ancora più secco e caldo in pianura. Quindi giornata davvero critica. Poi ci aggiungiamo la solita, ne parliamo spesso, isola di calore urbana, che naturalmente contribuisce ad elevare le temperature, quindi una situazione davvero che purtroppo si ripeterà, come abbiamo visto anche nel passato recente.
0: Blackout, ormai il Mediterraneo crisi. Sì,
1: no, il dicevo, Mediterraneo. Sì, gli esperti ci dicono ormai, che i climatologi più esperti hanno capito, ma l'abbiamo capito anche noi, credo, che il Mediterraneo ha abbandonato quel clima mite per cui era famoso in tutto il mondo, per spostarsi verso un clima molto più estremo. E questo è dovuto, questa è una cosa un po' tecnica, ma magari cerco di spiegarla facilmente. Con il riscaldamento che c'è stato in tutto il mondo, il riscaldamento globale, praticamente questo ha influito anche sulla disposizione della circolazione atmosferica. Quindi le fasce tropicali che si fermavano nel Sahara, per intenderci, l'aria calda che si fermava lì, riesce a spostarsi molto più a nord con questo cambiamento della circolazione. Questi sono gli effetti che vediamo nell'Europa occidentale e anche nel nostro paese.
0: Ecco, blackout, crisi dell'agricoltura, moria di cozze e vongole, i turisti che magari si spaventano e non vengono, il caldo ormai è anche un problema economico, Galbiati.
1: Assolutamente sì, soprattutto per economico e sanitario, posso aggiungere, perché naturalmente la scarsità idrica provoca tanti problemi, la necessità di raffreddare le case, gli edifici, le strutture, come dicevo giustamente, può portare a dei blackout. E guarda, proprio per questo mi sento di fare un appello, se me lo consenti, perché
0: sì,
1: voi fate un ottimo servizio, ma bisogna che tutti i media, tutti i giornalisti parlino e intervistino persone anche più brave di me, più preparate di me, ma non creino dibattiti con delle persone, con degli pseudo esperti che magari hanno voce ma non sono degli specialisti, e confondono quello che è poi l'idea dell'opinione pubblica. Si sente ancora troppo spesso negare non soltanto la responsabilità umana, ma addirittura che le temperature stiano aumentando. Questo è veramente un dato che non ha più nessun dubbio e non deve essere messo in dubbio. Si può discutere di come risolvere il problema, assolutamente, con che tipo di strategia, medio e lungo termine, abbiamo parlato anche qualche giorno fa, come puntare alla mitigazione, quindi ridurre le emissioni, che strategie di adattamento fare, però davvero è brutto e condiziona negativamente sia l'opinione pubblica che i politici vedere ancora delle persone intervistate che, concordo, hanno un'opinione assolutamente non scientifica e la presentano magari come qualcosa che invece deriva da studi e da ricerche. Questo è veramente da evitare, se posso fare questo appello a tutti i media.
0: Devi. Grazie Flavio Galbiati, meteorologo.
1: A voi, buona serata, grazie ancora.
0: Tra poco ci raggiunge il professor Fabrizio Pregliasco, siamo qui per voi.

0: Bentornato al professor Fabrizio Pregliasco. Buonasera.
1: Eccoci,
0: professore.
1: Qua, buonasera, buonasera a tutti.
0: Senta, l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla ormai di emergenza di salute pubblica. È una definizione corretta o rischia di creare allarmismo?
1: Non è facile, no? Il dopo il Covid, parlare di problematiche di salute, l'abbiamo visto anche con l'antivirus, con Ebola, insomma le questioni che sono recentemente arrivate a interesse generale. Il problema del caldo è un qualcosa che va affrontato con responsabilità istituzionali, ma anche di comportamento personale, di aiuto, di necessità, insomma di prendere carico di una situazione che non è un'emergenza contingente, ma un qualcosa di strutturale con cui fare i conti. E quindi va segnalato come problema e come rischio di extra mortalità per le persone più fragili. Tra l'altro poi ci sono discussioni anche, diciamo, che debordano dal punto di vista politico, perché un po' come sempre era successo col Covid, morti per Covid, morti con il Covid, questa situazione si prospetta anche giusto appunto per il caldo, cioè sono pochi a morire di colpo di calore, di shock legato, come dire, all'effetto diretto immediato. Altri, e questa extra mortalità la vediamo in tutta Europa in questo momento, di soggetti fragili che hanno come spinta, no, diciamo così, certo, delle condizioni di calore per una fragilità di base a livello soprattutto cardiologico.
0: Professor Pregliasco, molti pensano che basti bere un po' di più. In realtà, quali sono gli errori più frequenti che vede ogni estate?
1: Allora, intanto non è facile dire bere di più e soprattutto far bere alle persone più anziane, che oltretutto non hanno quello stimolo della sete come i più giovani, quindi questo già è un elemento non facile. Poi ci sono elementi di buon senso che anche qui raccontati è semplice dirli, ma attuarli, e soprattutto per esempio per chi lavora all'aperto, negli orari sì, centrali, e qui davvero ci può rimettere la salute anche non solo un fragile, ma anche un adulto in ottima salute e performante. E quegli elementi che a mio avviso mancano sono soprattutto quello di una responsabilità a livello anche del territorio di individuare luoghi freschi e non solo dire banalmente andate, come si era detto anche nel passato, nei centri commerciali, no? Dove sicuramente l'aria condizionata c'è. Altre questioni sono un uso a volte un po' maldestro di ciò che abbiamo per stare meglio. Un ventilatore proprio usato di fronte a noi e in situazioni anche di calore elevato non migliora le cose, oppure di un condizionatore, diciamo così banalmente per dirlo, usato a palla, cioè abbassando, certo, tantissimo la temperatura e facilitando gli sbalzi termici, che non sono una bella cosa nel momento in cui si entra nella struttura condizionata un po' l'americana, no? Che è sempre tenuta molto bassa in entrata ma anche in uscita.
0: Senta, professor Pregliasco, vada avanti.
1: No, prego, no, stavo solo sottolineando un elemento di responsabilità a livello, diciamo, dei territori per censire i fragili e accompagnarli, aiutarli, perché i fragili sono un problema in questo periodo del caldo, ma avere questa situazione di censimento e di presa d'atto di questi è un elemento che serve anche in altri contesti. Qui ci vuole collaborazione fra i comuni, fra le realtà di volontariato e del terzo settore che ci sono, no? In tantissimi luoghi della nostra Italia, perché il volontariato c'è, e quindi sfruttare questo momento anche su questo aspetto. Ci sono degli esempi, ma da moltiplicare.
0: Professor Pregliasco, le stavo dicendo che mi colpisce il dato sull'aumento degli accessi ai pronto soccorso psichiatrici. Cioè, il caldo può davvero incidere anche sulla salute mentale?
1: Di fatto, in termini di pressione psicologica, no? Tutti noi soffriamo, tra virgolette, nel momento in cui c'è un'eccessiva umidità, la nostra sudorazione non ci abbassa la temperatura, e quindi in qualche modo, anzi credo lo si capisca, lo si veda anche, diciamo, in chi non ha magari una problematica di tipo psicologico pesante, come dire, si diventa, no? Ci si irrita più facilmente o si sopportano meno le cose. Di sicuro poi in questi periodi c'è anche poi una serie di altre questioni, no? La solitudine dell'estate, gli elementi, no? che si vedono e che stanno cominciando, insomma, in agosto poi si vedrà di più ancora l'abbandono dell'anziano, eccetera, quindi persone che in qualche modo già fragili e borderline, come diciamo, cioè non magari in una fase acuta, ma elementi facilitanti, sicuramente anche questo c'è. E in generale poi c'è un incremento per appunto le patologie cardiache e respiratorie, proprio perché sono queste le persone che soffrono di più. Il caldo aumenta, cioè fa aumentare lo sforzo del cuore per raffreddare il nostro organismo nelle le parti interne, e quindi, no, un cuore già affaticato ci rimette, insomma.
0: Grazie al professor Fabrizio Pregliasco, davvero, alla prossima.
1: Arrivederci, buona serata a tutti.
0: E allora, stiamo parlando di questo perché, come vi ho detto, da domani l'anticiclone africano tornerà a espandersi sulla nostra penisola, riportandoci quelle temperature fino a 40 gradi, picchi in pianura padana, Sardegna, Toscana e Puglia, Milano 38 gradi, le minime la notte di 25 gradi, le famose notti tropicali, ma non farci dormire sonni tranquilli anche il prezzo dei carburanti. Ne parliamo tra poco, ovviamente, con tutti voi. Mary, che scrive: un'idea, appello a tutti gli scienziati giovani, invece di uno scudo aereo militare si potrebbe costruire uno scudo termico che comprenda Italia, Francia e Spagna, e quel calore trattenuto si potrebbe riciclare in energia con le alghe, eccetera. Non lo so, gli esperti chissà che fanno. E allora è il momento di restituire la linea al nostro poliedrico introspettivo Lorenzo Cappadone in regia, per poi tornare subito dopo a parlare del caro carburanti.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
4: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
3: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 4 e 27 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Altra giornata dominata dall'anticiclone africano, con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits. Il paese che non si ferma.
2: con Roberto Poletti.
0: Dove non ci facciamo mancare niente, perché tra poco parliamo del caro carburanti, poi andremo a parlare di vannacci nei sondaggi, sta crescendo, e ancora i bonifici tra parenti. Occhio, perché ci controllano.

Torniamo su un argomento che riguarda milioni di italiani e che pesa direttamente sul portafoglio, soprattutto a pochi giorni dalle partenze estive, perché mentre il prezzo del petrolio internazionale è tornato sui livelli precedenti alla crisi tra Israele e Iran, alla pompa gli sconti sembrano essere già spariti, anzi i prezzi sono tornati a salire. Secondo le associazioni dei consumatori, in appena 4 giorni il gasolio è aumentato di oltre 5 centesimi al litro e la benzina quasi altrettanto. Significa 2,5 euro in più per ogni pieno. E allora una domanda: se il petrolio costa meno, perché noi continuiamo a pagare di più? E poi c'è un altro elemento interessante: uno studio di UNEM, l'associazione delle aziende petrolifere, mostra che nella stessa città si possono trovare differenze di prezzo enormi. A Roma il divario arriva fino a 24 centesimi al litro per la benzina, a Milano si passa da distributori dove si paga meno di 1,80 euro da altri che sfiorano i 2 euro al litro. A Napoli la situazione è simile, non parliamo di città diverse, ma di quartieri distanti pochi chilometri. Da cosa dipende? In parte dalle strategie commerciali dei singoli gestori, in parte dagli accordi con le compagnie petrolifere e dai volumi di carburante venduti. Ma quando le differenze diventano così ampie, molti si chiedono se non ci sia anche spazio per comportamenti speculativi. Il Ministero delle Imprese pubblica ogni giorno il prezzo medio nazionale dei carburanti, ma quel dato racconta davvero quanto pagano gli automobilisti? Secondo UNEM no, perché UNEM è l'associazione delle aziende petrolifere e che dice che questo prezzo pubblicato dal Ministero delle Imprese non tiene conto della quantità di carburante effettivamente venduta dai diversi distributori. Un impianto con prezzi molto alti pesa quanto uno con prezzi molto bassi, anche se vende molto meno carburante. Il risultato è che il prezzo medio rischia di essere poco rappresentativo della realtà. Il ministro Urso, già in primavera, aveva parlato di aumenti anomali e promesso controlli di Mister Prezzi e della Guardia di Finanza. Ma la domanda resta: bastano i controlli oppure serve una riforma del mercato della distribuzione? Ne discuteremo con i nostri due ospiti, Alessandro Cafagna, vicepresidente dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori, e poi con Roberto Di Vincenzo, presidente proprio della Federazione Italiana Gestori Carburanti Affini. Vi chiedo: siamo di fronte al normale funzionamento della concorrenza, dove chi cerca trova il prezzo migliore, oppure esistono margini di speculazione che penalizzano gli automobilisti? E il governo dovrebbe intervenire con regole più stringenti o lasciare che sia il mercato a determinare i prezzi? E voi, prima di fare il pieno, confrontate davvero i distributori oppure finite per rifornirvi sempre nello stesso posto, pagando magari anche 15 o 20 centesimi in più al litro? Scriveteci e mandate i vostri vocali 334 11 11 622.

0: Era ad Alessandro Cafagna, vicepresidente dell'ADOC, Associazione dei Consumatori, ben arrivato.
1: Buonasera.
0: Senta Cafagna, la domanda che si fanno milioni di automobilisti è semplice: se il petrolio è tornato a livelli di prima della crisi in Medio Oriente, perché il pieno continua a costare di più?
1: Beh, ci sono in realtà due questioni. La prima è che il 3 luglio è terminato lo sconto sulle accise di 5 centesimi, quindi questi 5 centesimi ce li siamo ritrovati alla pompa. La seconda è che, come amo dire, il prezzo alla pompa, quindi della benzina e del gasolio, sale come un razzo quando il barile sale, ma scende come una piuma quando il barile scende. Questo ci viene raccontato da un po' di anni, perché gli stoccaggi dei produttori, dei distributori, devono essere smaltiti ai costi di acquisto più alti. Tant'è però che oggi noi ravvisiamo comunque un prezzo ormai che ha sfondato di nuovo i 2 euro sulla rete autostradale per quanto riguarda il gasolio. Quindi, insomma, dobbiamo stare molto attenti.
0: E a proposito di attenzione che dobbiamo mettere anche alla pompa, nella stessa città si trovano differenze anche di 20 o 25 centesimi al litro. Ma è normale concorrenza o c'è qualcosa che non funziona?
1: C'è sicuramente qualcosa che non funziona, e uno dei motivi è proprio quello che le accennavo prima, quindi sugli stoccaggi che le compagnie vanno ad effettuare, perché le pompe bianche non hanno stoccaggi, comprano sul giorno, insomma hanno un ribaltamento sui costi alla pompa più veloce. E la seconda potrebbe essere quello che noi stiamo monitorando con grande attenzione con la Commissione Allerta Rapida, eventuali speculazioni. E noi questo lo diciamo da un po' di tempo e devo dire invitiamo tutti i radioascoltatori, ma tutte le persone in generale, a fare attenzione dove si fa benzina. Oggi la tecnologia si usa per infinite questioni, una di queste potrebbe essere quella di risparmiare sul pieno di benzina. Esistono infinite app, molte app, alcuni ministeriali addirittura, che grazie alla nostra geolocalizzazione, quindi capiscono il luogo in cui ci troviamo, ci consigliano, ci indicano il prezzo più basso vicino a noi. Ecco, questo potrebbe essere un piccolo aiuto.
0: Alessandro Cafagna, i controlli annunciati dal governo con Mister Prezzi e Guardia di Finanza stanno producendo risultati concreti? A me non sembra, però magari.
1: Allora, sicuramente hanno limitato le speculazioni, ovvero non hanno eliminato le speculazioni. Sul territorio nazionale troviamo alcune pompe, poche, per fortuna poche, che però hanno dei prezzi veramente fuori mercato. Devo dire che sono però un po' di settimane, perché noi ci riuniamo settimanalmente in commissione per analizzare l'andamento, sono un po' di settimane che il garante attesta che ci sono dei margini per un ribasso minore. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che, visto l'andamento a ribasso del petrolio e visti quindi lo storico, alla pompa la benzina potrebbe costare un po' di meno, e quindi sono stati invitati i petrolieri a fare uno sforzo ulteriore e riposizionarsi con gli indici, diciamo, storici, e quindi abbassare ulteriormente i costi alla pompa. Speriamo che questo invito venga accolto il più presto possibile.
0: Il cartello con il prezzo medio nazionale è davvero utile ai consumatori, oppure, come sostiene qualcuno, rischia di essere poco rappresentativo, visto la frammentazione anche dei prezzi?
1: Questo in realtà i consumatori lo hanno percepito non benissimo, nel senso che rischia di dare un'informazione forse sbagliata, perché, come diceva poco fa lei, la parcellizzazione dei prezzi, quindi da nord a sud troviamo dei prezzi veramente molto differenti, quindi il prezzo medio a volte non rispecchia il prezzo più conveniente nella mia zona. Io ripeto, suggerisco ai consumatori di utilizzare le app per trovare il costo più basso.
0: Grazie ad Alessandro Cafagna, vicepresidente di ADOC, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: È serata che continua, andando alle pompe, andiamo dalla Federazione Italiana Gestori Carburanti. Prima però rilassiamoci un po' di musica.

0: Buonasera, Roberto Di Vincenzo, presidente della FEGICA, la Federazione Italiana Gestori Carburanti ed Affini. Buonasera. Mi sente?
1: Ma temo che abbia sbagliato, io sono Camporini.
0: Generale Camporini, guardi, è sempre un piacere sentirla, sono Roberto Poletti, ma ho sbagliato decisamente ospiti, perché sul caro carburanti non voglio disturbare il generale Camporini. Come sta, generale? Ci siamo sentiti ieri.
1: Dobbiamo pagare un caro carburanti, grazie alle idee brillanti del signor presidente Trump.
0: Generale Camporini, a presto e mi scuso naturalmente.
1: Prego, buon lavoro.
0: Grazie. Vabbè, può capitare. Benissimo, io saluto Roberto Di Vincenzo, presidente FEGICA, Federazione Italiana Gestori Carburanti ed Affini. Mi conferma di essere il presidente FEGICA e non un generale?
2: Ebbene,
0: si sa, avevamo chiamato il generale Camporini, mi sembrava un po' troppo chiamare l'esercito.
2: Direi di no, vero?
0: Presidente, molti automobilisti pensano che qualcuno stia approfittando della situazione sul prezzo dei carburanti. Lei cosa risponde?
2: Che è periodica questa impressione che hanno gli automobilisti, è periodica. Tenete presente che è cessato da due giorni lo sconto dell'accisa, quindi il gasolio e la benzina adesso scontano un'accisa piena, quindi 6 centesimi e 10 che c'erano di differenza adesso gravano sul prezzo per intero.
0: Certo. Perché un distributore vende la benzina a 1,80 e l'altro a pochi chilometri di distanza sfiora i 2 euro? Da cosa dipende realmente?
2: Da chi fornisce. Il prezzo per ogni singolo impianto lo stabilisce il fornitore, nella stragrande maggioranza le compagnie petrolifere, ma anche operatori indipendenti che fissano, a secondo del bacino di utenza della trade area, come dicono loro, fissa un prezzo che è un prezzo, a loro modo di vedere, di soddisfazione. Tenga presente che qualunque sia il prezzo praticato al pubblico, il gestore sempre 3 centesimi e mezzo al litro prende, quindi non può, da lì, da quella logica non si esce.
0: Quindi sì, lei ci tiene a precisarlo insomma, che il gestore non è un ladro, ecco, diciamo chiaramente.
2: Non solo, ma le dico di più, che ad ogni variazione del prezzo, è una cosa che è poco nota, ma ad ogni variazione del prezzo, in più o in meno, il gestore ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente a un osservatorio dei prezzi che è tenuto presso il MIMIT. Quindi qualunque automobilista, qualunque cittadino può andare sul sito del Ministero e verificare sull'osserva prezzi per percorso, per marca, per zona, per quartiere, per tratta autostradale, quali sono i prezzi praticati.
0: Ecco, però secondo UNEM il prezzo medio pubblicato ogni giorno dal Ministero non fotografa correttamente il mercato. È d'accordo?
2: UNEM
0: sono i petrolieri, no?
2: Sì, sono UNEM, i petrolieri. UNEM ha una visione parziale, va, mettiamola così, perché il prezzo medio è ricavato aritmeticamente i prezzi che vengono praticati, e la media aritmetica, in certe zone, in certe province, in certe aree geografiche. Quindi bisogna, ripeto, con l'osserva prezzi tenuto dal MIMIT, entro la mattina alle 8 i gestori devono obbligatoriamente comunicare i prezzi e comunicano i prezzi che vengono indicati dalle compagnie. Questo è...
0: Roberto Di Vincenzo, presidente FEGICA, Federazione Italiana Gestori Carburanti e Affini, Ma guardi, siamo alle porte del grande esodo estivo. Lei lo sa già cosa le sto per chiedere. Gli automobilisti possono aspettarsi una riduzione dei prezzi nelle prossime settimane oppure è irrealistico? Cioè, ci faccia una previsione.
2: Guardi, i prezzi tanto dipende dall'andamento, adesso sembra una frase fatta, dall'andamento dei prezzi internazionali. Tenga conto che su ogni litro di carburante gravato ogni litro di carburante circa il 64% fra accisa ed IVA, quindi gli automobilisti fanno presto a sapere quanto pagano dei tassi ad ogni rifornimento. Il prezzo stava scendendo, oggi sembra che ci sia una fiammata in risalita, ma se non dovessimo trovarci di nuovo a fare qui gli scongiuri per Hormuz o per altre amenità di questo tipo, io credo che dovrebbe essere un pochino più tranquilla. Comunque io lo sottolineo ancora, gli automobilisti tanto oramai sul telefonino, sul computer ci vanno tutti, prima di mettersi in marcia possono verificare puntualmente.
0: Sì, vabbè, c'è anche chi si sposta di 40 chilometri per risparmiare un centesimo. guardi che ci sono.
2: Sì, ci sono, ma le dico di più, ma quella è non è più un problema della ricerca del prezzo più basso, quella diventa una fobia, no? È un problema psicologico. Lei immagini, guardi, proprio volendo estremizzare il ragionamento, i consumi medi italiani sono meno di 600 litri, 500, diciamo 600 litri per comodità. Seppure un automobilista la pagasse sempre 10 centesimi più dal 1 gennaio al 31 dicembre, avrebbe speso circa 58 euro più in un anno, che diviso 365 giorni sono 15-16 centesimi al giorno.
0: Però poi bisogna buttare dentro tutti gli aumenti dei prezzi.
2: No, su questo sono d'accordo. Le dicevo solo per dirle quanto
0: sì, ho capito.
2: Ecco, qual è il ragionamento. Le compagnie, i petrolieri hanno macinato extra profitti, l'hanno fatto su Hormuz, l'hanno fatto sulla crisi della raffinazione, l'hanno fatto sulla guerra russo-ucraina, l'hanno fatto per l'attacco israelo-americano su Iran. Una cosa è certa, che i petrolieri non ci hanno rimesso, anzi la Norvegia ha riaperto pozzi petroliferi. La Norvegia che poi dà lezioni di politiche green all'Italia e al resto del mondo, ha riaperto pozzi petroliferi che aveva chiuso più di 30 anni fa, proprio per continuare ad estrarre metano e petrolio e compensare così le diminuzioni delle forniture dalla Russia o da zone che adesso sono impegnate in attività belliche. Ecco, quindi per dirle come funzionano questi meccanismi.
0: Ringrazio Roberto Di Vincenzo, presidente FEGICA, Federazione Italiana Gestori Carburanti Affini. Alla prossima.
2: Grazie a voi, buona serata e buon lavoro.
0: Grazie, lavoro che continua tra poco, perché parliamo dei sondaggi con Vannacci sempre in salita, e poi per restare dentro al nostro portafoglio o fuori, visto che si parla di bonifici tra parenti, le nuove regole e i nuovi controlli dell'Agenzia delle Entrate. Ne parleremo con il generale Camporini anche stavolta, chi lo sa. Torniamo tra poco dopo il GR.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio. la radio.
3: Saggio, un vocale. O chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E Vannacci torna a crescere nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione SVG per la 7, Futuro Nazionale continua la sua crescita, raggiunge il 6% dei consensi, ma ne parliamo.

E Vannacci torna a crescere nei sondaggi e il suo partito di riferimento in Unione Europea finisce sotto indagine. Ma partiamo dai numeri. Secondo l'ultima rilevazione SVG per il TG della 7, Futuro Nazionale continua la sua crescita e raggiunge il 6% dei consensi, superando la Lega che risale al 5,6 ma resta alle sue spalle. Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 27,1 pur in lieve calo, davanti al Partito Democratico al 21,5. Crescono anche Forza Italia e Alleanza Verdi Sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle perde qualche decimale. Il dato politicamente più interessante riguarda però gli equilibri. Oggi il centrodestra di governo, senza Vannacci, si fermerebbe attorno al 41%. Il cosiddetto campo largo supererebbe il 43%. Ma se Futuro Nazionale entrasse nell'area del centrodestra, gli equilibri cambierebbero completamente. È uno scenario che almeno per ora appare complicato sul piano politico, viste le tensioni con la Lega e i rapporti non semplici con Fratelli d'Italia. Ma i numeri raccontano che il partito di Vannacci potrebbe diventare decisivo. E c'è un altro elemento: secondo SVG la crescita di Futuro Nazionale sembrerebbe arrivare soprattutto dagli indecisi e dagli astenuti. In altre parole, più che sottrarre voti agli altri partiti, Vannacci starebbe riportando alle urne una parte di elettorato che aveva smesso di votare. Proprio mentre il consenso cresce, però, arriva una notizia da Bruxelles: il Parlamento Europeo ha autorizzato l'apertura di un'indagine sul partito europeo Europa delle Nazioni Sovrane, di cui fa parte anche Futuro Nazionale. L'autorità competente dovrà verificare se il partito rispetta i valori fondamentali dell'Unione Europea, come democrazia, Stato di diritto e diritti umani. Nel caso di un giudizio negativo, potrebbe arrivare perfino alla cancellazione dal registro dei partiti europei. E allora le domande sono molte: la crescita di Vannacci è un fenomeno destinato a consolidarsi o è soltanto una fase? Il centrodestra dovrebbe cercare un'intesa con Futuro Nazionale oppure mantenere le distanze? E ancora, l'indagine dell'Unione Europea è un normale controllo sul rispetto delle regole comuni oppure rischia di trasformarsi in un caso politico che potrebbe addirittura rafforzare il consenso dei movimenti sovranisti? Scriveteci e mandate i vostri vocali al 334 11 11 622. E dopo il brano sentiamo il primo dei nostri ospiti.

0: Buonasera al deputato di Futuro Nazionale Gianangelo Boff, ben ritrovato.
1: Buonasera a voi e ai radioascoltatori.
0: Allora, la crescita, almeno stando ai sondaggi, di consensi di Futuro Nazionale, la Lega che resta dietro, che dire, Boff?
1: Diciamo che bisogna sempre cauti, bisogna continuare a lavorare sul territorio, continuare a raccogliere quelle che sono distanze, perché ovviamente il nostro movimento si basa anche molto su quello che noi ascoltiamo dalla gente e quello che è la percezione della gente, e quindi bisogna continuare a lavorare a testa bassa. I sondaggi sicuramente sono confortanti e ci dicono che stiamo andando nella giusta direzione, ma non bisogna mai perdere l'obiettivo, che è quello di lavorare per andare ad ascoltare la gente, per andare a piazza per piazza, paese per paese, e ascoltare quello che è il popolo, che poi è quello che dà ragione quando si va alle urne.
0: Che differenza c'è ormai tra voi e la Lega? Non parlo dei numeri, ma parlo della reazione della gente, ad esempio nel suo Veneto.
1: Diciamo che quello che io percepisco per quanto riguarda il mio passato è un sentimento di profonda delusione, cioè di tanti annunci che sono stati fatti, tanti annunci roboanti che poi si sono tradotti in l'elefante che ha partorito il topolino, non ultima l'autonomia. Se noi guardiamo ad esempio sul lato delle professioni, quando io penso che una regione come la Lombardia ha portato a casa, per quanto riguarda le professioni, la gestione degli ordini, dell'ordine dei liutai, cioè con tutto il rispetto per la professione degli liutai, ma in una delle prime regioni industrializzate d'Italia, che una regione tenga l'autonomia per la gestione dell'ordine dei liutai, o piuttosto che la Liguria per l'ordine degli skipper, o come ha detto lo stesso presidente Fontana della regione Lombardia, anche in materia sanitaria, ha detto sì, per cercare autonomia che già avevamo da prima, voglio dire, su determinati aspetti. Quindi diciamo che chi si aspettava annunci roboanti sull'autonomia, poi alla fine della fiera si trova con nulla di tradotto. E questo ovviamente ha allontanato l'elettore da quel sentimento autonomista che, fra virgolette, non c'è più oggi, perché oggi, un po' diciamo anche perché le frontiere si sono spostate, i nostri problemi arrivano dall'Europa, i nostri problemi arrivano dalle normative europee, e quello che noi, che la gente riconosce nel nostro movimento di Roberto Vannacci, è quella speranza di far rialzare la testa come Italia e di poter far valere le proprie ragioni anche a livello europeo, perché ricordiamoci, l'Italia è un paese fondatore in Europa, è un contributore attivo dell'Europa e deve poter dire la propria e non semplicemente subire le conseguenze. Io ho visto anche nel recente, nel mio Veneto, a Treviso, un incontro con 180 imprenditori, 180 aziende che hanno voluto cenare con il generale e sono stati insieme a lui, ma al quale il generale non ha promesso nulla. Il generale ha promesso che l'Italia deve tornare ad essere più competitiva.
0: Chiaro,
1: e per tornare competitiva, per tornare competitiva serviranno anche sacrifici. Serviranno sacrifici, ma sacrifici che devono essere nell'ottica di avere una maggiore autonomia del nostro paese, una maggiore autorevolezza del nostro paese anche sullo scenario europeo.
0: Ringrazio Gianangelo Boff, deputato di Futuro Nazionale.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Allora, intanto leggo che noi abbiamo spesso ospite il direttore dell'unità Piero Sansonetti, Romeo Editore sospende le pubblicazioni delle unità, il PD non dà seguito a trattativa, l'unità sospende le pubblicazioni, a comunicarlo è Romeo Editore, che 3 anni fa aveva rilevato la storica testata sottraendola a un fallimento che secondo l'editore ne avrebbe segnato la fine definitiva. La decisione arriva oggi dopo il mancato esito della trattativa con il Partito Democratico per riportare il giornale nella disponibilità di quella che Romeo Editore definisce la sua casa naturale. Esce un flash di agenzia di poco fa che dice editoria Nazareno, il PD è interessato all'acquisto dell'unità. Il PD ha manifestato e continua a manifestare l'interesse e la disponibilità all'acquisto dell'unità. E quindi un forte abbraccio all'amico Piero Sansonetti, direttore dell'unità. Ma andiamo ad ascoltare i vostri vocali al 334 11 11 622.
2: Buonasera. 3 settimane fa, il 16 luglio, mentre si allenava sulle strade in provincia di Lecco, un giovane uomo, un ciclista, ha avuto un infarto ed è stramazzato al suolo mentre si allenava. Gli unici che si sono fermati sono stati un motociclista coetaneo e che ha cominciato a praticare la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco esterno. Dopo pochi minuti, col caldo che faceva, era sfiancato, stanco, morto. Si è fermata una donna, un'infermiera, e ha cominciato ad aiutarlo. Purtroppo i soccorsi sono arrivati un poco più tardi e non hanno potuto fare altro che constatare la morte di questo giovane ciclista. Ecco, a proposito del sovranismo, dei rimpatri e della xenofobia che impera, Vannacci, Meloni, chi si è fermato era un'infermiera brasiliana e il motociclista, l'altro soccorritore, il primo, è stato un giovane uomo di origine marocchina. Ecco, che ha cominciato a piangere, non ha lasciato il suo nome, è stato rintracciato poi dopo, ha cominciato a piangere lamentandosi che non essere riuscito a salvare quella vita. Se ovviamente i giornali che urlano non appena un extracomunitario accoltella proprio fuori di testa, urlano i giornalisti, ovviamente questa notizia non l'hanno riportata, non hanno riportato che un marocchino e una brasiliana di fatto hanno cercato di salvare un italiano che ha avuto un infarto. Buonasera Franco, Pavia.
0: Grazie Franco per averci dato questa notizia, che tra l'altro neanche io avevo in modo disattento letto, ecco, quindi grazie per avermi dato questa notizia che andrò ad approfondire. Intanto Rai, Vannacci, spetta a noi una rappresentanza in vigilanza o è censura? Lettera di Ziello Fontana al presidente del gruppo misto, si attivino per nomina. Siamo di gran lunga la componente più numerosa del gruppo misto, ma nessuno ha pensato di darci una rappresentanza in commissione di vigilanza Rai. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il presidente del gruppo misto alla Camera Manfred Schuller si attivino affinché uno dei membri di Futuro Nazionale venga designato. È quanto chiede Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, raggiunto al telefono. Per quale motivo ci viene negata una rappresentanza in commissione? Si vuole censurare il nostro partito? Vannacci fa sapere che il deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello nei giorni scorsi ha scritto una lettera al presidente della Camera Fontana e al presidente del misto per chiedere che il gruppo misto alla Camera, cui spetta un componente, indichi anche un deputato vannacciano. E quindi la nuova battaglia di Vannacci per avere un posto in commissione di vigilanza Rai. Sentiamo un altro vocale.
3: Ho sentito adesso l'ex deputato Lega passato in Futuro Nazionale di Vannacci. Ma la mia domanda è: ma oltre al tema della remigrazione, questi soggetti hanno in mente cosa possa significare amministrare i soldi dello Stato, garantire i servizi, quale la sanità e non soltanto, l'istruzione? Perché credo che Vannacci, che peraltro continuava a chiamare generale, ma è un ex generale, quindi non è più un generale, non so se sia in grado di portare avanti qualche politica, qualche straccio di politica in questo senso. Non so lei cosa ne pensa. Buonasera, Simone da Como.
0: Grazie anche a Simone da Como, grazie a tutti quelli che intervengono al 334 11 11 622. Tra poco andiamo a vedere le nuove regole del bonifici tra parenti, perché se siete incauti potreste avere un controllo. A tra poco.
4: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E allora, ma davvero i bonifici tra parenti sono pericolosi, nel senso che poi si possono originare dei controlli fiscali? Ne parliamo tra poco con il nostro esperto.
9: Thing called, we have dropped them on the IT in the wallet.

0: E allora si è parlato di una stretta sui bonifici tra parenti, che cosa c'è di vero e cosa invece è magari una fake news. L'abbiamo letto su molti quotidiani importanti, quel titolo che in buona sostanza ci viene a spiegare di fare attenzione nel momento in cui facciamo questo tipo di operazioni, che sono abbastanza tranquille, abbastanza chiare, insomma, i bonifici tra parenti: aiutiamo un figlio, aiutiamo un fratello, aiutiamo un parente che ha bisogno di denaro, e non, magari non facciamo attenzione al fatto che rischiamo dei controlli fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate, che potrebbe voler approfondire la natura del trasferimento, perché i versamenti sui conti correnti possono essere presunti come redditi non dichiarati, a meno che il contribuente non fornisca prove documentali che ne attestino l'origine non reddituale. Insomma, vogliamo capire naturalmente questo con il nostro commercialista, e intanto ascoltiamo un paio di vocali che credo, in attesa di ripristinare il collegamento con il nostro commercialista, si riferiscano appunto agli argomenti precedenti. Prego.
1: Allora, a completamento della notizia che del giovane uomo italiano morto di infarto e soccorso da una brasiliana e un marocchino, l'italiano era Niccolò Armanasco, l'italiano di origine marocchina che l'ha soccorso era Amin e Amin Slimani, la donna brasiliana Vanessa Orizzo, il 16 giugno lungo la strada che a nord di Milano, a nord-est di Milano, vicino a Arcore, Pavia, Franco. Buonasera.
2: Buonasera Roberto, Lorenzo e Matteo, sono Emilio da Massa. Beh, che dire di Vannacci, futuro nazionale, sì, quello è il futuro nazionale, questi... I reietti, gli scartati della politica, i condannati. Ma via. Giro un po' le palle perché io, essendo stato trascautista della Folgore, vedere sto qua, sentire il discorso che fa, mi scoccia un po'. Io non la penso assolutamente come lui, ovviamente. E comunque, buona serata.
0: Buona serata a lei. Intanto Meloni arriva in ritardo alla cena dei leader. Erdogan poco prima via con Trump. Giorgia Meloni è arrivata al complesso presidenziale situato nel quartiere Bestepè di Ankara per partecipare alla cena per i capi di Stato e di governo offerta i capi di governo della NATO offerta da Erdogan. La Premier, secondo quanto si è visto nelle immagini diffuse dalla presidenza turca, è giunta per ultima e, a differenza degli altri leader, non è stata accolta da Erdogan. Il leader turco, infatti, dopo l'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, pochi minuti prima è entrato insieme al tycoon nel palazzo dove si terrà la cena. L'avvio dei lavori del vertice è invece previsto per domani mattina. Non sappiamo se l'arrivo ritardato della Premier Meloni sia stato studiato per non imbattersi in Trump o meno, ma sta di fatto che è arrivata per ultima e intanto Trump era andato via assieme a Erdogan. Torniamo dopo il brano.

0: Poletti, buonasera. Sento passare messaggi deliranti. Abbiamo avuto ministri che erano ministri, parlamentari, pornostar, giornalisti, maestri elementari, Di Maio, Azzolino, lasciamo perdere gli altri, sindaco di Venezia, un filosofo, e boh, un generale non va bene. Credo che siamo un po' troppo presuntuosi e anche un po' faziosi.
1: E questo è il nostro ascoltatore al 334 11 11 622. E naturalmente inverte il, in corso il vertice. Il vertice NATO, naturalmente, e abbiamo visto che Meloni. Meloni in qualche modo ha evitato Trump. Una notizia che riguarda invece la sanità: secondo l'Istat è stato perso il 50% dei posti letto in circa 30 anni, carenza personale, criticità, dati allarmanti. Allora, in Italia in circa 30 anni, dal 1996 al 2023, si è perso in sanità il 50% dei posti ospedalieri, in particolare nel pubblico, e con una disparità regionale che penalizza il Sud. Altra nota dolente: la mancanza di personale, che potrebbe peggiorare nel tempo. Sono alcuni dei dati illustrati da Nicoletta Panuzzi della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare dell'Istat, oggi in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza LEA. Ricorda in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Salute e Inclusione Sociale del Movimento 5 Stelle, Andrea Quartini. Si tratta di numeri estremamente allarmanti. Al dramma dei posti letto si aggiunge quello della carenza del personale sanitario. I medici di medicina generale sono calati di 37.000 unità in circa 20 anni, numeri destinati a peggiorare dal momento che l'età media di medici e infermieri ci porterà ad avere ancora meno professionisti nei prossimi anni a causa del loro pensionamento. Comunque i dati dell'Istat che ci dicono che è stato perso il 50% dei posti letto in circa 30 anni. Allora, vi avevo promesso di parlare dei bonifici tra parenti, e allora saluto Gianluca Tempone, commercialista. Buonasera, abbiamo tardato di qualche minuto e me ne scuso. Buonasera Tempone.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori. Bell'argomento, i bonifici tra parenti.
1: Voglio capire di più, Timpone.
2: Beh, in realtà, allora, tutto ciò che transita all'interno del conto corrente di ciascun contribuente è monitorato. Quindi significa che se noi riceviamo un bonifico e a questo bonifico non diamo un'adeguata giustificazione, se i bonifici sono più di uno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso il monitoraggio di quelli che sono i saldi dei conti correnti, potrebbe chiedere delucidazioni ai legittimi destinatari di questi bonifici. Quindi se ad esempio io ricevo un bonifico di 30.000 euro e chiaramente ho un reddito non adeguato a quello che sono, diciamo, i flussi che avvengono all'interno del mio conto corrente, probabilmente potrò ricevere una lettera da parte dell'Agenzia delle Entrate e dovrò dare delle spiegazione. Quindi questo che significa? Significa che ogni qualvolta riceviamo un bonifico, anche se viene effettuato all'interno della famiglia, quel bonifico deve essere giustificato. Andiamo al battesimo di nostro nipote, gli regaliamo 1.000 euro e lo bonifichiamo sul conto del papà. Bisogna specificare che trattasi di un regalo per il battesimo di nostro nipote. Se effettuiamo dei prestiti, chiaramente bisogna specificare prestito intrafamiliare, o bisogna dare, come dire, una giustificazione a tutte quelle che sono le somme che noi diamo a parenti all'interno del nostro nucleo familiare per evitare problemi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Addirittura qualche tempo fa una coppia di sposi aveva versato sul proprio conto corrente a distanza di un mese tutti quelli che erano i regali ricevuti, soprattutto al sud si usa fare la cosiddetta busta, quindi avevano versato circa 70.000 euro in contanti. A distanza di qualche mese l'Agenzia delle Entrate gli ha contestato quella somma, pur trattandosi di regali che venivano fuori da quello che era, insomma, il loro giorno di nozze, semplicemente perché il versamento all'interno del conto corrente era avvenuto a distanza di qualche mese. Quindi anche in questo caso poi la vicenda si è conclusa positivamente perché gli sposi sono stati in grado di giustificare quelle somme. Stesso discorso vale
1: quindi
2: per...
1: Quindi non c'è alcuna novità, solo l'allarme è lanciato da alcuni siti oggi, oppure ci sono dei controlli più stretti, ti impone?
2: Allora, ci sono dei controlli più stretti perché l'Agenzia delle Entrate ha intensificato le proprie verifiche. Il semplice fatto che l'Agenzia delle Entrate può utilizzare lo strumento della cosiddetta richiesta che sfocia, tecnicamente parlando, nello schema d'atto, significa che l'Agenzia delle Entrate, prima di emettere un avviso di accertamento, ha il potere di convocare il contribuente e il contribuente deve dare spiegazioni rispetto a quelli che sono i flussi o i bonifici ricevuti. Se la spiegazione del contribuente è soddisfacente, molto probabilmente l'Agenzia delle Entrate ferma la propria azione e quindi la propria verifica. In caso contrario, viene emesso un ulteriore atto di accertamento e in quel caso il contribuente si deve difendere direttamente presso il giudice tributario. Attenzione, con prova a carico del singolo contribuente. In realtà è cambiato poco o nulla perché...
1: Cioè quello che riceve o quello che dà?
2: No, quello che... Allora, sia quello che riceve ma anche quello che dà, perché se ad esempio noi riceviamo un bonifico di 30.000 euro e lo giustifichiamo perché trattasi di un regalo, molto probabilmente se la persona che ha dato quei 30.000 euro ha un reddito pari a zero o è un soggetto totalmente sconosciuto al fisco, allora in quel caso anche lui deve rispondere della provenienza di quel denaro. Quindi attenzione, insomma, la verifica può avvenire sia nei confronti di chi riceve questa somma, ma anche nei confronti di chi quella somma la elargisce, perché deve comunque essere giustificato tutto, cioè noi dobbiamo disporre di somme di denaro e quelle somme di denaro devono essere e provenire da un'attività commerciale oppure da un'attività di lavoro autonomo, oppure perché magari abbiamo vinto, non dico al totocalcio, però abbiamo vinto alla lotteria istantanea. Allora in quel caso anche in quella situazione è un elemento che giustifica la provenienza di quella somma di denaro. Cioè tutto deve
1: Gianluca
2: essere...
1: Gianluca Timpone, ma di che cifre stiamo parlando? I controlli da che cifre...
2: Allora se riceviamo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euro, cioè l'Agenzia delle Entrate non avvia nessun tipo di verifica perché rientra comunque nel range della disponibilità di ciascuno. Se invece trattasi di bonifici importanti, parliamo di cifre che vanno dai 10.000 euro a salire, allora in quel caso bisogna preoccuparsi. Però se riceviamo 100 euro, 200 euro, 300 euro, sinceramente non dobbiamo assolutamente preoccuparci. L'unica cosa
1: è
2: che
1: di quanto tempo si può andare indietro?
2: Si può andare indietro di 5 anni. Sostanzialmente l'Agenzia delle Entrate può controllare ciascun contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno in cui presentiamo la dichiarazione. Significa che noi quest'anno presentiamo la dichiarazione per il 2025 entro ottobre. L'Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 31 dicembre del 2030 del 2031 per controllare il contribuente. Quindi ci sono 5 anni di tempo dove bisogna stare un po' non dico tensione, però bisogna conservare tutta la documentazione a supporto di eventuali richieste che ci provengono dall'Agenzia delle Entrate. Tra l'altro in questi giorni...
1: Nel caso di buste per i matrimoni e regali di compleanno sotto forma di denaro, come fa uno a tenere e ricostruire tutto quanto?
2: No, allora l'importante in quel caso è che il versamento sul conto corrente avviene a distanza di pochi giorni, cioè in quel caso è abbastanza chiaro che trattasi di versamenti che provengono da regali di compleanno, di battesimo. Se il versamento lo facciamo a distanza di un anno, di 6-7 mesi, in quel caso è molto più facile da parte dell'Agenzia delle Entrate di ipotizzare che non si tratta effettivamente di somme che provengono da regali da parte dei parenti. Quindi il consiglio è quello che il versamento deve avvenire nell'immediatezza dell'evento. Quindi se oggi ci sposiamo abbiamo tempo, insomma, qualche giorno per effettuare il versamento, anche perché è privo di significato tenere grosse somme di denaro in casa e non versarli su un conto corrente, insomma. Quindi mi metto nei panni dell'Agenzia delle Entrate, che potrebbe presumere che trattasi di somme, tra virgolette, che sono state occultate al fisco e quindi sono oggetto di evasione fiscale. Quindi attenzione, insomma, ci sono comunque delle cose, tipo se noi invece effettuiamo la vincita, che ne so, ad una lotteria istantanea, è bene conservare il documento che attesta quella vincita. Se riceviamo un bonifico da parte di un nostro parente, è bene che, oltre a conservare appunto la movimentazione del bonifico in entrata, fare una sorta di scrittura con data certa tra parenti, cioè nel senso che si scrive, attribuendo data certa, che in data X si è ricevuta la somma di 5.000 euro per affrontare le spese di ristrutturazione della casa. Quindi l'importante è che noi lasciamo traccia di tutto ciò che riceviamo e dobbiamo dare una specifica, una giustificazione a quelle somme ricevute. Solitamente ci si può inviare una lettera, diciamo, magari anche con un semplice francobollo postale tra chi dà questo bonifico e chi lo riceve, giusto per attribuire data certa, e si scrive il motivo per il quale riceviamo quello bonifico e il motivo per il quale facciamo quel bonifico ad un nostro parente. Insomma, quindi è importante la specifica e attribuire data certa all'operazione. Quindi insomma, sono piccole accortezze che, se rispettate, siamo in grado di poterci presentare dinanzi al cospetto dell'Agenzia delle Entrate e giustificare quella somma di denaro ricevuta. Poi è chiaro che se riceviamo 5.000 euro e a distanza di un anno, due, quei 5.000 euro li restituiamo, è abbastanza palese che si è trattato di un prestito e quel prestito poi successivamente è stato restituito. Quindi insomma, sono delle piccole accortezze che vanno tenute in debita considerazione per evitare brutte visite e sorprese da parte dell'Agenzia delle Entrate.
1: Esattamente, grazie.
2: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: Intensificato i controlli. Grazie Gianluca Timpone, commercialista. Ho finito il tempo, starei qui ore a parlare dei controlli dell'Agenzia delle Entrate, ma vi lascio al timone delle venti con Francesco Massardo e naturalmente vi do appuntamento a domani dalle 17 alle 20, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Italia No Limits. Non cambiate stazione.
3: Arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare.
4: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Sesso e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Eccoci qui, oggi è l'8 luglio 2026 con Daniele Biacchessi in conduzione, con Peter Bescapè in regia, alle 6:01. E eravamo rimasti ieri sera molto tardi che c'erano ancora un po' di polemiche per quanto riguarda il vertice di Ankara con Donald Trump, che ha preso la scena, che vuole nuovamente il controllo della Groenlandia, che critica duramente i vari alleati della NATO, e ci siamo svegliati questa mattina con gli Stati Uniti che hanno fatto ripartire la guerra contro l'Iran.

perché il comando delle forze armate degli Stati Uniti, il CENTCOM, avrebbe completato gli attacchi offensivi contro l'Iran nella notte. Hanno colpito oltre 80 obiettivi, dicono gli americani, come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il comunicato di CENTCOM dice di aver colpito i sistemi di difesa aerea iraniani, le reti di comando e controllo, le postazioni radar costiere, le capacità missilistiche antinave e oltre 60 piccole imbarcazioni del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, cioè i Pasdaran, nello stretto e nelle sue vicinanze. L'obiettivo degli americani è di indebolire le capacità dell'Iran di continuare ad attaccare il commercio internazionale che transita attraverso il corridoio commerciale internazionale. Intanto dal Ministero degli Esteri iraniano arrivano le accuse degli Stati Uniti di aver violato l'articolo 10 del memorandum d'intesa, annullando la deroga temporanea alle sanzioni che colpivano le vendite di petrolio iraniano. Il ministero iraniano ha condannato la mossa del Dipartimento del Tesoro americano, definendola una chiara violazione del memorandum presa meno di 20 giorni fa. Dopo la firma del memorandum dimostrava malafede, dicono gli iraniani, provava che non ci si poteva fidare dell'amministrazione americana. Subito dopo il petrolio in rialzo dopo gli attacchi americani all'Iran, il prezzo del petrolio di riferimento americano è aumentato di oltre il 2,5% all'apertura dei mercati in seguito all'escalation delle tensioni in Medio Oriente e dei nuovi attacchi contro l'Iran. C'è da dire che questi attacchi in realtà non sono finiti, perché il Bahrain, per esempio, ha attivato le sirene di allarme missilistiche in seguito agli attacchi. Il Bahrain ha esortato la popolazione a cercare il riparo senza fornire ulteriori dettagli immediati. Ha parlato Ghalibaf, che ricordo è il presidente del Parlamento iraniano e anche il capo dei negoziatori per l'Iran sulla trattativa con gli Stati Uniti. Dice Ghalibaf che ci sono state gravi violazioni del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran da parte degli americani. Qui c'è l'accusa: violazione della regolamentazione nello stretto, minacce persistenti di ulteriori attacchi, reintroduzione delle sanzioni sul petrolio, attacchi al sud dell'Iran, aggressione continua sul Libano. L'era del bullismo e dell'estorsione è finita. Noi non ci pieghiamo, dice Ghalibaf. E poi ancora gli obiettivi che sono stati colpiti, peraltro in pochi minuti, quando parlo sono le 6 e 5 minuti, sembra terminato l'attacco, però da quello che vedo da altre fonti no, perché Axios, che è sempre molto informato, che è il sito diciamo di riferimento per chi si appassiona di cose di guerra e della politica americana, dice che gli attacchi che sono iniziati questa notte, gli attacchi americani contro l'Iran, sono 4-5 volte più larghi, più importanti, più grandi rispetto a quelli che avevamo visto nel mese scorso, nel mese di giugno. E poi c'è il Kuwait, perché i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono impegnati in scontri con droni e missili con ogni probabilità iraniani. Quindi diciamo gli iraniani si stanno difendendo e attaccando, insomma la guerra è ripartita. Le esplosioni udite in alcune zone del Kuwait sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello Stato Maggiore. Tutto questo è avvenuto, come sempre accade, nella notte, nostra notte, in pochissimi minuti. Poco prima
poche ore prima l'arrivo di Trump al vertice NATO in Turchia si era trasformato in un palcoscenico dove il presidente americano aveva preso la scena con la sua politica degli annunci, non aveva ovviamente detto nulla dell'idea di attaccare pochissimi minuti dopo, praticamente perché la scena è finita molto tardi, e subito dopo è partito l'attacco americano contro l'Iran. Ieri ad Ankara aveva addirittura rilanciato il suo vecchio desiderio che gli Stati Uniti controllino la Groenlandia, pur riconoscendo che questo danneggerebbe i suoi rapporti con la NATO, una relazione già di per sé travagliata. La risposta della prima ministra danese Frederiksen è stata molto secca: la Groenlandia non è in vendita, gli alleati della NATO devono rispettare la sovranità della Danimarca. E poi Trump si è inoltre rifiutato di dire se intende annunciare ulteriori riduzioni delle truppe americane in Europa, dichiarando ai giornalisti vedremo. Poi c'è stato un incontro bilaterale con il presidente turco Erdogan, dove Trump ha affermato che deciderà presto se vendere i caccia F-35 alla Turchia, nonostante il divieto del Congresso. Inoltre revocherà le sanzioni imposte alla Turchia per l'acquisto di un sistema di difesa aereo russo. Insomma, tante cose erano accadute prima di schiacciare il bottone e di dare l'ordine a Chencom di attaccare l'Iran. Trump aveva incontrato il presidente ucraino Zelensky. La sua amministrazione prevede inoltre che la sicurezza dello stretto di Hormuz venga discussa dai leader della NATO, che in parte c'è stata questa discussione, in parte no, ma i rapporti, io direi che al di là della scena finale, tanti sorrisini e le dichiarazioni di facciata, i rapporti tra Trump e gli alleati della NATO restano molto molto distanti, ancora molto freddi. Trump ha confermato la sua delusione per il comportamento della NATO nel conflitto contro l'Iran e lancia nuove critiche anche ancora contro la premier Meloni. Non ci ha aiutato insieme alla Germania nella guerra all'Iran. Fino a qui le notizie principali, quando sono le 6:10 e siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, la musica di Lenny Kravitz.

0: le 6:13 minuti qui a Giornale Radio. Nella notte è ripartito il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato di aver colpito oltre 80 obiettivi durante i raid di questa notte in Iran, condotti, dicono gli americani, in risposta agli attacchi di Teheran contro navi dello stretto di Hormuz. Sistemi di difesa iraniani, reti di comando e controllo, le postazioni radar costiere, le capacità missilistiche antinave, 60 piccole imbarcazioni del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche nello stretto e nelle sue vicinanze. Ghalibaf, che ricordo è il principale capo negoziatore per l'Iran, dice che ci sono state gravi violazioni del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran da parte degli americani, una violazione della regolamentazione nello stretto, minacce persistenti di ulteriori attacchi, reintroduzioni delle sanzioni sul petrolio, attacchi al sud dell'Iran. Questo è quello che denuncia Ghalibaf. Sono scattate le sirene nel Bahrain, in Kuwait ci sono dei veri e propri scontri con i droni, e poi c'è il petrolio che come sempre fa capire esattamente dove si sta andando, perché subito dopo l'annuncio degli attacchi americani in Iran il prezzo del petrolio di riferimento statunitense è aumentato di oltre il 2,5% in apertura dei mercati, sta salendo sempre di più davanti a me i monitor in seguito all'escalation delle tensioni in Medio Oriente. Axios, come sempre sito ben informato, ha detto che Trump ha approvato questo piano di attacco contro l'Iran e ne ha ordinato l'esecuzione mentre si trovava in Turchia per il vertice della NATO, cioè dopo aver preso la scena ad Ankara, ha accusato duramente tutti gli alleati, compreso l'Italia e compresa Giorgia Meloni, ha sostanzialmente dato il parere positivo dopo una riunione ad Ankara con il segretario alla difesa Exet, quello di Stato Rubio, quello del tesoro Bessent, soprattutto il capo degli Stati Maggiori Congiunti, generale Kane, a questi attacchi. Secondo la fonte principale che cita Axios questa mattina, cioè un funzionario anonimo, non è ancora chiaro per quanto tempo proseguiranno gli attacchi. Ha detto questo funzionario: riceveremo una valutazione sui risultati dei raid e prenderemo decisioni in seguito, facendo capire che con ogni probabilità, ed è questa un'altra fonte sempre citata questa mattina da Axios, questi attacchi, questi nuovi attacchi americani contro l'Iran potrebbero essere di 4-5 volte più forti, più grandi, più così impattanti rispetto a quelli che avevamo assistito nel giugno scorso, che avevano fatto temere la riapertura di un nuovo conflitto pieno. Tutto questo è avvenuto, dicevo, al termine di una giornata in cui Trump aveva partecipato al vertice della NATO. Sentiamo su questo vertice il servizio del nostro Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon mercoledì. Entra nel vivo il vertice della NATO di Ankara. Al centro della prima giornata di lavori svoltasi ieri, il NATO Defense Industry Forum, una riunione rivolta in primis alle industrie del settore militare, incentrata per lo più sulla proposizione di nuovi progetti. I nodi politici e diplomatici, con l'incognita delle spese militari e i rapporti fra Stati Uniti e paesi europei in primo piano, sono arrivati al pettine per la prima volta nella cena ufficiale di ieri sera, che Giorgia Meloni, secondo fonti ufficiali, avrebbe anche avuto la tentazione di disertare almeno in parte, salvo poi ricredersi. D'altronde, per evitare nuovi momenti di scontro fra Donald Trump e i governi europei, lo staff diplomatico del presidente turco Erdogan ha programmato riunioni in tempistiche ridotte all'osso. non più tardi di ieri pomeriggio, a margine del bilaterale con il cerimoniere del vertice e padrone di casa, il capo della Casa Bianca si è detto ancora una volta deluso dalla NATO, accusando inoltre Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia di aver voltato le spalle agli Stati Uniti. Meloni, mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata. Così il presidente americano al momento di tornare sulle sue ultime offensive contro la leader italiana. L'incognita tycoon non sembra essere motivo di preoccupazione invece per il segretario generale della NATO, Mark Rutte, che loda con riverenza il lavoro di Trump, aveva ragione, sta facendo bene, e gli attribuisce inoltre il merito del lavoro di europei e canadesi per raggiungere la soglia del 5% in politiche per la difesa. Sul fronte ucraino, Zelensky punta a ottenere una nuova sponda dai paesi dell'Alleanza Atlantica per quanto riguarda la difesa aerea, definita una priorità proprio da Rutte. Ma Trump sembra intenzionato a far passare l'idea di essersi recato al vertice solo per tenere la Turchia ben salda nella NATO, anche a costo di vendere ad Ankara gli agognati F-35. Sul conflitto russo-ucraino il presidente americano taglia corto. Penso che Zelensky e Putin vogliano un accordo. Per gli alleati, intanto, ogni richiesta è presto soddisfatta. Il governo tedesco, solo per ultimo, ha annunciato ieri un documento di bilancio con altri 200 miliardi di debito contratto per la Bundeswehr, che consentirebbe a Berlino di superare il 3,5% di spesa militare già entro il 2029. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci. Se devo vedere quello che ora sono costretto ovviamente a raccontare, la politica italiana rispetto a tutte queste vicende è distante anni luce, non solo dai fatti, non solo dalle opinioni, perfino anche dalla cronaca. In tutto questo, in tutta questa situazione che vi abbiamo raccontato, quindi con la riapertura del conflitto tra Stati Uniti e Iran, il Parlamento italiano è impegnato nella discussione sulla legge elettorale. Sentiamo Bonetti di Azione.
2: La maggioranza ha voluto portare in Parlamento una riforma di una legge elettorale di cui non c'era bisogno, ma almeno oggi chiediamoci in che modo possiamo aumentare il numero delle donne elette, che oggi è fermo al 34%. Si sta dibattendo se introdurre le preferenze come meccanismo di selezione, ma le preferenze, si sa, lo dicono i dati, lo dice la letteratura internazionale, penalizzano proprio l'elezione delle donne. Per questo con alcune colleghe, in un approccio trasversale, abbiamo voluto fare un appello alle altre deputate, proprio perché noi donne che siamo elette dobbiamo preoccuparci non tanto di noi stesse, ma delle donne che aspirano giustamente a entrare nelle istituzioni. Portare le preferenze significa premiare chi ha potere, visibilità e denaro, e purtroppo in Italia ancora le donne sono discriminate esattamente su questi punti rispetto agli uomini.
0: L'altra questione surreale è la commissione Covid. Un vecchio collega che ormai purtroppo è scomparso da molti anni mi diceva: Daniele, tutte le volte che ci sarà bisogno di silenziare i problemi si organizza, si mette in piedi una commissione parlamentare. Purtroppo il mio vecchio collega aveva ragione. Sentiamo la commissione Covid Bignami di Fratelli d'Italia, così capiamo esattamente dove sta il livello della politica oggi in Italia.
3: Giuseppe Conte annuncia che si dimetterà dalla commissione Covid per farsi sentire. Ovviamente non si è dimesso da nulla ancora, anzi ben imbullonato la poltrona. D'altronde non abbiamo a che fare con Giuseppe. Io ad esempio mi sono dimesso subito, non appena la commissione ha detto che voleva sentirmi. Però è già qualcosa, visto che da 2 anni che Fratelli d'Italia gli chiede di venire e lui si è fatto in nebbia. E gli chiederemo conto di un po' di cose, tipo il piano pandemico che il suo governo non aveva aggiornato, il geniale protocollo tacpirine e vigile attesa che abbiamo visto che cosa ha portato, delle tonnellate di dispositivi sanitari regalati alla Cina con gli italiani che ne avevano bisogno, o dei DPCM firmati di notte senza passare dal Parlamento, blindando in casa milioni di italiani, loro che scendono ogni 3x2 in piazza per la Costituzione, e anche delle mascherine, certo, forse proprio per questo, per la pressione dell'opinione pubblica che oggi dice: voglio essere sentito subito, salto la fila, passo davanti a tutti, roba che confronti il Marchese del Grillo era un altruista, che aveva a che fare col Conte del Grillo. Non ti preoccupare Giuseppe, ti chiamiamo presto e ti chiederemo conto di tutto.
0: Questo è il livello. Sentiamo il leader del 5 Stelle, il principale accusato, Conte.
4: Io credo che questa commissione stia lavorando anche a memoria futura. Mi spiego, e su questo vorrei invitare tutti a fare una riflessione. Quel che succede oggi può riprodursi in una prossima legislatura e nelle successive legislature. Le decisioni che vengono prese oggi diventano dei precedenti che rimangono nella storia parlamentare e diventano prassi parlamentari. Quindi invito tutti a spogliarsi un attimo della veste di tifoso che vuole ottenere un risultato, se è concentrato in questo momento su una battaglia che può essere di partito, di un colore politico, e a considerare le conseguenze di quello che sta accadendo. Allora, lei Presidente ha giustificato questo modus procedendi, cioè il fatto di delegare a dei consulenti che io non voglio considerare consulenti di parte, anche se è un fatto che sono stati indicati da lei e quindi vengono designati da lei, perché lei sta designando per queste attribuzioni consulenti designati da lei, non dalle opposizioni. Non sta facendo un comitato per cui procederanno tutti insieme nel contraddittorio tra tutti i consulenti nominati, ma questo è un fatto secondario. Però va detto, visto che lei ha fatto una precisazione, lei ha detto perché non abbiamo il tempo di ascoltarli qui in commissione.
0: Questo è il livello della polemica, ragazzi, mettiamoci le mani nei capelli, ma ascoltiamo Jelly Roll.

0: 6:27, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Saluto il primo ospite in diretta, la pagina internazionale, con il professor Aldo Ferrari. Buona mattina, ben svegliato.
1: Grazie, buongiorno.
0: Ci siamo svegliati con il conflitto che è ripartito dopo il vertice della NATO, che è stato a mio avviso abbastanza fallimentare per tutti più o meno. Trump ha approvato il piano d'attacco contro l'Iran, sono 80, dice il CENTCOM, obiettivi colpiti. Si tratta di reti di comando, controllo, postazioni radar, capacità missilistiche, antinave. Quello che preoccupa è che, secondo Axios, che come sai è probabilmente uno dei siti più informati al mondo su questi temi, è soltanto l'inizio. Che cosa significa tutto questo? Lei è preoccupato di quello che sta accadendo?
1: Sì, guarda, io, come credo tutti, sono molto preoccupato, perché al di là della estrema gravità politica e umana di quanto sta avvenendo nel Medio Oriente e continua ad avvenire in Ucraina, quello che sconcerta è che gli obiettivi politici, soprattutto nel caso del Medio Oriente, sembrino essere oscuri o non raggiungibili o poco sensati. Il che vuol dire che da parte delle leadership internazionali, ma nel caso del Medio Oriente, soprattutto degli Stati Uniti, ma anche nel caso dell'Ucraina, che a distanza di 4 anni e più dall'inizio del conflitto e con una situazione sul campo abbastanza chiara, ben delineata, non si riesca a trovare delle soluzioni diplomatiche. Anzi, in realtà la diplomazia sembra essere la grande assente di tutti questi conflitti, nonostante le trattative ci siano, ma sembrano, come posso dire, fatte da persone non intenzionate e non capaci a portare a conclusione i conflitti.
0: Il vertice in Turchia della NATO è stato un fallimento, secondo lei?
1: Direi proprio di sì, anche se in questo caso specifico bisogna dire che la situazione è tale, visto il sostanziale disimpegno degli Stati Uniti, i cattivi rapporti che Washington o il Presidente ha con numerosi alleati e l'evidente differenza ormai di obiettivi, lo rendeva davvero molto difficile. È stato fallimentare, va ricostruita, se non la NATO, un rapporto tra le due sponde atlantiche, un sistema di sicurezza internazionale che dalla NATO, come era abituato a conoscere, ormai deve prescindere. Però ricostruire qualcosa di nuovo in questa situazione di disordine internazionale non è davvero cosa da poco.
0: Grazie ad Aldo Ferrari, professore, lo ricordo, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia. Restate con noi, perché nella seconda parte parleremo di manipolazione della storia, ma apriremo ancora molte finestre di politica esteri e di cronaca. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: E allora le vele dell'informazione qui su Giornale Radio alle 6.34 ci portano dentro il nostro sito giornaleradio.fm, perché Donald Trump, come avete sentito, torna ad attaccare Giorgia Meloni, parla di ordini restrittivi che andrebbero adottati nei suoi confronti, e tutto questo è avvenuto durante, poco prima del vertice della NATO di Ankara. Il nostro governo esprime sconcerto per quanto detto in questi giorni, in questi mesi, da Donald Trump, ma decide comunque di non rispondere alla provocazione, affidandosi piuttosto al silenzio. Voi condividete l'atteggiamento di apparente indifferenza assunto da Palazzo Chigi? I sì prevalgono, sono il 57.14%, i no il 42.86%. Ora la politica con Marco Trombetta.
6: Buongiorno. In primo piano il vertice NATO di Ankara. Trump alla Meloni: mi piace come persona, ma nel momento della necessità non c'è stata. La Premier decide di non replicare. Conferma l'aumento delle spese militari al 2,8% del PIL fino al 3,5% nel 2028. Ad Ankara, Tajani e Crosetto. Si discute anche di Ucraina con la presenza di Zelensky. Nella maggioranza, Fratelli d'Italia commenta i dati dell'Ocse sull'occupazione ai massimi storici. Il risultato di un governo che funziona, il commento. E Forza Italia sostiene la linea dei buoni rapporti tra Washington e Roma. La Lega spinge sulla questione sicurezza. Nelle opposizioni il Partito Democratico punta il dito contro il carovita e l'inflazione che spingono al ribasso i salari. Giuseppe Conte si difende dagli attacchi in commissione Covid, uno strumento di propaganda politica, così il leader dei 5S. Sulla stessa linea AVS. Sullo sfondo sempre la legge elettorale. Confermato il premio di maggioranza al 42%, sulle preferenze si parla di liste bloccate. Tutto a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
5: La pagina esteri: la Turchia è sempre più centrale dentro la NATO. Al vertice di queste ore di Ankara, le parole di Trump aprono alla revoca delle sanzioni, al possibile ritorno turco nel programma F-35, ma il punto è più ampio: tra Mar Nero, Medio Oriente, industria militare, rapporti con Mosca. Erdogan si propone come alleato indispensabile ma autonomo. Sentiamo Matteo Del Pinti.
7: Direttore, buongiorno. La Turchia torna al centro della NATO. Il vertice di Ankara, con Donald Trump presente accanto a Recep Tayyip Erdogan, conferma un dato politico ormai evidente. L'alleanza non può più trattare Ankara come un alleato periferico. Il primo elemento è militare. La Turchia è il secondo esercito della NATO dopo gli Stati Uniti e investe oltre il 2% del PIL nella difesa. In una fase in cui Washington chiede agli europei di fare di più, Ankara diventa un partner difficile da ignorare. Il secondo elemento è geografico. La Turchia controlla gli accessi al Mar Nero attraverso Bosforo e Dardanelli, resta decisiva per la sicurezza del fianco sudorientale dell'alleanza ed è esposta direttamente alla crisi in Medio Oriente, Caucaso e Mediterraneo. Non a caso, dopo la guerra in Ucraina, il Mar Nero è diventato uno dei teatri più sensibili per la sicurezza europea. Il terzo elemento industriale. L'industria militare turca è cresciuta rapidamente. Droni, munizioni, sistemi terrestri e navali. In un'Europa che fatica ad aumentare la produzione bellica, la capacità turca diventa sempre più preziosa per la NATO. E le parole di Trump al vertice di Ankara rafforzano questa centralità. Il presidente statunitense ha annunciato l'intenzione di revocare le sanzioni contro la Turchia e di valutare il suo ritorno nel programma F-35, da cui era stata esclusa dopo l'acquisto di sistemi russi S-400. Resta però il paradosso turco. Ankara è indispensabile, ma non sempre allineata. Ha rapporti con Mosca, dialoga con Teheran, difende una propria autonomia strategica e spesso si muove fuori dagli schemi occidentali. Proprio per questo il suo peso cresce. La Turchia è insieme alleato, mediatore e potenza regionale autonoma. Il vertice di Ankara segnala quindi un cambio di fase. Dentro una NATO più incerta sul ruolo statunitense, Erdogan prova a presentarsi come interlocutore necessario. E Trump, almeno per ora, sembra riconoscergli questo ruolo. A lei la linea, direttore.
5: Grazie Matteo Respinti. Allora, oggi al centro c'è la cronaca giudiziaria perché c'è un vero e proprio terremoto nel Baricalcio. La procura del capoluogo pugliese ha iscritto nel registro degli indagati Luigi Aurelio De Laurenti. Si è racconto di Nicola Compagnone.
8: Direttore, do il buongiorno qui al timone a Claudia Santoro, giornalista del portale Quinto Potere. Oggi parliamo di cronaca giudiziaria. Cosa sta succedendo alla società del Bari Calcio e su cosa indaga la procura del capoluogo?
9: Sono ore di vero e proprio trambusto perché la procura di Bari ha aperto un'inchiesta sulla gestione economico-finanziaria della società biancorossa in seguito al fatto che si sospetti che la gestione del patrimonio economico dei pugliesi non sia stata gestita in maniera del tutto corretta. Per questo motivo ci sono state le perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro per andare a rilevare quelli che sono tutti i documenti necessari agli accertamenti che si dovranno fare nelle prossime ore. Come indagati ci sono soltanto al momento Aurelio e Luigi De Laurenti, se i reati che vengono ipotizzati sono quelli di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Nello specifico, false comunicazioni sociali allude al fatto che la procura sospetti che il bilancio del Bari possa non rappresentare fedelmente il quadro reale economico della società, e la bancarotta fraudolenta invece è l'accusa più pesante, ossia la procura ipotizza che la società, nonostante fosse pienamente consapevole di non avere più quella forza necessaria a fare degli investimenti, abbia comunque continuato compiendo delle operazioni dannose per il proprio patrimonio societario.
8: Cosa rischia in concreto l'attuale società?
9: Questo non vuol dire che il Bari è fallito. Questo non vuol dire che il Bari partirà con delle penalizzazioni, perché ricordiamo che questa è un'indagine della magistratura ordinaria e non della FIGC. Il Bari al momento non prende in considerazione l'ipotesi di sparire, ma nel caso in cui il tribunale dovesse dichiarare la liquidazione giudiziale e nessuno volesse rilevare la società, allora si potrebbe considerare la più tragica delle ipotesi, ossia quella della ripartenza dalle serie dilettantistiche.
8: Direttore, da Roma è tutto, a te la linea.
5: Le 6.41 è Giornale Radio, la radio libera di informare, la musica dei Top Loader.

0: che apre e chiude le pagine di questo programma che si chiama Il Timone, tutti i giorni tre edizioni, la prima con Daniele Biacchessi, la seconda alle 13 con Paolo Sergio, la terza e ultima con Francesco Massado. Noi abbiamo aperto con la guerra che è ripartita, l'attacco americano verso l'Iran. Da quello che sappiamo al momento, il comando delle forze armate degli Stati Uniti ha completato gli attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi, dicono gli americani, essenzialmente come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. In particolare, in un comunicato, CENTCOM, che lo ricordo il comando delle forze armate degli Stati Uniti, ha detto di aver colpito e distrutto molti sistemi di difesa aerea iraniani, reti di comando e di controllo, postazioni radar costiere, capacità missilistiche antinave, 60 piccole imbarcazioni dei Pasdaran, cioè del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche nello stretto e nelle sue vicinanze, dicono, con l'obiettivo di indebolire la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare il commercio internazionale, quindi lo stretto di Hormuz, che transita attraverso i corridoi commerciali internazionali. Da quello che vedo, ci sono state subito reazioni da parte dell'Iran, perché come sempre la strategia è quella di colpire i paesi alleati, i paesi del Golfo. Il Bahrain per esempio ha attivato le sirene di allarme missilistiche, hanno esortato la popolazione a cercare il riparo senza fornire però ulteriori dettagli. L'azione militare americana è scattata dopo che Teheran aveva colpito tre navi nello stretto di Hormuz. E ancora c'è la presa di posizione di Ghalibaf, che lo ricordo è certamente il maggior capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. Ha detto ci sono state gravissime violazioni del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran da parte degli Stati Uniti, violazioni della regolamentazione nello stretto, minacce persistenti di ulteriori attacchi, reintroduzione delle sanzioni sul petrolio, attacchi al sud dell'Iran, aggressione che continua sul Libano, l'era del bullismo e dell'estorsione è finita. Comunque noi non ci piegheremo, questo è Ghalibaf. C'è un altro messaggio sempre del Comando Centrale degli Stati Uniti, che ha fatto il punto pochi secondi fa sugli attacchi della notte, che sono durate praticamente diverse ore, sono partite subito dopo la fine della cena di Ankara. Stiamo parlando di 80 obiettivi durante i raid di questa notte condotti in risposta agli attacchi di Teheran contro le navi dello stretto di Hormuz. Le forze americane hanno colpito sistemi di difesa iraniani, reti di comando, controllo, postazioni radar costiere e molto altro ancora. C'è anche una situazione complicata nel Kuwait, perché da quello che vediamo i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono impegnati in questi minuti in scontri con droni e missili iraniani. Le esplosioni sono state sentite in alcune zone del paese, sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello Stato Maggiore. Poi c'è ancora il comando centrale delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran, che ha dichiarato che l'Iran non permetterà alcuna interferenza nella gestione degli affari relativi allo stretto di Hormuz in nessuna circostanza. Le cerimonie funebri del defunto leader Ali Khamenei, la partecipazione del popolo, secondo I vertici iraniani hanno rappresentato una umiliante sconfitta per l'arroganza globale e i criminali americani. Questo è il tono di questi minuti, di queste ore, mentre si attende anche da un momento all'altro la decisione di Donald Trump, essenzialmente dei vertici della sua amministrazione, se quello che abbiamo assistito nella notte, abbiamo visto anche molti video che sono stati diffusi, ma non sappiamo quali esattamente sono stati gli obiettivi colpiti, se questa azione, questa ultima azione, proseguirà ancora nella giornata di oggi o terminerà qui. Secondo il sito più informato d'America, cioè Axios, sicuramente la risposta sarà 4 o 5 volte maggiore di quella che avevamo visto nel mese di giugno, quindi prepariamoci al peggio, perché da quello che vedo anche ovviamente il prezzo del petrolio è salito, eravamo a poco fa 2,7% all'apertura dei mercati, proprio in seguito dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente. Allora, vediamo ai libri, per quelli che sono stati scelti dalla nostra Adele Marini, e saluto la scrittrice Francesca Ceyena Roveda. Buona mattina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, il libro è anche molto colorato, perché vediamo queste tre donne che guardano verso l'infinito,
1: l'orizzonte
0: di una città. Sì, l'orizzonte credo di una città, ci sono delle colline, quindi non so quale città sia. Torneremo comunque ad avere i capelli lunghi, lei scrive come titolo di questo libro di Mose che è uscito nel mese di giugno. Insomma, sono tre storie che si intrecciano tra loro, storia di Rebecca, di Beatrice, le donne che praticamente sono unite da un legame che fila via lungo una vita, sempre pronte a sostenersi attraverso ogni tempesta che bussa alla loro porta. Dopo avevamo Capelli lunghi, che era, diciamo, l'inizio di questo racconto. Arriva questo nuovo romanzo che sostanzialmente ci ricorda che in fondo non è mai troppo tardi per ricominciare.
1: Sì, esatto. Allora, innanzitutto questo è il seguito, torneremo ad avere Capelli lunghi, il seguito appunto di Avevamo Capelli lunghi, che se vogliamo, insomma, già nel titolo contiene una nota di positività in più rispetto naturalmente all'esordio. E come giustamente diceva poc'anzi, c'è comunque la possibilità insita nel titolo e insita nella storia di ricominciare sempre qualcosa, cioè non è mai troppo tardi per ricominciare a vivere, non è mai troppo tardi per affermare i propri sogni nel mondo, non è mai troppo tardi per la propria realizzazione, nonostante si abbia quell'età nella quale più che bilanci, insomma, ci si avvia, ecco, nell'ambito, insomma, del percorso di una vita che sta ineluttabilmente per volgere al termine, perché Dante diceva: nel mezzo del cammino di nostra vita, sappiamo che si riferiva intorno ai 35 anni. Ecco, noi diciamo questo mezzo del cammino di nostra vita lo abbiamo allungato grazie alla tecnologia, alla scienza e quant'altro. Però comunque sta di fatto che comunque ci si voglia definire, insomma, dopo i 50 anni è chiaro che la vita volge al termine, non all'inizio. Però comunque, nonostante questo, proprio per questo la positività del messaggio è forte, è radicata, perché comunque si possono ancora realizzare dei progetti, e questo, diciamo, riguarda tutte e tre le protagoniste del libro, che sono appunto, come giustamente diceva poc'anzi, Irene, Beatrice e Rebecca, che anche in questa fase della loro vita precisano quelle che sono le loro volontà.
0: E le volontà sono ovviamente diverse, ma trovano come vita, per esempio Rebecca non si è sposata, non ha avuto figli,
1: no.
0: E ha dovuto affrontare una malattia terribile. Beatrice ha perso ogni speranza di vivere felicemente con il marito. Irene lotta ogni giorno per continuare la propria carriera di scrittrice. Mi sa che lei è un po' Irene, no? O no?
1: Ma io direi che sono un po' in tutte e tre.
0: Tutte e tre.
1: Sì, nel senso che non mi identifico in nessuna in particolare, infatti questo romanzo che chiaramente ha delle forti note autobiografiche, sia questo che il precedente, però non ho voluto deliberatamente, cioè mi sono inserita in qualche cameo, ecco, diciamo così, è stato un vezzo da scrittrice, in realtà non ho voluto identificarmi in nessuna delle tre in particolare, perché in ognuna delle tre potrebbe esserci qualcosa di mio, così come vorrei che si ritrovasse qualunque lettore, qualunque lettrice. Ecco, il romanzo è al femminile, però in realtà sono vicende di vita che possono riguardare chiunque di noi, no? Quindi non solamente le donne. Devo dire che anche molti uomini che hanno letto, avevamo capelli lunghi, mi hanno dato dei feedback positivi, quindi confido che potrà accadere.
0: Io sono uno tra quelli, però le dico questo, diciamo, il discorso è legato ovviamente all'amicizia, però non basta soltanto aver fatto nel corso del tempo, soprattutto nella prima parte della nostra vita con i nostri amici, cioè quelli che noi riteniamo gli amici di una vita, tante cose, perché l'amicizia, così come l'amore, va coltivata.
1: Bisogna metterci
0: sempre dell'acqua, e non sempre la vita, i casi della vita, le lontananze, diciamo, tutto questo possono aumentare la difficoltà di rimanere insieme. Qual è il segreto per restare uniti nonostante la vita ci porti inesorabilmente verso luoghi che non sempre sono identici?
1: Guardi, ha centrato perfettamente una riflessione che stavo facendo negli ultimi tempi, grazie anche alla realizzazione di questo romanzo. È vero che i rapporti vanno assolutamente coltivati, e vanno coltivati nella quotidianità, perché bisogna trovare il tempo, e queste tre amiche il tempo ostinatamente lo trovano, dopo essersi ritrovate per un caso fortuito, perché è stato un caso che le abbia riunite, ma in realtà poi quello che cementerà la loro amicizia è proprio la volontà di costruire qualcosa assieme, anche in una fase della vita nella quale si è più portati agli egoismi personali e alle, diciamo così, alla precisazione del proprio percorso, no? della propria realizzazione e anche del proprio percorso personale.
0: Io non so se questo vale anche per le donne, ma certamente portare i capelli lunghi per un uomo era un simbolo di grande ribellione. C'è stato uno dei grandi... Io non so se questo vale anche per le donne, ma certamente portare i capelli lunghi per un uomo era un simbolo di grande ribellione. C'è stato uno dei grandi miei miti giovanili, che si chiamava David Crosby, che...

0: stagione che era iniziata, forse magari si perde i capelli lunghi, però per le donne sono anche normali, no? Anzi, sì, forse la normalità di una società come questa, un po' così maschilista, era quella di vedervi con i capelli corti, rasati come i soldati dei Marines, come alcune volte vedo, diciamo, no, in giro.
1: Sì. Allora, diciamo che il capello lungo è simbolo di ribellione, e nella donna è anche simbolo, insomma, diciamo, di una non solamente di ribellione, ma insomma, ecco, in questo contesto ha un significato preciso, perché chiaramente Rebecca, essendo passata in mezzo a questo tsunami che ha coinvolto la sua vita ad un certo momento della sua vita, insomma, ha dovuto affrontare questa malattia orribile e chiaramente ha perso i capelli, no? per dei cicli di chemio che ha dovuto affrontare. Quindi questo per una donna è assolutamente invalidante, è una, diciamo, delle cose più orrende che possano capitare durante questo percorso. Paradossalmente uno dovrebbe preoccuparsi di restare vivo, invece si preoccupa di cose che magari potrebbero apparire superficiali, ma che superficiali non sono, perché i capelli sono un simbolo, come diceva poc'anzi, non solamente di libertà, di ribellione, ma anche di giovinezza in qualche modo, di bellezza, di vanità, ecco, e la vanità è ingiustamente sottovalutata anche in un percorso del genere, perché in realtà è una problematica che riguarda molte donne che affrontano tutti i giorni questa tragedia, insomma, che le colpisce. Quindi anche questo è un aspetto non sottovalutabile.
0: Certo, grazie a Francesca Ceglien Roveda, ci ha raccontato il suo libro, il suo ultimo libro, Torneremo ad avere capelli lunghi per i tipi di Mursia. Sono le 6:59, si chiude il racconto del timone che è partito male, perché è partito con le notizie che arrivano dall'Iran, dalla riapertura del conflitto da parte degli americani. Tutto questo lo sentirete ancora nei prossimi programmi. Ricordo, tra poco notiziario, poi c'è l'attimo fuggente. Noi ci sentiamo domani alle 6 alle
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 7:01.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum. Ministro degli Esteri minaccia ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I 2 hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO.

0: atto che ha preso il via ieri e la Presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dell'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la 4ª volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat, in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassime con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
1: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
2: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
3: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
6: Stop al genocidio.
7: Parole e idee possono cambiare il mondo.
8: Qui c'è uno che chiama le armi.
9: Lo senti l'odore?
10: Cosa?
11: Che cos'è? Diesel.
9: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
12: Una domanda: chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
13: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
14: Fagli vedere chi sei.
15: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
16: Averego, sei democratico?
15: Padre di un figlio assassinato.
16: Oh, dico, sei democratico?
15: Marito di una moglie uccisa.
16: Sei democratico?
17: E allora me la fa parlare, Pio.
15: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
18: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
19: Abbiamo gente furiosa.
20: Sono stata la prima a dire che questi attacchi sono assolutamente inaccettabili e che non li accettiamo nemmeno dall'opposizione, perché saremo anche avversari nella politica, ma siamo tutti italiani, rappresentanti degli italiani, quindi non possiamo accettare attacchi, minacce o insulti da parte di capi di governo stranieri.
21: Buongiorno! Mercoledì 8 luglio 2026, Sant'Adriano e Santa Priscilla. E ricordate, come diceva mio amico Thomas Alva Edison, la via più certa per riuscire è provare ancora una volta in più. Ciao!
22: Buongiorno, Giancarlo da Genova. Comunicazione di servizio: continuate ad arrivare male come frequenza e venite continuamente sopraffatti da altre frequenze.
23: I grandi della NATO si sono riuniti ad Ankara. Questi grandi nani internazionali, questi microbi, hanno avuto la capacità di far riprendere la guerra tra Iran e USA dopo il primo giorno d'incontro. Sono veramente degli esperti, dei competenti di politica internazionale. Saluti Marco da Napoli.

È di nuovo guerra. Non erano ancora finiti i lavori dei giornali della notte che sono iniziate le prime schermaglie, ma poi, mentre i giornali che abbiamo in mano erano chiusi, è esplosa di nuovo la guerra nello stretto di Hormuz, un attacco comandato da Trump, ironia della sorte, proprio mentre era al vertice in cui vorrebbe chiudere la partecipazione americana alla NATO. E dunque la sequenza è questo: l'Iran ferma 3 navi nello stretto e le attacca, sostenendo che è stato violato il memorandum, cioè che continuano gli attacchi in Libano e cioè che sono state rimesse alcune sanzioni sul petrolio. E immediatamente c'è anche la ritorsione americana, bombardamenti, attacchi e così via. Di nuovo la spirale che abbiamo sempre trovato come un congegno che si ripete, di nuovo la guerra, di nuovo l'esplosione dei prezzi dell'energia dopo questi attacchi. Il punto è che non si vede la fine e che non c'è un punto di caduta, perché Teheran ha colpito con molta efficacia, senza che gli Stati Uniti fossero in grado di difenderle, le basi militari americane e governative nel Kuwait e nel Bahrain, dunque di nuovo colpiti gli stati del Golfo, dunque di nuovo una prova di forza che non può che far precipitare la situazione. Questo è il primo titolo che vi do oggi, è sicuramente il più importante, e poi ne abbiamo uno sull'Italia, clamoroso. Però ragazzi, sul punto di comando c'è sempre il comandante Peter Bescape, e i War Pigs comandano oggi. I War Pigs, i maiali di guerra, comandano su tutto. Ballate in silenzio, mesti, ma ballate. La ballata della guerra.

ballate, perché c'è un'altra storia incredibile collegata alla guerra ed è una rappresaglia. Sì, vi ricordate l'attentato a Monaco che era stato compiuto da un agente probabilmente ucraina contro un signore delle armi, dei commerci, era stato ucciso con una bomba di potenziale incredibile, erano morte più persone, per cui parte della sua famiglia. Ebbene, questa donna non esiste più, è stata ammazzata ieri. La rappresaglia è stata probabilmente, dico probabilmente, ma 99% è così, comandata da Mosca, e dunque la guerra continua anche nelle seconde linee, anche con gli agenti segreti, anche con le eliminazioni selettive. Mentre vengono arrestati due ex 007 per segreti venduti a Mosca, sono al soldo del Cremlino. Questa è un'operazione di controspionaggio dell'AISI, indagati anche quattro carabinieri tra il materiale classificato, c'erano anche piani per l'Ucraina. Quindi è guerra sul campo, ma è anche guerra di spazio.

E che cosa dovremmo dire della Francia e della Gran Bretagna? Va bene, in Gran Bretagna due mosse che riguardano i leader populisti più importanti. In Gran Bretagna Farage dà delle finte dimissioni e le spiega così: sono stato accusato, bene, lascio e mi ripresento, sarà il popolo a giudicarmi. La mossa occhiuto, potremmo dire, efficace, potente. Il leader della Brexit è stato indagato per finanziamenti illeciti e ora cerca una soluzione denunciando i poteri forti. Ma lo stesso accade, se volete, in forma diversa a Marine Le Pen, condannata addirittura per il finanziamento illecito dei partiti, 2 milioni e 8 di euro sottratti attraverso l'uso delle risorse destinate agli eurodeputati a Bruxelles. Lei viene condannata in primo grado, poi ieri ricondannata con una pena ridotta. Attenzione, attenzione, attenzione, che le consente di candidarsi, ma la costringe a portare in modo umiliante la stimmate di questo orrore il braccialetto elettronico. E allora anche lei dice: mi ricandido alle presidenziali e sarò senza braccialetto, perché conta in un giudizio di appello. Per ora dovrebbe correre con il braccialetto, ma è esattamente la stessa cosa di Farage.

0: Satan laughing spreads his wings. Oh Lord.
1: Certo, è clamorosa la vicenda di Anastasia, quella donna corpulenta che avevamo visto negli istantanei degli scatti dopo le bombe del Principato di Monaco. Ebbene, aveva ucciso Ermolaev, questo boiardo ucraino considerato dagli ucraini al soldo dei russi. Lei è stata trovata freddata con due colpi di pistola sparati a bruciapelo alla nuca e poi sepolta.

Ma adesso, mentre continuano a suonare questi metallari pazzi, arrivo alla notizia più clamorosa che riguarda l'Italia, e cioè il giallo che si accende intorno all'attentato che aveva colpito Sigfrido Ranucci. Ebbene, ieri le forze dell'ordine e la magistratura hanno perquisito un uomo molto vicino a Sigfrido Ranucci, un suo amico, Walter Lavitola, ristoratore romano con un passato, ve lo ricordate, la storia della casa di Monte Carlo, Fini, di faccendiere vicino allora Silvio Berlusconi. Ebbene, Lavitola proclama la sua innocenza, ma viene indagato perché si pensa, e attenzione, la magistratura fa un'ipotesi molto ardita, che abbia potuto lui organizzare attraverso terzi, un mediatore, questo attentato, udite udite, per fare un favore a Ranucci. È una cosa quasi senza senso, dovrà essere dimostrata. Oggi Lavitola verrà interrogato, ma fra le tante cose che abbiamo sentito negli anni, che qualcuno spenda 40.000 euro per un attentato facendo esplodere in una bomba due macchine davanti a casa di un amico e lo faccia per favorirlo, ma questo non mi era mai capitato di sentirlo. Quindi questo giallo è tutt'altro che dipanato. Inizia oggi a rispiegare la sua indagine, il suo racconto, però certo è un giallo che al centro del mirino ha il conduttore di Report, forse il più esposto in queste ore dei giornalisti italiani. Poi leggeremo e parleremo anche con un testimone durante la puntata, ma questo è quello che è accaduto. Allora io vado subito al Corriere della Sera, perché questa mi sembra davvero la notizia più importante per quel che riguarda l'Italia. Ilaria Sacchettoni ne ha scritto oggi. Manca ancora il movente. La trama dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, ricostruita alla maniera di una piramide con la manovalanza alla base di un intermediario a pilotarla e una mente impegnata nella progettazione, tradisce determinazione e ingegno, ma scoperto il meccanismo occorre svelare i molti perché, scrive il Corriere della Sera. Missione complessa, perché nessuno dei protagonisti di quella strage sfiorata intende parlare. Non gli operai della Camorra, Antonio Passariello, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, arrestati la scorsa settimana e muti all'interrogatorio di garanzia. Non Gomez Clelio Tavares, l'intermediario per conto terzi imbarcato sbrigativamente su un aereo per il Camerun e partito dopo l'esplosione. E men che mai il presunto mandante Walter Lavitola, catapultato dai segreti della Seconda Repubblica ai misteri più contemporanei. Riguardo al suo predecessore e al suo appuntamento di oggi con il PM Eduardo De Santis, Lavitola ha già fatto sapere attraverso il suo difensore Sergio Cola che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Non parlo, ci vediamo quando esco dal carcere, cerca di ironizzare con i giornalisti. Probabilmente farà una dichiarazione giurata. Malgrado i silenzi, qualche certezza è acquisita, scrive il Corriere della Sera. Il decreto di perquisizione eseguito dai carabinieri in nucleo investigativo svela il legame fra i quattro arrestati e l'intermediario e indirettamente puntella le accuse per la procura nei confronti dello stesso Lavitola. Emergono in sintesi dati
che gli esecutori materiali dell'attentato effettuato nei confronti del giornalista Ranucci sono stati condannati all'indagato Gomez Clesio Tavares, il quale da tempo mantiene rapporti di amicizia con Pellegrino e Davino. Clesio Tavares, 47enne, venuto al Camerun, risulta dipendente della società Cefalù, che gestisce il ristorante Cefalù Bistro di Pesce a Roma, esercizio riconducibile a Walter Lavitola. Dal ristorante al quartiere Monteverde di Roma, scrive Corriere, precisano che Gomez non serviva mai i tavoli ma lavorava direttamente per Lavitola. Il legame di lealtà con l'imprenditore risulta importante perché Clesio Tavares fu certamente impegnato in un sopralluogo, secondo gli inquirenti, a Pomezia sotto casa di Ranucci. La conferma viene dalle celle telefoniche del suo smartphone attive il 15 settembre 2025, un mese prima dell'attentato, aggiunge a Sacchettoni. Le conversazioni intercettate sull'utenza in uso alla compagna di Gomez, che si lamenta con il compagno del fatto di non essere ancora rientrato in Italia, citando tale Walter come soggetto al quale dipende il ritorno del suo compagno, hanno fornito un ulteriore elemento in ordine all'identificazione della Vitola e al suo coinvolgimento nei fatti oggetto di indagine, perché si è interessato all'immediato allontanamento di Gomez dall'Italia facendo partire per il Camerun e preoccupandosi della sua assistenza legale. Dunque, le domande ricapitolate alla Sacchettoni: Lavitola si è attivato per realizzare un avvertimento di stile mafioso nei confronti di Ranucci, perché mai? I due sono amici, il conduttore cena spesso al suo ristorante accompagnato da una signora che, preciserà, non è sua moglie, si frequentano, parlano. Poi però Lavitola pianificherebbe l'attentato di Namitardo e per eseguirlo si servirebbe il suo factotum personale. Si capisce meglio così la ragione della convocazione di Ranucci in procura. Venerdì scorso il PM che aveva dato l'inchiesta, Carlo Villani, sperava in qualche modo di avere suggerimenti da parte del conduttore del report. Quel suggerimento non è arrivato. Ranucci si mostra convinto delle varietà della pista inizialmente seguite, fra le quali la camorra. Il PM De Santis potrebbe convocarlo ancora per ulteriori spunti. Bene, vi dico come la penso. Questa cosa ha, come si evidenzia leggendo questo riassunto delle ipotesi di accusa, ha nel mirino Sigfrido Ranucci e non altri. Allora, abbiamo volato alle 7:25. Uno stacco, un cambio di passo e le vostre voci.

0: A mio avviso è liquidato un po' troppo velocemente la notizia relativa all'arresto di due ex dei nostri servizi e l'indagine a carico di quattro carabinieri per spionaggio in favore della Russia. Questo non è un campanello d'allarme, è una campana d'allarme molto, molto forte. Forse qualcuno ha dimenticato il caso Biot, arrestato per situazioni analoghe. E a tal proposito il mio vivo suggerimento è di invitare in trasmissione Marco Mancini, che 4 anni fa, credo, ha scritto un libro, Le regole del gioco, molto bello, me lo sono letto molto velocemente, e sulla questione dello spionaggio dei russi ha molto da dire, soprattutto appunto sul caso Biot, che descrive come sia stato gestito male. Mi auguro che ci sia l'opportunità di sentire Marco Mancini in trasmissione. Ciao Fabrizio, a Milano.
1: E sentite che cosa dice Marine Le Pen: mi candido alle presidenziali senza braccialetto.
2: J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai
1: non farò campagna con il braccialetto elettronico.
2: C'est pas obligatoirement le cas des autres hypothèses et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
3: Vous en êtes certaine? Vous êtes certaine que la Cour de cassation vous autorisera à faire cela et qu'un juge d'application des peines ne dira pas que vous devez malgré tout porter pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois un bracelet?
2: Le pourvoi en cassation suspend les peines qui ont été prononcées par la Cour.
3: Et donc vous êtes ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
2: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
1: Bersani è in onda: se la Meloni vuole reagire a Trump, ritiri l'aumento delle spese militari e si affianchi a Sanchez nel no alla guerra.
4: Se vuole reagire agli insulti di Trump, ritiri l'accordo sul 5% di spese militari in più, si affianchi a Sanchez, così abbiamo il sorpresone, no? E risparmiamo 50 miliardi a regime di spese militari in più, che è una cosa assolutamente insostenibile e abbastanza demenziale guardando la realtà dei conti italiani.
1: Meno male che c'è qualcuno che lo spiega. È demenziale spendere quei soldi, quei 50 miliardi per la NATO. È demenziale. È senza senso, ma lo spiega persino Elsa Fornero 29. Sentite.
5: Se si vogliono spendere bisogna trovarli. Al momento non ci sono 17 miliardi lì fermi in attesa di essere utilizzati per la difesa. Quindi tutti coloro che ritengono che questo non abbia in realtà delle conseguenze sull'economia e, diciamo la verità, anche sul benessere degli italiani, dicono qualcosa che sanno non essere vero, perché non è che noi abbiamo un grande bisogno di spendere per l'istruzione. Lo sappiamo benissimo tutti. Abbiamo un grande bisogno di spendere per la sanità pubblica. E quando vediamo i dati dobbiamo veramente sentirci male per i ritardi che ci sono, per le carenze anche dopo il PNRR. E questo, in questa situazione ci viene detto, e io posso anche credere che sia così, che dobbiamo spendere per la difesa. Arrivare al 5% del PIL in pochi anni credo che sia veramente una follia. Diciamolo chiaro, il PIL sono 2.200 miliardi, quindi 5% è una cifra assurda dato il nostro bilancio.
1: Ancora.
5: E ricordiamoci, dato l'impegno che il Paese ha di ridurre il debito, perché noi non siamo riusciti quest'anno a ridurre il disavanzo in modo da avere la da non avere più la procedura di infrazione che l'Europa ha ancora mantenuta aperta su di noi. Questo è l'impegno del ministro Giorgetti per il prossimo anno. Faremo di tutto per fare in modo che il prossimo anno si arrivi. Ma il prossimo anno è un anno di elezioni e quindi è inevitabile che i partiti in anni di elezione vogliano spendere. E allora pensiamo ai partiti che dicono: scusate, ma non abbiamo i soldi per questo, perché dobbiamo spendere per i droni, i caccia che ci servono per la difesa. E quando uno veramente è già in difficoltà, lui o lei e la sua famiglia, sentirsi dire che dobbiamo spendere per la difesa, e per di più che ciascun paese in Europa spende sostanzialmente da solo, beh, questo è veramente un guaio. È uno scenario pessimo, è uno scenario dove possiamo anche illuderci che sì, quando si spende qualcosa cresce nell'economia, e quindi se non spendiamo per la scuola spendiamo per la difesa e quindi gli armamenti, e il PIL cresce lo stesso. Non è così, e comunque non fornisce le basi per una crescita sostenibile del nostro paese.
1: Ci fermiamo, tante cose da dire in questa radio libera di informare.
6: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
7: Attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
9: Giornale radio.
10: Stanco della routine?
11: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
12: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
15: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
19: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
20: Sono le 7. E 35 minuti.
21: Guidare informati.
22: Guidare informati.
23: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Le difficoltà maggiori questa mattina in A1, dove a causa di un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti tra Carenzano e il Bivio con l'A1 direttissima verso Bologna, si sono formati circa 8 km di code con tendenza all'aumento. Per il resto traffico ancora piuttosto regolare, benché in aumento attorno in direzione dei principali centri urbani. A Milano primi rallentamenti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. A4, ma senza particolari criticità. Verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Ardi a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli prime code per lavori in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale, ripercussioni in A1 con code dal centro direzionale al bivio per Napoli centro. A nord di Napoli code per lavori sull'asse mediano tra Versa Melito e Arzano verso Acerra. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
2: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
3: Ciao Luca, Bruno da Genova. Volevo sapere se i tuoi ascoltatori calendiani da Milano, da Amsterdam, che non li nomino nemmeno, sono tutti eccitati al pensiero che dal loro divano adesso stiamo comprando e compreremo armi e continueremo a cercarci dei nemici, nemici che non esistono, però l'importante è comprare armi, armarci e poi continuare a dare reddito di cittadinanza non più agli italiani ma agli ucraini. Chiedilo un po' ai calendiani da Milano e da Amsterdam. Ciao, ciao, ciao.
8: Buongiorno. Io mi ricordo le accuse che avete fatto al governo e alla Meloni, che avete lasciato intendere che era stata lei o aveva mandato lei per l'attentato contro Ranucci. Voi della Sette, Telese e Company, a In Onda e tutte quelle trasmissioni che fa Piazza Pulita, Floris, specialmente la Schlein e Conte, che hanno accusato il governo di censura, di aver mandato i delinquenti a far saltare, a mettere la bomba. Adesso non chiedete scusa, no, come se nulla fosse. Tanto voi siete abituati a tirare letame contro le persone e poi quando si viene fuori la verità fate finta di niente. Che vergogna.
24: Buongiorno generale Scalea. Ieri sera in onda veramente Bersani è stato un grande, cioè si sa spiegare, questi sono i veri politici, cioè ha spiegato come non può andare come presidente uno di destra di ora, anche se altri presidenti ci sono stati, Einaudi e compagnia cantante di destra, quindi voglio dire, ma attualmente con questa destra non possono esprimere un presidente che rappresenti la Repubblica, vale a dire che rappresenti la Costituzione, anche se loro la volevano pure cambiare col referendum. Ecco, esatto, quindi Bersani ieri ha proprio veramente fatto il professore, mentre gli altri non erano in seconda fascia, ma Bersani veramente alla grande.
25: Che dire di tutti i lavori che sta facendo il nostro grande presidente Salvini, adesso che manca un anno dalle elezioni, per quanto riguarda cantieri su cantieri dei treni, mettendo comunque in difficoltà moltissimo le persone che vanno ancora al lavoro, le persone che vanno in vacanza.
1: E allora cerchiamo di capire bene questa incredibile follia del caso Ranucci, perché nessuno degli elementi è dove dovrebbe stare. Allora dunque, la procura dice: abbiamo trovato i quattro che hanno messo la bomba, e questo non c'è dubbio, sono tre del giro camorrista casertano, addirittura da un paesino che si chiama Cicciano, e questo è indubbio. Bene, dopodiché mettono sotto intercettazione questi telefoni, scoprono che c'è un contatto fra questi quattro e un signore. Questo signore è un cittadino camerunense ed è un cittadino camerunense che ha un legame con una persona che conosce Ranucci, e qui già diventa un bel mistero, giusto? Sì, perché si chiama Tavares ed è una persona che lavora nella società Cefalù insieme alla Vitola, ufficialmente un ristorante, poi si occupa di tante altre cose, ad esempio i crediti sulla anidride carbonica. E questa società spiega il legame che c'è fra la Vitola, amico di Ranucci, e Tavares, che secondo gli inquirenti ha aiutato i quattro stragisti che piazzano questa bomba sotto casa di Ranucci. Bene, fin qui c'è una linea, poi c'è un salto incredibile, perché gli inquirenti ufficialmente non indicano un movente, ma lo suggeriscono allo stesso Lavito e lo suggeriscono in tutto il loro incartamento, cioè che l'attentato sarebbe stato compiuto per amicizia. Quindi noi dobbiamo immaginare, immaginatevi questo: io sono amico, che ne so, di Gennaro Esposito, e per fargli una sorpresa, un regalo, spendo, attivando una persona, in questo caso il famoso Tavares, 30-40 mila euro per organizzare un attentato, piazzo questa bomba sotto casa di Gennaro, gli faccio saltare per aria in questo attentato, che sarebbe un regalo, un favore di amicizia, le sue due macchine, lo costringo a spendere 40 mila euro per ricomprarle, rischio di ammazzare sua figlia che è entrata 5 minuti prima, e anche di far crollare l'intera palazzina, perché quelle macchine, e dovrei saperlo se sono suo amico, sono piene di GPL, perché entrambe funzionano a GPL. Io credo che si tratti di un delirio. Allora, o c'è un'altra ipotesi e questa è solo una mossa, come spesso accade nelle indagini, può accadere un saltafosso, si dice, cioè una finta ipotesi che serve a far parlare l'imputato, il sospettato, inducendolo con uno shock, diciamo così, oppure questa cosa non torna e allora la regia di questo attentato terrificante che colpisce uno dei giornalisti più noti in Italia è un'altra. Questo è ciò che vi propongo io, e fra l'altro vi segnalo tante piccole chicche, tipo che dall'incartamento esce fuori, lo scrive Corriere della Sera, ma Ranucci andava lì spesso con una donna che non era sua moglie, tutte cose che non c'entrano niente ovviamente con la vicenda dell'attentato, ma che in qualche modo contribuiscono al tritacarne. Titolo del giornale che dedica, udite udite, 5 pagine alla vicenda: Ecce bomba. Titolo del Riformista, il giallo Ranucci la Vitola. Titolo di Libero, una bomba per amico. Mamma mia, eh? 334 11 11 622 per le vostre voci.
4: Buongiorno, mi scusi, ma per carità, lei è il conduttore, ma lei cos'è? È innamorato della signora Fornero? Anche l'altro giorno gli ho mandato un messaggio dicendo, cioè, a che titolo questa persona parla di benessere delle famiglie, di famiglie che non riescono ad arrivare a fine del mese, di difficoltà, dopo aver rovinato milioni di famiglie con la sua legge sulle pensioni, ci viene a fare questi pipponi, che io poi tra l'altro anch'io non sono d'accordo sulla spesa militare di questo modo, ma lei a che diritto lo fa? Cioè, io dico, ma è pagata da qualcuno? E per dire queste cose, ma perché non ha studiato così bene quando era ministro i problemi delle famiglie invece che studiarli adesso? Cioè veramente, ma dobbiamo sentirla ancora per tanto tempo questa signora qui?
1: E ancora vi faccio sentire una cosa molto bella, perché Bersani ieri in onda ci ha ricordato un anniversario. E questo anniversario, se fosse intitolato come quando i mulini erano bianchi, dovrebbe essere intitolato quando il Quirinale non era un tabù che fosse di destra. Sì, perché nel luglio 60 sotto il governo Tambroni, il governo più di destra della Prima Repubblica, un democristiano di destra, che diede ordine di sparare a Genova e a Reggio Emilia sui manifestanti che si opponevano al voto di un presidente della Repubblica inquinato, dicevano allora loro, da i voti del Movimento Sociale. A Genova era convocato un congresso del Movimento Sociale, i ragazzi con le magliette a strisce scesero in piazza, ci furono scontri molto duri, ma a Reggio Emilia quei moti di piazza, quel grande sciopero finì con un bagno di sangue, morti e feriti, e questo anniversario lo ha ricordato Pierluigi Bersani.
5: E fatemi anche aggiungere, a proposito di quel di cui abbiamo discusso prima, a proposito di difesa della Costituzione, che oggi è l'anniversario dei morti di Reggio Emilia, 5 giovani operai morti, 21 feriti, quando Tambroni diceva sparate pure in libertà, e non erano lì per difendere il lavoro, erano lì per difendere la Costituzione dal fatto che si stava inserendo il neofascismo nella compagine di governo. Ecco un punto su questo. Io mi fido di un buon Presidente della Repubblica, tuttavia devo constatare che nella storia repubblicana non sono stati liberali, è stato il soggetto lavoro nei momenti cruciali a difendere la Costituzione. E quando parliamo di lavoro, della necessità di dargli dignità, di riunificarlo, non parliamo solo di economia in un paese come il nostro, parliamo di tenuta della democrazia per la nostra particolare storia, che è diversa da quella di altri paesi. Ecco, almeno molto oggi, chiaro. Insomma, 7 almeno, luglio.
6: Almeno oggi ricordiamo. È così.
1: Ancora.

0: Eccoci, quindi c'era una canzone ormai antica, una canzone di Fausto Amodei, delle Cantagrona, che è un gruppo costituito insieme a Italo Calvino. Questa canzone cominciava così: compagno cittadino, fratello partigiano, e raccontava proprio di questa strage. Il governo Tambroni stava spostando a destra, c'era la possibilità per allora, per l'epoca folle, che il Movimento Sociale entrasse come sostegno al governo della Democrazia Cristiana, rompendo l'asse, diciamo così, costituzionale. E questi morti, con il loro sacrificio, fermarono quel tentativo, però con un bagno di sangue incredibile. Ha fatto bene Bersani a ricordare questo anniversario. La nostra storia non è così lontana, poi anzi ci sono momenti in cui, come vedete, pensando al dibattito di questi giorni, ritorna improvvisamente vicina.
1: Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi, io sono ancora incerti.

E allora, bellissimo, Peter ha recuperato al volo il frammento di questa canzone arcaica. E fra l'altro bisogna raccontare solo una cosa in più. Palmiro Togliatti e Nilde Iotti, segretario del Partito Comunista della sua compagna, dopo questa strage adottarono una delle bambine rimaste orfane dopo quel bagno di sangue, e questa, Marisa Malagodi, è diventata la figlia adottiva della coppia. Bene, cambio di passo e torniamo al mondiale. Non si è ancora ripreso Donald Trump. Non si è ancora ripreso. Non si è ancora ripreso dallo shock terrificante della sconfitta. 4-1. Il Belgio ha fatto fuori 4-1 la nazionale dei raccomandati statunitensi. Bruxelles ha battuto Washington 4-1. E la cosa che più mi ha fatto godere, e qui Peter conclude in bellezza, è YMCA, cioè la canzone dei Village People, che era diventato un nuovo, come dire, trofeo di guerra di Donald Trump, al punto che l'aveva usato per i suoi festeggiamenti. E ebbene, i giocatori del Belgio, genialmente, con una nota della Federazione Calcio del Belgio, che sosteneva con ironia, come dire, la tesi, la contaminazione politica fra la vittoria della squadra e la sconfitta della squadra belga e la sconfitta della squadra americana, e i giocatori negli spogliatoi hanno intonato i Village People facendo delle mossettine alla Trump. Io adoro questa contaminazione e celebriamo insieme questa vittoria. Ale Donald, ale quattro pizze. It's

0: Bene, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Certo che non manca, non manca proprio da discutere oggi. Caso Ranucci, esecuzione mirata dell'attentatrice di Monaco, guerra che esplode a Hormuz e quasi ce la siamo dimenticata, e l'Iran che torna a colpire perché dice che non sono stati rispettati i punti del memorandum. Questa è la notizia più fresca, la notizia del giorno, la notizia che porterà a salire ancora il prezzo dell'energia e che rompe qualunque illusione di pace di Donald Trump, che ha comandato un attacco sull'Iran addirittura dal vertice. Bene, adesso arriva fra di noi il dottor ingegner cavalier commendator Giuliano Guida Bardi, e soprattutto colpire di nuovo due paesi del Golfo per l'Iran significa affermare la propria forza e il proprio potenziale offensivo.
1: Ed eccoci, buongiorno caro Luca.
0: Allora, ce n'è di roba da dire oggi, eh?
1: Ti do anche una notizia che non abbiamo ancora dato perché è proprio appena arrivata. Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato agli arresti domiciliari per truffa milionaria con un sistema che viene chiamato dagli inquirenti scommessa collettiva, che viene presentato come un'opportunità di investimento e invece non dovrebbe esserlo, e avrebbe anche evaso il fisco, secondo l'accusa, per 400.000 euro. E così diamo ai nostri ascoltatori anche un'ultima ora.
0: È quella cosa delle iene, ma cos'è scommessa collettiva? Che reato è? Scusa l'ignoranza.
1: Immagino. No, il sistema si chiama scommessa collettiva, credo che il reato sia più banalmente quello della truffa, quello dell'aver prodotto un ingiusto arricchimento o un ingiusto vantaggio a se stesso mediante artifici o raggiri, credo che sia questo il reato, non la scommessa collettiva, che è solo il sistema. Comunque, ovviamente, siccome anche io prendo esempio dal nostro beniamato Sigfrido Ranucci, che è diventato garantista, anche io sono fermo nel mio garantismo e vediamo gli sviluppi.
0: Ma solo indagato,
1: inchiesta.
0: Solo, certo, indagato. Solo indagato.
1: È indagato, ma anche in custodia cautelare in casa. Cioè,
0: quindi è arrestato ai domiciliari.
1: Ai domiciliari.
0: Beh, è grossa questa cosa, eh?
1: Beh, direi in tutti i sensi. Siamo passati dall'isola all'isolamento.
0: Ma sai che non ho capito l'altra cosa incredibile, no? Guardando le foto anche drammatiche e violente della famosa attentatrice di Monaco, la Berezovska, ecco, sarebbe stata uccisa e persino torturata, però da persone vicino all'Ucraina, mentre lei aveva ucciso un ucraino vicino ai russi. Quindi è qualcosa che non riesco neanche più a capire. Qui veramente ci verrebbe Fabrizio, senza ironia. Cioè, se lei, diciamo, ha ucciso un oligarca ucraino che faceva affari con i russi, come è stato ampiamente spiegato su tutti i giornali, perché viene uccisa da un commando di 007 vicini all'Ucraina?
1: Boh, c'è un intreccio, evidentemente. Sì, eh? Sì, siamo ai gialli estivi.
0: No, ma dico, non è
1: vicenda.
0: Curioso?
1: Sì, è molto curioso, è un giallo.
0: Fabrizio, chiama, spiegaci perché.
1: Sì, se Fabrizio sa qualcosa volentieri, però sarà il caso di tornare.
0: Colpo di arma da fuoco alla nuca, sì, in una stanza delle torture, e poi seppellita. 39 anni, era ricercata dall'Interpol e aveva ucciso l'oligarca.
1: Sa qualcosa volentieri, però sarà il caso di tornare.
0: Colpo di arma da fuoco alla nuca, sì, in una stanza delle torture, e poi seppellita. 39 anni, era ricercata dall'Interpol e aveva ucciso l'oligarca russo, filorusso ucraino, Vadim.

0: più totale e assoluto riservo, a meno che tu non voglia privarti del tuo coequipier in trasmissione per questo scampolo di stagione e per la prossima. Quindi, siccome sono sicuro che vuoi tenermi
1: qui con
0: te, non
1: ti chiedo più nulla, ho capito.
0: Su questo assolutamente niente, certo andrà non approfondito.
1: Non sai tutto, ma non puoi dire nulla della Berezovskaya.
0: So che non era un comando di 007 come hai detto tu, e so anche che bisognerebbe anche comprendere che cosa succede in Italia con funzionari infedeli allo Stato che operano per la Russia. Anche questo è un altro argomento.
1: No, però l'ipotesi sì, è che, ma questa è l'ANSA, i servizi segreti di Kiev abbiano usato questa donna per compiere quell'attentatino e poi sia stata ripulita la scena, capito?
0: Devo dire una cosa, tutti quanti siamo figli della cultura di 007, Mission Impossible e altre serie dal The Bourne Identity in poi, quindi forse è un po' facile andare a creare sceneggiature. Aspettiamo di sapere qualche notizia in più e soprattutto a quest'ora, in maniera molto disciplinata, siccome anche noi siamo due soldatini, pur se disarmati, io perlomeno, lanciamo il giornale radio.
2: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Stanco della routine?
6: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
5: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 8 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Iran: gli Stati Uniti hanno ripreso i bombardamenti, Teheran lancia droni e missili sui paesi del Golfo. Vertice NATO, Trump contro tutti. Il presidente americano rilancia le mire sulla Groenlandia. Le Pen si candida all'Eliseo, ieri la conferma della condanna, ma potrà correre per la presidenza. Mondiali: l'Argentina all'ultimo secondo, i campioni del mondo battono l'Egitto 3-2.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Laura Carchidi, da Parigi Francesco Rapazzini, per lo sport Lorenzo Villanetti. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran, abbiamo serrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington.
12: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerea iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove

0: si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitense chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
1: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO, mattatore Donald Trump che torna ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati, poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Ancora una notte di guerra in Ucraina. Sono proseguiti anche la notte scorsa i bombardamenti russi su Kiev, colpita con droni e missili balistici. A stretto giro è arrivato il contrattacco ucraino che ha preso di mira la raffineria di petrolio nella città russa di Saratov. La leader dell'estrema destra francese Le Pen si candida alle presidenziali 2027, l'annuncio dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Linea a Parigi.
2: Giudicata ieri dalla Corte d'Appello di Parigi per la seconda volta colpevole d'appropriazione indebita di fondi europei per oltre 4 milioni di euro e condannata a 3 anni di reclusione, dei quali 2 con la condizionale e 1 con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico, Marine Le Pen ieri sera in TV ha annunciato che non le importa nulla, che fa ricorso in Cassazione e che si presenta alle elezioni presidenziali dell'aprile prossimo, scalzando così il suo vice Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Se la Cassazione, che si riunirà all'inizio dell'anno prossimo, mantenesse la sentenza di condanna che stabilisce comunque, come è scritto, la gravità oggettiva dei fatti, la Le Pen, se fosse eletta, sarebbe la prima Presidente della Repubblica a varcare le porte dell'Eliseo con il braccialetto elettronico. Ieri sera, tranne il Rassemblement National, il suo partito di estrema destra, xenofobo e populista, tutti gli altri esponenti dell'arco parlamentare hanno condannato con la massima fermezza questa decisione che fragilizza il già difficile rapporto tra politica e giustizia. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: Il cardinale Cristobal López Romero, arcivescovo di Rabat, ha confermato di essere accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di donne adulte e che è in corso una indagine preliminare da parte del Vaticano. Il porporato spagnolo, 74 anni, ha annunciato il suo ritiro temporaneo dalla guida della diocesi marocchina. I presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, hanno chiesto ai capigruppo di indicare entro oggi i nomi dei nuovi componenti della Commissione di Vigilanza RAI. Le opposizioni fanno sapere che non indicheranno alcun nome e che se i presidenti delle Camere dovessero nominarli dall'alto si dimetterebbero di nuovo. La scorsa settimana si erano dimessi tutti i commissari di centrosinistra per lo stallo sulla nomina del nuovo presidente RAI. È stato fermato il figlio della donna di 58 anni trovata morta nel suo appartamento a Sanremo. Era stato proprio lui a chiamare il 112 ieri sera perché non riusciva ad entrare in casa. All'interno il corpo senza vita della madre, che aveva segni ai polsi e al collo, tanto che tra le ipotesi investigative c'è quella dello strangolamento, il fermo dopo il lungo interrogatorio del ragazzo. Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic.
3: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a 0. Il numero 1 al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic è terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3, il risultato dell'azzurro, che può considerare ormai un vecchio ricordo il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri. Come lui, anche Jasmine Paolini cerca il pass per la semifinale nel torneo femminile. Appuntamento contro l'Ucraina Kostiuk alle 14:30. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Mondiali, conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: L'arrivo di Trump al vertice NATO in Turchia si trasforma in un grande palcoscenico dove il presidente americano prende la scena con la sua politica degli annunci. Ora rilancia il suo desiderio che gli Stati Uniti controllino al più presto la Groenlandia, pur riconoscendo che questo danneggerebbe i suoi rapporti con la NATO, una relazione già di per sé travagliata. La risposta della prima ministra danese Frederiksen è secca. La Groenlandia non è in vendita, gli alleati della NATO devono rispettare la sovranità della Danimarca. Trump si è inoltre rifiutato di dire se intende annunciare ulteriori riduzioni delle truppe americane in Europa, dichiarando ai giornalisti: vedremo. In un incontro bilaterale col presidente turco Erdogan, Trump ha affermato che deciderà presto se vendere i caccia F-35 alla Turchia, nonostante il severo divieto del Congresso. Inoltre revocherà le sanzioni imposte alla Turchia per l'acquisto di un sistema di difesa aerea russo. Trump ha incontrato il presidente ucraino Zelensky durante il vertice di Ankara. La sua amministrazione prevede inoltre che la sicurezza nello stretto di Hormuz venga discussa dai leader della NATO, ma nonostante la cena finale e le dichiarazioni di facciata, i rapporti alla fine restano freddi, le posizioni distanti. Trump conferma la sua delusione per il comportamento della NATO nel conflitto con l'Iran e lancia nuove critiche contro la premier Giorgia Meloni. Non ci ha aiutato insieme alla Germania nella guerra all'Iran.
4: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
7: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
8: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
9: Giornale Radio, buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Ma io rimango sempre più perplesso visto la poca memoria degli italiani. Elsa Fornero, che tutti insomma la indicano come maggior responsabile dei disastri delle famiglie italiane, ecco lei insieme al governo Monti che ha salvato il paese dal default, che era stato provocato, diciamo eravamo sull'orlo del burrone, dal quarto governo Berlusconi. Questa è la realtà. Cioè il centrodestra porta il paese sull'orlo del burrone e poi i responsabili devono salvarlo, e i responsabili sono tacciati, coloro che hanno salvato il paese, di essere degli incapaci, di essere gente che succhia il sangue alle famiglie, eccetera, eccetera. Questa è la realtà del nostro paese. Finché andremo avanti così, il paese andrà sempre peggio nelle mani di coloro che non sanno governare, come hanno dimostrato ampiamente gli ultimi 4 anni della ministra del quarto governo Berlusconi, che oggi è presidente del Consiglio. Alessandro da Roma, buona giornata.
10: Enrico di Roma. A Bardi, amichetto tuo, hanno arrestato, l'hai voluta da te la notizia, che fa brutta figura. Faccio un po' di sentire la trasmissione dove vi è ospitato a Rinolfi senza contraddittorio, ti sei scagliato contro le Iene, il loro modo di fare, che l'hai difeso fino alla morte, l'amichetto tuo, e se lo so bevuto, Bardi, che bella tecnica, l'hai data tu la notizia, così nessuno te può dire niente, ma che figura di merda che hai fatto, va.
11: Buongiorno Giornale Radio, la galera non si augura a nessuno, ma ad Inolfi gli arresti domiciliari è il minimo. Grazie, ciao.
12: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Beh, il mio parere sulla l'esecuzione dell'attentatrice di Monaco. Ragazzi, evidentemente è stata inviata dei servizi segreti ucraini e siccome sapeva troppo gli è stata tappata la bocca nella maniera più becera possibile. Sono giochi di potere che si determinano con i rapporti di forza. Semplice.
13: Buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. E beh, allora la questione Ranucci, lei ha detto qualche cosina e poi ha glissato e passato subito a parlare dei partigiani, ma insomma ci vuole far sapere qualcosa, ci sono 5 pagine di un quotidiano. E beh, come mai lei fa queste, diciamo, sterzate giornalistiche e non ci informa? Forza, al fatto che Ranucci andava a casa di qualche donna, stava in compagnia di qualche donna, quando sono gli altri lei racconta i dettagli. E insomma, chi è questa donna? E poi queste amicizie con la Vitola, forza, insomma, si sforzi un po', faccia il giornalista anche in questo caso per un suo collega, sia imparziale Telese, sia imparziale. Buona giornata a tutti.
14: No, rispondo subito però a questo ascoltatore. Ho letto per forse 10-20 minuti notizie le più disparate che sono uscite sui giornali e mi sembra abbastanza evidente che c'è qualcosa che non torna anche nell'ipotesi accusatoria che sembra emergere dalle carte. Non abbiamo ancora un rinvio a giudizio. E per quel che riguarda l'idea in qualche modo suggerita, questo emerge sia dal pezzo del Corriere della Sera, sia dal pezzo di Repubblica, sia da altri giornali, cioè che questa bomba sia stata messa per amicizia, mi permetto di dire che se l'ipotesi accusatoria è questa, è del tutto surreale. E spiego perché non ho nessuna ritrosia. Perché dire ti faccio un attentato con una doppia esplosione, la distruzione di 2 macchine davanti a casa, spendo 40.000 euro per farti un favore, quale poi regalarti notorietà, mi sembra un'ipotesi demenziale. Non è che basta che ci sia un'ipotesi accusatoria perché questa ipotesi sia sensata. Ma proprio per discutere questo abbiamo già con noi Fulvio Abbate. Buongiorno, che conosceva bene.
15: Buongiorno Fulvio.
14: Come me, sia Ranucci ovviamente, Luca, ma anche la Vitola, ma anche questo ristorante di Monteverde che è proprio un passo da casa sua. Buongiorno.
16: Allora, buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Allora, io rivendico la mia amicizia con Walter La Vitola, che non ha mai taciuto rispetto alla propria vita avventurosa, compresa quella sera che siamo andati lì a cena con Patti Pravo.
14: Con Patti Pravo, dice, no, questo non lo so manco io, diciamolo sì, subito agli atti dell'inchiesta.
16: Sì, fra l'altro, diciamo, sul mio canale Tele Durruti c'è anche un video nel quale, attraverso il quale Walter La Vitola chiede scusa a Gianfranco Fini per averlo inguaiato con la vicenda della casa di Monte Carlo. Ripeto, rivendico la mia amicizia, diciamo, con Walter La Vitola. Io trovo assolutamente surreale, se non lunare, questa vicenda, sia ciò che dicevi tu, che questo attentato sarebbe stato fatto a Sigfrido Ranucci in una prospettiva amicale, per farne un eroe e renderlo così inattaccabile rispetto alle intenzioni della RAI nei suoi confronti. Fra l'altro, lo stesso Sigfrido Ranucci, diciamo, basito, ha rivendicato l'amicizia con Walter La Vitola, e io ne sono testimone le volte in cui, diciamo, quasi almeno 2 volte a settimana Ranucci era a cena al ristorante Cefalù di Viale dei Quattroventi, nel quartiere di Monteverde Vecchio. Sinceramente, diciamo, io mi sento attonito rispetto a questa vicenda, fermo restando che il curriculum, diciamo, giudiziario di Walter La Vitola, come lui stesso ha sempre detto e raccontato alla clientela, è abbastanza nutrito. Quindi, diciamo, fermo restando che esiste una presunzione di innocenza, ritengo che questa vicenda si risolverà in una bolla di sapone.
14: Certo, ci vorrebbe una bella inchiesta di report.
16: Ci vorrebbe una bella inchiesta di report, esattamente.
14: Vuoi rispondere tu a questo ascoltatore malizioso che dice quello che dicono i giornali di destra oggi, cioè Ranucci faceva le pulce potenti e poi era amico di La Vitola. Ma non c'è una contraddizione in questo, cioè qualcuno può piacere o no lo stile, ma non c'è un conflitto di interessi, non è che esiste un codice per cui uno poi deve essere amico solo non so di chi o di cosa.
16: A parte che, diciamo, Walter La Vitola ha scontato le sue condanne e...
14: ed è anche, diciamo, riabilitato, credo tecnicamente, che non è una parola simbolica, è una funzione giuridica, cioè quando hai completamente scontato le tue condanne è ottenuto dalla giustizia e dai magistrati di sorveglianza questo riconoscimento, no?
16: Certo, questo io non lo so con esattezza, ma posso dire che fra i clienti del ristorante di Walter La Vitola c'è anche Paolo Mieli, che ieri mattina manifestava uguale stupore come il nostro, come il mio e come il tuo dai microfoni di Radio 24. Quindi io ieri ho sentito Walter La Vitola al telefono, eppure lui rimaneva assolutamente basito, compreso per quella, diciamo, ricostruzione fantasiosa che potrebbe essere stato un attentato, diciamo, in funzione amicale.
14: Quindi, di cortesia, ecco, questo lo spieghi così bene, perché io ho provato a dirlo, ma tu, conoscendo bene Sigfrido e soprattutto in quella fase, in quei giorni, sì, possiamo dire che Sigfrido Ranucci non aveva bisogno di nessuna notorietà, questo sicuramente, no? Ora non so se, cioè, era già sotto scorta, era già il giornalista, faceva incontri con 1200-2000 persone, di tante cose poteva avere bisogno tranne che di notorietà e pubblicità.
16: Assolutamente, ma da questa vicenda, diciamo, si evince Walter La Vitola come una sorta di uomo nero. Non dimentichiamo l'episodio di qualche anno fa, di quando Aldo Torchiaro, su di passaggio davanti alle vetrine del ristorante, ha notato La Vitola che stava a cena con un alto prelato e si leggevo anche con l'ex capo della CIA, insomma. Una foto che poi in questi giorni è stata ripubblicata e che era apparsa sul Riformista.
14: Guarda, appare anche oggi questa foto proprio sul Riformista, pubblicata proprio da Torchiaro, La Vitola, Ranucci e questo preato che io non conoscevo.
16: Io un giorno, diciamo, lì, visto che pour parler, ho anche, diciamo, conosciuto l'ex abate di Montecassino, Don Pietro Vittorelli, diciamo, con una sua storia particolare. E quindi, diciamo,
14: molto particolare.
16: Molto particolare.
14: Voglio sentire Giuliano.
15: Ma dunque, Giuliano, a parte davvero che vedremo che cosa è successo, però perlomeno c'è un lato positivo in questa vicenda, cioè si può affermare finalmente un principio, e magari vale anche per la cultura che sta dietro a Report e a Ranucci, che si possono avere serenamente delle amicizie pericolose senza essere dei delinquenti.
16: Ma io non credo che quella con Walter La Vitola sia un'amicizia pericolosa, sinceramente.
15: Lo è nei fatti. Nel senso che come tu sai ci sono trasmissioni di report nei quali solo aver parlato con una persona che ha avuto problemi con la giustizia, che è stato giustamente o ingiustamente condannato, più o meno riabilitato, che abbia più o meno scontato, viene considerato come una capitis de minutia, come una forma di sospetto che viene legato. Finalmente si riesce a comprendere che fa parte della vita del mondo questo.
16: Assolutamente, nel dialetto palermitano tutto questo viene definito le carte macchiate, avere le carte macchiate, ed è il caso di Walter La Vitola. Diciamo, però, tutto quanto, gli incontri sono sempre svolti alla luce del sole, insomma, nel senso che i vetri del ristorante dove Walter La Vitola ha incontrato queste persone non sono oscurati, e quindi sinceramente lo stupore di molti su questa vicenda che si accompagna in primo luogo allo stupore dello stesso.
14: Hai ragione, perché il riformista fa questa analogia. Cioè dice Fulvio, ti do solo il là, dice: ah, ma Ranucci indagò sull'incontro segreto fra Mancini e Renzi e adesso lui è indagato sulle sue relazioni segrete. Però non sono segrete, hai ragione, hai colto una differenza fondamentale.
15: Beh, neanche quelle tra Mancini e Renzi erano segrete.
14: E no, quella
15: erano
14: lo
15: private.
14: Erano addirittura private, si disse che erano stati diversa. Spiati. Si disse che erano stati spiati.
15: Sono stati spiati quando due persone stanno parlando per conto loro e vengono fotografate da una signora che stava portando il babbo a fare una visita.
14: Si disse che era un agente quella, dei servizi segreti e appurato.
15: Si chiama spionaggio, anche se fatto, anche se fatto da una signora passante.
14: Che non c'erano servizi segreti.
15: No, non c'erano servizi segreti, ma c'era comunque spionaggio. Io non faccio parte dei servizi segreti, ma se vado a fotografare dal buco della serratura Tullio Abbate che fa la doccia
14: in una pubblica piazzola, è come è stato fotografato Ranucci da Torchiaro nel suo ristorante.
15: Esattamente, quindi o era lecito che Renzi incontrasse per avere le informazioni o fare gli affari suoi Mancini, o è illecito che Ranucci incontri la Vitola. Delle due l'una, su questo perlomeno
14: no,
15: stiamo stabilendo un principio di civiltà.
14: Nessuna delle due.
15: Che si possono...
14: Una signora perché? Che faceva la professoressa è stata sottoposta follemente a 3 anni, no, a 4 anni di processo, ha fotografato in uno spazio pubblico Renzi e il vice capo dei servizi segreti.
15: Era lecito
14: e
15: che
14: Renzi ha ipotizzato in quel momento che fosse lei un agente segreto.
15: Sì,
14: mentre
15: ma era lecito
14: Aldo
15: che
14: Torchiaro, un giornalista, ha fotografato dentro una vetrina pubblico, in uno spazio pubblico, Ranucci a cena della Vitola, tutto qua.
15: Era lecito, prego. L'incontro, lecito questo, prego Fulvio.
16: No, dicevo, com'è avvenuta quella foto? Il Torchiaro tornava, diciamo, verso casa, proveniente dal supermercato Conad di via Barrili. Quando
15: ci manca, diciamo, solo che ci dai volantino delle offerte adesso, Fulvio.
16: No, sì, quando... Diciamo, trovandosi dinanzi alla vetrina, si accorge della presenza di, diciamo, del titolare, la Vitola. Tra l'altro Torchiaro era anche a sua volta cliente del medesimo.
14: Pure lui? No, pure questo lui. Non lo sapevo.
16: Sì, certo. A quel punto cosa accade? Accade che il Torchiaro chiede al figlio di fargli da sgabello, si solleva nella parte laterale.
14: Ma che stai dicendo?
16: Sì, sì, è fotografa la Vitola, l'alto prelato, il figlio di la Vitola, Giuseppe, tra l'altro un ragazzo di un'intelligenza straordinaria, e una signora bionda che compare di spalle, presumibilmente un'amica di Sigfrido Ranucci. Ecco, e ritiene a quel punto di poter consegnare questo bottino al riformista, che in quel momento è alla sua direzione. E Matteo Renzi. In realtà poi diciamo quella la storia di quella foto non racconta nulla di particolarmente scabroso, insomma. Cioè, no,
14: Fulvio, però una cosa.
16: Dimmi.
14: Tu conosci l'altro personaggio su cui fantasticano molto i giornali, o almeno l'hai visto una volta? Gomes, il collaboratore di La Vitola, alto 1,95, del Camerun, e una delle, diciamo, degli indizi che viene usato contro La Vitola è che avrebbe favorito il viaggio in Camerun di Gomes. Allora ti chiedo, La Vitola ha sempre mandato in giro con la sua società questo uomo come suo collaboratore, non come latitante, ma tu l'hai mai visto?
16: Guarda, siccome il personale di servizio del ristorante cambia periodicamente, io credo di avere un ricordo vago di questa persona. Diciamo, non ricordo se aveva dei dread o altro, però mi ricordo perfettamente un signore corpulento, molto alto, con uno splendido sorriso.
14: Sì.
16: È possibile si tratti, che ho visto lì, fra l'altro, a pranzo o a cena, in compagnia dei suoi familiari, tra l'altro. Se
14: sentiamo
16: parliamo della
14: sentiamo, scusa, il messaggio di Ranucci e commentiamolo con te, è arrivato al volo.
17: È una notizia che mi ha lasciato un senso di stordimento. Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza, tuttavia sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia. Mi affido completamente ovviamente alle indagini della Procura di Roma, che ha
15: svolto
17: un nucleo dei carabinieri di via Inselci, il nucleo investigativo, un'inchiesta molto rigorosa e anche rigorosa dal punto di vista etico. Vedremo quali sono gli sviluppi. Walter ha avuto sempre rapporti con i giornalisti, non dimentichiamocelo, è stato prima di tutto il direttore dell'Avanti e ha avuto, mantenuto rapporti con me e giornalisti anche molto più autorevoli di me. Quindi vediamo dove porteranno queste indagini.
15: Giuliano, due commenti.
14: Bene, beh, sì. Quello di Fulvio. Vai Fulvio.
16: No, se, mentre diciamo ascoltavo le parole di Sigfrido Ranucci, che a sua volta è un amico, mi veniva in mente, a proposito delle frequentazioni, diciamo, Paolo Mieli lì a cena con un vassoio ricolmo di una gigantesca pasta alle vongole, e io gli ho detto, non ho potuto farmi dire, te mangi tutta sta pasta, e Paolo Mieli, amico a sua volta diciamo del ristorante, ha detto sì, ma mangio solo questa è l'immagine, diciamo, che
14: è interessante, ma non aggiunge,
15: diciamo, un grande particolare giornalistico anche questo,
14: interpretazione la pasta alle vongole. No, voglio dire, è giusta la posizione, secondo me, Giuliano, di Ranucci, che dice fino a prova contraria credo che la vita non
15: sono,
14: mi abbia
15: grandi
14: tradito.
15: Notizie, Luca, sono grandi notizie vedere Ranucci diventato garantista e un altro
14: no,
15: dei
14: vabbè,
15: miracoli
14: ma queste
15: di
14: sono
15: questa
14: cose
15: inchiesta.
14: Veramente da Libero, una bomba per Amico, questo è il titolo demenziale
15: questo è Libero, ti dico che vedere finalmente Ranucci garantista mi riempie di grande gioia e di grande colleganza.
14: Fulvio, hai sentito l'ironia,
15: siamo arrivati alla fine
14: di Giuliano Sbirobardi.
16: Ho sentito un'altra, diciamo, ipotesi non meno fantasiosa, sarebbe quella secondo cui Walter Lavitola, diciamo, in situazioni, diciamo, finanziarie non particolarmente floride, avrebbe trovato un escamotage in questo improbabile attentato, che l'attentato è avvenuto, però anche questo mi sembra assolutamente, diciamo, lunare come risposta. Ripeto, io sono convinto dell'assoluta innocenza di Walter Lavitola, non sono un dietrologo, non voglio fare del complottismo, quindi non riesco neanche a dire che questo o quell'altro servizio, diciamo, deviato o non deviato, possa aver immaginato, diciamo, questo. Fra l'altro, come molti amici hanno notato, con quelle imputazioni, per quale motivo la sua libertà non è stata ristretta? Perché, diciamo, è ancora attualmente a piede libero Walter Lavitola, punto di domanda.
14: Forse, attenzione però, forse potrebbe essere per intercettarlo e captarlo.
16: Vabbè, se l'hanno intercettato, l'hanno intercettato la nostra conversazione telefonica di ieri pomeriggio, nella quale Walter manifestava il suo stupore, compreso per l'ipotesi dell'attentato amicale in funzione di regalo ma siamo nel paradosso anche in questo caso.
15: Ma beh, lo Fulvio, siccome abbiamo finito, scusami, siamo alle 8:33, l'unica cosa, chiediamo a Fulvio di continuare a volerci bene con pensieri e preghiere e di non pensare a noi in altra maniera. Grazie Fulvio.
16: Hai detto così un po' minaccioso, quindi devo...
15: No, assolutamente, era solo per chiederti se ti venisse in mente di farci un attentato per farci simpatia, non farcelo. Un abbraccio, okay, e ovviamente scherziamo.
16: Sicuro che non farò nessun attentato, insomma, non sarò mandante di alcun attentato nei vostri confronti. Un abbraccio e buon proseguimento.
14: No, però ci vuole bene, eh. Ciao, a fra poco.
18: Tu tu che ascolti e dici «Adesso gli scrivo» e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
19: Attimo fuggente.
20: L'attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
21: Stanco della routine?
22: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
21: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
23: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
24: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
25: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
24: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
25: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
26: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
27: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
28: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
27: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
29: Sono le 8 e 35 minuti.
30: Guidare informati.
31: Dopo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio, buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla tangenziale di Napoli, dove a causa di un incidente ci sono circa 5 km di code con tendenza all'aumento tra Fuorigrotta e Capodimonte verso l'aeroporto. Per il traffico inoltre code dal raccordo di Capodichino fino a Corso Malta verso Pozzuoli. Verso Napoli in autostrada per lavori code anche questa mattina in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni, zona industriale. Ripercussioni in A1 con circa 3 km di code tra Casoria e il Bivio per Napoli centro verso Napoli. Verso Roma code sull'Aurelia da Malagrotta fino al grande raccordo anulare, code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Solite code poi sul raccordo interna da Roma Sud a San Giovanni. In A1 per un incidente circa 10 km di code tra Scandicci e il Bivio Sud per la variante verso Milano. In A13 code tra Interporto e l'allacciamento con la 14 verso Bologna. Traffico sostenuto adesso anche attorno a Milano con code in A4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino, code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, in ovest a tratti tra Rho e Corsico verso la 1. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
32: Ora devi parlare.
33: Non posso.
32: Devi. È la nostra sola speranza.
33: Speranza.
34: Buongiorno Telese, buongiorno a tutti, Luigi da Torino. Ma è chiaro l'intento. È una mossa all'americana. Cioè praticamente questo gli ha fatto saltare le auto per far sì che l'opinione pubblica dicesse Ranucci è sotto attacco dalle istituzioni eccetera eccetera, insomma questo dovrebbe essere, potrebbe sembrare l'intento anche se è una follia totale.
35: Buongiorno Silvio da Varese, ma io volevo un chiarimento, visto che voi fate parte dei giri romani, ristoranti di pesce, Amma Magna, tutte queste storie qua. Ma sto la vitola, cioè qualcuno l'avrà incaricato, non penso che sia una sua iniziativa, no? Visto che era un faccendiere di politici vari. Penso che stiano approfondendo questo la procura. O mi sbaglio? Buongiorno.
36: Ma è il signore che parla della Fornero.
0: e dice che la Fornero ha rovinato milioni di italiani, ma lui come si sente a pensare che ha dato il suo voto a chi diceva che avrebbe abolito questa Fornero e sono 4 anni che non solo non l'ha abolita, l'hanno pure aumentata, l'hanno incrementata la Fornero e la incrementeranno ancora. Ma io dico, parla tanto della Fornero quando gli amichetti suoi hanno assolutamente avallato quello che ha fatto la Fornero, tanto da incrementarla, ma quanto, come, io non lo so, ma è stupida la Fornero o se tanto mi dà tanto qualche linea dritta voi non ce l'avete proprio? No vabbè ragazzi, Ileana da Milano.
15: E rieccoci, torniamo in studio, Luca Telese e Giuliano Guidabardi all'attimo fuggente. E Luca,
14: oggi è il compleanno di un nostro ascoltatore, prima di tutto bisogna dire,
15: beh,
14: questo
15: più che ascoltatore, un autore, diciamo, un ascoltatore,
14: no,
15: autore,
14: ascoltatore, ecco. Attento, beh, come tanti ce ne sono. Marco da Sugologone, sicuramente ve lo ricordate, e un importantissimo dirigente che mantiene anche la sua identità totale criptata, questo lo possiamo aggiungere, e oggi
15: ci prova, sebbene te, diciamo così, e oggi compie un'età compresa tra i 18 e i 70 anni che, come diceva Oscar Wilde, è l'età che ci rende tutti coetanei, per cui noi gli facciamo tanti auguri.
14: Ah, fra i 18 e i 70, però vicini ai 50, dai, ecco.
15: Diceva così, tra i 18 e i 70 siamo tutti coetanei.
14: È strano poi che non abbia parlato, che non sia intervenuto.
15: Si può.
14: Lui è molto attento alle vicende di giustizia, di diritto. Poi di solito ci ascolta mentre fa palestra, ma stamattina o non fa più palestra, oppure è
15: assente. O non ci ascolta. O siamo passati di moda, qualcosa del genere, però dobbiamo anche un po' occuparci di questioni internazionali, perché il vertice della NATO ha avuto importanti risvolti, il primo dei quali quello di far ricominciare la guerra in Iran, iniziata l'apertura delle ostilità dall'Iran, ma immediatamente ricevendo una risposta molto molto dura, con oltre 80 siti bombardati da parte di Washington, e dove sembrava che arrivasse un po' di dialogo sono tornate le bombe.
14: Ehi,
15: sì, ho detto qualcosa, immaginavo che tu commentassi le notizie, ma se non le vuoi commentare procedo a darle. Allora, intanto Axios ci riporta che l'ordine di Trump è partito proprio da Ankara, dove il presidente statunitense si trovava per il vertice della NATO, e rispondono le guardie rivoluzionarie di Teheran, colpite infatti le basi degli Stati Uniti in Bahrain e in Kuwait, quindi ricresce in maniera incredibile la tensione. Solo che bisogna comprendere nuovamente come leggere queste vicende, a parte che nuovamente lo stretto di Hormuz è stato bloccato e nuovamente Hezbollah è stato rimobilitato e i fuochi riaccesi anche in Libano. Bisogna comprendere se questo fa parte di quelle come chiamiamo le scosse di assestamento che si hanno dopo i conflitti importanti come quelli che sono stati tra gli Stati Uniti, Israele e l'Iran, o se si tratti invece di qualcosa di più serio e di più denso di conseguenze. Che idea ti sei fatto?
14: Ma guarda, a me pare incredibile la forza che l'Iran continua a esibire anche rischiando, cioè rompe la tregua, denuncia la non osservanza del cessate il fuoco, attacca 3 navi, subisce bombardamenti come se nulla fosse, colpisce 2 paesi del Golfo, riverberando quella sua posizione di indubbia forza, no? Perché quando l'Iran colpisce i paesi del Golfo, come chi ce lo disse splendidamente, con 25.000 euro di drone blocca 250 milioni di dollari, di miliardi di dollari di traffici. Forse è proprio Marco da Sugologone, no?
15: Non ricordo chi fu, certo fu un commento intelligente. Intanto dovremmo approfondire anche la vicenda delle dimissioni che tu, notizia che tu ne hai dato stamattina, delle dimissioni di Farage, il leader di Reform UK, che si è dimesso dal suo seggio di deputato alla Camera dei Comuni britannica, e si è dimesso però curiosamente per secondo quello che lui dichiara, per farsi confermare nelle elezioni suppletive dagli elettori. Ricordiamo che Farage è sottoposto ad un'inchiesta per questioni che riguardano frodi al fisco e strani passaggi di denaro. E allora lui dice: io mi dimetto perché faccio votare, mi faccio confermare dai cittadini del mio seggio, che conoscono, del mio collegio, che conoscono la mia persona e la mia onestà. In realtà però tutti gli altri partiti, cioè laburisti e Tories, hanno deciso, tranne qualche candidato esterno, di non presentarsi alle elezioni suppletive, con questo sostanzialmente facendole fallire e richiedendo che ci sia una seconda indizione delle stesse elezioni secondo il sistema britannico. E dicono: va bene che Farage si faccia giudicare dagli elettori, ma non prima che gli elettori abbiano i risultati dell'inchiesta e sappiano per chi e per cosa dovrebbero rivotare.
14: Allora, è incredibile la similitudine fra Farage e la Le Pen, no? Oggi è veramente quasi non sottolineata da tutti, ma è: ce ne fottiamo delle inchieste perché ci sottoponiamo al voto popolare. La Le Pen lo annuncia letteralmente, Farage lo declama.
15: Sì, anche la Le Pen che dice: andrò alla, mi candiderò egualmente e senza il braccialetto, che anche lì non si risponde, non si capisce per quale motivo dovrebbe non eseguire la pena, non obbedire alla pena che le è stata comminata. A meno che non sia da leggere nell'interpretazione, mi appello alla Corte Suprema di Cassazione, spero che questa riformi la sentenza prima che ci siano le presidenziali. Però diciamo che la frase non suonava in questi termini, ma suonava in: farò quello che mi pare perché il popolo è con me. Mi pare una specie di trampismo.
14: Mi ricorda qualcosa?
15: Dilagante, sì, mi ricorda il trampismo dilagante oramai, perché la cosa peggiore di Trump non è Trump, è esattamente la cultura che ha diffuso e che sta diffondendo: la forza conta più del diritto, faccio quello che mi pare e se non ti va bene ti bombardo.
14: Sì, assolutamente, ma la domanda è: per Trump è un nuovo casino questo, no?
15: Guarda, davvero, io ho sempre più difficoltà a interpretare le azioni di Trump. Perché,
14: vabbè, però lui ha bisogno, sappiamo, che lì finisca la guerra.
15: Se avesse avuto bisogno che finisse, avrebbe potuto prendere la violazione della tregua da parte dell'Iran con l'aggressione a una delle navi come un elemento da sanzionare o da mettere nel quadro dei colloqui, oppure rispondendo con, non lo so, una granata su un barchino dei Pasdaran. E invece ha risposto in grande stile, con potenza di fuoco notevole. Quindi evidentemente proprio evitare non lo voleva, così, a fiuto.
14: Non lo so, mi sembra tutto molto oscuro. Forse Trump, contrariamente a quanto pensiamo tutti noi, ha come primo obiettivo far salire il prezzo del petrolio. Se no, è un comportamento insensato il suo.
15: Ci vorrebbe, certo, un'interpretazione di quelle un po' da dissidente che arrivano dall'abaro. Magari è un po' presto, ma magari possiamo già cominciare a sentire se il leader rivoluzionario di Saxa Rubra è in arrivo.
1: Buongiorno, bentrovati. Ricordiamo che Saxa Rubra è i territori che abbiamo perso nella nuova ridefinizione dei quartieri di Roma. Non abbiamo più il nostro, non possiamo più esercitare il nostro controllo da labaro su queste terre di confine come può essere Saxa Rubra.
15: Mentre sul cimitero ce l'avete ancora?
1: Come?
15: Beh, insomma, mentre sul cimitero lo avete ancora il controllo?
1: Sì, quello sì. Non gestiamo il flusso, però il territorio sì.
15: E immagino che sia profondamente rammaricato anche di questo. Senti, io so che tu oggi però non vuoi cominciare da notizie internazionali, ma vuoi cominciare da notizie di cronaca giudiziaria italiana.
1: Beh, ma sì, sono diciamo affranto dalla mancanza della possibilità in futuro di poter incontrare nuovamente Adinolfi al Gay Pride, e quindi mi dovrò fare una ragione, mi consolerò in altro modo, magari facendo qualche scommessa clandestina su qualche piattaforma che gestivano lui o altri, perché oltretutto sul Fatto Quotidiano oggi c'è un interessantissimo articolo su un altro giro di scommesse clandestine, giri torbidi e quant'altro, ed è relativo al finanziatore della scuola ebraica di Roma. È una vicenda molto molto contorta in cui c'è stato un ricorso giudiziario che, indovinate un po' chi l'ha sottoscritto tra gli altri?
15: E indovina un indovinello?
1: Uno da Labaro, mettiamola così.
15: Ah,
1: e quindi
15: ecco,
1: sono uno
15: qui,
1: di quelli
15: sì,
1: che ha fatto il ricorso e che sta portando avanti questa vertenza molto molto interessante, che tira fuori sempre aspetti nuovi e insperati, come appunto quello che dietro la ristrutturazione di questa scuola ci sono i capitali di un magnate del gioco d'azzardo che vede le scuole come centro di reclutamento per le IDS, quindi un qualcosa di molto molto interessante che avvenga nella città di Roma. Sul Fatto Quotidiano di oggi lo leggete sempre troppo poco, secondo me.
15: Secondo te sì, secondo me un po' troppo.
1: Punti di vista.
15: Senti, andiamo alla...
14: Ma non ci hai detto... Sì.
15: Sì, vai Luca, vai.
14: Io voglio che tu dica di più, dica tutto quello che hai capito, dopo aver sentito anche Fabrizio, sull'esecuzione dell'agente ucraina.
1: Piano anche a chiamarla agente ucraina questa Anastasia Berezovska, una donna di 39 anni, sospettata plausibilmente così di aver seguito materialmente l'attentato nel Principato di Monaco. E sappiamo davvero poco, sono storie molto torbide, ma sostanzialmente ci sono due filoni che potrebbero spiegare questa esecuzione. Il primo, il più semplice, è che gli si è voluto chiudere la bocca, così non testimonia e storia finita. Mentre c'è una contraddizione che sconfessa questa teoria, perché se si volesse fare una cosa del genere non sarebbero stati arrestati i due esecutori materiali, che sono due persone riconducibili ai servizi segreti militari ucraini. Perché l'Ucraina dovrebbe arrestare due persone che hanno fatto una cosa del genere? Beh, perché probabilmente non agivano per conto dell'Ucraina, e quindi lì ci sta innanzitutto il piano dei rapporti incrociati tra le faide tra i vari oligarchi. Ma senza scomodare le alte sfere c'è una spiegazione molto più plausibile, cioè l'Ucraina dal 2015 utilizza il metodo delle taglie, e quindi diciamo anche a tutti gli ascoltatori che pagano le tasse, che sanno che parte delle loro tasse vanno a sostenere l'Ucraina, parte dei soldi che noi mandiamo all'Ucraina viene data in taglie per esecuzioni extragiudiziarie di persone, quindi poi bounty killer come nel Far West. Ecco, probabilmente questa donna aveva incassato una cifra molto importante per fare questo attentato a Monaco, e probabilmente i due che sono stati arrestati non puntavano tanto ad ucciderla quanto a appropriarsi del malloppo, e quindi probabilmente è da ricondurre a una dinamica del genere la vicenda.
15: Senti, invece su questa vicenda dei funzionari italiani beccati come spie della Russia?
1: Sì, sono due più altri cinque sospettati, abbiamo anche i nomi perché sono Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, due ex agenti dei servizi segreti italiani che passavano informazioni al servizio di intelligence militare russa, informazioni riguardanti sia i segreti industriali dell'apparato militare industriale italiano sia sugli organigrammi. I russi erano molto interessati a queste cose. Pare che il rapporto andasse avanti dal 2013, quindi non solo prima dell'intervento su larga scala russo del 2022, ma addirittura prima della crisi ucraina, in un momento, badate bene, in cui i rapporti tra Russia e Italia erano tecnicamente idilliaci, quindi una cosa abbastanza sui generis, che è un po' spiazza. E però io non sono così disperato di questa cosa, perché cosa ci dimostra questa vicenda?
15: Questo lo immaginavo, diciamo.
1: Sì, mi conosci, quanto mi conosci. No, dimostra che in realtà ci sono degli agenti che lavorano per la Russia in Italia, e lo fanno per soldi, perché badate bene, non c'era nulla di ideologico dietro questa vicenda, c'erano probabilmente solo motivi economici. E ci sono queste persone, il controspionaggio italiano indaga, sono tracciate, documentate e scoperte queste attività, che ricordiamo non è neanche la prima, perché c'era stato in precedenza 3 anni fa quella di Biot, e quindi ci sono sono queste attività, ci sono degli agenti che lavorano per i russi, ma non sono quelli che di solito vengono indicati dalla propaganda russofobica. Cioè, io pure mi trovo spesso con questa accusa, è un'accusa totalmente infondata, semplicemente perché ho un'analisi diversa, un punto di vista diverso. Mentre
15: ma questi prendevano soldi, scusami, questi prendevano mazzette per dare informazioni, cioè non credo quindi, che sia il tuo caso.
1: Esatto, il discorso è: esistono gli agenti che lavorano per la Russia, che fanno il doppio gioco, e vengono individuati e vengono colpiti. E io per questo non ho nessuna simpatia, perché comunque si stanno vendendo l'Italia, si stanno vendendo i segreti dell'Italia, e la cosa non mi piace neanche un po'.
15: È meno male. Veniamo alle vicende invece del proprio militari, come tutti i giorni facciamo il punto delle vicende militari a Kiev. E dintorni.
1: Dintorni, perché partiamo pure da Mosca. Ieri notte c'è stato l'attacco più grande di droni ucraini su Mosca, il più grande degli ultimi 2 anni, scusate. Sono stati lanciati 430 droni sulla capitale russa, hanno fatto pure abbastanza danni, almeno 36 sono stati colpiti, gli altri, qualcuno erano ovviamente soltanto esche, altri invece erano roba corposetta, che hanno fatto danni e continuano a colpire soprattutto le strutture energetiche. Come abbiamo testimoniato anche ieri, pure la Russia ha preso a colpire le strutture energetiche, però qui si è creato un cortocircuito, perché la Russia ha iniziato a fare la stessa identica cosa degli ucraini, cioè bombardano qualsiasi cosa riguardi l'energia, centrali elettriche, raffinerie, centrali, centri di stoccaggio e addirittura i benzinai. E la Russia, copiando questa attività, è finita per andare a collidere con gli interessi dell'azienda statale di idrocarburi dell'Azerbaigian, che ha una forte presenza in Ucraina, e questo ha creato lo scontento degli azeri, perché dicono: ma come, ci distruggete la roba nostra? E uno potrebbe dire: ma chi se ne importa dell'opinione degli azeri?
15: Non, ma che ne è stato carpiato mio?
1: Esatto.
15: Ma che ne è stato carpiato mio?
1: Sì, ma in realtà non è neanche troppo il sugo di piatto, perché l'Azerbaigian è un paese miracoloso che riesce a esportare circa il triplo degli idrocarburi che estrae, quindi è evidente che dietro ci sta qualche triangolazione. E se andiamo a vedere una cartina geografica, vediamo che l'Azerbaigian è a metà tra la Russia e l'Iran, quindi due paesi sotto sanzioni, e quindi lì si sta creando un po' di maretta, un po' di cortocircuito, e probabilmente verrà sistemata in qualche maniera più diplomatica.
15: Senti, veniamo al vertice della NATO, un vertice, insomma, intanto non è che ci si attendessero delle sorprese, se non durante la cena di gala, le posizioni, i sorrisi o i mancati sorrisi, perché più o meno il vertice aveva una scaletta già perfettamente organizzata dagli Sherpa, e non grandi sorprese si attendevano. Ma tu hai trovato qualcosa che sfugge alla cronaca dei grandi giornali?
1: Innanzitutto che non è vero che non ci dovranno essere grandi sorprese, siamo tutti in trepidante attesa di capire che cosa vogliono fare a questo vertice della NATO, e non è il 5% alla difesa, non sono le sanzioni alla Turchia, è innanzitutto il riposizionamento geostrategico degli Stati Uniti nell'area del Mediterraneo, quindi un raffreddamento dei rapporti con Israele, un rafforzamento di quelli con la Turchia, ma si guarda anche all'altro fronte, si guarda la possibilità appunto di costruire delle nuove basi della NATO in Turchia. La NATO ha un'alleanza sterminata che si deve poggiare su tanti paesi, il secondo paese come numerosità dell'esercito della NATO è la Turchia, eppure in Turchia ci sono sostanzialmente solo 5 grandi basi della NATO. In un territorio così grande, in un territorio con una posizione così strategica, è un numero irrisorio. Perché questa cosa? Perché dopo la crisi dei missili a Cuba del 62 si era deciso tra Unione Sovietica e NATO che la Turchia doveva rimanere poco militarizzata. Da questo vertice della NATO invece ci potrebbe essere un'inversione di tendenza rispetto a quell'accordo, e chissà come la prenderà la Russia.
15: Dove mi pare più probabile. Andiamo a fare
1: un salto
15: velocissimo, come sempre, in Centro e Sud America, per vedere quali sono le condizioni sia del Venezuela che di Cuba.
2: Beh, Venezuela è salito, è stato aggiornato quest'oggi il bilancio delle vittime del terremoto, siamo a 3600, quindi un qualcosa di terrificante, e si mormora che sia ancora una cosa estremamente parziale. Cuba ha risolto il blackout della notte scorsa, che è stato terrificante, però comunque la situazione rimane davvero davvero complessa, quindi non c'è da sperare nulla di risolutivo nei prossimi giorni.
15: Ma soprattutto su Cuba, scusami Alberto, io ti chiedo la prospettiva, perché poi noi diamo queste notizie di volta in volta, insomma, informazione frammentata sulle piccole cose che succedono, ma qual è la via d'uscita per riportare Cuba e i cubani a una vita possibile?
2: Allora, la Cina sta cercando di indirizzare Cuba verso una sostenibilità energetica attraverso le fonti alternative. La Russia invece cerca di mettere toppe e inviare aiuti che però non creano un'indipendenza energetica dell'isola, e proprio nell'ottica che vi dicevo prima degli accordi che possono emergere dal vertice NATO, diciamo che la Russia ha piacere a tenere una Cuba un po' dipendente a sé per poter poi ricambiare, che però non creano un'indipendenza energetica dell'isola, e proprio nell'ottica che vi dicevo prima degli accordi che possono emergere dal vertice NATO, diciamo che la Russia ha piacere a tenere una Cuba un po' dipendente a sé per poter poi ricambiare con la moneta che ben sappiamo e che vogliamo assolutamente.

0: gli americani, quindi inizia a essere pure una spesa un po' grande per i russi perdere tutte queste navi e tutti questi carichi di petrolio. Quindi io penso che o Cuba riesce a trovare una via indipendente più prossima a quella che gli offrono i cinesi, oppure difficilmente si uscirà da questa impasse.
1: Mi sembra di poter commentare Cippi Rimerlo. E comunque, caro Luca, anche oggi, anche in questo
2: siamo arrivati alle 8:59 e a questo punto le masse, chi ne ha lavoro negli opifici, nelle fabbriche, nelle sartorie,
1: all'aratro,
2: chi aprono la radio, tendono l'orecchio e dicono: qual è la morale Guida Bardi?
1: E la morale oggi la dedichiamo ai tanti misteri o simil misteri di cui abbiamo parlato, dalle vicende dell'agentessa ucraina, a quelle degli agenti italiani, a quella di Ranucci. Allora, Albert Einstein diceva che si può dire che il vero eterno mistero del mondo è la sua comprensibilità, perché il fatto che sia comprensibile tutto è il vero miracolo.
2: Fantastico, voi restate sintonizzati sul giornale radio e sappiate che torneremo persino domani con tutta la banda.
1: Ma quando ci fermiamo? Presidente, fa caldo.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
4: Giornale radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.

0: L'arrivo di Trump al vertice NATO in Turchia si trasforma in un grande palcoscenico dove il presidente americano prende la scena con la sua politica degli annunci. Ora rilancia il suo desiderio che gli Stati Uniti controllino al più presto la Groenlandia, pur riconoscendo che questo danneggerebbe i suoi rapporti con la NATO, una relazione già di per sé travagliata. La risposta della prima ministra danese Frederiksen è secca. La Groenlandia non è in vendita, gli alleati della NATO devono rispettare la sovranità della Danimarca. Trump si è inoltre rifiutato di dire se intende annunciare ulteriori riduzioni delle truppe americane in Europa, dichiarando ai giornalisti: vedremo. In un incontro bilaterale col presidente turco Erdogan, Trump ha affermato che deciderà presto se vendere i caccia F-35 alla Turchia, nonostante il severo divieto del Congresso. Inoltre revocherà le sanzioni imposte alla Turchia per l'acquisto di un sistema di difesa aerea russo. Trump ha incontrato il presidente ucraino Zelensky durante il vertice di Ankara. La sua amministrazione prevede inoltre che la sicurezza nello stretto di Hormuz venga discussa dai leader della NATO, ma nonostante la cena finale e le dichiarazioni di facciata, i rapporti alla fine restano freddi, le posizioni distanti. Trump conferma la sua delusione per il comportamento della NATO nel conflitto con l'Iran e lancia nuove critiche contro la premier Giorgia Meloni. Non ci ha aiutato insieme alla Germania nella guerra all'Iran.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
2: Con Vicky Mangone.
4: E parliamone allora anche questa mattina. Buongiorno da Vicky Mangone, benvenuti a Tutti ne parlano. Buongiorno a chi ritroviamo ogni giorno, quelli che vengono chiamati anche habitué. E benvenuti anche a chi magari oggi ci ascolta per la prima volta. Mercoledì 8 luglio, una delle mattine di questa estate 2026. Ogni giorno trovate ospiti e temi che vengono approfonditi insieme a loro e insieme a voi. Il tema incendi purtroppo è sempre protagonista dell'estate. L'estate è iniziata da un mese ed è già andato in fiamme, pensate, un territorio grande come un'intera provincia. Ne parleremo questa mattina con l'ISPRA. Creme solari non se ne sa mai abbastanza, noi oggi ne parleremo con altro consumo. Cosa si sogna prima di morire? È stato fatto uno studio sulle visioni che accompagnano il fine vita. Con noi ci sarà una delle persone che ha lavorato a questa ricerca, Elisa Rabitti, psicologa della USL di Reggio Emilia. E poi l'attività fisica, magari nelle ore più calde di queste giornate no, ma insomma in generale l'attività fisica è determinante per il nostro benessere, eppure un italiano su tre non sa proprio cosa sia. In Italia serve più cultura dell'attività fisica. Noi ne parleremo tra poco, sarà il primo tema di oggi. 334 11 11 622 il numero per intervenire sui temi di questa mattina. 334 11 11 622, date voce ai vostri pensieri.

Abbiamo aperto con gli U2 alla grandissima questa mattina. Sono le 9:11 minuti e parliamo del tempo, eh. Il tempo, averne di più, magari sarebbe tutto diverso. Si ha sempre la sensazione di non avere tempo a sufficienza per fare cose varie ed eventuali, le nostre cose. Per questo non facciamo attività fisica. Questa è la grande bugia che noi ci raccontiamo sempre. Ogni giorno troviamo il tempo per fare più o meno tutto, per lavorare sicuramente, per fare la spesa, per accompagnare i figli a scuola, per rispondere ai messaggi, per presenziare a tutti i nostri impegni. Quello che manca però è il tempo da dedicare al nostro corpo, eppure basterebbero davvero pochi minuti di movimento al giorno per ottenere benefici importanti sia per la salute fisica ma anche per il benessere mentale. In realtà non esiste una medicina capace di fare tutto quello che fa il movimento. Come dicevo, bastano pochi minuti di attività fisica al giorno per ridurre il rischio di molte malattie, anche per migliorare l'umore, per dormire meglio, per mantenere il corpo più attivo, più efficiente. Eppure per molte persone fare esercizio resta veramente un'abitudine difficile da adottare. Non stiamo parlando necessariamente di sport, di allenamenti intensi. Camminare a passo sostenuto, andare in bicicletta, fare una passeggiata, ballare, nuotare, anche scegliere di salire e scendere le scale, no? Anziché prendere l'ascensore ogni volta. Sono tutte attività che aiutano a mantenersi in salute, insomma, che fanno bene. Muoversi con regolarità significa fare bene al cuore, fare bene ai polmoni, fare bene alla circolazione del sangue, ma anche rafforzare i muscoli, le ossa, mantenere il peso sotto controllo, ridurre il rischio di sviluppare malattie come diabete, ipertensione e patologie cardiovascolari. I benefici dell'attività fisica, come dicevo, non si fermano solamente al nostro corpo. L'attività motoria aiuta anche la mente, no? Aiuta il nostro cervello, riduce lo stress, favorisce il rilascio di endorfine, migliora il sonno. Siamo un po' stanchi, dormiamo anche meglio, aumenta la concentrazione e contribuisce a contrastare ansia e depressione. Per questo viene considerata una dei pilastri della prevenzione, insieme a una corretta alimentazione e a uno stile di vita equilibrato. Gli esperti raccomandano agli adulti almeno 150 minuti, no, non al giorno, dai, alla settimana, 150 minuti alla settimana di attività fisica moderata, oppure 75 minuti di attività più intensa, accompagnati da esercizi di rafforzamento muscolare almeno due volte la settimana. Insomma, tradotto nella vita di tutti i giorni significa poco più di 20 minuti al giorno, eh? Un obiettivo alla portata di molti, dai, di tutti. Un terzo del tempo che passiamo a scrollare il telefono, per cui ce la possiamo fare. Ci sono poi situazioni in cui è meglio fermarsi, ovvio, no? Per esempio in questi giorni di grande caldo ci si può limitare a camminare nelle ore più fresche. Nelle giornate con temperature elevate è meglio allenarsi magari al mattino presto oppure in serata. Se compaiono capogiri, nausea, affaticamento, interrompiamolo, no? Sediamoci e beviamo un bicchiere d'acqua. L'attività fisica non deve essere vissuta come un sacrificio, come una punizione, nemmeno come un obbligo, deve essere un piacere. Il segreto è trovare un'attività che piaccia davvero, da praticare con continuità, perché il movimento produce benefici solo se diventa parte della quotidianità. Se poi lo viviamo come una pillola amara, come uno sciroppino terribile, no, amarissimo, da dover mandar giù, allora non va bene. Eppure, nonostante tutti questi vantaggi siano ormai ben documentati, la sedentarietà continua a essere uno dei principali fattori di rischio per la nostra salute. Non va bene, ne parliamo tra poco con la nostra prossima ospite, Barbara Arianna Borelli di Issa Europe.

0: sei.
1: Un italiano su tre non pratica attività fisica e la sedentarietà resta uno dei principali fattori di rischio per la salute pubblica. I dati Istat più recenti confermano un quadro ancora critico con ricadute su patologie croniche, qualità della vita e costi per il sistema sanitario. In questo contesto il tema del movimento e della prevenzione assume un ruolo sempre più centrale nel dibattito su salute e benessere. Barbara Arianna Borelli, General Manager di Issa Europe, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito.
1: Ma siamo davvero così pigri?
2: Sono pigrissimi gli italiani, davvero. Il divano ha sempre la meglio, rimanere
1: in casa. Il richiamo, esatto. Di quel seduttore di divano,
2: Sì. Sì, sono pigrissimi, però fortunatamente è incoraggiante che ci sono anche diversi milioni di italiani che vanno in palestra e che praticano sport. Le palestre sono ormai alla portata di tutte, tra low cost, fitness boutique, palestre tradizionali, oppure anche semplicemente quello che si può trovare in un parco per riuscire a fare degli esercizi. Quindi il movimento è veramente diventato alla portata di tutti, un pochettino anche grazie alla tecnologia, con tutte queste app, come si suol dire, piuttosto che niente le mai piuttosto a Milano.
1: Ah,
2: ecco.
1: Che bella cosa! è vero, però quella cosa che nei parchi si trovano insomma, spesso, no? Questi macchinari, diciamo, per fare esercizio fisico.
2: Sì, esatto, sbarre, piuttosto che vari altri attrezzi, ma anche rudimentali. Poi è molto bello perché si formano dei gruppetti, quindi è anche un momento di socialità estremamente, estremamente simpatico, dove quello che può essere magari l'abito professionale o comunque il proprio status viene annullato, proprio grazie al fatto che di fronte all'attività fisica, nello sport siamo tutti uguali, uomini, donne, ricchi, poveri, facendo sport siamo tutti allo stesso piano, ecco, quindi anche questo è molto molto bello.
1: Però va detto che insomma, nonostante questa diffusione delle app, delle palestre, anche a prezzi diciamo popolari, nonostante questi attrezzi che è possibile trovare all'interno dei parchi, è la sedentarietà purtroppo spesso vince, rimane molto, molto diffusa. Cosa dicono i dati Istat?
2: E ci dicono che abbiamo quasi 20 milioni di persone in sovrappeso in Italia.
1: Quindi
2: un terzo della popolazione è in sovrappeso, quasi un decimo della popolazione è obeso. E contiamo anche i bambini. E questa cosa qui è veramente molto grave, perché una volta si guardavano i gruppetti di bambini e c'era il cicciottello in un gruppetto di 10. E adesso questo dato sta aumentando. I bambini cicciottelli sono 8 e i bambini magrini sono 2. E questo bisogna un po' tirare le orecchie ai genitori che non danno in mano un pallone ai bambini.
1: Stavo dicendo, perché sempre meno corrono dietro a un pallone e sempre più spesso li vediamo seduti sulle panchine.
2: Sì, con il cellulare in mano, tra l'altro.
1: Esatto, col famigerato cellulare in mano.
2: Esatto, tra l'altro un pallone molto più economico rispetto all'ultimo modello in voga dei cellulari, quindi anche i genitori dovrebbero farsi questa domanda, mettere il bambino negli oratori senza cellulari per più ore al giorno. Le strutture ci sono, anche qui i genitori sono un po' pigri.
1: Ci sono delle evidenze scientifiche, devo dire, solide, no? Sul beneficio dell'attività fisica sulla salute.
2: Sì, sì.
1: Tante ormai volte l'abbiamo detto, tante volte, insomma, non c'è niente da dire su questa cosa, no?
2: Ormai è noto, sì, assolutamente. la ricerca scientifica è da più di 50 anni che ci dice che ci sono benefici sull'attività fisica a qualsiasi età, in qualsiasi situazione, in qualsiasi condizione, quindi da lì non si scappa, ecco.
1: Però serve parlare ancora sempre in maniera anche abbastanza insistente, devo dire, di cultura del movimento. Chi è che dovrebbe essere coinvolto in questo cambiamento anche?
2: Beh, innanzitutto i genitori. Innanzitutto l'educazione scolastica e soprattutto i pediatri.
1: Sì, per quanto riguarda i bambini, ma per quanto riguarda gli adulti?
2: E per quanto riguarda gli adulti, avendo una cultura, scolastica, l'adulto dovrebbe riuscire a fare delle scelte e capire esattamente che cosa fare. Ricordiamoci brevemente che quando c'è la famigerata ora di ginnastica a scuola si tira fuori un po' la qualunque per non effettuare questa ora di ginnastica, quindi è sbagliato proprio l'approccio, la cultura del movimento deve essere affrontata dalla giovane età fino alla maturità e quindi anche successivamente in modo migliore. I medici devono suggerire alla signora in sovrappeso di andare a fare attività fisica, i medici devono suggerire al signore in sovrappeso
1: ma anche non in sovrappeso, non necessariamente in sovrappeso, no? Cioè, perché poi l'esercizio fisico fa bene anche a chi non è sovrappeso.
2: Sì, esatto, per mantenersi, per mantenere una forma fisica e per mantenere un'efficienza generale, perché la ricerca attualmente, soprattutto nell'ultimo decennio, ha dimostrato che l'efficienza fisica porta anche a un'efficienza cerebrale, quindi non siamo più solamente belli da vedere. Non siamo più veramente belli.
1: Sarebbe interessante una collaborazione tra sanità e fitness?
2: Sì, esattamente, è interessante e non è più evitabile, perché la sanità avrà bisogno di questo comparto e questo comparto avrà bisogno della sanità. Non è più pensabile che si rimanga a compartimenti stagni come si faceva in passato. Noi ci occupiamo di mantenere l'efficienza fisica, di riportare le persone a raggiungere la propria efficienza fisica. La sanità si occupa di curare e di rimettere a posto quello che la malattia purtroppo spesso ci toglie. Quindi sono due comparti che assolutamente devono lavorare, stanno iniziando già a lavorare. Noi nella nostra azienda stiamo già facendo molto affinché questo miracolo avvenga.
1: Ma stanno anche cambiando le competenze dei professionisti del fitness, no? C'è in atto una trasformazione sempre più evidente nel settore.
2: Sì, dobbiamo ringraziare anche la riforma dello sport che è stata istituita qualche anno fa. Attualmente questa riforma dello sport, che è legge, va a normare in una maniera più regolamentata quello che è la professione, quello che è l'aggiornamento dell'istruttore, del tecnico e del professionista personal trainer. Non è più pensabile che la persona faccia personal trainer o l'istruttore come secondo lavoro, perché ci vuole una formazione sia a che fare con la salute della popolazione. Non è possibile pensare faccio personal trainer, vado a contare gli esercizi. Non è quello fare il personal trainer, non è fare quello l'istruttore, ma di qualsiasi disciplina, non semplicemente della palestra. Non è più quello, ecco.
1: Ma ci sono nuove discipline? Ci sono nuove discipline che stanno entrando in questo, diciamo, in questo settore? C'è un'evoluzione che sta ampliando il campo d'azione?
2: Guardi, dottoressa, il CONI, Sport e Salute, riconosce circa 300 discipline sportive. Quindi ce ne sono tantissime discipline sportive e ogni giorno possiamo anche dire che grazie alle moderne nasce una nuova. Quello che possiamo dire, rifacendoci a quello che ha detto prima, ci sono nuove competenze. Basta pensare anche al fatto di quanto la tecnologia sia diventata importante ai giorni nostri e che deve fare parte della cultura della persona. Quindi le competenze aumentate, settore più regolamentato sicuramente nuova, quindi il trainer nel nostro comparto, per esempio, non è semplicemente un personal trainer, ma diventa un health and performance trainer, quindi un trainer della salute e della performance, sia fisica sia mentale.
1: Bene, importantissimo. Grazie a Barbara Arianna Borrelli, General Manager di ISA Europe. Grazie davvero per essere stata con noi questa mattina. Buon esercizio fisico, grazie. Sono le 9:30 in questo momento, linea alla regia, qualche istante di pausa e poi torniamo con Tutti ne parlano.
0: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie

0: Sono le 9:32 minuti.
1: Giornale radio.
2: Meteo.
3: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata dal nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano.
2: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
4: Con Vicky Mangone.
5: Rientriamo con un'ansa di qualche minuto fa. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, è agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Roma. Le accuse sono di truffa, evasione fiscale, abusiva raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Al centro dell'inchiesta un presunto sistema di raccolta fondi denominato scommessa collettiva, che prometteva elevati guadagni attraverso le scommesse sportive. Secondo gli investigatori sarebbero stati raccolti oltre 4 milioni e 700 mila euro da numerosi investitori, mentre parte del denaro sarebbe stata utilizzata per spese personali e beni di lusso. Contestata anche un'evasione fiscale di circa 400 mila euro. Approfondiremo questa notizia nel corso della giornata. Tra poco invece parleremo di incendi. L'estate è iniziata da poco, sembra da tanto, invece da poco, ed è già andato in fiamme un territorio grande come un'intera provincia. Ne parleremo con l'ISPRA e con voi. Messaggi 334 1111 622.

Sono le 9:37 minuti, state ascoltando Giornale Radio, la radio libera di informare, questo è Tutti ne parlano, l'appuntamento del mattino. Io sono Vicky Mangone, ve l'ho promesso, adesso parliamo di fiamme, parliamo di incendi, dalle fiamme che stanno divampando nei boschi della Valsesia, soffocata dal fumo, agli oltre 600 roghi registrati in Sardegna dall'inizio dell'estate, fino agli incendi che hanno bruciato tantissimi campi nel Foggiano. Basta guardare la cronaca di questi giorni per capire che con l'arrivo della bella stagione e la morsa del caldo estivo che picchia veramente forte sul nostro paese, c'è quest'ombra scura che torna puntualmente a minacciare le nostre vacanze, il nostro territorio, la nostra terra. È il dramma, perché di questo si tratta, è un dramma vero e proprio degli incendi estivi, è una piaga che ogni anno divora decine e decine di migliaia di ettari di patrimonio naturale lungo tutta Italia, lungo tutta la nostra penisola, dalle coste della Sicilia e della Sardegna fino alle vallate alpine. Ma se ci fermiamo a riflettere un attimo, il fuoco non è soltanto un'emergenza naturale o una tragica fatalità legata alle temperature estreme. Qui voglio sentire voi, 334 11 11 622. La realtà è che dietro la stragrande maggioranza dei roghi ci sono, non dico sempre, però diciamo spesso, la manina degli uomini, tra distrazioni imperdonabili e veri e propri atti di dolo criminale. Basta una sigaretta lanciata dal finestrino dell'auto, basta un barbecue lasciato incustodito vicino alle sterpaglie o l'abbruciamento scorretto di residui agricoli per scatenare un inferno incontrollabile nel giro di pochissimi istanti, pochissimi minuti. Le conseguenze sul territorio, lo sappiamo, sono veramente devastanti e poi durano decenni, no? Perché la perdita irrecuperabile di biodiversità, l'inquinamento dell'aria, la distruzione del manto vegetale che lascia le montagne fragili, esposte a frane, esposte ad alluvioni, al primo acquazzone d'autunno. Eppure, quando parliamo di incendi, l'attenzione pubblica tende a concentrarsi quasi sempre, per non dire soltanto, sulla fase finale, ovvero sull'emergenza, sui soccorsi, sul lavoro, devo dire, anche eroico dei vigili del fuoco e della protezione civile impegnati nello spegnimento. Ci dimentichiamo però che la vera battaglia contro il fuoco si gioca molto prima, durante i mesi invernali, durante i mesi primaverili, attraverso per esempio la pulizia dei sottoboschi, la manutenzione dei sentieri e una pianificazione urbanistica responsabile, una gestione miope del territorio, l'abbandono progressivo delle aree rurali finiscono per trasformare i nostri boschi in vere e proprie polveriere, pronte a esplodere al primo innesco. Ma poi pensiamo all'impatto economico anche di queste devastazioni, pensate ai costi esorbitanti della flotta aerea antincendio, pensate ai danni diretti all'agricoltura, le ripercussioni veramente molto pesanti sul turismo locale. I monitoraggi satellitari scattano un quadro da brividi. In Italia nell'ultimo periodo è andata in fumo una superficie boschiva e vegetale complessiva pari all'estensione di un'intera provincia. Scrive Elisa: ho letto che i satelliti europei riescono a valutare anche la salute della vegetazione e lo stato di secchezza degli alberi. Sarebbe bello capire se queste tecnologie vengono usate solo per fare le statistiche dei danni dopo l'incendio o anche per pianificare le mappe di rischio prima dell'estate. Io non ho risposta alla tua domanda, cara Elisa, però la girerò al nostro ospite, Roberto Inghilesi, responsabile del Centro di Sorveglianza Ambientale ISPRA, che coordina il lavoro sugli incendi. Se non lo sa lui, chi è che lo deve sapere? Lo sentiremo tra pochissimo, intanto i vostri messaggi li aspettiamo.

0: Nel 2025 il fuoco ha percorso 965 chilometri quadrati di territorio italiano, una superficie paragonabile all'intera provincia di Pistoia, ridotta in cenere in pochi mesi. Secondo i dati di Ispra, tra il 1 gennaio e il 15 settembre si sono registrati circa 1600 incendi, quasi il doppio rispetto al 2024. A essere colpiti sono soprattutto gli ecosistemi forestali e la macchia mediterranea del Mezzogiorno, con Sicilia, Calabria e Campania, che da sole concentrano il 71% delle superfici bruciate. Un ulteriore elemento critico è la diffusione dei roghi in aree protette, oltre il 30% del totale, con effetti diretti su biodiversità e siti della Rete Natura 2000. Il 2026 non mostra segnali di miglioramento. Dico bene, Roberto Ighilesi, responsabile del Centro di Sorveglianza Ambientale dell'ISPRA, buongiorno.
1: Buongiorno, purtroppo no. L'andamento sembra rispecchiare quello dell'anno scorso. C'è da dire che lo sviluppo degli incendi parte da questa settimana storicamente e fino alla metà di agosto cresce in modo quasi esponenziale, per cui siamo all'inizio della fase intensa della stagione per la nostra esperienza. Però abbiamo già visto quest'anno degli episodi seri addirittura prima dell'inizio della stagione estiva. C'è stato per esempio l'episodio al Monte Faeta, che ha bruciato oltre 5 chilometri quadri di foresta, ha provocato durante la notte del 30 aprile oltre 3.000 evacuati a San Giuliano Terme, quindi è un evento molto, molto grave sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della popolazione.
0: Senta Inghilesi, ma si riesce a capire cosa innesca o chi?
1: Beh, nel caso di Monte Faeta è stato accertato che è stato purtroppo un comportamento
0: imprudente.
1: Imprudente da parte di persone che bruciavano semplicemente le potature in un giorno che era molto molto molto ventoso. Altre situazioni come quelle per esempio di Trapani, che c'è stata a maggio, sono stati bruciati 12 chilometri quadri, di cui 7 chilometri erano forestali, e in un'area che, come in altre aree protette della Sicilia, viene colpita sistematicamente quasi tutti gli anni, per cui, come dire,
0: ma come si spiega un incremento così forte degli incendi? Quasi il doppio, no? Abbiamo detto nel 2025 quasi il doppio rispetto all'anno precedente. Adesso tutti impazziti, sono diventati tutti imprudenti, oppure il problema è altro?
1: Il problema probabilmente è altro. Basta una considerazione che in Sicilia l'anno scorso è bruciato una superficie complessiva pari a tutto quello che era bruciato nel 2024 in Italia. Sono numeri e situazioni impressionanti. Però dobbiamo fare una distinzione tra la superficie complessiva bruciata, che è enorme e soggetta a grandi variazioni, e la superficie forestale bruciata, che è, come dire, la quota parte di superficie bruciata che colpisce gli ecosistemi che sono più preziosi per noi, forse,
0: certo,
1: almeno dal
0: certo.
1: punto di vista ambientale. Poi certo, c'è anche la parte agricola, che ha un valore economico notevolissimo, e soprattutto ci sono incendi che colpiscono le interfacce con le città, che sono particolarmente minacciosi rispetto alla vita, alla sicurezza, alla proprietà delle persone.
0: Che peso ha la combinazione tra crisi climatica, condizioni meteorologiche estreme, caldo, siccità, vento anche? Sono degli acceleratori, no? Simultanei peraltro.
1: Assolutamente sì, sono tutti fattori che contribuiscono a far sì che ci sia un elevatissimo numero di incendi, oppure che queste cose siano diffuse su tutto il bacino del Mediterraneo. Noi in questo momento abbiamo un incendio Trevillac, sud della Francia, Pirenei, sono 45 km quadri di incendio che ancora non è stato spento, 10.000 evacuati. Quindi la parte climatica che colpisce tutta la parte dell'Europa occidentale, anche noi, fa sì che questi eventi poi siano diffusi su una scala continentale, se vogliamo. Però c'è anche da dire che i comportamenti individuali hanno il loro peso nella prevenzione, e soprattutto anche i piani antincendio delle regioni e della protezione civile, vigili del fuoco, regioni autonome, sono estremamente importanti nel cercare di limitare i danni.
0: Le giro un messaggio, lo scrive Gianni: ogni estate qui a Foggia vedo campi incolti e sterpaglie secche sui cigli delle strade abbandonate a se stesse. Chiedete all'ospite, la prevenzione non dovrebbe partire dall'obbligo rigoroso per comuni e privati di pulire i terreni prima di giugno?
1: Assolutamente, questo fa parte dei piani di contrasto agli incendi che vengono fatti sia dalle regioni che dai comuni. C'è da dire al proposito della Puglia che è una delle regioni in cui negli ultimi anni si assiste a un trend positivo, cioè mentre in generale in Italia il numero degli incendi e le superfici incendiate non crescono in modo statisticamente significativo, la Puglia è una delle regioni in cui si assiste a un trend in aumento, quindi si spera che poi i piani prendano in considerazione anche questo tipo di andamenti.
0: Ma perché il Mezzogiorno, quindi Sicilia, Calabria, Campania, insomma il Sud, risultano le regioni più colpite? Voglio dire, la siccità colpisce ovunque, il caldo idem, anzi fa quasi più caldo al nord che al sud, oramai si è tutto ribaltato, no? Come si spiega?
1: Comunque, per quanto durante delle ondate di calore il nord possa avere delle temperature anche più alte del sud, comunque in linea di principio il numero di giorni con temperature estremamente elevate e siccità è sicuramente maggiore al sud Italia, per cui la siccità è molto probabilmente più forte, ma soprattutto la quantità di biomassa disponibile per secca, pronta per bruciare, quindi la disponibilità di combustibile, come faceva osservare l'ascoltatore, sì, è un fattore importante. Dobbiamo anche dire che poi ci sono delle pratiche agricole che non dovrebbero essere, non sono spesso consentite dalla legge, in realtà poi vengono comunque portate avanti e questo qui provoca che in alcuni casi, come nel caso del Monte Faeta, sì, comportamenti poco previdenti poi possano portare a delle situazioni assolutamente incontrollabili.
0: Una nostra ascoltatrice prima ci chiedeva se i satelliti europei in grado di monitorare la salute della vegetazione e anche il livello di secchezza degli alberi vengano utilizzati solo per valutare i danni dopo un incendio, oppure anche per individuare in anticipo le aree più a rischio, per pianificare anche la prevenzione prima dell'estate.
1: Io so che sicuramente, ad esempio, in Sardegna uno dei motivi per cui ha abbastanza successo il contrasto agli incendi è che fanno esattamente questo tipo di analisi, e quindi nella parte finale della primavera cominciano a monitorare dove sono le situazioni in cui la vegetazione è secca e dove possono essere le zone da controllare, appunto, con i mezzi antincendio. Quindi sicuramente viene fatta un'azione di prevenzione. C'è da dire che quando siamo arrivati a luglio, da ora in poi in linea di principio è dove c'è vegetazione diciamo non alberi ma erba, lì è tutto secco, sì. Per cui, come dire, questa azione è meno importante, però sicuramente nella parte iniziale dell'estate questo è fondamentale e viene fatto.
0: Senta Inghilesi, ma qual è oggi il peso reale delle cause naturali rispetto a quelle antropiche? Cioè, i dati indicano una prevalenza schiacciante della mano dell'uomo, dell'azione umana.
1: E anche delle pratiche, di pratiche che, come dire, dovrebbero essere che in molte regioni d'Italia sono state abbandonate, in alcune regioni non sono state nulla abbandonate, e questo è una situazione di pericolo. C'è anche da dire
0: le tecniche come l'abbruciamento, si riferisce a questo?
1: Però c'è anche da dire che un altro fattore che come dire, comporta un ulteriore rischio è il consumo di suolo. Quanto più costruiamo e, come dire, l'uomo entra nella parte più selvaggia, lì si formano delle zone di interfaccia in cui è possibile che si creino degli incendi proprio per comportamenti poco responsabili o perché non viene tenuta una sufficiente pulizia dei territori.
0: Anche sottobosco è incontrollato, no? È un moltiplicatore del rischio.
1: Sì, ma soprattutto le aree abbandonate dove si forma una grossa quantità di biomassa secca che è pronta a bruciare. A quel punto, se lì vicino c'è un bosco, poi il bosco viene attaccato. È difficile dar fuoco a un bosco se non si fa di proposito, ecco, questo è.
0: Certo. Ma è possibile prevedere con precisione la propagazione di un incendio? Cioè, ci sono modelli che aiutano, oppure l'imprevedibilità comunque resta alta?
1: No, esistono modelli, e una volta che parte il fuoco, conoscendo con un modello di elevazione del terreno, sapendo quello che c'è come biomassa al suolo e conoscendo le condizioni meteorologiche, esistono dei modelli che permettono di fare una previsione, ma soprattutto in questo momento abbiamo la disponibilità anche di osservazioni satellitari che ci permettono di fare delle valutazioni abbastanza precise e puntuali di come si stanno propagando i fronti di fiamma, per cui gli incendi grandi abbiamo molti strumenti per conoscere quello che sta succedendo quasi in tempo reale. Tuttavia bisogna dire che quando ci sono delle condizioni associate a temperature molto alte e vento forte, anche l'utilizzo di mezzi aerei e tutto l'impegno del mondo non permette di intervenire e risolvere nel giro di poche ore.
0: Valeria da Latina: sentire che in Italia è andata in fumo una superficie pari a un'intera provincia mi fa venire i brividi. Quanti di questi roghi sono dolosi? Finché non ci saranno pene severe, la certezza della pena per i piromani, continueremo a piangere sui nostri boschi distrutti. E qua si parla di piromani, qua non si parla più di distrazione.
1: Purtroppo c'è da dire che la legge è già particolarmente dura. Noi non solo abbiamo una legge che nel caso di comportamenti dolosi, cioè di piromani che accendono intenzionalmente gli incendi, sono previste pene dell'ordine di

0: estremamente rilevanti, ma è stato anche introdotto un reato, una nuova classe di reati che si chiamano ecoreati, tra cui ci sono anche gli incendi di grandi dimensioni che distruggono ecosistemi interi, e anche lì stiamo parlando di pene di 10 anni, eppure questo non scoraggia. Quindi forse l'educazione ambientale conta almeno quanto la repressione.
1: La ringrazio moltissimo, veramente è stato utilissimo parlare con lei. Grazie Roberto Inghilesi, responsabile del centro di sorveglianza ambientale di Ispra. Abbiamo parlato di fuoco, fiamme, di incendi che bruciano i nostri territori. Sono le 10 in punto, linea alla redazione di Roma, ci sono le ultime notizie e poi torniamo.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio. La radio libera di informare.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
8: Sono le 10 e 3 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Iran e gli Stati Uniti attaccano, colpiti 80 obiettivi, Teheran annuncia ritorsioni. Vertice NATO, Trump torna a mettere nel mirino la Groenlandia, la Danimarca, l'articolo 5 vale per tutti. Ad Inolfi arrestato e accusato di truffa ed evasione fiscale. Wimbledon per Sinner in semifinale, ecco l'ostacolo Djokovic.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Laura Carchidi, dalla Francia Francesco Rapazzini. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi. Era necessario rispondere, Teheran sta violando la tregua, ha detto il segretario generale della NATO, Rutte. Ci saranno ritorsioni, avvertono i Pasdaran. Il servizio.
11: Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato. L'Iran lancia un serio avvertimento dopo i raid americani che nella notte hanno colpito almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerea, postazioni di missili da crociera, antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali, e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. Attacchi quelli sferrati da Washington che, secondo la testata Axios,

0: sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno. A ordinarne l'esecuzione sarebbe stato lo stesso Donald Trump mentre si trovava in Turchia per il vertice NATO. E sempre da Ankara, il segretario generale della NATO Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari, Teheran sta violando la tregua. Intanto i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. La Marina e le forze aerospaziali delle guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni nei due paesi, abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
1: La Danimarca è pronta a difendere ogni centimetro del territorio NATO, incluso la Groenlandia. L'articolo 5 vale per tutti, lo ha detto la premier danese Frederiksen in occasione del vertice NATO di Ankara. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, aveva ribadito il presidente americano Trump, che in precedenza era tornato ad attaccare gli alleati. Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Apertura di seduta in calo per Piazza Affari, in avvio Milano cede circa 0,3 di punto e dopo gli attacchi americani in Iran torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent si attesta oltre i $76 al barile. Mi candido alle presidenziali del prossimo anno, lo ha annunciato la leader dell'estrema destra francese Le Pen, dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Sentiamo.
2: Giudicata ieri dalla Corte d'Appello di Parigi per la seconda volta colpevole d'appropriazione indebita di fondi europei per oltre 4 milioni di euro, e condannata a 3 anni di reclusione, dei quali 2 con la condizionale e 1 con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico, Marine Le Pen ieri sera in TV ha annunciato che non le importa nulla, che fa ricorso in Cassazione e che si presenta alle elezioni presidenziali dell'aprile prossimo, scalzando così il suo vice Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Se la Cassazione, che si riunirà all'inizio dell'anno prossimo, mantenesse la sentenza di condanna, che stabilisce comunque, come è scritto, la gravità oggettiva dei fatti, la Le Pen, se fosse eletta, sarebbe la prima Presidente della Repubblica a varcare le porte dell'Eliseo con il braccialetto elettronico. Ieri sera, tranne il Rassemblement National, il suo partito di estrema destra, xenofobo e populista, tutti gli altri esponenti dell'arco parlamentare hanno condannato con la massima fermezza questa decisione che fragilizza il già difficile rapporto tra politica e giustizia. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: È di 3.685 morti e oltre 16.700 feriti il bilancio del terremoto che a fine giugno ha devastato il Venezuela. I dispersi sono ancora migliaia e ieri la presidente ad interim, Rodriguez, ha promesso alloggi per le persone sfollate entro la fine del 2026. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Adinolfi si trova ai domiciliari. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane e il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Tennis, Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic, ma sentiamo il numero 1 al mondo sul campione serbo.
3: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere, quindi c'è pressione sì, ma lo prendo in modo molto naturale, sono felice di essere in campo, do il mio meglio e per me sai come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto e la motivazione che ha ancora è incredibile, credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo Slam. E quindi è molto bello averlo.
1: Mondiali conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, ai quarti anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano.
5: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
4: Con Vicky Mangone.
6: Bene, torniamo in diretta, tutti ne parlano, ancora buongiorno e bentrovati da Vicky Mangone, sono le 10:09 minuti, parlavamo di incendi prima con l'ISPRA, con Roberto Inghilesi, fra poco invece parleremo di creme solari. Le creme solari 50 più dedicate ai bambini, ma dedicate a tutti, anche alle famiglie, promosse dai test di laboratorio di altro consumo, garantiscono tutte una protezione efficace. Tra le migliori figurano anche prodotti acquistabili al supermercato, dunque con i prezzi più convenienti. Questo è un aspetto da non sottovalutare in vista delle vacanze, considerando che per una settimana al mare una famiglia può spendere fino a 152 euro solo per i prodotti solari. Ma addirittura, ma ci si spalma la foglia d'oro sulla pelle? Mi sembra un po' tantino, 152 euro. In ogni caso, questi sono i numeri di altro consumo e dopo ne parleremo con altro consumo. Tra poco, prima però faremo tutto un discorso sugli imballaggi, fra poco.

parliamo di imballaggi, perché le regole europee sugli imballaggi stanno cambiando. Lo scorso anno è stato approvato un nuovo regolamento UE e adesso pian piano cominciamo a vedere cosa succede davvero nella vita quotidiana. La Commissione europea è intervenuta anche con chiarimenti tecnici per definire meglio cosa si intende per imballaggio, perché non sempre è così immediato capirlo. Nei prossimi anni queste definizioni avranno effetti molto concreti su quello che troveremo sugli scaffali. Una delle date chiave è il prossimo 12 agosto. Quindi 12 agosto 2026, da quel momento diventerà obbligatorio utilizzare imballaggi realizzati con materiali riciclabili. Molte aziende si sono già mosse in questa direzione, altre meno, ma insomma comunque poi lo vedremo, vedremo cosa succede dal prossimo 12 agosto. Poi c'è un'altra scadenza più lontana, ma molto impattante, il 1 gennaio 2030. Da lì dovrebbero sparire tutti i prodotti di plastica monouso. Quando si dice monouso, non si parla solo di piatti e bicchieri, ma anche di tante cose che oggi vediamo tutti i giorni senza farci troppo caso. Per esempio i flaconi monouso negli hotel come shampoo e saponi, oppure le confezioni che servono a raggruppare più prodotti insieme, i cosiddetti imballaggi multipack, questo termine tecnico che in realtà descrive oggetti banalissimi come le confezioni da 6 bottiglie d'acqua, no? Che troviamo al supermercato, che sono avvolte in quella plasticaccia. Da qui al 2030 mancano ancora un po' di anni, nel frattempo le cose possono cambiare. Le aziende del settore dell'acqua non ci stanno, insomma stanno facendo fuoco e fiamme, stanno facendo un po' di pressione, ecco, a Bruxelles per rivedere alcune di queste definizioni. Non è escluso che arrivino ulteriori modifiche o chiarimenti. Lo stesso regolamento prevede delle eccezioni. Sono esclusi dal divieto alcuni imballaggi necessari a facilitare la manipolazione dei prodotti, e proprio dentro queste zone grigie potrebbero rientrare alcune confezioni oggi considerate a rischio. Ma in generale l'elenco degli imballaggi vietati è molto ampio, riguarda diversi ambiti della nostra vita quotidiana, non solo la grande distribuzione, ma anche la ristorazione, gli hotel, il settore alimentare e quello cosmetico. Ci sono ad esempio gli imballaggi per frutta e verdura sotto una certa soglia di peso, oppure gli imballaggi usati per le salse, per lo zucchero, per i condimenti negli hotel e nei ristoranti. Ancora ci sono i piatti, i bicchieri, i sacchetti monouso, insomma tutto quello che oggi viene usato e buttato via più veloce della luce. Un altro capitolo riguarda proprio i prodotti per l'igiene personale, i flaconcini di shampoo, di sapone, di cosmetici monouso negli hotel, che dovrebbero progressivamente scomparire. Poi ci sono le borse di plastica ultraleggere, quelle che ancora oggi si usano spesso per fare una spesa veloce. Insomma, un cambiamento che sulla carta è già scritto, ma nella pratica sarà tutto da vedere nei prossimi anni, perché poi ci sono tutte le varie interpretazioni, poi ci sono i rinvii e poi ci sono delle possibili modifiche. Mentre si parla di plastica e di imballaggi, c'è un altro tema che si incrocia sempre più spesso con quello ambientale, che sono le microplastiche, perché oggi tracce di microplastiche possono essere presenti anche in alcuni prodotti di uso quotidiano, comprese alcune creme cosmetiche, incluse in certi casi anche le creme solari. E con Altro Consumo tra poco di questo parleremo, di efficacia, di sicurezza e qualità delle creme solari, appunto.

0: Avete comprato, signori e signore, anzi signore e signori, la crema solare? Domanda, non solo per andare al mare, non solo per andare in montagna, non solo per andare in campagna o in piscina, perché la crema solare la si dovrebbe usare anche se siamo in città. Non è che il sole cambia in vacanza, no, non ci si pensa, ma anche camminando sotto il sole in città è necessario proteggersi. Altro consumo attestato in laboratorio, 14 creme solari 50 più, tra le più vendute. Il risultato, oh ma che bello, è rassicurante. Tutti i prodotti hanno garantito la protezione dichiarata contro i raggi UVA e UVB. Eden Lorenzetti, buongiorno, altro consumo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Ma il test ha anche confermato che non sempre spendere di più significa proteggersi meglio.
1: Esatto, come hai detto, le notizie buone riguardano soprattutto l'efficacia protettiva, che certo, si può misurare soltanto in laboratorio, quindi non è possibile dalla lista degli ingredienti poter decretare l'efficacia di un prodotto rispetto ad un altro. Quindi ahimè le analisi di laboratorio sono necessarie e noi ci impegniamo ogni anno per pubblicare un test con la, diciamo, rappresentativo del mercato e quindi con le principali creme solari che le persone trovano al supermercato, in farmacia, in profumeria. Come hai detto, quindi la seconda buona notizia è che non è necessario spendere tantissimo, nel senso che abbiamo delle creme di buona qualità, quindi rappresentano un buon compromesso tra efficacia, sì, e prezzo,
0: e costo,
1: che si acquistano al supermercato. Quindi questo ci consente ovviamente di fare anche un po' i conti con la spesa. Perché questo? Perché la crema solare andrebbe, come hai detto tu, utilizzata più spesso, ma soprattutto in quantità elevate. Cioè è stato stimato che le persone, ci sono proprio degli studi in proposito, utilizzano circa un quarto della protezione, quindi della quantità di crema che sarebbe necessaria per avere garanzia della protezione indicata in etichetta, perché l'efficacia è direttamente proporzionale alla quantità. Quindi io posso usare anche una crema 50 più, che è il massimo ammesso, diciamo, in etichetta, ma se utilizzo un quarto rispetto a quello, certo, che dovrebbe essere, la mia protezione diminuisce tantissimo, e quindi addirittura è un quarto rispetto al 50 più. Quindi il costo è importante, perché ne dobbiamo usare tanta, e quindi dovendo fare i conti magari anche con una famiglia di 3, 4, 5 persone o più, diventa una, diciamo, un indice.
0: Momento crema, momento crema, sì, tutti in fila, no, uno che spalma e uno,
1: esatto,
0: che versa.
1: Esatto.
0: Ecco, esatto, tutte le creme testate, abbiamo detto, sono risultate efficaci, questa è una buona notizia per, sì, i consumatori, quindi possiamo acquistare con maggiore serenità. Però avete segnalato nuovamente due prodotti che già erano stati bocciati in passato. Perché sono ancora,
1: esatto,
0: in commercio? Voi avete chiesto lumi al Ministero della Salute?
1: Sì, sì, abbiamo chiesto lumi al Ministero della Salute. Diciamo che il Ministero è nelle condizioni di chiedere degli approfondimenti ai produttori,
0: certo,
1: coinvolti, nella fattispecie al produttore della crema italiana, perché noi abbiamo segnalato due creme, una di produzione italiana.
0: Quali sono? Lo possiamo dire?
1: Lo possiamo dire, allora, una crema viso, certo, Vichy, della marca Vichy, quindi gruppo L'Oreal, fatta, sì, in Francia, e una crema corpo italiana della marca Bilboa SPF 30. Queste sono state le uniche due creme presenti nel nostro test che non hanno superato le prove. Ovviamente siamo andati a bussare alla porta del ministero e, sì, ci hanno detto che stanno facendo degli accertamenti con il produttore italiano, perché il produttore francese deve essere gestito dall'autorità francese, non dall'autorità italiana. Anche se siamo in Europa e c'è la libera circolazione delle merci, diciamo che il controllo del mercato è deputato all'autorità competente del paese di produzione. Quindi insomma speriamo che questi controlli possano portare a una maggiore vigilanza e sicurezza di produzione. prodotti presenti, insomma, sugli scaffali dei vari supermercati e delle farmacie. Speriamo. Noi non smetteremo mai di verificare, fare i
0: monitorare. Senti Eden, molte famiglie acquistano un solare per i genitori, comunque per gli adulti di casa, e uno per i bambini. È necessario o più è più una strategia commerciale?
1: Allora, ti direi più la seconda, nel senso che le creme per bambini non hanno una protezione, diciamo, diversa, non hanno il funzionamento dal punto di vista dell'efficacia protettiva è il medesimo. Quello che potrebbe cambiare è la delicatezza, la cura nella formulazione dei prodotti per bambini, perché ad esempio sappiamo che nei prodotti per bambini spesso non ci sono profumi e fragranze allergeniche. Però se devo passare una giornata al mare, per dire, una giornata, devo andare al mare in giornata e quindi verosimilmente un barattolo di crema mi deve bastare, posso acquistarne soltanto uno e vado sul sicuro, magari acquistando un prodotto per bambini che possa essere utilizzato da tutta la famiglia. Quindi non è necessario, vale la stessa cosa per i prodotti per il viso, a meno che un genitore decida coscientemente di utilizzare un SPF più basso, a quel punto allora sì, è meglio dedicare l'SPF più alto ai bambino e tu genitore certo. adulto decidi di avere un SPF più basso,
0: ti bruci.
1: Ma quella potrebbe essere l'unica o poi ognuno
0: libero di bruciarti
1: con se stesso. Però non è assolutamente necessario. Per andare sul sicuro, quello che consigliamo noi è: comprate una crema SPF 50 più, anche perché la gente, abbiamo detto, ne usa di meno rispetto al previsto, la usate tutti per tutta la famiglia e non c'è bisogno
0: non
1: di avere duplicati
0: e esatto. Non se ne parla più. Invece quella la scritta, che secondo me trae un po' in inganno, è resistente all'acqua. Cosa significa realmente? Cioè, allora, io metto la crema resistente all'acqua, mi vado a fare un bagno, sono a posto, perché tanto è resistente all'acqua.
1: Sono a posto quando sono nell'acqua. Quando esco dall'acqua devo asciugarmi e assolutamente rimettermi la crema. Questo perché? Perché la prova di laboratorio per decretare la resistenza all'acqua di un prodotto ci dice che un prodotto si può definire resistente all'acqua se una volta usciti dall'acqua almeno il 50% del prodotto è ancora lì. Quindi sì. Capiamo bene che infatti, tra l'altro, le indicazioni, le raccomandazioni europee sui prodotti solari chiedono ai produttori di mettere in etichetta l'indicazione riapplicare dopo ogni bagno. Quindi, come hai detto tu,
0: ma non lo mette nessuno. Non lo mette nessuno.
1: Ma lo scrivono, è un po'. Allora, noi verifichiamo anche le etichette. La maggior parte dei produttori lo indica in etichetta, è che è scritto dietro in piccolo. E
0: certo.
1: Forse le persone, insomma, non è che stanno lì tutto il tempo a leggersi l'etichetta.
0: Non è che
1: però,
0: tutti hanno gli occhiali in spiaggia.
1: Uno, due, a volte queste indicazioni sono nel barattolo esterno, nella confezione di cartone. Se io apro la mia crema e butto via la confezione di cartone,
0: la confezione, ecco, infatti, non mi rimetto la crema.
1: No, ricordiamoci, tutte le volte che facciamo il bagno, usciamo dall'acqua, ci asciughiamo e rimettiamo subito la crema. Quella che abbiamo messo prima non vale più.
0: Dobbiamo ricordare, perché inganna questa cosa, resistente
1: inganna,
0: all'acqua,
1: sì.
0: Vero? Vabbè, io me la metto la mattina alle 10 e poi sono a posto, faccio 40 bagni, no, 40 volte devo rimettere la crema.
1: Esattamente. Ma guarda, anche in famiglia, cioè, nonostante io mi occupi di questo, in famiglia questo tema è tema di dibattito, quindi
0: ecco.
1: È dappertutto. Si fa fatica.
0: Senti, spray sono pratici, sicuramente molto più pratici della crema, ma sono efficaci in egual misura?
1: Allora sì, l'unico problema è che con gli spray le persone fanno più fatica a avere la percezione di aver messo sufficiente crema. Con la crema, la lozione, diciamo il latte solare, per quanto scomodo, per quanto un po' più, diciamo, meno asciutto, però si capisce, no, che si sia messi abbastanza crema. A volte con lo spray o ci si spruzza troppo da lontano, c'è il vento che mi fa andare via una parte del prodotto, non capisco bene quanto ne ho messo, soprattutto con gli spray quelli nebulizzati o gli aerosol.
0: Sì,
1: lì c'è
0: sì.
1: proprio un problema di percezione.
0: Poi te lo respiri,
1: quindi, diciamo,
0: anche. Ma poi un po' te lo
1: infatti
0: respiri.
1: Infatti non bisogna mai mettere, non bisogna neanche. neanche mai spruzzarlo in faccia, bisogna metterlo sulle mani, questo qualsiasi spray. Sulle
0: mani, al mare una folata di vento, è un attimo.
1: Esatto. Esatto. Quindi diciamo, Vicky, visto che sappiamo che le persone già si mettono meno crema solare del dovuto, se poi usano lo spray, diciamo che aumentano il rischio di metterne davvero poca. Quindi stiamo attenti, vanno bene gli spray soprattutto per le zone difficili da raggiungere, tipo la schiena, le aree del corpo con molto pelo nel caso degli uomini. Però ecco, stiamo attenti, dobbiamo abbondare. Il segreto è abbondare.
0: Grazie Eden Lorenzetti, altro consumo. Abbiamo parlato di creme solari, fra poco cambieremo argomento, intanto linea alla regia, torniamo dopo.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Stanco della routine?
6: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
5: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
9: Buongiorno. Dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
13: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
12: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
13: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
14: Sono le 10 e 33 minuti.
15: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Tutti ne parlano.
17: Tutti ne parlano.
16: Con Vicky Mangone.
0: Torniamo in diretta alle 10 e 34 minuti. L'ondata d'afa che è tornata, sta tornando proprio in queste ore, davvero alla grande, sta colpendo molte regioni d'Italia, in particolar modo la Lombardia. Io vorrei parlare di questa della categoria di lavoratori che questa cappa di calore terribile la subisce più di chiunque altro, perché il caldo viene su direttamente dall'asfalto delle nostre città e loro sull'asfalto ci lavorano. Parlo dei rider. Questi fattorini in bicicletta, che non si usa più il termine fattorino, abbiamo sostituito definitivamente con rider, vabbè, comunque questo è un altro discorso. In ogni caso loro, questi ragazzi che vediamo sfrecciare ogni giorno per consegnarci il pranzo o la cena, bene, proprio per loro il Comune di Milano ha deciso di intervenire con un'ordinanza ad hoc, entrata in vigore proprio ieri, martedì 7 luglio, che vuole tutelare la loro salute fino al prossimo 23 settembre, una misura sacrosanta che estende e che rinforza le tutele regionali già accennate a inizio giugno. Allora vediamo cosa cambia concretamente nei fatti. La novità principale è un vero e proprio scudo contro le ore più roventi. Nella fascia oraria più critica della giornata, quella che va dalle 12.30 alle 16, le consegne in bicicletta dovranno essere ridotte o del tutto sospese. Facciamo la seconda. Non sarà il lavoratore a dover scegliere se rischiare un colpo di calore o perdere il guadagno, perché lo stop sarà automatico. L'ordinanza impone alle grandi piattaforme digitali di modificare i loro famigerati algoritmi. Dovranno rallentare o bloccare l'assegnazione dei servizi in quelle 3 ore e mezza di fuoco, privilegiando i turni nelle ore più fresche della mattina o della sera. E non è tutto, perché l'ordinanza tocca anche altri aspetti pratici assolutamente fondamentali. Le società avranno l'obbligo di monitorare i livelli di rischio meteo giornalieri e informare subito i lavoratori. Inoltre dovranno anche garantire punti di approvvigionamento di acqua fresca, pause obbligatorie e aree ombreggiate o di ristoro lungo le zone dove questi ciclofattorini, questi operatori operano. E qui c'è la svolta vera anche psicologica, no? Sapete come funziona questo lavoro? Più corri, più guadagni. Ecco, l'ordinanza cancella questa sorta di ricatto. Nei giorni da bollino rosso le aziende non potranno dare bonus o premi basati sulla velocità o sul numero di consegne. Dunque significa stop alle corse sotto il sole cocente per raccogliere pochi spiccioli, rischiando di fatto la pelle. Ovviamente, come spesso capita quando si parla di economia digitale, la misura ha già sollevato le prime discussioni, perché se da un lato l'intento sociale e di salute pubblica è evidente, dall'altro c'è il mancato guadagno. Questo paradosso amaro è già stato sollevato. In pratica, bloccando le app nelle ore di punta del pranzo, il rischio per molti è quello di vedere i propri compensi crollare in maniera drastica. Insomma, quello di Milano è un precedente importante, mette insieme due temi grossi, due temi giganti dei nostri tempi: i diritti dei lavoratori digitali e l'emergenza del cambiamento climatico. È una sfida con cui, volenti o nolenti, tutte le grandi città del mondo dovranno fare i conti. La cosa è molto seria. Tra poco parleremo di uno studio che ha fatto un gruppo di ricerca, fra cui Elisa Rabitti, psicoterapeuta, psicologa presso la USL di Reggio Emilia, sulle visioni che accompagnano il fine vita. Cosa si sogna prima di morire? Ne parleremo tra poco con lei. Adesso ci sono i Dire Straits.

0: c'è un momento in cui la mente, nel suo percorso verso la fine della vita, sembra trasformare il dolore in immagini di confronto. In quei giorni sospesi tra veglia e sonno, molte persone raccontano di aver fatto sogni intensi, incontri con familiari defunti, con animali amati, oppure la presenza di scale illuminate, di porte aperte, di passaggi di luce, simboli che non appaiono casuali, ma che sembrano accompagnare un processo di transizione molto profondo. Questo è quanto emerge da uno studio coordinato da Elisa Rabitti, psicologa psicoterapeuta della USL di Reggio Emilia, che si occupa di sostegno ai pazienti in cure palliative e ai loro familiari. Questa ricerca, pubblicata su una rivista scientifica, ha coinvolto 239 professionisti sanitari, medici, infermieri e psicologi, che sono stati chiamati a raccontare i sogni e le visioni riferite dai pazienti nelle fasi finali della vita. Quello che è emerso è un quadro ricorrente: incontri rassicuranti con persone care scomparse, spesso percepite come presenti per accogliere il paziente, immagini simboliche di passaggio, come dicevo prima, come scale, come porte luminose, esperienze che nella maggior parte dei casi generano serenità e sollievo emotivo, poche volte risultano essere angoscianti. Ne parliamo proprio con Elisa Rabitti, psicologa, psicoterapeuta della USL di Reggio Emilia e autrice di questo studio. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, ci dica cosa dicono questi sogni sul modo in cui la mente affronta la fine della vita. Non sono solo immagini casuali, no? Sembrano avere proprio una funzione psicologica precisa.
1: Certo. Allora sì, intanto nella nostra indagine abbiamo potuto vedere che gli operatori intervistati, operatori che lavorano accanto ai malati nell'ultimo periodo della loro vita, hanno riferito che questi sogni riguardano prevalentemente o i propri cari già scomparsi o delle visioni legate al mondo della natura, e tendenzialmente quindi visioni rassicuranti, rasserenanti, che in qualche modo a livello simbolico aiutano la persona nel passaggio. E la cosa particolare del nostro studio e comunque anche degli studi precedenti, perché è importante dire che non è il primo studio su questo tema, ma già altri autori ne hanno condotti diversi. Ecco, la cosa particolare è proprio riuscire a utilizzare questi sogni, queste visioni, per instaurare un dialogo con il paziente che possa aiutarlo nel processo del suo passaggio.
0: Quindi una forma di elaborazione del distacco?
1: Esatto, e soprattutto anche la sensazione confortante di andare verso qualche cosa che non è necessariamente angosciante, non è necessariamente legato a un senso di vuoto, a un senso di perdita, ma può essere anche collegato alla sensazione di andare verso un qualche cosa che dà conforto e sostegno.
0: E poi spesso ricorrono figure di familiari, no? Anche di animali defunti, sono presenze, esatto, che riportano comunque una continuità affettiva, no? Che danno sicurezza.
1: Esattamente, esattamente. In genere sono proprio simboli che danno sicurezza e senso di accoglienza, che chiaramente poi ciascuno può interpretare come vuole, no? A seconda delle sue credenze, a seconda del suo background culturale, quindi, come dire, ciascuno poi può ricondurre queste situazioni a qualcosa di risorse di coping psicologiche piuttosto che risorse spirituali, quindi dopo l'interpretazione è a discrezione del singolo, però la cosa importante è proprio il senso di conforto che danno, ed è su questo che poi gli operatori cercano di stare, insomma, nel dialogo con il paziente.
0: Scrive un'ascoltatrice, Maria Teresa da Roma: sono stata in punto di morire durante il parto, la visione era una scia di luce bianca splendente che mi attirava a sé, ha cambiato la mia vita cancellando per sempre la paura della morte, non volevo tornare indietro. C'è anche questo, avete raccolto anche testimonianze di questo tipo?
1: Allora, noi sì, qualche testimonianza di questo tipo c'è nel nostro studio, assolutamente, soprattutto legata alle visioni di luce o di passaggi luminosi. E, effettivamente una cosa importante da dire è che il nostro studio si focalizza su persone che sono comunque in un percorso di fine vita, quindi che magari hanno una prognosi a breve. Tuttavia questi fenomeni possono succedere anche a persone che non hanno una prognosi a breve, no? Fortunatamente c'è persone che hanno per esempio momenti anche fortemente stressanti, oppure sono a rischio di vita in quel momento, ma non sono in un percorso di fine vita. Ecco, questa è un'altra cosa che sappiamo.
0: Altro messaggio, Maria da Chiavari: vorrei sapere se questi sogni possono essere in qualche modo favoriti o se accadono solo spontaneamente nelle ultime fasi della vita. No, beh, abbiamo visto di no, che non è così, perché l'ascoltatrice che ci ha appena scritto ha detto che lei ha rischiato di perdere la vita proprio durante il parto, no, dottoressa Rabitti?
1: Certo, sì. Questi fenomeni, come riferiva l'ascoltatrice, rientrano un po' in quelle che in letteratura vengono descritte come near death experience, e sono spontanee, quindi sono fenomeni spontanei che capitano in momenti critici, ecco, in cui il corpo è fortemente in pericolo, e a quel punto può accadere un fenomeno di questo tipo, tipico ad esempio durante incidenti, procedure di rianimazione, eccetera.
0: Ma che differenza c'è tra sogni e vere e proprie visioni da svegli? Perché non è sempre così facile distinguerli, no? Nella percezione del paziente, quantomeno.
1: Certo, questa è una differenza molto importante. Allora, diciamo che il sogno è proprio un classico sogno che avviene durante il sonno della persona, e quindi la persona poi si sveglia riferendo di aver fatto un sogno particolarmente vivido, come quelli che possono capitare, insomma, a ciascuno di noi. Le visioni invece sono un elemento un po' più critico, perché sono anche da distinguere col delirio, che è un altro episodio che può capitare nel paziente sul finire della sua vita. Le visioni da svegli nella persona che non ha delirio sono proprio dei momenti in cui la persona riferisce di vedere qualcosa che nella stanza in realtà non c'è, ma è una persona che però è orientata nel tempo e nello spazio, quindi non è una persona che ad esempio non sa più come si chiama, non sa dove si trova, che giorno è. Cioè, queste visioni di cui parla l'articolo sono proprio dei momenti che durano anche pochi secondi in realtà, in cui la persona vede qualcosa, percepisce qualcosa all'interno della stanza di insolito, che lei stessa sa essere insolito, quindi è preservato il senso critico, diciamo, ed è, come dicevamo, tendenzialmente qualcosa che dà conforto. Nel delirio invece, che è un fenomeno che potrebbe essere confuso con questo, come dicevamo, la persona ha un pensiero che si è disorganizzato, quindi non è più in grado di parlare in modo, diciamo, logico, no, di orientarsi, e solitamente invece questi fenomeni possono assumere la forma di allucinazioni, quindi la classica situazione di persone che vedono insetti, no, piuttosto che sentono, hanno delle dispercezioni, ecco, e questo può essere un fenomeno legato proprio a così al fine vita in sé, ma che è molto diverso dalle visioni descritte qui. Ed è importante, no, che gli operatori sappiano proprio distinguere gli uni dagli altri.
0: Luca da Foggia scrive: per chi resta, sentir parlare di questi sogni può essere un conforto, che questi sogni aiutano i familiari, no, che assistono il paziente, possono diventare, diciamo, anche un elemento di comunicazione condiviso.
1: Sì, infatti questo è un altro punto molto importante, perché nel nostro studio abbiamo visto un fenomeno particolare, cioè che talvolta i familiari sono inizialmente impauriti da questi fenomeni. E quindi mentre il paziente riferisce conforto, il familiare riferisce disagio, dicendo: ma cosa sta per succedere, no? Vede queste cose, sente queste cose, no? Starà male. Quindi si preoccupa molto il familiare, e infatti quello che gli operatori possono fare è spiegare ai familiari che questi sono fenomeni che possono accadere, che sono naturali e che possono anzi essere utilizzati per instaurare un dialogo col proprio caro. Ecco, se c'è questo tipo di facilitazione anche da parte degli operatori, no? E quindi il familiare viene messo in grado di comprendere e di usare questi dialoghi, allora sì, c'è proprio sollievo e si apre un canale comunicativo differente, che riesce ad andare oltre il discorso del tabù, no, della morte. Comunque i discorsi di fine vita sono sempre molto difficili con i propri cari, e questi fenomeni permettono invece di instaurare un dialogo che vada un po' al di là del tabù, proprio perché usa un linguaggio di tipo simbolico, un linguaggio altro che non è quello solo logico-razionale.
0: Che valore clinico può avere questo studio, lo studio dei sogni appunto in cure palliative? Può migliorare la comprensione del benessere del paziente?
1: Noi riteniamo di sì, intanto perché può aiutare gli operatori a distinguere con più precisione tra visioni di fine vita e delirio, quindi magari non dover trattare immediatamente, no, a livello farmacologico un fenomeno che magari non è un delirio ma semmai una visione di fine vita che può essere invece sfruttata, come dicevamo. Quindi intanto nella discriminazione tra la parte patologica del delirio è questa. L'altra cosa che può essere utile è formare anche gli operatori, no? Che è un qualcosa che probabilmente faremo, e formarli per usare questi dialoghi, usarli per la relazione col paziente e per l'accompagnamento anche a, come dicevamo, al fine vita. E quindi noi riteniamo che insomma il significato possa essere questo.
0: Certo, certo. Giancarlo che chiede, vuole avere informazioni sul ruolo dei farmaci, dice: i farmaci quanto influiscono su questi sogni?
1: Questo sì è un tema sicuramente interessante, difficile dare una risposta, perché sicuramente sono persone che essendo in quella fase prendono farmaci, assumono antidolorifici, assumono insomma tante cose, però ecco quello che abbiamo visto è che il farmaco in realtà non sembra incidere più di tanto, perché forse incide di più sulla parte che dicevamo legata più al delirio, no? Cioè intanto viene utilizzato molto per i pazienti che hanno il delirio e quindi viene usato come risoluzione, cioè come tentativo di dare sollievo a quel sintomo, ma il farmaco come evento esacerbante della visione o del sogno, ecco, non sicuramente è un tema difficile, c'è cioè una risposta difficile da dare, ma non abbiamo elementi che possano dire è stato il farmaco a determinare questo.
0: Bene, dottoressa Rabitti, veramente interessante questa ricerca, la saluto e la ringrazio, grazie per essere stata qui a Giornale Radio questa mattina, psicologa psicoterapeutica presso la USL di Reggio Emilia, dottoressa Elisa Rabitti. Abbiamo finito, sono le 10:54 minuti, sta arrivando Orso Bruno, la striscia quotidiana di Francesco Borgonovo, noi ci sentiamo come sempre questo pomeriggio alle 16 con Check Up, a più tardi dunque, un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Ma quanti pomodori esattamente volete mangiarvi? Di quanti pomodori avete bisogno? No, perché qui è tutto il grande dibattito, ormai da anni è attorno ai pomodori. Ci vuole sempre un sacco di gente che raccolga sti benedetti pomodori. Ogni volta che si parla di immigrazione c'è sempre il genio, il furbone che salta fuori e dire ma se poi non arrivano gli immigrati, chi li raccoglie i pomodori? E allora io mi chiedo, ma di quanti diamine i pomodori avete bisogno? Cioè, mangeremo delle zucchine, mangeremo delle melanzane, mangeremo dell'insalata e poi almeno così ci diranno che servono altri per raccogliere pure l'insalata, però almeno si cambierà un po', no? Non solo questo pomodoro. L'ho sentito dire l'altro giorno a Stefano Bonaccini, illustre esponente del Partito Democratico, che come grande argomentazione per contestare la remigrazione ha detto ma noi abbiamo bisogno degli immigrati, abbiamo bisogno appunto per la raccolta dei pomodori. E la cosa sta circolando parecchio e in effetti anche abbastanza comica. Me lo sono sentito dire durante una trasmissione di La 7 l'altra sera da un illustre collega famoso per aver scritto La Casta, che se la prendeva con i privilegi dei politici, Sergio Rizzo, e anche lui diceva non facciamo abbastanza figli, quindi servono gli immigrati, e poi senza gli immigrati chi è che va a raccogliere i pomodori? Ci vanno gli italiani nei campi a raccogliere i pomodori? Mi risulta che per centinaia di anni, forse di più, gli italiani ci siano andati a raccogliere i pomodori, almeno da quando sono disponibili anche nel vecchio continente. Non si capisce per quale motivo dovremmo continuare a importare della manodopera sottopagata per fare questi lavori. Chi va nei campi, chi raccoglie la frutta, deve essere pagato il giusto, deve avere le giuste condizioni e bisogna assolutamente punire tutti coloro che queste condizioni non le rendono possibili, ma non c'è bisogno di andare a prendere degli schiavi dall'Africa, dal Centrafrica, dall'Asia per mandarli a fare queste cose, perché vedete, è assolutamente a questo che serve l'immigrazione di massa, a creare dei nuovi schiavi. C'è anche un altro tema interessante, però, oltre a questa classica risposta, no, dell'esercito industriale di riserva, e cioè quello che dicono i Bonaccini, Sergio Rizzo, che peraltro insomma dovrebbero essere quelli che difendono i diritti, gli interessi del popolo, invece vogliono importare gente appunto a basso costo e senza diritti per fare dei lavori massacranti, ma insomma passi. Vedete, però la loro argomentazione, al di là del razzismo più o meno consapevole di cui è permeata, ha anche un altro enorme difetto. Cioè, voi credete davvero che a fare i cosiddetti lavori che gli italiani non vogliono più fare vadano gli immigrati che arrivano sui barconi, quelli che sbarcano a Lampedusa e poi vengono portati nei CPR? Beh, quello è semplicemente falso, è un'illusione, è un espediente retorico che viene utilizzato in televisione, è una mistificazione fatta, questa sì, consapevolmente, per farci pensare che quelli che arrivano siano poi quelli che andranno a fare la manodopera nelle fabbriche, appunto nei campi, nelle imprese che funzionano. Invece la situazione è radicalmente diversa. Quelli che arrivano a Lampedusa o altrove, poi finiscono nei CPR, molto raramente, anzi quasi mai, se non comunque dopo un percorso di anni e piccola parte, finiscono effettivamente a colmare le cosiddette lacune nel mondo del lavoro, tanto insomma tanto celebrate dai progressisti e anche da sinceri liberali amici dei grandi imprenditori, no? Non sono loro che vanno a fare questi lavori, semmai ci vanno quelli che arrivano con il decreto flussi a fare questi lavori, cioè quel mezzo milione di persone, dato l'ultimo decreto, che arriverà e verrà impiegato in alcune aziende. Perché? Perché è già formato, no? E io sono contrario anche che entrino queste persone, di cui in teoria non avremmo bisogno, perché potremmo fare da soli e dovremmo farlo anche se ci costa degli sforzi, però sono quelli che vanno eventualmente a fare questo tipo di lavori, quelli che arrivano col barcone, nella migliore delle ipotesi, ripeto, dopo un po' di anni, parecchi anni, una piccola parte, qualche lavoro insomma un po' più umile, riesce a trovarlo, ma la grandissima parte non andrà mai da nessuna parte, scusate il gioco di parole, non andrà mai da nessuna parte, nel senso che o starà in un CPR o verrà lasciata fuori in balia, no, delle circostanze, oppure esiste anche un caso in cui effettivamente nei campi potrebbero finirci costoro. E qual è questo caso? Beh, il caso in cui vadano a lavorare da irregolari per degli sfruttatori, degli schiavisti veri e propri. Allora, quando uno pensa all'agricoltura, quella sana, quella che ha bisogno di manodopera, è un caso in cui effettivamente nei campi potrebbero finirci costoro. E qual è questo caso? Beh, il caso in cui vadano a lavorare da irregolari per degli sfruttatori, degli schiavisti veri e propri. Allora, quando uno pensa all'agricoltura, quella sana, quella che ha bisogno di manodopera, ecco, la manodopera che eventualmente manca non arriva

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 11 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
4: Sarà il Regno Unito intanto a guidare un'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa in occasione del vertice dei leader della NATO. Lo fa sapere Londra in una nota. Il primo ministro Starmer riunirà oggi circa una dozzina di partner europei per lanciare la nuova iniziativa, nell'ambito della quale dovrebbe essere annunciato che gli alleati stanzieranno 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare le capacità alla fine di rafforzare la difesa e la deterrenza in tutta l'alleanza.
5: In Oriente, un terzo round di sirene e altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a restare al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
4: Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati i rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
5: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci, dal canto suo, si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
4: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto col campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
6: Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy.
7: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
8: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
9: This
8: abbiamo dimostrato.
9: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
10: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari.

0: d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
1: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
2: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
3: Buongiorno a tutti voi, 11.05, mercoledì 8 luglio 2026, siamo pronti per una nuova puntata di Next Economy. Manuela Donghi al microfono, Jack Saglia in regia, Daniela Vindigni in redazione, solita squadra che sarà con voi fino alle 13. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp, come sempre potete utilizzarlo come meglio credete, messaggi scritti, vocali, e se volete farci sentire la vostra voce in diretta noi siamo qui. Queste ultime 48 ore hanno sicuramente mostrato come il quadro medio orientale sia tornato estremamente volatile. Ci sono stati nuovi attacchi da parte degli USA nel sud dell'Iran contro alcune infrastrutture considerate sensibili, e Teheran ha risposto colpendo a sua volta obiettivi in Kuwait e Bahrain, e peraltro nel momento in cui è ancora in corso il vertice di Ankara in Turchia, dove Giorgia Meloni nelle ultime ore ha incontrato anche il presidente Zelensky, il presidente dell'Ucraina. Allora, fra poco facciamo un po' il punto della situazione su quello che è accaduto da quando ci siamo salutati ieri praticamente a oggi, anche se poi i colleghi che mi hanno preceduta vi hanno già aggiornato, ma noi approfondiremo poi anche il tema economico come sempre facciamo. E allora partiremo proprio dalla situazione USA-Iran, il vertice di Ankara, i mercati, il petrolio, poi tanti riferimenti utili per la nostra vita economica. Questo è sempre al centro dell'attenzione.

Allora, eccoci qui 11.09, possiamo partire con un po' di aggiornamenti, naturalmente sempre in diretta sul giornale radio, la radio libera di informare. Arrivano notizie intanto dal vertice NATO che è iniziato ieri e tra poco ci torneremo anche noi, però arrivano anche tante notizie sul fronte geopolitico che si è ancora scaldato, non che si fosse raffreddata totalmente la situazione, ma insomma nelle ultime 48 ore ancora questa tregua, no, tra l'Iran e l'America è apparsa molto fragile, cioè il quadro medio orientale è tornato estremamente volatile. In realtà, ripeto, non era cambiato granché, cioè c'era sempre incertezza. Chiaramente questi nuovi attacchi che insomma si sono verificati nelle scorse ore, raid da parte degli Stati Uniti nel sud dell'Iran contro infrastrutture considerate sensibili e la risposta di Teheran che ha colpito obiettivi in Kuwait e Bahrain, ricordiamo due paesi chiave per la presenza militare americana nel Golfo, dicevo, questi attacchi hanno riacceso sicuramente un po' le preoccupazioni che si vedono peraltro anche sui mercati, tra poco andiamo a vederli. E infatti Giancarlo da Cuggiano, buongiorno, cominciano ad arrivare i vostri messaggi al 334 11 11 622, scrive: buongiorno Manuela, fai qualcosa tu perché oggi i mercati sono un disastro, e potessi fare qualcosa lo farei, però poi torno diciamo all'analisi prettamente razionale, no, dei mercati, e non ci fissiamo su quello che potrebbe succedere oggi. Era anche abbastanza ovvio che i mercati rispondessero in questo modo, no? Perché chiaramente fino a ieri si respirava una situazione un po' più distensiva da quel punto di vista. È chiaro che poi arrivano questi attacchi, io stessa quando mi sono svegliata questa mattina non me l'aspettavo, infatti poi i principali quotidiani oggi non riportano la notizia perché è avvenuta proprio nelle ultime ore, e anch'io ho pensato: ma come sono ripartiti gli attacchi? Quindi figuriamoci il mercato, no? Il mercato che si abitua anche a determinate situazioni e che quando accade una cosa come questa non si rassegna e quindi scende subito. Andiamo a vederlo subito, quindi il mercato. Parlo delle borse europee. Beh, FTSE MIB si vede chiaramente è tornato a 51.000 punti dopo essere risalito nei giorni scorsi a 53.000, siamo a 51.583 e perde l'1,66% in questo momento. Il DAX lascia sul parterre addirittura il 2,49%, ha ritracciato, è tornato a 24.853 punti. Il FTSE 100 perde l'1,56%, il CAC di Parigi il 2,20%, l'IBEX di Madrid il 2,70%, quindi insomma sicuramente sono delle perdite consistenti. Speriamo che a fine giornata non sentiremo la solita espressione che sono stati bruciati chissà quanti miliardi. Io ho detto subito: certo, non è una giornata da incorniciare, almeno poi appena iniziata 11:12, però insomma, a meno che non arrivino delle notizie ottime sul fronte medio orientale, immagino che si procederà in questo modo, però non è una giornata da incorniciare, ma non è detto che sia poi una giornata che dà il via a una discesa, no, dei mercati. Noi dobbiamo guardare sicuramente il trend. E dunque, tra poco comunque di mercati parleremo, ne parleremo di più dopo le 11.30, perché inizieremo un po' ad analizzare sul fronte geopolitico quello che è successo e soprattutto quelle riflessioni che ci sono arrivate dal vertice di Ankara, cosa ci lasciano. Effettivamente oggi l'apertura di tutti i quotidiani, prima che ci fosse questa serie di attacchi tra America e Iran, titolano su quanto sta avvenendo in Turchia e in realtà su quanto ha detto Donald Trump, che è sempre il protagonista assoluto. Trump scuote il vertice della NATO perché è arrivato dicendo di essere molto arrabbiato, no, con la NATO, siamo stati trattati ingiustamente. E poi ha, diciamo, minacciato ancora di togliere la sua presenza, cioè di far sì che in questo modo gli alleati europei possano fare di più. Secondo lui non hanno fatto molto. In realtà è arrivato anche l'endorsement del segretario generale della NATO Mark Rutte nei confronti di Trump, ha detto effettivamente che Trump ha fatto molto, cioè che gli Stati Uniti sono importantissimi, poi ci mancherebbe, nessun dubbio da questo punto di vista, no? Però insomma è anche vero che la NATO deve cercare, qui come dire faccio un passo indietro rispetto agli impegni che devono prendere anche gli altri paesi, la NATO per esistere totalmente non deve essere così dipendente dagli Stati Uniti, quindi ecco, al di là dell'endorsement dobbiamo un attimino rimodulare gli impegni. E poi, vabbè, Rutte ha parlato di un vertice rivoluzionario e ha chiesto anche lui effettivamente all'Europa di essere più protagonista. Poi Trump e Meloni sbaglia, la Repubblica titola così.
sbaglia perché dice non mi ha dato aiuto, però ieri ha anche detto che come persona gli piace, vedete, no? Dopo averla massacrata praticamente, per quello ieri sorridendo dicevamo non ci concentriamo su queste cose, ieri è arrivato, comunque ha ribadito che la Meloni come altri leader ha sbagliato perché si è tirata indietro, però ha detto però mi piace come persona, è una brava persona, vabbè, sembrava il contrario. Qualcuno titola NATO il vertice dei veleni. Ora è asse Trump-Erdogan, perché Trump ha detto anche che si è presentato a questo vertice solo perché è in Turchia, solo perché c'è Erdogan, altrimenti non sarebbe arrivato. Vabbè, tutto da dimostrare. E poi ancora, per esempio, il Messaggero titola NATO Trump contro tutti. Vabbè, insomma, tra poco facciamo il punto con un ospite ad hoc per capire effettivamente se questo vertice porterà una ventata di novità o se invece ci saranno delle, come dire, delle situazioni un po' incriccate che saranno difficili da risolvere anche a causa comunque della supervisione degli Stati Uniti e di Trump, e anche come Trump si comporterà di conseguenza, no? Se, vi ricorderete, se avete partecipato anche ieri, che il mio ospite su questo argomento ha detto ma è un po' una scena già vista, Trump o non Trump, Stati Uniti, quante volte è stato minacciato di togliere, no, il sostegno per far sì che altri potessero fare di più, non è la prima volta, e quindi però con Trump è tutto un po' più imprevedibile. 334 11 11 622, tra poco ripartiamo da qui, intanto come sempre insomma c'è sempre la nostra musica, Benson Boone, The Time of

0: Ed eccoci qui allora con la nostra musica, ritorniamo in studio per iniziare un po' i nostri ragionamenti, dico bene ragionamenti perché noi prendiamo le notizie e poi le analizziamo attraverso la voce dei nostri ospiti, ma insomma con la condivisione necessaria delle varie situazioni, in particolar modo quelle legate alla più stretta attualità e quelle che arrivano dal Medio Oriente, soprattutto ancora nelle ultime ore, no? Abbiamo aperto proprio così, quadro volatile, ci sono stati nuovi attacchi, parliamo proprio di attacchi contro l'Iran da parte degli Stati Uniti, perché poi ci sono gli attacchi verbali di Trump nei confronti degli alleati al vertice NATO, ma ci arriviamo, insomma comunque fa parte dello stesso pacchetto. Teheran ha detto ci saranno ritorsioni, questa operazione militare statunitense in risposta alle presunte azioni di Teheran contro alcune navi commerciali che transitavano nello stretto di Hormuz, e poi sono state reintrodotte le sanzioni economiche sul petrolio iraniano a causa di queste azioni che sono state considerate, dico, uso il virgolettato, totalmente inaccettabili di Teheran nello stretto di Hormuz. Insomma, sicuramente un equilibrio molto molto fragile quello in Medio Oriente. Il passaggio attraverso lo stretto di Hormuz è ancora precario, non a caso poi parleremo anche dei prezzi del petrolio. Oggi abbiamo fissato dei punti in diretta che fanno luce su quello che indubbiamente sarà protagonista della giornata. Buongiorno, Alessandro Marrone, responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno, allora, intanto le chiedo, insomma, come interpreta lei, come considera questa nuova fase di tensione tra Stati Uniti e Iran, poi lo colleghiamo sicuramente questa tensione anche al vertice NATO che è in corso, ma ci arriviamo tra poco.
1: Allora, l'accordo di cessate il fuoco era fragile per diciamo le oscillazioni da parte americana, ma anche per il fatto che la guerra così mal condotta e mal pianificata dagli Stati Uniti ha messo l'Iran in una posizione di forza, cioè nella posizione di poter chiudere effettivamente Hormuz mettendo a rischio il passaggio. Il fatto che da parte iraniana si siano colpiti in diverse circostanze tre navi mercantili di passaggio è una rottura del cessate il fuoco. La reazione degli Stati Uniti ha portato un'escalation, quella iraniana un'ulteriore escalation, e ora è a rischio proprio lo stesso cessate il fuoco. È molto incerto se si andrà avanti le trattative, come o no, o se ci sarà un'ulteriore escalation, perché diciamo, entrambe le parti si sono dimostrate poco affidabili nel rimanere agli impegni presi.
0: Certo, ma infatti, guardi, le stavo proprio chiedendo quanto è concreto a suo parere il rischio che questi attacchi si trasformino in un conflitto più ampio, e peraltro un messaggio credo anche diretto e significativo che Teheran ha mandato colpendo Kuwait e Bahrain, no? Perché abbiamo la presenza militare americana nel Golfo, cioè due paesi chiave per la presenza, dico bene?
1: Allora, gli Stati Uniti hanno condotto un conflitto per tre mesi che ha decapitato la leadership iraniana, ma la leadership iraniana si è rinnovata con le seconde linee, sono diventate prime linee, che ha sicuramente distrutto molte capacità militari iraniane, siti di lancio, infrastrutture, eccetera, ma all'Iran non serve controllare lo stretto di Hormuz, gli basta essere in grado di lanciare alcuni droni, missili o proiettili e creare danni alle navi in transito, anche a poche navi in transito, e le altre navi neanche tentano di transitare lo stretto di Hormuz, quindi si arriva a una chiusura di fatto perché il rischio è troppo elevato. E quindi questa simmetria di quanto l'Iran con quanto poche capacità può influire sugli approvvigionamenti energetici, sui prezzi dei carburanti, mentre gli Stati Uniti con un grande impiego di capacità non sono riusciti a piegare il paese, rendono il negoziato molto difficile per gli Stati Uniti, e oggi diciamo danno all'Iran più opzioni per tirare la corda e per alzare il prezzo. Gli Stati Uniti potrebbero iniziare un conflitto, sì, ma hanno già dimostrato di non poterlo vincere militarmente e politicamente, e inoltre hanno anche dimostrato di essere arrivati vicini al limite delle proprie scorte di missili e di munizionamento, quindi in realtà è una minaccia un po' spuntata quella di riprendere il conflitto da parte americana.
0: Ma infatti guardi, anche lì, vabbè, perché ho parlato anche con altri ospiti, sono finite proprio concretamente praticamente le munizioni, cioè al di là poi sì di accordi che insomma tutti vogliono, però vero, lo sta confermando anche lei, dottor Marrone.
1: Allora, non sono finite, nel senso che ci sono ovviamente ancora delle scorte di missili, di bombe di precisione, di munizionamento che gli Stati Uniti hanno, perché devono essere pronti a difendere il loro territorio nazionale e sono comunque impegnati in Europa nei confronti della Russia,
0: sì,
1: in Giappone, Corea del Sud, in Australia nei confronti della Corea del Nord e della Cina, quindi non sono finite, però il livello di consumo in tre mesi è stato così elevato anche per la proprio cattiva pianificazione della campagna militare, e le industrie americane possono aumentare la produzione gradualmente, non possono decuplicarla o centuplicarla, perché comunque si rimane in un'economia da tempo di pace, e quindi al momento si stanno ripianando le scorte con la produzione in corso, ma ci vorrà del tempo prima di arrivare a un livello di scorte tali da permettere una campagna massiccia senza intaccare quella soglia minima che assicura,
0: certo,
1: la protezione del territorio,
0: certo,
1: americano. Quindi diciamo non sono finite, però hanno consumato molto e quindi hanno meno margine di manovra per un conflitto di larga scala.
0: Senta, il vertice di Ankara ovviamente arriva in un momento delicato, no? Le chiedo che ruolo può giocare la NATO in questo scenario e poi anche cosa significano in termini strategici, industriali, gli accordi di fornitura militare da 50 miliardi. Le lo chiedo poi perché tutti i quotidiani oggi aprono sulle scaramucce tra Trump e gli alleati, che non sono solo scaramucce nella misura in cui si parla di rapporti futuri. Però io credo che dobbiamo partire da qui, no, Marrone? Quindi che ruolo può giocare la NATO in questo scenario, anche tenendo conto delle incursioni di Trump e non solo?
1: Allora, parto dalla seconda parte della domanda. Gli accordi di ieri, i contratti di ieri siglati ad Ankara o comunque annunciati ad Ankara sono non miliardi nuovi, ma sono la messa a terra dell'aumento del bilancio della difesa avvenuto l'anno scorso in contratti che quindi trasformano questi investimenti in capacità militari, che siano droni, capacità antidrone, sistemi di difesa missilistica, eccetera, eccetera. Quindi è un modo per far vedere che gli europei e il Canada hanno aumentato gli investimenti, e questi investimenti si traducono nel giro di alcuni anni in assetti militari che gli stessi alleati mettono in Europa a difesa rispetto alla Russia, a deterrenza innanzitutto rispetto alla Russia, e quindi permettono agli Stati Uniti di ridurre parzialmente la loro presenza militare in Europa. Questo è il succo dell'accordo,
0: sì,
1: politico raggiunto l'anno scorso all'Aia, che si fa vedere ad Ankara che è in fase di attuazione. Questa è l'agenda core, l'agenda principale essenziale della NATO. In questo la guerra in Iran è un elemento, diciamo, che è dirompente e distraente. Dirompente perché porta tensioni tra gli alleati, è distraente perché porta l'attenzione non sul bicchiere mezzo pieno, cioè il fatto che sta crescendo il pilastro europeo della NATO, ma sul bicchiere mezzo vuoto. Il bicchiere mezzo vuoto è che gli americani, l'amministrazione Trump, continua a non consultare gli alleati europei sull'Iran, non li ha consultati né nel momento di siglare un cessato il fuoco, né nella decisione di lanciare gli attacchi, tra l'altro decisione avvenuta proprio ad Ankara ieri, e mentre si continua a non consultare si continua a rimproverare per non ricevere supporto. Ma non si può ricevere supporto se non ci consulta sul cosa fare, e soprattutto in questa consultazione emerge chiaramente che gli alleati europei ritengono che la strada militare sia sbagliata, ha ragione, è stata sbagliata finora e continua ad esserlo. Quindi, stante queste divisioni di visione,
0: sì,
1: politica tra l'Europa che non vuole intervenire contro l'Iran e gli Stati Uniti che continuano a farlo male, la NATO in quanto tale non porta molto valore aggiunto nel parlare di Iran stante il disaccordo, e quindi si concentra dove c'è l'accordo, cioè la deterrenza rispetto,
0: certo,
1: alla Russia.
0: Certo. L'Italia come la vede in questo, come dire, posizionamento strategico? Anche qui, al di là di quello che Trump sta dicendo, peraltro Trump sta dicendo la stessa cosa dell'Italia, della Francia, del Regno Unito, cioè che non hanno fatto
1: allora,
0: abbastanza.
1: Diciamo, se cerchiamo di guardare, non dico gli ultimi 70 anni, però gli ultimi 18 mesi,
0: sì,
1: negli ultimi 18 mesi l'Italia, questo vale per il governo ma anche per il sistema paese, le istituzioni nel loro complesso, hanno cercato di bilanciare i rapporti transatlantici, che sono importanti per la sicurezza nazionale, per l'economia, per il posizionamento del paese, con l'integrazione europea e con un pilastro europeo della NATO, quindi un'assunzione di responsabilità anche in termini di comandi. Il comando diciamo di Napoli, di tutto il fianco sud della NATO, passerà da un ufficiale americano a un ufficiale italiano, e la stella polare è un po', diciamo, il mantenimento di un'unità nel campo occidentale rispetto ai veri avversari, che non dovrebbero essere gli Stati Uniti ma sono piuttosto la Russia, la Cina, la Corea del Nord, eccetera. Quindi questo è stato un po' l'approccio con cui si è evitato di scendere in polemiche quando non era proprio necessario mettere un punto a queste polemiche, perché il punto riguarda la sovranità nazionale,
0: mm-hmm,
1: e quindi il fatto che se l'accordo dice che gli aerei americani possono atterrare nelle basi italiane solo per voli logistici e non per voli di attacco all'Iran, questo accordo è stato fatto rispettare con il diniego di atterraggio di alcuni mesi fa. Quindi è un equilibrio molto stretto, perché queste sono scelte di politica reale sugli interessi nazionali e la sicurezza nazionale, che però avvengono in un'amministrazione americana in cui il presidente prende tutto sul personale, nel bene e nel male, di simpatia e di antipatia, di amicizia e di inimicizia, e quindi è molto più difficile da gestire, perché è un dialogo meno razionale sulle scelte di policy, sugli interessi di lungo periodo, e scende nella percezione personale del leader, di chi gli è vicino, chi no, chi l'ha tradito, ecco, anche un uso del linguaggio più da rapporti interpersonali che da rapporti internazionali.
0: Certo.
1: Mm-hmm. E questo equilibrio lo si cerca di mantenere non solo l'Italia, ma anche ognuno a modo suo, la Germania, l'Europa, che comunque ha bisogno di una presenza americana a deterrenza della Russia.
0: Assolutamente. Senta Marrone, lei può rimanere con noi ancora qualche minuto dopo una breve pausa, poi la lasciamo tra
1: sì, pochi volentieri.
0: Minuti. Perfetto, perché ho ancora un paio di domande che comunque vorrei chiarire, insomma, anche cosa ci aspettiamo da questo secondo giorno, dove ci proiettiamo adesso, ma insomma qualcuno lo definisce addirittura vertice dei veleni questo, e si parla del nuovo asse Trump-Erdogan, quindi giusto per chiarire ancora qualche aspetto. Ci separiamo, una breve pausa, poi ancora con Alessandro Marrone parliamo della situazione geopolitica ampliata come stiamo facendo, poi naturalmente tanti altri temi qui a Next Economy, vi aspetto.
2: Giornale radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Stanco della routine?
6: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
7: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Buongiorno. Dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
4: Eccomi ancora con voi, 11 e 32 minuti, ancora buongiorno. E allora abbiamo iniziato la nuova puntata una mezz'oretta fa per questo mercoledì 8 luglio 2026. Ancora tanti ragionamenti però rimangono da fare sul primo argomento che abbiamo aperto, ossia Medio Oriente, i nuovi attacchi USA-Iran e poi questo vertice NATO. Che idea vi siete fatti? Non so, ieri avete partecipato moltissimo sulle aspettative, no? Anche sul discorso dell'aumento delle spese per la difesa. Beh, poi su questo torneremo concretamente quando terminerà il vertice NATO, soprattutto spacchettando un po' i vari capitoli, no? Per quanto riguarda il nostro paese soprattutto, cioè cosa significa destinare più spese alla difesa, però questo lo faremo poi con calma. Ora è anche importante capire se con questo vertice cambiano gli equilibri tra i vari paesi e gli alleati, ovviamente, ma in un momento sicuramente un po' volatile, quindi non particolarmente decifrabile da tutti, cioè normale, no? Che ci sia incertezza anche per i mercati. Lo abbiamo visto poco fa. Allora riprendiamo tra poco il tema con il nostro ospite Alessandro Marrone, che è rimasto con noi, e poi andiamo oltre, ma restiamo sulla reazione dei mercati, sul rialzo del petrolio, su quello che potrebbe succedere nelle prossime ore. Quindi una prima parte di Next Economy tutta dedicata a questo. Io vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, è sempre lo stesso: 334 11 11 622. Of Monsters and Men, Dream Team, la canzone che ascoltiamo insieme su Giornale Radio. We

0: E allora 11:36 minuti, ancora sotto osservazione il vertice di Ankara in Turchia. Peraltro Donald Trump è tornato anche a parlare ancora di Groenlandia, era da un po' che non lo sentivamo parlare di Groenlandia, dice dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, quindi il ritorno di Donald Trump sul dossier artico, diciamo che ha approfittato per, come dire, mette sul tavolo un po' tutte le questioni che in questi mesi abbiamo commentato a lungo. Ancora con Alessandro Marrone, che è con me, responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Volevo capire un paio di cose, Marrone. Intanto, appunto, qualcuno parla di un vertice dei veleni. È così? E questo l'abbiamo già un po' anticipato poco fa, no? A cosa potrebbe portare come scenario nelle prossime settimane. Ma se anche lei è d'accordo su questo nuovo asse di cui qualcuno parla insistentemente, Trump-Erdogan, forse a partire da quanto ha detto Trump, no? Ha detto: io sono venuto solo perché in Turchia, se no non ci sarei neanche venuto. Era una posizione plausibile, cioè avrebbe potuto non partecipare Trump. Ecco, un po' questo in conclusione, riassumiamo un po' le questioni, Marrone.
1: Sì, allora è un vertice che, mentre in passato, diciamo, la prima amministrazione Trump serviva per dare un mandato politico alla NATO a fare delle cose che erano già state discusse a livello militare, diplomatico, di ministri di esteri e della difesa, e quindi era un messaggio di unità e di impegno politico, in questa fase è un vertice che serve per avere un tavolo di confronto, di conversazione, in cui gli alleati che erano stati, diciamo, oggetto di critiche da parte di Trump, o tra cui comunque c'erano state polemiche, perché poi ovviamente le aziende hanno risposto a queste critiche importanti per gli argomenti, si parlassero. E quindi, diciamo, la funzione della NATO in questo vertice è quello di limitare i danni dell'amministrazione Trump, gestire il rischio di una rottura completa, evitare questo rischio facendo conversare le persone a cena, certo, la sera prima, piuttosto che durante le riunioni di oggi, piuttosto che vari bilaterali. Quindi è un obiettivo, proprio un minimo sindacale, quello di tenere insieme l'alleanza nonostante i disaccordi sull'Iran o sulla Groenlandia, e di far sì che l'alleanza continui a mantenere la pace e la sicurezza in Europa, dissuadendo la Russia da qualsiasi colpo di mano nei paesi baltici, in Finlandia o in Polonia. Quindi sicuramente è un vertice più teso, un vertice in cui i disaccordi emergono, perché erano già emersi sui media e sui social media nei 6 mesi precedenti, quindi meglio gestirli di persona confrontando e continuando a insultarsi sui social. Il punto della Turchia, non bisogna esagerarlo, nel senso, la Turchia ha avuto alti e bassi con gli Stati Uniti negli ultimi 10 anni, a un certo punto ha comprato i sistemi antimissili russi, per cui gli Stati Uniti hanno cacciato la Turchia dal programma F-35 per non condividere quella tecnologia e quel velivolo, mentre l'Italia o il Regno Unito hanno un ruolo di primo piano. L'Italia assemble proprio F-35 a Cameri in Piemonte, la Turchia non li vede neanche col binocolo. Quindi, certo, il fatto che adesso Trump abbia una empatia vera o, diciamo, dipinta rispetto a Erdogan può portare a un riavvicinamento, portare a delle aperture, ma poi bisogna vedere se e come si traducono nel concreto. Sul programma F-35 bisogna superare un veto del Congresso per il rientro della Turchia, sì, nel programma. Poi, quanto al fatto che sia dato solo per Erdogan, diciamo, è un modo di Trump per sminuire gli alleati, gli altri alleati. Il rischio che non partecipasse oggettivamente c'era, il fatto che abbia partecipato va nella direzione, appunto, di limitare i danni di questa presidenza.
0: Sì, sì, poi comunque, appunto, abbiamo detto, insomma, in questo momento Trump è un po' contro tutti, ha cercato sponda, no, da Erdogan, che peraltro aveva parlato pure con la Meloni, quindi colleghiamo tutto, e con Meloni ha cercato evidentemente di ripristinare un po' i rapporti. Adesso questo lo dico con un sorriso per chiudere il ragionamento invece molto più puntuale e serio che abbiamo fatto con lei. Grazie a Alessandro Marrone, responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio, lo ricordiamo, dell'Istituto Affari Internazionali. Eh sì, perché poi, vabbè, è ovvio che bisogna valutare anche non so neanche più come definirle, no, queste incursioni di Trump, perché è il presidente degli Stati Uniti d'America, però noi dobbiamo cercare di andare oltre. Allora, saluto Gabriele che manda un messaggio, ci saluta e continuate a stare con noi, anche perché tra poco, come dicevo, insomma, dedichiamo abbondante spazio oggi in Next Economy alle ripercussioni inevitabili che ci potrebbero essere, non solo in questa giornata, ecco, sui mercati li guardiamo, tra poco andiamo a rivedere cosa sta succedendo, ma insomma poi non ci concentriamo solo sulla reazione a caldo. Sapete che seguire i mercati significa avere molta razionalità, perché altrimenti per un non nulla c'è, per così dire, tra virgolette, si rischia di cascare. Quindi però cerchiamo di capire appunto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quali sono un po' le previsioni sui mercati e anche su quella che poi ci porta all'economia reale, per esempio il petrolio, no? Che chiaramente è in rialzo e dopo gli attacchi di tra USA e Iran si è alzato subito di circa il 3%, poco fa guardavo sia il Brent che il WTI erano in rialzo del 4%, ma lo vedremo anche qui con un ospite. Al centro c'è sempre la questione del timore per la fragile tregua, sia da un punto di vista umanitario, geopolitico, diplomatico e chiaramente economico-finanziario. E allora tra poco andiamo su mercati e andiamo nei mercati con il prossimo ospite, aspettiamo anche i vostri aggiornamenti e riferimenti. E vabbè, Gabriele scrive: suggerirei a Trump, visto che investe di turista, vabbè non proprio, poi probabilmente anche turista lo fa, di andare a fare le terme, va bene, ma magari si rilassa un po', però qui di turismo c'è ben poco, attenzione, torniamo tra poco. Call it man.

0: Yes, I do. Buongiorno Daniela, al 334-1111-622 scrive: ma ci rendiamo conto che nell'arco di pochissime ore tutti i benzinai di zona hanno aumentato, seppur di pochi centesimi di euro, il carburante a seguito della nuova instabilità tra Iran e Stati Uniti? Allora Daniela, sì, dopo torniamo a parlarne, perché nel prossimo blocco parleremo del rialzo del petrolio, che ovviamente poi non è che, cioè, sempre così, no? Si rialza il petrolio e subito aumentano i prezzi, al contrario no. In realtà già ieri abbiamo dedicato spazio al tema carburanti, perché non c'è più stata il taglio delle accise, quindi in realtà i prezzi hanno cominciato a risalire nei giorni scorsi. Poi sicuramente credo che con questa nuova instabilità e queste nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran torneranno nuovamente a rialzarsi, però lo vedremo. E beh, posso comunque già anche anticiparlo con, e salutando, Eugenio Sartorelli, analista finanziario e esperto di criptovalute, perché poi un cenno alle cripto le faremo in questo blocco. Buongiorno Sartorelli, intanto benvenuto.
1: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti.
0: Dicevo, poi parlerò con un esperto di materie prime e di petrolio, però chiaramente adesso ci sono tensioni, c'è il timore, no, che a causa del rialzo dei prezzi del petrolio possiamo rivedere i prezzi alti alla pompa di benzina.
1: Quali sono i primi a muoversi? Abbiamo già visto appunto come sono rapidi ad aggiornare i prezzi. Io direi, e non faccio a metà fare una battuta, è una cosa seria, dipende da come sono posizionati gli amici di Trump sul petrolio.
0: Non è perché una battuta, sì, ma relativamente,
1: purtroppo è così.
0: Esatto. E come saranno posizionati questi amici di Trump?
1: Adesso non si vede, però se avessi avuto tempo, perché la cosa è venuta velocemente della dichiarazione di Trump sull'Iran, però mi piacerebbe vedere se sul futuro del crude oil e del Brent c'erano già volumi in vendita prima della dichiarazione di Trump.
0: Guardi,
1: non mi meraviglierei che fosse così. Non è la prima volta, è già successo, succederà ancora e dobbiamo abituarci a queste cose. Ci sono secondo me hedge fund che monitorano esattamente degli operatori che probabilmente hanno a che fare con le dichiarazioni.
0: Guardi,
1: di Trump, gli fund possono farlo, noi piccoli
0: mi
1: non possiamo
0: sono
1: farlo.
0: Esatto, mi sono appuntata giustamente la sua riflessione, così poi la giro all'esperto di materie prime che ci potrà dire di più. Quindi dico a Daniela, a chi altri fosse interessato a approfondire tema petrolio e di conseguenza insomma cosa succederà alle nostre tasche, restate qui, perché subito dopo Sartorelli apriremo anche questo capitolo, ma comunque anche con Sartorelli dobbiamo aprire dei capitoli importanti. Allora, mercati, Sartorelli, oggi l'Europa chiaramente sta procedendo in territorio negativo per queste tensioni, un po' i mercati avevano, non so, dato per scontato che l'accordo fosse cosa fatta, no? Un pochino sì.
1: Sì, lo davano per scontato e adesso su chi pesa di più, come ovvio che sia, l'Europa, perché gli Stati Uniti scendono, ovviamente parliamo del mini S&P e il mini Nasdaq, perché l'indice aprono alle 15:30, scendono molto meno, l'Europa scende di più perché sappiamo che Hormuz pesa di più sull'economia europea.
0: Certo.
1: Dura esattamente come le altre, siamo a 39 volte se non sbaglio, le altre 39 volte che si parla di un accordo con l'Iran. Aspettiamo il 40esimo, sarà fra due giorni, sarà fra una settimana, ma ci sarà.
0: Sì, no, ma che poi allora che la tregua fosse già fragile lo abbiamo detto tante volte, però ecco, nuovi attacchi forse hanno proprio un po' destabilizzato, poi come dice lei, però vedremo nelle prossime ore che cosa succederà. Ecco, altri spunti che arrivano ai mercati in questo momento, Sartorelli, adesso le faccio dire a lei, io dico solo che l'attenzione degli investitori oggi si concentrerà anche sulle banche centrali, che comunque tutto collegato al tema caos, incertezza, inflazione, perché in serata è attesa la pubblicazione dei verbali delle riunioni di giugno della Fed, mentre invece domani toccherà la Banca Centrale Europea, quindi questi documenti si aggiungeranno un po' alle riflessioni che sono già emerse durante le riunioni e ci daranno un po' informazioni sull'orientamento dei singoli membri rispetto all'evoluzione futura dei tassi di interesse. Peraltro è intervenuto anche nelle scorse ore sui tassi di interesse il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, si è rivolto alla BCE chiedendo di non fare movimenti azzardati, cioè di non attivare una politica monetaria troppo restrittiva come è stata fatta nel 2022, pur riconoscendo, almeno lui ha detto, non è la stessa situazione. Dunque, Sartorelli, banche centrali, quanto c'entrano in questo momento nelle dinamiche e nelle mosse degli investitori e poi cos'altro sui mercati da osservare?
1: Allora, intanto segnalo che per la pur piccola banca centrale della Nuova Zelanda, che però si chiama dollaro, esattamente come quello australiano e come quello canadese, ovviamente insieme a quello americano, ha aumentato il tasso di interesse dello 0,25. Mm-hmm. Era atteso, però l'ha aumentato. Ricordiamoci, area dollaro, ci sono sempre consultazioni dirette fra quelle quattro banche centrali dove la moneta si chiama dollaro. Sì. Detto questo, vuol dire che la banca centrale americana aumenterà il tasso di interesse? Assolutamente no, la banca centrale americana non lo farà, la banca centrale europea è altamente improbabile che non lo farà, perché non ci sono i presupposti. I presupposti sono di un'inflazione che può aumentare, ma di poco. Poi ci sono sempre la pace, la quarantesima volta che farà un accordo positivo con l'Iran su Hormuz, e quindi i mercati e i banchieri centrali crederanno sempre alla notizia in termini più positivi, perché mi sembra chiaro ormai da mesi che il sentiment è positivo. Sono mesi che il sentiment è positivo. In che senso? Che quando escono notizie che possono essere parzialmente negative come quella di oggi, i mercati scendono di poco o per nulla. Quando invece c'è una notizia parzialmente positiva o positiva, salgono di molto di più. Mm-hmm. E questo sì. Vuol dire che il sentiment è sempre positivo. Quindi o i banchieri centrali fanno dichiarazioni pesantemente negative, cioè di restrizione, o diversamente saranno poco influenti, considerando che il banchiere centrale USA, come lei ha giustamente detto, ha dichiarato che le sue dichiarazioni saranno al lumicino, saranno limitate al minimo indispensabile.
0: Certo.
1: E quindi dobbiamo abituarci a questo.
0: Certo. Senta, poi abbiamo quindi banche centrali, poi vedremo dalle dichiarazioni cosa emergerà. Vabbè, comparto tech, e qui l'attenzione degli investitori è sempre lì. Il mercato sta ancora mettendo un po' in dubbio, no? Non tanto la rivoluzione legata all'intelligenza artificiale, Sartorelli, ma la sostenibilità di relativi modelli di business. Poi abbiamo il fronte bancario sul nostro indice. Ricordiamo anche che Unicredit ha chiuso l'OPS su Commerce Bank con adesione a 17,60%. Insomma, tech sicuramente centrale, no? Come diciamo da un po'.
1: Sì, sul tech ci sono stati dei grossi utili negli ultimi mesi, e quindi i grandi operatori, gestori di portafoglio devono decidere: porto a casa questi utili o tengo investito. Ovviamente non tutti hanno avuto performance nettamente positive, però gli utili sul comparto tech sono evidenti. Adesso ci sono le trimestrali. Dico una cosa che non sbaglierò certamente: per l'ennesima volta dagli ultimi 6-7 anni in poi verranno battute ampiamente le trimestrali, perché così è, quindi non servono assolutamente niente le trimestrali, perché gli earnings per share verranno battuti, e quindi probabilmente i gestori avranno ancora l'opportunità di tenere sovrappesato il comparto tech, dove sappiamo che qual è la questione, che arriveranno società, ci saranno delle IPO di intelligenza artificiale che dreneranno soldi dal mercato, come SpaceX.
0: Sì.
1: SpaceX drena soldi in che senso? Quando io quoto qualcosa che ha una capitalizzazione elevata, per quanto hanno messo solo il 5%, e da qualche parte li devo recuperare i soldi, o li stampa la banca centrale, ma la banca centrale, chiamiamola massa monetaria, non è che si muove velocemente in un mese, si muove nell'arco di molti mesi, oppure devo andarli a drenare da qualche parte. Quindi, visto che abbiamo avuto un record di IPO in Europa, diciamo nel mondo, visto che pesa di più Europa e Stati Uniti, abbiamo avuto un record di IPO, ci saranno nuovi IPO nella seconda metà dell'anno, che appena siamo entrati, di cui alcune saranno grosse nel comparto tech, e dobbiamo abituarci a una rotazione di portafogli. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la volatilità più di tanto non scenderà, e ogni tanto avremo qualche impennata di volatilità, perché devono essere aggiustati i portafogli in funzione di questo fatto, cioè di creare liquidità per delle IPO interessanti che ci saranno soprattutto da settembre in poi.
0: Ok, certamente. Senta, sul discorso FTSE MIB, poi le faccio una battuta veloce anche, cioè non le faccio fare una battuta veloce anche sulle cripto, cosa dice con questi movimenti bancari che hanno riacceso il risico bancario?
1: Beh, direi che il movimento bancario è già ampiamente, cioè, è decollato, diciamo.
0: Sì,
1: io
0: certo.
1: Non so quanto spazio ci possa essere ancora. Mm. Altro.
0: È saturo, lei dice, insomma, già in senso positivo.
1: Allora, proprio lo dico apertamente, Se io avessi dei titoli bancari dove ho fatto delle ottime performance, non è che liquiderei tutto, ma inizierei a portare a casa un po' di utili, perché poi sappiamo che l'estate, soprattutto agosto, non è un mese con una stagionalità particolarmente positiva. Quindi io potenzialmente, se avessi dei buoni utili, Fivari, Montepaschi, Unicredit, Intesa San Paolo, Bipera e compagnia bella, un po' me ne porterei a casa, perché il rialzo e soprattutto l'indice italiano, io come scherzo molto dicendo che è il Nasdaq dell'Europa, non perché abbia i titoli tecnologici, ma perché effettivamente l'indice italiano è quello che ha sovraperformato gli indici europei.
0: Ma certo.
1: E uno dei principali motivi è che il settore bancario ha fatto delle performance, a parte che sovrappesato sui finanziari il nostro indice, ma ha fatto delle performance notevoli. Quindi è difficile che, bisogna sempre pensare come ragionano i grandi operatori, è difficile pensare che i grandi operatori gestori di portafoglio mantengano sovrappesato come
0: certo.
1: È in questo momento.
0: Chiaro. La fermo solo perché sennò non riesco a chiedergli delle cripto, abbiamo un minutino e mezzo, ma leggo mercato cripto in stand by, in che senso?
1: No, è giusto, perché una parte praticamente le nuove cripto è il settore del quantum computing, dell'intelligenza artificiale, sono le nuove cripto. In che senso? Che hanno performance a doppia, tripla cifra, che sono quelle che facevano le cripto. Quindi del denaro è stato drenato da lì, fuori dal settore cripto, a questo settore. E quindi adesso è un po', c'è una carenza di liquidità. Poi sappiamo che ci sono società che detengono cripto, aziende che detengono cripto, che stanno riducendo un po' i loro portafogli in cripto, e quindi tutto questo sta portando a una fase di stallo, anzi uno stallo, diciamolo pure, è una fase correttiva ancora. Non è proprio uno stallo, perché avevamo dei massimi a 120.000 e passo,
0: certo.
1: 60.000, quindi
0: ma che prospettive ci sono? Quindi
1: debolezza.
0: Prospettive per ora restano un po' ferme, diciamo, in attesa di...
1: Per il momento ci vuole qualche cosa che possa essere da catalizzatore, e quello che io dico sempre, l'unico catalizzatore che può essere è il fatto che si vada verso la tokenizzazione, ecco, la tokenizzazione dei titoli classici, dei titoli azionari, così via, vengono tokenizzati, si va in blockchain, e questo può essere una spinta per tutto il settore delle criptovalute.
0: Va bene. Allora, stand by era, diciamo, l'espressione giusta. Va bene, sì. Sartorelli, la ringrazio, grazie per questo approfondimento ulteriore per i mercati. Analista finanziario, esperto di criptovalute, grazie Sartorelli. Peraltro ci sono anche i BTP con i rendimenti ai massimi da un mese, proprio con le tensioni USA e Iran, si attestano al 3,85%, pensate che parliamo di 8 punti base in più rispetto a ieri, dopo che gli ultimi attacchi statunitensi contro l'Iran hanno fatto salire i prezzi del petrolio e quindi hanno portato a un repricing delle attese sui tassi di interesse sui mercati globali. Ricordiamoci che più i rendimenti salgono, più significa che c'è incertezza, perché vuol dire che bisogna attirare le persone a comprare i titoli di Stato, quindi a comprare il debito pubblico, e quindi devono essere appetibili, cioè nel senso che se no non viene comprato il debito pubblico italiano, ma questo sta avvenendo anche per altri paesi, anche per l'America. I treasury a 20 anni, insomma, hanno raggiunto rendimenti incredibili, proprio perché evidentemente anche l'America è percepita meno stabile. Chiaramente ci guadagniamo noi se li acquistiamo, perché abbiamo un rendimento più alto, però poi sono tutte risorse sottratte allo Stato, cioè perché poi deve pagarci questi rendimenti, e quindi si aumenta il debito pubblico, è questo il meccanismo. Allora facciamo una pausa, sono le 12, quindi la linea va indubbiamente alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, poi torniamo con la seconda ora di Next Economy, partiremo anche noi da aggiornamenti e poi tema petrolio, benzina, vi aspetto.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con
0: innovazione per l'aggiornamento delle notizie, poi torniamo con la seconda ora di Next Economy, partiremo anche noi da aggiornamenti e poi tema petrolio, benzina, vi aspetto.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appunto

0: edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 12 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederik. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80ina di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400.000 euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
6: Eccomi ancora con voi. Allora, avete sentito anche ovviamente dalla nostra redazione gli aggiornamenti sulle ultime dichiarazioni di Donald Trump dopo l'attacco della notte. Parla di tregua finita. E quindi chiaramente poi il segretario generale della NATO, visto che stiamo ragionando ancora sul vertice NATO in Turchia, ha detto questa è una risposta necessaria da parte dell'America. Fatto sta che il mercato ha risposto subito, quindi il mercato è in calo, le borse europee a partire dal nostro FTSE MIB in questo momento sono profondamente rosse, -1,81 per esempio per il FTSE MIB. Poi tra poco vi faccio un aggiornamento, e anche il petrolio è tornato a salire proprio per le tensioni nello stretto di Hormuz. Peraltro, al di là degli attacchi, avendo detto la tregua è finita, insomma, e avendo dato un po' per scontata la tregua, soprattutto da parte dei mercati, chiaramente la tensione è un po' più elevata rispetto alle ultime ore. Allora, tra poco aggiornamenti, sempre con Next Economy. Vi ricordo, sono Manuela Donghi, sto con voi fino alle 13, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, e poi parleremo anche di petrolio, benzina, visto che avete già mandato dei messaggi a proposito. C'è anche la nostra musica, come sempre, questa è la canzone dei Rolling Stones, l'ascoltiamo insieme.

Jealous Lover, la canzone dei Rolling Stones, ci accompagna alle 12.08 sul giornale radio, la radio libera di informare, mentre continua il nostro Next Economy anche per questa ora fino alle 13 insieme. Allora, Donald Trump ha proprio attaccato l'Iran, a parte aver detto che la tregua è finita, l'ha attaccato definendolo malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito e insomma ha aggiunto questo ricordando la repressione interna in Iran con le migliaia di persone uccise. Dice poi: ci stupiamo di quello che fanno in politica estera, sono persone pessime, non voglio sprecare il mio tempo, se i negoziatori vogliono continuare a parlare ma a me loro non piacciono, che facciamo? Caro Trump, mi piacerebbe che tu ce lo dicessi, più che altro per cercare di ripristinare un po' la un po' di, come dire, meno precarietà, ecco, visto che si respira già da tempo incertezza. Poi ha continuato, ha detto: il presidente Erdogan avrebbe potuto decidere di combattere contro Israele ma non lo ha fatto, e se non fosse stato per me Erdogan, visto che non gli piace Israele, sarebbe stato dalla parte dell'Iran. E poi molto arrabbiato con la NATO, è tornato su sta roba. La limito un po' perché l'ha detto più volte, quindi non è sicuramente questa la notizia, perché paghiamo davvero davvero troppo, miliardi e miliardi di dollari in più del dovuto, è ingiusto perché siamo noi a proteggerli ma non ci sono per noi. Ancora poi una frecciatina all'Italia, appunto, ma questo l'abbiamo già detto, che ha fatto molto male a suo dire nelle decisioni sulle sue basi, però Trump ne ha per tutti, anche per la Spagna, che è un pessimo alleato, non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza. Ci sono anche un altro paio di paesi, ma la Spagna è particolarmente ostile. Va bene. Allora, comunque, insomma, poi queste dichiarazioni, comunque, per quanto possiamo cercare di accantonarle, fanno notizia e le notizie vanno a sballare anche, no, al mercato, gli investitori che non sanno più come muoversi. Poi noi guardiamo, come dire, le situazioni concrete, però inevitabilmente queste dichiarazioni poi diventano le notizie che sono seguite, tra le altre, anche dagli investitori. E allora poi tra poco torneremo a parlare, ecco, poco fa vi ho parlato del BTP, no, con i rendimenti che tornano a salire dopo queste tensioni, quindi vedete come subito cambia la situazione in prospettiva finanziaria. Quindi quando parliamo delle nostre tasche, le parole di Trump hanno fatto schizzare il prezzo del petrolio e ovviamente anche gli attacchi. Il Brent con scadenza agosto si porta in area $77 al barile, il WTI in area $74 con rialzi del 5%. Ha avuto un forte balzo anche il gas, che ad Amsterdam ha superato i €49 al megawattora. Dopo aver toccato, pensate, un rialzo di quasi il 10%, ora segna un più 5%. Poi abbiamo altri dettagli che ci riportano sempre un po' ad analizzare come gli asset rispondano, no, a queste notizie, a queste dichiarazioni. Sul valutario il cambio euro-dollaro è in area 1,142, il dollaro yen 162,13, giusto, ripeto, per dare qualche riferimento. E poi abbiamo già visto, insomma, i listini europei sono negativi, decisamente negativi. Allora, tra poco poi l'oro è scivolato, quindi tra poco avremo un esperto di materie prime, potremo fare un bel riepilogo. Intanto mandatemi messaggi al 334 11 11 622, soprattutto se avete, no, dei riferimenti anche per la nostra economia reale. Intanto vi porto, come sempre, sul nostro sito giornaleradio.fm, sulla home page, la vostra opinione, cosa vi chiediamo oggi. Allora, nella provincia autonoma di Trento, a partire dal 2027, sarà introdotta la caccia di selezione del cinghiale con arco e frecce per non arrecare il disturbo di una fucilata agli animali diversi dalla preda. Mamma mia, che argomento agghiacciante. Vabbè, penso agli animali ovviamente io, però dobbiamo parlarne anche di questo. Le armi da fuoco sono nettamente più precise e più efficaci nel procurare una morte rapida rispetto a quelle medievali, che di solito costringono un animale ferito a trascinarsi a lungo nel dolore prima di morire dissanguato. Secondo voi, dietro all'argomentazione magari anche accettabile della caccia selettiva, si nasconde un inconfessabile desiderio di provocare sofferenze all'animale? Insomma, vabbè, io quando sento queste notizie provo dei brividi, penso anche molti di voi. Comunque questa è la nostra domanda del giorno, sì, no, votate. Del resto bisogna parlare anche delle cose che fanno discutere, perché la condivisione è tutto.
Allora, caro Jack Saglia, noi vedo che stanno arrivando anche dei messaggi vocali, probabilmente sul tema petrolio, benzina, vabbè, li sentiremo tra poco, perché tra poco parleremo con un esperto di materie prime e cercheremo di capire, no, ancora una volta, quali prospettive ci sono, non solo per i prezzi del petrolio, ma anche per le nostre tasche. Questo è ovviamente il punto centrale. La musica è sempre con noi, insieme alla nostra informazione. Tra poco ripartiamo insieme.

0: Ciao Manuela, guarda, io sono veramente, mi sono pentito di aver, quando ci sono state le elezioni tra Kamala Harris e Trump, di aver, insomma, in qualità di opinione pubblica, di aver scelto Trump. Mi sono veramente pentito, perché Trump non può veramente così, in maniera antidemocratica, decidere le sorti del mondo così, senza sentire il Senato, i consigli superiori dell'ONU. Insomma, non si fa così, non puoi mettere in ginocchio un intero mondo per i tuoi capricci. Gabriele da Milano.
1: Buongiorno Manuela, in tutta sincerità e franchezza non vedo l'ora che il Presidente degli Stati Uniti arrivi a fine mandato, perché non ne posso più di sentire i suoi commenti, veramente ne ho piene le tasche, anche i mercati in un certo senso ne hanno pieni le tasche. E a proposito di tasche, lui comunque, se i dati non sono fasulli, è stato praticamente il Presidente che in ambito borsistico o comunque nei suoi mercati ha guadagnato di più, perché probabilmente sa dove spingere con le parole e i mercati gli sono andati dietro, se non ho sentito una bagianata. E per quanto riguarda il vertice NATO, sinceramente sentire Spagna paese ostile, allora cosa bisognerebbe dire della stessa Turchia, che praticamente ha la legge bavaglio verso i giornalisti da una vita, l'Iran, lo stesso Pakistan, non noto per la sua libertà, la Cina, cioè paese ostile alla Spagna, ci vuole un bel coraggio.
2: Grazie Stefano, grazie Gabriele, questi sono così pensieri sparsi che però ci riportano ai nostri ragionamenti. Beh, la Spagna Trump l'ha definita paese ostile perché è evidente che secondo lui non fa i suoi interessi, no? Torniamo sempre lì. E vabbè, comunque sì, poi anche l'altra riflessione, insomma, del fatto che forse è stato il presidente americano che più ha influenzato i mercati, adesso lo cerchiamo di capirlo. E poi anche Gabriele che dice: mi sono pentito di aver fatto il tifo per Trump quando era contro Kamala Harris. Vabbè, insomma, poi Trump è sempre stato un tipo un po' particolare, però ai livelli di oggi forse nessuno pensava potesse arrivare, questo non lo so. E poi appunto ancora Stefano dice, insomma, sta tenendo sotto scacco tutto il mondo in maniera pesante. Buongiorno Giuseppe Lauria, strategist, esperto di materie prime, buongiorno e bentornato.
3: Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno.
2: Insomma, Trump rischia, tra virgolette, di entrare nella storia come presidente che più ha influenzato i mercati? E aspetti, non solo, Stefano diceva che più ci ha guadagnato pure, al di là dell'influenza. Prego.
3: Beh, per certi aspetti sì, sarà ricordato anche per questo. Io dico che le sue dichiarazioni potrebbero, tendono a far impallidire e ricordare quanto sia lontano da quella teoria dell'agire strategico magistralmente indicataci da Habermas, questo lo ricordo nei miei studi universitari, ed è chiaro che c'è un valzer di notizie, di dichiarazioni che impattano chiaramente anche sui mercati finanziari e sulle quotazioni. Io dicevo nei giorni scorsi che se da un lato i fondi liquidano posizioni, hanno liquidato posizioni rialziste sul petrolio, e non è affatto chiaro come si evolverà la situazione. Questo lo dicevo già settimane fa, dicevo anche che la de-escalation tra Stati Uniti ed Iran era senza dubbio un elemento, uno sviluppo positivo per i mercati finanziari, ma non dovrebbe essere, non deve essere, non doveva essere interpretata come la fine dell'incertezza che circonda il settore energetico. Dico anche che le tensioni continuano a persistere e questo chiaramente riflette sulle quotazioni. Oltretutto la fiducia commerciale è sempre stata e sempre rimasta molto fragile, perché ricordo che gli assicuratori, gli armatori e quindi tutto il comparto legato ai noli, le petroliere e quant'altro stanno ancora valutando fondamentalmente se la situazione della sicurezza è abbastanza stabile
2: certo,
3: da normalizzare le operazioni, ma questo insomma certo, c'è un grandissimo punto interrogativo, ecco, quindi il mercato rimane altamente vulnerabile. Poi se a questo aggiungiamo il problema delle scorte, degli stoccaggi petroliferi, questo è un altro tema che
2: certo,
3: ecco, è abbastanza preoccupante. Ecco,
2: infatti ci sono più motivazioni. Allora, diciamo che una delle prime notizie che abbiamo letto stamattina, a a parte, cioè che poi era collegato ovviamente degli attacchi, quindi cosa è successo a livello militare, c'è stata quella del petrolio. Subito prezzo del petrolio è risalito e sta salendo ancora. Adesso mi fa lei per favore una panoramica, ci fa una panoramica Lauria, anche il gas. Partiamo da qui, allora com'è la situazione e quali sono le motivazioni che hanno portato nuovamente al rialzo il prezzo del petrolio e del gas, anche se vuole. Prego.
3: Entrambe, diciamo che il prezzo, con la ripresa delle ostilità e i segnali di ulteriori problemi alla navigazione nello stretto di Hormuz, hanno sicuramente riacceso i timori per le interruzioni delle forniture. Diciamo anche che questo ha alimentato nuovamente questo picco, questo rialzo del sia del Brent che del WTI. Ci troviamo in area $74.3 al barile per il WTI, il Brent 78.5 e anche il natural gas, il TTF, il benchmark, il valore di riferimento per il mercato europeo, si trova in area 49 euro per megawattora. Quindi sì, c'è una ripresa delle quotazioni e tutto passa attraverso quello che stiamo commentando, che state commentando da diversi minuti. Insomma, io mi sono collegato da diversi minuti, però è chiaro che tutta una stretta conseguenza di quanto sta accadendo.
2: Certo.
3: In realtà qual è la vera verità, a mio avviso, per quel che riguarda lo stretto di Hormuz, Trump e gli Stati Uniti? Cioè Trump dice da un lato che all'Europa che Hormuz praticamente deve più al vecchio continente che agli Stati Uniti, e per tali ragioni ha criticato anche i leader europei perché non hanno aiutato gli Stati Uniti in Medio Oriente. Questo è vero fino a un certo punto. È vero che gli americani non prendono nulla di più di tanto come approvvigionamento da questo stretto, però attenzione, perché il tema è un altro, in quanto lo stretto di Hormuz è un luogo strategico, perché gli Stati Uniti sono, ricordiamo, una grande potenza marittima, una grande potenza navale, e gestisce la globalizzazione anche della navigazione.
2: Certo.
3: Ricordo che ogni anno circa il 90% delle merci viaggia via mare, ed è chiaro che se si perde il controllo di Hormuz, che è tra i primi tre al mondo insieme a Malacca, Panama, poi vengono Bab el Mandeb e gli altri, è chiaro che se si perde Hormuz ne viene meno proprio la loro preminenza nel traffico marittimo e la loro preminenza nel contesto della globalizzazione. Quindi questo è un tema di non poco conto, che spesso può risultare un po' sotto traccia. Quindi a mio avviso il vero tema, uno dei veri temi, è quello.
2: Certo,
3: quindi prezzi, ritornando
2: certo.
3: sui prezzi, sì. prezzi del petrolio in rialzo, e chiaramente vedremo purtroppo un rialzo anche sui prezzi dei carburanti.
2: Ecco, infatti guardi, le leggo subito, guardi, sì, ma l'avrei portata io, ma ha fatto benissimo, perché Daniela ci aveva già scritto, poi adesso ha agganciato anche altre riflessioni, ma nell'arco di pochissime ore tutti i benzinai di zona hanno aumentato, seppur di pochi centesimi di euro, il carburante a seguito della nuova instabilità tra Iran e Stati Uniti. Ovviamente lei lo dice arrabbiata, no? Ma ci rendiamo conto. E poi quello che non riesco a capire, spero che il tuo ospite lo possa spiegare, come possibile che nell'arco di poche ore, ecco, infatti cambi il prezzo del consumo, dal momento che il carburante all'interno dell'impianto è sempre lì. Ecco, come dire, Daniela dice, ma scusa, il carburante è lo stesso, quello che c'è oggi è lo stesso di quello che c'era ieri. Lauria, proviamo a inquadrare la situazione.
3: C'è un tema importante, l'ho detto anche la scorsa volta, io invito i nostri amici che seguono i nostri approfondimenti a leggere un importante approfondimento, un importante studio del celebre economista di Oxford, Robert Bacon, che nel 91 studiò proprio gli effetti sul mercato dei prezzi della benzina nel Regno Unito. Cioè, quando un bene esce dal magazzino e parla proprio di effetto razzi e piume, cioè
2: mi ricordo.
3: I prezzi dei carburanti. Esatto, i prezzi dei carburanti tendono a salire come un razzo quando il petrolio aumenta, e invece scendono pian pianino quando la quotazione del petrolio scende. Quando un bene esce dal magazzino viene prezzato al prezzo di sostituzione, ossia al prezzo internazionale. Cioè, se vendo un litro di benzina lo prezzo in base al prezzo internazionale del momento, parliamo del cosiddetto prezzo di rimpiazzo. I distributori non fissano il prezzo tendenzialmente in base a quanto hanno pagato il petrolio, che hanno già incisso esterna, acquistato mesi prima dell'esplosione dei prezzi, ma in base a quanto costerà loro ricomprare il prossimo carico. Quindi diciamo che questo è uno studio economico che mette in evidenza un tipo di trasmissione asimmetrica dei prezzi, e questo esiste purtroppo da anni, quindi non significa automaticamente che a ogni rincaro ci sia pura speculazione. È vero, c'è anche speculazione, ma in generale il sistema reagisce più in fretta, mettiamola così, certo, alle cattive notizie che a quelle buone. Poi a questo aggiungiamo un altro aspetto: per quel che riguarda il diesel, non dimentichiamo che il vecchio continente da anni non ha più una capacità di raffinazione adeguata ai consumi, e il diesel, per il diesel in particolare, dipendiamo dall'estero per circa un quinto del fabbisogno. C'è un problema di sottoinvestimenti nella raffinazione. In Europa poi negli ultimi 10 anni sono state chiuse circa 24-25 raffinerie, e ora stiamo pagando anche il prezzo di questo, di questo aspetto. E poi diciamo anche che sul prezzo alla pompa, lo ricordiamo, incidono chiaramente, oltre al valore della materia prima, il costo di estrazione, raffinazione e stoccaggio, ma questo è un altro tema. Però il tema dei prezzi sicuramente io lo affianco costantemente a questo effetto razzi e piume che abbiamo anche spiegato la scorsa volta. Però è un tema importante,
2: Però è come dire, Lauria, non perché ce lo sta dicendo lei, in generale che dobbiamo metterci il cuore in pace, cioè che sarà sempre così, ci sarà sempre questo effetto razzi e piume,
3: purtroppo
2: perché
3: è sempre stato così e sarà così, purtroppo continuerà ad essere così. Sì.
2: Allora, anche perché ci sono troppe
3: cose, l'indice Platts da considerare, quello è un altro aspetto importante che spesso viene poco citato, cioè sul prezzo industriale incidono le quotazioni internazionali che decidono il valore in dollari di una tonnellata di benzina prima che venga venduta alle raffinerie, quindi anche
2: dobbiamo aspettarci dei rincari ancora importanti, quindi quando andiamo a fare
3: il prezzo, la quotazione del petrolio dovesse, ahimè, salire come sta accadendo, non mi meraviglierei di vedere
2: adesso quanto è salito rispetto a ieri sera, per esempio, quanto siamo su Brent e WTI?
3: Allora, oggigiorno siamo a un più 5,6%, 74,3% per il WTI, e per il Brent sempre 5,6%, 78,3 dollari al barile, quindi c'è stato anche oggi un rialzo importante.
2: Quindi la giornata sarà un po' all'insegna di questa volatilità, anzi rialzo, no? E dobbiamo immaginarci, insomma, finché non la situazione non si calma.
3: Assolutamente. Un altro tema importante è quello del gas. Sebbene l'Europa entri nella stagione di punta per quel che riguarda il rifornimento estivo, le scorte sono relativamente messe bene, mettiamolo così, però la prospettiva di prolungate interruzioni dal Medio Oriente può reintrodurre purtroppo anche un consistente premio al rischio nel mercato del gas, quindi
2: attenzione. Va bene, grazie Giuseppe Lauria, strategist, grazie, esperto di materie prime, grazie per essere stato con noi, speriamo di aver anche risposto, seppur se con poche soluzioni, ma in questo caso purtroppo è così. A voi che ci seguite, rush finale, lo facciamo partire come sempre in questo momento, prima di separarci per una breve pausa e prima di attaccare con l'ultima mezz'ora di Next Economy, nella quale parleremo di milioni di italiani che sono alle prese con il rinnovo della carta d'identità dopo le nuove regole europee, e poi marketing con vista come ogni mercoledì, che ci riporterà sulla frontiera del consumo e quindi con nuovi schemi in generale per i brand e quelli che poi troviamo anche noi quando andiamo ad acquistare. Vi aspetto tra un paio di minuti.
4: Giornale radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
9: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
8: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
10: Sono le 12 e 31 minuti.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
2: Eccoci qui. Allora, leggo che la Commissione europea ha presentato un piano d'azione per una risposta strutturata volta ad affrontare i rischi e a sfruttare le opportunità offerte dai modelli avanzati di intelligenza artificiale per la cybersicurezza. Nuovi modelli avanzati di intelligenza artificiale stanno appunto ridefinendo questo ambito, quindi l'intelligenza artificiale può essere utilizzata in modo improprio per identificare le vulnerabilità, automatizzare gli attacchi, aumentare la portata e la velocità degli incidenti informatici a una velocità senza precedenti. Quindi bisogna valutare modelli di intelligenza artificiale con questa sicurezza efficace che richiede una conoscenza approfondita di come le nuove tecnologie possono essere utilizzate e poi accesso, cioè l'Europa ha bisogno di condizioni chiare e trasparenti per accedere ai sistemi di AI più avanzati. La Commissione europea collaborerà con l'Agenzia dell'Unione Europea per la cybersicurezza per definire un piano europeo per l'accesso strutturato alle capacità avanzate per la cybersicurezza. Quindi bisogna correggere le vulnerabilità, ampliare le capacità europee di AI per il cyberspazio. Insomma, si sta facendo qualcosa, perché chiaramente il mercato dell'intelligenza artificiale cresce a un ritmo incredibile, no? Quindi questo ritmo incredibile ci sta facendo forse stare un po' indietro rispetto ai controlli e ai risultati che dobbiamo mettere in campo per la protezione. Perciò bisogna sicuramente correre e accelerare. Questo è il nuovo piano d'azione dell'Europa. Allora, intanto il mercato va come l'abbiamo lasciato poco fa. L'Europa è negativa, con ribassi oltre decisamente il punto percentuale, il FTSE MIB meno 1,45, il DAX meno 2,29, il FTSE 100 meno 1,49, il CAC di Parigi meno 2,11, l'IBEX di Madrid meno 2,61, quindi insomma altro che punto percentuale. Vedremo poi con l'apertura di Wall Street nel pomeriggio e poi da domani noi riprenderemo un po' tutti i ragionamenti del caso. Tra poco altri argomenti che ci conducono fino alle 13 con il nostro rush finale, quindi con la parte conclusiva di questa puntata di Next Economy. Parleremo di rinnovo della carta d'identità europea dopo le nuove regole che sono arrivate. Attenzione, perché altrimenti magari non potete viaggiare se non rispettate queste regole. Poi ve le racconteremo tra poco, probabilmente molti di voi sono alle prese con questo. E poi parleremo di consumi, come sempre, con la nostra rubrica Marketing con Vista, che il mercoledì ci tiene compagnia. I brand che stanno ripensando continuamente il modo in cui costruiscono relazioni, no? Perché poi c'è anche qui la tecnologia, l'intelligenza artificiale, ma non può esserci solo questa. La canzone dei REM.

0: of Life, la canzone dei REM. Sono le 12:37 minuti, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi e questo è Next Economy. Allora, ma qualcuno di voi ha ancora la carta d'identità cartacea? Jack, tu ce l'hai elettronica o cartacea? Già fatto? Meno male, perché sennò dovresti essere, cioè saresti tra i tanti italiani che stanno correndo per sostituirla, perché bisogna sostituirla. C'è una scadenza, insomma, cerchiamo di capire di più, soprattutto in questo momento in cui ci spostiamo, viaggiamo e qualcuno magari potrebbe essere bloccato, perché se non ha la carta d'identità giusta non si può mica partire. Quando ci si sposta e poi magari quando si va all'estero in Europa, però attenzione. Allora, buongiorno Valentina Menassi, giornalista economica di Economy, bentornata, ciao Valentina.
1: Ciao Manuela, grazie e grazie per questo invito. E sì, la carta d'identità sta cambiando molto, questo dobbiamo assolutamente dirlo.
0: Ma è vero che ci sono milioni di italiani alle prese con il rinnovo della carta d'identità?
1: La situazione è abbastanza critica, come hai detto tu, è vero, e soprattutto ricordo per chi appunto ci sta ascoltando in questo momento che le carte d'identità cartacee, quindi le classiche, color rosino che abbiamo sempre visto e conosciuto e abbiamo avuto tutti, non saranno più valide dal 3 agosto 2026. Questo per effetto di un regolamento europeo che sta portando tutto verso lo snellimento e anche documenti più smart, più digitali. Quindi che si cerca di portare verso l'introduzione della CIE.
0: Esatto, questa scadenza del 3 agosto che hai ricordato tu è fissata dal regolamento dell'Unione Europea, cioè quindi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, cioè per muoversi. Adesso poi facciamo tutte le dovute distinzioni. Ho fatto spaventare Jack, che è andato a verificare se aveva la carta d'identità giusta. Infatti ho visto che ha reagito con uno sguardo, me l'ha fatta vedere un po' terrorizzato, ma lui ha quella giusta, ma certo.
1: Quella giusta
0: non è più quella cartacea. Allora Valentina, raccontiamo un po' chi deve darsi una mossa, se non lo sta già facendo, cosa cambia e se ci sono delle deroghe o se insomma magari si sta facendo qualcosa per facilitare, no? Visto che i flussi sono importanti, per facilitare chi deve muoversi soprattutto in questo periodo.
1: Assolutamente, come ricordavi tu, diciamo che ci sono tantissime persone che si trovano in questa situazione, ma soprattutto tantissime persone che stanno cercando di prenotare voli, quindi partire per l'estate, e sono senza carta d'identità, oppure anche andare in uno stato estero senza la carta d'identità richiesta. Ed è proprio per questo motivo che è stata introdotta appunto dal governo italiano questa misura per cui si può avere una carta d'identità provvisoria. Quindi nel momento in cui il 3 agosto non si riuscirà, io ce l'ho personalmente, però non si riuscirà ad avere la carta d'identità, la CIE, quella la cartina, insomma, stile
0: elettronica, esatto,
1: per farlo capire, esatto, sì. per chi magari non conoscesse il termine CIE. Si potrà richiedere un documento che farà da sostituto, quindi una carta d'identità provvisoria che verrà rilasciata dal sindaco nei casi di urgenza fino al 31 dicembre 2025. È una misura ovviamente temporanea che vuole cercare di accompagnare e di facilitare questa transizione. E il documento verrà rilasciato poi appunto su supporto cartaceo e varrà al massimo per 6 mesi e attenzione, non potrà essere rinnovato, perché sennò qualcuno se lo prende e poi continua a rinnovare.
0: No, certo, quindi è solo un tampone, no? Poi però bisogna andare a prendere la nuova carta d'identità. Senti, ma però ci sono dei limiti, se non ho capito male, perché soprattutto tu l'hai detto anche tu Valentina, cioè in questo momento ci spostiamo, andiamo in altri paesi, abbiamo prenotato le vacanze, insomma magari poi ci troviamo di fronte alla brutta sorpresa che non ci fanno partire. Perché? Che cosa può succedere? Attenzione.
1: Basta una premessa, che se si ha appunto questo documento cartaceo, come ricordavi tu, secondo quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la carta provvisoria sarà valida anche per l'espatrio. Però c'è un limite molto importante che deve essere chiarito. Il documento potrebbe non essere accettato da alcuni stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio. Quindi non sappiamo, non è ancora stato stato chiarito complessivamente in quali stati verrà poi accettato o meno. Quindi una persona potrebbe andare all'estero, fare un viaggio all'estero e trovarsi a non avere appunto la possibilità di stare in questo stato e non poter passare la frontiera, proprio perché non ci sono stati dei chiarimenti. Quindi il consiglio è cercare di prendersi subito questa carta d'identità, fare i dovuti accertamenti in base allo stato in cui si vuole andare, se si vuole andare, se no invece l'Italia è un bellissimo posto e facciamo girare anche un po' l'economia, come diciamo sempre.
0: Vabbè, certo,
1: permettimi
0: certo.
1: Questa nota. Però bisogna stare molto attenti. Una cosa ci tengo a dirla, perché i costi di questo di questa carta provvisoria non si fanno ancora, ma saranno a carico del cittadino, quindi sarà un costo in più oltre poi a quello che si dovrà eventualmente sostenere. Okay. Bisogna considerare anche questo aspetto.
0: Peraltro leggevo, lo hai scritto anche tu, cioè che questo percorso di sostituzione delle vecchie carte cartacee rappresenta uno dei più rilevanti interventi di digitalizzazione dei documenti personali degli ultimi anni, cioè, e poi serve anche proprio per la sicurezza, no? E a rendere l'Italia allineata alle disposizioni europee.
1: Assolutamente, assolutamente. Un altro aspetto da dire, da sottolineare, ecco, che la validità di questa CIE, di questo documento, la carta d'identità appunto nuova, digitale, varia in base all'età del titolare nel momento in cui viene richiesto. Questo lo dico per chi fosse all'ascolto: 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età e 5 anni dalla data di emissione per i minori con un'età compresa tra i 3 e i 18 anni, se ci fossero genitori all'ascolto che se ne stanno occupando.
0: Una
1: piccola nota va fatta, perché ovviamente sappiamo che è difficile gestire, se pensi solo al passaporto, quindi quando vai a richiedere il passaporto purtroppo ci mettono anche mesi a volte per poi dartelo. Il consiglio è veramente quello di chiedere in anticipo e riuscire ad anticipare e ad avere prima la carta d'identità prima della scadenza del 6 agosto, perché non è ben chiara la situazione, soprattutto se qualcuno che deve viaggiare all'estero ci sono diversi punti
0: con i nostri tempi. Certo, infatti leggevo anche che ci sono dei comuni un po' sotto pressione per queste, perché chiaramente più richieste arrivano e più dopo si rallenta tutto. Già non siamo proprio delle gazzelle, ecco, stavo cercando uno degli animali più veloci quando dobbiamo, ecco, quindi figuriamoci. Vabbè, però molto utile questo approfondimento, grazie Valentina Menassi, anche perché manca ancora un pochino, ma neanche più di tanto. Oggi è l'8 luglio, appunto la scadenza è il 3 agosto, mi raccomando, se non sapevate nulla attivatevi immediatamente. Se qualcuno avesse sperimentato il tutto ce lo può far sapere al 334 11 11 622. Allora, la nuova frontiera del consumo qual è? Parliamo spesso di tecnologia, del fatto che siamo sempre connessi, no, e invece pare che quando parliamo di marketing e di consumo qualcosa stia cambiando. E allora tra poco la nostra rubrica Marketing con Vista ci svelerà cosa sta cambiando. Questa è la canzone di Katy Perry su Giornale Radio.

0: Marketing con vista. Una finestra sul mondo della pubblicità per capire come incide nelle nostre scelte di acquisto quotidiano.
1: E oggi abbiamo una premessa importante per questo nostro spazio di marketing con vista, cioè la nuova frontiera del consumo pare non sia più l'iperconnessione, ma il suo opposto, cioè il valore del silenzio digitale. Sembra quasi un po' un ossimoro. E dopo 20 anni in cui sicuramente il marketing ha colonizzato, no, ogni minuto della nostra attenzione, pare che ci sia questa generazione che è spuntata, che considera la disconnessione un simbolo di libertà, identità e status. Questo è un tema che abbiamo già peraltro anche toccato in marketing con vista. Quindi il vero lusso vuol dire oggi stare lontani dagli schermi. Una giornata come quella che ho io oggi di delirio oggi, perché poi Jack oggi sempre, mi vorrebbe dire che bello se non dovessimo stare dietro a tutte le notifiche che ci arrivano, no? Che però fanno parte del nostro lavoro ormai. Quindi magari, insomma, buongiorno a Davide Schioppa. Ciao Davide, eccolo con noi.
2: Buongiorno a te. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Giornale
1: tutte
2: Radio.
1: Tutte ste notifiche che ci distraggono.
2: Sono tornati i luddisti.
1: Appunto.
2: Sono tornati i luddisti. Beh, innanzitutto diamo, so che tu sei una appassionata anche di termini, di storia, diamo ai nostri ascoltatori queste indicazioni. I luddisti sono tornati, ho detto, perché era un movimento del XIX secolo in opposizione alle macchine industriali che dicevano i lavoratori del tessile in Inghilterra, che gli toglievano la vita.
1: Volevano proprio sabotarle queste macchine.
2: Sabotarle, e quindi si mosse per la prima volta questo movimento luddista. E adesso la cosa più particolare è che la settimana scorsa, proprio l'ultimo weekend, si è concluso a Manhattan, quindi siamo a New York, il primo festival dei luddisti, che praticamente hanno creato una serie di attività, più di 100 attività durante una settimana, tutte quante rigorosamente dal vivo e che prevedevano una disconnessione. E fin qui ci sta, cosa particolare, cosa abbastanza nuova, ma la cosa appunto incoraggiante è che questo festival dei luddisti non è stato creato da persone della nostra generazione, cara Manuela, o delle generazioni precedenti, ma è stato proprio voluto fortemente dalle nuove generazioni, quindi dalla generazione Z. E perché dico che è particolare questa cosa? Perché le nostre generazioni hanno provato la disconnessione. Noi siamo nati disconnessi e poi ci siamo connessi, ci siamo digitalizzati.
1: Certo.
2: Il fatto che la cosa nasca da generazioni che sono di fatto nate già digitalizzate e già connesse è incoraggiante, vuol dire che forse non tutto è perduto e ci abbiamo ancora una speranza.
1: E chissà, appunto, sì, ce la porti tu questa speranza, no? Ma quindi, se io ho detto bene poco fa, cioè se il lusso diventasse, no, stare lontano dagli schermi, che per certi magari lo sarebbe già, come ho detto io prima, se non ci arrivassero tutte ste notifiche o non fossimo costretti poi a invece a essere connessi, come dovrebbe rievolvere la pubblicità, il marketing, quindi i brand, cosa dovrebbero fare per cambiare anche l'impostazione delle relazioni? Perché di questo parliamo, no, Davide? Adesso possiamo comunicare seduti sul divano e possiamo arrivare a tutti. Se non possiamo più farlo dal divano, che facciamo?
2: Ma sai che ti rispondo in una maniera che forse non te l'aspetti da me. Secondo me, se iniziassimo ad essere disconnessi, la pubblicità sarebbe molto più performante e molto più efficace.
1: Ma in che modo? Perché dici? Certo.
2: Ti spiego perché. Noi in questo momento, come hai detto giustamente tu, siamo sul divano e siamo sempre connessi con tutti, perché abbiamo il telefono, la televisione, il computer, i social network, e quindi anche i brand, anche chi fa pubblicità ci raggiunge su 1000 punti di contatto differenti. Ma il fatto che ci raggiunga su 1000 punti di contatto differenti non è detto che attiri realmente la nostra attenzione. Noi subiamo in maniera passiva i messaggi pubblicitari. Tu pensa se ci fosse un periodo di detox collettivo, dove tutti quanti vivessimo davvero disconnessi. Quando torniamo a connetterci un po' alla volta, i messaggi pubblicitari, che magari anziché colpire indistintamente su tutti quanti i mezzi, hanno anche loro avuto la possibilità di rigenerare la loro creatività, iniziassero magari a colpire le persone in maniera un po' più mirata, in maniera ancora più creativa, secondo me noi saremmo ancora più ricettivi verso i messaggi del brand. Ecco, una pausa, sì, secondo me, sì, la cosiddetta sì. pausa di riflessione,
1: cioè, avremo, ma
2: che
1: banal...
2: non fa bene nell'amore, fa no, bene secondo me nella
1: no, nell'amore più che altro non so quanto serva, magari in questo caso invece sì. Ma senti, ma beh, è ovvio, perché banalmente con la connessione continua siamo bombardati da messaggi che poi dimentichiamo, cioè ci sembrano un po' ma, tutti uguali, no?
2: Guarda,
1: e quindi
2: ti faccio un esempio proprio semplice. Se io adesso ti chiedessi, mi dici una pubblicità di quando tu eri ragazzino che magari ti ricordi, io sono convinto che tu mi tiri fuori 1, 2, 10 pubblicità che ti ricordi.
1: Sì.
2: Se io ti chiedessi, Manuela, mi dici una pubblicità dell'ultimo anno, degli ultimi
1: no,
2: due
1: no,
2: anni?
1: No, no, no, non mi ricordo
2: probabilmente
1: niente.
2: Probabilmente faresti fatica, ma perché? Perché sei bombardata da troppi punti. Cioè, quando è che hai un momento per riflettere effettivamente sul messaggio che ti viene proposto? E non ce l'hai, perché mentre ti viene proposto un messaggio te ne viene proposto subito un altro.
1: Sì, poi più ne abbiamo più è anche difficile, no, trovare un messaggio che possa essere coinvolgente e mirato, cioè quindi io infatti la cosa che dico sempre è cioè, non voglio fare la vecchia o la saggia della situazione, ma non ci sono più le pubblicità di una volta, però è vero. Cioè,
2: è cambiato il mondo, è cambiato.
1: A me
2: il sistema,
1: alcune fanno veramente sorridere per quanto sono un po' banalotte, ma adesso ci mancherebbe, non ti saprei neanche, non lo farei a prescindere, ma non ti saprei neanche portare l'esempio, no? Ma a volte le vedo e dico, bah, ma che pubblicità è questa qui?
2: Il punto è
1: d'accordo
2: che
1: anche Jack, peraltro, ambasciatore non porta
2: mentre...
1: pelle.
2: Mentre qualche anno fa la pubblicità aveva un unico compito, che era quello di creare notorietà dei brand e soprattutto creare autorevolezza, oggi si è andati molto di più nella direzione dell'efficientamento verso la performance, la pubblicità deve essere molto più orientata alla vendita diretta, quindi questo ha tolto tanta poesia, se vogliamo,
1: dalla parte
2: un po' più creativa. E proprio come dicevamo, il fatto che i touch point sono tantissimi, i punti di contatto sono veramente tantissimi, quindi c'è una frammentazione del messaggio, e questo la rende probabilmente meno memorabile. Tu prima avevi un unico punto di riferimento, che era la televisione, o erano i giornali, o era la radio, quindi ne avevi tre. Nel momento in cui quello stesso messaggio pubblicitario ti colpiva su questi tre punti di contatto, quella pubblicità entrava automaticamente nella tua testa, tu te la ricordavi e funzionava assolutamente così. Oggi non è sufficiente, devi essere colpito tante volte su tanti punti di contatto per fare in modo che quella pubblicità ti resti dentro.
1: Senti, ma questo movimento, vabbè, tu sei rifatto ai luddisti, lo potremmo chiamare di neoluddisti, credi che possa essere un po' una moda, un po' legato al che siamo tutti un po' stufi di essere sempre bombardati, oppure potrebbe essere una svolta, cioè un segnale di un cambiamento veramente culturale, cioè quindi che andrà a ridisegnare, no, i rapporti che abbiamo con i brand, la pubblicità e quindi anche il modo con cui costruiamo il valore dei nostri brand.
2: Sì, ma guarda, io ti dico che secondo me il movimento, adesso non ti so dire se sarà una moda oppure no, mi auguro che non sia soltanto una moda, mi auguro che possa essere veramente capace di diffondere una cultura, la cultura della disconnessione, che secondo me deve diventare fondamentale. Il tempo, tu prima parlavi del vero lusso di disconnettersi, il vero lusso è potersi dedicare del tempo, perché il tempo è talmente raro, non sappiamo quanto ne disponiamo, per cui se possiamo goderci del tempo sano, stando disconnessi, secondo me è la cosa migliore. Quindi non credo sia una moda, spero che non sia una moda, spero che possa essere veramente un movimento culturale che si possa diffondere, va molto anche nell'ottica del bilanciamento tra vita privata e lavoro, no?
1: Certo.
2: Se disconnetti vuol dire che disconnetti anche dal lavoro. Siamo in un momento in cui quasi a volte ci sentiamo colpevoli se non rispondiamo immediatamente ad un messaggio WhatsApp, se non rispondiamo immediatamente ad una mail, dobbiamo normalizzare un po' di più, e soprattutto noi che siamo figli di un'altra generazione, dobbiamo essere noi promotori del non preoccuparti se non mi hai risposto al telefono, mi richiami quando hai tempo. Ecco, questo è secondo me il punto. Rispetto ai brand, secondo me, insomma, credo che possano vivere questa cosa come una grandissima opportunità, cioè cambiare un attimo il linguaggio. Cambiare un attimo linguaggio e cercare di capire quale può essere magari un linguaggio più esperienziale per entrare in contatto con le persone.
1: Quindi cioè, avrai anche tu un bel da fare, un bel lavoro se cambiano un po' le prospettive, no? O ci state già lavorando voi che fate marketing e che vi occupate di pubblicità?
2: Ma guarda, chi si occupa di marketing ovviamente tende a guardare tutto quello che succede e tende a orientare anche quelli che sono i lavori che vengono fatti in termini proprio di comunicazione di pubblicità. Quindi il lavoro è costante, non è qualcosa che ci colpisce al volo. Chi fa il nostro mestiere, certo. Cioè, lavora anche tantissimo con quelle che sono le analisi del sentiment, si dice, delle persone. Quindi
1: anche in economia il sentiment è tutto.
2: Qualcosa che si è diffuso, ti dico, adesso arriviamo al Festival dei Luddisti, ma in realtà è dal 2020, dal Covid, che c'è stato un cambio di tendenza totale, dove c'è una maggiore responsabilità delle persone verso la propria stessa vita rispetto al mondo del lavoro e rispetto alla connessione.
1: E allora, insomma, ti toccherà disconnetterti anche da me, caro Davide Schioppa.
2: Io quando vivo in vacanza vivo assolutamente senza orologio, senza cellulare, in maniera assolutamente disconnessa e molto wild, ma non potrei mai disconnettermi da Manuela Donghi, perché altrimenti il mio cuore piangerebbe troppo. Quindi non posso far piangere il mio cuore e devo rimanere mi disconnetto da tutti ma non dalla Donghi.
1: Che poeta, mamma mia. No, ma infatti anche perché per rischio, se ci sconnettiamo dal telefono eccetera, che veramente ma mi poi suoni a casa.
2: Ma poi non ci si deve disconnettere da giornale radio.
1: Da giornale radio mai, ma quella è un'entità più grande di tutti noi ne facciamo parte.
2: Bisogna fare? Bisogna staccare i cellulari e connettersi su giornale radio in modulazione di frequenza, così ritorniamo un po' vintage.
1: Bravo, ottimo messaggio Davide, ti sentiamo naturalmente, ti ascoltiamo e ti seguiamo su giornale radio la domenica con Marketing Convista Sunday Show. Ciao Davide Schioppa, ciao Jack Saglia. Ma che disconnettervi da giornale radio, dovete sempre essere più connessi, perché ogni giorno noi siamo qui dal mattino alla sera con la nostra informazione. Io, Manuela Donghi, torno domani con Next Economy dopo le 11 come sempre, e ora Paolo Sergio con il timone delle 13, quindi buona giornata su giornale radio, la radio libera di informare.
3: Giornale radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e

0: Estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: vertice NATO ad Ankara, Trump contro tutti, strali contro l'Italia, nel mirino anche la Groenlandia. Iran, nuovi attacchi aerei americani, rotta la tregua a Teheran, risponderemo. Mario Edinolfi ai domiciliari, il giornalista accusato di truffa ed evasione fiscale. Mondiali, l'Argentina vola ai quarti, Egitto battuto sul filo del recupero.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, in redazione Alessandro Cisilin, Laura Carchidi e Nicola Compagnone. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto.
4: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora a un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa, turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
3: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, avverte ancora l'Iran, prospettando ulteriori ritorsioni. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda. I decessi accertati sono 523, lo ha comunicato l'OMS, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto ad una settimana fa. È di 3.685 morti e oltre 16.000 feriti il bilancio del terremoto che a fine giugno ha devastato il Venezuela. I dispersi sono ancora migliaia. Ieri la presidente ad interim Rodriguez ha promesso alloggi per le persone sfollate entro la fine di quest'anno. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi. L'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Si evidenzia una pervasiva pericolosità sociale, scrive il GIP nell'ordinanza.
5: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario, contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico. In tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro. È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, ha scritto il GIP nell'ordinanza, aggiungendo che si denota un'evidente pervasiva pericolosità sociale di Adinolfi.

0: Giornale Radio, Laura Carchidi.
1: Passavano segreti di Stato alla Russia due le persone arrestate ieri a Roma, tra queste anche un ex 007, altri 5 gli indagati, 4 militari.
2: Non può esserci alcuna tolleranza nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica, così il ministro della Difesa Guido Crosetto, commentando il caso di spionaggio che ieri a Roma ha portato all'arresto di due persone. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei Carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano anche altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono adesso rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di segreti di Stato, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Per il Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Blitz contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio dell'operazione condotta dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web. Da domani, terza ondata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia. Secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute, sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Delineati i quarti di finale del Mondiale 2026, ieri si sono qualificate l'Argentina, campione del mondo in carica, che ha eliminato l'Egitto all'ultimo secondo, e la Svizzera, che invece ha superato ai calci di rigore la Colombia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
4: Anche se ce lo aspettavamo tutti, immagino, la notizia del giorno è la nuova fiammata militare nel Golfo con l'attacco degli Stati Uniti all'Iran, la reazione di Teheran che è tornata a prendersela con gli alleati americani nel Golfo, con le basi americane in Kuwait e in Bahrain. Teheran parla di grave violazione del memorandum d'intesa, mentre Trump, dal vertice NATO ad Ankara, annuncia che il cessate il fuoco è finito, definendo l'Iran un paese malato e bugiardo. Parleremo anche di questo oggi al timone delle 13. Buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli. A Milano in regia c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Allora, la situazione nel Golfo, ma anche nel resto del Medio Oriente, è in primo piano. Perché dico nel resto? Perché oltre all'attacco americano in Iran c'è stato anche un nuovo attacco israeliano a Gaza, che ha provocato vittime, anche bambini che giocavano, sono stati ammazzati mentre giocavano. Con noi ci sarà Mauro Indericato, autore Nova Lectio, giornalista e professore. Tratteremo l'argomento anche all'inizio della seconda mezz'ora, lo faremo con Giancarlo Gioielli, giornalista già corrispondente Rai da Gerusalemme, esperto di Medio Oriente e politica internazionale. E poi la politica interna, oggi il primo dei due appuntamenti di piazza annunciati dai leader del campo largo durante, lo ricorderete, il famosissimo pranzo del selfie. I leader di PD, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle in Piazza del Gesù, qui a Napoli, qui perché io lo dico, trasmetto da Napoli, interverranno nel corso dell'iniziativa Al Lavoro per Cambiare l'Italia, e con noi ci sarà l'onorevole Francesco Emilio Borrelli, deputato napoletano anche lui di Alleanza Verdi Sinistra. Allora, se volete interagire con noi, intervenire, potete farlo come sempre al nostro numero WhatsApp 334 11 11 622. Partiamo dalla musica con i Green Day, Dilemma.

0: I leader dei paesi dell'Alleanza Atlantico sono ad Ankara al vertice della NATO con Donald Trump che le spara di tutti i colori. Non si ferma il lavoro del Parlamento europeo. A Bruxelles ci sono notizie importanti, non sono buone notizie per l'estrema destra europea. Infatti il Parlamento europeo chiede un'indagine sui sovranisti. Allora sentiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. Il Parlamento europeo ha acceso i riflettori sul partito europeo Europa delle Nazioni Sovrane. La formazione politica nata dopo le elezioni europee del 2024 su iniziativa dell'AfD tedesca e della quale fa parte anche l'eurodeputato e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Con 414 voti favorevoli, 224 contrari e 18 astensioni, l'Eurocamera ha autorizzato l'avvio di una verifica da parte delle autorità per i partiti e le fondazioni politiche europee, chiamata ad accertare se ESN rispetti i valori fondamentali dell'Unione Europea, condizione necessaria per mantenere la registrazione ufficiale e accedere ai finanziamenti comunitari. È importante chiarire che il voto non costituisce una condanna né una sanzione nei confronti del partito. Si tratta di un passaggio procedurale che consente all'autorità competente di aprire un'istruttoria e valutare se sussistano eventuali violazioni dei principi su cui si fonda l'Unione, come democrazia, Stato di diritto, tutela dei diritti fondamentali e pluralismo. L'eventuale esito negativo dell'indagine potrebbe però avere conseguenze rilevanti. ESN rischierebbe infatti di perdere i finanziamenti europei destinati ai partiti politici. Quasi 2 milioni di euro ricevuti nel 2025 e oltre 2 milioni previsti per il 2026. Si tratta di risorse che possono coprire fino al 90% delle spese rimborsabili sostenute dalle formazioni politiche europee. La replica del partito non si è fatta attendere. In una nota, ESN sostiene che i valori dell'Unione comprendano anche la libertà di espressione e il pluralismo politico, denunciando il rischio che opinioni non allineate al consenso prevalente possano essere colpite attraverso strumenti amministrativi o finanziari. La vicenda assume anche un rilievo politico italiano perché coinvolge direttamente Roberto Vannacci, mentre il suo partito continua a registrare una crescita nei sondaggi. Sarà ora l'autorità europea a stabilire se esistano gli estremi per eventuali provvedimenti che dovrebbero comunque essere successivamente vagliati dalle istituzioni dell'Unione. A te la linea, Paolo.
0: Grazie al nostro Matteo Respinti. Noi tra poco riprenderemo a parlare delle ostilità, le nuove ostilità tra Stati Uniti e Iran, iniziate, ripartite proprio nel corso del vertice di Ankara, il vertice della NATO con Donald Trump, insomma, l'ho detto, se la sta prendendo soprattutto con i suoi alleati, oltre che con l'Iran, e sta elogiando a sorpresa la Cina. Se volete interagire con noi potete farlo come sempre al 334 11 11 622. Adesso torniamo alla musica con Gracie Abrams. Lo

0: Sono 80 gli obiettivi colpiti, secondo quanto ha annunciato anche Donald Trump nel corso della, diciamo, dell'inizio dei lavori del vertice NATO ad Ankara, in riferimento alla nuova ondata di attacchi in Iran che sarebbero arrivati in risposta all'ultima offensiva proprio iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Insomma, la situazione torna ad infiammarsi e torna a salire anche il prezzo del gas per il momento. Questa mattina veniva quotato in rialzo, questo naturalmente si riflette direttamente anche sulle nostre tasche. Forse questo è il problema più serio: quando ci sono bombe ci sono naturalmente anche morti. Allora cerchiamo di capire cosa succede col professor Mauro Indelicato, che è al telefono con noi. Professore, bentornato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, professore, quante persone secondo lei credevano che questa tregua, questo cessate il fuoco, potesse durare a lungo? Oggi Trump ha detto: per noi è finito il cessate il fuoco, è finita la tregua.
1: Beh, così, facendo un sondaggio veloce, facendo un po' un recap, credo che nemmeno alla Casa Bianca si potevano trovare persone convinte che davvero quanto firmato da Trump nei giorni scorsi e dall'altra parte da Pezeschian, il presidente iraniano, potesse poi realmente tramutarsi un accordo di medio-lungo periodo. Ma la stranezza di questa guerra, la sua surrealità, diciamo che dipende soprattutto dal fatto che ogni accordo di pace non corrisponde a poi una vera tregua, ma poi ogni ripresa dell'ostilità non corrisponde alla ripresa di una guerra. Cioè è una guerra molto strana, perché è un continuo rimpallo tra una fase in cui le parti sembrano più d'accordo e una fase in cui invece si riprende a sparare. Quindi quando comincia la pace non comincia realmente una tregua, e quando comincia un conflitto non comincia realmente una nuova fase di guerra. È un continuo, andirivieni di colpi di scena in cui il mondo sostanzialmente si è abituato un po' ad assistere a questi continui cambiamenti che poi non portano a nulla. Cioè non si è costruito qualche giorno fa un vero accordo di pace, e con i bombardamenti di questa notte non è stata avviata una vera guerra. È tutto abbastanza strano e surreale, con le due parti che continuano un po' giocare quasi a ping pong tra le due sponde dello stretto di Hormuz.
0: Ma è un caso, secondo lei, che l'ordine di attacco dei Trump è arrivato proprio nel bel mezzo del vertice della NATO? Di fatto Trump è in Turchia e da lì ha dato l'ordine. Può essere anche una mossa strategica del presidente Trump, anche per far vedere, per mostrare i muscoli nell'ambiente, insomma, dei propri partner, degli alleati dell'Alleanza Atlantica?
1: Andando a monte, forse non è un caso che gli iraniani abbiano sparato tre ordigni contro altrettante petroliere nel pomeriggio di ieri. Forse in concomitanza, proprio con l'inizio del vertice di Ankara, anche Teheran voleva battere un colpo, ecco, perché sapeva che avrebbe poi suscitato la reazione di Trump, e quindi possibilmente questa volontà era più da parte iraniana, far vedere a tutti, diciamo, i leader presenti ad Ankara, i leader della NATO presenti ad Ankara, che la guerra era tutt'altro che da considerare oramai superata e finita, e che Teheran, non accetta un mantenimento dello status quo. Cioè, vale a dire, se Teheran deve firmare una pace, deve firmare le sue condizioni, e quindi da questo punto di vista sparare dei colpi verso delle navi petroliere nel giorno dell'apertura del summit NATO ad Ankara è sicuramente un segnale preciso. Poi chiaramente, una volta che Trump ha ricevuto il segnale, non l'ha certo rigettato, insomma, subito lo ha accolto, e da parte sua mostrare muscoli ad Ankara, premere i bottoni mentre è a cena con tutti gli altri leader della NATO, sicuramente per lui è anche un momento per dimostrare quanto da lui sempre ribadito, cioè che lui sostanzialmente il boss, come ha detto entrando nella riunione del G7 in Francia qualche settimana fa.
0: Ecco, conoscendo il personaggio, magari non aspettava altro, voglio dire, sì, che l'attacco, esatto, iraniano per poter
1: non
0: rispondere.
1: Non si è fatto pregare, mettiamola così.
0: Certamente, indubbiamente no. C'è un'altra coincidenza, che è vero che insomma l'attacco coincide con l'inizio del vertice della NATO ad Ankara, ma coincide anche con la fine delle manifestazioni, della lunga cerimonia per l'ultimo saluto ad Ali Khamenei, con il regime che ha cercato di mostrare l'unità del paese e l'avversione dell'opinione pubblica nei confronti dell'aggressore Stati Uniti. Anche questo può essere un elemento, una lettura di quello che è successo.
1: Sì, indubbiamente l'Iran ha vissuto 6 giorni di lutto nazionale, quindi parliamo di una fase molto delicata. Di fatto la vera transizione post Ali Khamenei è iniziata adesso, ecco, e non sarà una transizione facile, quindi per Teheran era importante mostrare il paese unito, e per Teheran è importante anche lanciare dei segnali a livello internazionale, lanciarli letteralmente, anche lanciando degli ordigni contro delle navi mercantili. A proposito di coincidenze, di date, ricordiamoci pure che la tregua che ha permesso grosso modo la riapertura, che tra molte virgolette, dello stretto di Hormuz, tutto è nel contesto di 60 giorni di tregua, durante i quali concordare un nuovo trattato. Ecco, a proposito appunto di date, giorni e scadenze, anche questi 60 giorni vanno verso la fine, quindi è un modo per l'Iran proprio per ribadire che se davvero si vuole un accordo, occorre trattare, e per trattare ha bisogno di mostrare muscoli. Quindi è un modo per, come ho detto prima, per Teheran di lanciare dei segnali, battere un colpo e far capire che Teheran ancora è in piedi, perché forse all'interno della dirigenza iraniana sta prevalendo un sospetto, e cioè che terminati questi 60 giorni nessuno più si ricorda della guerra, e quindi tutto sommato poi si proroga la tregua, si proroga all'infinito, ma non è questo l'obiettivo dell'Iran, che invece vorrebbe ottenere un riconoscimento su Hormuz, vorrebbe ottenere garanzie sullo scongelamento dei fondi e quant'altro. Quindi attenzione anche all'avvicinarsi e all'approssimarsi della scadenza dei 60 giorni di tregua.
0: Che invece è una consuetudine di Donald Trump, quella di procrastinare i termini, no? L'abbiamo visto quante volte ha procrastinato le 2 settimane prima dell'attacco, poi alla fine l'attacco c'è stato, ma comunque è comunque un modo, ecco, di fare, un modus operandi.
1: Memore di tutto questo, in Iran si vuole appunto lanciare un segnale, un po' come appunto dire, guardate che questi 60 giorni non possono essere 61 o 100 o 120, sono 60 giorni, prima di quei 60 giorni occorre fare qualcosa, e noi siamo ancora nelle condizioni di colpire. Quindi quanto accaduto ieri va anche interpretato in questa chiave.
0: Trump oggi, proprio insieme al segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha definito l'Iran un paese malato e bugiardo, e ha detto il cessate il fuoco è finito. Questa volta c'è da crederci, è difficile credere.
1: Ma guarda, non mi sorprenderebbe se poi più tardi dovessero uscire dichiarazioni con Trump che dice di essere ottimista per un nuovo accordo, quindi bisogna sempre un po' prendere con le pinze da un lato e dall'altro, un po' come ho detto prima, quando viene firmato un trattato non inizia una pace, ma quando viene scagliata una bomba non ricomincia una guerra. Ecco perché è molto surreale questo conflitto. Quindi ieri sono riscattate le bombe, oggi Trump parla con termini veramente di fuoco, perché comunque giudicare la controparte malata e cattiva è qualcosa di molto molto forte, ma potrebbe anche darsi che più tardi si cambia nuovamente linea e si parla nuovamente di trattati in stato avanzato in vista di un nuovo accordo. Ecco, quindi tutto potrebbe cambiare nel giro di poco, quindi queste dichiarazioni di Trump lasciano davvero il tempo che trovano.
0: Staremo a vedere naturalmente. Grazie a lei, grazie al professor Mauro Indelicato per essere stato con noi. Voi restate qui, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata, nella prossima notte, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: E allora si riparte. Noi poco fa abbiamo parlato di quella che potrei definire la precarissima, non so se questo termine esiste in italiano, situazione tregua nel Golfo, quell'argomento che è principale in questa puntata del Timone delle 13. Abbiamo iniziato a parlarne con il professor Mauro Indelicato, l'abbiamo fatto poco fa. Peraltro oggi in Medio Oriente c'è stato anche un nuovo attacco di Israele a Gaza e ci sono vittime anche tra i bambini, purtroppo. E la cosa triste è proprio il particolare che è stato dato dalle agenzie quando hanno definito questa notizia. Siamo abituati, no, a parlare di morti, decine di morti, ci sono anche bambini. I bambini giocavano, perché i bambini giocano, non devono morire. E capita che a Gaza ci sono dei bambini che sono comunque bambini e non c'è bisogno di definizione di bambini. Noi continueremo a parlare di questo anche in apertura della seconda mezz'ora. Lo faremo con Giancarlo Gioielli, giornalista, già corrispondente Rai da Gerusalemme, esperto di Medio Oriente e politica internazionale, per poi chiudere con la politica interna, perché oggi è un giorno importante per il campo largo. C'è il primo dei due appuntamenti di piazza. Si parte proprio da Napoli, da dove vi trasmetto oggi in Piazza del Gesù, questa sera col fresco, almeno per quanto possibile. Alle 19:30 i leader di PD, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle interverranno nel corso dell'iniziativa Al Lavoro per Cambiare l'Italia, e noi ne parleremo con l'onorevole Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Vi ricordo il numero, come sempre, 334 11 11 622. Vi raccomando i messaggi, non solo scritti, ma anche vocali se volete. Adesso noi torniamo alla musica con Faith Hill, This Kiss.

0: E Donald Trump è il protagonista sulle prime pagine dei principali quotidiani online in questo momento, in home page su Repubblica, Trump contro tutti, la Groenlandia è un grosso problema, Italia pessima sulle basi, Spagna partner terribile e poi trattati bene dalla Cina. Insomma, il mondo al contrario, avrebbe detto qualcuno, elogia quelli che sono i nemici storici, mentre insomma insulta i partner della NATO. Ma c'è anche il Corriere della Sera che invece punta sui raid in Iran, la nuova escalation, speriamo di no, ma sicuramente la nuova fiammata dopo l'attacco di questa notte degli Stati Uniti in Iran. Le parole di Trump: per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi, in riferimento naturalmente e al governo evidentemente iraniano, e poi la risposta di Teheran: colpite le basi in Bahrain e Kuwait. Ma c'è un interrogativo, anzi una risposta, che cerca di dare il Corriere della Sera: perché Trump ha attaccato ancora l'Iran e dove vuole o può arrivare? Bene, questo è lo spunto che mi fa introdurre il nostro ospite, Giancarlo Gioielli, giornalista, già corrispondente Rai da Gerusalemme, esperto di Medio Oriente e politica internazionale. Ben trovato, Gioielli.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a te.
0: E allora, fino a dove può spingere? Ha intenzione di spingersi, e fino a dove ha la possibilità di farlo Donald Trump, visto insomma queste continue scaramucce? Perché poi alla fine ne abbiamo parlato, perché c'è stata una fiammata questa notte, ma non era mai la situazione non si era mai tranquillizzata completamente.
1: La situazione non si era mai tranquillizzata. Il dato sta nei fatti, cioè nei bombardamenti da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, e anche la risposta iraniana è molto pesante nei confronti delle basi in Bahrain e in Kuwait. In più, io sono a Gerusalemme in questo momento e qui è atteso il ministro della difesa americano, che da Ankara sta venendo qui in Israele, e si pensava che venisse, e si pensa ancora, che venisse per far digerire ad Israele la vendita degli aerei, gli F-35, da parte degli Stati Uniti alla Turchia, paese che sicuramente non è visto in questo momento come amico da parte di Israele, ma fa parte della NATO, e quindi fargli digerire in qualche modo questa fornitura di mezzi da combattimento sicuramente pesanti e importanti ad un paese che ha un ruolo, una potenza regionale, ma con un ruolo molto forte in tutta l'area medio orientale e anche nell'area africana. Ma forse sta anche cercando di capire che ruolo può avere Israele in questo momento. Non è facile sicuramente parlare col governo israeliano, perché anche Netanyahu ha i suoi problemi interni con le sue maggioranze, con la magistratura, ma sicuramente in questo momento si parla anche di un trasferimento di basi americane da zone a rischio, come il Bahrain e Kuwait, che sono state colpite dagli iraniani, in una zona israeliana. Questo però esporrebbe Israele a nuovi attacchi da parte dell'Iran, e quindi è una situazione piuttosto complessa questa. Dove vuole arrivare Trump? Questo non è chiaro, perché sembrava che tutto l'attacco americano, sollecitato anche dal governo israeliano, fosse in un primo momento rivolto ad un regime change, cioè a far cadere il regime iraniano per sostituirlo con un governo in qualche modo gradito agli Stati Uniti e che potesse unificare anche le minoranze in Iran, curdi, awasi, che comunque hanno beluci, comunque sono una componente piuttosto forte. Questo non è avvenuto. Si è arrivati il 17 giugno a questa intesa, che aveva due punti di prova all'inizio, che erano l'apertura di Hormuz e la revoca delle sanzioni sul petrolio, e tutto questo non è durato lo spazio di 20 giorni. Le sanzioni sono state revocate, dovevano durare, le sanzioni sono state ripristinate, dovevano essere interrotte, certo, per 60 giorni, sono state reintrodotte, che vuol dire una botta molto forte all'economia dell'Iran, non dimentichiamocelo. E d'altra parte lo stretto di Hormuz, che invece l'Iran doveva aprire, è di nuovo chiuso. Guardando alla cartina geografica, a questo punto abbiamo due problemi gravi, che sono la questione interna dell'Iran, un regime che è ancora al potere, è ancora forte dispone ancora di armi, come si è visto la notte scorsa, in grado di interferire le basi americane e creare grossi problemi ai paesi arabi, in qualche modo alleati dell'America e sicuramente nemici dell'Iran, che non è un paese arabo, è un paese sciita, mentre i paesi arabi del Golfo sono sunniti. Non dimentichiamo mai queste divisioni che comunque permangono, certo, e sono all'origine di tensioni fortissime, e soprattutto impensierisce Israele, che vede nel regime iraniano il pericolo numero uno, soprattutto la sua capacità di portare avanti il programma nucleare, che in questo momento comunque non si capisce bene a che punto sia, non si capisce bene se si sia fermato. L'accordo operato con gli Stati Uniti non era molto chiaro, neanche questo primo accordo su questo punto. E quindi non è chiaro esattamente qual è l'obiettivo in questo momento di Trump, perché è costringere l'Iran a più miti consigli, intanto rafforzando la cosa. Il tutto avviene, tra l'altro, ricordiamolo, mentre è in corso il vertice NATO, certo, che in cui Trump sta dicendo agli alleati: voi comunque non mi avete aiutato nella lotta contro l'Iran, lo dice anche l'Italia, adesso datevi una mossa, insomma, perché stiamo difendendo l'economia mondiale. Questa è la visione di Trump della questione.
0: Prima si ragionava con il professore Indericato, no, sulla circostanza, sulle coincidenze dei tempi, no? L'attacco alle navi mercantili iraniane, cioè voglio dire l'attacco iraniano alle navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz, è arrivato proprio alla fine delle celebrazioni dei sei giorni di celebrazioni per i funerali di Ali Khamenei, in cui insomma il regime ha cercato di farlo, naturalmente, per quello che è possibile. È chiaro, lì non c'è libertà neanche di stampa e di mostrare ciò che è la realtà dei fatti, ma quello che voleva mostrare al mondo era l'appoggio del popolo al regime. E poi coincide non soltanto con questo, ma coincide appunto, come dicevi tu, con l'inizio con il pieno del vertice della NATO. La risposta di Donald Trump è arrivata proprio con un ordine che è partito dalla Turchia, di fatto.
1: Questo è significativo.
0: Questo è importante, no? Quanto c'è di coincidenza, quanto invece è calcolato tutto questo? E da parte di chi?
1: Io ho l'impressione che sia da parte di Trump che del regime iraniano tutto sia stato in qualche modo valutato e calcolato. Da parte di Trump avviene mentre è in corso il vertice NATO, e quindi praticamente lì c'è di Adel Fronte e dice: io adesso ho dato quest'ordine, voglio vedere come vi comportate. Ancora una volta vi tirate indietro oppure mi venite dietro? E in maniera anche molto decisa, e possiamo un po' dirlo in maniera anche un po' ullistica, basta vedere anche i suoi post su Truffa nei confronti del presidente del Consiglio italiano di Giorgia Meloni, sono molto molto duri, molto molto pesanti. Posso raccontare un piccolo aneddoto che rivela anche un po' il carattere e la personalità con cui Trump in questo momento sta guardando tra virgolette a se stesso. Sono a Gerusalemme in questo momento da un colloquio con il patriarca greco ortodosso di Gerusalemme, che è una personalità molto ascoltata a livello internazionale, e mi raccontava che in un recente incontro alla Casa Bianca Trump gli ha mostrato con orgoglio le foto di tutti i presidenti degli Stati Uniti che lo hanno preceduto lì alla Casa Bianca, e mancava la foto di Biden, che è stata fatta proprio rimuovere da Trump. Ha detto: questo non c'entra, non è un presidente americano, io sono il presidente americano. Trump, tra l'altro, pochi giorni fa addirittura ha detto che lui è il miglior presidente israeliano che ci sia mai stato. Un self-confident, una autostima piuttosto alta, che lo porta poi ad azioni, però comunque presidente degli Stati Uniti, quindi è la potenza mondiale più forte. Calcolato da parte di Trump, sicuramente è comunque una spinta nei confronti degli alleati, nel momento in cui va anche a rinforzare la Turchia. Come dire, anche se non vi vedete dietro voi, vedete che anche Erdogan vi può dare una mano contro l'Iran, quindi è una geografia un po' variabile, diciamo così, delle alleanze americane, anche nei confronti dell'Europa, che non è vista poi così totalmente subalterna agli Stati Uniti come vorrebbe Trump. Da parte iraniana anche questa è una dimostrazione che vuole essere una dimostrazione di forza, come i funerali, ma che in realtà rivelano anche dei punti deboli, perché poi nei filmati che circolano e che si vedono anche qui da parte israeliana, poi voglio dire, la propaganda funziona sempre a 360 gradi, dimostrano che queste milioni e milioni e milioni di persone, sì, sono centinaia di migliaia, però tutto questo cioè non è esattamente quello che l'Iran sta raccontando, quello che sta accadendo in questo momento a Teheran. E per quanto trapela anche da fonti di intelligence che sono in contatto con le minoranze iraniane, che questi gruppi di minoranza, curdi soprattutto, ma anche i beluci, che hanno proclamato una indipendenza, loro stanno al confine con il Pakistan addirittura, stanno stampando moneta, e quindi una loro moneta, quindi si proclamano indipendenti, insomma, tutti i fattori che indeboliscono sicuramente l'Iran. Su questa debolezza giocano altri fattori ancora. Israele ha riconosciuto, per esempio, perché qui l'apertura delle rotte marittime funziona su Hormuz, ma funziona, riguarda anche il Mar Rosso, Golfo di Aden. Mar Rosso vuol dire l'ingresso al canale di Suez. Guarda caso, il paese che proprio si affaccia, i due paesi che si affacciano, le due aree che proprio si affacciano e controllano l'ingresso al Mar Rosso e quindi al canale di Suez, che è vitale, proprio vitale per l'economia mondiale, sono da una parte gli Houthi, alleati dell'Iran, finanziati e pagati dall'Iran, sciiti come l'Iran, ma di fronte c'è Djibouti e il Somaliland, che è uno stato non riconosciuto da nessuno, tranne che da un paese al mondo, che è Israele, che ha riconosciuto il Somaliland. E quindi chiaramente, e qui abbiamo due stretti, Hormuz, e che è quello a cui guardano tutti, ma sotto la lente di ingrandimento, ma c'è anche l'ingresso al Mar Rosso e quindi al canale di Suez, che è un'altra lente di ingrandimento che secondo me prima o poi bisognerà usare per capire cosa sta succedendo. E peraltro, per esempio, molti osservatori
0: Speriamo che non dover accenderlo questo riflettore sull'altro stretto, perché sarebbe un disastro.
1: Tre anni fa fu un punto piuttosto critico questo, quando si cominciò a parlare di Houthi, che sembravano una tribù, in realtà sono un gruppo armato piuttosto forte, che peraltro preoccupa Israele perché è in grado, a missili, in grado di raggiungere fino a Eilat, quindi la parte sud di Israele. Non è indifferente.
0: Insomma, la situazione è molto più complessa di quella che possiamo immaginare. Chi la conosce come te naturalmente riesce anche a raccontarcela meglio nel dettaglio. Grazie mille, grazie a Giancarlo Gioielli, giornalista, ex già corrispondente Rai da Gerusalemme, esperto di Medio Oriente e politica internazionale. Se volete aggiungere qualcosa, se riuscite a farlo dopo i dettagli che ci ha dato il nostro ospite, 334 11 11 622. Adesso la musica, Mumford & Sons, Rushmere.

0: politica internazionale, dai, diciamo, dalle difficoltà anche di comprensione di quello che succede nel Golfo Persico, ci spostiamo in Italia, anzi torniamo in Italia, ci occupiamo di politica interna perché oggi a Napoli c'è il primo dei due eventi lanciati, annunciati nel corso, anzi all'indomani, quel pranzo di cui ricorderete, il pranzo del selfie, in cui c'era Conte, c'era Schlein, c'erano Bonelli e Fratoianni, non c'era Renzi, un po' di polemica su questo. Si parte da Napoli, ma c'è una ragione chiara, perché in Campania e a Napoli in particolare sono governo due personaggi: Roberto Fico, governatore della regione Campania, Gaetano Manfredi, il sindaco di Napoli, entrambi eletti, contando sul sostegno di questa coalizione. Il messaggio evidentemente vuole essere quello di uniti si vince. E allora con noi c'è l'onorevole Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra. Buon pomeriggio, bentornato.
1: Salve, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, il messaggio è quello, no? Uniti si vince, lo ha fatto Fico, lo ha fatto anche Manfredi, però per essere uniti bisogna avere anche una visione unica sui vari argomenti, e questo chiaramente è un lavoro che richiede tempo e che ancora non è completato, no? Immagino all'interno del campo progressista, o sono rimasti pochi i temi che dividono?
1: Ma innanzitutto io credo che alla fine la coalizione si farà, sarà anche un po' più allargata, il motivo per cui Renzi non stava in quella foto, Renzi o Piqué per lui, è che non è ancora chiaro quale sarà il leader e soprattutto quale sarà l'eventuale altra compagine. Cioè, non credo che Italia Viva farà una lista, Più Europa farà un'altra lista, quell'altro gruppo dei civici, penso che si metteranno assieme. A quel punto la loro leadership, il loro leader o i loro leader di questa compagine si siederanno ovviamente al tavolo del centro-sinistra, del campo largo, dell'Alleanza per la Costituzione, come sarà chiamata, e parteciperanno a tutti gli effetti. Ma finché non è chiara, ma immagino che loro stiano aspettando, come giusto che sia, anche la riforma elettorale per capire in che modo si possano presentare, per ora ci sta il nocciolo duro, perché è certo che si presenterà il PD, è certo che si presenterà le 5 Stelle ed è certo che si presenterà VS, che sono tre soggetti solidi e con un notevole consenso in Italia e in particolare in Campania.
0: Il titolo della manifestazione di oggi in Piazza del Gesù è al lavoro per cambiare l'Italia. Cosa ancora bisogna, cioè cosa bisogna modificare? Innanzitutto, qual è la priorità che si dà, diciamo l'agenda del campo largo qualora dovesse arrivare a vincere le elezioni politiche?
1: Beh, sicuramente uno dei temi principali è quello del lavoro. Tutti sanno che è stata la proposta unitaria, tra l'altro all'epoca firmata anche da Calenda, del salario minimo, che ancora oggi non è stato introdotto da questo governo, che è il governo in cui si è raggiunto il record di povertà nella storia recente del nostro paese, al punto tale che negli ultimi 4 anni sono raddoppiati i poveri, con un elemento che è inquietante, e cioè che per la prima volta nella storia del nostro paese il 5% degli italiani è diventato la ricchezza pari al 50% della ricchezza del nostro paese. Cioè significa che il 5% degli italiani ha la metà della ricchezza del paese. Basta pensare che neanche all'epoca di Berlusconi e di Agnelli avevamo una concentrazione di ricchezza in così poche persone. Con un elemento ulteriore, potevano piacere o meno, sicuramente a molti non è piaciuto Berlusconi, ad altri non piaceva niente, però non possiamo riconoscere che avessero un'attività reale di imprenditori, cioè uno produceva macchine e altre cose del genere, con altre attività collaterali annesse e connesse, e l'altro aveva fatto prima l'imprenditore edile e poi nel campo della comunicazione. Adesso i ricchi chi sono? Prevalentemente speculatori, cioè gente che non ha prodotto nulla ma che vive in modo, fatemi passare il tempo, speculativo, in alcuni casi anche parassitario, sulle spalle dei veri lavoratori. Quindi una ricchezza anche falsa, anche speculativa, che non produce niente, produce ricchezza solo per loro e povertà per gli altri.
0: L'ultima volta che ci sentimo sull'argomento del leader, no? della coalizione, lei mi disse, insomma, chi ha più voti naturalmente esprimerà il Presidente del Consiglio qualora dovessimo vincere le elezioni. Ma se questo non fosse possibile, perché pare che la legge elettorale, insomma, voglia che venga indicato sulle schede, no? Il nome del leader, e a quel punto si crea un problema.
1: No, io non credo che la legge elettorale possa prevedere Allora, la legge, da quello che ho capito,
0: la volontà
1: io,
0: è quella, sì.
1: Però aspetta, chiamiamo una cosa, la legge, quell'aspetto, ci sono due aspetti di questa legge, anzi due e mezzo, che sono ad altissimo rischio costituzionale. Partiamo dagli altri e poi arriviamo sull'ultimo. Quello mezzo è il fatto, non lo sappiamo ancora, perché poi sappiamo ancora quale sarà la versione definitiva che ci arriverà in aula. Ma diciamo, data per buona l'ultima norma che ci è arrivata, se non ci fossero le preferenze e i collegi uninominali, è possibile che le liste bloccate siano considerate dalla Corte Costituzionale incostituzionali, e questo è il mezzo. Poi ci sta l'altro, che è legato invece a un altro fattore, cioè alla questione del premio di maggioranza. Un premio di maggioranza.
0: Certo.
1: Non si può dare un premio di maggioranza abnorme perché la Costituzione non lo permette. Cioè, mi spiego meglio, non puoi prendere il 33% e poi prendere il 60% dei seggi. Quindi la maggioranza dovrà lavorare per arrivare a un premio di maggioranza che sia compatibile e ragionevole con le regole democratiche e costituzionali. Infine, quest'ultimo è un elemento molto borderline, perché poiché la Premier Meloni era partita in grande spolvero per farci votare una riforma costituzionale sulla premiership, e allora avrebbe potuto sì chiedere di cambiare la legge elettorale in senso di premierato, ma poiché non l'hanno più portata avanti la legge sulla Premier, sulla candidatura diretta del Premier, attualmente dalla Costituzione risulta che la nostra è una repubblica parlamentare. Significa che la scelta del Premier viene fatta all'interno delle due Camere, del Parlamento e del Senato, che decidono e indicano un Premier a cui devono dare la fiducia.
0: Sì, quindi per lei vale la risposta che mi dette l'altra volta. Insomma, chi ha più voti esprimerà il Presidente.
1: Lei sta cercando di inserire la Premier Meloni surrettiziamente. Voglio fare una premessa. Noi dobbiamo fare questa legge perché è necessaria per avere la governabilità. Vorrei far presente che lei a settembre diventerà la Premier con la storia del nostro paese.
0: E quindi vuol dire che la governabilità
1: è la legge per avere la stabilità, quando tu c'hai una legge che è talmente solida che ti ha permesso di governare per 5 anni. Cioè,
0: Borrelli, ci torneremo.
1: Stiamo scherzando.
0: Certo. Ci torneremo, siamo
1: quindi
0: in chiusura purtroppo. Grazie.
1: Sarà valutata ovviamente a secondo della legge, ma questa potrebbe essere a forte dubbio costituzionale e anche potrebbe irritare non poco il Quirinale, perché giustamente il presidente Mattarella dice: "Ma che state facendo?"
0: Certamente, poi vedremo naturalmente. Grazie mille, magari ci torneremo. Grazie all'onorevole Francesco Emilio Borrelli, grazie a lei per essere stato con noi, grazie a voi per essere stati con noi. Restate su Giornale Radio, arrivano Rapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. Grazie a Elisa Cabrini che ha curato la parte tecnica, Matteo Respinti in redazione. Vi do appuntamento a domani puntuali dalle 13 alle 14. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede?
3: Arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede? Senza rumore di fondo, giornaleradio.fm.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Erdogan ha poi aggiunto: e qui vorrei rivolgermi in particolare ai nostri alleati che sono membri dell'Unione Europea. Il massimo beneficio dagli sforzi dell'Unione nel campo della sicurezza può essere ottenuto solo ed esclusivamente evitando inutili duplicazioni con la NATO ad esclusione degli alleati che non sono membri dell'Unione.
2: E dal vertice NATO di Ankara Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e, dopo i bombardamenti americani di stanotte, conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Infine l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
3: Ora la cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Sant'Anatolia di Borgorese in provincia di Rieti, in fiamme una casamatta della ditta pirotecnica Mattei dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano dati per dispersi. Si tratterebbe di una persona e di un giovane, quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi.
2: L'ex parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
3: Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato nella mattinata mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, l'uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico. Quest'ultimo avrebbe tentato di scappare ma sarebbe stato colpito. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.
2: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
4: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
2: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
5: Ma quanto sport che c'è anche oggi!
6: Tantissimo!
5: Che roba!
6: Tantissimo!
5: Allora, la procura, la politica. Ah no, c'è anche lo sport, effettivamente. Sì. Adesso bisogna andare a vedere.
6: Sì, anche se sembra che qui stia un po' rientrando tutto.
5: Inchiesta arbitri, pochi riscontri, Rocky verso la Chiesa.
6: Mi è sembrato un po'.
5: Poi, non lo so, politica, Trump, Balogun. Ma è già stata eliminata negli Stati Uniti. Sì, però in qualche modo ti fa pensare che il mondo non è bello così.
6: No.
5: Insomma, il mondo non.
6: Direi che il calcio conferma di essere ottima metafora
5: del
6: mondo.
5: Come diceva un nostro comune amico, il più pulito c'ha la rogna.
6: Sì, quindi... chi è il nostro comune amico? Ah, giusto.
5: Ecco. Dicevo. Mi sono andato a guardare. Allora, abbiamo a proposito di amici un grande amico, Massimo Tedesco, un regista straordinario, sottovalutato, mai abbastanza apprezzato, un uomo formidabile, una persona che tra l'altro posso dirlo, io non ho mai visto nessuno portare 74 anni bene come lui. Devo dire, bravo.
6: Neanche Michele Ceci, no, che invece no.

0: nostro amico immaginario.
1: È vero, è vero.
0: Perché noi sappiamo che esiste, Harvey, ma non l'abbiamo mai visto.
1: È come Harvey il coniglio.
0: Sì.
1: Ti ricordi il film con James Stewart di Frank Capra?
0: Certo, certo.
1: Dove c'era James Stewart che parlava con un coniglio che vedeva soltanto lui. E la gente lo guardava, poverino. Ed era una metafora, devo dire, un po' di Michele Ceci, che è un po', se vogliamo, una metafora della vita. Noi vorremmo avere un redattore.
0: Un po' un coniglio immaginario.
1: Un coniglio immaginario, vorremmo, non coniglio nel senso chiaramente, ma è un
0: ecco, questa è censura comunque.
1: Questa è censura.
0: Io mi rivolgerò
1: la musica di Massimo Tedesco.
0: Mi rivolgerò all'ordine.
1: Esattamente, intanto noi tra poco andremo a parlare di arbitri con Graziano Cesari e poi con Fernando Siani andremo a parlare appunto di questi mondiali. Adesso invece iniziamo.

0: E allora abbiamo iniziato la trasmissione, permettetemi però di omaggiare un grande giornalista che ci ha lasciati, cioè Luigi Colombo, che è stato un personaggio dove, almeno io posso dire tranquillamente di esserci nato e cresciuto, no? Perché aveva anche inventato anche su Tele Monte Carlo la cronaca
1: Bravissimo,
0: due voci.
1: Bravissimo, anche io me lo ricordavo da Tele Monte Carlo.
0: E aveva questa compassatezza che lo trovavo vincente in un'epoca storica nella quale la compassatezza non era un bene raro come oggi. Oggi è allora gol! Era tutto urlato
1: vero,
0: dal primo
1: vero.
0: Secondo in cui
1: inizia
0: la telecronaca.
1: Quindi Tele Monte Carlo è stato importantissimo dal punto di vista sportivo.
0: Quindi Luigi Colombo ci lascia, tanto giovanissimo, tra virgolette, 79 anni. Oggi 79 anni non è un'età così avanzata. E quindi ci piaceva ricordarlo. E adesso invece andiamo dal primo ospite della giornata che ci sta aspettando. E non ci sta affatto aspettando perché ci sta aspettando da 3 minuti.
1: Esatto.
0: Da 3 minuti ci
1: aspetta. Abbiamo la copertina. Abbiamo
0: la copertina, ma perché tutte le volte faccio fatica a ricordarmi che c'è una copertina?
1: Perché,
0: tra l'altro.
1: Perché la temperatura esterna.
0: Guarda, oggi è la giornata della caldazza, la terza.
1: Sì,
0: della
1: domani
0: terza
1: ancora
0: ondata.
1: Peggio.
0: Hanno detto ancora peggio.
1: Sì, prima passava le previsioni del tempo, era neanche rosso, ma sì. È nero direttamente. Mettono proprio.
0: Fai un tuffo in piscina ogni mattina e poi vai.
1: Certo.
0: Non capisco il problema. Chi non ha la piscina?
1: Vengo a fare il bagno nella tua piscina volentieri.
0: Qual è
1: raga,
0: il problema?
1: Domani mattina tutti in piscina
0: benissimo.
1: Da Lapo.
0: Raga è un termine che non si deve usare in questa radio. Mamma mia, sembra di essere in una radio.
1: Era una cosa spiritosa.
0: Giovane, ma io non capisco. Questo atteggiamento veramente. Comunque, siamo pronti con la copertina? Siamo pronti? Andiamo a sentirla.
2: Fa Ruben Vargas! Scrive la storia per la Svizzera! 72 anni dopo la Svizzera è di nuovo ai quarti di finale di un mondiale!
3: Nossa, Bilashin verso Ibrahim!
2: Egitto in vantaggio! Ibrahim 1-0!
3: Si è addormentato Hassan, Tagliafico l'anticipato rigore.
2: A Messi Shobir! Sballa ancora dal dischetto Messi! Però è Shobir! Zico! Zico! Contropiede ancora una volta, scena già vista! Mostafa Zico!
3: Il cross è buono, Romero! Batte Shobir! Romero e Cuti, 2-1. Messi cross, adesso passa con un tocco, secondo palo Lautaro, girata.
2: Julian controllo palla dietro, Messi! Messi! Pareggio l'Argentina, Leo Messi, serviva lui, assist e gol, 2-2, campione.
3: Lautaro contro Rabia, aspetta rinforzi. Quel cross è buono per Enzo Fernandez!
4: Ma che partita abbiamo visto! Ma che partita abbiamo visto!
2: Enzo Fernandez, la 2-0, 3-2, semplicemente i campioni del mondo!
4: Il contropiede, sono fatti prendere il contropiede l'Egitto, partita meravigliosa!
2: Cala il sipario, dall'inferno al paradiso, sotto i due gol l'Argentina con le lacrime di Leo Messi, la ribalta!
0: Allora, il concetto è questo, che anche ieri ci sono state delle fortissime polemiche per l'arbitraggio che in qualche modo l'Egitto accusa sia stato a senso unico a favore dell'Argentina. A dire la verità, ci sono state due decisioni arbitrali, una in modo particolare per me grave, un errore molto grave, però...
1: Qual è che dici tu?
0: Un allenamento del primo gol che aveva fatto.
1: Sì, io non sono così. Nel senso, non ho visto questi errori così enormi, ecco, da questo punto di vista. Poi che la conduzione dell'arbitro magari abbia teso un po' più verso l'Argentina,
0: guarda,
1: sappiamo che è un po' un'abitudine del calcio.
0: Guarda, Lele, non sono d'accordo.
1: Che Lele?
0: A Dani, non sei. Ah no, scusami, tu
1: non
0: sei Tommaso Lavezzari.
1: No, guarda, c'è, fare... vabbè.
0: Se volevo fare.
1: Con tutte, proprio tutte le persone che potevi tirare fuori, proprio Lele Adani.
0: Ti fai il più grande tifoso dell'Argentina.
1: Ma cosa c'entra?
5: Buongiorno,
1: io, guarda, io speravo che vincesse Lele. Io ti ho tifato Egitto, però ecco, oggettivamente per me l'hanno più buttata via.
0: Beh, no, l'hanno buttata via, non c'è
1: l'hanno
0: dubbio.
1: Buttata via. Non c'è dubbio. Poi che ci sia stato magari un po' di condizionamento, ci sta, ma
0: no, bisogna capire
1: così.
0: Allora, le immagini che hanno fatto orrore sono state quelle di Infantino che quando segna l'Egitto si mette le mani tra quelli che una volta erano capelli.
1: Allora, è la seconda. Lele Adani adesso prende in giro quelli senza capelli. E allora?
0: Hai ragione. E poi, onestamente, l'annullamento del gol del 2-0, che poi l'Egitto ha segnato. Sì. L'Egitto ha segnato e quindi diciamo che aveva...
1: Non sono bastati né Zico né Trezeguet.
0: Incredibile, neanche un francese, un brasiliano. Sì, hanno questi nomi che non ho ben capito per quale motivo.
1: E tra l'altro la Gazzetta ha commesso un errore, ha scritto Zico con la C invece con la K, K almeno
0: ragazzi,
1: quella,
0: eh. Però anche loro, veramente. No, è che l'arbitro Letexier, che è francese, ha dovuto anche espellere qualcuno della panchina, ha cominciato a dover intervenire. Diciamo che è stato un po' bocciato da tutti.
1: Sì. Questo sicuro, però rispetto ad arbitraggi che abbiamo visto nel passato, un nome su tutti, Byron Moreno, cioè, francamente non mi è sembrato così condizionante l'arbitro.
0: Bene, ne parleremo perché con noi più tardi, tra poco, ci sarà Graziano Cesari.
1: C'è anche quindi... il nuovo direttore degli arbitri italiani che è stato eletto ieri.
0: Esatto, il motivo per cui chiamiamo Graziano è anche per questo. Insomma, vogliamo capire il punto di vista dopo questa vicenda, tra l'altro anche la vicenda arbitrale che riguarda Rocchi, l'ennesimo caso appunto della procura con l'inchiesta che va avanti, ma poi di fatto dovrà essere chiusa.
1: Bisogna capire cosa è successo, che non è molto
0: chiaro. Non è molto chiaro. Stiamo per cominciare con un'altra canzone. Sta giocando adesso Jasmine Paolini, che sta per iniziare la sua partita, la sua quarto di finale contro la Costiu, che è nettamente sfavorita l'italiana. Nettamente molto sfavorita l'italiana, però sognare non costa nulla. Adesso andiamo ad ascoltare la prima canzone, quella dei Somber. Questa è My Body Isn't Ready. It's the

0: Somber con My Body Isn't Ready. Questa è Giornale Radio Sport Club, l'Apo De Carlo, Tommaso Lavizzari. È tornato con noi Fernando Siani. Ciao Fernando, ben trovato.
1: Ciao, ciao ragazzi.
2: Buon pomeriggio, buongiorno. Buon pomeriggio.
0: Ero talmente contento che fosse tornato che l'avevo annunciato anche prima come se fosse
2: certo,
0: già.
2: Certo, ma anch'io sono molto contento.
0: Quelle cose veramente. Senti Fernando.
2: Bene, siamo tutti contenti. Allora ciao, grazie mille.
0: Senti Fernando, allora questo mondiale è improvvisamente diventato iperpolemico, molto politico, molto collegato ad una serie di vicende che sono estranee al campo di calcio e da mia personale opinione, da quando c'è stata l'ingerenza trampiana sulla vicenda di Balogun, diciamo che si è innervosito un po' tutto l'ambiente e quindi l'Egitto in modo particolare ieri, l'arbitro che non ci ha capito molto, tante cose, insomma, mi dai un tuo giudizio?
1: Ma io credo che onestamente le polemiche dell'Egitto siano abbastanza velleitarie,
0: sì. Cioè,
1: onestamente non ho riscontrato, almeno a mio personalissimo parere, nulla che possa giustificare
0: neanche il 2-0 annullato? Neanche il 2-0 annullato?
1: Ma il problema forse, come dire, è il concetto per cui il VAR può intervenire per un fallo a 80 metri dalla porta, però il fallo c'è, che quindi forse si potrebbe rivedere questa cosa, onestamente, cioè poi dopo l'Egitto l'ha comunque fatto il gol, quindi
0: sì.
1: Non lo so, io penserei più al fatto che mancavano 10 minuti e l'hanno gestita male.
0: Ma tu sei dalla parte di Tommaso più. Dice esattamente la stessa cosa sì. Che hai detto tu adesso, quindi vedi.
2: Cioè, al netto di tutte le perplessità.
1: Siamo d'accordo su tutto, io e Tommy siamo d'accordo su tutto da 10 anni ormai.
0: Ah pure? Non so se è una cosa buona, però insomma devo dire. E io per esempio sono d'accordo che non fosse fallo, però è la mia...
2: Che tu... No ma sì, però...
1: No, sì, ma come dire, secondo me si può discutere di questa cosa, non credo che l'Egitto abbia perso.
0: No,
1: per
0: io non sto dicendo che l'Egitto ha ragione, sto dicendo che da quando c'è stata questa ingerenza trampiana, dicevo, quindi con la telefonata,
2: si è inasprito
0: tutto, cioè non è, lascia perdere il fatto che poi ci sia l'isterismo sì. Dell'eliminazione, ma io dico che tutti si sono un po' così.
1: Io ti dico che secondo me, parlando nello specifico di quello che è successo a Balogun, quello è, credo sia uno dei più grandi scandali che ci sia mai stato, proprio nella storia del calcio, onestamente. Cioè, è stata legittimata la prevalenza del potere sulla giustizia, no? Cioè, tu sai che la giustizia è uguale per tutti, perché un presidente che, tra l'altro, dichiara con la solita sfacciataggine che di non sapere che esistessero i cartellini rossi, di aver chiamato la FIFA, cioè, è tra l'altro, è una vicenda che io ho studiato molto bene. Questo articolo 27 che permette di sospendere la squalifica, che poi è una cosa che non è stata spiegata molto bene, perché Balogun, la squalifica di Balogun non è stata tolta, è stata sospesa, cioè Balogun è squalificato, ma con la condizionale,
0: sì,
1: che è una follia,
0: sì,
1: è una cosa che può essere applicata in futuro sempre, cioè quindi magari è nel corso di questo mondiale, immaginate che in semifinale verrà espulso Mbappé, ok? Mbappé mi capita, scivola come è scivolato Balogun, perché quella cosa per me non era rosso, cioè nel senso,
2: vero,
1: nel mio modo di intendere il calcio, Balogun inciampa dentro Muaremovic ed è sfortunato che gli entra col piede a martello, è il classico rosso da VAR. Mettiamo che succede a Mbappé in semifinale, secondo questo articolo 27 la potrà giocare la finale Mbappé, perché è una cosa che dipende da una valutazione di un organo esterno, almeno così ci dicono, chiaramente non è vero,
2: certo.
1: Chiaramente c'è l'ingerenza della FIFA che dice guarda, non possiamo fare questo sgarro agli Stati Uniti, così come non potremmo vivere una finale senza un fuoriclasse. Era successo anche per far giocare a Cristiano Ronaldo le partite del mondiale, che era stato squalificato sì. Nelle qualificazioni mondiali, quindi è proprio una regola fatta per preservare lo spettacolo, diciamo. Però,
2: ma secondo te potrebbe entrare, visto che qualche strascico questa questione l'avrà necessariamente, è più facile sì. Che si dimette Infantino o che allontanino Infantino o che cambino il regolamento da questo punto di vista, inserendo un altro tipo di espulsione, visto che se ne parla da tempo? E in caso ti piacerebbe come soluzione l'espulsione a tempo?
1: Tipo di espulsione in che senso?
2: Nel senso che magari per i falli gravi chiaramente mantieni il cartellino rosso, visto che si parla sempre di cartellino di un altro colore, però l'espulsione a tempo oppure quella che non ti dà la squalifica la partita dopo.
1: Ma
2: perché...
1: guarda, ti posso, a me non dispiacerebbe, io sono con Andrea Marinozzi su questo carro, cioè Andrea è uno che dice il rosso è stupido nella concezione di perché non devo giocare anche la partita dopo, no? Effettivamente è una cosa che potrebbe anche essere rivista, però magari se uno dà una pestata a un altro è giusto che
2: certo.
1: dire, non giochi per qualche mese o per qualche settimana. Se invece sono sfortunato che prendo tre gialli o non lo so, inciampo due volte dentro un calciatore, mi piacerebbe, secondo me non c'era nulla, Tommy, ti ricordi?
2: Infatti,
1: non credo
2: sono abbastanza convinto.
1: Niente, semplicemente ma si è già visto, nel senso Infantino ha detto no, ma quella è una roba che dipende da un organo totalmente esterno alla FIFA. Non lo so, mi sembra che ormai siamo in un periodo, senza poter fare la retorica insopportabile a
2: no,
1: Sandro
2: certo.
1: Curti, però è siamo in un momento in cui vale tutto, no?
2: Sì, vince un po' la prepotenza, infatti.
1: Quella cicciona è la giornalista, è una che non voglio vedere mai più,
2: sì.
1: Loro sono dei corrotti, cioè vale tutto e purtroppo la FIFA ha deciso di legarsi mani e piedi a questo tipo di politica, è il riflesso del mondo, quindi io non mi aspetto niente di buono.
2: E invece
1: quindi...
2: che cosa ti sta piacendo, cosa ti è piaciuto di questo mondiale?
1: Tutto
2: che
1: il
2: io,
1: resto.
2: Infatti, perché a me non sta dispiacendo in realtà, a me piace come spettacolo sportivo.
1: Ma bellissimo, ti dico, secondo me ogni giorno in cui sono le partite c'è una partita, non dico epica, ma bellissima. C'è una partita in che tenderemo a ricordarci, secondo me, da Inghilterra-Messico a l'Argentina con Capoverde, è stata bellissima Portogallo-Croazia e siamo insomma agli ottavi, quindi secondo me è un mondiale che ci dice anche che il livello mondiale del calcio si è alzato, cioè oggi discutevo con alcuni miei amici e colleghi che continuano a dire che secondo loro ci sono troppe poche europee, che è sproporzionata il parametro di qualificazione
2: sì.
1: verso le altre, le asiatiche, le
2: certo,
1: africane,
2: certo.
1: le sudamericane. Per me è una cosa totalmente sbagliata, cioè alla fine l'unica nazione che manca siamo noi.
2: Ma io sono d'accordo con te anche su questo, non apposta, cioè è vero, perché ne abbiamo discusso più di una volta e anch'io
1: sì.
2: Beh, poi è chiaro che possono cambiare i criteri, però se sono quelli, nel senso è inutile stare...
1: Poi ti dico, alla fine di nazione davvero rilevante, manca solo l'Italia, manca da 12 anni, quindi discutevo, ti ripeto, con i miei amici, mi dicevano, vabbè, allora la Polonia, la Danimarca, ma non lo
0: no,
1: so.
0: No, è
1: cioè,
0: che
1: io...
0: sembra, cioè, dal fatto che anche questo sia diventato un mondiale europeo, sono cioè 6 squadre su 8, dimostra che forse magari proprio perché ci sono più nazioni di quanto non ce ne siano in ogni altro continente, basti pensare al Sud America che comunque porta una buona parte, se io penso al rapporto di squadre sudamericane che vanno in mondiale rispetto a quelle europee, mi sembra che quelle europee siano in misura nettamente inferiore.
2: Perché sono molte di meno quelle sudamericane, devi mantenere una presenza un po' più
0: per
2: ampia,
0: carità,
2: è quello.
0: Però
1: E poi secondo me c'è il discorso che è culturale, cioè parliamo del mondiale, quindi la competizione del mondo. Ed è giusto, secondo me, che ci siano rappresentanti di varie parti del mondo in misura abbastanza uguale. Poi se noi non abbiamo la forza di battere la Bosnia o quello che è, io sono d'accordo che io avrei fatto che le prime due dei gironi di qualificazione passano. Io che sarebbe stato secondo me più onesto. Non è questo il criterio. Di nazioni rilevanti alla fine manchiamo solo noi, è evidentemente colpa nostra. Viva Capoverde che ci regala queste storie, viva il Senegal, viva il Congo e tutto il resto. Secondo me
0: io ho capito benissimo.
1: Non è una discussione ed è un mondiale che mi piace molto anche per questo, perché tutte le partite che ci sembra che in teoria dovrebbero essere scontate non lo sono. Ieri l'Egitto
0: ho fatto una cosa di straordinario. Ma io non sono
1: lavoro per 80 minuti.
0: Fernando, io non sono uno di quelli che contesta il mondiale. A me diverte, piace, anche se compatibilmente con quello che si vede. Mi sembra che semplicemente il livello più basso si sia elevato. Cioè tutti possono oggi metterti in difficoltà. Quindi Capoverde, Kosovo o chiunque. E dall'altra parte il livello alto, però, proprio perché il livello medio si è abbassato e la competizione è molto lunga e ci sono più partite, fai fatica a rimanere in forma per tutte queste partite. Ci sono più rischi e vedi magari paradossalmente alcuni casi, è ovvio che vedi del gran calcio, ma in alcuni altri io non dimentico che ho visto ieri sera anche Svizzera-Colombia, che è stata una partita francamente brutta, cioè un esempio
2: brutta, però tosta,
0: ma certo, ci mancherebbe
1: ti posso dire una cosa, Lapo, secondo me Svizzera-Colombia è come dovrebbe essere un ottavo di finale, cioè tra due squadre che sono attente, non si sbilanciano, sostanzialmente si equivalgono E quindi ci sta, sì, è stata una brutta partita, ma è stata una partita brutta come perché il calcio è così, non puoi vedere 10 partite belle. Poi magari ti capita un Argentina-Egitto in cui l'Argentina sbaglia il rigore, l'Egitto sfrutta il contropiede. È parte del complesso di squadre mondiali, cioè Svizzera-Colombia è stata esattamente la partita che mi aspettavo, non aspettavo niente di diverso, ma tutte le altre partite mi hanno sorpreso, cioè è in tutte in positivo. Io mi sono Inghilterra-Messico, per me è stata proprio una battaglia epica all'Azteca, con l'Inghilterra che di solito in queste partite se la fa sotto, invece è stato, per me è tutto bellissimo, è rosico il triplo perché non ci siamo, quindi è una cosa che
0: mi urta da... rosico a prescindere questo da come
2: vero,
0: si gioca. Devo salutarti Fernando perché stiamo
2: peccato.
0: Andando in pausa,
1: ciao ragazzi,
2: ciao, presto, grazie,
0: ciao,
2: mille,
0: a prestissimo, ciao, grazie a voi. Fernando Siani, cronica di spogliatoio. Noi a questo punto andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
8: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
7: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 14 e 31 minuti.
10: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Rieccoci in diretta, 14 e 32 minuti. E allora adesso tra poco andremo a parlare con Graziano Cesari. Io sono dell'idea come lui, a quanto pare, e non come Fernando.
2: Sì, ho visto il
0: che
2: suo.
0: Per me il fallo non c'era mai, o non togli un gol così per un fallo. Che per me non. Vabbè, poi adesso ne parleremo con Graziano, poi magari per qualcuno c'era, ma ieri c'era la telecronaca della Rai. E ho sentito una cosa che non avevo mai pensato di sentire.
2: Cosa hai sentito?
0: A un certo punto sento, stavo andando proprio in TV e sento la radio cronaca, a un certo punto dice: e allora toglilo sto gol adesso, che era il secondo gol di Zico. Vediamo, stavolta la telefonatina non è partita.
2: Ma veramente?
0: Giuro.
2: Dalla radio cronaca?
0: Sì, sì, mamma mia. Stavolta la telefonatina non è partita. Che ho detto? Poi dopo un paio di minuti fa, scusate, ma quando vedo queste cose... da una voce che normalmente non è quella di un telecronista, di un radiocronista particolarmente schierato, non era Francesco Repi,
2: no,
0: cioè,
2: certo.
0: Però mi ha colpito perché
2: poi sono andati comunque
0: anche
2: sul 2-0 ma io non sono in disaccordo con te sul fatto che potesse essere considerato un non fallo, quindi non, e sono anche d'accordo sul fatto che bisognerebbe sistemare la regola sul problema, cioè non può essere un fallo a 80 metri di distanza che condiziona il sì o no del gol, quella è la cosa, però la regola è quella.
0: Sì, sarà anche la regola, però il fallo non c'è. Vabbè, adesso comunque ne parliamo, esatto, con Graziano Cesari,
2: con chi ne sa.
0: 334 11 11 622 per mandarci i vostri messaggi. Adesso arrivano i Franz Ferdinand, Night or Day.
12: The

0: con questo arrangiamento finale perfetto per introdurre il nostro bianchissimo ospite, che una volta gli ho detto: ma poi abbronzati un attimo, cioè vai al sole una volta di tanto. Ho visto le immagini di Graziano Cesare e ho detto: che vergogna, che invidia. Io sono
1: perché?
0: Qua io sono qua con te, guarda, in questo posto tu sei un po' più abbronzato di me.
1: Sì, ma perché siamo stati
0: Graziano,
1: al mare questo
0: Graziano
1: weekend.
0: Cesare invece mi umilia sempre. Ciao Graziano, ben trovato.
2: Ma non ti umilio mai, no,
0: vergogna.
2: Ciao ragazzi,
1: buon pomeriggio.
0: Ciao Graziano.
2: Mai.
0: Guarda, ho visto l'ultima volta, ho detto veramente impressionante, incredibile.
2: E vabbè, ragazzi, che ti posso fare? Ho la pelle così.
1: Certo, ma è una fortuna, secondo me.
0: Assolutamente. Senti, Graziano, ho visto anche poi la tua intemerata, che tra l'altro è anche un po' la mia, su Egitto-Argentina, perché poco fa eravamo con Fernando Siani di Cronaca di Spogliatoio e secondo lui il fallo c'era, secondo lui non è successo niente di scandaloso, l'Egitto si arrabbia ma deve prendersela con se stesso. Io sono per la via di mezzo, perché io dico che l'Egitto deve prendersela con se stesso, ma l'arbitro ha commesso degli errori.
2: Ne sono perfettamente d'accordo, io credo che due situazioni analoghe siano state giudicate in modo differente, due pesi e due misure. Poi ti ripeto, per me non c'era a fare nessuna delle due situazioni, non avrei mai fischiato quei falli lì, ma evidentemente hanno portato poi a un'azione di tipo diverso. Uno annullamento della rete avvenuta col VAR, e uno invece si è ripartita l'azione e ha fatto il gol all'Argentina. Quindi a me non è piaciuto, guarda, ti dico la sincera verità, Le Texier, François, la prima volta che lo vedo in difficoltà in una partita, eppure io sono un grande estimatore di questo arbitro, perché è giovane, perché è bravo, perché mi piace, però questa volta qua non mi ha soddisfatto per nulla.
1: Ma errori oppure secondo te effettivamente ci può essere stato un condizionamento, nel senso erano errori che secondo te ci possono stare dal punto di vista arbitrale, oppure effettivamente la mentele io sono più dell'idea che appunto tutto sommato non è che abbia condizionato più di tanto la partita come risultato, però magari sì, non so, perché sono lamentati anche dell'atteggiamento generale.
2: Ecco, io ti dico due pesi e due misure, perché i falli che ha fischiato, uno che non ha fischiato e quell'altro che ha fischiato con l'ausilio del VAR, sono veramente molto simili. Sono molto molto simili, un tocco sul piede fischiato, un tocco sul piede non fischiato, e questo non può andare bene, non può andare bene. Cioè, poi ho visto il gesto delle manette, no? Dell'allenatore dell'Egitto, poi dopo ci sono le esagerazioni,
1: esatto,
2: che non piacciono mai, cioè. Però ti dico la sincera verità, mi aspettavo un altro tipo di arbitraggio da un arbitro così importante, ecco, questo voglio dire.
1: E in generale l'atteggiamento al mondiale degli arbitri ti sta convincendo, oppure sei un po' più polemico?
2: No, io sono polemico, lo sveco, sono polemicissimo, una roba che non si può guardare, ragazzi. Se poi il criterio di meritocrazia deve essere quello, perché l'Uzbekistan ha un voto come all'Italia, quindi assolutamente. Però detto questo, non mi è piaciuto assolutamente. Poi qualche cosa c'è, qualche cosa non c'è, ma ci sono degli arbitri, a mio parere, in gamba, qualcheduno sotto la media. Questo fa parte del gruppo arbitrale così, così largo,
0: Sì, sono d'accordo. Tra l'altro mi chiedo se secondo te ci sia stata, dopo l'intervento di Trump per la vicenda Balogun, ci sia, almeno io l'ho interpretato così, mi sembra che il clima si sia un po' avvelenato e la cosa abbia un po' creato tensione ulteriore, proprio nel momento decisivo del torneo.
2: Assolutamente sì, credo che quello sia stato un intervento. Beh, l'abbiamo detto tutti, lo diciamo senza mezzi termini. Politica fuori dal calcio, invece lì c'è proprio stata la telefonata a Infantino di Trump. Poi il giorno dopo Infantino, non potendo negare la telefonata di Trump, dice: gli organi della giustizia sportiva sono assolutamente a sé stanti, cioè sono lontani. Ma che palla è?
1: E diciamolo.
0: Sì.
1: Ma io ti faccio una domanda che ho fatto anche prima a Nando Siani, ma perché mi interessa. Secondo te questa espulsione, diciamo, di Balogun, che ha creato poi tutto quello che abbiamo appena detto, può cambiare delle regole del calcio e inserire questa espulsione di cui si parla da tanto tempo a tempo, oppure che non squalifica il giocatore? Cioè, ci può essere un cambiamento del regolamento a questo punto, visto che il fatto che Infantino si dimetta mi sembra alquanto improbabile?
2: Ma io credo può darsi, ma non ne sono assolutamente sicuro, perché la presa di posizione dell'UEFA è molto molto molto chiara. Oltretutto non è neanche stato smentito il direttore di gara che ha fatto questa espulsione. quindi non credo proprio che ci sia l'espulsione a tempo. Ragazzi, con tutte le cose che ci sono al giorno d'oggi, è adesso la seconda ammonizione, il calcio d'angolo che non c'è, e poi andremo al tempo effettivo, e poi
1: si diventa troppo.
2: Un abito, cioè, io li vedo, arrivano in campo con l'auricolare, con quell'altra fai al bacio, e poi c'hanno quella con la fascia qua, e poi c'hanno l'intelligenza artificiale, e poi c'hanno l'ingegneria elettronica, e quella supersonica. Ma che roba è?
0: Senti,
2: Baseball, il Goliath Technology, mamma mia, il video System 3F, ma che roba è, ragazzi? Sono in 5-6.
0: Simo, li senti parlare di Massimo Tedesco, il nostro no, Massimo Tedesco, regia, vero? Quando parla uguale, così, ha la stessa voce, tra l'altro, stesso tipo di voce. Vero. Senti, Graziano, scusami, devo chiederti anche del nuovo designatore degli arbitri, esatto. Daniele Orsato, che giudizio dai? Nomina ufficiale ratificata dal Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore Domenico Messina. E quindi cambierà qualcosa con lui? Pensi che rimarrà?
2: Andiamo verso un arbitraggio decisionista. Così mi sembra, perché è chiaro che lo Stato è un arbitro decisionista. Il designatore di DC è un arbitro che abitava con me a Eroldi ed era decisionista anche lui. Faceva della forza, privilegiava la forza nel suo arbitraggio. Dondarini è la stessa identica cosa. Ci sono tanti volti che abitavano con me, quindi vecchietti come me che ritornano in sella. E quindi penso che ci sia un cambio di tendenza, non più l'apertura totale, ma una cosa molto molto molto limitata, con Domenico Messina, direttore tecnico degli arbitri, che mi sembra il classico Debo Cristiano. Questo te lo posso dire.
1: Benissimo.
0: Piace perché la tocca piano.
1: Esatto, esatto. Ma a me piace perché dice le cose come vanno dette. Ma quindi ci aspettiamo magari un campionato un po' meno polemico l'anno prossimo, visto che quello che abbiamo.
2: Lo scrivo vivamente, anche perché hanno fatto le spese Rocchi, ragazzi. La carriera di Rocchi è finita, eh? È finita. Poi abbiamo visto le nuove accuse, non lo so però cosa si possa accusare di una partita che non conta niente, Torino-Inter a fine campionato.
0: Ma io ti volevo chiedere di questo. Allora, io ti dico cosa, non so più come riassumere. Allora, leggo su Sport Mediaset: nuove accuse per Rocchi, spunta l'ipotesi di frode sportiva in concorso con l'Inter. Gazzetta dello Sport. Inchiesta arbitri, pochi riscontri, Rocchi verso l'archiviazione e spariscono le bussate in sala VAR. Poi vado ovunque e trovo delle letture non spregiudicate, ma molto diverse nella loro. Cioè, da una parte, verso l'archiviazione non c'è solo niente. Il Corriere della Sera oggi spunta con esclusivo. Però
1: sì, il concetto non c'era niente.
0: Il concetto era che l'Inter avrebbe chiesto di non avere un arbitro che poi ha avuto invece contro.
1: Esatto.
0: In più ha subito un torto arbitrale in quella partita lì. Da Rocchi. Allora la questione è
1: accusato di concorso.
0: Sì,
1: non ho capito
0: ma
1: in che
0: io
1: senso.
0: Voglio capire, perché se mi dicono sì, però anche se l'Inter, anche solo per il fatto che abbia chiesto di non avere un certo arbitro, è illecito. Allora la domanda è: perché esistono le persone preposte ad avere rapporti con gli arbitri?
1: Ma soprattutto non c'è nessun indagato, quindi se
0: è commesso reato. Non è chiaro giornalisticamente.
2: Poi, scusate, adesso chiaro che poi io non conosco la giustizia ordinaria e tutte quelle cose che vengono qua, però. Se c'è un arbitro che non è gradito a quella squadra, in un periodo particolare del campionato, quando questa squadra ha già vinto lo scudetto, la partita non conta niente, si cerca di bonificare la sua posizione, ma è sempre successo e sempre succederà, perché questo è il buon senso.
0: Certo.
2: Questo è il buon senso.
0: Sì.
2: Poi
0: sì,
2: aspettiamo
0: sì.
2: Un anno e mezzo come ha fatto Orsato per arbitrare un'altra partita della Juventus o dell'Inter, cosa facciamo? Si cerca di modificare, no?
0: Certo.
2: Voglio dire, che poi... nella mia carriera vitale quante volte sono stato sulle balle a delle squadre devo stare alla caga, dai su ragazzi, ma sono delle cose abbastanza normali, credo che sia la cosa più facile del mondo capire dove si può in qualche modo andare ad migliorare un rapporto deteriorato, si fa ed è normale, perché io non posso perdere l'abito che in questo momento ci sta rappresentando e benissimo ai mondiali.
0: Sì, direi che abbiamo un po' tutte le cose che pensavo che appunto di trovare con Graziano, al quale chiedo prima di salutare, torno al mondiale per chiudere con te, che pensi che sia stato un mondiale per il momento dal punto di vista arbitrale positivo, medio, scarso?
2: Medio. Non ho visto fenomeni. Non ho visto grandissimi fenomeni, assolutamente.
0: Però ho visto un utilizzo del VAR molto accorto, non abbiamo visto, a parte ieri sera lo scempio, o forse gli errori e basta, senza scempio. Però mi è sembrato di vedere degli arbitraggi che non sono stati protagonisti.
1: Sì, anche abbastanza uniformi, a parte qualche errore, devo dire che anche che di solito, appunto, quando ci sono vari continenti, vari paesi, certo, quello scarso c'è sempre, però di solito magari hanno metri di giudizio, invece mi è sembrato abbastanza omogeneo come,
2: beh,
1: come valutazione.
2: Anche decide il giocatore del Paraguay che si è messo la mano davanti alla bocca,
1: sì, quello,
2: ed è stato tutto, sì. E invece Bellingham è rimasto in campo, bisognerebbe chiedere a loro due qual è la...
1: Ma questa regola proseguirà anche per la prossima stagione, diciamo, dei
2: no,
1: club?
2: Non
1: no,
2: credo proprio,
1: ah, ecco,
2: non
1: no,
2: credo
1: perché
2: proprio,
1: è veramente una roba da grande fratello. L'unica volta che sono stato d'accordo con Ibrahimovic è stata questa.
0: Non c'è dubbio, non c'è, non c'è dubbio. Va bene, Graziano, io ti lascio andare, ti ringrazio moltissimo.
2: Ragazzi, grazie a voi e buon proseguimento di trasmissione.
1: Ciao, grazie mille, a presto.
0: Grazie, ciao a te, grazie. Sono le 14:47, Scouting for the for Girls che sta per arrivare. I vostri messaggi al 334 11 11 622. Ora disegno.

0: stamattina è stato presentato il palinsesto di La Sette, ha parlato Urbano Cairo e gli hanno fatto anche una domanda su quello che poi i tifosi, visto che gliel'hanno rimproverato parecchie volte, vendi il Torino, e alla fine lui, a riguardo sulla cessione del Torino, ha detto questo.
1: A me piacerebbe di vedere un imprenditore, diciamo, torinese, ricco, tifoso del Toro e generoso.
2: Non c'è.
1: Cosa hai detto?
2: Non c'è.
1: A lui dice che non c'è, non so, io spero ci sia. No, se si candidasse un imprenditore del torinese, tifoso, ricco e generoso, io per primo glielo cederei, poi anche ad altri, non è che voglio delimitare e dire soltanto a uno torinese ricco, tifoso e generoso, no? Va bene anche uno che non sia torinese, sia americano, piuttosto che, nel senso che purtroppo oggi l'interesse magari viene più da quelle parti lì, però io ho detto già sono disponibile, perché è giusto, perché dopo 21 anni si può fare, si deve fare, anzi.
0: Cioè, questo dice Urbano
3: credo che
0: Cairo,
3: i tifosi sarebbero felicissimi, ma credo che sia, se ci fosse si sarebbe già fatto avanti.
0: I tifosi
3: credo
0: saranno felici soltanto nel giorno in cui arriverà il cambio, e poi dopo non credo.
3: In che senso?
0: Io non credo che il cambiamento, lo so che i tifosi del Torino hanno ragione a chiedere che ci sia un cambio presidenziale, che non si può più avere
3: io
0: una
3: medietà. Io non sono così d'accordo.
0: Io sono dell'idea che negli ultimi anni abbiamo visto dei club che sono stati gestiti da fondi di investimento e si polemizza ormai verso tutti. Allora, il presidente Lotito contestato, Urbano Cairo contestato, Cardinale, la Juventus, la Roma prima, non ce n'è uno che non sia contento.
3: Ma soprattutto per me è sempre una sconfitta per il tifoso quando non vai allo stadio a sostenere la tua squadra per protestare contro la proprietà. Secondo me quello è sempre un fallimento per il concetto stesso di tifo. Però io intendevo dire che è chiaro che un tifoso del Torino sarebbe contento se un imprenditore ricco, generoso di Torino, tifoso del Torino, chi è che non sarebbe, sarebbero tutti felici della propria squadra nelle mani di un tifoso ricco e generoso. Ma non credo che esista, si sarebbe già fatto avanti vista la situazione.
0: Il problema è che in Italia non ci sono più imprenditori.
3: Ma di quel livello è impossibile.
0: Se non hai di quel livello, comunque che abbiano voglia di investire nel calcio.
3: Eh no, sono d'accordo. Perché purtroppo per un italiano è necessariamente più una perdita che un guadagno, a meno che imposti la situazione come può aver fatto la famiglia Squinzi, ma che ha un altro concetto. Insomma, poi come dici tu, spesso e volentieri il Sassuolo è una tifoseria un po' particolare e di conseguenza è chiaro che hanno anche una piazza che contesta molto meno se prendono delle decisioni impopolari rispetto a Torino o ad altre piazze, insomma.
0: Intanto Paolini e Kostiuk sono sul due pari nel quarto di finale a Wimbledon, che vede l'italiana giocare contro un'avversaria che è dello stesso livello ma in questo momento in uno stato di forma pazzesco. Cioè la Paolini prima di Wimbledon arrivava da una crisi profondissima, cioè enorme.
3: Però
0: proprio
3: un po' si sta
0: adesso, no, un po' tanto.
3: Sì, un po'
0: ha
3: tanto.
0: Fatto uno scatto straordinario, ha vinto quattro turni più che convincente, gli ultimi due, i primi due erano un po' titubanti, lei ha iniziato il torneo con 0-6. Cioè 0-6. Dopodiché invece è come se ogni partita che ha giocato le avesse dato un po' delle conferme che le mancavano. Però la Kostiuk oggi per me, te lo dicevo prima della diretta,
3: per me è avvantaggiata.
0: Sì, è avvantaggiata la Kostiuk, che per me vince in due set. Ma tipo 7-5-6-4
3: addirittura.
0: Beh, non è addirittura 7-5-6-4, è equilibrata.
3: No, sì, nel senso che dice addirittura in due set senza.
0: Sì, non vedo la Paolini vincente. Se guardo
3: per adesso, Torino, per adesso è equilibrata.
0: C'è molto
3: per
0: equilibrio.
3: Però sì, posso darti ragione per quello che ho visto fino adesso, che in effetti mi è sembrato un po' più convincente.
0: Sì, anche perché la Kostiuk, soprattutto a differenza di quelle, ecco, vedi, 40 pari, a differenza delle avversarie che si incontrano, mi sembra centrata molto nella partita.
3: Infatti, è quello che
0: è il peggio che ti possa capitare in quel caso. Senti, poi ti faccio ascoltare un Gasperini che ha avuto una gag con Capello, te lo voglio far sentire.
3: Dai,
0: sentiamo.
4: Mister, c'è passato davanti. Stavamo facendo l'intervista.
5: Lui è l'ultimo che ha vinto lo scudetto a Roma,
4: sì. Vieni, mister, vieni. Vuoi farti l'intervista?
6: No, dico subito, guarda che stai facendo una squadra che non puoi fallire, guarda. No, da quello che si legge fai una grande squadra, ti faccio un bocca al lupo, di grande piacere arrivederti. E la Roma dopo vent'anni.
5: Hai un po' nel cuore, no?
6: Certo, ma dopo vent'anni si ripete. Lidl, cappello. Gasperi.
4: Non male, mister.
6: Ciao a tutti.
5: Grazie,
0: ciao, ciao. Mi
4: friulano. È abbastanza
5: una bella eredità, eh? Infatti.
0: Lidl, cappello.
3: Bello, il cappello per me è un mito, veramente. Non allora, so però che squadra stia facendo così forte la Roma.
0: Mi sembra una squadra che al momento sta ancora costruendo.
3: Leggevo addirittura di un Leao che potrebbe dice che andare saputo, alla Roma.
0: C'è da avere fiducia.
3: Cosa c'è?
0: Non ce ne siamo accorti.
3: Che cosa?
0: Abbiamo parlato dalla Roma.
3: Vabbè. Sembra che voglia prendere le aule.
0: Non hai capito?
3: Sì, lo so, lo dico apposta io invece. Così.
0: Ah, tu vai avanti?
3: Sì, sì, perché così poi
0: sfidi
3: mandi...
0: la sorte.
3: Certo,
0: sfidi
3: ma beh, sorte. Ma dai, un gioco.
0: È un gioco.
3: Adesso è ancora presto.
0: Tu scherzi. Ma intanto male la Paolini, cioè male, male per il risultato. La Costiuk sta breccando.
3: Gliel'hai un, cioè, diciamo, sta non, è proprio, non è che proprio no. Gliel'hai.
0: No,
3: un po' gliel'hai.
0: A proposito di rinnovi, breve risposta di Gasperini a riguardo, il quale ha detto.
2: No, vabbè, questo lo farà giustamente la società, però sicuramente siamo contenti, un po' tutti, compreso anche i calciatori, quindi penso sia una questione di giorni.
0: Ecco,
3: sì, mi sembra che stiano rinnovando tutti, che abbiano trovato tutti un accordo, per cui mi sembra che si stia mettendo bene. Infatti ho sentito Gasperini stranamente allegro, era tante estati che non si sentiva un Gasperini così.
0: Sì, tanto breccata allegro. La Paolini era 40-15, è stata breccata dalla Costiuk e io te l'ho detto.
3: L'hai portato bene, sì sì.
0: No, se io capisco di tennis non è che ci posso fare niente.
3: Massimo, puoi chiamare per piacere l'ufficio stampa della Paolini e dire che di chi è colpa.
0: Io faccio giornalista, non faccio mica sono mica l'indovina, sai com'è la storia della battuta dell'indovina, no?
3: Qual è la
0: che
3: battuta?
0: C'è il tizio che va dall'indovino e fa bus. Toc toc, chi è? E cominciamo bene.
3: Se lo sentivo dalla terza asilo.
0: Dalla terza asilo, però intanto hai riso. Allora, intanto.
3: Perché le racconti bene.
0: Esatto. Allora, intanto, nel frattempo, stavo dando un'occhiata a quelle che sono le altre notizie della giornata, visto che poi ci occuperemo anche di calcio mercato. Alle 15 parlerà Amorim. E quindi immagino che c'è molta attenzione anche per quel che riguarda un Milan che adesso Aguila. Ha un Gonzalo Ramos in più nel motore. Bisogna capire cosa fare con Leao, perché Leao
3: ma dicevo, lo sentivo prima, appunto ti dicevo che leggevo della Roma che potrebbe essere interessata a prendere Leao. Non
0: ma
3: non
0: può
3: credo
0: permetterselo
3: che ci...
0: di spendere una cifra iperbolica,
3: sai,
0: come quella.
3: Quando compi 100 anni si trovano soldi che non si trovavano
0: mai.
3: Che...
0: Eh
3: beh, questo
0: quello...
3: è l'anno del centenario, Lapo. Questa come l'anno del giubileo, quando è che hanno vinto Roma e Lazio attorno al giubileo. Quindi adesso per me per i 100 anni quest'anno secondo me sono usciti un po' dai guai
0: 1926?
3: Finanziari.
0: 27. La mia sensazione è che oggi la Roma abbia un buon allenatore, abbia una buona dirigenza, abbia tutto quello che serve per andare bene. Vincere quest'anno onestamente non so
3: è
0: prevedere chi possa
3: difficile.
0: Essere. Beh, insomma, Inter, Napoli, Como, sì. Juve, Milan, Roma.
3: Milan necessariamente deve adesso 100 milioni già spesi appena inizio luglio, significa che necessariamente devono puntare allo scudetto, non possono più nascondersi dietro i primi 4 posti. L'Inter parte per vincere lo scudetto, il Napoli di Allegri alleggerito e sfoltito è una squadra da scudetto assolutamente. Sono d'accordo con te.
0: Intanto l'Inter sembra che vada su alcuni obiettivi che poi lascia andare, l'ultimo dei quali è Solé, che andrà a quanto pare alla Juve. Juve incontro a Milano con l'Udinese, nel mirino c'è Solé, summit anche per il Dibu Martinez. Ti piacerebbe vedere Dibu Martinez in Italia?
3: Ma da che punto di vista estetico?
0: Beh, è un giocatore
3: no, sì, un giocatore che ha una sì, però insomma, io preferirei vedere dei giovani, io Lapo, che dei giocatori che arrivano qua a fare il
0: conto. 31 anni, non è mica 39, cioè,
3: sì, è vero, beh, ma ci sarà,
0: 32
3: cioè,
0: anni.
3: Io mi domando, non c'è un portiere di 25-26 anni italiano
0: sì,
3: con la personalità?
0: Sì, c'è Di Caio che è stato valutato, però 29 anni lui.
3: Ma può essere anche un portiere di un altro tipo, però secondo me ce li abbiamo, no? Come si chiama il portiere del Lecce, che adesso mi sfugge il nome?
0: Portiere?
3: Del Lecce, degli ultimi anni, che ha fatto sempre delle stagioni che Falcone.
0: Sì, ma non c'è
3: ha fatto delle
0: lui.
3: Stagioni incredibili. Diamogli un'opportunità a una grande squadra. Non credo che abbia molti più anni del Dibu Martinez. Poi per carità...
0: C'è Caprile.
3: Anche Caprile è un ottimo portiere, cioè, secondo me i portieri ci sono, non riesco a capire questo desiderio sempre di essere, poi che abbia personalità, che sia un portiere importante, però mi domando che bisogno ci sia di andare a fare queste trattative. Poi tra l'altro di mesi e mesi e mesi per un portiere. Beh, di
0: se devi polemizzare
7: sono a posto così
3: anch'io.
0: Se devi polemizzare ti lascio andare, va bene. Allora ci vediamo domani, Tommaso.
7: Ciao Lapo, io sono a posto così.
0: Sono a posto così, esattamente. Allora noi andiamo a dare spazio al notiziario di Giornale Radio.
8: Giornale Radio.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 15 e 2 minuti.
12: Giornale Radio News.
13: Bentrovati all'ascolto con le news di Giornale Radio. In studio Nicola De Muro. In apertura una notizia di poco fa, tragedia nel Reatino, nel piccolo borgo di Santa Anatolia di Borgo Rose.
11: Sono le 15 e 2 minuti.
12: Giornale Radio News.
13: Bentrovati all'ascolto con le news di Giornale Radio. In studio

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto con le news di Giornale Radio. In studio Nicola De Muro. In apertura una notizia di poco fa: tragedia nel Reatino, nel piccolo borgo di Santa Anatolia di Borgorose. Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di due persone, sembra si tratti di madre e figlio. Altre due persone sono rimaste illese. 3 anni fa nello stesso stabilimento ci fu un'identica deflagrazione che allora provocò 3 vittime. Il vertice NATO. Ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, spiegano i vertici del regime islamico. E il leader della NATO, Rutte, prova a blandire Trump, definendo assolutamente necessario tale attacco e ricordando che gli alleati europei hanno fatto la loro parte offrendo le basi per 5.000 voli militari americani. Lo scontro transatlantico si aggrava sulle mire rilanciate dal capo della Casa Bianca sulla Groenlandia. Serve a noi, non a loro, spiega. Pronti a difenderne ogni centimetro, l'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. E gli europei ora puntano a una maggiore autonomia sulle armi, sul tavolo un piano da 50 miliardi proposto dal premier britannico Starmer. E interviene anche Israele. Il nostro esercito è pronto a qualsiasi sviluppo in Iran. Abbiamo lo stesso livello di allerta di ieri e del giorno precedente. Lo ha dichiarato una fonte militare israeliana. Se ci sarà chiesto di intervenire in offesa o in difesa, siamo pronti, ha aggiunto la fonte. Shock a Palermo, dove un medico della ASP, l'azienda sanitaria provinciale, in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito questa mattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Segno della tensione sociale che si vive nella nostra città, commenta la CISL di Palermo. Con l'ultima sfida che opporrà Argentina e Svizzera si è definito il programma dei quarti dei mondiali. Ancora sugli scudi Leo Messi, che ha trascinato l'albiceleste a una straordinaria rimonta contro l'Egitto, furioso per la direzione arbitrale.
3: Ha vissuto l'inferno e il paradiso. L'Argentina ha messo le corde dall'Egitto per 79 minuti in vantaggio di 2 reti con Yasser e tale Zico, nomen omen, seppur con dovute differenze dal numero 10 del Brasile, anni 80 e dintorni. E a proposito di numeri 10, di più recenti fuoriclasse, ci ha pensato il 39enne Leo Messi a innescare la riscossa albiceleste, pur sbagliando un rigore, ma realizzando il gol del pari dopo l'acuto di Romero, nel recupero il 3-2 firmato Fernandez, stavolta ispirato da Lautaro Martinez. Furiosi gli egiziani, nel mirino l'arbitro francese Letexier. Ha subito pressioni, accusano, perché vogliono farli vincere. L'Argentina nell'ultimo quarto troverà il 12 luglio a Kansas City la Svizzera, che dopo 120 minuti a reti bianche batte 4-3 ai rigori la Colombia, entrando così tra le prime 8 dopo ben 72 anni. Decisivo l'ultimo penalty di Vargas, e domani alle 22 a Boston si alza e si pare sui quarti con un incrocio da brividi francese. Ciao Marocco. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Rieccoci, sono le 15:05 minuti. Noi tra poco avremo Dario Pupo, con il quale andremo a parlare di questa giornata di tennis, di questi giorni di tennis che sono così intensi dopo una grande partita oltre Sinner naturalmente, che ha vinto la sua partita, ma quella tra Djokovic, che ha vinto dopo 5 ore e passa la sfida con Ogier Aliassim. Per qualche motivo, non so come dirvi, nonostante giocassero da 5 ore, una volta che sono andato al tiebreak ho detto ma vince Djokovic, non ho mai pensato al contrario, perché Ogier Aliassim è un giocatore di gran classe, ma è un magnifico perdente. Questo è un po' quello che dirò dopo Dario. È un giocatore bravo, ma gli manca sempre una lira per fare 1 milione. Djokovic è un animale da questo punto di vista, da vittoria, è uno che sa esattamente cosa fare, ha un corpo che, nonostante la sua età, 39 anni, è centrato e ha dei movimenti che in qualche modo sono quelli di un giocatore che conosce ogni meccanismo, ogni rimbalzo, sa quello che deve fare, ha la testa giusta nei momenti che contano, e quindi ovviamente è riuscito a vincere grazie a quello. Una partita che chiaramente rimane nella storia. Intanto

Paolini Kostiuk, c'è la Kostiuk che è in vantaggio, dunque il primo set è nelle sue mani, nel senso che ha conquistato pochi minuti fa il break e la Paolini è riuscita a tenere adesso poco fa il suo servizio, ma non riesce, proprio non riesce a gestire il servizio della sua avversaria, l'avversaria ucraina, che ha qualcosa in più, e quindi ecco perché ho detto che perderà in due set abbastanza facilmente, facilmente, nel senso che facilmente accadrà. Adesso andiamo ad ascoltare Taylor Swift, questo è I Knew If I Knew You, e allora tra poco torniamo con voi.

0: Dunque torniamo in diretta e lo facciamo con il ritrovato Dario Puppo che è con noi. Ciao Dario, ben trovato.
1: Ciao Lapo, grazie dell'invito.
0: Eccoci qua, ben ritrovato anche a te. Mentre stiamo seguendo Paolini Kostiuk, ha detto prima di intervenire, prima che iniziasse la partita e a maggior ragione durante, ho pronosticato, e mi è testimone anche Tommaso Lavizzali che era con me prima, che insomma vincerà la Kostiuk in 2 set, secondo me, nel senso 7-5, 6-4, oppure 6-4, 7-5, insomma una partita combattuta, ma con la Kostiuk che alla fine mi sembra che stia prevalendo, infatti 5-3, 5-4 forse, speriamo, perché mi sembra più solida nel gioco, non so se mi sbaglio.
1: Il ragionamento è giusto, l'unica cosa che lei, Kostiuk, negli slam ha cominciato appunto con Roland Garros a fare un primo risultato di un certo tipo, però è vero che sta dimostrando molta continuità, insomma ha vinto il torneo di Madrid e quindi... poi è stata intelligente a non voler andare a Roma subito, ha avuto a suo dire un piccolo infortunio, ma se riesci a gestirti, a non farti prendere un po' dalla foga, è una buona idea e sì, è favorita, era favorita prima di iniziare la partita, però io penso che per Jasmine il vantaggio può essere quello di che ci potrà essere a un certo punto nella partita forse un po' di tensione per l'Ucraina nel pensare che comunque insomma, è Wimbledon, quello è un torneo talmente prestigioso che se non sei già stata in quella situazione magari puoi avere dei dubbi, e Jasmine ha già fatto finale, quindi rispetto anche ad altre giocatrici che sono ancora in corsa, per me potrebbe essere un vantaggio questo per Jasmine.
0: Beh, io sono
1: travolta.
0: Non lo so, io adesso faccio un esempio, è già la terza volta, lei va in vantaggio 40-15, 40-0 e l'altra fa due o tre rovesci oppure riesce a fare un dritto lungo linea come è accaduto pochi istanti fa, scusami, e il gioco della Paolini sembra andare in crash e mi sembra proprio che abbia una palla più veloce della nostra italiana, quindi infatti la Paolini già la quarta volta che ha questi atteggiamenti negativi, chiude gli occhi, ci rimane male, fissa il suo angolo oppure si rende conto che non, secondo lei non funziona qualcosa, anche adesso sbaglia di il dritto lungo linea, va fuori tipo di 1,5 metri, cioè capisci, mi sembra più una questione emotiva, mentale che tecnica ancora.
1: Sicuramente, poi lei all'inizio della partita, parlo di Paolini, può essere un po' titubante, diciamo così, anche perché sai qual è il discorso, là, perché viene da una stagione in cui non ha avuto praticamente certezze, perché se tu non ti costruisci una base solida, sia emotiva, come giustamente hai rimarcato, oltre che tecnica, nei mesi prima è difficile improvvisarsi, perché comunque le giocatrici che sono in corsa sanno tutte di avere una grandissima opportunità. Ricordiamo che ci sarà una nona campionessa nuova a Wimbledon consecutiva, mentre dall'altra parte abbiamo Djokovic che ha raggiunto l'ottava semifinale consecutiva a Wimbledon, cioè stiamo parlando di due mondi che forse non si toccano neanche, e quindi l'opportunità è per tutte, bisogna vedere come riescono a gestirla emotivamente nei vari scontri, però sì, in questo momento sembra proprio che il tuo pronostico sia azzeccato.
0: Temo di sì, ma ripeto, non perché penso che, infatti adesso ho sbagliato, ho perso il set 6-3, è un errore quello che ha appena fatto da fondo campo, emotivo, non tecnico, nel senso proprio io, guarda, la cosa che della Paolini mi dispiace molto è che quando era felice, contenta, che sorrideva sempre e anche quando c'erano delle difficoltà lei riusciva in qualche modo ad affrontarle con resilienza durante la partita, quando adesso ce le ha si smonta subito ed è una cosa che è quasi inaccettabile, no, per chi l'ha vista in quel modo. E dall'altra stavo dando un'occhiata ieri, no? Questa partita formidabile di Djokovic, poi andiamo da Sinner, che ha giocato una partita ancora una volta formidabile dal punto di vista fisico, incredibile, a 39 anni, più di 5 ore, e alla fine ha battuto uno che ha 12 anni meno di lui.
1: La testa, chiaramente fa tanto il fisico anche per come lui si è preparato, come lui ha seguito una linea molto rigida quando ha scoperto di avere il problema col glutine. Devo dire che cioè, giocare 5 ore e un quarto alla sua età, Wimbledon poi ha giocato su questo fatto che i 39enni vincono 3-2, no? Per fare il parallelo, il paragone con, anche se non fuori di squadra, con Leo Messi che ha fatto la rimonta l'Argentina sull'Egitto, e non so, ci sono persone che sono fatte di un materiale diverso. È stato molto interessante quello che ha spiegato Djokovic in una recente chiacchierata, in cui ha detto in sostanza che il momento negativo lo vivo anch'io, però io mi sono preparato, ho fatto un grandissimo lavoro affinché quel momento negativo durasse il meno possibile. Quindi la differenza tra me e voi, non l'ha detto proprio così, però insomma, per in qualche modo declinarlo al discorso che stiamo facendo, io ci penso quei secondi, poi vado oltre. Mentre nel tennis, soprattutto, che è uno sport veramente il gioco del diavolo, è quello che ti rimane dentro, il tarlo, poi comincia a trovare le scuse. Ieri ti dico, sono portato, ieri sera mio figlio a giocare una partita under 12, diceva: ci sono i sassi sul campo, è terra rossa. Ok, ci sono anche magari i sassi, però non è che ce ne sono così tanti. Quindi, per dire, anche per renderla un po' più forse comprensibile, Djokovic non trova scuse e ha l'obiettivo davanti a sé. Lui sa che con certi giocatori che non hanno ancora dimostrato di aver superato quella collina, no? Quella montagna, un po' per dirlo al ciclismo, lui sa che se li può mangiare. E insomma, ieri è stato così con Aliassim. Sa anche che può perdere un set, come è successo, ha giocato male il tie break quello precedente, poteva magari anche vincerla prima, forse si sarebbe risparmiato quella fatica, però lui sa che dentro quella partita può comunque venirne fuori. C'è troppa differenza di testa, non tecnicamente, tra, o anche emotivamente, per tornare al discorso di Paolini, tra Aliassim e ovviamente Djokovic.
0: Sì, bisogna dire che noi abbiamo un'immagine poi del giocatore che sembra sempre sul punto di mollare, poi invece al contrario lui si prepara magari per meno tornei e li fa in modo eccellente, quindi è una cosa che, su cui dovrà lavorare anche Jannik Sinner, perché lui invece, contrariamente a quello che abbiamo pensato, ha detto che quella cosa che ha avuto a Roland Garros potrebbe ricapitare. Però di Sinner parliamo tra poco, perché adesso andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Sia, che si chiama Gimme Love.

0: Di nuovo allora con Dario Pupo qui su Giornale Radio, e con il quale stiamo conversando un po' di tennis, laddove stiamo anche assistendo a Kostiuk e Paolini con l'Ucraina in vantaggio 6-3 nel primo set, 1 pari nel secondo. Dario, parlavamo, dicevo, di Sinner che deve, ha detto una cosa che mi ha lasciato un po' così. La prima volta ha detto: quello che mi è successo a Roland Garros potrebbe ricapitare. La seconda volta ha detto: se dovesse ricapitare dovremmo cambiare qualcosa. Ma lui ha già cambiato qualcosa, non lo so, che idea ti sei fatto?
1: Io fin da subito ho pensato che, siccome qualcosa del genere mi capitava quando ero piccolo, che mi faceva impressionare da certe cose e mi capitava anche di svenire, quando dovevo andare a fare l'esame del sangue era un dramma per me. Sinner probabilmente gli è successo che ha avuto uno stato suo emotivo o che gli ha bloccato la digestione, secondo me, perché sapeva che stava arrivando il problema del caldo, e in più, oltre al problema del caldo, è venuto fuori questa cosa che magari adesso hanno capito a cosa si può ricondurre. Faccio un'ipotesi, ovviamente, non voglio fare il, come dire, l'esperto di queste cose che non sono, però vedendo la mia esperienza io ho visto questo, che quando mi succedeva che avevo paura di stare male stavo anche peggio, no? E quindi probabilmente lui ha capito anche che contemporaneamente, secondo me, stava impostando il suo lavoro di evoluzione del gioco e anche di come stare in campo per diventare più forte, era un po' parametrato ad Alcaraz. Poi Alcaraz è sparito dal circuito e insomma, può essere mancato anche il riferimento un po' a lui, che si è concentrato su questa corsa incredibile nei Master 1000, no? E quello che dicevi tu era interessante, cioè sul fatto che magari potrebbe guardare a quello che sta facendo negli ultimi anni Djokovic, perché in fondo lui, se adesso, cioè già adesso per me potrebbe fare questa scelta, ma se oltretutto riuscisse a vincere i tornei, perché non sappiamo oltre quando tornerà a Caras, ma ci sono anche altre assenze, se dovesse vincere Monreal e poi magari, non lo so, è difficile onestamente fare l'accoppiata Monreal-Cincinnati per come hanno sistemato in calendario due tornei, perché non c'è neanche la settimana di pausa tra una e l'altra, quindi è difficile, è molto più difficile cercare di vincere Cincinnati volendo fare bene a Monreal, quindi però se lui dovesse continuare questa striscia dei mille, poi potrebbe fregarsene del calendario, cioè lui potrebbe la prossima stagione dire: o salto Monte Carlo o salto Madrid magari, però sicuramente voglio preparare bene Roland Garros, ma anche fare bene a Roma perché è in Italia. Quindi io credo che lui si stia conquistando, forse non lo sa fino in fondo neanche lui, ma una sorta di libertà, no? E io penso che questo Wimbledon sia un po' all'insegna di questo discorso, no? Di sganciarsi da certi dogmi che comunque voleva rispettare assolutamente, perché adesso gli avversari sono anche cambiati. Adesso il suo avversario potrebbe essere chiaramente, oltre a Djokovic, Zverev, che non sono, cioè con tutto il rispetto, non è Alcaraz, e deve cercare di capirsi più se stesso, cioè veramente mettere davanti l'ascoltare il suo fisico, cercare di adattare il suo tennis un po' alle sue esigenze, perché io lo vedo che inizia le partite, un po' perché è Wimbledon, che è un torneo particolare, l'erba è particolare, che non vuole subito fare, cioè non è che non vuole fare il break, non è un'esigenza così fondamentale, perché tanto sa quali sono le sue certezze, il servizio, che è un colpo straordinario. Io non ricordo un giocatore che non si porta da casa, come direbbe Rino Tommasi, il servizio, cioè che non è un colpo naturale come lo è stato per Federer, Sampras, questo tipo di giocatori, e lo ha portato già a un livello a 24 anni che è assurdo. Il paragone con Djokovic è interessante non solo per il tipo di gioco, ma anche per come lo stesso Djokovic ha lavorato su se stesso. Ma Sinner per me è molto più avanti rispetto al 24enne Djokovic, cioè ha già fatto tante esperienze anche per colpa della positività, non è doping, ma insomma a quello che ha avuto, che ha dovuto veramente affrontare tante situazioni estreme, per cui forse anche un po' tutto questo adesso lui sta ragionando dicendo: ma ok, un attimo, cioè non devo essere sempre in una situazione così difficile, così al limite, perché probabilmente queste situazioni l'hanno portato anche a non saper più gestire quando c'è stata quella situazione clamorosa, perché l'Apo a Roland Garros, cioè, non è mai successo un giocatore in vantaggio come Sinner, quindi un numero uno del mondo, 6-3, 6-2, 5-1, blackout totale, e che non riuscisse a portarla a casa.
0: Sì,
1: cioè, quello è stato veramente strano.
0: Sì, davvero abbastanza anomalo. E infatti adesso ti porto in un'altra direzione di qualcuno che è stato male, ma per colpe sue. Ieri ero in televisione, c'erano un paio di opinionisti che non si occupano sempre di tennis, ma che lo amano, ed erano arrabbiati con Cobolli, perché dicevano: ah, lascia perdere, insomma, non si comporta in modo professionale, ha mangiato male anche l'ultima volta con Khachanov, e il suo comportamento, insomma, non è professionale, insomma, questo è quello che è stato detto, te lo dico, te lo riassumo in termini molto poveri, ma è davvero così. Cioè, lui l'altro giorno ero su Sky, vedavo un'occhiata, a un certo punto vedo che c'era Dalila Setti, che poi è un'amica, che parlava, credo, con Elena Pero, e dicevano: ah, vicino a noi c'è Cobolli che sta preparando, sta mangiando però delle cose, tipo, vi dico solo che c'è del ketchup. Caspita, ketchup, aveva finito di giocare un'ora e mezza prima, ma pomeriggio, cioè, capisci, non è che magari effettivamente mangia male.
1: So che allora, no, io adesso molti dicono che uno degli aspetti veramente che sta facendo la differenza per gli atleti, non solo per i tennisti, è, insomma, seguire un regime alimentare che ti dà la possibilità di riposare meglio anche, e quindi di avere un vantaggio. Sì, però Flavio, come fai a togliergli anche quando qual era il torneo che si è fatto una birretta per festeggiare, forse quello che ha vinto all'inizio della Terra Rossa, no? Che lo si è visto che era lì in palestra, che prendeva, è arrivato uno, gli ha dato una birretta e lui l'ha bevuta. Però, cioè, io allora, Djokovic ha dichiarato che non so per quanti anni non ha mangiato il cioccolato, e probabilmente anche questo suo modo di essere rigido e non uscire dai binari che si è costruito gli ha fatto vincere tutto quello che ha vinto. Però io penso anche in una dimensione un po' più umana ci possa stare. In fondo lui ha perso quel set 6-0 allucinante per un motivo, però ha trovato la soluzione, poi si è sentito meglio, per fortuna, e ha vinto. Se ti ricordi, in Australia Jasmine Paolini proprio aveva mangiato e subito dopo si è sdraiata, ha raccontato, no? Che sì, non ha digerito bene, e le è costata la partita quella situazione praticamente. Quindi sì, è giusto quello che dicevano i suoi colleghi, che bisogna stare attenti, però non mi fisserei troppo, perché comunque sono ragazzi anche, no? Hanno bisogno del loro spazio, perché sennò impazziscono. Sai, è molto più da considerare il problema delle pressioni con cui giocano e del fatto che la testa ha bisogno poi di sfogarsi, no? Poi non è che, cioè, è chiaro, se uno lo fa tutti i giorni, come faceva forse Kyrgios o qualcun altro, ci sono stati diversi giocatori che hanno dichiarato proprio tranquillamente che andavano, ma anche Bublik, no? Bublik diceva che la sua dieta era andare al fast food, e poi quando si è messo un attimo anche lui a regime, però lui ha detto, Bublik ha detto: io però non posso vivere non pensando che vorrei essere in Toscana, avere un bel bicchiere di vino, no?
0: Certo.
1: Lui è così.
0: Dario, intanto scusami, ma a parte che devo salutarti, ma
1: vai tranquillo.
0: Possiamo dire che la partita della Paolini è virtualmente finita, 6-3, 3-1, 30-15 per la Kostyuk. Francamente neanche il più ottimista tra noi può immaginare che la Paolini possa ribaltarla, ma non fosse altro per il fatto che la Paolini sta giocando veramente male, ma male, cioè proprio sbaglia tutto lei, cioè, sta praticamente sbagliando, ha fatto almeno contatto da quando siamo in diretta io e te non meno di 15 gratuiti. Insomma, voglio dire, non è proprio il massimo se vuoi giocare un quarto di finale, e anche adesso stava per sbagliare, invece ha tirato sulla linea. Niente, Dario, ti ringrazio moltissimo, ma noi ci sentiamo presto.
1: Figurati.
0: A te, ciao Dario.
1: Grazie
0: ancora. Noi siamo arrivati alle 15:30, andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo.
2: Giornale Radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15:32.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Tra pochissimo andremo a parlare con Angelo Cascella, avvocato ed esperto di diritto sportivo, con il quale cercheremo di capire più e meglio la vicenda del caso Rocchi, che coinvolge indirettamente anche l'Inter, anche se leggendo i giornali sembra quasi che l'Inter sia coinvolta tanto quanto, poi scopri che invece non è così, ma sulla base di queste nuove intercettazioni l'Inter, che non risulta né indagata né in alcun reato formale, viene ascritto, però bisogna capire la realtà delle cose, qual è e se davvero il caso verrà archiviato. Basti pensare che, dicevo prima, la lettura che viene data è incredibile. Su Sport Mediaset, nuove accuse per Rocchi. Spunta l'ipotesi di frode sportiva in concorso con l'Inter. Più chiaro di così, sembra veramente... Vai su altri siti, ma non soltanto la Gazzetta, inchiesta arbitri, pochi riscontri, Rocchi verso l'archiviazione. Cioè, no, stiamo parlando della stessa notizia. Cioè, non capisco onestamente, basta saperlo, no? Uno dà almeno sugli aspetti procedurali, sulla legge, un minimo di oggettività dovrebbe esserci. E invece no. Non capisco, francamente non capisco. Siamo arrivati alle 15:34 e adesso andiamo ad ascoltare gli Smashing Pumpkins. Il nostro numero è il 334 11 11 622.

0: Che insomma vogliamo andare ad affrontare con Angelo Cascella, dicevo prima, avvocato, esperto di diritto sportivo. Con noi Angelo, ciao, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci, allora voglio portarti su questa vicenda di tu, anche perché ci conosciamo, Angelo, se no dopo sembra che sia una cosa.
1: Certo.
0: Allora, la prima cosa che ti voglio chiedere è se il nuovo atto della Procura di Milano, che parla esplicitamente di una frode sportiva commessa da Gianluca Rocchi in concorso con esponenti non identificati dell'Inter, dice. Dal punto di vista, questo è la Procura, dal punto di vista del diritto, ecco, come può reggere un eventuale dibattimento l'ipotesi di un reato in concorso se manca del tutto la controparte, dato che nessun dirigente dell'Inter è iscritto nel registro degli indagati? Cioè, c'è il rischio che questa formula sia soltanto un espediente tecnico per non far scadere i termini investigativi?
1: Ma sin da quando è scoppiata questa, ad aprile, questa vicenda, ho sempre avuto delle grosse perplessità. Io avevo sempre parlato dell'opera di Shakespeare, Molto rumore per nulla, mi sembra pieno di contraddizioni, a partire da come è scoppiato il caso, venuto fuori da una, non dico anonima, da un'agenzia di stampa che aveva pubblicato questa notizia che coinvolgeva quindi l'Inter in qualche maniera, salvo poi due giorni dopo l'ANSA, questa volta, aveva citato fonte vicino alla procura, che vuol dire un espediente per dire la procura stessa, aveva detto che non c'erano dei dirigenti dell'Inter e non c'erano dirigenti di società coinvolti. Mi sembra quindi di vedere che questa già ab origine, questa vicenda, nasca con una sorta di dualismo, di ripartizione di posizione all'interno della procura stessa, non un'omogeneità, perché di solito è la procura che si esprime, che fa dei comunicati stampa, magari comunque interviene ufficialmente con il proprio capo della procura, procuratore capo. In questa vicenda invece abbiamo questa sorta di telefilm, una sagra a puntate che si è arricchita di questa ulteriore partita, nella quale si parla appunto di esponenti dell'Inter che avrebbero agito in base a rapporti preferenziali con Gravina, no? Precisando però nello stesso tempo che né Gravina né dirigenti dell'Inter siano ad oggi indagati. Per cui di che cosa stiamo parlando? Perché c'è questa cosa? Il reato, ricordiamolo tutti, è un reato grave, è un reato importante che comporta conseguenze penali, però all'atto pratico punisce l'alterazione di una gara. Quindi qual è l'atteggiamento che avrebbe avuto questo, che avrebbe portato questi soggetti coinvolti, che avrebbero portato ad un'alterazione della gara? Questo deve la procura dimostrare che ci sia stato questo atteggiamento, che ad oggi, da quello che risulta, non parrebbe sussistere.
0: Sì, io devo dire che poi ci sono altre considerazioni da fare, cioè, le dicono anche i nostri ascoltatori al 334 11 11 622, cioè c'è il paradosso dell'illecito tentato, perché l'accusa si concentra molto sulle pressioni per avere arbitri graditi, portando come esempio la designazione di Mariani per Torino Inter. Quella partita però si è giocata regolarmente, tanto l'Inter non aveva, mi pare che non avesse voluto Mariani, l'Inter voleva un altro arbitro, invece Rocchi ha imposto la Mariani, ma questo se non vado a memoria. Quella partita si è giocata regolarmente, l'arbitro ha persino concesso un rigore contro l'Inter molto contestato. Quindi, se il codice di giustizia sportiva sanziona anche solo il tentativo di alterazione, bastano delle semplici confidenze o degli sfoghi intercettati tra designatori per configurare la responsabilità oggettiva del club, o serve una prova materiale della pressione esercitata eventualmente dall'Inter ed è per questo che l'Inter non è indagata? Aggiungo in ultimo, scusami Angelo, perdonami la lunghezza della domanda, ma se in tutto questo noi assistiamo regolarmente a una ricostruzione, io mi trovo abbastanza perplesso dal fatto che dei giornali ricostruiscono la cosa mettendo un po', infangando oppure mettendo un po' di pepe, e altri dicono no, non è successo niente, il caso verrà archiviato. Anche questo mi lascia perplesso.
1: Ma a me dispiace che in queste vicende che riguardino l'Inter o la Juve ci siano le tifoserie schierate che, a prescindere dall'esistenza di norme di diritto, si schierino a prioristicamente sulla base del proprio tifo, delle proprie convinzioni. Sicuramente è da distinguere fra l'ambito sportivo e quello penale. È chiaro che anche un semplice tentativo di portare, compiere un reato comunque debba essere sanzionato, ed è altrettanto chiaro che il grado di prova previsto che deve essere dimostrato, realizzato nell'ambito del diritto sportivo sia diverso rispetto a quello dell'ambito penale. Ciò non di meno, in mancanza di una prova, comunque un soggetto non può essere condannato. Qui che cosa avremmo? Avremmo, che cosa sembrerebbe, che un esponente dell'AIA abbia parlato con Rocchi e siano stati intercettati dicendo che, però non sappiamo neanche il colloquio esatto, menzionando un fastidio dell'Inter verso una scelta di un arbitro. Ma io ricordo per esempio lo stesso Mourinho che, quando al termine di una partita entrò a gamba tesa contro Chiffi dicendogli di tutto, e a lungo tempo, cioè, oltre sì, ha avuto una leggera squalifica di un po' di tempo, però all'atto pratico Chiffi non è più stato arbitro delle partite della Roma. Quindi è chiaro che questo accade anche nell'interno di un rapporto di un ambito lavorativo. È chiaro che se due colleghi bisticciano, è chiaro che il datore di lavoro cercherà di non metterli vicino. Cioè, questo è diverso questo da quello che può essere un'alterazione della gara, che è un qualcosa di previsto dal codice, ma anche un reato grave, ripeto, sportivo e dal punto di vista penale. Per cui io ritengo che per arrivare ad una sanzione ci deve essere comunque un qualcosa di grave, che, ripeto, fino ad ora, da quello che è risultato, non c'è.
0: Perciò la domanda è: si può immaginare un futuro adesso, cioè quando si arriverà a una conclusione, quando si potrà?
1: Noi non possiamo escludere nulla, perché, ripeto, io ritengo che comunque sia una fattispecie che si sta man mano sgretolando, l'accusa, e nelle settimane scorse ho visto questo partire in lancio in resta, ma poi dopodiché si è sgretolato il castello di accuse. E quindi non vedo una gravità tale in quello che, ripeto, sta emergendo, però noi non sappiamo esattamente il colloquio, quello che c'è stato. Ripeto, facendo la similitudine col caso di Mourinho, è chiaro che la Roma non aveva piacere, e Chiffi non ha arbitrato la Roma. Orsato, dopo l'intervento di Pjanic in Inter-Juventus, non ha arbitrato l'Inter per un sacco di tempo, ma lungi da questo implicare un'alterazione della gara, perché, ripeto, noi dobbiamo partire dal dettato normativo. Che Chiaro. Cosa è la frode sportiva? Cioè, io l'obiettivo devo verificare, io pubblico ministero che indago, devo verificare se nel comportamento di un soggetto, sì, in questo caso si parla anche di concorso, ci possano essere delle azioni che hanno poi portato a tentare di violare quella che è la norma attraverso questi comportamenti leciti. Non posso escludere, perché, ripeto, non siamo in grado di sapere quello che è stato il contenuto delle intercettazioni, però ad oggi di quegli atteggiamenti, di quei comportamenti di cui si era parlato a fine aprile, fino ad ora mi sembra che ci sia stato nulla di rilevante.
0: Angelo, grazie ancora, e ovviamente grazie per averci aiutato a naturalmente delineare un po' il tutto. Angelo Cascella, dicevo prima, avvocato, esperto di diritto sportivo, persona che insomma conosce molto bene l'ambito, e quindi ti richiameremo ancora, Angelo, prestissimo.
1: Grazie, un saluto a chi ti ascolta. Grazie
0: ad Angelo Cascella, e noi invece andiamo avanti con i Role Model, questa è I Hopes 3000.

0: Qui a Giornale Radio, e prima di chiudere la nostra puntata di oggi andiamo a parlare di atletica e lo facciamo con grande piacere con Davide Viganò di Eurosport. Ciao Davide, ben trovato.
1: Ciao Lapo, ben trovati a tutti in cauda atletica. Allora, a chiusura ci siamo noi.
0: Allora, intanto, visto che il prossimo grande appuntamento internazionale a Monaco sarà per la Wanda Diamond League, che si terrà dunque tra due giorni, poi il focus italiano si sposterà sui campionati italiani assoluti dal 25 luglio, se non sbaglio, no? 25-26 luglio, e infine ecco Birmingham con i campionati europei, quindi è un momento importante per l'atletica. Allora, la prima cosa che però ti voglio chiedere prima di andare nel dettaglio dell'atletica è legata anche alla riammissione ai giochi olimpici, quindi da parte del Comitato Internazionale Olimpico, che vede il ritorno della Russia ai giochi. E io ti voglio chiedere, nell'atletica questo può comportare, cioè la Russia che non è stata presente in queste ultime edizioni anche delle varie competizioni che abbiamo visto, che cosa avrebbe portato? Cioè, nel senso, avrebbe avuto la possibilità di vincere molto, c'è stata una forte assenza, quindi ti chiedo quanto è perso l'atletica.
1: Ma allora, il CIO ha riammesso Russia e Bielorussia, ma non altrettanto, credo abbia ancora fatto World Athletics, quindi al momento non è ancora detto che nell'atletica, quantomeno nei campionati organizzati da World Athletics, ci sia spazio già per i russi. Ma la Russia è stato un pianeta a parte in questo periodo, non si sono rilevate cose clamorose. Sicuramente hanno un po' galleggiato gli atleti e le atlete russe, perché non avendo un confronto internazionale c'è stata per loro solo la possibilità di mettersi in luce nei loro campionati certo, nazionali. Questo sicuramente ha spento molto il movimento, qualche atleta di livello si è anche ritirata nel frattempo, non vedendo possibilità di continuare frequentando i campionati maggiori. Restare chiusi nella propria isoletta non fa bene a nessuno, neppure a un super stato come la Russia. Come rientrerà, che cosa troveremo?
0: Ma questa è una gran bella domanda. No, ero
1: curioso. Nei salti, sicuramente nei salti le cose migliori. Per quanto riguarda le corse, invece, è davvero tutto un pianeta da riscoprire.
0: Senti, invece, andando sugli atleti e su quelli che sono i prossimi appuntamenti, vorrei partire un po' dalla gestione delle staffette dei senatori azzurri, perché mentre i campionati italiani di Firenze si avvicinano, la domanda è un po' come verrà gestita la direzione tecnica nel ricambio generazionale, per esempio nella 4x100 o nella 4x400, perché ti chiedo soltanto se, io li chiamo senatori, insomma, gli atleti più vecchi manterranno la leadership oppure no.
1: Sono due mondi sicuramente diversi, le due staffette, la 4x100 e quella del miglio, la 4x4. Nella 4x4 gli ultimi due primatisti italiani, Scotti e Sito, stanno per rientrare dai loro infortuni. Tra l'altro questa sera Sito correrà a Lignano Sabbia d'Oro proprio per testarsi. E quindi la 4x4 in questo momento ha tantissimi atleti di buona levatura, non ci sono grossi picchi, aspettiamo appunto Sito e Scotti, ma per il resto siamo coperti. È la 4x100 che invece direi che potremmo parlare di dramma italiano, dramma italico, perché al di fuori di Jacobs, che sta ritornando a correre forse ancora più veloce di prima, gli altri sono completamente fermi. Il migliore abbiamo Lorenzo Janes, che è un dilettante che fa 10:27, cioè completamente azzerata la velocità italiana nella sua parte professionistica. Giovani, meno giovani, Filippo Tortu, ci mettiamo dentro tutti, davvero sono tutti fermi, inchiodati, e penso che serva una grossa riflessione a livello nazionale e federale, perché si continuano a ingrossare i gruppi sportivi di velocisti, ma che ormai sono, non mi spiace dirlo, ma dall'anno scorso sono dei lentisti, perché oggigiorno con 10:30, 10:35 non vai più ma neanche in Europa vai più da nessuna parte. Non è pensabile dire di essere un professionista e correre in 10:40, no, è un insulto all'atletica.
0: Senti, negli atleti italiani più attesi nelle prossime competizioni che ti dicevo prima, Marcel Jacobs, che è tornato ai suoi livelli, Nadia Bottocletti, sì, Mattia Furlani, Leonardo Fabbri, dimentico qualcuno?
1: Oh Gesù, ce ne sono talmente tanti in questo periodo, siamo fortunatissimi, c'è problema di memoria. No, l'importante è che Furlani che rientra dopo l'infortunio cinese di inizio stagione a maggio, vediamo come ha ripreso, anche perché in Europa si sta saltando forte nel lungo, anche se il migliore è un decathlete lo svizzero, però si salta forte, bisogna fare 8,50, 8,40, cioè ormai il record italiano di Au deve cadere per poter andare a prendersi una medaglia importante anche a livello europeo. Nei salti, beh, abbiamo Diaz che sa barretta, l'altro giorno ha fatto 17,72, quindi un'altra cavalletta assolutamente pronta per gli europei, e poi tanti elementi, è tornata a lanciare forte anche Sara Fantini, insomma l'aria degli europei sta ritirando fuori, come dire, quelle notti magiche di 2 anni fa del giugno romano in cui l'Italia vinse tutto dappertutto, il medagliere finale di quegli europei di altissimo livello. Quindi ci stiamo arrivando, direi, piuttosto bene, con quella dei buchi, ecco.
0: Senti, poi tra le rockstar internazionali rivedremo anche Armand Duplantis, poi vedremo anche nel mezzo fondo Kipiegon, poi anche Gabriel Thomas, cioè vedremo tutte le stelle, insomma.
1: Si stanno preparando, sì, in chiave europea ci sarà, agli europei sì, ci sarà Duplantis, appena uscito da una sconfitta dopo 3 anni di vittorie, Kipiegon anche lei ha perso dopo 5 anni, insomma, e questa è una stagione un po' così di passaggio, ci sono dei doveri da assolvere, dei contratti da seguire, c'è da portare a casa ovviamente la pagnotta per tutti i professionisti, però chiaramente nel mondo questa è una stagione davvero in cui ci si guarda intorno e si aspettano i mondiali dell'anno prossimo con vista olimpica, tant'è che moltissime campionesse hanno scelto questa stagione per dedicarsi o alla famiglia o alla figliolanza appena arrivata. L'appuntamento centrale è metà settembre, però con l'Ultimate Championships a Budapest, tra l'altro sono usciti anche l'aggiornamento sui bonus price e si parla di cifre di notevole livello, e quindi questo cercherà di così stimolare la partecipazione anche a fine stagione. Nadia Battocleti, via papà Giuliano, ha già detto, però a meno di cambi dell'ultima, già scritto che non ci sarà l'Ultimate Championship perché è troppo in là con la stagione. Vedremo se cambierà idea da qui a un paio di mesi.
0: Molto bene, e allora io non posso che ringraziare Davide Viganò che ci ha aiutato come sempre, insomma, a dare un'occhiata all'atletica e a darle anche lettura, perciò noi la vedremo con ancora più interesse. Davide, grazie ancora, ti ascoltiamo poi su Eurosport. A presto, ciao a te, grazie.
1: Grazie a tutti, buona giornata.
0: E allora noi a questo punto stiamo congedandoci e lo facendo, stavo vedendo prima, visto che poi la Paolini ha perso, come vi avevo detto, in 2 set, molto più, ancora più nettamente di quanto io avessi previsto negativamente. E mi fa specie vedere Furlan che sta commentando proprio la sua partita, lui che è stato il suo ex allenatore, e da quando la Paolini si è lasciata con Furlan, per sua decisione la Paolini ha smesso di essere la Paolini, i dati dicono questo. E allora noi a questo punto ci salutiamo, ringrazio Massimo Tedesco, poi Tommaso Lavizzari con me, poi ancora Michele Ceci, dall'Apo De Carlo un saluto, appuntamento che è con me rinnovato domani dalla stessa ora, dalle 14 alle 16, e adesso arriva, c'è Cap, c'è Vicky Mangone pronta. Voi, come sempre, rimanete con Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 16:01.
3: News.
5: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump, nel punto stampa, il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo...
6: Sono le 16 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli...

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump, nel punto stampa, il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina, in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie. Sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rosa, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffe e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio, a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia, sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I Convitati di Pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti davanti ad Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. È tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: E torniamo in corsia. Il tumore al pancreas è tra le forme oncologiche più difficili da affrontare, non solo per la sua aggressività, ma soprattutto per la sua capacità di restare silenzioso a lungo. Uno di quei tumori che spaventa più degli altri, perché i casi di remissione sono veramente rari. In Italia solo una parte dei pazienti riesce a ricevere una diagnosi in fase precoce, quando le possibilità di intervento sono maggiori. Nella maggior parte dei casi la malattia viene scoperta quando è già avanzata, rendendo più complesso il percorso terapeutico. A rendere il quadro ancora più delicato contribuisce la natura dei sintomi, spesso poco specifici, facilmente confondibili con disturbi comuni. Dolore addominale, perdita di peso, stanchezza, segnali che raramente fanno pensare subito a una patologia di questo tipo. Di come riconoscere la malattia prima che sia troppo tardi si è discusso fra i vari temi nel corso del 32esimo Congresso Nazionale delle Malattie Digestive, dove è emersa la necessità di migliorare l'organizzazione dei percorsi di cura a partire dalla creazione e dal rafforzamento delle Pancreas Unite, centri specializzati in grado di seguire il paziente in modo multidisciplinare e coordinato. Fra gli altri temi, anche lo stato dell'arte della ricerca scientifica, che sta facendo progressi con terapie sperimentali e approcci innovativi che potrebbero modificare in modo significativo la prognosi. Ne parleremo tra poco con il professor Michele Reni, primario di oncologia all'ospedale San Raffaele. Come sempre, per le vostre domande c'è il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: del pancreas continua a rappresentare una delle principali criticità in ambito oncologico. Nonostante i progressi della medicina, resta una patologia spesso diagnosticata in ritardo, con conseguenze importanti sulle possibilità di cura. Solo una minoranza dei pazienti riesce a scoprire la malattia in fase iniziale e curarla dunque adeguatamente. A incidere è una combinazione di fattori, sintomi come dicevamo prima poco evidenti, mancanza di strumenti di screening efficaci e una certa disomogeneità nei percorsi assistenziali. Negli ultimi anni si è iniziato a lavorare anche su questo fronte con la creazione di modelli organizzativi più strutturati, come le cosiddette Pancreas Unite, pensate per concentrare competenze e migliorare la gestione dei casi. È con noi il professor Michele Reni, primario di oncologia, direttore del programma strategico di coordinamento clinico del Pancreas Center al San Raffaele e professore associato di oncologia all'Università Vita Salute. Buon pomeriggio, professor Reni.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'opportunità.
0: Benvenuto. Ci dice quali sono i dati sulla diffusione del tumore al pancreas in Italia e come stanno evolvendo?
1: Il tumore al pancreas colpisce circa 14.000 persone ogni anno nel nostro paese. L'aumento di incidenza, cioè del numero di nuovi casi per anno, è progressivamente osservato da tanti anni a questa parte, quindi c'è un continuo aumento di questi casi.
0: Per quali ragioni, secondo lei, la malattia viene così spesso diagnosticata in ritardo e comunque in fase avanzata?
1: Si tratta di una malattia insidiosa dal punto di vista dei sintomi e quindi non ci sono dei sintomi chiari che possano far pensare immediatamente a un tumore del pancreas. Alcuni ci sono, ma sono poco conosciuti, tipo una cosa che si chiama steatorrea, che sono delle feci ricche di grassi legati a un malassorbimento pancreatico, ma è un problema poco conosciuto e che quindi non desta allarme, e la malattia è anche rapida nella sua velocità di crescita e questo può comportare quindi che la diagnosi sia tardiva. Tutto va unito al fatto che, pur essendo in aumento l'incidenza, si tratta comunque di un tumore raro e perciò non è la prima idea di diagnosi differenziale, certo, che viene in mente al medico generale.
0: Certo, ma i sintomi più comuni quali sono? I segnali sono precoci, diciamo inequivocabili, ecco, che non dovrebbero essere sottovalutati.
1: Allora, in realtà purtroppo non ce ne sono, nel senso che l'ittero, che è quando una persona diventa gialla, è un evento che porta il paziente in pronto soccorso e lì la diagnosi in qualche modo è abbastanza semplice. Le altre cose sono aspecifiche, sono un dolore nella sede dello stomaco oppure corrispondentemente al dorso, che si scambiano facilmente per sintomi di tipo gastritico o per un problema di tipo ortopedico. La steatorrea di cui parlavo prima orienterebbe in maniera molto più facile. La comparsa di un diabete nell'età adulta improvvisamente è un sintomo sospetto. Il calo di peso non giustificato da una dieta adeguata è un altro sintomo sospetto, però appunto niente di così specifico e focalizzato.
0: Diciamo che il ventaglio
1: pancreas
0: è molto largo, ventaglio, esatto, molto largo, forbice molto larga.
1: Così.
0: E invece quali sono i principali fattori di rischio che, diciamo, aumentano la probabilità di sviluppare un tumore al pancreas?
1: Sono comuni ad altre patologie il fumo di sigaretta, l'essere sovrappeso, la vita sedentaria, lo scarso consumo di frutta e di verdura. Questi sono tutti fattori che aumentano il rischio di sviluppare la malattia, che per certi aspetti ha anche delle basi genetiche in circa il 10% delle persone, come succede per i tumori della mammella, dell'ovaio, della prostata, su alcune forme familiari.
0: E ci sono delle patologie croniche che in qualche modo possono aumentare la probabilità di svilupparlo?
1: C'è la pancreatite cronica, che per esempio è un fattore predisponente, ci sono alcune cisti pancreatiche che vanno seguite nel tempo, ma queste sono cose che già vengono abitualmente fatte e queste persone sono già sotto osservazione, quindi sì, sono un gruppo a rischio.
0: Diciamo che alla base del tumore al pancreas, come diceva prima, incidono gli stili di vita, no? Nella prevenzione di questa patologia.
1: Corretto, esatto, proprio così. Questo vale un po' per tutti i tumori e anche, certo, per quello del pancreas. Questo naturalmente comporta di avere anche delle politiche educazionali a livello scolare, a livello sanitario generale, perché questo abbatterebbe proprio il rischio. Noi purtroppo su questo abbiamo un po' fallito, per esempio sulla riduzione del fumo, che è rimasto agli stessi livelli di diversi anni fa e non si riesce a ridurne l'utilizzo, insomma.
0: Si è provato in tutti i modi, aumentare il prezzo delle sigarette, cioè, in tutti i modi, però è veramente difficile, quella è una lotta durissima.
1: Così, infatti, è una lotta senza quartiere, ma si fa fatica perché la gente pensa che i problemi debbano sempre capitare agli altri e che noi siamo fortunati e non ci succederà nulla, ma purtroppo non è così.
0: Ad oggi esiste uno screening efficace per la popolazione generale?
1: No, su questa patologia no. Le misure di screening sono efficaci quando ci sono delle popolazioni a rischio che siano identificabili, altrimenti il rischio di avere dei falsi allarmi o di non avere invece il vero allarme perché viene un esame falso negativo è un rischio elevato. La popolazione a rischio nel caso del tumore del pancreas, a parte per le sindromi ereditarie, non esiste, quindi non si possono fare esami di screening.
0: Ma se dovesse esserci uno screening, se esistesse, su quale tipo di persone andrebbe indirizzato?
1: Beh, diciamo che possono essere persone, per esempio, che hanno dei parenti consanguinei di primo grado che hanno avuto un tumore del pancreas, per esempio, persone che siano forti fumatori o forti fumatrici, però appunto lo screening che comporterebbe di dover fare una risonanza magnetica dell'addome in realtà è poco fattibile su una larga scala di popolazione, anche perché, ripeto, stiamo parlando di un tumore raro, per cui è difficile focalizzare l'attenzione su un tumore che rappresenta il 2-3% delle forme tumorali che, a cui possiamo potenzialmente andare incontro e non avere forme di screening per tumori più frequenti.
0: Quindi lei ha parlato di risonanza magnetica, è quell'esame che viene fatto quando c'è un sospetto clinico?
1: Sì, è l'esame che può permettere di identificare un tumore nella forma ancora più piccola. Diciamo che è più facile che si riesca a fare una TAC, ma se vogliamo parlare di screening, la risonanza magnetica è superiore alla TAC. Nel momento in cui c'è un sospetto clinico, allora non stiamo più parlando di screening ma di una diagnosi, in questo caso la TAC è lo strumento di prima scelta.
0: Rapidità nel percorso diagnostico, abbiamo detto è una malattia difficile da individuare, non dà segnali precisi, il ventaglio è molto largo, quindi la rapidità quando si ha, quando è possibile, per un caso fortuito?
1: A volte è un caso fortuito, a volte è l'intuito della persona che ha i sintomi o del suo medico e naturalmente questo può accelerare le cose. Diciamo che occorre munirsi di una struttura organizzativa che permetta di avere dei percorsi rapidi, perché la diagnosi dipende anche da dove viene fatta la diagnosi, perciò che l'esempio della Regione Lombardia che ha istituito le Pancreas Unit su cui si sta lavorando per perfezionare i percorsi è certamente un esempio virtuoso che auspicabilmente verrà poi preso anche da altre regioni italiane. L'organizzazione è in fase ancora di divenire, ma quello certamente può aiutare a far crescere la cultura della patologia e anche a individuare i centri che hanno maggiore capacità di riuscire ad arrivare a una diagnosi nel momento in cui c'è un sospetto, perché quello richiede l'esperienza del centro, per esempio per fare un ago aspirato per via ecoendoscopica. Se non abbiamo un bravo operatore che sappia fare l'ecoendoscopia, il rischio di avere dei falsi negativi e quindi di avere dei ritardi diagnostici.
0: Ci parli delle Pancreas Unit, da quale esigenze nascono?
1: Certo, è proprio dalle cose che stavamo dicendo adesso, cioè dal fatto di avere dei centri qualificati dall'inizio in avanti, cioè dalla possibilità di fare la diagnosi, dove abbiamo bisogno di radiologi esperti, di ecoendoscopisti, di gastroenterologi esperti, ma poi anche nel percorso successivo che può coinvolgere varie figure tipo l'oncologo, tipo il chirurgo, tipo il radioterapista, perché essendo una patologia rara e una patologia particolare per le sue manifestazioni cliniche, per le possibili complicazioni complicanze a cui il paziente va incontro richiedono una dedizione particolare, cioè richiedono anche la passione nel prendere in carico il paziente, cercare di seguirlo in tutti i suoi aspetti e la capacità di fare squadra, perché è una patologia complicata che il singolo specialista non è in grado di gestire in maniera adeguata. Quindi le pancreas unit nascono dall'esigenza di creare cultura, di far crescere la consapevolezza dell'utilità del lavoro di squadra, dal far crescere l'esperienza in alcuni centri più facilmente identificati, ma anche di creare un lavoro di rete tra strutture un po' più grandi e strutture un po' più piccole, allo scopo di garantire al paziente la possibilità di avere le migliori cure vicino a casa.
0: È un'esperienza. Quindi diciamo che sono strutture che possono migliorare in modo concreto il percorso del paziente, che affiancano il paziente.
1: Proprio così, proprio lavorando in rete, per cui se io ho un bravo endoscopista e l'altro centro non ce l'ha, quell'altro centro manda il paziente nel mio istituto e gli viene fatta la biopsia in maniera più efficace. E certo, il fare rete vuol dire anche fare cultura, quindi crescere anche nei centri che meno spesso vedono la patologia proprio dal confrontarsi con dei colleghi che magari la vedono più spesso.
0: Com'è la diffusione? Sono diffuse in modo uniforme?
1: Diciamo che sostanzialmente è vero che magari nelle zone più industriali è più facile che queste malattie in generale si sviluppino più spesso, però sono abbastanza uniformemente distribuiti sul territorio nazionale, sì.
0: E come si accede a una pancreas unit? Chi indirizza il paziente?
1: E questo qui è il punto su cui stiamo lavorando in Regione Lombardia, perché il problema è che si vorrebbe istituire un call center regionale che permetta appunto di aiutare il paziente a contattare i centri in base alla disponibilità anche delle metodiche diagnostiche o terapeutiche che devono essere messe in atto nel tempo più veloce possibile. Questo per il momento è un punto ancora su cui si sta lavorando. Al momento attuale funziona purtroppo come sempre, cioè che il paziente si attiva, cerca su internet, trova informazioni a volte buone, a volte no, a volte il medico di medicina generale che conosce le strutture, e quindi ancora è un po', diciamo, artigianale questo aspetto.
0: Abbiamo dei messaggi dei nostri ascoltatori. Adele di Varese scrive: mio padre ha avuto un tumore al pancreas qualche anno fa, può essere di tipo ereditario? C'è la possibilità di accertare che non ci sia una predisposizione genetica? Professor Reni.
1: Allora, in generale è previsto che le persone che si ammalano di tumore del pancreas vengano sempre sottoposte a un test genetico. Questo è scritto nelle linee guida ormai da 5 anni a questa parte, quindi dovrebbe essere accertato sempre. Se questo non è stato fatto, l'idea è quella che sia opportuno rivolgersi a un genetista per valutare la storia di tumori che si sono verificati in quella famiglia, nel ramo paterno in questo caso, per capire se c'è un forte sospetto che ci sia una sindrome ereditaria, e in questo caso il genetista predisporrà l'esecuzione del test per verificarlo.
0: Ancora un messaggio, Mauro che scrive: ho il diabete da diversi anni, devo considerarmi più a rischio rispetto agli altri?
1: In generale no, però se il diabete dovesse a un certo punto scompensarsi senza che ci siano delle ragioni, in questo caso potrebbe essere un campanello d'allarme.
0: Bene, allora breve pausa musicale, poi torniamo col professor Renzi.

0: le sfide nella cura del tumore al pancreas, la ricerca sta facendo davvero passi da gigante. Nuove cure e farmaci finalmente stanno migliorando le prospettive di sopravvivenza. Oggi ci si muove su due fronti: farmaci sperimentali che colpiscono direttamente il tumore e tecnologie innovative come i vaccini a mRNA. Per istruire il sistema immunitario a combatterlo. Siamo ancora in fase di test, ma diciamo che l'approccio alla malattia sta cambiando. Dico bene, professor Michele Reni, primario di oncologia a San Raffaele, professore associato di oncologia all'Università Vita Salute?
1: Sì, corretto, si sta tentando in tutti i modi di affrontare questa malattia, è una sfida veramente avvincente e ci sono ogni tanto dei segnali promettenti. Naturalmente bisogna che questi segnali prematuri a volte maturino e appunto diventino poi qualche cosa che concretamente si possa utilizzare nella pratica clinica. Ricordo che i grossi progressi che sono stati fatti negli ultimi anni nel caso del tumore del pancreas vengono prevalentemente dalla ricerca indipendente, cioè dalla ricerca accademica. Quest'anno forse ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda anche la ricerca delle aziende e noi tutti quanti auspichiamo che sia davvero così, aspettiamo di vedere i dati che sono promessi a breve. Così.
0: Senta, professor Reni, ma il pancreas è vero che crea una sorta di guscio fibroso, questa desmoplasia che respinge in qualche modo i farmaci?
1: È corretto, è una delle caratteristiche della malattia, non si sa quanto questa sia un giano bifronte, nel senso che è vero che da un lato respinge i farmaci, dall'altro lato, visto dalla parte del corpo, riduce la possibilità che le cellule tumorali vadano in giro. Quando si è bersagliato questo stroma, questa corazza, diciamo così, le cose sono andate peggio negli studi che sono stati fatti in passato. Probabilmente bisogna capire esattamente come aprirlo e come evitare di avere la fuoriuscita delle cellule tumorali da lì.
0: A che punto siamo con i vaccini mRNA?
1: Un punto molto preliminare, nel senso che questo ovviamente la tecnologia dei vaccini RNA è nata con prima del Covid per il cancro, poi si è fermata per il Covid, ci ha dato quello che è stato utile per, come dire, controllare questa malattia. Adesso ha ripreso a orientarsi sul tumore del pancreas. C'è un segnale molto precoce, molto preliminare, che potrebbe più o meno essere interessante, ma come sempre nelle prime fasi i farmaci sono tutti interessanti e poi molti si perdono per strada, per cui dobbiamo avere la pazienza e non abbandonarci a facili entusiasmi quando sono prematuri.
0: Tutte queste nuove strategie potranno essere combinate tra loro?
1: E anche questo andrà studiato, perché a volte due farmaci o due strategie utili, se messe insieme, si contrastano, per cui purtroppo la scienza si muove con dei passi più lenti di quelli che vorremmo, ma sono quelli che poi ci mettono al sicuro e ci permettono di capire il rapporto rischio-beneficio degli interventi che noi adottiamo, quando li dobbiamo adottare, quando è il momento giusto, quando non lo è e possibilmente chi è il paziente giusto e chi non lo è.
0: Cisti pancreatiche, quasi 1 milione di italiani ne soffre. Come distinguere con certezza quelle innocue da quelle che diventeranno purtroppo cattive?
1: E anche in questo caso bisogna rivolgersi ai centri ad alto volume, dove fondamentalmente i gastroenterologi, endoscopisti e i chirurghi sono abituati a gestire questo tipo di patologia benigna fino a prova contraria. Ci sono dei segni di allarme che vengono aggiornati continuamente in base al maturare dell'esperienza. Troviamo sempre più spesso queste cisti in maniera del tutto casuale e quindi da un lato c'è il rischio poi di esagerare con le indagini diagnostiche, dall'altro lato c'è il rischio opposto di lasciarsi scappare la possibilità di intervenire precocemente. Nei centri ad alto volume, dove ci sono degli ambulatori specializzati, gli cosiddetti ambulatori cistici, in effetti si riesce a volte ad arrivare all'intervento chirurgico con una malattia che è in fase estremamente precoce e quindi con molto più elevate probabilità di guarigione definitiva della malattia. Quindi il consiglio è, se per caso venisse individuata una cisti pancreatica, rivolgersi agli ambulatori cistici, dei chirurghi o degli endoscopisti nei centri ad alto volume.
0: Messaggio: Marta da Civitanova Marche dice: mia madre è stata operata per un tumore al pancreas, è andato tutto bene, Quello che mi spaventa è: può tornare? Dopo quanto tempo si può stare più tranquilli?
1: Il tumore del pancreas purtroppo può tornare sempre, perché ha una caratteristica molto specifica, che è quella che inoltre il 90% delle persone che sembrano avere un tumore localizzato nell'organo, in realtà ci sono cellule tumorali altrove, troppo poche per essere documentate con un attacco, una PET, una risonanza, ma comunque presenti. Quindi il rischio che il tumore del pancreas ricompaia, tra virgolette, dopo un intervento chirurgico è legato alla presenza di questi microfocolai che col passare del tempo crescono. E quanto tempo dopo dipende da una persona all'altra. Diciamo che se trascorrono 5 anni senza che il paziente abbia avuto un risveglio della malattia, si può sperare che la malattia sia risolta per sempre. Quindi il tempo è lungo prima di poter dire che ce l'abbiamo fatta.
0: Che percentuali di sopravvivenza ci sono, professor Reni?
1: Dipende dallo stadio iniziale. Diciamo che complessivamente si dice che le statistiche riportano il 13% di persone che superano i 5 anni. Questa probabilità è più bassa per le persone che hanno una malattia in fase metastatica, cioè in stadio 4, è più alta per chi ha una malattia in fase iniziale, ma bisogna sempre ricordare che le statistiche tendono a essere sottostimate, perché se parliamo delle persone che superano i 5 anni vuol dire che le abbiamo trattate 5 anni fa, ma come lei giustamente accennava prima, la scienza fa progressi, fa passi avanti, sì. Riusciamo anche a gestire meglio le malattie e quindi dobbiamo vederle in maniera più ottimistica rispetto a quello che ci dice il numero.
0: Bene, noi per questo vi diciamo grazie. Grazie anche a lei, professor Reni. Michele Reni, primario di oncologia, direttore del programma strategico di coordinamento clinico del Pancreas Center al San Raffaele, professore associato di oncologia all'Università Vita Salute. E adesso ci lasciamo per un po' di una brevissima pausa e poi torniamo con altri ospiti, altri temi da trattare qui a Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Giornale radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
8: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
7: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
8: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
9: Sono le 16 e 32 minuti.
10: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Check Up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
0: Torniamo in corsia alle 16 e 32 minuti. La carenza di ferro è uno dei problemi nutrizionali più comuni al mondo e interessa milioni di persone. In Italia si stima che riguardi circa il 30% della popolazione. Le cause possono essere diverse: perdite di sangue croniche, mestruazioni abbondanti, alcune malattie infiammatorie dell'intestino, gravidanza o un'alimentazione che non fornisce una quantità sufficiente di questo minerale. Se non viene riconosciuta e trattata in tempo, la carenza di ferro può evolvere in anemia sideropenica. È una condizione in cui l'organismo non produce abbastanza emoglobina, che è la proteina dei globuli rossi che trasporta l'ossigeno ai tessuti. I sintomi più frequenti sono stanchezza persistente, debolezza, difficoltà di concentrazione, fiato corto e riduzione delle capacità fisiche. La terapia si basa generalmente sull'assunzione di integratori di ferro per via orale, tuttavia molti pazienti faticano a seguire il trattamento fino alla fine perché le formulazioni tradizionali come il solfato ferroso possono provocare effetti collaterali a carico dell'apparato digerente, tra cui nausea, dolori addominali, stitichezza o diarrea. Questi disturbi spingono spesso a sospendere la terapia prima del previsto, col rischio di non correggere completamente la carenza. Il motivo è legato anche al modo in cui il ferro viene assorbito dall'organismo. Solo una parte del minerale assunto riesce infatti a passare attraverso l'intestino, mentre la quota che resta può irritare la mucosa intestinale e alterare l'equilibrio del microbiota, cioè l'insieme dei microorganismi che vivono nel nostro intestino e che contribuiscono alla salute dell'organismo. Per questo motivo la ricerca scientifica è impegnata nello sviluppo di nuove formulazioni in grado di aumentare l'assorbimento del ferro e allo stesso tempo ridurre gli effetti indesiderati. Anche la forma del ferro è molto importante. Quello contenuto negli alimenti di origine animale, chiamato ferroeme, viene assorbito più facilmente dall'organismo. Il ferro presente nei vegetali, definito noneme, è invece meno disponibile e il suo assorbimento può essere influenzato da diversi fattori della dieta. Le nuove strategie terapeutiche puntano a sfruttare al meglio questi meccanismi naturali, migliorando il trasporto del minerale all'interno delle cellule intestinali e rendendo l'integrazione più efficace e meglio tollerata. Di come sta cambiando il trattamento della carenza di ferro, delle innovazioni nella ricerca e delle prospettive offerte dalle nuove formulazioni, parliamo tra pochissimo con la professoressa Sara De Martin del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Padova. Tra poco.

0: La carenza di ferro è una delle condizioni più diffuse nella popolazione, ma la sua gestione clinica resta ancora oggi molto complessa. Molti pazienti interrompono precocemente la terapia orale a causa di effetti collaterali gastrointestinali che ne compromettono la continuità. Al centro della ricerca ci sono nuove strategie per migliorare l'assorbimento e ridurre l'irritazione intestinale. Ne parliamo con la professoressa Sara De Martin del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Padova. Buon pomeriggio, professoressa.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: Benvenuta. Stiamo parlando del 30% della popolazione italiana, quindi insomma la carenza di ferro è molto diffusa. È un problema ancora sottodiagnosticato?
1: Sicuramente è un problema importante ed è un problema sottodiagnosticato. Diciamo che noi parliamo di un problema che riguarda un 25-30% della popolazione. Ci sono però alcune categorie di persone dove la percentuale sale ulteriormente, per esempio le donne in età fertile che hanno perdite di sangue dovute alla presenza del flusso mestruale, i bambini molto spesso possono presentare carenza di ferro, gli anziani, gli atleti o chi soffre di patologie croniche particolari, quindi è opportuno insomma sensibilizzarsi nei confronti di questa problematica.
0: Ma oggi si riesce a individuare facilmente l'origine della carenza?
1: Ma allora, più che individuare facilmente l'origine della carenza, quello che si può fare con una certa facilità è rendersi conto che la carenza esiste con dei semplici esami diagnostici e pensare a una eventuale supplementazione che può partire da un approccio nutrizionale e poi spingersi fino all'utilizzo di nutraceutici che servono proprio ad aumentare la disponibilità di ferro nell'organismo.
0: Ma uno dei principali problemi, diciamo, della terapia, lo dicevo anche prima, la terapia con ferro è la scarsa aderenza, no? Tanti pazienti interrompono di propria iniziativa, senza spesso nemmeno comunicarlo al medico, il trattamento orale. Si parla del 40% di interruzioni della terapia. Anche qui è un dato sottostimato nella pratica clinica?
1: Allora, il 40-50% di interruzioni della terapia o comunque di scarsa aderenza, che significa anche non assumerlo in modo appropriato, magari non quotidianamente, saltare ogni tanto qualche giorno, eccetera, è una percentuale insomma ragionevole, quello che effettivamente ci possiamo aspettare. Diciamo che la problematica principale che c'è dietro questa scarsa aderenza è la presenza di effetti avversi legati alla supplementazione di questo elemento. Questi effetti avversi nascono in realtà molto spesso perché non sempre l'assorbimento del ferro, quindi la quantità, diciamo così, di ferro che viene assunto e che poi diventa davvero disponibile per il paziente che lo sta assumendo, è limitata. Quindi il ferro, invece di arrivare al sangue e di poter fare svolgere quindi la sua funzione, rimane confinato nell'intestino dove può causare degli effetti avversi.
0: Ma il solfato ferroso resta comunque la terapia di prima linea. Perché è ancora così utilizzato nonostante tanti limiti?
1: Certo, allora il solfato ferroso è un po' la prima terapia, no? Che è nata, diciamo così, come supplementazione del ferro. Quali sono i vantaggi del solfato ferroso? I vantaggi sono essenzialmente una certa stabilità proprio nella preparazione, e quindi è facile prepararlo, rimane stabile per un tempo piuttosto lungo, quindi anche insomma penso alla stabilità, alla scadenza dei prodotti che vengono utilizzati. infatti il solfato ferroso rappresenta qualcosa di utile da questo punto di vista. Quali sono i problemi legati al solfato ferroso e in generale al ferro minerale, diciamo così, quindi quello che possiamo ricavare dalle fonti vegetali? I problemi spesso sono proprio quelli della biodisponibilità, quindi dell'assorbimento intestinale che rimane scarso, a meno che non si sfruttino alcune strategie per aumentarlo, e queste strategie per esempio possono essere l'aggiunta di vitamina C, che aiuta essenzialmente l'assorbimento del solfato ferroso.
0: Certo, perché il ferro non assorbito può irritare la mucosa intestinale.
1: Esatto. Il problema di queste forme di ferro, come il solfato ferroso e i suoi analoghi, insomma, sono anche un grosso rischio di interazioni con quello che noi mangiamo. Quindi lato magari bersi una spremuta, quindi assumerlo insieme alla vitamina C può aiutare a un aumento dell'assorbimento, dall'altro per esempio consumarlo insieme al caffè o a qualche altra bibita può avere l'effetto contrario, quindi ridurre l'assorbimento, che significa sia ridurne l'efficacia e anche aumentare il rischio che si sviluppino effetti avversi. Quindi questa dipendenza dalla dieta ovviamente rappresenta un problema.
0: E a pagare dazio può essere anche il microbiota intestinale, che può essere
1: sicuramente
0: alterato.
1: Sicuramente questo può succedere, sicuramente quando noi abbiamo la presenza di una elevata quantità di ferro a livello intestinale, il ferro è un elemento molto utile per noi, su quello non c'è dubbio, però è anche un elemento responsabile di alcuni effetti, diciamo così, dello stress ossidativo, fa parte, è un mediatore anche di effetti che non sono positivi, soprattutto a livello intestinale, e chiaramente quando ci troviamo in una condizione di infiammazione intestinale legata proprio all'aumento di questo elemento o di qualcosa che non ci dovrebbe essere in così grande quantità, a farne le spese è spesso anche l'integrità del microbiota.
0: La carenza di ferro si traduce anche in sintomi, sintomi molto, molto evidenti, sintomi anche quotidiani, no? L'emicrania, la stanchezza, la tachicardia ci raccontano della carenza, no? Di questa sostanza.
1: Certo, spesso appunto i sintomi più frequenti, più comuni sono proprio la stanchezza persistente, l'affaticamento facile, il fatto di magari fare fatica a compiere gesti quotidiani, salire le scale, insomma qualcosa che solitamente facciamo tranquillamente tutti i giorni, l'emicrania sicuramente, abbiamo anche la possibilità di avere difficoltà di concentrazione, per esempio un aumento dell'irritabilità, quindi c'è tutta una sfera abbastanza ampia di problematiche che possono nascere anche inizialmente quando la carenza non è così grave. Man mano che la carenza diventa più importante, più significativa, possono comparire il pallore, appunto le palpitazioni, la tachicardia, quindi insomma ci sono anche dei coinvolgimenti importanti, e solitamente è lì che magari il paziente si rende conto che c'è una problematica sotto.
0: Certo, perché poi il ferro è essenziale per il trasporto dell'ossigeno.
1: Il ferro è essenziale per il trasporto dell'ossigeno, e questo diciamo è il compito più famoso, se vogliamo dire così, del ferro, ma non è l'unico, che il ferro ci permette anche di utilizzare bene l'ossigeno, nel senso che nel sangue il ferro fa parte dell'emoglobina e quindi aiuta proprio il trasporto dell'ossigeno alle cellule dei nostri organi, ma anche dentro le cellule il ferro è presente in molti enzimi della catena respiratoria dei mitocondri, quindi è un elemento fondamentale perché le cellule possano produrre energia. Quindi non è solo far arrivare l'ossigeno dove deve arrivare, ma è anche saper trasformare questo ossigeno che arriva nelle cellule in energia per la cellula, e il ferro è fondamentale per entrambi questi processi.
0: Ecco, professoressa De Martini, quando la carenza di ferro diventa anemia, cosa succede?
1: Allora, quando la carenza di ferro diventa anemia, ovviamente diciamo che lì siamo in una fase in cui perlomeno la diagnosi è più semplice, ok? Quindi possiamo mm-hmm. renderci conto del problema. I sintomi peggiorano un po' se ci mettiamo dal punto di vista del paziente, quindi possono comparire il fiato corto durante gli sforzi, la tachicardia, come dicevamo prima, i capogiri, un pallore abbastanza intenso. A quel punto è chiaro che è opportuno, diciamo così, partire con qualche strategia che riesca a risolvere il problema, soprattutto nelle prime fasi, quindi quando i valori dell'emoglobina non sono troppo sotto il valore soglia. Sicuramente strategie di tipo nutrizionale / nutraceutico sono le più indicate.
0: Poi non tutte le forme di ferro sono uguali. Qual è la differenza tra ferro M e non M?
1: Allora, il ferro M, ferro non è, partiamo dal ferro non M, che è quello di cui abbiamo parlato anche un po' prima, no? Allora, il ferro non M è quello che noi troviamo soprattutto a origine vegetale, essenzialmente, quindi è presente nei legumi, ed è presente nella verdura, negli spinaci, eccetera. Il ferro non M ha le problematiche di cui parlavamo prima per il solfato ferroso, quindi il suo assorbimento è fortemente influenzato dalla dieta e può essere fortemente influenzato in positivo, ma molto spesso anche in negativo, da quello che mangiamo. Invece il ferro M è ferro di origine animale ed è il ferro che è presente nella carne, nel pollame, nel pesce, ed è quindi, anche quando lo assumiamo, diciamo così, con la dieta, è un ferro che ha il vantaggio rispetto al ferro non M di essere assorbito più facilmente. E non solo di essere assorbito più facilmente, ma anche di essere assorbito in modo più indipendente dagli altri alimenti con cui possiamo entrare in contatto. Per cui solitamente ci permette, diciamo così, di avere una biodisponibilità maggiore e anche un'efficienza maggiore nel limitare il problema della carenza di ferro.
0: Una battuta prima della pausa musicale: meglio la carne rossa o la carne bianca?
1: Questa è una bella domanda, sicuramente. Allora, il ferro è presente in entrambe, ok? Perché è presente nella carne rossa ed è presente anche nel pollame. È chiaro che ce n'è, diciamo così, quantitativamente un po' di più nella carne rossa, ma va bene, non c'è una risposta di valore, diciamo. Va bene, la carne supplementa il ferro in modo adeguato in entrambi i casi. E quindi penso sia giusto seguire il gusto personale, ecco, in questo contesto.
0: Allora, pausa musicale, poi torniamo a parlare di ferro con la professoressa Sara De Martino.

0: Stanchezza, pallore, difficoltà di concentrazione. La carenza di ferro può avere un impatto significativo sulla qualità della vita e, se non trattata, evolvere in anemia. Tuttavia, le terapie tradizionali non sempre sono ben tollerate, l'aderenza ai trattamenti rimane purtroppo un nodo critico, nuovi approcci nutraceutici e farmacologici stanno cercando di superare questi limiti. Ne stiamo parlando con la professoressa Sara De Martin, Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Padova. Professoressa, dicevo, si parla sempre più di approcci nutraceutici nel trattamento della carenza di ferro. Cosa cambia rispetto alle terapie tradizionali?
1: Allora, con gli approcci nutraceutici, diciamo, quello che si sta cercando di fare è, appunto, come diceva lei, mettere mm-hmm. appunto delle strategie, no? Allora, la prima strategia che è stata utilizzata è stata quella proprio di cercare di aumentare la biodisponibilità del ferro non eme, aggiungendoci per esempio la vitamina C, aggiungendo l'acido folico, quindi insomma cercare di complementare con la presenza di altre molecole quello che i limiti, ecco, dell'assorbimento del ferro non eme. Gli approcci più nuovi prevedono per esempio la presenza del ferro sucrosomiale, qui il ferro viene introdotto in delle nanoformulazioni che si chiamano sucrosomi, che praticamente cercano di sfruttare delle vie di assorbimento alternative rispetto a quelle classiche del ferro non eme. Però il ferro sucrosomiale è proprio quel ferro che di suo avrebbe dei grossi problemi di biodisponibilità che si cercano di bypassare con questo utilizzo dei sucrosomi. Oppure una strategia più nuova e più recente è quella di unire il ferro eme e il ferro non eme e creare dei prodotti nutraceutici che li contengano entrambi. Non competono tra di loro perché vengono assorbiti in due modi diversi, ecco, e quindi non è che la presenza contemporanea di ferro eme e ferro non eme si può tradurre in un problema dal punto di vista dell'assorbimento. Ed è stato osservato, insomma, che la compresenza di queste due tipologie di ferro insieme nello stesso prodotto effettivamente può essere una strategia vincente per aumentare l'efficacia della supplementazione marziale e anche ridurre gli effetti avversi.
0: E comunque gli effetti collaterali gastrointestinali restano il principale limite, no, delle terapie. Ma la nutrizione può diventare parte attiva della terapia?
1: Sicuramente, noi per fortuna ora conosciamo bene, insomma, quali sono gli alimenti che, parlo del ferro, ma questo vale, insomma, a 360 gradi, no?
0: Certo,
1: un po' per tutto
0: certo.
1: quello che mangiamo, quindi vediamolo anche come un discorso generale, voglio dire, conosciamo bene adesso le capacità nutritive dei vari alimenti che abbiamo a disposizione. Purtroppo c'è sempre più la tendenza, questo lo sappiamo, insomma, per i cambi dello stile di vita, per le abitudini che tendiamo un po' tutti ad avere, ad utilizzare cibi ultraprocessati che invece sono proprio quello che diventa causa a volte di queste carenze nutrizionali. Quindi pensare di sviluppare come primo approccio, poi possiamo sicuramente utilizzare la supplementazione, i nutraceutici, questi sono sempre molto utili, però pensare come primo approccio a utilizzare un'alimentazione molto sana, ragionata, bilanciata, che prevede nel caso del ferro la compresenza del ferro eme, del ferro non eme grazie ai vegetali, i legumi, eccetera, questo sicuramente è un primo passo. Poi sappiamo bene che ci sono delle situazioni, non poche, parliamo, come dicevamo all'inizio, di circa il 30% della popolazione, in cui vale assolutamente la pena di affiancare un approccio di tipo nutraceutico all'approccio nutrizionale tradizionale.
0: Perfetto, la ringrazio molto, professoressa De Martin. Sara De Martin, professoressa del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Padova. Abbiamo parlato di ferro, un italiano su tre soffre di carenza di ferro. Check up finisce qui, sono le 17 in punto, dopo le notizie del punto ora arriva Roberto Poletti, il nostro Roberto Poletti con Italia No Limits, e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 17 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Ad Ankara

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: ad Ankara un Trump show, attacchi per tutti, dall'Italia alla Spagna a Teheran, e dopo quelli della notte scorsa il presidente USA ha annunciato nuovi raid contro l'Iran. Con Trump rapporti cordiali, afferma Giorgia Meloni sempre dal vertice NATO, e aggiunge: necessario aumentare le spese per la difesa. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti, 2 morti. Nel 2023 uno stesso incidente provocò 3 vittime. Italia ancora avvolta da una bolla di calore e da domani si arriverà anche a 40 gradi.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessandro Cisilin, Geni De Gaetano e Nicola Compagnone. Un grande successo, secondo il leader della NATO, Mark Rutte, il vertice dei 32 ad Ankara, iniziato con gli strali di Trump contro gli alleati e concluso con un rinnovato impegno europeo per il riarmo, ma con l'ombra dei conflitti irrisolti dall'Ucraina all'Iran, bersaglio di nuovi bombardamenti americani.
3: Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento, le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Sul tavolo dei 32 leader dell'alleanza anche le pesanti accuse rinnovate da Trump verso gli europei, premier Meloni inclusa, proprio per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, replica il leader della NATO Rutte, che infine aggiudica il summit un grande successo anche per gli impegni ribaditi sul riarmo. E con Zelensky a fianco nel punto stampa, Trump ha ribadito anche l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio, mostrando le difficoltà della difesa aerea russa, potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice, e sull'ipotesi di un loro incontro a Mosca il presidente ucraino scherza: lì arrivano troppi nostri droni. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Sugli impegni di aumento delle spese militari, la premier Meloni, in un punto stampa finale dopo il vertice, li giudica necessari per rafforzare la difesa europea e rivendica di averli già innalzati nell'ultima finanziaria al 2,8% del PIL, e sottolinea il proprio ruolo nell'alleanza anche fornendo il più alto numero di uomini alle sue missioni. In Italia, le indagini sull'attentato davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci a ottobre a Pomezia. Per i PM di Roma, dopo l'arresto dei 4 esecutori materiali, il mandante sarebbe Walter Lavito, la protagonista di vicende in chiaroscuro della Prima Repubblica e poi diventato ristoratore nella capitale. Ora è in corso nella Procura di Roma l'interrogatorio. Entrando da parte di Lavito, nessuna dichiarazione, ha parlato solo il suo legale. Vi posso dire che Walter Lavito è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse, ciò in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come confermato dallo stesso giornalista, così l'avvocato Sergio Cola. Tragica esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti, 2 morti, una donna e suo figlio. Nel 2023 un'altra deflagrazione causò 3 vittime.
4: La seconda drammatica esplosione in 3 anni in una fabbrica di fuochi d'artificio sconvolge ancora il piccolo paese di Sant'Anatolia di Borgorosi in provincia di Rieti. Un incendio in un edificio della ditta Pirotecnica Mattei ha provocato la morte di 2 persone, della 60enne Teresa Tozzi e di suo figlio Simone Colli, 30enne. La donna collaborava con la pirotecnica, mentre il giovane era uno dei 3 dipendenti, gli altri 2 sono rimasti fortunatamente illesi, addetta a trattare i materiali utilizzati per la produzione di artifici pirotecnici. Entrambi erano parenti delle 3 vittime di un analogo incidente avvenuto nell'edificio nel 2023. Il boato è stato udito a diversi chilometri di distanza, visibile anche una colonna intensa di fumo. La deflagrazione è avvenuta all'interno di una costruzione interamente crollata, dove venivano stoccate le polveri, e non in una casamatta come era inizialmente trapelato. Resta da accertare la dinamica al lavoro. Carabinieri e vigili del fuoco, la Procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Scatta l'allarme West Nile in Emilia Romagna per una situazione definita eccezionale. I monitoraggi hanno svelato la presenza del virus in 6 province su 9, risparmiando solo la Romagna. Si tratta di una diffusione territoriale.

0: senza precedenti per l'anticipo con cui le zanzare sono risultate positive, anche se l'infezione resta asintomatica nella maggioranza dei casi e mancano contagi umani, le autorità sanitarie hanno innalzato l'allerta, raccomandando massima protezione contro le punture e disponendo disinfestazioni straordinarie. Temperature intorno ai 40 gradi e notti tropicali. L'Italia alle prese con la nuova ondata di grande caldo. Non va meglio in Europa.
1: È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia. Bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione, si tratta di Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste con il bollino giallo. E l'OMS avverte: altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa, attese infatti temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, ma l'OMS lancia anche un altro allarme. Le ondate di calore potrebbero essere numerose durante l'arco dell'estate e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
0: Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I Convitati di Pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma, con Roberto Poletti.
3: E buonasera, buonasera, benvenuti alla puntata 207 di Italia No Limits. Anche questa sera il tema è obbligato: il vertice di Ankara si è chiuso poche ore fa. Vediamo che resta, vediamo che prendiamo, vediamo che portiamo via e vediamo chi portiamo via.
4: Shape to take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

sempre il nostro sito www.giornaleradio.fm, dove tutti i giorni, quindi anche oggi, trovate il nostro sondaggio che potete votare e condividere, come trovate tutte le informazioni per quanto riguarda i programmi della nostra radio, che non si ferma mai neanche d'estate, neanche d'estate. www.giornaleradio.fm. Questa sera partiamo da Ankara, vi dicevo, perché poche ore fa si è chiuso il vertice NATO nella capitale turca, e però mentre i leader dell'alleanza provavano a mostrare unità, nella notte è ripartita la guerra tra Stati Uniti e Iran. Due immagini che vanno tenute assieme: da una parte la NATO, che nella dichiarazione finale ribadisce il sostegno all'Ucraina e l'impegno sull'articolo 5, la difesa collettiva, la necessità che l'Iran non arrivi mai all'arma nucleare, il rispetto della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Dall'altra parte Donald Trump, che proprio da Ankara annuncia nuovi raid sull'Iran, dice che per lui il cessato il fuoco è finito e minaccia nuovi potenti attacchi addirittura anche questa notte. Nella notte scorsa gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani dopo le azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto attaccando basi americane del Golfo, in Kuwait e in Bahrain. Intanto il petrolio corre, le borse europee cadono, Milano perde terreno, il Brent risale, il gas aumenta, insomma la guerra torna immediatamente nelle tasche dei cittadini, nei prezzi dell'energia, nell'inflazione, nei mercati. E l'Italia? Giorgia Meloni al termine del vertice ha ribadito una linea netta: l'Italia rispetta gli impegni NATO ma non partecipa agli attacchi in Iran. Sulle basi militari ha detto la linea chiara e resta quella. Roma è pronta a dare una mano sulla crisi di Hormuz, ma dentro le cornici già indicate con gli eventuali passaggi parlamentari necessari. E proprio nella terza ora di trasmissione ascolteremo direttamente le parole della Presidente del Consiglio al termine del vertice di Ankara, per capire dalla sua voce quale linea intende seguire il governo italiano in questa fase così delicata. Nel frattempo ci chiediamo e chiediamo a voi e ai nostri ospiti: si può essere alleati degli Stati Uniti senza seguire automaticamente Washington in una guerra? Si può stare nella NATO e dire no a un intervento militare? E quanto regge l'alleanza se il presidente americano accusa gli alleati, compresa l'Italia, di non averlo aiutato? Trump continua a dire che la NATO l'ha deluso, che Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non sono state al fianco degli Stati Uniti sull'Iran. Ma poi nella riunione a porte chiuse avrebbe rassicurato gli alleati: gli Stati Uniti resteranno nella NATO. E il paradosso dell'era Trump: attacchi pubblici, rassicurazioni private, pressione costante sugli europei. Ankara ha mostrato una NATO più forte o una NATO più fragile? L'Europa deve prepararsi davvero a difendersi di più da sola? L'Italia deve seguire gli Stati Uniti anche sull'Iran oppure mantenere una linea autonoma? E se Hormuz si infiamma davvero, siamo pronti alle conseguenze economiche, energetiche e militari di un nuovo allargamento del conflitto? Lo chiediamo ai nostri ospiti, ma naturalmente vogliamo voi. 334 11 11 622. Forza, messaggi vocali, messaggi scritti, WhatsApp, messaggi registrati, come fate con le fidanzate di solito. Ecco, tutto questo e altro. Adesso una canzone e poi ripartiamo con il direttore Daniele Biacchessi.

0: E buonasera al direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi, ricordandovi sempre il timone ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 7 su Giornale Radio. Ciao direttore.
1: Ciao a tutti, eccomi anche al pomeriggio.
0: Anche al pomeriggio, e io ti ho fatto fare insomma da 11 ore che sei, anzi di più.
1: Bisogna dare, bisogna dare l'esempio.
0: Senti direttore, Ankara lascia qualcosa di concreto? È soprattutto un vertice di dichiarazioni con questo che fa questo Trump? Di solito si dice questo delle persone che, delle quali magari non si ha rispetto, questo presidente degli Stati Uniti che ricomincia la guerra e via.
1: Sì, infatti le domande che vi pongo e se finisce il tempo della la pace inizia quello della guerra. Da quello che vedo da stamattina, proprio in apertura del timone, con 4 ore di guerra vera, 80 obiettivi centrati dagli americani, termina la speranza di una soluzione diplomatica ed è ripartito il conflitto. In queste ore molto convulse, con decine di obiettivi militari, civili iraniani colpiti dagli americani, diciamo che i buoni propositi scritti nei vari articoli del memorandum d'intesa sono, a mio avviso, ormai catastraccia. Così viene vanificato in pochi minuti lungo e paziente lavoro di riconciliazione che era stato messo in campo da pakistani, qatarioti, con i buoni uffici della Cina, e tutto per di più è accaduto nelle ore in cui Trump si prendeva la scena in Turchia insultando tutti gli alleati italiani, francesi, tedeschi, inglesi, spagnoli, e rendendo sostanzialmente il vertice della NATO un fallimento annunciato. Però io penso che Trump stia giocando con il fuoco dell'economia, e questo lo abbiano capito in molti, perché dopo questi nuovi attacchi militari americani contro l'Iran, chi si può più fidare della politica di annunci di Washington? E chi può ancora difendere l'operato iraniano che prosegue il blocco dello stretto di Hormuz? La verità è che Trump sta giocando da mesi con il fuoco dell'economia, dichiarando apertamente la fine del cessate il fuoco e dell'accordo di pace con l'Iran che lui stesso ha voluto. Ci sono stati 3 settimane di fragile pace che hanno concesso a Trump certamente un po' più di tempo e anche un discreto margine di manovra nel confronto con l'Iran, ma non tantissimi giorni, perché dopo la firma del memorandum lo scorso 18 giugno, è vero, i prezzi del petrolio sono crollati, scendendo al di sotto dei livelli precedenti alla guerra, ma il mercato petrolifero ha subito esultato con la parziale riapertura dello stretto di Hormuz e anche il graduale deflusso del greggio del Golfo Persico, che era stato bloccato per alcuni mesi. Sì. Anche per i prezzi del gas sono lentamente tornati ai livelli più accessibili, ma 3 settimane di riapertura parziale dello stretto non sono stati sufficienti questi giorni per superare il più grande shock petrolifero che il mondo abbia mai visto. Quindi non hanno offerto il tempo necessario per ricostruire le scorte di emergenza commerciali di cui gli Stati Uniti hanno bisogno per rifornirsi di carburante, evitare quella che veniva chiamata la catastrofe economica ai tempi poco prima della Grande Depressione e che ora si materializza dopo le ultime azioni militari. Vedo ad esempio alcune stime, e nessuno sa al momento se quest'ultimo scambio di fuoco in Medio Oriente sia un episodio isolato oppure un ritorno ad una guerra totale. Però per esempio Trump aveva minacciato di riprendere il blocco navale americano dello stretto, ma finora lo stretto rimane aperto alle navi disposte a correre il rischio di entrarvi e uscirne. Voi capite, e qui stiamo parlando di 200 milioni di barili di petrolio che sono fuoriusciti dallo stretto di Hormuz nelle ultime 3 settimane, cioè però si tratta di una quantità equivalente a 2 giorni di domanda di tutto il mondo, 2 giorni.
0: Mamma mia.
1: Quindi siamo, dal punto di vista economico, siamo veramente molto vicini al tracollo. E Donald Trump ha delle responsabilità.
0: L'Iran, c'è un flash di agenzia, i media iraniani dicono chiuderemo, ovviamente riferendolo al governo italiano, chiuderemo lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi USA. Vedi che ci siamo, chiudono se Trump attacca ancora.
1: Sì, perché gran parte di quel petrolio di cui parlavo, cioè circa 60 milioni di barili, è iraniano. E l'amministrazione Trump ha nuovamente imposto sanzioni martedì, dando agli acquirenti solo 10 giorni per accaparrarselo prima che venga di nuovo bloccato. Voi vedete, capite che Donald Trump sta giocando veramente una partita che non è la partita degli Stati Uniti, non può essere la partita di un paese che avrebbe bisogno in questo momento di una maggiore razionalità, tranquillità. Qui stiamo giocando veramente col fuoco dell'economia, e quando accade questo lo spettro del crollo e della fine di una delle più grandi potenze del mondo, della più grande potenza del mondo, è imminente, perché di fatto al di là degli annunci lo stretto rimane aperto sostanzialmente, con un significativo premio di rischio, cioè tutti dicono che lo bloccano, ma in realtà, come ho dimostrato, come dicono anche numerosi analisti internazionali, il flusso petrolifero, c'è stato un trasporto di petrolio dall'esterno dello stretto verso l'Asia, occorrono dai 4 ai 5 milioni di dollari. Far trasportare il petrolio dall'interno dello stretto verso l'Asia costa dagli 8 ai 10 milioni di dollari, cioè il doppio. Insomma, un traffico che si è mantenuto, perché questo è il punto centrale della guerra, si è mantenuto costantemente intorno ad un terzo della norma delle ultime 3 settimane, però i transiti continuano ancora oggi, anche in questo momento mentre sto parlando, nonostante almeno 4 petroliere e navi cisterna per il trasporto di gas siano state costrette a tornare indietro dopo aver tentato di attraversare lo stretto. Questa mattina, proprio questa mattina, è accaduto, secondo quanto riportano le fonti della Reuters.
0: Senti, direttore, ti faccio una domanda sul ruolo di Erdogan. È il vero vincitore del vertice, in qualche modo? Abbiamo visto che si è coccolato Trump, ha seguito un protocollo, un cerimoniale tutto particolare per ingraziarsi Trump, e lui ne esce vincente.
1: E la Turchia trova in questo vertice, non solo perché ha ospitato il vertice della NATO, era stata la Turchia la stessa che aveva tentato di porre fine alla guerra, ti ricorderai, tra Russia e Ucraina nelle settimane poco dopo, 4 anni e mezzo fa, l'inizio di quella guerra. Ha numerose volte criticato sia gli americani che gli iraniani, ha fatto in modo che questo vertice diventasse il vertice con una soluzione finale, diciamo, dal punto di vista dell'Alleanza Atlantica. In parte lo è stato sul piano politico, se vogliamo anche diplomatico, però più in generale Trump ha voluto far fallire il vertice. Di fatto il vertice è uscito con qualcosa di assolutamente unico per la prima volta. Non c'è stata una dichiarazione congiunta finale in cui tutti gli stati e tutti gli alleati si sentono rappresentati.
0: Certo.
1: E questo è il punto, Trump è andato lì proprio per far fallire quel vertice, direi che ci è riuscito, anche perché nello stesso momento in cui partecipava al vertice si riuniva con Exet, con Besant e con altri per dare il via libera agli attacchi di questa notte, probabilmente ce ne saranno ancora anche nelle prossime ore, e questo è... Questa è la situazione internazionale che, diciamo, noi abbiamo un compito che è quello non tanto di dire la verità, ma di cercarla quantomeno. E questo è quello che, diciamo, tutti noi qui a Giornale Radio stiamo cercando di fare attraverso le notizie, dando le notizie.
0: Grazie al direttore Daniele Biacchessi. Naturalmente domani mattina, ve lo ricordo una volta di più, dalle 6 alle 7, ma anche se vi sintonizzate alle 6 e 5 va bene, eh? Comunque tra le 6 e le 7
1: c'è il già
0: timone.
1: Gente alle 6, caro mio, c'è già molta gente,
0: lo so,
1: alle 6. Questo
0: lo so,
1: mi fa molto piacere.
0: lo so bene. Grazie Daniele, buon lavoro.
1: Lavoro a voi.
2: Giornale Radio. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. La situazione più difficile al momento in A1, dove per un incidente ci sono circa 10 km di code tra Fidenza e Parma verso Napoli. Per un altro incidente 5 km di code in A4 tra Binasco e Gropello verso Genova. In Lombardia code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. A Milano code in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in est da San Donato a Lambrate verso Monza. Code anche in ovest da Vigentina da Sago direzione Laghi. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto e in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della 4 fino al bivio per Clusone. A Brescia code in tangenziale sud da Ronca delle Ovest al bivio per la Brebemi verso Bergamo. In A4 circa 3 km di code per un incidente tra Sirmione e Desenzano verso Torino e 1 km per Curiosi nella direzione opposta subito dopo Desenzano. A Bologna code in A14 tra San Lazzaro e il bivio per la 13 verso la 1. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli per un incidente inoltre circa 3 km di code sulla Firenze Pisa-Livorno tra l'Astra Signa e Scandicci verso Pisa e Livorno. Più a sud per un altro incidente circa 3 km di code in A1 tra Fabbro e Chiusi verso Milano. A sud di Roma 5 km di code per un incidente sulla Pontina tra Ardia e Aprilia verso Latina. In Campania 3 km di code per un incidente in A3 tra Torre del Greco e Porti Circolano verso Napoli. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E allora cosa resta di questo vertice NATO ad Ankara? Sentiamo gli analisti, sentiamo voi.

0: Poletti, ciao Capadone e Matteo. L'Italia assolutamente non si deve esporre in questa guerra, perché è una guerra voluta semplicemente da Israele e dalla sua servitù America, che insomma si è resa disponibile con la NATO, che non è americana, di Trump, ma è un bene comune. Assolutamente non si deve esporre l'Italia, e dal momento che la Meloni non ha preso nessun accorgimento per con Israele per impedire il genocidio, allora vuol dire ben venga stamattina la considerazione di quel bravo giornalista che è andato da Telese stamattina, che ha praticamente detto: ma l'Iran ce l'ha la bomba atomica, e c'è lo stretto di Hormuz che fa da deterrenza, non ha bisogno della bomba atomica. Io questa cosa qua l'ho molto apprezzata, perché questi combattenti in ciabatte saranno quelli che manterranno la legalità nel mondo, e teoria dovremmo anche ringraziarli, anche se insomma è poco ortodosso. Gabriele da Milano.
1: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Ma guardi, io volevo chiederle una cosa, perché sicuramente lei è molto più informato di me. In questi ultimi giorni si sente parlare sempre di Trump, dello stretto di Hormuz, che Trump ha attaccato, ha bombardato l'Iran, che Trump sta mettendo in crisi l'economia mondiale, il petrolio, eccetera, eccetera. Ma io vorrei sapere, se lei lo sa, perché gli iraniani il 7 luglio hanno violato la tregua bombardando le navi mercantili in passaggio sullo stretto. Io non so, non riesco a capire, non lo dice nessuno, parlano tutti di Trump, dell'America, ma i motivi, abbiamo sbagliato noi europei qualcosa? Ha sbagliato Trump? C'è stato qualche cosa che ha scatenato la violazione dell'accordo di tregua da parte dell'Iran? Ma io vorrei capire perché l'Iran ha cominciato a bombardare le navi mercantili. Grazie, buona serata.
2: E intanto lunedì e martedì il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è stato in linea con la scorsa settimana, nonostante gli attacchi contro le navi. Il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è rimasto stabile lunedì e martedì, nonostante gli attacchi contro navi mercantili che hanno provocato un'escalation delle tensioni in Medio Oriente. Secondo la società di monitoraggio navale KPR, lunedì hanno attraversato lo stretto 36 navi e martedì, il giorno dopo gli attacchi, 41. Si tratta, sottolinea il Wall Street Journal, di un dato in linea con la media della scorsa settimana, è pari a circa 40 attraversamenti al giorno. A proposito di Hormuz, saluto il direttore Paolo Liguori. Buonasera Paolo, ciao, bentornato.
3: Buonasera Roberto, ciao, buon lavoro.
2: Allora, che esce da questo vertice NATO, Paolo?
3: In Italia esce poco e niente, perché tu lo conosci quel proverbio che dice: se il dito indica la luna, lo sciocco guarda il dito, non la
2: esatto,
3: luna. Allora,
2: sì.
3: In Italia noi abbiamo commentato e riferito di questo vertice NATO soprattutto, non soltanto, ci siamo anche io e te e tanti altri, soprattutto sui rapporti tra la Meloni e Trump. Allora, stanno succedendo cose importantissime per il mondo, non solo il futuro ma anche il presente, e noi ci occupiamo dei rapporti tra Meloni e Trump, che io considero ininfluenti. Mi sembra molto più importante se gli Stati Uniti danno gli F-35 alla Turchia, mi sembra più importante, molto più importante, se il presidente degli Stati Uniti, oggi è Trump ma domani può essere Giovannino, può essere chiunque altro, mi sembra molto più importante che il presidente degli Stati Uniti ritenga la Turchia un partner nel Mediterraneo più importante e più strategico dell'Italia. Io ci rifletterei, io ci penserei, piuttosto che pensare: ma ci vuoi bene, non ci vuoi bene, quanto mi vuoi bene? E queste cose che leggo sui giornali, leggo dei ravioli allo yogurt di offerti da Erdogan, e noi commentiamo: ma guarda un po', questo è una ruffianata. Noi facciamo i ravioli ricotta e spinaci, ma è la stessa roba, insomma. Quindi mi sembra veramente incredibile questo modo provinciale, da sottoprovincia, di commentare il scenario internazionale basato sui nostri rapporti con Trump e con l'Europa, quando i rapporti tra gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, i paesi arabi importanti, non ultimo anche la Turchia, stanno modificandosi sotto i nostri occhi e meriterebbero un commento un po' più approfondito, un po' più chiaro. Io dove ecco, li trovo li leggo.
2: Cosa sta succedendo? Perché stiamo perdendo centralità.
3: Stiamo perdendo centralità, però attenzione, non solo nella NATO, ma nel Mediterraneo, nella NATO. Questo certo. È grave, perché noi siamo stati comunque per un lungo periodo centrali per il Mediterraneo, soprattutto per gli Stati Uniti, e non si trattava di Trump, dello stupido capone perfido Trump, si trattava dei presidenti degli Stati Uniti da sempre che consideravano l'Italia una portaerei per le truppe occidentali e della NATO. Non l'ho detto io, non è una mia aspirazione, io avrei potuto anche essere contrario, ma è la storia che ci ha detto questo. A un certo punto siamo usciti da questo range. Allora noi discutiamo, ma dobbiamo spendere per gli armamenti o per la sanità? Come se questi due temi fossero contrapposti. Noi dobbiamo spendere per la sanità, ma pure per gli armamenti. In fondo gli armamenti sono una forma di difesa che è una forma di sanità pubblica. Allora, i droni, si faranno i droni in Europa? Addirittura qui stiamo dicendo che l'Ucraina, la povera e sovvenzionata Ucraina, nella quale abbiamo buttato dei miliardi, costruirà i droni e noi siamo fuori da questo mercato? Ti sembra una cosa intelligente che nel futuro noi siamo fuori da questo mercato? Io non voglio stare per forza su tutti i mercati, non voglio stare sul mercato della droga o su quello delle armi, io dico solo che di questo bisogna discutere con attenzione. Vogliamo starci dentro a certi mercati tecnologici o vogliamo essere marginali? Perché se noi ci riduciamo alla marginalità e al gossip, noi sulla politica estera, con questa storia Meloni-Trump, sono ormai 3 settimane che facciamo gossip. Sì, non è quello che decide. Quello che decide è che se abbiamo un alleato, ma questo l'ha detto Trump, adesso siccome l'ha detto Trump è per forza una stupidaggine, non lo so. Trump ha detto: io sono alleato, se mi serve una mano la chiedo agli alleati, gli alleati non me la danno, in quel momento non sono più alleati. Ma questo, guarda, l'avremmo detto anche noi, come l'abbiamo detto in altri tempi agli americani, quando avevamo la frontiera est con l'incubo del patto di Varsavia del comunismo. In quel momento c'era un governo prima democristiano, poi di centrosinistra, e disse: noi abbiamo questo problema, possiamo contare sul vostro aiuto? E gli americani misero un certo numero di basi americane all'interno dell'Italia, come in Germania. Allora, se in quel momento avessero detto: ma noi che ci importa, potete diventare pure titini, cioè di Tito, potete pure finire come la Bosnia o come i Balcani, noi ci saremmo risentiti, no? Abbastanza incazzati. Ecco, qua è successo l'esatto contrario e noi diciamo: ma questo Trump perché ci tratta male? Perché non siamo voluti andare a Hormuz? Non lo so se noi non possiamo dire agli americani: guarda, noi in altri tempi saremmo venuti, però adesso abbiamo un'opinione pubblica che si irrita se gli diciamo di andare a Hormuz. Non si irrita per niente, Hormuz va lasciato un libero passaggio. Se si oppone l'Iran, e bisogna impedire che si opponga l'Iran, e lo devono fare tutti i paesi che usano questo stretto di Hormuz. Quali sono i paesi che lo usano di più? I paesi europei, i cinesi e gli indiani. E difatti i cinesi hanno dato via libera a Trump in quegli incontri che hanno fatto a Pechino. Noi invece facciamo questo discorso da verginelle, come se noi a Hormuz non ci riguarda, è lontano dai confini italiani, ma tutto è lontano dai confini italiani, pure la Libia e pure la Turchia e pure l'Egitto, ma in questa maniera noi perdiamo qualsiasi centralità nella politica estera. Quindi aderiamo alla NATO per pagare i fondi NATO o aderiamo alla NATO per avere un ruolo all'interno della NATO? Questo è il problema che dovremmo discutere, Roberto. Se continuiamo a discutere dei rapporti Meloni-Trump siamo fuori strada.
2: Grazie come sempre. Grazie al direttore Paolo Liguori, mai banale, e ci fa riflettere. Grazie Paolo.
3: Grazie a te, Roberto.
2: Buon lavoro. E noi tra poco, dopo il brano, andiamo a parlare dell'Italia, l'Italia che resta ferma, la guerra rallenta la crescita globale e spinge l'inflazione e l'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, un'Italia che resta ferma. Ve lo dico tra poco. What's

0: Allora, l'Italia resta ferma, ma almeno non arretra. Il Fondo Monetario Internazionale conferma le stime sul nostro paese, lasciando invariata la crescita del PIL allo 0,5% sia nel 2026 che nel 2027. È una notizia che in un contesto internazionale sempre più turbolento vale quasi come una promozione, perché mentre Roma conserva il punto di equilibrio, il resto dell'economia mondiale continua a fare i conti con due forze opposte. Da una parte la guerra in Medio Oriente, che frena la crescita e alimenta le tensioni sui prezzi, dall'altra il boom degli investimenti nell'intelligenza artificiale, che prova a tenere acceso il motore dell'economia globale. L'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale fotografa proprio questo scenario. Le nuove previsioni, elaborate prima dell'ultimo aggravarsi della crisi tra Stati Uniti e Iran e quindi destinate a essere riviste se il conflitto dovesse allargarsi, confermano che l'Eurozona continuerà a viaggiare con il freno tirato. La crescita dell'area euro resta infatti sotto l'1% nel 2026, una velocità decisamente modesta per un'economia che fatica ancora a ritrovare lo slancio perduto. A pesare sono soprattutto le difficoltà dei due grandi motori europei. La Germania vede ridursi di 2 decimali le prospettive di crescita rispetto alle stime di aprile. Dopo 3 anni tra stagnazione e contrazione, il rimbalzo tanto atteso continua ad allontanarsi. Anche la Francia perde terreno con una revisione al ribasso di 3 decimali che porta la crescita del 2026 allo 0,6%, mentre per il 2027 resta fissata allo 0,9%. L'Italia invece rimane stabile, lo 0,5 non è un risultato esaltante e conferma un'economia che procede a piccoli passi, senza accelerazioni, ma almeno evita le correzioni negative che hanno colpito gli altri partner europei. Una stabilità che riflette un quadro ancora fragile nel quale consumi, investimenti e industria continuano a muoversi con prudenza. Diverso il discorso per la Spagna, che continua a rappresentare il caso di successo dell'Eurozona. Madrid mantiene una crescita del 2,1% nel 2026 e dell'1,8% nel 2027, confermando una capacità di espansione quasi 4 volte superiore a quella italiana. Fare la differenza sono una domanda interna più vivace, un mercato del lavoro dinamico e una maggiore capacità di attrarre investimenti. Lo sguardo del fondo però va ben oltre i confini europei. L'economia mondiale continua a rallentare. Per il 2026 la crescita viene rivista al 3%, un decimale in meno rispetto alle stime precedenti. Questa è la situazione per quanto riguarda l'Europa, ma noi torniamo con i nostri ospiti a parlare del bilancio, a fare un bilancio sul vertice NATO di Ankara che si è chiuso oggi, e saluto subito il mio prossimo ospite che è Stefano Stefanini, l'ambasciatore Stefano Stefanini, già consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica, ambasciatore d'Italia alla NATO. Ambasciatore Stefanini, buonasera.
1: Buonasera.
0: Le chiedo, signor ambasciatore, qual è il risultato politico più importante, se c'è stato, del vertice di Ankara?
1: Ma probabilmente il risultato politico più importante è quello di aver tenuto disperatamente, o comunque in maniera molto difficile, Trump a bordo della NATO. Non c'è stata quella che si poteva temere, una rottura, una denuncia violenta da parte, fermamente violenta da parte di Trump della NATO, quindi essenzialmente il risultato politico è che la NATO sopravvive facendo uno sfoggio di impegno degli alleati europei e del Canada per maggiori spese militari. sopravvive con due larghe aree di grigie, di equivoco su quanto gli Stati Uniti siano in linea con il resto dell'alleanza sull'appoggio all'Ucraina nei confronti della Russia e su questa latente richiesta o lamentela di Trump per non impegno dell'alleanza nell'Iran, cosa che nessuno degli alleati, cioè nessuno degli alleati è disposto a sostenere gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran. Siamo tutti disposti a prenderci delle responsabilità per il mantenimento della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz una volta che sia ripristinata, in un contesto di diciamo, se non pace, perlomeno di tregua duratura fra Iran e Stati Uniti. Però proprio ieri abbiamo sentito Trump dire che la tregua è saltata e che il tanto decantato memorandum of understanding firmato con solennità dallo stesso Trump a Versailles non è più in forza. Quindi questo lascia parecchi dubbi.
0: Ambasciatore Stefanini, Erdogan esce rafforzato da questo vertice e la Turchia è ormai indispensabile per la sicurezza europea?
1: Erdogan esce enormemente rafforzato, perché se l'amministrazione Trump revoca quello che rappresenta un veto alla fornitura di F-35 alla Turchia, malgrado l'acquisto da parte della Turchia ormai anni fa delle batterie antimissili S-400 russe, per Erdogan è un grossissimo successo. Lo spostamento dell'attenzione, soprattutto da parte americana, non da parte europea, perché noi pensiamo ancora molto a quello che succede in Europa, ma lo spostamento verso il Golfo e verso il Medio Oriente certo rende la Turchia particolarmente strumentale, però che la Turchia per posizione strategica, per capacità militari, per impegno duraturo dell'alleanza sia fondamentale per la difesa dell'Europa non è una novità. Qualsiasi esperto militare direbbe la stessa cosa oggi e l'avrebbe detta 10 o 15 anni fa o 30 anni fa.
0: Ringrazio l'ambasciatore Stefano Stefanini, buon lavoro, buonasera.
1: Prego, buonasera, auguri a tutti.
0: E di auguri ne abbiamo sempre bisogno. Allora, noi restituiamo la linea alla regia per poi tornare con altri ospiti tra poco, ma come sapete gli ospiti più graditi siete voi al 334 11 11 622. Io vi avverto già che tra poco vi faccio sentire anche le parole di Giorgia Meloni a conclusione del vertice NATO di Ankara.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 18 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump.
7: Sono le 18 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del

0: E saluto David Zebuloni, corrispondente di Libero per Libero in Israele. Buonasera.
1: Ben ritrovato, buonasera.
0: Allora, che Zebuloni, che clima si respira oggi in Israele? C'è stato il vertice di Ankara, c'è stato quel che c'è stato e che abbiamo raccontato.
1: Un clima di moderata tensione, la definirei, è una tensione che caratterizza questa regione da molto tempo ormai. Ci sono stati periodi di apici in termini appunto di clima teso, di atmosfera di guerra o di un qualcosa che sta appunto per accadere. La tensione non è ancora arrivata a quei vertici, è un clima di parziale tensione concreta, assolutamente. Sappiamo che le minacce di Trump contro il regime coinvolgono inevitabilmente l'intera regione, quindi anche Israele, nelle ultime esternazioni del regime contro Trump viene citato anche Israele, quindi sappiamo che perlomeno per quanto riguarda il regime iraniano, tutto ciò che viene rivolto a Trump viene automaticamente rivolto anche a Netanyahu e a Israele. Quindi potremmo assistere al rinnovo degli attacchi, ma è uno dei scenari, non l'unico.
0: Ecco, in un Israele che si sente davvero protetto dalla comunità internazionale.
1: Israele si sente al contrario sempre più sola da questo punto di vista, più sola anche rispetto al grande alleato, parliamo degli Stati Uniti, non tanto perché venga a mancare appunto un aiuto concreto in termini militari. La collaborazione tra Israele e Stati Uniti esiste, persiste nonostante sembri il contrario. La retorica di Trump, che conosciamo benissimo anche in Italia, che ha colpito anche la leadership italiana, è una retorica che

0: denigra Netanyahu, che spesso denigra l'alleato che è Israele, l'alleato storico Israele. Quindi questo tipo di retorica fa sentire Israele ancora più sola di quanto effettivamente non lo sia, in quanto l'aiuto, il sostegno, il supporto americano che, come dicevo, esiste e persiste, viene messo in discussione, e questo essere messo in discussione in qualche modo spaventa il popolo israeliano.
1: E ti volevo chiedere, qual è oggi, allo stato attuale, la principale preoccupazione, del governo Netanyahu?
0: Ma la preoccupazione, bisogna un attimino fare chiarezza su un punto. Il conflitto con il regime iraniano non è un conflitto solo militare, e questo spaventa, perché il conflitto con Hezbollah, con Hamas, con gli Houthi, quindi parliamo di Libano, Gaza, Yemen, sono degli scontri militari. La narrativa in corso è parziale o quasi nulla, mentre quando si parla del regime iraniano il tema della narrativa di guerra diventa fondamentale, centrale addirittura. E quindi ciò che spaventa è che gli obiettivi militari, come i traguardi raggiunti in termini militari, diventano di relativa importanza rispetto a quella che è la narrativa. E sappiamo che ciò che si contendono in questo momento, soprattutto Trump e il regime iraniano, è il titolo di vincitore assoluto, è il titolo di più potente della regione. E quando si combatte per un titolo, quando si combatte per una narrativa e non per degli obiettivi militari, strategici, concreti, la guerra diventa molto più pericolosa.
1: Davide Zebuloni, corrispondente di Libero in Israele. L'opinione pubblica israeliana distingue tra Europa e Stati Uniti?
0: Certamente sì, l'opinione pubblica israeliana sa molto bene distinguere tra l'Europa e anche una certa fetta dell'Europa rispetto all'altra e ovviamente gli Stati Uniti. Ovviamente si vede alleata storica degli Stati Uniti, ma sappiamo che intrattiene dei rapporti importanti, solidi, longevi anche con gran parte degli Stati europei, tra i quali l'Italia, ma mi viene in mente soprattutto la Germania negli ultimi anni. E quindi quando si parla di alleanze, le alleanze sono alleanze, quindi ogni alleato di Israele in un periodo storico così delicato diventa fondamentale. Però il ruolo che gioca Trump in questo caso, ma più in termini generali, gli Stati Uniti, a prescindere dalla loro leadership, è un ruolo centrale all'interno della sicurezza di Israele e dell'esistenza di Israele.
1: Io ringrazio David Zebuloni, corrispondente di Libero in Israele. Grazie davvero.
0: A te, grazie a te.
1: Tra poco con Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, andremo a parlare di quel che ci aspetta adesso che Trump ha riacceso la guerra, cioè degli aumenti. Intanto Trump, commentando il vertice NATO, alla Trump dice: in sala c'era grande amore. Che vorrà dire? Non lo so. Va bene, tra poco.

0: E allora, tra poco parliamo degli aumenti. Due flash sul vino e sui gelati. Boom dei prezzi. Gelati, boom dei prezzi dei gelati confezionati, più 40% in 5 anni, l'aumento dei costi energetici, della logistica e delle materie prime, aumento del 40% dei gelati confezionati. E poi il vino, consumi mondiali in calo, in 6 anni crollo del 16%, scendendo parecchio, stile di vita più equilibrato e consumo moderato, aumentano le alternative del vino, consumi mondiali in calo del vino, in 6 anni crollo del 16%. E a proposito di crolli, non se la passa bene Matteo Salvini, al quale vengono imputati i disagi ferroviari, sia pure per i cantieri, e lui risponde nel corso dell'evento di inaugurazione del nuovo terminal dell'aeroporto Roma Urbe, nonostante 1300 cantieri sulla rete ferroviaria, quasi 2 milioni di passeggeri al giorno. Come dire, gli italiani li trasportiamo lo stesso, non importa come, ma sentiamo Salvini.
1: In questi giorni o nei prossimi giorni ci sono le prime corse di alcune tratte di Freccia Rossa per cui abbiamo lavorato in questi anni. Settimana scorsa, se non sbaglio, il primo Lecce-Napoli, andata e ritorno. Ci sarà in questi giorni la prima prova senza passeggeri del Cagliari-Olbia per ridurre i tempi di percorrenza. In questo periodo ci sono le prime prove di alta velocità fra Brescia e Verona, con i cantieri aperti. In queste ore ci sono gli operai, nonostante il caldo d'estate o il freddo d'inverno, al lavoro sulla Roma-Napoli-Bari, sulla Genova-Milano, un'ora a cantieri finiti, sulla Palermo-Catania-Messina, il passante di Firenze. È chiaro che quando hai migliaia di cantieri aperti in tutta Italia, qualche sacrificio agli utenti lo devi chiedere, però se non fai i lavori i vuoti li riempiono altri. Tenete presente che nonostante i 1300 cantieri aperti sulla rete ferroviaria italiana, fra maggio e giugno nel giorno medio i passeggeri trasportati erano quasi 2 milioni. Quindi tu hai 1300 cantieri aperti, circa 10.000 treni circolanti e 2 milioni di passeggeri trasportati. Non abbiamo competitor a livello europeo da temere, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito. Siamo i numeri uno.
0: Capito Luigi Gabriele, presidente consumerismo no profit, siamo i numeri uno. Anche se uno ci mette 6 ore da Milano a Roma, siamo i numeri uno.
2: Ma io capisco l'entusiasmo del ministro, ma oggettivamente in questi anni mi sembra che non abbia brillato nel far rispettare comunque impegni da una parte, ma anche gli obblighi sia ai vettori che al gestore della rete. Anzi, la cosa che mi meraviglia è che, sapendo a che cosa andavamo incontro da qui al prossimo futuro, ovvero i 24 miliardi del PNRR che sono stati stanziati per il famoso ammodernamento della rete, avrebbero portato dei disagi che si aggiungono ai già tanti disagi che ogni giorno per un motivo o per un altro subiamo, mi sarei aspettato che non facesse entrare in vigore quel diabolico meccanismo di calcolo del prezzo che si chiama Dynamic Price, che entrerà in vigore al 1 gennaio 2026, che prevede esattamente il contrario, che più tempo impieghi e più paradossalmente costa il costo del biglietto. Mi aspettavo che il Ministero si impegnasse per dire ok, in proporzione ai disagi introduco un meccanismo anche che preveda la riduzione del costo del biglietto, ma attenzione, non dicessero che gli indennizzi per il ritardo sono già un meccanismo risarcitorio, perché non lo sono. Gli indennizzi sono calcolati esclusivamente sulla base del fatto se il treno arriva in ritardo, che succede quasi al 90% dei treni italiani, ti rimborso fino al massimo al 50% il costo che hai sostenuto del biglietto, e non nei casi straordinari come in questi dell'ammodernamento della rete, perché noi gli stiamo pagando due volte. Una volta il costo della rete lo sta sostenendo il consumatore cittadino italiano attraverso le sue tasse, perché ricordiamo il PNRR è un finanziamento che ripagheremo noi. Dall'altra parte invece il costo anche dei biglietti li stiamo sostenendo a prezzo premio, nonostante dovremmo prendere un'alta velocità, noi prendiamo dei treni che viaggiano sulle reti ferroviarie.
0: E poi diciamo una bella cosa, diciamo che una bella cosa, una brutta cosa, e diciamo, parliamo dell'aumento sconsiderato di prezzi aerei in questi giorni, una roba devastante.
2: Per lo stesso identico meccanismo che hanno adottato con la rete ferroviaria, si chiama sempre dynamic price. Noi non abbiamo più certezza che per andare da un punto all'altro del paese o in treno o in aereo paghiamo 50 euro. Ormai questo ce lo possiamo dimenticare. Hanno sostanzialmente messo a mercato quello che in teoria in gran parte è stato pagato dai cittadini italiani, il servizio pubblico, gli aeroporti, i porti, le stazioni, le reti ferroviarie, le reti anche aeroportuali, perché eppure ce le fanno pagare con un meccanismo diabolico che è quello del prezzo dinamico, che si configura esclusivamente sul fatto io devo andare lì in quel posto per lavoro, per piacere, per salute, mi fanno pagare il prezzo del biglietto in base alla mia necessità, non all'esigenza di spostamento. Ci può stare in condizioni di mercato effettivo, ma questo non è mercato, perché la rete ferroviaria italiana, lo sappiamo, è un monopolio di fatto, come del resto è diventato un monopolio quello degli spostamenti sugli aeroporti regionali, in cui tecnicamente dovrebbero essere sono incentivati in gran parte dagli enti locali, regioni, province e comuni, eppure noi paghiamo dei prezzi di biglietti che sembra che stiamo andando dall'altro capo del mondo. Io penso che il ministro dei trasporti si sarebbe dovuto battere per fare in modo che ci fosse un giusto prezzo, un equo prezzo sulla base anche dei disagi, perché non solo pago di più e impiego più tempo, ma mi devo subire anche tutto il disagio spesso di attese interminabili per ore senza alcun tipo di servizio di assistenza, perché questo si verifica nelle stazioni e negli aeroporti italiani.
0: Allora, parliamo della ripresa del conflitto, parliamo di Hormuz, parliamo della guerra che torna a farsi sentire, e torneranno gli aumenti, quelli che dovevano essere scongiurati.
2: Ma purtroppo almeno è che tornano, ci sono sempre stati. Ricordiamo che fino a questo momento soltanto per carburante abbiamo speso 1,5 miliardi, e gran parte di questo 1,5 miliardi l'abbiamo dato ai servizi pubblici, alla scuola, alla sanità, e il prezzo della benzina è surrettiziamente sotto controllo, ma solo perché abbiamo messo i cosiddetti incentivi. Ma per non pagare di tutto il sovrapprezzo, per non parlare di tutto il sovrapprezzo che stiamo avendo su tutto il resto, lo sappiamo, ormai l'abbiamo imparato, la catena logistica la prima cosa che fa scarica il sovrapprezzo sul prezzo del bene che trasporta, frutta, verdura, ortaggi, prodotti trasformati, hanno subito in questi mesi e stanno continuando a subire dei rincari ormai fuori controllo, e anche lì mi aspettavo una cabina emergenziale, una situazione politica che ponesse all'ordine del giorno il controllo di quella che è gran parte è speculazione vera e propria, altre sono sovrapprezzi in cui ogni pezzettino della catena sta scaricando sugli altri, per delle decisioni internazionali di soggetti che ormai sono inaffidabili, perché ogni giorno ce ne dicono una, l'unica certezza è che noi ogni giorno stiamo avendo un sovrapprezzo su qualcosa, che sia il gelato, che sia la benzina, che sia il cetriolo ce lo stiamo prendendo noi consumatori e cittadini.
0: Grazie Luigi Gabriele. Grazie, presidente di Consumerismo No Profit. E a Napoli tensione, disoccupati, forze dell'ordine all'evento unitario del Campo Largo che si sta per tenere, insomma un gruppo di circa 50 disoccupati del gruppo 7 novembre ha provato ad occupare il palco a Piazza del Gesù Nuovo al centro di Napoli, dove dalle 19:30 si terrà l'evento pubblico delle forze del centrosinistra con la segretaria del PD Elie Schlein, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i leader di AVS Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. ci sono stati attimi di tensione con le forze dell'ordine che hanno impedito l'accesso al palco. Rappresentanti dei disoccupati sono a colloquio con alcuni politici come il segretario cittadino del PD Marco Sarracino. Certo, loro volevano parlare con i big, gli hanno mollato il segretario cittadino del PD per calmarli, comunque i disoccupati. E intanto Schlein è arrivato al punto stampa con i cronisti e ha detto: a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per rilanciare il Sud, noi ci occupiamo dei problemi degli italiani, visto che il governo pensa alla legge elettorale, l'ha detto Elie Schlein in un punto stampa con i cronisti al Nazareno. Nazareno, che è la sede storica del PD a Roma, e Schlein al comizio alle 7:30, e sicuramente non ci va con i treni dell'alta velocità che camminano a lumaca in questo periodo, quindi una potente, poderosa scorta, dopo che ha fatto la conferenza stampa al Nazareno, l'accompagnerà al palco di Napoli. Quindi Roma-Napoli sarà una passeggiata per la segretaria del PD. Scherzi a parte, sentiamo cosa ha detto in pochi secondi.
3: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Ci occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantirsi.
0: Ecco, insomma, e poi qualche momento di tensione, come vi dicevo, tra i manifestanti e i disoccupati all'evento del Campo Largo, e naturalmente staremo a vedere cosa verrà fuori da questo evento, dove è stato escluso, come sapete, Matteo Renzi, che oggi si è messo a fare dei banchetti che riguardano appunto l'impossibilità degli italiani di arrivare a fine mese, che riguardano i treni che non funzionano. Si legge in questi volantini diffusi da Matteo Renzi: il governo spreca, l'italiano paga. Quando c'era lei, costo della spesa più 24% rispetto al 2021, più tasse nel 2026, pressione fiscale al 43% nel 2025, più 21,8 miliardi di euro fino al 2032, centri in Albania 1 miliardo all'anno e stipendi reali meno 8% rispetto al 2021. Poi c'è tutta una tabella con gli aumenti di pane, carne, pannolini, latte e polvere, bollo auto, assorbenti con l'IVA aumentata al 10%, i pedaggi su del 7%, la carne a Roma, Milano, Napoli, il pane a Roma, Milano, Napoli. Insomma, Renzi fa questa sua iniziativa anche per richiamare l'attenzione su se stesso. In realtà è rimasto a piedi, perché a Napoli la questione del Campo Largo vede tutti assieme, tranne lui, l'unico grande è assente. Ma noi torniamo a parlare del vertice NATO, di questo vertice NATO che ha rafforzato la Turchia, indebolito tutti noi, delle bizze di Trump. Lo facciamo tra poco, linea alla regia.
4: Giornale radio.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 18 e 32 minuti.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E allora tra poco con il generale Carmelo Burgio e Alberto Negri del Manifesto per... Negri è bello carico sempre per sentire la situazione del dopo vertice ad Ankara.

0: E allora, e poi c'è Trump che riporta la sua visione del vertice NATO, unità straordinaria tra leader, tutti vogliono le armi americane, sono le migliori. Trump ha ribadito che il vertice NATO è stato un successo e che nella sala della riunione c'è stato un amore immenso con leader molto intelligenti che fanno un grande lavoro nei propri paesi e che la maggior parte dei paesi membri della NATO non comprende molto bene che va aumentata la spesa per la difesa e questa sta aumentando. Nella riunione NATO, parole di Trump, c'è stata una unità straordinaria. Poi il presidente americano ha rivendicato che gli equipaggiamenti americani per la difesa sono i migliori del mondo, tutti li vogliono, europei e canadesi spendono ampiamente per averli. Saluto il mio prossimo ospite, che è il generale Carmelo Burgio, già comandante interregionale dell'arma, protagonista di numerose missioni internazionali dall'Iraq all'Afghanistan. Buonasera generale.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Generale Burgio, dal punto di vista militare, quanto è concreto il rischio di un'escalation negli attacchi che Trump ha fatto e ha nuovamente annunciato all'Iran?
1: Allora, il rischio è elevato, ma vorrei fare un piccolo passo indietro. Quella è una zona della Terra dove le tregue sono bravissime a farle, tant'è che ne hanno fatte tantissime. Cioè, ogni guerra è un florilegio di tregue che vengono sempre rotte, tregue che vengono costantemente infrante. Quindi io devo dire la verità, non speravo che questa tregua durasse. Non speravo, nel senso, non pensavo che sarebbe durata. Oltretutto era una tregua sulla base di un accordo di pace che non esiste, perché l'accordo di pace l'avrebbero dovuto definire entro 60 giorni. Quindi onestamente ero pessimista.
0: Chiaro. L'Iran dispone davvero, generale Burgio, della capacità di bloccare Hormuz?
1: Bloccare Hormuz lo può fare, ma vede, per svolgere un'azione militare bisogna vedere quanto si è disposti a pagare per farla e quanto si è disposti a pagare per non subirla. Cioè, la simmetria del conflitto riporta a quello che disse Ho Chi Minh, quando tutti dicevano: ma tu sei pazzo a non accettare le condizioni di pace, le offerte di pace degli Stati Uniti. Lui disse: noi continuiamo a fare la guerra perché noi siamo in grado di sopportare il sangue, il dolore e delle perdite della guerra. Gli occidentali non sono in grado. Quindi Hormuz sotto, come si dice, tiro degli iraniani può essere messa in pericolo, perché loro sono disposti a perdere, a pagare in vite umane per tenerla chiusa. Probabilmente se lo Stato rivierasco fosse uno Stato occidentale, Hormuz sarebbe già stato aperto.
0: Ecco, quali sarebbero le conseguenze operative in questo caso per la NATO?
1: La NATO, fino a quando non viene attaccato un suo paese membro, non è tenuta a partecipare alle operazioni avviate dagli Stati Uniti. Oltretutto gli Stati Uniti, quando le hanno avviate, va ricordato, non hanno informato nessuno e hanno agito da soli, salvo poi quando si sono trovati impastoiati in una situazione che forse non si erano immaginati, hanno cominciato a chiedere un aiuto. E la reazione della NATO l'abbiamo vista quando si è parlato della possibilità di raggiungere un accordo di pace. I membri erano anche disposti a mandare navi per lo sminamento, lavoro pericoloso, però che fatto con i dovuti crismi e con le dovute procedure si può fare. Non credo che la NATO sia disposta a andare a combattere una guerra su Hormuz, quindi dovremo veramente stare in finestra noi ascoltatori a vedere che cosa decideranno tra Trump da una parte e il regime di Teheran dall'altra. Insomma.
0: Intanto Trump ha appena dichiarato: non possiamo permettere che i pazzi abbiano l'atomica, solita storia, la guerra finirà presto, se attaccheranno noi colpiremo 10 volte di più. Questo sempre è Trump. Che gioco sta giocando, generale Burgio? Trump,
1: lei che forse riesce a capire. Sta minacciando, sta cercando di far capire che lui è molto forte, che lui è il ragazzone che spacca tutto, perché gli Stati Uniti hanno sempre fatto così. Ma ripeto, io ricordo cosa ha fatto il piccolo Vietnam. Cioè, la guerra si fa, si diceva, con un bastone per darle e un sacco per prenderle, no? Ecco, certi paesi il sacco per prenderlo ce l'hanno molto grande, sono disponibili a soffrire molto di più di quanto siamo disponibili a soffrire noi, ma soprattutto hanno dei regimi, potremmo dire, eterni. I nostri regimi occidentali dipendono dal mandato elettorale, che dura 4 anni negli Stati Uniti, 8 anni se ti rieleggono, ma mi sembra di aver capito che la legislazione americana non consente il secondo mandato di Trump. E Trump, aggiungo, il suo secondo mandato e se poi il suo vice gli subentrerà. Quindi comunque un vaglio elettorale, una spada di Damocle la crea, un passaggio obbligato lo crea, che gli Ayatollah non hanno.
0: Eh già. Senta, e poi hanno organizzato, hanno un piano A, un piano B, un piano C per le successioni, e fan fuori uno, c'è pronto il sostituto, insomma, non passano per quei sistemi, sì, che conosciamo.
1: Ma sicuramente, però l'abbiamo visto anche con Hamas, venivano sostituiti e venivano uccisi, quindi a un certo punto io penso che anche dall'altro, il fatto stesso che il funerale l'abbiano voluto fare durante la tregua per evitare che il funerale fosse un'occasione per un colpo epocale sulla leadership lo dimostra, quindi la paura di lasciarci la pelle c'è anche dalla parte iraniana. Quando io dico che l'Iran, come Ho Chi Minh, è disposto a subire perdite, non vuol dire poi che il singolo capo è disposto a morire. Sono disposti a subire le perdite per il loro popolo, per il loro territorio, ma certo, loro in primis alla vita ci tengono, ecco, e l'hanno dimostrato con tutte le misure di sicurezza che hanno attivato per cercare di scappare. È una situazione molto preoccupante, non può sembrare banale quello che dico io, però oggettivamente, salvo che il Trump tiri fuori un coniglio dal cappello, the trick of the hat, come dicono gli amici anglosassoni, è difficile prevedere una fine a breve termine.
0: Senta, generale Burgio, secondo lei esiste il rischio di attacchi terroristici in Europa?
1: Ma quello sì, ma c'è sempre stato. Noi, io dico, abbiamo un'ottima intelligence, abbiamo fatto tanta prevenzione, ma ricordiamoci che dalla quella parte del mondo, quando si vuole ottenere attenzione o si vuole mettere con le spalle al muro l'interlocutore, in questo caso occidentale, si ricorre al terrorismo. Ricordiamoci l'attentato di Fiumicino del 73, ricordiamoci Monaco, le Olimpiadi, ricordiamoci il Bataclan. Cioè, è normale, va dato per scontato che l'arma di certi paesi sia il terrorismo, è normale, purtroppo, ecco, purtroppo.
0: Grazie al generale Carmelo Burgio, buona serata.
1: Grazie a lei e buona serata.
0: E allora mettetevi comodi, perché dopo il brano arriva Alberto Negri del Manifesto e subito dopo ci ascoltiamo l'intervento di Giorgia Meloni a conclusione del vertice di Ankara. Insomma, questo è altro tra pochissimo.

0: Negri del Manifesto, buonasera Alberto.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Mi fai una bella fotografia di quello che è andato in scena ad Ankara, come solo tu sai fare.
1: Ma guarda, l'impressione è di vedere da una parte appunto Trump e dall'altra il segretario di Stato della NATO, Rutte, che sembrava Gatto Silvestro quando si arrampica con gli artigli sui vetri, stridendo, perché era talmente imbarazzato nel dovere a un certo punto dare ragione a Trump e allo stesso momento cercare anche di portare avanti le ragioni della NATO. In qualche frangente è stato davvero imbarazzante, ha dato ragione a Trump per aver attaccato di notte contro l'Iran, però allo stesso tempo ha difeso il fatto che la NATO non avesse dato le basi agli americani, però poi ha aggiunto noi spenderemo di più ancora, di più per la difesa. Insomma, alla fine la storia è questa, riprende la guerra e in questa guerra noi cerchiamo di rimanere spettatori, di non farci coinvolgere da presidente americano.
0: E gli altri tutti comparse, compresa la nostra presidente Meloni?
1: Beh, comparse comparse ma anche un po' caratteristi. Erdogan, che era l'ospite, è quello che a un certo punto ha goduto di più, perché in questo frangente la NATO, che ha nel suo statuto quello di difendere la democrazia, bene, nessuno ha detto una parola sul fatto che lui abbia arrestato centinaia di oppositori e che oggi, proprio oggi, ci fosse un'altra riunione, un'altra udienza del processo a Imamoglu, cioè il suo principale rivale oppositore che lui ha trovato il modo di mettere in carcere. E quindi Erdogan a un certo punto, riconfortato dalle lodi di Trump, è riuscito a occultare quello che è, cioè in realtà, un autocrate. Dall'altra parte la signora Meloni, diciamo, si è defilata più che altro, anche perché è la rappresentante di un paese che sa benissimo che deve fare i debiti se vuole aumentare le quote della NATO, perché guardate che poi tutta questa storia riguarda tutti, perché l'obiettivo di Trump è quello di forzare in qualche modo a cambiare il modello economico e sociale europeo. Noi spendiamo troppo, secondo lui, per il welfare state, cioè per la sanità, per le pensioni, per gli ammortizzatori sociali. Dobbiamo spendere di più in armi, soprattutto in armi americane. Un terzo attore non protagonista è stato Gonzales, che praticamente è stato preso schiaffoni da Trump, addirittura dicendo non faremo più accordi commerciali con la Spagna e annulleremo anche le delegazioni diplomatiche, più di così.
0: Ecco, tra l'altro in un momento in cui in Spagna ci sono delle inchieste che fanno tremare parecchio, ecco. Però la Spagna è una democrazia e la Turchia, dove le inchieste sono contro i nemici, la Turchia invece non fa notizia, no Alberto?
1: Ma no, ma non fa notizia anche perché Trump riesce ancora, come dire, a subissare una marea di menzogne, quella che è la realtà. La realtà è stata questa. Lui, quando dice che la NATO non l'ha aiutato, dice una menzogna totale. Lui non ha chiesto aiuto alla NATO. Lui ha deciso il 28 febbraio di fare questa guerra consultando i suoi generali e Netanyahu. Punto. Della NATO non gliene ha importato nulla. Non ha chiesto a nessuno aiuto dentro la NATO. E ha fatto la stessa cosa ieri, quando ha attaccato di notte l'Iran nel Golfo. Ha avvertito qualcuno di quelli che erano lì dell'Alleanza Atlantica, dei suoi alleati? Ma nessuno. Quindi è chiaro che lui mente sistematicamente, come sa benissimo che mente anche riguardo alle basi militari, perché sa perfettamente che ci sono delle regole da seguire e che per molti paesi devono essere i governi o addirittura i parlamenti stessi, come in Italia, a decidere se vengono concessi delle basi per fare una guerra o meno. Poi noi possiamo vederla in tutti i modi, però signori, qualcuno, spero che un giorno a un certo punto si decida e gliene dica quattro, come si suol dire.
0: Alberto Negri, il manifesto, ma adesso la guerra riprende, non riprende, cioè è ripresa di fatto, ma che cosa può accadere? Quali scenari prevedi?
1: Io prevedo una sequenza di azioni belliche, già le hanno preannunciate gli americani, poi che si torni veramente a un conflitto aperto e continuato, qualche dubbio ce l'ho. Perché? Perché in fondo anche Trump vede i mercati, e i mercati dicono che il prezzo del petrolio e del gas aumenta, che i prezzi dell'energia aumentano, e anche questo non fa bene alla sua popolarità.
0: Capirai, perché gliene è rimasta di popolarità, cioè, credo sia il presidente più impopolare in assoluto, no?
1: Beh, in un certo senso sì, però attenzione, come è difficile prevedere quello che succede sull'Iran, diciamo che negli ultimi 50 anni nessuno ha mai indovinato una previsione sull'Iran, anche sugli Stati Uniti molto spesso non indoviniamo molto le previsioni. È vero che lui è dato in svantaggio per le famose elezioni di mezzo termine, ma lui importano le elezioni di midterm? Secondo me no, perché secondo me lui cercherà sempre di governare con i poteri del presidente, come ha fatto finora.
0: Quindi sì, sapendo perfettamente che tanto non è che può essere rieletto, se ne va avanti per la sua strada.
1: Ma lui interessa adesso fare prima di tutto assicurarsi che né lui né nessuno della sua cerchia venga convocato, finita la sua presidenza, in tribunale, cosa che dovrebbe essere fatta. E in secondo luogo fare un sacco di soldi, come sta facendo. Vedete, l'altro giorno è stato detto che lui ha guadagnato 2 miliardi di dollari. Sono molti di più, perché un articolo del New York Times l'altro giorno diceva che i due figli di Trump, Donald Jr. ed Eric, sono state assegnate le concessioni per l'estrazione mineraria del tungsteno in Kazakistan. Non solo, ma il bilancio federale assegnerà a questi due begli esemplari umani 8,9 miliardi di dollari per avere i soldi necessari per sfruttare le miniere del Kazakistan. Tutto questo lui l'ha fatto con un semplice decreto presidenziale, senza passare dal Congresso, dal Senato, dal Parlamento, nulla. Questo è Trump, un autocrate, e purtroppo un autocrate con grossi tratti da oligarca, diciamoci la verità, non è molto differente dagli ebrei, dagli oligarchi che ci sono in Russia e in Ucraina e nell'est europeo.
0: Grazie, grazie davvero sempre ad Alberto Negri, giornalista del Manifesto.
1: Grazie a voi, buona serata e buona fortuna a tutti.
0: Grazie, è sempre la buona fortuna. Intanto Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, da Ankara, ancora armi e guerre, e Meloni dice di nuovo sì a Trump. Sentiamolo.
2: Ma è una follia totale, devo dire, a questa follia c'è Giorgia Meloni, nel senso che si continua a dire sì all'aumento delle spese militari, che tra l'altro non stanno portando la pace, stanno aumentando i conflitti e le guerre nel mondo. Nel 2025 le spese militari hanno raggiunto la cifra mostruosa di 2.888 miliardi di dollari in un anno solo, quindi bisogna dire basta questo riarmo per investire in sanità pubblica, nella scuola, ma tutto ciò Giorgia Meloni non ci sente, perché al di là della rottura del rapporto amoroso con Trump, amoroso intendo dal punto di vista politico ovviamente, sono assolutamente in linea dal punto di vista invece delle scelte strategiche, ovvero armamenti, e dire no ad esempio alle politiche sul clima.
0: E allora questo Angelo Bonelli, ma tra poco ascolteremo la conferenza stampa di Giorgia Meloni al termine del vertice NATO, e naturalmente anche voi 334 11 11 622. Vi ricordo che Italia No Limits va avanti ancora fino alle 20 tutti i giorni, dalle 17 alle 20, in regia Lorenzo Cappadone, in redazione Matteo Respinti, e tra poco siamo di nuovo qui. Le notizie del GR.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 19 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: gli strali di Trump e le rassicurazioni di Rutte. Il vertice NATO di Ankara si è concluso con un tentativo di mostrare a Iran e Russia una compattezza tra alleati che però nei fatti presenta diversi distinguo. E Giorgia Meloni spegne le polemiche con il presidente USA, ma puntualizza: è stato un incontro molto positivo, ma lo dico in punta di piedi. Dopo una breve pausa, Italia già tornata nel caldo intenso e da domani sarà peggio. Ancora una tragedia sul lavoro, seconda esplosione in 3 anni in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti, 2 morti. Tennis a Wimbledon, giornata sbiadita per gli azzurri, eliminati ai quarti Flavio Cobolli e Jasmine Paolini.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessandro Cisilin, Jenny De Gaetano e Nicola Compagnone. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari.
10: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro con i rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran, offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento di cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
9: E al termine del vertice NATO in Turchia, punto con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
11: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
9: E a fare da contraltare alla premier in Turchia sono i leader del campo largo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, riuniti oggi a Napoli. E proprio la leader del PD lancia la dichiarazione di intenti del centrosinistra.
12: Oggi a Napoli con Conte Fratoiari.
9: E a fare da contraltare alla Premier in Turchia sono i leader del campo largo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, riuniti oggi a Napoli. E proprio la leader del PD lancia la dichiarazione di intenti del centrosinistra.
12: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario.

0: che nelle ore notturne non va meglio nel vecchio continente.
1: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre 3 città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani, quindi, attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre. Per il Giornale Radio, Nicola Compagnone.
0: 3 anni dopo l'esplosione del 2023 che provocò 3 vittime, ancora una drammatica deflagrazione in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. 2 i morti.
2: L'ennesimo incidente mortale riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro. La fabbrica di fuochi d'artificio, la ditta pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgorose, un piccolo paese in provincia di Rieti al confine tra Lazio e Abruzzo, deve far fronte alla seconda drammatica esplosione in 3 anni. La deflagrazione del 2023 causò allora 3 vittime, a cui oggi se ne aggiungono purtroppo altre 2, tra l'altro entrambi parenti, la 60enne Teresa Tozzi e suo figlio Simone Colli, 30enne. La donna collaborava con la pirotecnica, mentre il giovane era uno dei 3 dipendenti dell'azienda. Uno di questi è rimasto gravemente ferito. L'incidente di stamattina è avvenuto all'interno di una costruzione poi interamente crollata, dove venivano stoccate le polveri. Il boato è stato udito fino a molti chilometri di distanza, visibile anche una colonna densa di fumo. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
0: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3 set dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk. Archiviata una giornata senza gare, si preparano ad entrare nel vivo i campionati del mondo di calcio. Domani scatta il programma dei quarti con la sfida di Boston, ore 22 italiane, tra Francia e Marocco. Venerdì a Los Angeles sarà la volta di Spagna-Belgio, sabato a Miami sarà la volta di Norvegia-Inghilterra, mentre domenica 12 luglio a Kansas City toccherà Argentina-Svizzera. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Allora, pronti a sentire la conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni al termine del vertice NATO di Ankara? Sì, eh? Allora aspettate qui.

0: E adesso sentiamo integralmente la conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del vertice NATO di Ankara. Un vertice che era atteso soprattutto per capire quale sarebbe stata la posizione italiana su alcuni dei dossier più delicati di queste settimane: l'aumento delle spese per la difesa, il futuro dell'Alleanza Atlantica, il rapporto con Donald Trump, il sostegno all'Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Meloni ha definito quello di Ankara un vertice breve ma intenso, sottolineando che il messaggio principale che esce da questo summit è quello di una NATO unita, consapevole delle sfide che ha di fronte e determinata a rafforzarsi, ma ha anche ribadito che la sicurezza oggi non può più essere letta soltanto in chiave militare. Per il governo italiano, ha spiegato, significa anche protezione delle infrastrutture strategiche, sicurezza energetica, difesa delle catene di approvvigionamento, contrasto agli attacchi ibridi e gestione dei flussi migratori, con un'attenzione particolare al cosiddetto fianco sud dell'alleanza. Naturalmente uno dei temi centrali è stato quello delle spese militari. La Presidente del Consiglio ha confermato che l'Italia vuole rispettare gli impegni assunti in sede NATO e proseguire lungo il percorso che porterà entro il 2035 all'obiettivo fissato dall'alleanza, ma ha precisato un concetto politico molto chiaro: sarà l'Italia a decidere tempi, modalità e priorità di questo percorso. Meloni ha rivendicato il dato italiano parlando di un investimento pari al 2,8% del PIL, ha poi ribadito il sostegno dell'Italia all'Ucraina e per quanto riguarda il Medio Oriente ha ribadito che l'Italia non ha partecipato e non parteciperà a operazioni offensive contro l'Iran. Infine, inevitabile un passaggio sul rapporto con Donald Trump dopo le polemiche dei giorni scorsi. Allora, io adesso vi mando in onda la conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la conferenza stampa conclusiva del vertice NATO di Ankara, però voi come tradizione delle mie trasmissioni potete dire tutto quello che volete, commentare, io mando in onda i vostri messaggi, meglio se WhatsApp vocali, quindi tenete pronto il dito sul telefono per segnare il numero di giornale radio, dovreste già conoscerlo, ma se non lo conoscete benvenuto, 334 11 11 622. Lo ripeto, 334 11 11 622, registrate un messaggio vocale attraverso WhatsApp e me lo mandate su quel che sentite dire da Giorgia Meloni. Vai Lorenzo Cappadore.
1: Grazie di essere qui, grazie del vostro lavoro. Si conclude un breve ma intenso vertice della NATO, che assume però particolare rilevanza in un momento nel quale lo scenario di sicurezza globale muta con una rapidità estrema. Vertice è chiaramente un'occasione per confrontarci con i colleghi, tanto sul lavoro che abbiamo fatto fin qui, quanto su come rendere l'Alleanza Atlantica, che nasce come alleanza di difesa, di deterrenza, ancora più forte, ancora più solida, maggiormente capace di rispondere alle sfide complesse del nostro tempo. E credo che in fondo sia questo il messaggio più importante del vertice di Ankara. La NATO è un'alleanza unita, consapevole delle sfide che ha di fronte, determinata a rafforzarsi. L'Italia condivide pienamente questi obiettivi, questo approccio, ha portato al vertice un'idea molto concreta di sicurezza, cioè una sicurezza che non riguarda solo gli equilibri geopolitici, ma che tocca la vita quotidiana dei cittadini. Perché oggi parlare di sicurezza, lo abbiamo detto in diverse occasioni, non significa solamente parlare di difesa nel senso tradizionale del termine, che pure è importante ovviamente, però significa anche parlare di protezione delle infrastrutture critiche, della sicurezza energetica, della cybersicurezza e quindi della sicurezza dei dati delle famiglie, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni. Guardate il tema dei sabotaggi delle ferrovie, della protezione dei confini, della resilienza delle catene di approvvigionamento, della capacità di rispondere alle emergenze, tutti aspetti che incidono direttamente sulla libertà, sulla prosperità, sulla crescita, sulla qualità della vita dei cittadini e delle nostre e nelle nostre comunità. Ed è dentro questa cornice che vanno letti ovviamente anche gli impegni che sono stati assunti dagli alleati. Oggi investire in sicurezza significa rafforzare la capacità dello Stato di difendere i cittadini, ma di difendere anche la sua sovranità, la sua libertà. Come ho ribadito in Parlamento, l'Italia si è presentata a questo vertice con una percentuale del 2,8 del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale e della resilienza strategica, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, ma, e lo stiamo facendo già, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. Siamo convinti che sia però assolutamente necessario farlo, particolarmente in un tempo come questo. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza da sola e non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno, e quindi è una questione di sovranità ancora prima che di difesa. Dopodiché abbiamo anche ricordato che il contributo italiano all'alleanza va oltre il pur importante esercizio che insomma semplifica il nostro lavoro, che è quello diciamo contabile. Quello che noi mettiamo a disposizione della NATO è molto di più, fa dell'Italia un fornitore di sicurezza e un alleato credibile. Lo dimostrano i quasi 3.000 militari italiani impegnati nei principali teatri dell'alleanza. Noi siamo la nazione della NATO che offre il maggior numero di uomini e di donne nelle missioni in cui la NATO è impegnata, proprio in assoluto. Ok? Non c'è una nazione che mette a disposizione più uomini rispetto ai nostri. Lo dimostra la nostra attenzione al fianco sud, necessaria per tutti, perché chiaramente il Mediterraneo allargato è frontiera strategica, incide direttamente sulla sicurezza collettiva di tutti, lo dimostra la nostra disponibilità sulle nuove sfide che si pongono, penso al tema della crisi di Hormuz, abbiamo già detto che siamo disposti a dare una mano, a fare la nostra parte, pur nelle cornici che abbiamo più volte ribadito e pur fatti eventualmente i necessari passaggi parlamentari al netto delle ultime pessime notizie sulla crisi in Iran. Lo dimostra ancora il nostro sostegno convinto all'Ucraina, che ho ribadito anche stamattina in un bilaterale che ho avuto con il presidente Zelensky. Come sapete, in questi mesi l'Italia si è concentrata soprattutto su un fronte che noi consideriamo essenziale, che è quello della resilienza energetica e della protezione delle infrastrutture critiche, che restano un bersaglio costante, se vogliamo, prioritario dell'aggressione russa. Dopodiché, chiaramente, continuo a pensare che con la stessa intensità dobbiamo sostenere gli sforzi per una pace giusta e duratura e per un ruolo che l'Europa deve avere all'interno di quel processo. Dopodiché, con gli altri leader, nel corso del mio intervento, io ho cercato anche di condividere una riflessione che considero francamente decisiva per il futuro dell'alleanza. Cioè, io penso che il punto non sia semplicemente quanto investiamo in difesa e in sicurezza. Io penso che il punto sia anche in cosa investiamo quando investiamo in difesa e sicurezza, perché credo che la guerra in Ucraina abbia dimostrato ampiamente come la guerra moderna stia cambiando. Oggi quello che accade in Ucraina è che un tank, come si dice, un carro armato che vale milioni può essere distrutto da un drone che vale 20.000 euro, e che una persona addestrata per pilotare a distanza un drone può essere più letale di un cecchino. E quindi questa è una riflessione che nel come si investe va fatta. Dopodiché c'è un'altra riflessione che, se vogliamo, ancora è ancora più strategica, cioè se noi aumentiamo le risorse che investiamo senza porci il problema politico di come garantiamo il nostro controllo delle filiere fondamentali della difesa, rischiamo di pagare per finanziare la nostra dipendenza. Delle 12 materie prime critiche individuate dalla NATO, almeno 6 sono controllate da un unico paese, che in alcuni casi controlla il 70% della produzione. Quindi credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente e di cui sappiamo essere sovrani. Queste sono alcune delle riflessioni che abbiamo posto. Chiaramente mi portano anche a ricordare che la nostra responsabilità è quella di rafforzare la nostra base industriale e tecnologica, quella di sviluppare capacità comune, innovazione, ricerca, produzioni strategiche, quello di fare massa critica insieme, di lavorare insieme a livello geopolitico e a livello di alleanze per ricostruire le catene di approvvigionamento. Stessa cosa, chiaramente siamo impegnati come governo a fare in Italia, mentre noi rafforziamo la sicurezza dei cittadini, ci poniamo anche il problema di come questo possa contribuire anche a rafforzare la nostra capacità di ricerca, la nostra capacità tecnologica e la nostra economia. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca, nei nostri territori. Quindi più sicurezza, ma anche più lavoro qualificato, più ricerca, più crescita, non assegni all'estero. Noi stiamo lavorando così in questa fase. E quindi, in conclusione, ad Ankara l'Italia siede al tavolo con una sola bussola, che è la difesa del suo interesse nazionale, che per noi significa anche difesa del nostro sistema di alleanze a livello internazionale, più sicurezza concreta per gli italiani, più lavoro per le nostre imprese, rispetto per una nazione sovrana che continua a fare la sua parte a 360 gradi per la solidità dell'alleanza, per l'unità dell'Occidente, con le sue priorità, con i suoi tempi, con la difesa dei suoi interessi, ma anche con dignità e a testa alta. Voglio ringraziare in conclusione il presidente Erdogan per la sua ospitalità eccellente, per l'organizzazione ottima. Abbiamo avuto modo adesso in un bilaterale, che è il motivo per cui sono arrivata leggermente in ritardo, dei molti temi che riguardano la nostra cooperazione bilaterale, tanto dalla difesa fino ad arrivare al contrasto all'immigrazione illegale, e quindi ho avuto modo anche di ringraziarlo e fargli i miei complimenti direttamente. Mi fermerei qui e mi dite.
0: E allora sentiamo anche i vostri vocali.
2: Buongiorno, ho sentito la Meloni adesso, ma che noia. L'Ucraina è un disco rotto, dice sempre le stesse cose.
0: Sergei da Milano. Brano, va, ci vuole un brano.

0: allora, tra poco proseguiamo nell'ascolto della conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni al termine del vertice NATO di Ankara. Come sempre vi diamo la possibilità, come ha fatto l'ascoltatore prima, di dire la vostra commentando le parole della Premier al 334 11 11 622 e poi noi mandiamo in onda le vostre considerazioni, insomma, a tra poco.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. A Milano per il traffico ci sono code in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto e in tangenziale sud dallo svincolo di Seriate della A4 fino al bivio per Clusone. In A1 per ripristino incidente code tra Fidenza e Parma verso Napoli. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Più a sud code in A1 tra Fabbro e Chiusi verso Milano. A Roma ancora code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. A Napoli code sull'asse mediano per lavori traversa Merito e Arzano verso Acerra e in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza, scusi se ritorno. Ho ascoltato anch'io la Meloni, mi sembra che abbia fatto un discorso molto intelligente, coerente, un discorso di prospettiva, insomma, non tanto per i suoi interessi, diciamo, di partito, ma proprio per si capisce proprio per, che parla per interesse, per avvantaggiare l'Italia e gli italiani, per un futuro più roseo. Allora, c'è gente che non lo capisce, c'è gente comunque che continua a criticare a prescindere, va bene, facciamocene una ragione, però a me sembra piuttosto sarebbe interessante, poi vedo di informarmi. Cosa sarebbero questi 12 punti di cui ha fatto riferimento, che secondo me sono aiuterebbero a capire bene la posizione dell'Italia. Buona serata.
8: Buona serata, veda di informarsi bene, tipo ascoltando Giornale Radio, leggendo un giornale, perché lei è uno che mi va troppo su ChatGPT. Dopo prende le informazioni lì e chissà che chiede e soprattutto che le risponde l'intelligenza artificiale. Scherzo, naturalmente, però lei spesso va su ChatGPT, quindi io mi ricordo tutto, mi ricordo tutto. Ma avanti con le parole della Meloni, forza regia. Ah, dopo la canzone, bravissimi. Allora seguo le regole, canzone e Meloni.

0: Chiede il collega un giudizio alla presidente Meloni sull'ultimo post di Donald Trump in cui il presidente degli Stati Uniti invocava per lei un ordine restrittivo e conseguentemente chiede alla presidente se si pente di aver investito tutto questo tempo e tutte queste risorse nel rapporto con Trump, soprattutto nel primo anno del suo mandato.
1: Guardi, per quello che riguarda il posto ho detto che non sarei tornata su questo argomento e non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico io non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360 gradi, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump e lei mi è testimone su questo. L'ho fatto con tutti gli interlocutori che ho trovato di fronte, chiaramente con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da... piccolo cabotaggio, cioè io ho una strategia in testa. E quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano. E secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale. Noi pagheremmo più di chiunque altro, noi diciamo l'auto europeo, nel momento in cui ancora insomma abbiamo numerose, come posso dire, vulnerabilità, una strategia diametralmente opposta, e quindi faccio quello che, e ho sempre fatto quello che ritenevo fondamentale per l'interesse nazionale italiano, e non ho cambiato idea su questo, indipendentemente da come possano oscillare i miei rapporti personali, non cambio idea su questo. La mia strategia è sempre stata quella e rimarrà quella, semplicemente perché è una strategia dettata dalla convinzione, non dalla convenienza che voi potete considerare elettorale, e ripeto, mi siete testimoni, perché non è qualcosa che ci siamo inventati con l'arrivo di Donald Trump. Quindi no, non mi pento assolutamente di nulla di quello che ho fatto.
0: A proposito dell'Ucraina, incalza il collega giornalista, lei Meloni ha detto che l'Italia si concentrerà sugli aiuti energetici. Abbiamo quindi capito che non è in arrivo un nuovo pacchetto di aiuti militari. Lo conferma? E soprattutto, l'Italia ha quindi smesso di inviare armi a Kiev o riprenderemo?
1: No, credo che l'Italia proseguirà. Penso che il ministro Crosetto stia facendo una valutazione in questo senso.
0: Sempre a proposito dell'Ucraina, chiede un altro collega, la NATO darà 70 miliardi in armamenti, equipaggiamenti e addestramento a Kiev. L'Italia prenderà parte a questo sforzo?
1: Per quello che riguarda l'investimento diciamo della NATO sull'Ucraina, quello che appunto una cosa esclude l'altra, no? Quindi quello che mi sta chiedendo lei esclude la domanda che ha fatto il collega prima di lei, quindi stiamo facendo una valutazione complessiva su quelli che sono gli strumenti, ovvero i vari modi che ci sono per sostenere l'Ucraina, e all'esito di quello ne scegliamo uno, ok? Quindi le due cose si escludono, ma sicuramente stiamo andando avanti nel nostro sostegno. Dopodiché, come voi sapete, noi continuiamo anche il focus energetico, perché il focus energetico non è stata solo una scelta nostra, è stata anche una scelta nostra, ma è stata una precisa richiesta che arrivava da parte ucraina, perché alcune imprese italiane sono le uniche imprese che producono un tipo di generatore che è necessario all'Ucraina, quindi dipende anche dalle richieste. Bilaterale stamattina è andato molto bene. Ci sono varie cose sulle quali stiamo lavorando, continuiamo a lavorare insieme. Per quello che riguarda lunedì, l'Italia ci sarà martedì con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la festa nazionale francese, ci sarà lunedì presumo con il Ministro Tajani per quello che riguarda la coalizione dei volenterosi, stavolta io al diciamo sesto vertice in 3 settimane e mezzo passo, e voi potete scrivere tutti gli articoli che volete sull'isolamento, il cambio di posizionamento, ma c'è il disimpegno sull'Ucraina? No, ma neanche me ne posso permettere uno sull'Italia, quindi siccome ho diversi dossier dei quali occuparmi in patria, saremo ottimamente rappresentati dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, e chiaramente andiamo avanti anche insomma in tutta questa parte di lavoro.
0: Trump incalza un altro collega, è tornato a parlare di un eventuale ridimensionamento delle truppe statunitensi in Europa e chiede poi a Meloni se questi temi sono stati oggetto della loro discussione e soprattutto se la Premier si sente di escludere il ridimensionamento delle truppe statunitensi stanziate in Italia.
1: Guardi, quello che posso dirle io è che no, questi due temi non sono stati oggetto della nostra discussione oggi, che devo dire è stato un confronto molto positivo, poi ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità, e quindi non si è parlato di queste questioni. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari. La presenza di alcuni capi di Stato e di Governo dell'area Indo-Pacifica, no, un po' racconta come l'alleanza cerca diciamo di adeguarsi anche a quelli che sono i nuovi scenari e le nuove responsabilità. Quindi io non escludo niente, chiaramente non escludo niente, e credo che diciamo non sia una ipotesi che ci deve cogliere alla sprovvista, perché lei sa meglio di me che gli Stati Uniti discutono da qualche presidente, diciamo, della necessità di un progressivo disimpegno dall'Europa, appunto, che non è disimpegno politico, è disimpegno per consentire all'alleanza di essere più presente in diversi quadranti. E io, come vi ho detto in molte occasioni, considero questa anche una occasione per l'Europa di, diciamo, assumere maggiormente il controllo della sua sicurezza e dunque anche una sua maggiore autonomia, perché, come ho spiegato migliaia di volte ormai, la capacità di difendersi è diciamo l'anticamera della propria sovranità, della propria libertà e quindi della propria capacità di difendere i propri interessi nazionali. E quindi chiaramente tutto deve essere fatto in modi e tempi che consentano a ciascuno di organizzarsi, ma penso che l'Europa faccia bene a lavorare per assumere maggiormente la sua capacità di garantire la propria difesa, la propria sicurezza.
0: Il 15 e il 16 prossimi, ricorda un collega, Roma ospiterà il nuovo round negoziale tra Israele e il Libano. Il nodo resta la mancata volontà di Hezbollah di ritirarsi e sciogliere il proprio esercito. Chiede il collega a Meloni: l'iniziativa italiana potrà sbloccare questa situazione? E soprattutto, lei, Meloni, è preoccupata che l'escalation di Hormuz possa far fallire l'iniziativa italiana?
1: Allora, guardi, sono ovviamente molto preoccupata da quello che sta accadendo in Iran, penso che insomma capiate da soli perché, e non possiamo escludere che diciamo questo possa contagiare anche diciamo gli altri quadranti, no, di questa delicata regione. Dopodiché noi cerchiamo di lavorare per la spinta diametralmente opposta, cioè non perdo la speranza sulla possibilità di un negoziato in Iran. Credo che finora, diciamo, l'opzione militare in questo caso non abbia portato dei risultati così concreti, e penso che bisogna insistere sulla capacità e sulla possibilità di un negoziato, e l'Italia ovviamente sarà impegnata in questo senso. Chiaramente i negoziati, i colloqui diretti tra Israele e Libano sono una parte fondamentale di questa architettura di sicurezza medio orientale, e io penso che sia un'ottima notizia se appunto verrà confermato che il prossimo round negoziale si dovesse tenere a Roma. Intanto la considero un'ottima notizia che vadano avanti i negoziati. In secondo luogo considero un'ottima notizia che si sia scelto Roma per celebrare quei negoziati, perché mi pare che dimostri anche, diciamo, una credibilità che l'Italia ha assunto, guadagnato con tutti gli attori che sono coinvolti, e chiaramente è sicuramente parte di quella credibilità costruita dalle nostre posizioni politiche, cioè da una capacità di mantenere l'interlocuzione con tutti. Come ho detto tante volte, però dobbiamo ricordare che quella credibilità, quella presenza è costruita soprattutto dal valore dei nostri uomini e delle nostre donne in divisa che sono sul campo in Libano da molto tempo. Io ho parlato anche questa settimana col generale capo dell'UNIFIL e penso che a questi militari si debba la nostra serietà, la nostra credibilità, la nostra centralità in un eventuale percorso di pace. Quello che noi dobbiamo fare come istituzioni chiaramente è non disperdere quel capitale straordinario e utilizzarlo per fare dei passi avanti in un importante processo di pace. Dopodiché parallelamente chiaramente andiamo avanti anche con la nostra idea di una coalizione post UNIFIL insieme ai francesi. Siamo per ora insomma a livello di sherpa e tecnici per capire come lavorarci insieme, ma ne abbiamo parlato per esempio adesso anche col presidente Erdogan, cioè c'è molto interesse su questa iniziativa italo-francese e faremo in modo insomma che possa presentarsi per tempo prima della scadenza del mandato di UNIFIL.
2: E allora un brano e poi andiamo verso la conclusione della conferenza stampa. Vi ricordo sempre 334 11 11 622.

0: E allora vi lascio all'ultima parte dell'intervento in conferenza stampa al termine del vertice NATO di Ankara, l'intervento di Giorgia Meloni, e ringraziandovi per l'affetto con il quale mi seguite, vi ricordo che subito dopo Meloni andrà in onda il Timone delle 20 con Francesco Massardo. Io torno domani alle 17. Ma Giorgia Meloni.
1: Domanda il collega. Lei, presidente Meloni, nel quadro di questo vertice ha dimostrato un interesse particolare per il fianco sud dell'Europa e dell'alleanza. Perché farlo ora, nel momento in cui gli sforzi bellici sono tutti concentrati a Oriente? C'entra il piano Mattei?
2: Guardi, la ragione della mia richiesta è banalmente che se noi pensiamo che possiamo difendere l'alleanza guardando solamente a uno dei suoi, confini, non capiamo il senso delle minacce di questo tempo. Non capiamo che le minacce in questo tempo sono prevalentemente ibride e ti attaccano da ovunque. Non ti attaccano solamente o prevalentemente da dove può stare la minaccia fisicamente, ma anche da dove la minaccia può agire con strumenti che sono diversi, nuovi, il più tradizionale di tutto, che è l'influenza in altri paesi. E quindi ovviamente, poiché oggi quando si parla di minaccia ibrida si può parlare di migrazione, si può parlare di attacco alle infrastrutture strategiche, si può parlare di catene d'approvvigionamento, si può parlare di controllo, come dicevamo, di materie prime critiche, perché è ovvio che se io produco oggi un qualsiasi strumento di difesa che considero un drone, che considero particolarmente importante, e domani dovessi trovarmi in una situazione di minaccia e dovessi scoprire che un pezzo fondamentale dei componenti per la produzione di quel drone non arrivano più perché li controlla qualcuno che non vuole dare una mano, è un problema. E quindi sì, c'è bisogno di fare una valutazione a 360 gradi che riguarda anche le catene di approvvigionamento, che riguarda il ruolo dell'Africa, per esempio, perché l'Europa dipende per buona parte delle materie prime critiche, delle terre rare, dipende da paesi che processano quelle materie prime critiche e che spesso prendono quelle materie prime critiche in Africa. L'Africa sono i nostri diretti vicini di casa e vorrebbero cooperare con noi di più, una cooperazione sana, da pari a pari, non, come abbiamo detto tante volte, non predatoria. Però l'Europa deve esserci, la NATO deve esserci, l'Occidente deve esserci, e quindi sì, chiediamo una maggiore attenzione al fianco sud, in primo luogo perché noi non abbiamo fatto mancare la solidarietà ai nostri alleati sul fianco est, ma anche noi chiaramente rischiamo di essere vittime di minacce, ci aspettiamo la stessa attenzione, la stessa mobilitazione che abbiamo garantito ai nostri alleati, e poi perché crediamo che questo sia un modo efficace di difenderci e di difendere l'alleanza a 360 gradi in un tempo come questo.
1: Donald Trump, incalza un altro collega, ha ribadito proprio da Ankara che l'Italia è stata pessima nella concessione delli basi sul proprio suolo agli Stati Uniti. Chiede quindi il collega: se stasera Trump chiedesse nuovamente di utilizzare una base italiana, per esempio Sigonella, per attaccare Teheran, lei, presidente Meloni, sarebbe pronta a ribadire il suo no? E poi come commenta le parole di Mark Rutte, segretario generale della NATO, che ha affermato in merito all'attacco statunitense all'Iran di questa notte, ce n'era bisogno. Le condivide?
2: Non ero al tavolo delle trattative, per cui non le so dire quale sia la risposta giusta a questa sua seconda domanda, perché non so quanto ci fosse effettivamente un margine di andare avanti in un negoziato e quanto quel margine non ci fosse, non lo posso dire con certezza, quindi non sono in grado di risponderle su questo. Per quello che riguarda le basi, non è che abbiamo preso delle decisioni o abbiamo fatto delle scelte così, un giorno ne facciamo una, un giorno ne facciamo un'altra. Abbiamo avuto una linea molto chiara dall'inizio del conflitto in Iran e quella linea manteniamo. Abbiamo rispettato i nostri impegni, come sempre fanno le nazioni serie, ma dopodiché abbiamo detto che non avremmo partecipato agli attacchi all'Iran e non stiamo partecipando agli attacchi all'Iran e non parteciperemo agli attacchi all'Iran.
1: Questa è l'ultima domanda rivolta al premier Meloni. Se non ci fossero i vincoli di bilancio europei e se non ci fossero le elezioni imminenti, lei che percentuale del PIL sarebbe disposta a spendere in armamenti?
2: Guardi, se mio nonno avesse le ruote, cioè nel senso, mumble, io sono convinta che noi dobbiamo rafforzare la nostra spesa in difesa e sicurezza, soprattutto nel concetto, diciamo, ampio di difesa e sicurezza che ho. Chiaramente bisogna farlo con un equilibrio perché l'unica cosa che non farò e che non sono disposta a fare è togliere risorse ad altri capitoli che considero ugualmente importanti. Per cui questa accusa strumentale che viene fatta di un'Italia che chiude gli ospedali per comprare i carri armati è ridicola, ridicola. È una, diciamo, per me un limite invalicabile. Dove ho gli strumenti per rafforzare la difesa e la sicurezza, li rafforzo finché posso. Oggi noi siamo al 2,8% di prodotto interno lordo, il prossimo anno faremo i nostri sforzi per crescere ancora, per migliorare ancora, rispetteremo i nostri impegni, ma insomma gli impegni che ci siamo impegnati a mantenere mi paiono quelli adeguati in questo tempo, ecco, non andrei oltre rispetto a quelli, ma credo che quelli siano degli impegni che oggi vale la pena di mantenere, anche se non viene riconosciuto, anche se non è popolare, perché purtroppo quando tu le minacce le eviti, e la minaccia non c'è stata, il problema non c'è stato, nessuno lo sa, nessuno riconosce ovviamente il valore che questo ha. Io racconto sempre la storia di questo sindaco di un'isola giapponese che costruì una barriera anti-tsunami negli anni, molti anni fa, e che fu cacciato a pedate perché aveva speso un sacco di soldi per fare questa barriera anti-tsunami e quindi non ha più fatto il sindaco. Poi quando è arrivato lo tsunami, questo paese è l'unico che si è salvato, oggi ci hanno fatto una statua, solo che intanto era morto. Delle volte accade anche questo, però è il senso di dire che una politica responsabile si pone anche il tema di fare quello che può non essere popolare quando sa che serve a difendere la sicurezza dei suoi cittadini.
3: Giornale radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 20 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
9: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e il riferimento è qui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
8: E al termine del vertice NATO in Turchia, appunto, con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
2: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
8: E a fare da contraltare alla Premier in Turchia sono i leader del campo largo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, riuniti oggi a Napoli. E proprio la leader del PD lancia la dichiarazione di intenti del centrosinistra.
10: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Ci occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantirsi.
8: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre i 40 gradi e afa anche nelle ore notturne, non va meglio nel vecchio continente. Il punto con Nicola Compagnone.
11: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre 3 città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani quindi attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente. Fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
8: 3 anni dopo
11: lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere

0: Mose, un piccolo paese in provincia di Rieti al confine tra Lazio e Abruzzo, deve far fronte alla seconda drammatica esplosione in 3 anni. La deflagrazione del 2023 causò allora 3 vittime, a cui oggi se ne aggiungono purtroppo altre 2, tra l'altro entrambi parenti, la 60enne Teresa Tozzi e suo figlio Simone Colli, 30enne. La donna collaborava con la pirotecnica, mentre il giovane era uno dei 3 dipendenti dell'azienda. Uno di questi è rimasto gravemente ferito. L'incidente di stamattina è avvenuto all'interno di una costruzione poi interamente crollata, dove venivano stoccate le polveri. Il boato è stato udito fino a molti chilometri di distanza, visibile anche una colonna densa di fumo. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti.
1: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Archiviata una giornata senza gare, si preparano ad entrare nel vivo i campionati del mondo di calcio. Domani scatta il programma dei quarti con la sfida di Boston, ore 22 italiane, tra Francia e Marocco. Venerdì a Los Angeles sarà la volta di Spagna-Belgio. Sabato a Miami sarà la volta di Norvegia-Inghilterra, mentre domenica 12 luglio a Kansas City toccherà Argentina-Svizzera.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
5: Pronti a partire, 20:08 di questo 8 di luglio. Una buona serata da parte di Francesco Massardo e ancora insieme con il timone delle 20 su Giornale Radio. Ben ritrovati a bordo. La regia è di Giorgio Berselli. Andiamo a concludere insieme un'altra giornata nel segno di Donald Trump contro tutti al summit di Ankara, soprattutto contro gli europei. L'Italia ancora una volta bersagliata, ma ci è andata comunque meglio di altri, ad esempio della Spagna e ad esempio dell'Iran, perché purtroppo è tornata a macchiarsi di sangue lo scenario medio orientale nella notte, gli attacchi americani, con Donald Trump che dice: a questo punto non sono più nemmeno sicuro di voler chiudere un accordo con l'Iran, insulti e minacce che potrebbero diventare realtà anche nel cuore di questa notte. Insomma, le grandi notizie sono internazionali e si torna anche a parlare di rapporti tra paesi, tra l'Italia e gli Stati Uniti. Giorgia Meloni alla stretta di mano con Donald Trump, non ha chiesto alcuna foto, è apparsa anche visibilmente seccata e non poteva che essere così, diciamo, dopo che gli ultimi 2-3 giorni sono stati passati a farsi raccontare da Donald Trump quanto gli europei e gli italiani abbiano deluso il presidente, il tutto sotto gli occhi di Mark Rutte, segretario generale della NATO, l'infantino dei militari, qualcuno potrebbe ribatterlo per insomma il sorriso con cui si presta a tutte le battute, per così dire, di Donald Trump senza battere ciglio. Oggi qualcuno ha provato anche a ricordarglielo all'interno del summit turco. Insomma, come capite, sono tante notizie e noi siamo pronti a partire. Aspettiamo i vostri commenti, le vostre opinioni e le vostre domande al 334 11 11 622 su WhatsApp, e ripartiamo dalla musica di Meghan Trainor su Giornale Radio To The Moon.

0: E allora eccoci ancora insieme, sono le 20:12, questo è il timone delle 20 su Giornale Radio, io sono Francesco Massardo, ancora ben ritrovati all'ascolto. E allora, dato i voti Donald Trump oggi nel summit turco ad Ankara, l'Italia prende sostanzialmente un 5,5, diciamo. L'Italia ha detto è stata brava, dice Donald Trump, ha avuto solo un brutto momento e non ci hanno aiutato, ovviamente si riferisce all'inizio del conflitto con l'Iran insomma, però per il resto ce la siamo cavata abbastanza bene. Ad esempio è stata molto cattiva, cito, la Spagna, con cui Donald Trump ha praticamente ordinato in diretta di interrompere tutti i collegamenti commerciali, dicendo che ormai sono un caso irrecuperabile. Pensate, loro si erano addirittura opposti al genocidio in Palestina. Poi voti alti invece per la Cina. Donald Trump dice Xi Jinping mi ha sempre trattato bene, bene anche la Turchia, bene anche la Polonia, sta facendo molto bene, dice Donald Trump a un grande presidente che infatti è un nazionalista, Karol Navrochki. E poi insomma altri un po' meno bene, soprattutto l'Iran, con cui oggi sono riniziate le ostilità, insomma, nelle ultime ore, e con Donald Trump che li definisce scam, che non è un complimento nel caso non foste avvezzi all'inglese, e dice a questo punto dirò ai miei negoziatori che possiamo anche chiudere qui il discorso, che può voler dire tutto o non voler dire nulla, e ci auguriamo che non voglia dire nulla di troppo sconvolgente, ma vi racconteremo ovviamente la cronaca in diretta come sempre. Nel frattempo, venendo sul fronte interno, in attesa del ritorno di Giorgia Meloni, non è stata una giornata memorabile, per citare un film americano, una giornata particolare, quella di Adinolfi, alle prese con un caso che si iscrive, se vogliamo, all'interno dei diktat della famiglia tradizionale. Una delle grandi tradizioni di questo paese potrebbe essere infatti anche in qualche modo l'evasione fiscale. Cerchiamo di capire meglio nella copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco. Mario Adinolfi è agli arresti domiciliari. Trattenuto in mattinata dai finanzieri, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia è accusato dagli inquirenti di truffa ed evasione fiscale in un'indagine che ha al centro un fraudolento circuito di raccolta di denaro con la promessa di rendimenti legati alle scommesse sportive. Rendimenti promessi vicini al 40%, chi bazzica in quel mondo sa quanto siano alti, che neanche a dirlo non sono mai arrivati a chi aveva investito somme anche ingenti. Il tutto per un danno stimato vicino ai 5 milioni di euro, con 400.000 euro di tasse evase. La notorietà, si fa per dire, di Adinolfi era stata uno dei fattori che avevano incentivato più persone a immettere denaro in questo vasto programma. Chi conosce il personaggio sa infatti che, oltre alla professione giornalistica, coltiva da anni la passione del poker. Ma con i soldi Adinolfi ha sempre avuto qualche problema. Non tutti ricordano l'esiziale crociata editoriale del quotidiano da lui fondato, La Croce, una breve avventura mistica di 4 mesi e 3 giorni. Da tempo, dopo aver frequentato anche testate nazionali come il TG1 e Radio Maria, Adinolfi si dedicava a un partito ultracattolico di magre fortune nato dal Family Day, il Popolo della Famiglia, collezionando spesso percentuali da prefisso telefonico. Il suo programma? Lotta senza quartiere ai diritti LGBT, all'eutanasia, alla maternità surrogata, oltre alla sempreverde teoria del complotto su una presunta ideologia gender. Sul caso DJ Fabo, lo ricordate, il musicista tetraplegico accompagnato in Svizzera da Marco Cappato per scegliere il fine vita, Adinolfi scrisse per esempio che, cito, Hitler almeno i disabili li eliminava gratis. E non serve dire altro. Ripercorrere chi sia il personaggio al centro dell'indagine, che prima della sua deriva clerico-fascista aveva anche tentato la scalata al PD, serve anche perché, come notato dal PM Maurizio Arcuri, proprio l'adesione di Adinolfi a principi morali tradizionali era stata motore di grande adesione al suo disegno truffaldino in nome di una certa fiducia. Per ora la via scelta è quella del contrattacco. Sarà udito dagli inquirenti nei prossimi giorni per la convalida del fermo e invocherà ancora ritardi burocratici per giustificare i reati che gli vengono contestati. Non proprio il mormorio d'un vento leggero, per citare il titolo di una sua vecchia rubrica. A A te la linea, Francesco.
0: E grazie insomma a Michele Ceci che ci ricorda, perché siamo un paese straordinario, che ne pensi, Donald Trump, sui cui insulti torniamo tra pochissimo, anche per cercare di capire poi alla fine però davvero che cosa si è deciso all'interno di questo summit della NATO ad Ankara. Intanto la musica, Malcolm Todd qui al timone delle 20 con Breathe.

0: E allora eccoci ancora insieme qui al timone delle 20. Dunque, dopo questa due giorni ad Ankara, i leader dei paesi che fanno parte della NATO hanno approvato una dichiarazione in cui hanno ribadito la solidità dell'alleanza e il loro impegno a rispettare la clausola di difesa collettiva prevista dall'articolo 5 e hanno anche, come dire, dato buone notizie a Zelensky, perché insomma sono stati annunciati nuovi investimenti militari, 70 miliardi di euro in equipaggiamenti, assistenza e addestramento per l'Ucraina per i prossimi due anni. Va detto insomma che gli Stati Uniti di fatto non pagheranno e questi aiuti saranno finanziati soprattutto dai paesi europei che fanno parte ovviamente dell'alleanza e dal Canada. Però viste le aspettative insomma di questo incontro e soprattutto le parole al vetriolo di Donald Trump, è forse una dimostrazione che poi tra le parole e i fatti spesso c'è una notevole differenza. In collegamento con noi Ettore Greco, vicepresidente vicario dell'Istituto Affari Internazionali, per un commento. Intanto grazie per essere con noi, buona serata.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Ecco, insomma, non si può non partire ovviamente da Donald Trump, che ne ha dette, ne ha avute un po' per tutti, e l'impressione è che comunque i leader europei abbiano fatto buona dose di camomilla, ecco, per non cedere alle provocazioni. Deve averne ingerita fin troppa Mark Rutte, se me lo concede, visto che ormai reagisce insomma sempre sorridente alle bastonate di Donald Trump ai vari leader europei per prendere magari qualche croccantino. Però nel complesso, alla fine, dal documento finale esce una linea che credo sia abbastanza gradita, diciamo, ai leader europei, è così?
1: Sì, diciamo, c'è stata questa riaffermazione del legame transatlantico, di voler insieme mantenere una posizione di deterrenza, di sostegno essenzialmente nei confronti della Russia, e comunque l'impegno europeo e canadese a sostenere l'Ucraina in modo consistente con questi 140 miliardi l'anno. Restano alcuni punti però problematici. Il primo riguarda le spese per la difesa. Gli alleati si sono impegnati a spendere il 5% del PIL in difesa e sicurezza entro il 2035. Qui si crea un po' una Europa a doppia velocità, perché ci sono diversi paesi che sono vicini a questo obiettivo, sono paesi poi baltici, quindi piccolini, tutto sommato, che nel totale non contano moltissimo, insomma sono significativi perché percepiscono la minaccia più direttamente in modo molto serio, ma anche la Polonia, eccetera, e la Germania sta effettivamente attuando un programma che lo porterà a una spesa significativamente più alta di quella attuale, mentre ci sono paesi come Francia, Italia e Spagna che sono più in difficoltà anche per le condizioni, diciamo, delle proprie finanze. Quindi questo comunque rimane un problema che è innegabile, diciamo, che ci sono queste discrepanze, ripeto, molto legate anche alla diverse percezioni della minaccia russa, che influenzano poi anche l'orientamento dell'opinione pubblica. L'altra questione è il disimpegno americano dall'Europa. Non ci sono state, mi sembra, delle dichiarazioni né di Trump né di altri che vadano nel senso di accelerare il disimpegno. Sappiamo che ovviamente è stato ribadito dal ministro della difesa Hegseth che ci sarà un riesame della presenza americana in Europa e probabili nuovi ritiri di truppe, vedremo. Questo sarebbe anche abbastanza normale perché c'è uno spostamento dell'asse strategico verso Medio Oriente e Asia, quindi però questa misura non viene presentata un po' come punitiva e soprattutto nel quadro di una volontà, diciamo, di disimpegnarsi dalle questioni europee. Cioè il fatto, quando Trump dice la guerra in Ucraina in realtà non ci riguarda, questo fa perdere molta credibilità all'ombrello americano, compreso quello americano, quello nucleare. Quindi se questo rimane un problema l'altra questione è gli europei che avranno difficoltà, avranno bisogno di molto tempo per acquisire delle capacità che sostituiscono quelle americane.
0: Ecco, le chiedo un commento su come ne esce il governo italiano, l'Italia in generale. Diciamo che al di là di qualche battuta anche qui di Trump, che era stata credo messa a preventivo, è vero il tema che lei diceva, l'impressione che la strategia italiana sulla spesa sarà quella intanto poi magari di dire sì, arriveremo a 5, poi magari ci possiamo fermare un po' prima e cercare di convertire il più possibile di queste spese in spese che possano magari rientrare anche in altri settori. Detto che Donald Trump non chiede solo soldi, su questo avrebbe anche ragione da un certo punto di vista, ma chiede forse anche un cambio di paradigma. Su questo Giorgia Meloni è stata anche oggi molto chiara: la guerra in Iran, ha detto, è stata una mossa sbagliata.
1: Sì, qui Trump è tornato ad accusare gli europei di aver voltato, di avergli voltato le spalle sull'Iran, ma in realtà è lui che non ha consultato i suoi alleati e comunque ha agito in un modo che non è risultato accettabile. Infatti poi si è visto che la strategia non ha funzionato, quindi qui rimane una frattura che, data anche le notizie dell'ultima ora su una ripresa degli scontri, sarà significativa, anche perché gli europei in realtà, pur essendosi dichiarati disponibili, se non cessano le ostilità non potranno fare granché, non faranno granché, quindi rimane quindi anche col governo italiano, che comunque ha preso le distanze, inizialmente non aveva esplicitato la sua critica in modo chiaro, ma poi lo ha fatto progressivamente. L'Italia si trova in difficoltà e rischia di trovarsi in modo crescente in difficoltà, perché in realtà è un po', se non il fanalino di coda, comunque nella parte bassa della classifica delle spese, dichiara un 2,1% di spese, in realtà probabilmente sono anche meno. Poi cerca, come altri paesi, di far passare anche spese che non sono poi facilmente identificabili come a supporto, militari, diciamo, delle capacità militari. Quindi è di fatto, diciamo, quello che vediamo, soprattutto in questo scorcio di fine legislatura, un governo che chiaramente non è intenzionato a spingere in questa direzione, tant'è vero che prefigura poi questo recupero sull'obiettivo del 5% per il 2035 soltanto nei prossimi anni, lo rimanda. Sì. Quindi effettivamente da questo punto di vista si trova un po' in difficoltà. Forse si potrebbe anche però dire, questo è importante, che ci sono vari progetti di nuovi armamenti europei, di progetti di costruzione di armamenti, tutta una serie di capacità europee che adesso mancano, per esempio il trasporto truppe o anche gli aerei di ricognizione. E qui sarebbe interessante capire quanto noi ci riusciremo a inserire, perché non prevedendo queste spese evidentemente avremo difficoltà ad essere parte importante di questi progetti, che naturalmente devono prendere forma, ma sono state annunciate all'interno del vertice, si è parlato molto di questi progetti europei, quindi il rischio anche per l'Italia è di essere tagliata fuori da queste cooperazioni che credo prenderanno forma, insomma.
0: Sì, si va verso, diciamo, una sorta di riaggregazione dei cosiddetti volenterosi su vari fronti, e l'Italia è sempre stata un po' allergica, diciamo, a queste decisioni negli ultimi mesi, però insomma non è un momento facile a livello strategico, visto che abbiamo anche un alleato che a quanto pare è un primus inter pares, diciamo così, che è molto esoso da questo punto di vista. Io ringrazio molto Ettore Greco per essere stato con noi questa sera per la nostra analisi geopolitica. Ci sarebbe e c'è ancora tanto altro da dire, lo diremo tra poco, detto che dobbiamo parlare anche di quello che sta accadendo nel frattempo in Iran, e quindi nella seconda parte del timone riprendiamo il filo del discorso. Noi facciamo solo una breve sosta adesso, ma voi rimanete con noi, ancora tanta politica, tutte le ultime, la cronaca ovviamente in diretta su queste frequenze, rimanete qui con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare.
7: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro paese, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria e sulle coste tirreniche. In giornata qualche addensamento di calore potrà formarsi soprattutto lungo i rilievi appenninici, con fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da Il Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: Eccoci qua, 20 e 32, anzi 33 in questo preciso istante su Giornale Radio, questo è il timone delle 20, io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli, ancora una buona serata. La cronaca riparte dal nostro paese, il Tribunale di Latina ha condannato in primo grado a 16 anni di reclusione Antonello Lovato, il titolare dell'azienda agricola dove il lavoratore indiano Satnam Singh ebbe un grave incidente sul lavoro per il quale morì. Il reato contestato infatti è omicidio volontario con dolo eventuale. In poche parole, secondo l'accusa, Lovato non ha agito con lo scopo principale di uccidere, ma di fronte alla possibilità che il suo modo di agire causasse la morte del lavoratore ha deciso di agire comunque, accettando in poche parole quel rischio, come un generale, ecco, che manda a morire i propri soldati ma senza neppure dargli un elmetto. La procura in realtà aveva chiesto una condanna a 22 anni, ma sono state riconosciute le attenuanti generiche. Ricordiamo che Satnam Singh lavorava in nero nell'azienda Agri Lovato di Borgo Santa Maria in provincia di Latina e che il 19 giugno del 2024, mentre preparava le serre per coltivare i meloni, rimase incastrato in un macchinario per avvolgere la plastica e la macchina gli tranciò un braccio e gli provocò diverse fratture alle gambe. Il datore di lavoro presente, anziché portarlo in ospedale, lo caricò su un furgone, mise il braccio tranciato in una cassetta della frutta e scaricò Satnam Singh davanti alla sua abitazione. Una storia che aveva chiaramente sconvolto il paese, che vive adesso un piccolo passo verso la giustizia. Vedremo ovviamente come si evolverà il processo, ma la notizia meritava ovviamente di essere raccontata. Tra poco facciamo il punto sul Medio Oriente. L'Iran, dopo settimane di cessate il fuoco, pur molto fragile, lo si era detto più volte, torna a essere teatro di scontro nelle ultime ore. Tornano a contarsi dunque le vittime, ma soprattutto il rischio di un'ulteriore escalation adesso è nuovamente più che mai da inserire nelle possibilità. Ne parliamo tra pochissimo. Ripartiamo dalla nostra musica e poi di nuovo microfoni aperti per i nostri ospiti. Già sentite gli Stereophonics qui su Giornale Radio. Questa è I Wanna Get Lost With You e poi ancora insieme qui al timone.

0: E allora eccoci ancora insieme qui al timone delle 20. Ripartiamo dall'Iran fino alla tarda mattinata italiana. Sono proseguiti i nuovi attacchi americani. Tre città del sud-ovest del paese, nella provincia del Khuzestan, sono state colpite in mattinata, appunto, lo affermano le autorità locali. Le città sono quelle di Hamidiye e i due porti di Mashhar ed Imam. Nel raid americano una persona è rimasta uccisa, due sono rimaste ferite, ma sono state colpite anche diverse aree nella provincia di Bushehr, compresa una base militare e un'altra, insomma, nella zona circostante. E non sono mancate ovviamente le reazioni anche in Iran, con Pezeshkian che fa anche il paragone, diciamo, con i mondiali di calcio. Dice: gli Stati Uniti imbrogliano in politica tanto quanto lo fanno ai mondiali, dove certo il trattamento riservato alla nazionale iraniana non è stato proprio da hotel a 5 stelle. In collegamento con noi il professor Peyman Abdolmuhammadi, insegna storia dei paesi islamici all'Università di Trento ed è advisor dell'ISPI. Buonasera, bentornato.
1: Buonasera, eccoci qua.
0: E allora siamo di nuovo insieme nella giornata in cui è ripreso il conflitto, dopo che ci eravamo quasi abituati, diciamo, a un cessate il fuoco che certo era molto fragile, ma era durato piuttosto a lungo. Cosa può essere accaduto, al netto che insomma Donald Trump aveva sempre guardato a questo cessate il fuoco con un certo sospetto, e detto che non so se questo possa inserirsi, lo chiedo a lei, anche sul fatto che l'Iran aveva, diciamo, chiesto con allegate minacce di non far ripartire gli scontri durante i funerali di Ali Khamenei?
1: Ma allora, diciamo che il quadro che va sempre ricordato è che si tratta di una repubblica islamica pienamente indebolita, una repubblica islamica che, anche se in questi ultimi giorni ho visto che si è cercato anche di quasi cancellare, che è un po' come un sistema nazista che ha ucciso 40.000 persone nella sua popolazione, quindi partiamo da un regime con estrema debolezza interna. Chiaramente gli Stati Uniti vogliono trattare con quelli che Trump chiama la terza linea, che sono rappresentati dallo speaker del Parlamento Khalid Baf. Ora, questo attacco è perché ha visto che questa terza linea in questo momento non sta garantendo, diciamo, un po' come una nuova famiglia mafiosa, diciamo così, non sta garantendo che tutte le famiglie del potere della Repubblica Islamica siano allineate. Allora dice: sai cosa è? Io vi attacco, come hanno fatto ieri, perché chiaramente prima c'è stato l'attacco, come sapete, sul Golfo Persico, sì, appunto della Repubblica Islamica, e durante i funerali di Khamenei, dove Trump ha in qualche modo garantito che gli israeliani non attaccassero, in quel momento lei sa benissimo che la Repubblica Islamica ha iniziato a lanciare minacce di morte sia a Trump e a Netanyahu e anche al principe Pahlavi. Quindi queste tre cose insieme ha fatto sì che Trump dice: allora no, allora io riparto. E in questo momento ancora non un bluff, una pressione, perché ancora Trump secondo me vuole trattare quella terza linea, però siamo vicinissimi al passaggio alla quarta linea, quindi vuol dire una nuova guerra, anche breve, ma potrebbe accadere facilmente.
0: Ecco, cosa si aspetta che possano dire i leader europei? Peraltro il tutto in una specie di strana commedia dell'assurdo avveniva mentre Trump era a colloquio con i suoi ex alleati, diciamo, forse dal suo punto di vista, ad Ankara. Durante l'inizio del conflitto, sappiamo, c'è stato uno strappo che Donald Trump ha più volte rimproverato soprattutto all'Italia, su cui forse contava più degli altri. È molto improbabile che a questa nuova svolta della guerra possa cambiare qualcosa, ormai lo sa anche Donald Trump.
1: Io penso che, appunto, Trump dice le cose, anche l'ha dette ieri in modo molto chiaro, e come lei dice, e in effetti c'è questa delusione che poi si è tradotta, secondo me, in uscita non elegante, anzi poco educata nei confronti del nostro presidente del Consiglio. Tuttavia penso che la ragione sia quella: Trump si è sentito abbandonato, diciamo, da quei conservatori europei su cui lui contava, perché sicuramente verso Sanchez e verso Macron non aveva delle aspettative, ma verso la presidente Meloni sì. Quindi io penso che in questo momento lui giocherà la carta di tenere l'Europa abbastanza mediamente distante, ma andrà avanti di nuovo col suo alleato israeliano, quindi riporterà in gioco Israele in questa situazione. E avete visto che ha lanciato anche una specie di simpatia verso la Cina. Perché? Perché il suo classico giochetto, facendo così, dice: no, ma i cinesi sono i miei amici, in realtà non è vero, perché strategicamente lui è contro la Cina, però facendo così vuole un pochettino creare di nuovo quel dividi ed impera tra Europa e Cina, secondo me. Quindi è la sua strategia. Aspettiamo le prossime ore, perché io penso che lui cercherà, se riesce a trattare ancora con questi, diciamo, Kalibaf e Pezeshkian, questo mondo qui, che subito lei ha visto, è una cosa incredibile, so che lei è molto attento con la sua trasmissione, in queste 2 o 3 settimane tutti quei media, anche BBC, CNN, tutti che avevano ignorato la repressione in buona parte della cittadinanza iraniana, sono partiti alla carica per legittimare il volto della Repubblica Islamica, come se non fosse successo niente. Questa è una cosa incredibile che con trasmissioni intelligenti come la sua mi piace parlarne anche con, no veramente, con anche, diciamo, i teleascoltatori, perché hanno creato un'opinione pubblica che in realtà hanno come cancellato. No, ripartiamo da zero.
0: È chiaro che in ogni conflitto si deve partire, ma questo, come dire, da chi soffre, e l'Iran non soffre, la popolazione, da quando è iniziato il conflitto di Donald Trump. Le chiedo però, ecco, lei diceva nelle prossime ore potrebbe lanciare una specie di ultimatum, diciamo, Donald Trump, è chiaro, come dire, che si inserisce in un contesto in cui anche a livello interno le cose non vanno benissimo per Donald Trump, e molti sostengono che proprio questa guerra continuata sta rischiando qualcosa anche Trump, non la vita chiaramente, a differenza degli iraniani, ma il consenso.
1: Io penso che Trump sicuramente rischia il consenso, ma allo stesso tempo penso che lui ha creato questo momento, tra virgolette, di pausa in questo cessate il fuoco, perché voleva fare delle cose interne, e le sta facendo, diciamo, aggiustare alcune situazioni, anche riaggiustare alcuni allineamenti internazionali. E ripeto quello che con lei avevamo detto l'altra volta, eravamo all'inizio del secondo tempo, siamo adesso nel pieno del secondo tempo, la partita è ancora molto lunga, io penso che Trump andrà avanti perché la strategia che dobbiamo considerare strategicamente agli Stati Uniti d'America e a Israele, uno a livello globale, l'altro a livello regionale, non conviene avere una Repubblica Islamica in Medio Oriente nel breve e medio periodo. Questa è la grande partita, quindi non credo che nel medio periodo Trump accetti di trattare e continuare a giocare con il regime islamico, penso, poi vedremo.
0: E faccio un'ultima domanda che riguarda appunto Israele e l'altro conflitto con il Libano, anche lì cristallizzato, peraltro ci sarà un round di negoziati in Italia, quindi insomma siamo ancora più interessati alla vicenda. È legato a doppio mandato con questo conflitto, insomma dobbiamo aspettarci, purtroppo mi verrebbe da dire, possibili novità anche su quel fronte, o crede che la diplomazia riuscirà a tenere i canali separati?
1: Io penso che la questione è legata, però allo stesso tempo, proprio perché è legata, allo stesso tempo può essere che vada avanti, perché lei guardi come negli ultimi 2 o 3 settimane, mentre c'era il cessate il fuoco, dall'altra parte hanno lavorato, nel senso hanno smantellato a livello proprio di base Hezbollah, hanno dato un accredito fortissimo, hanno dato, intendo Stati Uniti, Israele e chi è vicino a loro, un accredito fortissimo al governo libanese, e infatti si parla adesso degli accordi di Roma o comunque del colloquio di Roma. Dall'altra parte, una cosa che i media italiani hanno detto poco, hanno smantellato l'elite internazionale sciita o l'oligarchia sciita irachena. Il governo iracheno ha arrestato tantissimi ex governanti o comunque politici legati al regime islamico iraniano, almeno 37. E quindi l'operazione di smantellare la cosiddetta internazionale sciita sta continuando. È per quello che mi aspetto un ritorno di colpire la base, che è la testa del, diciamo, del polpo, del serpente, che è Teheran, e dall'altra parte potrebbe andare avanti la questione libanese invece nel modo positivo.
0: Vedremo, ovviamente una nuova parte, giustamente detto, siamo nel cuore del secondo tempo, ecco, se avete visto i mondiali siamo all'hydration break, qualcuno direbbe così. Grazie,
1: questa è bella.
0: Grazie al professor Peyman Abdolmohammadi per essere stato con noi, una buona serata. Noi concludiamo tra poco, la nostra analisi internazionale riparte dalla Germania, sono ore di tensione politica nel paese, una grande convention qualche giorno fa, diciamo, dell'Alternative für Deutschland, come spesso accade in questi casi, ha generato un po' di trambusto, mentre anche al Parlamento europeo ci si sta interrogando quanto senso abbia continuare a tenersi l'AfD, diciamo, all'interno della famiglia. L'ultimo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme è di Mark Hambor, qui su Giornale Radio, si chiama Closer to Me.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione anche di questa puntata, ma ripartiamo qui al timone dalla Germania. Qualche giorno fa migliaia di manifestanti, vi sarà capitato di vedere qualcosa, si sono scontrati con la polizia mentre il partito di estrema destra Alternative für Deutschland teneva il proprio congresso nazionale a Erfurt in Turingia. Proteste che riflettono insomma quanto sia divisiva la formazione politica, che prosegue però la sua ascesa. Ad aggiungere, come dire, anche così un pizzico di follia a tutto questo, il congresso coincideva con il centenario di un raduno del partito nazista tenutosi proprio nelle vicinanze. Secondo storici e oppositori politici, una scelta non casuale. Alternative für Deutschland invece dice è stata solo una coincidenza. In collegamento con noi Agnese Franceschini, giornalista della radio televisione renana FEDEAR. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Ecco, insomma, su quanto sia divisiva Alternative für Deutschland basta anche vedere cosa sta accadendo al Parlamento europeo in queste ore, magari torniamo anche sul tema. Resta il fatto che l'antipatia, diciamo, che porta migliaia di persone in piazza, diciamo, a manifestare contro il partito non intacca l'ascesa di consensi di questo partito, che appunto al congresso ha approfittato per dire presto governeremo da soli. È davvero così?
1: È davvero così. Adesso attualmente l'AfD è il primo partito in Germania, quindi anche davanti alla CDU, davanti all'SPD ovviamente, quindi addirittura a 10 punti, cioè diciamo attualmente al 26% delle preferenze, mentre la CDU al 22%, quindi purtroppo in tutta la Germania, quindi parliamo di tutta Germania, mentre nella Germania Est, dove sono in questo momento in treno, le preferenze arrivano anche al 45%. In questo senso sono abbastanza sicuri di poter governare almeno in un land, in una regione. D'altra parte adesso a settembre ci saranno le elezioni nella Pomerania e nel Brandeburgo, e quindi c'è il rischio veramente che il partito possa governare. Si sta cercando di fare di tutto per impedirlo, ma ovviamente se l'attuale governo federale tedesco non trova maggiori consensi, ci saranno anche dei motivi.
0: È chiaro che non è un fenomeno ormai nuovo, il cordone, ecco, diciamo così, di sicurezza che è spesso stato provato ha l'effetto, diciamo, poi sul lungo termine però di logorare anche il consenso dei partiti che lo compongono, che all'occhio dell'elettore dice vi state tutti alleando per evitare che Alternative für Deutschland vada al governo, ma non avete un programma e non potete portarlo avanti. È come dire una specie di grande dilemma per i conservatori e per i socialisti, non si può ottenere tutto.
1: No, certo, la situazione non è facile economicamente, la Germania si trova in una profonda crisi, tutto questo è vero, ma c'è anche un problema, secondo me, legato alla credibilità del cancelliere Merz, il quale ha un atteggiamento molto spesso molto tentennante e ondivago, per cui promette delle cose che poi non vengono mantenute, ma non tanto perché debba fare dei compromessi con la SPD, quanto perché proprio all'interno della CDU non c'è quella coesione che forse servirebbe. Per fare un esempio, c'è una parte della CDU, cioè il Partito Cristiano Democratico, che addirittura vorrebbe abolire il cosiddetto Brandmauer contro l'AfD, cioè questa barriera unitaria che impedirebbe poi all'AfD veramente di governare, perché è chiaro che l'AfD da sola non potrebbe governare anche con il 45% dei consensi. Poi mi devo correggere, è in Sassonia-Anhalt che sì, ci Sassonia sono Anhalt, le elezioni, certo, sì. Sì, in Sassonia-Anhalt e a Berlino, ovviamente nella Sassonia-Anhalt. Il fatto è però che forse potrebbe un po' cambiare il trend, sono proprio le divisioni interne a AfD, Alternative für Deutschland. E questo si è visto anche nel congresso, cioè se uno osserva bene quello che è successo nel congresso, si è visto che c'è stato un tentativo di tenere unite le due anime di questo partito, vale a dire quella assolutamente radicale, guidata da Björn Höcke, il capo del partito in Turingia, e quella, se si vuole, più moderata di Krupalla. Alla fine si è anche visto che si cerca di unire tutto sotto le ali di Alice Weidel, la quale forse è l'unica che potrebbe portare a un'unione,
0: una sintesi,
1: di queste,
0: diciamo,
1: due anime, a una sintesi, però ha dovuto fare dei compromessi non da poco. Ad esempio, all'interno stesso della AfD c'era una lista, vale a dire la lista di tutte le associazioni, organizzazioni alle quali i membri della AfD non potevano partecipare per poter essere membri della AfD. Ora, cosa è successo? Proprio su istanza di Björn Höcke si voleva fare un emendamento all'interno del congresso per ammorbidire questa lista e questa posizione. Cosa è successo? Che Alice Weidel, per evitare questo, ha promesso che lo farà lei, no? Quindi questo già ci dà l'idea che le cose traballano. Poi c'è stato uno scandalo recentemente, non so se in Italia se ne è parlato, ma questo scandalo dei parenti, vale a dire che molti membri del partito, che magari sono anche deputati, hanno assunto o dei propri parenti stretti o parenti di altri membri dell'AfD. Questa
0: è una cosa molto italiana,
1: fuori. Sì, una cosa molto del nepotismo fortissimo. Questo è saltato fuori, ha danneggiato in un certo senso l'immagine del partito. Però anche da questo che cosa si cercherà di fare? Si cercherà di farlo dimenticare, e lo si vuole far dimenticare.
0: Ed è un partito,
1: usando poi,
0: che ha diciamo diverse
1: radicale.
0: Armi comunicative per riuscire a fare questo. In questi anni lo sta facendo molto bene, detto che come per tutti questi partiti all'opposizione è molto più semplice. Però vedremo che cosa accadrà. Ringrazio molto Agnese Franceschini per essere stata in collegamento con noi, grazie anche per la disponibilità, diciamo, durante uno spostamento sulle ferrovie tedesche, e siamo in fondo a questa puntata. Insomma, poi torneremo ovviamente su questi temi, anche i richiami al nazismo, coincidenza o no, sono abbastanza tenebrosi, se pensiamo che siamo veramente nei centenari ormai di certi avvenimenti, ma sembra che il tempo non abbia cancellato troppo. E allora siamo appunto in fondo. La notizia con cui chiudiamo sono ovviamente ancora una volta le parole di Donald Trump, uscito da Ankara, grandi attacchi agli alleati, ma poi ha frenato. La NATO è unita, quindi lasciamoci con questo grande appello all'unità, diciamo, niente meno che dal presidente americano. Vi do appuntamento a domani, sempre dalle 20 alle 21, per concludere un'altra giornata insieme. Ma lasciatemi ringraziare la squadra del timone delle 20, Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione, e come sempre il più grande ringraziamento va a voi per l'ascolto e per l'attenzione, che non è mai banale per noi di Giornale Radio. Da Francesco Massardo è davvero tutto, passate una buona serata.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21.
6: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, la corte d'assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti. Nell'estate del 2024, dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, Lovato portò Singh gravemente ferito a un arto davanti a casa a bordo di un furgone, con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lovato lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. Il bracciante morì nei giorni successivi, inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Intorno alle 19:30 un incendio è divampato all'interno del deposito di un corriere di spedizioni in via Don Giovanni Minzoni, nella zona nord di Milano, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno coinvolto un container custodito all'interno di un capannone dell'area operativa dell'azienda di spedizioni, distruggendolo completamente. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo e un forte odore di bruciato, visibili in gran parte della metropoli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Walter Lavitola, che la procura di Roma accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, ha affermato ai PM che lo stanno indagando per strage di non essere il responsabile dell'attacco dinamitardo. Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente, ha detto l'imprenditore nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai PM della procura di Roma. Lavitola si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il tennis ora. Si sono chiusi oggi i quarti di finale di Wimbledon. Nel singolare femminile non ce l'ha fatta Jasmine Paolini, eliminata in due set dall'ucraina Marta Kostiuk. Nel singolare maschile fuori anche Flavio Cobolli, che ha ceduto alla wildcard britannica Arthur Ferry. Sfuma così il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile con Yannick Sinner, che ieri ha conquistato la semifinale. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
6: E torniamo in corsia. Il tumore al pancreas è tra le forme oncologiche più difficili da affrontare, non solo per la sua aggressività, ma soprattutto per la sua capacità di restare silenzioso a lungo. Uno di quei tumori che spaventa più degli altri, perché i casi di remissione sono veramente rari. In Italia solo una parte dei pazienti riesce a ricevere una diagnosi in fase precoce, quando le possibilità di intervento sono maggiori. Nella maggior parte dei casi la malattia viene scoperta quando è già avanzata, rendendo più complesso il percorso terapeutico. A rendere il quadro ancora più delicato contribuisce la natura dei sintomi, spesso poco specifici, facilmente confondibili con disturbi comuni. Dolore addominale, perdita di peso, stanchezza, segnali che raramente fanno pensare subito a una patologia di questo tipo. Di come riconoscere la malattia prima che sia troppo tardi si è discusso fra i vari temi nel corso del 32esimo Congresso Nazionale delle Malattie Digestive, dove è emersa la necessità di migliorare l'organizzazione dei percorsi di cura a partire dalla creazione e dal rafforzamento delle Pancreas Unite, centri specializzati in grado di seguire il paziente in modo multidisciplinare e coordinato. Fra gli altri temi, anche lo stato dell'arte della ricerca scientifica, che sta facendo progressi con terapie sperimentali e approcci innovativi che potrebbero modificare in modo significativo la prognosi. Ne parleremo tra poco con il professor Michele Reni, primario di oncologia all'ospedale San Raffaele. Come sempre, per le vostre domande c'è il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: tumore del pancreas continua a rappresentare una delle principali criticità in ambito oncologico. Nonostante i progressi della medicina, resta una patologia spesso diagnosticata in ritardo, con conseguenze importanti sulle possibilità di cura. Solo una minoranza dei pazienti riesce a scoprire la malattia in fase iniziale e curarla dunque adeguatamente. A incidere è una combinazione di fattori, sintomi come dicevamo prima poco evidenti, mancanza di strumenti di screening efficaci e una certa disomogeneità nei percorsi assistenziali. Negli ultimi anni si è iniziato a lavorare anche su questo fronte con la creazione di modelli organizzativi più strutturati, come le cosiddette Pancreas Unite, pensate per concentrare competenze e migliorare la gestione dei casi. È con noi il professor Michele Reni, primario di oncologia, direttore del programma strategico di coordinamento clinico del Pancreas Center al San Raffaele e professore associato di oncologia all'Università Vita Salute. Buon pomeriggio, professor Reni.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'opportunità.
0: Benvenuto. Ci dice quali sono i dati sulla diffusione del tumore al pancreas in Italia e come stanno evolvendo?
1: Il tumore al pancreas colpisce circa 14.000 persone ogni anno nel nostro paese. L'aumento di incidenza, cioè del numero di nuovi casi per anno, è progressivamente osservato da tanti anni a questa parte, quindi c'è un continuo aumento di questi casi.
0: Per quali ragioni, secondo lei, la malattia viene così spesso diagnosticata in ritardo e comunque in fase avanzata?
1: Si tratta di una malattia insidiosa dal punto di vista dei sintomi e quindi non ci sono dei sintomi chiari che possano far pensare immediatamente a un tumore del pancreas. Alcuni ci sono ma sono poco conosciuti, tipo una cosa che si chiama steatorrea, che sono delle feci ricche di grassi legati a un malassorbimento pancreatico, ma è un problema poco conosciuto e che quindi non desta allarme, e la malattia è anche rapida nella sua velocità di crescita e questo può comportare quindi che la diagnosi sia tardiva. Tutto va unito al fatto che, pur essendo in aumento l'incidenza, si tratta comunque di un tumore raro e perciò non è la prima idea di diagnosi differenziale, certo, che viene in mente al medico generale.
0: Certo, ma i sintomi più comuni quali sono? I segnali sono precoci, diciamo inequivocabili, ecco, che non dovrebbero essere sottovalutati.
1: Allora, in realtà purtroppo non ce ne sono, nel senso che l'ittero, che è quando una persona diventa gialla, è un evento che porta il paziente in pronto soccorso e lì la diagnosi in qualche modo è abbastanza semplice. Le altre cose sono aspecifiche, sono un dolore nella sede dello stomaco oppure corrispondentemente al dorso, che si scambiano facilmente per sintomi di tipo gastritico o per un problema di tipo ortopedico. La steatorrea di cui parlavo prima orienterebbe in maniera molto più facile. La comparsa di un diabete nell'età adulta improvvisamente è un sintomo sospetto. Il calo di peso non giustificato da una dieta adeguata è un altro sintomo sospetto, però appunto niente di così specifico e focalizzato.
0: Diciamo che il ventaglio
1: pancreas
0: è molto largo, ventaglio, esatto, molto largo, forbice molto larga.
1: Così.
0: E invece quali sono i principali fattori di rischio che, diciamo, aumentano la probabilità di sviluppare un tumore al pancreas?
1: Sono comuni ad altre patologie il fumo di sigaretta, l'essere sovrappeso, la vita sedentaria, lo scarso consumo di frutta e di verdura. Questi sono tutti fattori che aumentano il rischio di sviluppo.

0: sviluppare la malattia, che per certi aspetti ha anche delle basi genetiche in circa il 10% delle persone, come succede per i tumori della mammella, dell'ovaio, della prostata, su alcune forme familiari.
1: E ci sono delle patologie croniche che in qualche modo possono aumentare la probabilità di svilupparlo?
0: C'è la pancreatite cronica, che per esempio è un fattore predisponente, ci sono alcune cisti pancreatiche che vanno seguite nel tempo, ma queste sono cose che già vengono abitualmente fatte e queste persone sono già sotto osservazione, quindi sì, sono un gruppo a rischio.
1: Diciamo che alla base del tumore al pancreas, come diceva prima, incidono gli stili di vita, no? Nella prevenzione di questa patologia.
0: Corretto, esatto, proprio così. Questo vale un po' per tutti i tumori e anche per quello del pancreas. Questo naturalmente comporta di avere anche delle politiche educazionali a livello scolare, a livello sanitario generale, perché questo abbatterebbe proprio il rischio. Noi purtroppo su questo abbiamo un po' fallito, per esempio sulla riduzione del fumo, che è rimasto agli stessi livelli di diversi anni fa e non si riesce a ridurne l'utilizzo, insomma.
1: Si è provato in tutti i modi, aumentare il prezzo delle sigarette, cioè, esatto. In tutti i modi, però è veramente difficile, quella è una lotta durissima.
0: Così, infatti, è una lotta senza quartiere, ma si fa fatica perché la gente pensa che i problemi debbano sempre capitare agli altri e che noi siamo fortunati e non ci succederà nulla, ma purtroppo non è così.
1: Ad oggi esiste uno screening efficace per la popolazione generale?
0: No, su questa patologia no. Le misure di screening sono efficaci quando ci sono delle popolazioni a rischio che siano identificabili, altrimenti il rischio di avere dei falsi allarmi o di non avere invece il vero allarme perché viene un esame falso negativo è un rischio elevato. La popolazione a rischio nel caso del tumore del pancreas, a parte per le sindromi ereditarie, non esiste, quindi non si possono fare esami di screening.
1: Ma se dovesse esserci uno screening, se esistesse, su quale tipo di persone andrebbe indirizzato?
0: Beh, diciamo che possono essere persone, per esempio, che hanno dei parenti consanguinei di primo grado che hanno avuto un tumore del pancreas, per esempio, persone che siano forti fumatori o forti fumatrici, però appunto lo screening comporterebbe di dover fare una risonanza magnetica dell'addome, in realtà è poco fattibile su una larga scala di popolazione, anche perché, ripeto, stiamo parlando di un tumore raro, per cui è difficile focalizzare l'attenzione su un tumore che rappresenta il 2-3% delle forme tumorali a cui possiamo potenzialmente andare incontro e non avere forme di screening per tumori più frequenti.
1: Quindi lei ha parlato di risonanza magnetica, è quell'esame che viene fatto quando c'è un sospetto clinico?
0: Sì, è l'esame che può permettere di identificare un tumore nella forma ancora più piccola. Diciamo che è più facile che si riesca a fare una TAC, ma se vogliamo parlare di screening, la risonanza magnetica è superiore alla TAC. Nel momento in cui c'è un sospetto clinico, allora non stiamo più parlando di screening ma di una diagnosi, in questo caso la TAC è lo strumento di prima scelta.
1: Rapidità nel percorso diagnostico, abbiamo detto è una malattia difficile da individuare, non dà segnali precisi, il ventaglio è molto largo, quindi la rapidità quando si ha, quando è possibile, per un caso fortuito?
0: A volte è un caso fortuito, a volte è l'intuito della persona che ha i sintomi o del suo medico e naturalmente questo può accelerare le cose. Diciamo che occorre munirsi di una struttura organizzativa che permetta di avere dei percorsi rapidi, perché la diagnosi dipende anche da dove viene fatta la diagnosi, perciò che l'esempio della Regione Lombardia, che ha istituito le Pancreas Unit su cui si sta lavorando per perfezionare i percorsi, è certamente un esempio virtuoso che auspicabilmente verrà poi preso anche da altre regioni italiane. L'organizzazione è in fase ancora di divenire, ma quello certamente può aiutare a far crescere la cultura della patologia e anche a individuare i centri che hanno maggiore capacità di riuscire ad arrivare a una diagnosi nel momento in cui c'è un sospetto, perché quello richiede l'esperienza del centro, per esempio per fare un ago aspirato per via ecoendoscopica. Se non abbiamo un bravo operatore che sappia fare l'ecoendoscopia, il rischio è di avere dei falsi negativi e quindi di avere dei ritardi diagnostici.
1: Ci parli delle pancreas unit, da quale esigenza nascono?
0: Certo, è proprio dalle cose che stavamo dicendo adesso, cioè dal fatto di avere dei centri qualificati dall'inizio in avanti, cioè dalla possibilità di fare la diagnosi, dove abbiamo bisogno di radiologi esperti, di ecoendoscopisti, di gastroenterologi esperti, ma poi anche nel percorso successivo, che può coinvolgere varie figure tipo l'oncologo, tipo il chirurgo, tipo il radioterapista, perché essendo una patologia rara e una patologia particolare per le sue manifestazioni cliniche, per le possibili complicanze a cui il paziente va incontro, richiedono una dedizione particolare, cioè richiedono anche la passione nel prendere in carico il paziente, cercare di seguirlo in tutti i suoi aspetti e la capacità di fare squadra, perché è una patologia complicata che il singolo specialista non è in grado di gestire in maniera adeguata. Quindi le pancreas unit nascono dall'esigenza di creare cultura, di far crescere la consapevolezza dell'utilità del lavoro di squadra, dal far crescere l'esperienza in alcuni centri più facilmente identificati, ma anche di creare un lavoro di rete tra strutture un po' più grandi e strutture un po' più piccole, allo scopo di garantire al paziente la possibilità di avere le migliori cure vicino a casa.
1: È un'esperienza. Quindi diciamo che sono strutture che possono migliorare in modo concreto il percorso del paziente, che affiancano il paziente.
0: Proprio così, proprio lavorando in rete, per cui se io ho un bravo endoscopista e l'altro centro non ce l'ha, quell'altro centro manda il paziente nel mio istituto e gli viene fatta la biopsia in maniera più efficace. E certo. Il fare rete vuol dire anche fare cultura, quindi crescere anche nei centri che meno spesso vedono la patologia, proprio dal confrontarsi con dei colleghi che magari la vedono più spesso.
1: Com'è la diffusione? Sono diffuse in modo uniforme?
0: Diciamo che sostanzialmente è vero che magari nelle zone più industriali è più facile che queste malattie in generale si sviluppino più spesso, però sono abbastanza uniformemente distribuiti sul territorio nazionale, sì.
1: E come si accede a una pancreas unit? Chi indirizza il paziente?
0: E questo qui è il punto su cui stiamo lavorando in Regione Lombardia, perché il problema è che si vorrebbe istituire un call center regionale che permetta appunto di aiutare il paziente a contattare i centri in base alla disponibilità anche delle metodiche diagnostiche o terapeutiche che devono essere messe in atto nel tempo più veloce possibile. Questo per il momento è un punto ancora su cui si sta lavorando. Al momento attuale funziona purtroppo come sempre, cioè che il paziente si attiva, cerca su internet, trova informazioni a volte buone, a volte no, a volte il medico di medicina generale che conosce le strutture, e quindi ancora è un po', diciamo, artigianale questo aspetto.
1: Abbiamo dei messaggi dei nostri ascoltatori. Adele di Varese scrive: mio padre ha avuto un tumore al pancreas qualche anno fa, può essere di tipo ereditario? C'è la possibilità di accertare che non ci sia una predisposizione genetica? Professor Reni.
0: In generale è previsto che le persone che si ammalano di tumore del pancreas vengano sempre sottoposte a un test genetico. Questo è scritto nelle linee guida ormai da 5 anni a questa parte, quindi dovrebbe essere accertato sempre. Se questo non è stato fatto, l'idea è quella che sia opportuno rivolgersi a un genetista per valutare la storia di tumori che si sono verificati in quella famiglia, nel ramo paterno in questo caso, per capire se c'è un forte sospetto che ci sia una sindrome ereditaria, e in questo caso il genetista predisporrà l'esecuzione del test per verificarlo.
1: Ancora un messaggio, Mauro che scrive: ho il diabete da diversi anni, devo considerarmi più a rischio rispetto agli altri?
0: In generale no, però se il diabete dovesse a un certo punto scompensarsi senza che ci siano delle ragioni, in questo caso potrebbe essere un campanello d'allarme.
1: Bene, allora breve pausa musicale, poi torniamo col professor Renzi.

0: tutte le sfide nella cura del tumore al pancreas, la ricerca sta facendo davvero passi da gigante. Nuove cure e farmaci finalmente stanno migliorando le prospettive di sopravvivenza. Oggi ci si muove su due fronti: farmaci sperimentali che colpiscono direttamente il tumore e tecnologie innovative come i vaccini a mRNA per istruire il sistema immunitario a combatterlo. Siamo ancora in fase di test, ma diciamo che l'approccio alla malattia sta cambiando. Dico bene, professor Michele Reni, primario di oncologia a San Raffaele, professore associato di oncologia all'Università Vita Salute?
1: Sì, corretto, si sta tentando in tutti i modi di affrontare questa malattia, è una sfida veramente avvincente e ci sono ogni tanto dei segnali promettenti. Naturalmente bisogna che questi segnali prematuri a volte maturino e appunto diventino poi qualcosa che concretamente si possa utilizzare nella pratica clinica. Ricordo che i grossi progressi che sono stati fatti negli ultimi anni nel caso del tumore del pancreas vengono prevalentemente dalla ricerca indipendente, cioè dalla ricerca accademica. Quest'anno forse ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda anche la ricerca delle aziende e noi tutti quanti auspichiamo che sia davvero così, aspettiamo di vedere i dati che sono promessi a breve. Così.
0: Senta, professor Reni, ma il pancreas è vero che crea una sorta di guscio fibroso, questa desmoplasia che respinge in qualche modo i farmaci?
1: È corretto, è una delle caratteristiche della malattia, non si sa quanto questa sia un giano bifronte, nel senso che è vero che da un lato respinge i farmaci, dall'altro lato, visto dalla parte del corpo, riduce la possibilità che le cellule tumorali vadano in giro. Quando si è bersagliato questo stroma, questa corazza, diciamo così, le cose sono andate peggio negli studi che sono stati fatti in passato. Probabilmente bisogna capire esattamente come aprirlo e come evitare di avere la fuoriuscita delle cellule tumorali da lì.
0: A che punto siamo con i vaccini mRNA?
1: Un punto molto preliminare, nel senso che questo ovviamente la tecnologia dei vaccini RNA è nata prima del Covid per il cancro, poi si è fermata per il Covid, ci ha dato quello che è stato utile per, come dire, controllare questa malattia. Adesso ha ripreso a orientarsi sul tumore del pancreas. C'è un segnale molto precoce, molto preliminare, che potrebbe più o meno essere interessante, ma come sempre nelle prime fasi i farmaci sono tutti interessanti e poi molti si perdono per strada, per cui dobbiamo avere la pazienza e non abbandonarci a facili entusiasmi quando sono prematuri.
0: Tutte queste nuove strategie potranno essere combinate tra loro?
1: E anche questo andrà studiato, perché a volte due farmaci o due strategie utili, se messe insieme, si contrastano, per cui purtroppo la scienza si muove con dei passi più lenti di quelli che vorremmo, ma sono quelli che poi ci mettono al sicuro e ci permettono di capire il rapporto rischio-beneficio degli interventi che noi adottiamo, quando li dobbiamo adottare, quando è il momento giusto, quando non lo è e possibilmente chi è il paziente giusto e chi non lo è.
0: Cisti pancreatiche, quasi 1 milione di italiani ne soffre. Come distinguere con certezza quelle innocue da quelle che diventeranno purtroppo cattive?
1: E anche in questo caso bisogna rivolgersi ai centri ad alto volume, dove fondamentalmente i gastroenterologi, endoscopisti e i chirurghi sono abituati a gestire questo tipo di patologia benigna fino a prova contraria. Ci sono dei segni di allarme che vengono aggiornati continuamente in base al maturare dell'esperienza. Troviamo sempre più spesso queste cisti in maniera del tutto casuale e quindi da un lato c'è il rischio poi di esagerare con le indagini diagnostiche, dall'altro lato c'è il rischio opposto di lasciarsi scappare la possibilità di intervenire precocemente. Nei centri ad alto volume, dove ci sono degli ambulatori specializzati, gli cosiddetti ambulatori cistici, in effetti si riesce a volte ad arrivare all'intervento chirurgico con una malattia che è in fase estremamente precoce e quindi con molto più elevate probabilità di guarigione definitiva della malattia. Quindi il consiglio è, se per caso venisse individuata una cisti pancreatica, rivolgersi agli ambulatori cistici, dei chirurghi o degli endoscopisti nei centri ad alto volume.
0: Messaggio: Marta da Civitanova Marche dice: mia madre è stata operata per un tumore al pancreas, è andato tutto bene. quello che mi spaventa è: può tornare? Dopo quanto tempo si può stare più tranquilli?
1: E il tumore del pancreas purtroppo può tornare sempre, perché ha una caratteristica molto specifica, che è quella che in oltre il 90% delle persone che sembrano avere un tumore localizzato nell'organo, in realtà ci sono cellule tumorali altrove, troppo poche per essere documentate con un attacco, una PET, una risonanza, ma comunque presenti. Quindi il rischio che il tumore del pancreas ricompaia, tra virgolette, dopo un intervento chirurgico è legato alla presenza di questi microfocolai che col passare del tempo crescono. E quanto tempo dopo dipende da una persona all'altra. Diciamo che se trascorrono 5 anni senza che il paziente abbia avuto un risveglio della malattia, si può sperare che la malattia sia risolta per sempre. Quindi il tempo è lungo prima di poter dire che ce l'abbiamo fatta.
0: Che percentuali di sopravvivenza ci sono, professor Reni?
1: Dipende dallo stadio iniziale. Diciamo che complessivamente si dice che le statistiche riportano il 13% di persone che superano i 5 anni. Questa probabilità è più bassa per le persone che hanno una malattia in fase metastatica, cioè in stadio 4, è più alta per chi ha una malattia in fase iniziale, ma bisogna sempre ricordare che le statistiche tendono a essere sottostimate, perché se parliamo delle persone che superano i 5 anni vuol dire che le abbiamo trattate 5 anni fa, ma come lei giustamente accennava prima, la scienza fa progressi, fa passi avanti, sì. Riusciamo anche a gestire meglio le malattie, e quindi dobbiamo vederle in maniera più ottimistica rispetto a quello che ci dice il numero.
0: Bene, noi per questo vi diciamo grazie. Grazie anche a lei, professor Reni. Michele Reni, primario di oncologia, direttore del programma strategico di coordinamento clinico del Pancreas Center al San Raffaele, professore associato di oncologia all'Università Vita Salute. E adesso ci lasciamo per un po' di una brevissima pausa e poi torniamo con altri ospiti, altri temi da trattare qui a Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 31 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
4: Torniamo in corsia. Alle 16:32 minuti. La carenza di ferro è uno dei problemi nutrizionali più comuni al mondo e interessa milioni di persone. In Italia si stima che riguardi circa il 30% della popolazione. Le cause possono essere diverse: perdite di sangue croniche, mestruazioni abbondanti, alcune malattie infiammatorie dell'intestino, gravidanza o un'alimentazione che non fornisce una quantità sufficiente di questo minerale. Se non viene riconosciuta e trattata in tempo, la carenza di ferro può evolvere in anemia sideropenica. È una condizione in cui l'organismo non produce abbastanza emoglobina, che è la proteina dei globuli rossi che trasporta l'ossigeno ai tessuti. I sintomi più frequenti sono stanchezza persistente, debolezza, difficoltà di concentrazione, fiato corto e riduzione delle capacità fisiche. La terapia si basa generalmente sull'assunzione di integratori di ferro per via orale, tuttavia molti pazienti faticano a seguire il trattamento fino alla fine perché le formulazioni tradizionali come il solfato ferroso possono provocare effetti collaterali a carico dell'apparato digerente, tra cui nausea, dolori addominali, stitichezza o diarrea. Questi disturbi spingono spesso a sospendere la terapia prima del previsto, col rischio di non correggere completamente la carenza. Il motivo è legato anche al modo in cui il ferro viene assorbito dall'organismo. Solo una parte del minerale assunto riesce infatti a passare attraverso l'intestino, mentre la quota che resta può irritare la mucosa intestinale e alterare l'equilibrio del microbiota, cioè l'insieme dei microorganismi che vivono nel nostro intestino e che contribuiscono alla salute dell'organismo. Per questo motivo la ricerca scientifica è impegnata nello sviluppo di nuove formulazioni in grado di aumentare l'assorbimento del ferro e allo stesso tempo ridurre gli effetti indesiderati. Anche la forma del ferro è molto importante. Quello contenuto negli alimenti di origine animale, chiamato ferro M, viene assorbito più facilmente dall'organismo. Il ferro presente nei vegetali, definito non M, è invece meno disponibile e il suo assorbimento può essere influenzato da diversi fattori della dieta. Le nuove strategie terapeutiche puntano a sfruttare al meglio questi meccanismi naturali, migliorando il trasporto del minerale all'interno delle cellule intestinali e rendendo l'integrazione più efficace e meglio tollerata. Di come sta cambiando il trattamento della carenza di ferro, delle innovazioni nella ricerca e delle prospettive offerte dalle nuove formulazioni, parliamo tra pochissimo con la professoressa Sara De Martin del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Padova. Tra poco.

0: La carenza di ferro è una delle condizioni più diffuse nella popolazione, ma la sua gestione clinica resta ancora oggi molto complessa. Molti pazienti interrompono precocemente la terapia orale a causa di effetti collaterali gastrointestinali che ne compromettono la continuità. Al centro della ricerca ci sono nuove strategie per migliorare l'assorbimento e ridurre l'irritazione intestinale. Ne parliamo con la professoressa Sara De Martin del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Padova. Buon pomeriggio, professoressa.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: Benvenuta. Stiamo parlando del 30% della popolazione italiana, quindi insomma la carenza di ferro è molto diffusa. È un problema ancora sottodiagnosticato?
1: Sicuramente è un problema importante ed è un problema sottodiagnosticato. Diciamo che noi parliamo di un problema che riguarda un 25-30% della popolazione. Ci sono però alcune categorie di persone dove la percentuale sale ulteriormente, per esempio le donne in età fertile che hanno perdite di sangue dovute alla presenza del flusso mestruale, i bambini molto spesso possono presentare carenza di ferro, gli anziani, gli atleti o chi soffre di patologie croniche particolari, quindi è opportuno insomma sensibilizzarsi nei confronti di questa problematica.
0: Ma oggi si riesce a individuare facilmente l'origine della carenza?
1: Ma allora, più che individuare facilmente l'origine della carenza, quello che si può fare con una certa facilità è rendersi conto che la carenza esiste con dei semplici esami diagnostici e pensare a una eventuale supplementazione che può partire da un approccio nutrizionale e poi spingersi fino all'utilizzo di nutraceutici che servono proprio ad aumentare la disponibilità di ferro nell'organismo.
0: Ma uno dei principali problemi, diciamo, della terapia, lo dicevo anche prima, nella terapia con ferro è la scarsa aderenza, no? Tanti pazienti interrompono di propria iniziativa, senza spesso nemmeno comunicarlo al medico, il trattamento orale. Si parla del 40% di interruzioni della terapia. Anche qui è un dato sottostimato nella pratica clinica?
1: Allora, il 40-50% di interruzioni della terapia o comunque di scarsa aderenza, che significa anche non assumerlo in modo appropriato, magari non quotidianamente, saltare ogni tanto qualche giorno, eccetera, è una percentuale insomma ragionevole, quello che effettivamente ci possiamo aspettare. Diciamo che la problematica principale che c'è dietro questa scarsa aderenza è la presenza di effetti avversi legati alla supplementazione di questo elemento. Questi effetti avversi nascono in realtà molto spesso perché non sempre l'assorbimento del ferro, quindi la quantità, diciamo così, di ferro che viene assunto e che poi diventa davvero disponibile per il paziente che lo sta assumendo, è limitata. Quindi il ferro, invece di arrivare al sangue e di poter fare svolgere quindi la sua funzione, rimane confinato nell'intestino dove può causare degli effetti avversi.
0: Ma il solfato ferroso resta comunque la terapia di prima linea. Perché è ancora così utilizzato nonostante tanti limiti?
1: Certo, allora il solfato ferroso è un po' la prima terapia, no? Che è nata, diciamo così, come supplementazione del ferro. Quali sono i vantaggi del solfato ferroso? I vantaggi sono essenzialmente una certa stabilità proprio nella preparazione, e quindi è facile prepararlo, rimane stabile per un tempo piuttosto lungo, quindi anche insomma penso alla stabilità, alla scadenza dei prodotti che vengono utilizzati. infatti il solfato ferroso rappresenta qualcosa di utile da questo punto di vista. Quali sono i problemi legati al solfato ferroso e in generale al ferro minerale, diciamo così, quindi quello che possiamo ricavare dalle fonti vegetali? I problemi spesso sono proprio quelli della biodisponibilità, quindi dell'assorbimento intestinale che rimane scarso, a meno che non si sfruttino alcune strategie per aumentarlo, e queste strategie per esempio possono essere l'aggiunta di vitamina C, che aiuta essenzialmente l'assorbimento del solfato ferroso.
0: Certo, perché il ferro non assorbito può irritare la mucosa intestinale.
1: Esatto. Il problema di queste forme di ferro, come il solfato ferroso e i suoi analoghi, insomma, sono anche un grosso rischio di interazioni con quello che noi mangiamo. Quindi lato magari bersi una spremuta, quindi assumerlo insieme alla vitamina C può aiutare a un aumento dell'assorbimento, dall'altro per esempio consumarlo insieme al caffè o a qualche altra bibita può avere l'effetto contrario, quindi ridurre l'assorbimento, che significa sia ridurne l'efficacia e anche aumentare il rischio che si sviluppino effetti avversi. Quindi questa dipendenza dalla dieta ovviamente rappresenta un problema.
0: E a pagare dazio può essere anche il microbiota intestinale, che può essere
1: sicuramente
0: alterato.
1: Sicuramente questo può succedere sicuramente quando noi abbiamo la presenza di una elevata quantità di ferro a livello intestinale. Certo. Il ferro è un elemento molto utile per noi, su quello non c'è dubbio, però è anche un elemento responsabile di alcuni effetti diciamo così dello stress ossidativo, fa parte, è un mediatore anche di effetti che non sono positivi, soprattutto a livello intestinale. E chiaramente quando ci troviamo in una condizione di infiammazione intestinale legata proprio all'aumento di questo elemento o di qualcosa che non ci dovrebbe essere in così grande quantità, a farne le spese è spesso anche l'integrità del microbiota.
0: La carenza di ferro si traduce anche in sintomi, sintomi molto, molto evidenti, sintomi anche quotidiani, no? L'emicrania, la stanchezza, la tachicardia ci raccontano della carenza, no? Di questa sostanza.
1: Certo, spesso appunto i sintomi più frequenti, più comuni sono proprio la stanchezza persistente, l'affaticamento facile, il fatto di magari fare fatica a compiere gesti quotidiani, salire le scale, insomma qualcosa che solitamente facciamo tranquillamente tutti i giorni, l'emicrania sicuramente, abbiamo anche la possibilità di avere difficoltà di concentrazione, per esempio un aumento dell'irritabilità, quindi c'è tutta una sfera abbastanza ampia di problematiche che possono nascere anche inizialmente quando la carenza non è così grave. Man mano che la carenza diventa più importante, più significativa, possono comparire il pallore, appunto le palpitazioni, la tachicardia, quindi insomma ci sono anche dei coinvolgimenti importanti, e solitamente è lì che magari il paziente si rende conto che c'è una problematica sotto.
0: Certo, perché poi il ferro è essenziale per il trasporto dell'ossigeno.
1: Il ferro è essenziale per il trasporto dell'ossigeno e questo diciamo è il compito più famoso, se vogliamo dire così, certo, del ferro, ma non è l'unico, nel
0: non
1: senso che il ferro ci permette anche di utilizzare bene l'ossigeno, nel senso che nel sangue il ferro fa parte dell'emoglobina e quindi aiuta proprio il trasporto dell'ossigeno alle cellule dei nostri organi, ma anche dentro le cellule il ferro è presente in molti enzimi della catena respiratoria dei mitocondri, quindi è un elemento fondamentale perché le cellule possano produrre energia, quindi non è solo far arrivare l'ossigeno dove deve arrivare, ma è anche saper trasformare questo ossigeno che arriva nelle cellule in energia per la cellula, e il ferro è fondamentale per entrambi questi processi.
0: Ecco, professoressa De Martini, quando la carenza di ferro diventa anemia, cosa succede?
1: Allora, quando la carenza di ferro diventa anemia, ovviamente diciamo che lì siamo in una fase in cui perlomeno la diagnosi è più semplice, ok? Quindi possiamo renderci conto del problema. I sintomi peggiorano un po' se ci mettiamo dal punto di vista del paziente, quindi possono comparire il fiato corto durante gli sforzi, la tachicardia, come dicevamo prima, i capogiri, un pallore abbastanza intenso. A quel punto è chiaro che è opportuno, diciamo così, partire con qualche strategia che riesca a risolvere il problema, soprattutto nelle prime fasi, quindi quando i valori dell'emoglobina non sono troppo sotto il valore soglia. Sicuramente strategie di tipo nutrizionale / nutraceutico sono le più indicate.
0: Poi non tutte le forme di ferro sono uguali. Qual è la differenza tra ferro M e non M?
1: Allora, il ferro M, ferro non è, partiamo dal ferro non M, che è quello di cui abbiamo parlato anche un po' prima, no? Allora, il ferro non M è quello che noi troviamo soprattutto a origine vegetale, essenzialmente, quindi è presente nei legumi, ed è presente nella verdura, negli spinaci, eccetera. Il ferro non M ha le problematiche di cui parlavamo prima per il solfato ferroso, quindi il suo assorbimento è fortemente influenzato dalla dieta e può essere fortemente influenzato in positivo, ma molto spesso anche in negativo, da quello che mangiamo. Invece il ferro M è ferro di origine animale ed è il ferro che è presente nella carne, nel pollame, nel pesce, ed è quindi anche quando lo assumiamo, diciamo così, con la dieta, è un ferro che ha il vantaggio rispetto al ferro non M di essere assorbito più facilmente. E non solo di essere assorbito più facilmente, ma anche di essere assorbito in modo più indipendente dagli altri alimenti con cui possiamo entrare in contatto, per cui solitamente ci permette, diciamo così, di avere una biodisponibilità maggiore e anche un'efficienza maggiore nel limitare il problema della carenza di ferro.
0: Una battuta prima della pausa musicale: meglio la carne rossa o la carne bianca?
1: Questa è una bella domanda, sicuramente. Allora, il ferro è presente in entrambe, okay? Perché è presente nella carne rossa ed è presente anche nel pollame. È chiaro che ce n'è, diciamo così, quantitativamente un po' di più nella carne rossa, ma va bene, non c'è una risposta di valore, diciamo. Va bene, la carne supplementa il ferro in modo adeguato in entrambi i casi. E quindi penso sia giusto seguire il gusto personale, ecco, in questo contesto.
0: Allora, pausa musicale e poi torniamo a parlare di ferro con la professoressa Sara De Martini.

0: Stanchezza, pallore, difficoltà di concentrazione. La carenza di ferro può avere un impatto significativo sulla qualità della vita e, se non trattata, evolvere in anemia. Tuttavia, le terapie tradizionali non sempre sono ben tollerate, l'aderenza ai trattamenti rimane purtroppo un nodo critico, nuovi approcci nutraceutici e farmacologici stanno cercando di superare questi limiti. Ne stiamo parlando con la professoressa Sara De Martin, Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Padova. Professoressa, dicevo, si parla sempre più di approcci nutraceutici nel trattamento della carenza di ferro. Cosa cambia rispetto alle terapie tradizionali?
1: Allora, con gli approcci nutraceutici, diciamo, quello che si sta cercando di fare è, appunto, come diceva lei, mettere mm-hmm. appunto delle strategie, no? Allora, la prima strategia che è stata utilizzata è stata quella proprio di cercare di aumentare la biodisponibilità del ferro non eme, aggiungendoci per esempio la vitamina C, aggiungendo l'acido folico, quindi insomma cercare di complementare con la presenza di altre molecole quello che i limiti, ecco, dell'assorbimento del ferro non eme. Gli approcci più nuovi prevedono per esempio la presenza del ferro sucrosomiale, qui il ferro viene introdotto in delle nanoformulazioni che si chiamano sucrosomi, che praticamente cercano di sfruttare delle vie di assorbimento alternative rispetto a quelle classiche del ferro non eme. Però il ferro sucrosomiale è proprio quel ferro che di suo avrebbe dei grossi problemi di biodisponibilità che si cercano di bypassare con questo utilizzo dei sucrosomi. Oppure una strategia più nuova e più recente è quella di unire il ferro eme e il ferro non eme e creare dei prodotti nutraceutici che li contengano entrambi. Non competono tra di loro perché vengono assorbiti in due modi diversi, ecco, e quindi non è che la presenza contemporanea di ferro eme e ferro non eme si può tradurre in un problema dal punto di vista dell'assorbimento. Ed è stato osservato, insomma, che la compresenza di queste due tipologie di ferro insieme nello stesso prodotto effettivamente può essere una strategia vincente per aumentare l'efficacia della supplementazione marziale e anche ridurre gli effetti avversi.
0: E comunque gli effetti collaterali gastrointestinali restano il principale limite, no, delle terapie. Ma la nutrizione può diventare parte attiva della terapia?
1: Sicuramente, noi per fortuna ora conosciamo bene, insomma, quali sono gli alimenti che, parlo del ferro, ma questo vale, insomma, a 360 gradi, no?
0: Certo,
1: un po' per tutto
0: certo.
1: quello che mangiamo, quindi vediamolo anche come un discorso generale, voglio dire, conosciamo bene adesso le capacità nutritive dei vari alimenti che abbiamo a disposizione. Purtroppo c'è sempre più la tendenza, questo lo sappiamo, insomma, per i cambi dello stile di vita, per le abitudini che tendiamo un po' tutti ad avere, ad utilizzare cibi ultraprocessati che invece sono proprio quello che diventa causa a volte di queste carenze nutrizionali. Quindi pensare di sviluppare come primo approccio, poi possiamo sicuramente utilizzare la supplementazione, i nutraceutici, questi sono sempre molto utili, però pensare come primo approccio a utilizzare un'alimentazione molto sana, ragionata, bilanciata, che prevede nel caso del ferro la compresenza del ferro eme, del ferro non eme grazie ai vegetali, i legumi, eccetera, questo sicuramente è un primo passo. Poi sappiamo bene che ci sono delle situazioni, non poche, parliamo, come dicevamo all'inizio, di circa il 30% della popolazione, in cui vale assolutamente la pena di affiancare un approccio di tipo nutraceutico all'approccio nutrizionale tradizionale.
0: Perfetto, la ringrazio molto, professoressa De Martin. Sara De Martin è professoressa del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Padova. Abbiamo parlato di ferro, un italiano su tre soffre di carenza di ferro. Check up finisce qui, sono le 17 in punto. Dopo le notizie del punto ora arriva Roberto Poletti, il nostro Roberto Poletti con Italia No Limits, e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 22 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A Milano è scoppiato un vasto incendio in un capannone in via Don Giovanni Minzoni in zona Bovisa. A quanto pare si tratta del magazzino di un corriere. Sul posto sono accorse 4 squadre dei vigili del fuoco. Dalla struttura si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un altro incendio era divampato nel primo pomeriggio di oggi, sempre nel milanese, all'interno dell'agriturismo L'Agricola di via Rò. 16 anni di carcere per l'omicidio volontario con eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno del 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Si è chiuso il summit NATO ad Ankara. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, l'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice. La NATO sottolinea che il sostegno deve essere equo, prevedibile e sostenibile nel lungo periodo e per il 2026 si impegna a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento, e ribadisce l'impegno sovrano a mantenere livelli almeno equivalenti nel 2027. Dopo quella di fine maggio e quella di giugno, in Italia è arrivata la terza ondata di caldo dell'anno. Da oggi le temperature hanno raggiunto i 39 gradi in Valpadana, poi andando verso il weekend si registreranno 40 gradi ad Oristano, 39 anche in Puglia e Toscana. Su quando finiranno questi picchi di caldo però non c'è certezza, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Lo sport: Jacobs rinuncia alla tappa a Monte Carlo della Diamond League. Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha deciso che non scenderà in pista nella gara dei 100 metri in programma la sera di venerdì 10 luglio a causa di un lieve affaticamento muscolare. Niente di grave, si tratta di 72 ore di riposo, ma dopo 72 ore di stop non puoi metterti a correre 12 metri al secondo, sarebbe rischioso, fa sapere Jacobs. Dunque uno stop in via precauzionale per rientrare in tempo per gli assoluti di Firenze, che si terranno il 25 e 26 luglio. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
10: E buonasera, buonasera, benvenuti alla puntata 207 di Italia No Limits. Anche questa sera il tema è obbligato, il vertice di Ankara si è chiuso poche ore fa. Vediamo che resta, vediamo che prendiamo, vediamo che portiamo via e vediamo chi portiamo via.
3: Shape to take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

nostro sito www.giornaleradio.fm, dove tutti i giorni, quindi anche oggi, trovate il nostro sondaggio che potete votare e condividere, come trovate tutte le informazioni per quanto riguarda i programmi della nostra radio, che non si ferma mai neanche d'estate, www.giornaleradio.fm. Questa sera partiamo da Ankara, vi dicevo, perché poche ore fa si è chiuso il vertice NATO nella capitale turca, e però mentre i leader dell'alleanza provavano a mostrare unità, nella notte è ripartita la guerra tra Stati Uniti e Iran. Due immagini che vanno tenute assieme: da una parte la NATO, che nella dichiarazione finale ribadisce il sostegno all'Ucraina e l'impegno sull'articolo 5, la difesa collettiva, la necessità che l'Iran non arrivi mai all'arma nucleare e il rispetto della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Dall'altra parte Donald Trump, che proprio da Ankara annuncia nuovi raid sull'Iran, dice che per lui il cessato il fuoco è finito e minaccia nuovi potenti attacchi addirittura anche questa notte. Nella notte scorsa gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani dopo le azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto attaccando basi americane del Golfo, in Kuwait e in Bahrain. Intanto il petrolio corre, le borse europee cadono, Milano perde terreno, il Brent risale, il gas aumenta, insomma la guerra torna immediatamente nelle tasche dei cittadini, nei prezzi dell'energia, nell'inflazione, nei mercati. E l'Italia? Giorgia Meloni al termine del vertice ha ribadito una linea netta: l'Italia rispetta gli impegni NATO ma non partecipa agli attacchi in Iran sulle basi militari, ha detto. La linea chiara e resta quella. Roma è pronta a dare una mano sulla crisi di Hormuz, ma dentro le cornici già indicate con gli eventuali passaggi parlamentari necessari. E proprio nella terza ora di trasmissione ascolteremo direttamente le parole della Presidente del Consiglio al termine del vertice di Ankara, per capire dalla sua voce quale linea intende seguire il governo italiano in questa fase così delicata. Nel frattempo ci chiediamo e chiediamo a voi e ai nostri ospiti: si può essere alleati degli Stati Uniti senza seguire automaticamente Washington in una guerra? Si può stare nella NATO e dire no a un intervento militare? E quanto regge l'alleanza se il presidente americano accusa gli alleati, compresa l'Italia, di non averlo aiutato? Trump continua a dire che la NATO l'ha deluso, che Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non sono state al fianco degli Stati Uniti sull'Iran. Ma poi nella riunione a porte chiuse avrebbe rassicurato gli alleati: gli Stati Uniti resteranno nella NATO. E il paradosso dell'era Trump: attacchi pubblici, rassicurazioni private, pressione costante sugli europei. Ankara ha mostrato una NATO più forte o una NATO più fragile? L'Europa deve prepararsi davvero a difendere

di più da sola? L'Italia deve seguire gli Stati Uniti anche sull'Iran oppure mantenere una linea autonoma? E se Hormuz si infiamma davvero, siamo pronti alle conseguenze economiche, energetiche e militari di un nuovo allargamento del conflitto? Lo chiediamo ai nostri ospiti, ma naturalmente vogliamo voi. 334 11 11 622. Forza, messaggi vocali, messaggi scritti, WhatsApp, messaggi registrati come fate con le fidanzate di solito. Ecco, tutto questo e altro. Adesso una canzone e poi ripartiamo con il direttore Daniele Biacchessi.

0: E buonasera al direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi, ricordandovi sempre il timone ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 7 su Giornale Radio. Ciao direttore.
1: Ciao a tutti, eccomi anche al pomeriggio.
0: Anche al pomeriggio. E io ti ho fatto fare, insomma, è da 11 ore che sei, anzi di più.
1: Bisogna dare l'esempio, bene, bene.
0: Bisogna dare l'esempio. Senti direttore, Ankara lascia qualcosa di concreto e soprattutto un vertice di dichiarazioni con questo che fa questo Trump? Di solito si dice questo delle persone che, delle quali magari non si ha rispetto, questo presidente degli Stati Uniti che ricomincia la guerra e via.
1: Sì, e infatti le domande che vi pongo e se finisce il tempo della la pace e inizia quello della guerra. Da quello che vedo da stamattina, proprio in apertura del timone, con 4 ore di guerra vera, 80 obiettivi centrati dagli americani, termina la speranza di una soluzione diplomatica ed è ripartito il conflitto. In queste ore molto convulse, con decine di obiettivi militari, civili iraniani colpiti dagli americani, diciamo che i buoni propositi scritti nei vari articoli del memorandum d'intesa sono, a mio avviso, ormai catastraccia. Così viene vanificato in pochi minuti lungo e paziente lavoro di riconciliazione che era stato messo in campo da pakistani, qatarioti, con i buoni uffici della Cina, e tutto per di più è accaduto nelle ore in cui Trump si prendeva la scena in Turchia insultando tutti gli alleati italiani, francesi, tedeschi, inglesi, spagnoli e rendendo sostanzialmente il vertice della NATO un fallimento annunciato. Però io penso che Trump stia giocando con il fuoco dell'economia e questo lo abbiano capito in molti, perché dopo questi nuovi attacchi militari americani contro l'Iran, chi si può più fidare della politica di annunci di Washington e chi può ancora difendere l'operato iraniano che prosegue il blocco dello stretto di Hormuz? La verità è che Trump sta giocando da mesi con il fuoco dell'economia, dichiarando apertamente la fine del cessate il fuoco e dell'accordo di pace con l'Iran che lui stesso ha voluto. Ci sono stati 3 settimane di fragile pace che hanno concesso a Trump certamente un po' più di tempo e anche un discreto margine di manovra nel confronto con l'Iran, ma non tantissimi giorni, perché dopo la firma del memorandum lo scorso 18 giugno, è vero, i prezzi del petrolio sono crollati, scendendo al di sotto dei livelli precedenti alla guerra, ma il mercato petrolifero ha subito esultato con la parziale riapertura dello stretto di Hormuz e anche il graduale deflusso del greggio del Golfo Persico che era stato bloccato per alcuni mesi. Sì. Anche per i prezzi del gas sono lentamente tornati ai livelli più accessibili, ma 3 settimane di riapertura parziale dello stretto non sono stati sufficienti questi giorni per superare il più grande shock petrolifero che il mondo abbia mai visto. Quindi non hanno offerto il tempo necessario per ricostruire le scorte di emergenza commerciali di cui gli Stati Uniti hanno bisogno per rifornirsi di carburante, evitare quella che veniva chiamata la catastrofe economica ai tempi poco prima della Grande Depressione e che ora si materializza dopo le ultime azioni militari. Vedo ad esempio alcune stime, e nessuno sa al momento se quest'ultimo scambio di fuoco in Medio Oriente sia un episodio isolato oppure un ritorno ad una guerra totale. Però per esempio Trump aveva minacciato di riprendere il blocco navale americano dello stretto, ma finora lo stretto rimane aperto alle navi disposte a correre il rischio di entrarvi e uscirne. Voi capite, e qui stiamo parlando di 200 milioni di barili di petrolio che sono fuoriusciti dallo stretto di Hormuz nelle ultime 3 settimane. Cioè, però, si tratta di una quantità equivalente a 2 giorni di domanda di tutto il mondo. 2 giorni.
0: Mamma mia.
1: Quindi siamo, dal punto di vista economico, siamo veramente molto vicini al tracollo. E Donald Trump
0: intanto
1: ha delle responsabilità.
0: L'Iran, c'è un flash di agenzia, i media iraniani dicono chiuderemo, ovviamente riferendolo al governo italiano, chiuderemo lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi USA. Vedi che ci siamo, chiudono se Trump attacca ancora.
1: Sì, perché gran parte di quel petrolio di cui parlavo, cioè circa 60 milioni di barili, è iraniano, e l'amministrazione Trump ha nuovamente imposto sanzioni martedì, dando agli acquirenti solo 10 giorni per accaparrarselo prima che venga di nuovo bloccato. Voi vedete, capite che Donald Trump sta giocando veramente una partita che non è la partita degli Stati Uniti, non può essere la partita di un paese che avrebbe bisogno in questo momento di una maggiore razionalità, tranquillità. Qui stiamo giocando veramente col fuoco dell'economia, e quando accade questo, lo spettro del crollo e della fine di una delle più grandi potenze del mondo, della più grande potenza del mondo, è imminente. Perché di fatto, al di là degli annunci, lo stretto rimane aperto sostanzialmente, con un significativo premio di rischio. Cioè, tutti dicono che lo bloccano, ma in realtà, come ho dimostrato, come dicono anche numerosi analisti internazionali, il flusso petrolifero, c'è stato un trasporto di petrolio dall'esterno dello stretto verso l'Asia, occorrono dai 4 ai 5 milioni di dollari. Far trasportare il petrolio dall'interno dello stretto verso l'Asia costa dagli 8 ai 10 milioni di dollari, cioè il doppio. Insomma, un traffico che si è mantenuto, perché questo è il punto centrale della guerra, si è mantenuto costantemente intorno ad un terzo della norma delle ultime 3 settimane, però i transiti continuano ancora oggi, anche in questo momento mentre sto parlando, nonostante almeno 4 petroliere e navi cisterna per il trasporto di gas siano state costrette a tornare indietro dopo aver tentato di attraversare lo stretto. Questa mattina è accaduto, secondo quanto riportano le fonti della Reuters.
0: Senti, direttore, ti faccio una domanda sul ruolo di Erdogan. È il vero vincitore del vertice, in qualche modo? Abbiamo visto che si è coccolato Trump, ha seguito un protocollo, un cerimoniale tutto particolare per ingraziarsi Trump, e lui ne esce vincente.
1: E la Turchia trova in questo vertice, non solo perché ha ospitato il vertice della NATO, la Turchia era stessa che aveva tentato di porre fine alla guerra, ti ricorderai, tra Russia e Ucraina nelle settimane poco dopo, 4 anni e mezzo fa, l'inizio di quella guerra. Numerose volte criticato sia gli americani che gli iraniani, ha fatto in modo che questo vertice diventasse il vertice con una soluzione finale, diciamo, dal punto di vista dell'Alleanza Atlantica. In parte lo è stato sul piano politico, se vogliamo anche diplomatico, però più in generale Trump ha voluto far fallire il vertice. Di fatto il vertice è uscito con qualcosa di assolutamente unico per la prima volta. Non c'è stata una dichiarazione congiunta finale in cui tutti gli stati e tutti gli alleati si sentono rappresentati.
0: Certo.
1: E questo è il punto, Trump è andato lì proprio per far fallire quel vertice, direi che ci è riuscito, anche perché nello stesso momento in cui partecipava al vertice si riuniva con Exet, con Bessent e con altri per dare il via libera agli attacchi di questa notte, probabilmente ce ne saranno ancora anche nelle prossime ore, e questo è... Questa è la situazione internazionale che, diciamo, noi abbiamo un compito, che è quello non tanto di dire la verità, ma di cercarla quantomeno. E questo è quello che, diciamo, tutti noi qui a Giornale Radio stiamo cercando di fare attraverso le notizie, dando le notizie.
0: Grazie al direttore Daniele Biacchessi. Naturalmente domani mattina, ve lo ricordo una volta di più, dalle 6 alle 7, ma anche se vi sintonizzate alle 6 e 5 va bene, eh? Comunque tra le 6 e le 7
1: c'è
0: il
1: già
0: timone.
1: Gente alle 6, caro mio, c'è già molta gente,
0: lo so,
1: alle 6. Questo
0: lo so,
1: mi fa molto
0: so.
1: Piacere
0: lo so, ovviamente. lo so bene. Grazie Daniele, buon lavoro.
1: Lavoro a voi.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno. Di pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: E allora cosa resta di questo vertice NATO ad Ankara? Sentiamo gli analisti, sentiamo voi.

0: Poletti, ciao Capadone e Matteo. L'Italia assolutamente non si deve esporre in questa guerra, perché è una guerra voluta semplicemente da Israele e dalla sua servitù America, che insomma si è resa disponibile con la NATO, che non è americana, di Trump, ma è un bene comune. Assolutamente non si deve esporre l'Italia, e dal momento che la Meloni non ha preso nessun accorgimento per con Israele per impedire il genocidio, allora vuol dire ben venga stamattina la considerazione di quel bravo giornalista che è andato da Telese stamattina, che ha praticamente detto: ma l'Iran ce l'ha la bomba atomica, e c'è lo stretto di Hormuz che fa da deterrenza, non ha bisogno della bomba atomica. Io questa cosa qua l'ho molto apprezzata, perché questi combattenti in ciabatte saranno quelli che manterranno la legalità nel mondo, e teoria dovremmo anche ringraziarli, anche se insomma è poco ortodosso. Gabriele da Milano.
1: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Ma guardi, io volevo chiederle una cosa, perché sicuramente lei è molto più informato di me. In questi ultimi giorni si sente parlare sempre di Trump, dello stretto di Hormuz, che Trump ha attaccato, ha bombardato l'Iran, che Trump sta mettendo in crisi l'economia mondiale, il petrolio, eccetera, eccetera. Ma io vorrei sapere, se lei lo sa, perché gli iraniani il 7 luglio hanno violato la tregua bombardando le navi mercantili in passaggio sullo stretto. Io non so, non riesco a capire, non lo dice nessuno, parlano tutti di Trump, dell'America, ma i motivi, abbiamo sbagliato noi europei qualcosa? Ha sbagliato Trump? C'è stato qualche cosa che ha scatenato la violazione dell'accordo di tregua da parte dell'Iran? Ma io vorrei capire perché l'Iran ha cominciato a bombardare le navi mercantili. Grazie, buona serata.
2: E intanto lunedì e martedì il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è stato in linea con la scorsa settimana, nonostante gli attacchi contro le navi. Il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è rimasto stabile lunedì e martedì, nonostante gli attacchi contro navi mercantili che hanno provocato un'escalation delle tensioni in Medio Oriente. Secondo la società di monitoraggio navale KPR, lunedì hanno attraversato lo stretto 36 navi e martedì, il giorno dopo gli attacchi, 41. Si tratta, sottolinea il Wall Street Journal, di un dato in linea con la media della scorsa settimana, è pari a circa 40 attraversamenti al giorno. A proposito di Hormuz, saluto il direttore Paolo Liguori. Buonasera Paolo, ciao, bentornato.
3: Buonasera Roberto, ciao, buon lavoro.
2: Allora, che esce da questo vertice NATO, Paolo?
3: In Italia esce poco e niente, perché tu lo conosci quel proverbio che dice: se il dito indica la luna, lo sciocco guarda il dito, non la
2: esatto,
3: luna. Allora,
2: sì.
3: In Italia noi abbiamo commentato e riferito di questo vertice NATO, soprattutto, non soltanto, ci siamo anche io e te e tanti altri, soprattutto sui rapporti tra la Meloni e Trump. Allora, stanno succedendo cose importantissime per il mondo, non solo il futuro, ma anche il presente, e noi ci occupiamo dei rapporti tra Meloni e Trump, che io considero ininfluenti. Mi sembra molto più importante se gli Stati Uniti danno gli F-35 alla Turchia, mi sembra più importante, molto più importante, se il presidente degli Stati Uniti, oggi è Trump, ma domani può essere Giovannino, può essere chiunque altro, mi sembra molto più importante che il presidente degli Stati Uniti ritenga la Turchia un partner nel Mediterraneo più importante e più strategico dell'Italia. Io ci rifletterei, io ci penserei, piuttosto che pensare: ma ci vuoi bene, non ci vuoi bene, quanto mi vuoi bene, e queste cose che leggo sui giornali, leggo dei ravioli allo yogurt di offerti da Erdogan, e noi commentiamo: ma guarda un po', questo è una ruffianata. Noi facciamo i ravioli ricotta e spinaci, ma è la stessa roba, insomma. Quindi mi sembra veramente incredibile questo modo provinciale, da sotto provincia, di commentare il scenario internazionale basato sui nostri rapporti con Trump e con l'Europa, quando i rapporti tra gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, i paesi arabi importanti, non ultimo anche la Turchia, stanno modificandosi sotto i nostri occhi e meriterebbero un commento un po' più approfondito, un po' più chiaro. Io dove ecco, li trovo li leggo.
2: Cosa sta succedendo? Perché stiamo perdendo centralità?
3: Stiamo perdendo centralità, però attenzione, non solo nella NATO, ma nel Mediterraneo, nella NATO. Questo certo. È grave, perché noi siamo stati comunque per un lungo periodo centrali per il Mediterraneo, soprattutto per gli Stati Uniti, e non si trattava di Trump, dello stupido capone perfido Trump, si trattava dei presidenti degli Stati Uniti da sempre che consideravano l'Italia una portaerei per le truppe occidentali e della NATO. Non l'ho detto io, non è una mia aspirazione, io avrei potuto anche essere contrario, ma è la storia che ci ha detto questo. A un certo punto siamo usciti da questo range. Allora noi discutiamo, ma dobbiamo spendere per gli armamenti o per la sanità? Come se questi due temi fossero contrapposti. Noi dobbiamo spendere per la sanità, ma pure per gli armamenti. In fondo gli armamenti sono una forma di difesa che è una forma di sanità pubblica. Allora, i droni, si faranno i droni in Europa? Addirittura qui stiamo dicendo che l'Ucraina, la povera e sovvenzionata Ucraina, nella quale abbiamo buttato dei miliardi, costruirà i droni e noi siamo fuori da questo mercato? Ti sembra una cosa intelligente che nel futuro noi siamo fuori da questo mercato? Io non voglio stare per forza su tutti i mercati, non voglio stare sul mercato della droga o su quello delle armi, io dico solo che di questo bisogna discutere con attenzione. Vogliamo starci dentro a certi mercati tecnologici o vogliamo essere marginali? Perché se noi ci riduciamo alla marginalità e al gossip, noi sulla politica estera, con questa storia Meloni-Trump, sono ormai 3 settimane che facciamo gossip. Sì, non è quello che decide. Quello che decide è che se abbiamo un alleato, ma questo l'ha detto Trump, adesso siccome l'ha detto Trump è per forza una stupidaggine, non lo so. Trump ha detto: io sono alleato, se mi serve una mano la chiedo agli alleati, gli alleati non me la danno, in quel momento non sono più alleati. Ma questo, guarda, l'avremmo detto anche noi, come l'abbiamo detto in altri tempi agli americani, quando avevamo la frontiera est con l'incubo del patto di Varsavia del comunismo. In quel momento c'era un governo prima democristiano, poi di centrosinistra, e disse: noi abbiamo questo problema, possiamo contare sul vostro aiuto? E gli americani misero un certo numero di basi americane all'interno dell'Italia, come in Germania. Allora, se in quel momento avessero detto: ma noi che ci importa, potete diventare pure titini, cioè di Tito, potete pure finire come la Bosnia o come i Balcani, noi ci saremmo risentiti, no? Abbastanza incazzati. Ecco, qua è successo l'esatto contrario e noi diciamo: ma questo Trump perché ci tratta male? Perché non siamo voluti andare a Hormuz? Non lo so se noi non possiamo dire agli americani: guarda, noi in altri tempi saremmo venuti, però adesso abbiamo un'opinione pubblica che si irrita se gli diciamo di andare a Hormuz. Non si irrita per niente, Hormuz va lasciato un libero passaggio. Se si oppone l'Iran, e bisogna impedire che si opponga l'Iran, e lo devono fare tutti i paesi che usano questo stretto di Hormuz. Quali sono i paesi che lo usano di più? I paesi europei, i cinesi e gli indiani. E difatti i cinesi hanno dato via libera a Trump in quegli incontri che hanno fatto a Pechino. Noi invece facciamo questo discorso da Verginelle come se noi a Hormuz non ci riguarda, è lontano dai confini italiani. Ma tutto è lontano dai confini italiani, pure la Libia e pure la Turchia e pure l'Egitto. Ma in questa maniera noi perdiamo qualsiasi centralità nella politica estera. Quindi aderiamo alla NATO per pagare i fondi NATO o aderiamo alla NATO per avere un ruolo all'interno della NATO? Questo è il problema che dovremmo discutere, Roberto. Se continuiamo a discutere dei rapporti Meloni-Trump siamo fuori strada.
2: Grazie come sempre. Grazie al direttore Paolo Liguori, mai banale, e ci fa riflettere. Grazie Paolo.
3: Grazie a te, Roberto.
2: Buon lavoro. E noi tra poco, dopo il brano, andiamo a parlare dell'Italia, l'Italia che resta ferma, la guerra rallenta la crescita globale e spinge l'inflazione e l'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale. Un'Italia che resta ferma. Ve lo dico tra poco. What's

0: Allora, l'Italia resta ferma, ma almeno non arretra. Il Fondo Monetario Internazionale conferma le stime sul nostro paese, lasciando invariata la crescita del PIL allo 0,5% sia nel 2026 che nel 2027. È una notizia che in un contesto internazionale sempre più turbolento vale quasi come una promozione, perché mentre Roma conserva il punto di equilibrio, il resto dell'economia mondiale continua a fare i conti con due forze opposte. Da una parte la guerra in Medio Oriente, che frena la crescita e alimenta le tensioni sui prezzi, dall'altra il boom degli investimenti nell'intelligenza artificiale che prova a tenere acceso il motore dell'economia globale. L'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale fotografa proprio questo scenario. Le nuove previsioni, elaborate prima dell'ultimo aggravarsi della crisi tra Stati Uniti e Iran e quindi destinate a essere riviste se il conflitto dovesse allargarsi, confermano che l'Eurozona continuerà a viaggiare con il freno tirato. La crescita dell'area euro resta infatti sotto l'1% nel 2026, una velocità decisamente modesta per un'economia che fatica ancora a ritrovare lo slancio perduto. A pesare sono soprattutto le difficoltà dei due grandi motori europei. La Germania vede ridursi di 2 decimali le prospettive di crescita rispetto alle stime di aprile. Dopo 3 anni tra stagnazione e contrazione, il rimbalzo tanto atteso continua ad allontanarsi. Anche la Francia perde terreno con una revisione al ribasso di 3 decimali che porta la crescita del 2026 allo 0,6%, mentre per il 2027 resta fissata allo 0,9%. L'Italia invece rimane stabile, lo 0,5 non è un risultato esaltante e conferma un'economia che procede a piccoli passi, senza accelerazioni, ma almeno evita le correzioni negative che hanno colpito gli altri partner europei. Una stabilità che riflette un quadro ancora fragile nel quale consumi, investimenti e industria continuano a muoversi con prudenza. Diverso il discorso per la Spagna, che continua a rappresentare il caso di successo dell'Eurozona. Madrid mantiene una crescita del 2,1% nel 2026 e dell'1,8% nel 2027, confermando una capacità di espansione quasi 4 volte superiore a quella italiana. Fare la differenza sono una domanda interna più vivace, un mercato del lavoro dinamico e una maggiore capacità di attrarre investimenti. Lo sguardo del fondo però va ben oltre i confini europei. L'economia mondiale continua a rallentare. Per il 2026 la crescita viene rivista al 3%, un decimale in meno rispetto alle stime precedenti. Questa è la situazione per quanto riguarda l'Europa, ma noi torniamo con i nostri ospiti a parlare del bilancio, a fare un bilancio sul vertice NATO di Ankara che si è chiuso oggi, e saluto subito il mio prossimo ospite che è Stefano Stefanini, l'ambasciatore Stefano Stefanini, già consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica, ambasciatore d'Italia alla NATO. Ambasciatore Stefanini, buonasera.
1: Buonasera.
0: Le chiedo, signor ambasciatore, qual è il risultato politico più importante, se c'è stato, del vertice di Ankara?
1: Probabilmente il risultato politico più importante è quello di aver tenuto disperatamente, o comunque in maniera molto difficile, Trump a bordo della NATO. Non c'è stata quella che si poteva temere, una rottura, una denuncia violenta da parte, verbalmente violenta da parte di Trump della NATO, quindi essenzialmente il risultato politico è che la NATO sopravvive facendo uno sfoggio di impegno degli alleati europei e del Canada per maggiori spese militari. sopravvive con due larghe aree di grigie, di equivoco su quanto gli Stati Uniti siano in linea con il resto dell'alleanza sull'appoggio all'Ucraina nei confronti della Russia e su questa latente richiesta o lamentela di Trump per non impegno dell'alleanza nell'Iran, cosa che nessuno degli alleati, cioè nessuno degli alleati è disposto a sostenere gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran. Siamo tutti disposti a prenderci delle responsabilità per il mantenimento della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz una volta che sia ripristinata, in un contesto di diciamo se non pace perlomeno di tregua duratura fra Iran e Stati Uniti. Però proprio ieri abbiamo sentito Trump dire che la tregua è saltata e che il tanto decantato memorandum of understanding firmato con solennità dallo stesso Trump a Versailles non è più in forza. Quindi questo lascia parecchi dubbi.
0: Ambasciatore Stefanini, Erdogan esce rafforzato da questo vertice e la Turchia è ormai indispensabile per la sicurezza europea?
1: Erdogan esce enormemente rafforzato perché se l'amministrazione Trump revoca quello che rappresenta un veto alla fornitura di F-35 alla Turchia, malgrado l'acquisto da parte della Turchia ormai anni fa delle batterie antimissili S-400 russe, per Erdogan è un grossissimo successo. Lo spostamento dell'attenzione, soprattutto da parte americana, non da parte europea, perché noi pensiamo ancora molto a quello che succede in Europa, ma lo spostamento verso il Golfo e verso il Medio Oriente certo rende la Turchia particolarmente strumentale. Però che la Turchia, per posizione strategica, per capacità militari, per impegno duraturo nell'alleanza, sia fondamentale per la difesa dell'Europa, non è una novità. Qualsiasi esperto militare direbbe la stessa cosa oggi e l'avrebbe detta 10 o 15 anni fa o 30 anni fa.
0: Ringrazio l'ambasciatore Stefano Stefanini, buon lavoro, buonasera.
1: Prego, buonasera, auguri a tutti.
0: E di auguri ne abbiamo sempre bisogno. Allora noi restituiamo la linea alla regia per poi tornare con altri ospiti tra poco, ma come sapete gli ospiti più graditi siete voi al 334-11-11-622. Io vi avverto già che tra poco vi faccio sentire anche le parole di Giorgia Meloni a conclusione del vertice NATO di Ankara.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334-11-11-622.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Don Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola di Latina dove lavorava il bracciante Satnam Singh, è stato condannato in primo grado a 16 anni dalla corte d'assise del tribunale di Latina. Il bracciante agricolo, 31 anni, perse la vita dopo un incidente nell'azienda di Lovato. Singh fu abbandonato davanti alla propria abitazione con un braccio tranciato. Lovato lo ha lasciato lì senza chiamare i soccorsi. Satnam è morto dopo giorni di agonia in ospedale. Non si pente di nulla per quanto riguarda il legame con gli USA, non ha intenzione di cambiare strategia e non intende tornare sull'ultimo post del presidente Donald Trump. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa conclusiva del summit NATO di Ankara. Un breve ma intenso vertice che assume però particolare rilevanza in un momento nel quale lo scenario di sicurezza globale muta con una rapidità estrema, ha sottolineato. Il tycoon è invece tornato sui rapporti con l'Italia, correggendo il tiro a proposito dell'uso delle basi durante la guerra con l'Iran. L'Italia è stata brava, ha avuto solo un brutto momento. E intanto, a margine del summit NATO ad Ankara, Donald Trump ha minacciato nuovi potenti attacchi contro Teheran. Non sono sicuro di voler stringere un accordo con l'Iran, ha detto il presidente USA nella conferenza stampa dopo il vertice NATO, definendo i leader iraniani dei pazzi fuori di testa. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento che sto lanciando, ha detto, ipotizzando anche il ripristino del blocco dello stretto di Hormuz solo contro l'Iran. SOS siccità, con temperature in crescita e precipitazioni in calo. Il Piemonte si trova di fronte al problema della siccità nonostante l'inverno sia stato nevoso. È quanto afferma Coldiretti Piemonte nel ricordare che l'acqua è la più grande infrastruttura strategica del paese, una risorsa che genera sviluppo, produce energia e garantisce cibo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, alla prossima edizione.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E tra poco andiamo anche a commentare, no? Leggevo che il Papa ai giovani iracheni dice: siate operatori di pace, portatori di speranza. Ma intanto Trump riscatena la guerra e tra poco andiamo ad approfondire anche gli aspetti economici, perché riparte tutta la macchina degli aumenti.

0: E saluto David Zebuloni, corrispondente di Libero per Libero in Israele. Buonasera.
1: Ben ritrovato, buonasera.
0: Allora, che Zebuloni, che clima si respira oggi in Israele? C'è stato il vertice di Ankara, c'è stato quel che c'è stato e che abbiamo raccontato.
1: Un clima di moderata tensione, la definirei, è una tensione che caratterizza questa regione da molto tempo ormai. Ci sono stati periodi di apici in termini appunto di clima teso, di atmosfera di guerra o di un qualcosa che sta appunto per accadere. La tensione non è ancora arrivata a quei vertici, è un clima di parziale tensione concreta, assolutamente. Sappiamo che le minacce di Trump contro il regime coinvolgono inevitabilmente l'intera regione, quindi anche Israele, nelle ultime estremazioni del regime contro Trump viene citato anche Israele, quindi sappiamo che perlomeno per quanto riguarda il regime iraniano, tutto ciò che viene rivolto a Trump viene automaticamente rivolto anche a Netanyahu e a Israele. Quindi potremmo assistere al rinnovo degli attacchi, ma è uno dei scenari, non l'unico.
0: Ecco, in un Israele che si sente davvero protetto dalla comunità internazionale.
1: Israele si sente al contrario sempre più sola da questo punto di vista, più sola anche rispetto al grande alleato, parliamo degli Stati Uniti, non tanto perché venga a mancare appunto un aiuto concreto in termini militari. La collaborazione tra Israele e Stati Uniti esiste, persiste nonostante sembri il contrario. La retorica di Trump, che conosciamo benissimo anche in Italia, che ha colpito anche la leadership italiana, è una retorica che spesso denigra Netanyahu, che spesso denigra l'alleato che è Israele, l'alleato storico che è Israele. Quindi questo tipo di retorica fa sentire Israele ancora più sola di quanto effettivamente non lo sia, in quanto l'aiuto, il sostegno, il supporto americano, che come dicevo esiste e persiste, viene messo in discussione, e questo essere messo in discussione in qualche modo spaventa il popolo israeliano.
0: E ti volevo chiedere qual è oggi, allo stato attuale, la principale preoccupazione del governo Netanyahu?
1: Ma la preoccupazione, bisogna un attimino fare chiarezza su un punto. Il conflitto con il regime iraniano non è un conflitto solo militare, e questo spaventa, perché il conflitto con Hezbollah, con Hamas, con gli Houthi, quindi parliamo di Libano, Gaza, Yemen,

0: sono degli scontri militari, la narrativa in corso è parziale o quasi nulla, mentre quando si parla del regime iraniano il tema della narrativa di guerra diventa fondamentale, centrale addirittura. E quindi ciò che spaventa è che gli obiettivi militari, come i traguardi raggiunti in termini militari, diventano di relativa importanza rispetto a quella che è la narrativa. E sappiamo che ciò che si contendono in questo momento, soprattutto Trump e il regime iraniano, è il titolo di vincitore assoluto, è il titolo di più potente della regione. E quando si combatte per un titolo, quando si combatte per una narrativa e non per degli obiettivi militari, strategici, concreti, la guerra diventa molto più pericolosa.
1: Davide Zebuloni, corrispondente di Libero in Israele. L'opinione pubblica israeliana distingue tra Europa e Stati Uniti?
0: Certamente sì. L'opinione pubblica israeliana sa molto bene distinguere tra l'Europa e anche una certa fetta dell'Europa rispetto all'altra e ovviamente gli Stati Uniti. Ovviamente si vede alleata storica degli Stati Uniti, ma sappiamo che intrattiene dei rapporti importanti, solidi, longevi anche con gran parte degli Stati europei, tra i quali l'Italia, ma mi viene in mente soprattutto la Germania negli ultimi anni. E quindi quando si parla di alleanze, le alleanze sono alleanze, quindi ogni alleato di Israele in un periodo storico così delicato diventa fondamentale. Però il ruolo che gioca Trump in questo caso, ma più in termini generali, gli Stati Uniti, a prescindere dalla loro leadership, è un ruolo centrale all'interno della sicurezza di Israele e dell'esistenza di Israele.
1: Io ringrazio David Zebuloni, corrispondente di Libero in Israele. Grazie davvero.
0: A te, grazie a te.
1: Tra poco con Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, andremo a parlare di quel che ci aspetta adesso che Trump ha riacceso la guerra, cioè degli aumenti. Intanto Trump, commentando il vertice NATO, alla Trump dice: in sala c'era grande amore, che vorrà dire, non lo so. Va bene, tra poco.

0: E allora, tra poco parliamo degli aumenti. Due flash sul vino e sui gelati. Boom dei prezzi. Gelati, boom dei prezzi dei gelati confezionati, più 40% in 5 anni, l'aumento dei costi energetici, della logistica e delle materie prime, aumento del 40% dei gelati confezionati. E poi il vino, consumi mondiali in calo, in 6 anni crollo del 16%, scendendo parecchio, stile di vita più equilibrato e consumo moderato, aumentano le alternative del vino, consumi mondiali in calo del vino, in 6 anni crollo del 16%. E a proposito di crolli, non se la passa bene Matteo Salvini, al quale vengono imputati i disagi ferroviari, sia pure per i cantieri, e lui risponde nel corso dell'evento di inaugurazione del nuovo terminal dell'aeroporto Roma Urbe, nonostante 1300 cantieri sulla rete ferroviaria, quasi 2 milioni di passeggeri al giorno. Come dire, gli italiani li trasportiamo lo stesso, non importa come, ma sentiamo Salvini.
1: In questi giorni o nei prossimi giorni ci sono le prime corse di alcune tratte di Frecciarossa per cui abbiamo lavorato in questi anni. Settimana scorsa, se non sbaglio, il primo Lecce-Napoli, andata e ritorno. Ci sarà in questi giorni la prima prova senza passeggeri del Cagliari-Olbia per ridurre i tempi di percorrenza. In questo periodo ci sono le prime prove di alta velocità fra Brescia e Verona, con i cantieri aperti. In queste ore ci sono gli operai, nonostante il caldo d'estate o il freddo d'inverno, al lavoro sulla Roma-Napoli-Bari, sulla Genova-Milano, un'ora a cantieri finiti, sulla Palermo-Catania-Messina, il passante di Firenze. È chiaro che quando hai migliaia di cantieri aperti in tutta Italia, qualche sacrificio agli utenti lo devi chiedere. Però se non fai i lavori, i vuoti li riempiono altri. Tenete presente che nonostante i 1300 cantieri aperti sulla rete ferroviaria italiana, fra maggio e giugno nel giorno medio i passeggeri trasportati erano quasi 2 milioni. Quindi tu hai 1300 cantieri aperti, circa 10.000 treni circolanti e 2 milioni di passeggeri trasportati. Non abbiamo competitor a livello europeo da temere, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, siamo i numeri uno.
0: Capito Luigi Gabriele, presidente consumerismo no profit, siamo i numeri uno, anche se uno ci mette 6 ore da Milano a Roma, siamo i numeri uno.
2: Ma io capisco l'entusiasmo del ministro, ma oggettivamente in questi anni mi sembra che non abbia brillato nel far rispettare comunque impegni da una parte, ma anche gli obblighi sia ai vettori che al gestore della rete. Anzi, la cosa che mi meraviglia è che, sapendo a che cosa andavamo incontro da qui al prossimo futuro, ovvero i 24 miliardi del PNRR che sono stati stanziati per il famoso ammodernamento della rete, avrebbero portato dei disagi che si aggiungono ai già tanti disagi che ogni giorno per un motivo o per un altro subiamo, mi sarei aspettato che non facesse entrare in vigore quel diabolico meccanismo di calcolo del prezzo che si chiama Dynamic Price, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2026, che prevede esattamente il contrario, che più tempo impieghi e più paradossalmente costa il costo del biglietto. Mi aspettavo che un ministero si impegnasse per dire: ok, in proporzione ai disagi introduco un meccanismo anche che preveda la riduzione del costo del biglietto. Ma attenzione, non dicessero che gli indennizzi per il ritardo sono già un meccanismo risarcitorio, perché non lo sono. Gli indennizzi sono calcolati esclusivamente sulla base del fatto se il treno arriva in ritardo, che succede quasi al 90% dei treni italiani, ti rimborso fino al massimo al 50% il costo che hai sostenuto del biglietto, e non nei casi straordinari come in questi dell'ammodernamento della rete, perché noi gli stiamo pagando due volte. Una volta il costo della rete lo sta sostenendo il consumatore cittadino italiano attraverso queste tasse, perché ricordiamo il PNRR è un finanziamento che ripagheremo noi. Dall'altra parte invece il costo anche dei biglietti li stiamo sostenendo a prezzo premio, nonostante dovremmo prendere un'alta velocità, noi prendiamo dei treni che viaggiano sulle reti ferroviarie.
0: E poi diciamo una bella cosa, diciamo una bella cosa, una brutta cosa, e diciamo parliamo dell'aumento sconsiderato di prezzi aerei in questi giorni, una roba devastante.
2: Per lo stesso identico meccanismo che hanno adottato con la rete ferroviaria, si chiama sempre dynamic price. Noi non abbiamo più certezza che per andare da un punto all'altro del paese o in treno o in aereo paghiamo 50 euro. Ormai questo ce lo possiamo dimenticare. Hanno sostanzialmente messo a mercato quello che in teoria in gran parte è stato pagato dai cittadini italiani, il servizio pubblico, gli aeroporti, i porti, le stazioni, le reti ferroviarie, le reti anche aeroportuali, perché eppure ce le fanno pagare con un meccanismo diabolico che è quello del prezzo dinamico, che si configura esclusivamente sul fatto io devo andare lì in quel posto per lavoro, per piacere, per salute, mi fanno pagare il prezzo del biglietto in base alla mia necessità, non all'esigenza di spostamento. Ci può stare in condizioni di mercato effettivo, ma questo non è mercato, perché la rete ferroviaria italiana, lo sappiamo, è un monopolio di fatto, come del resto è diventato un monopolio quello degli spostamenti sugli aeroporti regionali, in cui tecnicamente dovrebbero essere sono incentivati in gran parte dagli enti locali, regioni, province e comuni, eppure noi paghiamo dei prezzi di biglietti che sembra che stiamo andando dall'altro capo del mondo. Io penso che il ministro dei trasporti si sarebbe dovuto battere per fare in modo che ci fosse un giusto prezzo, un equo prezzo sulla base anche dei disagi, perché non solo pago di più e impiego più tempo, ma mi devo subire anche tutto il disagio spesso di attese interminabili per ore senza alcun tipo di servizio di assistenza, perché questo si verifica nelle stazioni e negli aeroporti italiani.
0: Allora, parliamo della ripresa del conflitto, parliamo di Hormuz, parliamo della guerra che torna a farsi sentire, e torneranno gli aumenti, quelli che dovevano essere scongiurati.
2: Ma purtroppo almeno è che tornano, ci sono sempre stati. Ricordiamo che fino a questo momento soltanto per il carburante abbiamo speso 1,5 miliardi, e gran parte di questo 1,5 miliardi l'abbiamo tolto ai servizi pubblici, alla scuola, alla sanità, e il prezzo della benzina è surrettiziamente sotto controllo, ma solo perché abbiamo messo i cosiddetti incentivi. Ma per non pagare di tutto il sovrapprezzo, per non parlare di tutto il sovrapprezzo che stiamo avendo su tutto il resto, lo sappiamo, ormai l'abbiamo imparato, la catena logistica la prima cosa che fa scarica il sovrapprezzo sul prezzo del bene che trasporta, frutta, verdura, ortaggi, prodotti trasformati, hanno subito in questi mesi e stanno continuando a subire dei rincari ormai fuori controllo, e anche lì mi aspettavo una cabina emergenziale, una situazione politica che ponesse all'ordine del giorno il controllo di quella che è gran parte è speculazione vera e propria, altre sono sovrapprezzi in cui ogni pezzettino della catena sta scaricando sugli altri, per delle decisioni internazionali di soggetti che ormai sono inaffidabili, perché ogni giorno non ce ne dicono una. L'unica certezza è che noi ogni giorno stiamo avendo un sovrapprezzo su qualcosa, che sia il gelato, che sia la benzina, che sia il cetriolo ce lo stiamo prendendo noi consumatori e cittadini.
0: Grazie Luigi Gabriele. Grazie, presidente di Consumerismo No Profit. E a Napoli tensione, disoccupati, forze dell'ordine, all'evento unitario del Campo Largo che si sta per tenere, insomma un gruppo di circa 50 disoccupati del gruppo 7 novembre ha provato ad occupare il palco a Piazza del Gesù Nuovo, al centro di Napoli, dove dalle 19:30 si terrà l'evento pubblico delle forze del centro-sinistra con la segretaria del PD Elie Schlein, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i leader di AVS Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. ci sono stati attimi di tensione con le forze dell'ordine che hanno impedito l'accesso al palco. Rappresentanti dei disoccupati sono a colloquio con alcuni politici come il segretario cittadino del PD Marco Sarracino. Certo, loro volevano parlare con i big, gli hanno mollato il segretario cittadino del PD per calmarli, comunque i disoccupati. E intanto Schlein è arrivato al punto stampa con i cronisti e ha detto: a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per rilanciare il Sud, noi ci occupiamo dei problemi degli italiani, visto che il governo pensa alla legge elettorale, l'ha detto Elie Schlein in un punto stampa con i cronisti al Nazareno. Nazareno, che è la sede storica del PD a Roma, e Schlein al comizio alle 7:30, e sicuramente non ci va con i treni dell'alta velocità che camminano a lumaca in questo periodo, quindi una potente, poderosa scorta, dopo che ha fatto la conferenza stampa al Nazareno, l'accompagnerà al palco di Napoli. Quindi Roma-Napoli sarà una passeggiata per la segretaria del PD. Scherzi a parte, sentiamo cosa ha detto, pochi secondi.
3: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Ci occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantirsi.
0: Ecco, insomma, e poi qualche momento di tensione, come vi dicevo, tra i manifestanti e i disoccupati all'evento del Campo Largo, e naturalmente staremo a vedere cosa verrà fuori da questo evento, dove è stato escluso, come sapete, Matteo Renzi, che oggi si è messo a fare dei banchetti che riguardano appunto l'impossibilità degli italiani di arrivare a fine mese, che riguardano i treni che non funzionano. Si legge in questi volantini diffusi da Matteo Renzi: il governo spreca, l'italiano paga. Quando c'era lei, costo della spesa più 24% rispetto al 2021, più tasse nel 2026, pressione fiscale al 43% nel 2025, più 21,8 miliardi di euro fino al 2032, centri in Albania 1 miliardo all'anno e stipendi reali meno 8% rispetto al 2021. Poi c'è tutta una tabella con gli aumenti di pane, carne, pannolini, latte e polvere, bollo auto, assorbenti con l'IVA aumentata al 10%, i pedaggi su del 7%, la carne a Roma, Milano, Napoli, il pane a Roma, Milano, Napoli. Insomma, Renzi fa questa sua iniziativa anche per richiamare l'attenzione su se stesso. In realtà è rimasto a piedi, perché a Napoli la questione del Campo Largo vede tutti assieme, tranne lui, l'unico grande assente. Ma noi torniamo a parlare del vertice NATO, di questo vertice NATO che ha rafforzato la Turchia, indebolito tutti noi, delle bizze di Trump. Lo facciamo tra poco. Linea alla regia.
4: Giornale radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 23 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: E allora tra poco con il generale Carmelo Burgio e Alberto Negri del Manifesto per Negri bello carico sempre per sentire la situazione del dopo vertice ad Ankara.

0: E allora, e poi c'è Trump che riporta la sua visione del vertice NATO, unità straordinaria tra leader, tutti vogliono le armi americane, sono le migliori. Trump ha ribadito che il vertice NATO è stato un successo e che nella sala della riunione c'è stato un amore immenso con leader molto intelligenti che fanno un grande lavoro nei propri paesi e che la maggior parte dei paesi membri della NATO non comprende molto bene che va aumentata la spesa per la difesa e questa sta aumentando. Nella riunione NATO, parole di Trump, c'è stata una unità straordinaria. Poi il presidente americano ha rivendicato che gli equipaggiamenti americani per la difesa sono i migliori del mondo, tutti li vogliono, europei e canadesi spendono ampiamente per averli. Saluto il mio prossimo ospite, che è il generale Carmelo Burgio, già comandante interregionale dell'Arma, protagonista di numerose missioni internazionali dall'Iraq all'Afghanistan. Buonasera, generale.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Generale Burgio, dal punto di vista militare, quanto è concreto il rischio di un'escalation negli attacchi che Trump ha fatto e ha nuovamente annunciato all'Iran?
1: Allora, il rischio è elevato, ma vorrei fare un piccolo passo indietro. Quella è una zona della Terra dove le tregue sono bravissime a farle, tant'è che ne hanno fatte tantissime. Cioè, ogni guerra è un florilegio di tregue che vengono sempre rotte, tregue che vengono costantemente infrante. Quindi io devo dire la verità, non speravo che questa tregua durasse. Non speravo, nel senso, non pensavo che sarebbe durata. Oltretutto era una tregua sulla base di un accordo di pace che non esiste, perché l'accordo di pace l'avrebbero dovuto definire entro 60 giorni. Quindi, onestamente, ero pessimista.
0: Chiaro. L'Iran dispone davvero, generale Burgio, della capacità di bloccare Hormuz?
1: Beh, bloccare Hormuz lo può fare, ma vede, per svolgere un'azione militare bisogna vedere quanto si è disposti a pagare per farla e quanto si è disposti a pagare per non subirla. Cioè, la simmetria del conflitto riporta a quello che disse Ho Chi Minh, quando tutti dicevano: ma tu sei pazzo a non accettare le condizioni di pace, le offerte di pace degli Stati Uniti. Lui disse: noi continuiamo a fare la guerra perché noi siamo in grado di sopportare il sangue, il dolore delle perdite della guerra. Gli occidentali non sono in grado. Quindi Hormuz sotto, come si dice, tiro degli iraniani può essere messa in pericolo, perché loro sono disposti a perdere, a pagare in vite umane per tenerla chiusa. Probabilmente, se lo Stato rivierasco fosse uno Stato occidentale, Hormuz sarebbe già stato aperto.
0: Ecco, quali sarebbero le conseguenze operative in questo caso per la NATO?
1: Ma la NATO, fino a quando non viene attaccato un suo paese membro, non è tenuta a partecipare alle operazioni avviate dagli Stati Uniti. Oltretutto, gli Stati Uniti, quando le hanno avviate, va ricordato, non hanno informato nessuno e hanno agito da soli, salvo poi quando si sono trovati impastoiati in una situazione che forse non si erano immaginati, hanno cominciato a chiedere un aiuto. E la reazione della NATO l'abbiamo vista quando si è parlato della possibilità di raggiungere un accordo di pace. I membri erano anche disposti a mandare navi per lo sminamento, lavoro pericoloso, però che fatto con i dovuti crismi e con le dovute procedure si può fare. Non credo che la NATO sia disposta a andare a combattere una guerra su Hormuz, quindi dovremo veramente stare in finestra, noi ascoltatori, a vedere che cosa decideranno tra Trump da una parte e il regime di Teheran dall'altra.
0: Intanto Trump ha appena dichiarato: non possiamo permettere che i pazzi abbiano l'atomica, solita storia, la guerra finirà presto, se attaccheranno noi colpiremo 10 volte di più. Questo sempre è Trump. Che gioco sta giocando, generale Burgio? Trump,
1: lei che forse riesce a capire. Sta minacciando, sta cercando di far capire che lui è molto forte, che lui è il ragazzone che spacca tutto, perché gli Stati Uniti hanno sempre fatto così. Ma ripeto, io ricordo cosa ha fatto il piccolo Vietnam. Cioè, la guerra si fa, si diceva, con un bastone per darle e un sacco per prenderle, no? Ecco, certi paesi il sacco per prenderlo ce l'hanno molto grande, sono disponibili a soffrire molto di più di quanto siamo disponibili a soffrire noi, ma soprattutto hanno dei regimi, potremmo dire, eterni. I nostri regimi occidentali dipendono dal mandato elettorale, che dura 4 anni negli Stati Uniti, 8 anni se ti rieleggono, ma mi sembra di aver capito che la legislazione americana non consente il secondo mandato di Trump. E Trump, aggiungo, il suo secondo mandato, e se poi il suo vice gli subentrerà. Quindi comunque un vaglio elettorale, una spada di Damocle la crea, un passaggio obbligato lo crea, che gli Ayatollah non hanno.
0: Eh già. Senta, e poi hanno organizzato, hanno un piano A, un piano B, un piano C per le successioni, e fan fuori uno, c'è pronto il sostituto, insomma, non passano per quei sistemi, sì, che conosciamo.
1: Ma sicuramente, però l'abbiamo visto anche con Hamas, venivano sostituiti e venivano uccisi, quindi a un certo punto io penso che anche dall'altro, il fatto stesso che il funerale l'abbiano voluto fare durante la tregua per evitare che il funerale fosse un'occasione per un colpo epocale sulla leadership lo dimostra, quindi la paura di lasciarci la pelle c'è anche dalla parte iraniana. Quando io dico che l'Iran, come Ho Chi Minh, è disposto a subire perdite, non vuol dire poi che il singolo capo è disposto a morire. Sono disposti a subire le perdite per il loro popolo, per il loro territorio, ma certo, loro in primis alla vita ci tengono, ecco, e l'hanno dimostrato con tutte le misure di sicurezza che hanno attivato per cercare di scappare. È una situazione molto preoccupante, non può sembrare banale quello che dico io, però oggettivamente, salvo che il Trump tiri fuori un coniglio dal cappello, the trick of the hat, come dicono gli amici anglosassoni, è difficile prevedere una fine a breve termine.
0: Senta, generale Burgio, secondo lei esiste il rischio di attacchi terroristici in Europa?
1: Ma quello sì, ma c'è sempre stato. Noi, io dico, abbiamo un'ottima intelligence, abbiamo fatto tanta prevenzione, ma ricordiamoci che dalla quella parte del mondo, quando si vuole ottenere attenzione o si vuole mettere con le spalle al muro l'interlocutore, in questo caso occidentale, si ricorre al terrorismo. Ricordiamoci l'attentato di Fiumicino nel 73, ricordiamoci Monaco, le Olimpiadi, ricordiamoci il Bataclan. Cioè, è normale, va dato per scontato che l'arma di certi paesi sia il terrorismo, è normale, purtroppo, ecco, purtroppo.
0: Grazie al generale Carmelo Burgio, buona serata.
1: Grazie a lei e buona serata.
0: E allora mettetevi comodi, perché dopo il brano arriva Alberto Negri del Manifesto, e subito dopo ci ascoltiamo l'intervento di Giorgia Meloni a conclusione del vertice di Ankara. Insomma, questo è altro tra pochissimo.

0: Allegri del Manifesto, buonasera Alberto.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Mi fai una bella fotografia di quello che è andato in scena ad Ankara, come solo tu sai fare?
1: Ma guarda, l'impressione è di vedere da una parte appunto Trump e dall'altra il segretario di Stato della NATO, Rutte, che sembrava Gatto Silvestro quando si arrampica con gli artigli sui vetri, stridendo, perché era talmente imbarazzato nel dovere a un certo punto dare ragione a Trump e allo stesso momento cercare anche di portare avanti le ragioni della NATO. In qualche frangente è stato davvero imbarazzante, ha dato ragione a Trump per aver attaccato di notte contro l'Iran, però allo stesso tempo ha difeso il fatto che la NATO non avesse dato le basi agli americani, però poi ha aggiunto: noi spenderemo di più ancora, di più per la difesa. Insomma, alla fine la storia è questa: riprende la guerra e in questa guerra noi cerchiamo di rimanere spettatori, di non farci coinvolgere da presidente americano.
0: E gli altri tutti comparse, compresa la nostra presidente Meloni?
1: Beh, comparse comparse ma anche un po' caratteristi. Erdogan, che era l'ospite, è quello che a un certo punto ha goduto di più, perché in questo frangente la NATO, che ha nel suo statuto quello di difendere la democrazia, bene, nessuno ha detto una parola sul fatto che lui abbia arrestato centinaia di oppositori e che oggi, proprio oggi, ci fosse un'altra riunione, un'altra udienza del processo ai Mamolu, cioè il suo principale rivale oppositore che lui ha trovato il modo di mettere in carcere. E quindi Erdogan a un certo punto, riconfortato dalle lodi di Trump, è riuscito a occultare quello che è, cioè in realtà, un autocrate. Dall'altra parte la signora Meloni, diciamo, si è defilata più che altro anche perché è la rappresentante di un paese che sa benissimo che deve fare i debiti se vuole aumentare le quote della NATO, perché guardate che poi tutta questa storia riguarda tutti, perché l'obiettivo di Trump è quello di forzare in qualche modo a cambiare il modello economico e sociale europeo. Noi spendiamo troppo, secondo lui, per il welfare state, cioè per la sanità, per le pensioni, per gli ammortizzatori sociali. Dobbiamo spendere di più in armi, soprattutto in armi americane. Un terzo attore, non protagonista, è stato Gonzales, che praticamente è stato preso schiaffoni da Trump, addirittura dicendo: non faremo più accordi commerciali con la Spagna e annulleremo anche le delegazioni diplomatiche. Più di così.
0: Ecco, tra l'altro in un momento in cui in Spagna ci sono delle inchieste che fanno tremare parecchio, ecco. Però la Spagna è una democrazia e la Turchia, dove le inchieste sono contro i nemici, la Turchia invece non fa notizia, no Alberto?
1: Ma no, ma non fa notizia anche perché Trump riesce ancora, come dire, a subissare una marea di menzogne, quella che è la realtà. La realtà è stata questa: lui, quando dice che la NATO non l'ha aiutato, dice una menzogna totale. Lui non ha chiesto aiuto alla NATO, lui ha deciso il 28 febbraio di fare questa guerra consultando i suoi generali e Netanyahu, punto. Della NATO non gliene è mai importato nulla, non ha chiesto a nessuno aiuto dentro la NATO, e ha fatto la stessa cosa ieri quando ha attaccato di notte l'Iran nel Golfo. Ha avvertito qualcuno di quelli che erano lì dell'Alleanza Atlantica, dei suoi alleati? Ma nessuno. Quindi è chiaro che lui mente sistematicamente, come sa benissimo che mente anche riguardo alle basi militari, perché sa perfettamente che ci sono delle regole da seguire e che per molti paesi devono essere i governi o addirittura i parlamenti stessi, come in Italia, a decidere se vengono concessi delle basi per fare una guerra o meno. Poi noi possiamo vederla in tutti i modi, però signori, qualcuno, spero che un giorno a un certo punto si decida e gliene dica quattro, come si suol dire.
0: Alberto Negri, il manifesto, ma adesso la guerra riprende, non riprende, cioè è ripresa di fatto, ma che cosa può accadere? Quali scenari prevedi?
1: Io prevedo una sequenza di azioni belliche, già le hanno preannunciate gli americani, poi che si torni veramente a un conflitto aperto e continuato, qualche dubbio ce l'ho. Perché? Perché in fondo anche Trump vede i mercati, e i mercati dicono che il prezzo del petrolio e del gas aumenta, che i prezzi dell'energia aumentano, e anche questo non fa bene alla sua popolarità.
0: Capirai, perché gliene è rimasta di popolarità, cioè, credo sia il presidente più impopolare in assoluto, no?
1: Beh, in un certo senso sì, però attenzione, come è difficile prevedere quello che succede sull'Iran, diciamo che negli ultimi 50 anni nessuno ha mai indovinato una previsione sull'Iran, anche sugli Stati Uniti molto spesso non indoviniamo molto le previsioni. È vero che lui è dato in svantaggio per le famose elezioni di mezzo termine, ma lui importano le elezioni di midterm? Secondo me no, perché secondo me lui cercherà sempre di governare con i poteri del presidente, come ha fatto finora.
0: Quindi sì, che, sapendo perfettamente che tanto non è che può essere rieletto, se ne va avanti per la sua strada.
1: Ma lui interessa adesso fare prima di tutto assicurarsi che né lui né nessuno della sua cerchia venga convocato, finita la sua presidenza, in tribunale, cosa che dovrebbe essere fatta. E in secondo luogo fare un sacco di soldi, come sta facendo. Vedete, l'altro giorno è stato detto che lui ha guadagnato 2 miliardi di dollari. Sono molti di più, perché un articolo del New York Times l'altro giorno diceva che i due figli di Trump, Donald Jr. ed Eric, sono state assegnate le concessioni per le estrazioni minerarie del tungsteno in Kazakistan. Non solo, ma il bilancio federale assegnerà a questi due begli esemplari umani 8,9 miliardi di dollari per avere i soldi necessari per sfruttare le miniere del Kazakistan. Tutto questo lui l'ha fatto con un semplice decreto presidenziale, senza passare dal Congresso, dal Senato, dal Parlamento, nulla. Questo è Trump, un autocrate, e purtroppo un autocrate con grossi tratti da oligarca, diciamoci la verità, non è molto differente dagli ebrei, dagli oligarchi che ci sono in Russia e in Ucraina e nell'est europeo.
0: Grazie, grazie davvero sempre ad Alberto Negri, giornalista del Manifesto.
1: Grazie a voi, buona serata e buona fortuna a tutti.
0: Grazie, è sempre la buona fortuna. Intanto Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, da Ankara, ancora armi e guerre, e Meloni dice di nuovo sì a Trump. Sentiamolo.
2: Ma è una follia totale, devo dire, a questa follia c'è Giorgia Meloni, nel senso che si continua a dire sì all'aumento delle spese militari, che tra l'altro non stanno portando la pace, stanno aumentando i conflitti e le guerre nel mondo. Nel 2025 le spese militari hanno raggiunto la cifra mostruosa di 2.888 miliardi di dollari in un anno solo, quindi bisogna dire basta questo riarmo per investire in sanità pubblica, nella scuola, ma tutto ciò Giorgia Meloni non ci sente, perché al di là della rottura del rapporto amoroso con Trump, amoroso intendo dal punto di vista politico ovviamente, sono assolutamente in linea dal punto di vista invece delle scelte strategiche, ovvero armamenti e dire no ad esempio alle politiche sul clima.
0: E allora questo Angelo Bonelli, ma tra poco ascolteremo la conferenza stampa di Giorgia Meloni al termine del vertice NATO, e naturalmente anche voi. 334 11 11 622, vi ricordo che Italia No Limits va avanti ancora fino alle 20 tutti i giorni, dalle 17 alle 20, in regia Lorenzo Cappadone, in redazione Matteo Respinti, e tra poco siamo di nuovo qui. Le notizie del GR.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: È mezzanotte e due minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prima la tempesta, poi la bonaccia. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito l'amore degli alleati per gli Stati Uniti e per lui stesso ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara attaccando nel mattino i soliti che non hanno aiutato sull'Iran, specialmente la Spagna ma anche l'Italia, per il mancato uso delle basi, e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna a essere buona, quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento capace. Attivo, chiosa De Donald, che poi sintetizza: abbiamo ritrovato l'unità. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano Trump dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di un deposito Bartolini di via Giovanni Minzoni a Milano. La colonna di fumo è diventata visibile anche a diversi chilometri di distanza e ha avvolto diversi quartieri della città. Una parte del rogo, quella che ha avvolto il parcheggio dove erano posteggiati camion e container, è stata domata dai vigili del fuoco. Ha ripreso vigore invece l'incendio nella parte posteriore della struttura. Il Comune di Milano consiglia in via precauzionale di non sostare all'aperto e tenere le finestre chiuse nelle vicinanze dell'incendio. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi due anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Il tennis in chiusura, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia domani con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Allora, pronti a sentire la conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni al termine del vertice NATO di Ankara? Sì, eh? Allora aspettate qui.

E adesso sentiamo integralmente la conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del vertice NATO di Ankara. Un vertice che era atteso soprattutto per capire quale sarebbe stata la posizione italiana su alcuni dei dossier più delicati di queste settimane: l'aumento delle spese per la difesa, il futuro dell'Alleanza Atlantica, il rapporto con Donald Trump, il sostegno all'Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Meloni ha definito quello di Ankara un vertice breve ma intenso, sottolineando che il messaggio principale che esce da questo summit è quello di una NATO unita, consapevole delle sfide che ha di fronte e determinata a rafforzarsi, ma ha anche ribadito che la sicurezza oggi non può più essere letta soltanto in chiave militare. Per il governo italiano, ha spiegato, significa anche protezione delle infrastrutture strategiche, sicurezza energetica, difesa delle catene di approvvigionamento, contrasto agli attacchi ibridi e gestione dei flussi migratori, con un'attenzione particolare al cosiddetto fianco sud dell'alleanza. Naturalmente uno dei temi centrali è stato quello delle spese militari. La Presidente del Consiglio ha confermato che l'Italia vuole rispettare gli impegni assunti in sede NATO e proseguire lungo il percorso che porterà entro il 2035 all'obiettivo fissato dall'alleanza, ma ha precisato un concetto politico molto chiaro: sarà l'Italia a decidere tempi, modalità e priorità di questo percorso. Meloni ha rivendicato il dato italiano parlando di un investimento pari al 2,8% del PIL, ha poi ribadito il sostegno dell'Italia all'Ucraina e per quanto riguarda il Medio Oriente ha ribadito che l'Italia non ha partecipato e non parteciperà a operazioni offensive contro l'Iran. Infine, inevitabile un passaggio sul rapporto con Donald Trump dopo le polemiche giorni scorsi. Allora, io adesso vi mando in onda la conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la conferenza stampa conclusiva del vertice NATO di Ankara, però voi come tradizione delle mie trasmissioni potete dire tutto quello che volete, commentare, io mando in onda i vostri messaggi, meglio se WhatsApp vocali, quindi tenete pronto il dito sul telefono per segnare il numero di giornale radio, dovreste già conoscerlo, ma se non lo conoscete benvenuto, 334 11 11622. Lo ripeto, 334 11 11622, registrate un messaggio vocale attraverso WhatsApp e me lo mandate su quel che sentite dire da Giorgia Meloni. Vai Lorenzo Cappadore.

0: Grazie di essere qui, grazie del vostro lavoro. Si conclude un breve ma intenso vertice della NATO, che assume però particolare rilevanza in un momento nel quale lo scenario di sicurezza globale muta con una rapidità estrema. Vertice è chiaramente un'occasione per confrontarci con i colleghi, tanto sul lavoro che abbiamo fatto fin qui, quanto su come rendere l'Alleanza Atlantica, che nasce come alleanza di difesa, di deterrenza, ancora più forte, ancora più solida, maggiormente capace di rispondere alle sfide complesse del nostro tempo. E credo che in fondo sia questo il messaggio più importante del vertice di Ankara. La NATO è un'alleanza unita, consapevole delle sfide che ha di fronte, determinata a rafforzarsi. L'Italia condivide pienamente questi obiettivi, questo approccio, ha portato al vertice un'idea molto concreta di sicurezza, cioè una sicurezza che non riguarda solo gli equilibri geopolitici, ma che tocca la vita quotidiana dei cittadini. Perché oggi parlare di sicurezza, lo abbiamo detto in diverse occasioni, non significa solamente parlare di difesa nel senso tradizionale del termine, che pure è importante ovviamente, però significa anche parlare di protezione delle infrastrutture critiche, della sicurezza energetica, della cybersicurezza e quindi della sicurezza dei dati delle famiglie, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni. Guardate il tema dei sabotaggi delle ferrovie, della protezione dei confini, della resilienza delle catene di approvvigionamento, della capacità di rispondere alle emergenze, tutti aspetti che incidono direttamente sulla libertà, sulla prosperità, sulla crescita, sulla qualità della vita dei cittadini e delle nostre e nelle nostre comunità. Ed è dentro questa cornice che vanno letti ovviamente anche gli impegni che sono stati assunti dagli alleati. Oggi investire in sicurezza significa rafforzare la capacità dello Stato di difendere i cittadini, ma di difendere anche la sua sovranità, la sua libertà. Come ho ribadito in Parlamento, l'Italia si è presentata a questo vertice con una percentuale del 2,8 del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, registrando un aumento dello 0,71% rispetto all'anno precedente, un aumento che riflette questa concezione più ampia della sicurezza nazionale e della resilienza strategica, perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, ma e lo stiamo facendo già, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. Siamo convinti che sia però assolutamente necessario farlo, particolarmente in un tempo come questo. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza da sola e non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno, e quindi una questione di sovranità ancora prima che di difesa. Dopodiché abbiamo anche ricordato che il contributo italiano all'alleanza va oltre il pur importante esercizio che insomma semplifica il nostro lavoro, che è quello diciamo contabile. Quello che noi mettiamo a disposizione della NATO è molto di più, fa dell'Italia un fornitore di sicurezza e un alleato credibile. Lo dimostrano i quasi 3.000 militari italiani impegnati nei principali teatri dell'Alleanza. Noi siamo la nazione della NATO che offre il maggior numero di uomini e di donne nelle missioni in cui la NATO è impegnata, proprio in assoluto. Okay? Non c'è una nazione che mette a disposizione più uomini rispetto ai nostri. Lo dimostra la nostra attenzione al fianco sud, necessaria per tutti, perché chiaramente il Mediterraneo allargato è frontiera strategica, incide direttamente sulla sicurezza collettiva di tutti, lo dimostra la nostra disponibilità sulle nuove sfide che si pongono, penso al tema della crisi di Hormuz, abbiamo già detto che siamo disposti a dare una mano, a fare la nostra parte pur nelle cornici che abbiamo più volte ribadito e pur fatti eventualmente i necessari passaggi parlamentari al netto delle ultime pessime notizie sulla crisi in Iran. Lo dimostra ancora il nostro sostegno convinto all'Ucraina, che ho ribadito anche stamattina in un bilaterale che ho avuto con il presidente Zelensky. Come sapete, in questi mesi l'Italia si è concentrata soprattutto su un fronte che noi consideriamo essenziale, che è quello della resilienza energetica e della protezione delle infrastrutture critiche, che restano un bersaglio costante, se vogliamo, prioritario dell'aggressione russa. Dopodiché, chiaramente, continuo a pensare che con la stessa intensità dobbiamo sostenere gli sforzi per una pace giusta e duratura e per un ruolo che l'Europa deve avere all'interno di quel processo. Dopodiché, con gli altri leader, nel corso del mio intervento, io ho cercato anche di condividere una riflessione che considero francamente decisiva per il futuro dell'alleanza. Cioè, io penso che il punto non sia semplicemente quanto investiamo in difesa e sicurezza. Io penso che il punto sia anche in cosa investiamo quando investiamo in difesa e sicurezza, perché credo che la guerra in Ucraina abbia dimostrato ampiamente come la guerra moderna stia cambiando. Oggi quello che accade in Ucraina è che un tank, come si dice, un carro armato che vale milioni può essere distrutto da un drone che vale 20.000 euro, e che una persona addestrata per pilotare a distanza un drone può essere più letale di un cecchino. E quindi questa è una riflessione che nel come si investe va fatta. Dopodiché c'è un'altra riflessione che, se vogliamo, ancora è ancora più strategica, cioè se noi aumentiamo le risorse che investiamo senza porci il problema politico di come garantiamo il nostro controllo delle filiere fondamentali della difesa, rischiamo di pagare per finanziare la nostra dipendenza. Delle 12 materie prime critiche individuate dalla NATO, almeno 6 sono controllate da un unico paese, che in alcuni casi controlla il 70% della produzione. Quindi credo che, a monte di questa discussione, serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente e di cui sappiamo essere sovrani. Queste sono alcune delle riflessioni che abbiamo posto. Chiaramente mi portano anche a ricordare che la nostra responsabilità è quella di rafforzare la nostra base industriale e tecnologica, quella di sviluppare capacità comune, innovazione, ricerca, produzioni strategiche, quello di fare massa critica insieme, di lavorare insieme a livello geopolitico e a livello di alleanze per ricostruire le catene di approvvigionamento. Stessa cosa, chiaramente, siamo impegnati come governo a fare in Italia. Mentre noi rafforziamo la sicurezza dei cittadini, ci poniamo anche il problema di come questo possa contribuire anche a rafforzare la nostra capacità di ricerca, la nostra capacità tecnologica e la nostra economia. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia, nelle nostre fabbriche, nella nostra ricerca, nei nostri territori. Quindi più sicurezza, ma anche più lavoro qualificato, più ricerca, più crescita, non assegni all'estero. Noi stiamo lavorando così in questa fase. E quindi, in conclusione, ad Ankara l'Italia siede al tavolo con una sola bussola, che è la difesa del suo interesse nazionale, che per noi significa anche difesa del nostro sistema di alleanze a livello internazionale. Più sicurezza concreta per gli italiani, più lavoro per le nostre imprese, rispetto per una nazione sovrana che continua a fare la sua parte a 360 gradi, per la solidità dell'alleanza, per l'unità dell'Occidente, con le sue priorità, con i suoi tempi, con la difesa dei suoi interessi, ma anche con dignità e a testa alta. Voglio ringraziare in conclusione il presidente Erdogan per la sua ospitalità eccellente, per l'organizzazione ottima. Abbiamo avuto modo adesso, in un bilaterale, che è il motivo per cui sono arrivata leggermente in ritardo, dei molti temi che riguardano la nostra cooperazione bilaterale, tanto dalla difesa fino ad arrivare al contrasto all'immigrazione illegale, e quindi ho avuto modo anche di ringraziarlo e fargli i miei complimenti direttamente. Mi fermerei qui e mi dite.
1: E allora sentiamo anche i vostri vocali.
2: Buongiorno, ho sentito la Meloni adesso, ma che noia. L'Ucraina, è un disco rotto, dice sempre le stesse cose.
1: Sergei da Milano. Brano, va, ci vuole un brano.

0: E allora, tra poco proseguiamo nell'ascolto della conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni al termine del vertice NATO di Ankara. Come sempre vi diamo la possibilità, come ha fatto l'ascoltatore prima, di dire la vostra commentando le parole della Premier al 334 11 11 622 e poi noi mandiamo in onda le vostre considerazioni, insomma, a tra poco.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 27 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito e soprattutto durante le ore pomeridiane avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza, scusi se ritorno. Ho ascoltato anch'io la Meloni, mi sembra che abbia fatto un discorso molto intelligente, coerente, un discorso di prospettiva, insomma, non tanto per i suoi interessi, diciamo, di partito, ma proprio per si capisce proprio che parla per interesse, per avvantaggiare l'Italia e gli italiani, per un futuro più roseo. Allora, c'è gente che non lo capisce, c'è gente comunque che continua a criticare a prescindere, va bene, facciamocene una ragione, però a me sembra piuttosto sarebbe interessante, poi vedo di informarmi cosa sarebbero questi 12 punti di cui ha fatto riferimento, che secondo me sono aiuterebbero a capire bene la posizione dell'Italia. Buona serata.
0: Buona serata, veda di informarsi bene, tipo ascoltando il giornale radio, leggendo un giornale, perché lei è uno che mi va troppo su ChatGPT, dopo prende le informazioni lì e chissà che chiede e soprattutto che le risponde l'intelligenza artificiale. Scherzo naturalmente, però lei spesso va su ChatGPT, quindi io mi ricordo tutto, mi ricordo tutto. Ma avanti con le parole della Meloni, forza regia. Ah, dopo la canzone, bravissimi. Allora, seguo le regole, canzone e Meloni.

0: Chiede il collega un giudizio alla presidente Meloni sull'ultimo post di Donald Trump in cui il presidente degli Stati Uniti invocava per lei un ordine restrittivo e conseguentemente chiede alla presidente se si pente di aver investito tutto questo tempo e tutte queste risorse nel rapporto con Trump, soprattutto nel primo anno del suo mandato.
1: Guardi, per quello che riguarda il posto ho detto che non sarei tornata su questo argomento e non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico io non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360 gradi, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump e lei mi è testimone su questo. L'ho fatto con tutti gli interlocutori che ho trovato di fronte, chiaramente con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da... piccolo cabotaggio, cioè io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano e secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale. Noi pagheremmo più di chiunque altro, noi diciamo l'auto europeo, nel momento in cui abbiamo numerose, vulnerabilità, una strategia diametralmente opposta e quindi faccio quello che, e ho sempre fatto, quello che ritenevo fondamentale per l'interesse nazionale italiano e non ho cambiato idea su questo, indipendentemente da come possano oscillare i miei rapporti personali, non cambio idea su questo, la mia strategia è sempre stata quella e rimarrà quella, semplicemente perché è una strategia dettata dalla convinzione, non dalla convenienza che voi potete considerare elettorale e ripeto mi siete testimoni perché non è qualcosa che ci siamo inventati con l'arrivo di Donald Trump, quindi no, non mi pento assolutamente di nulla di quello che ho fatto.
0: A proposito dell'Ucraina, incalza il collega giornalista, lei Meloni ha detto che l'Italia si concentrerà sugli aiuti energetici. Abbiamo quindi capito che non è in arrivo un nuovo pacchetto di aiuti militari. Lo conferma? E soprattutto, l'Italia ha quindi smesso di inviare armi a Kiev o riprenderemo?
1: No, credo che l'Italia proseguirà. Penso che il ministro Crosetto stia facendo una valutazione in questo senso.
0: Sempre a proposito dell'Ucraina, chiede un altro collega, la NATO darà 70 miliardi in armamenti, equipaggiamenti e addestramento a Kiev. L'Italia prenderà parte a questo sforzo?
1: Per quello che riguarda l'investimento della NATO sull'Ucraina, quello che appunto una cosa esclude l'altra, no? Quindi quello che mi sta chiedendo lei esclude la domanda che ha fatto il collega prima di lei, quindi stiamo facendo una valutazione complessiva su quelli che sono gli strumenti, ovvero i vari modi che ci sono per sostenere l'Ucraina e all'esito di quello ne scegliamo uno, ok? Quindi le due cose si escludono, ma sicuramente stiamo andando avanti nel nostro sostegno, dopodiché come voi sapete noi continuiamo anche il focus energetico, perché il focus energetico non è stata solo una scelta nostra, è stata anche una scelta nostra, ma è stata una precisa richiesta che arrivava da parte ucraina, perché alcune imprese italiane sono le uniche imprese che producono un tipo di generatore che è necessario all'Ucraina, quindi dipende anche dalle richieste. Bilaterale stamattina è andato molto bene. Ci sono varie cose sulle quali stiamo lavorando, continuiamo a lavorare insieme. Per quello che riguarda lunedì l'Italia ci sarà martedì con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la festa nazionale francese, ci sarà lunedì presumo con il Ministro Tajani per quello che riguarda la coalizione dei volenterosi, stavolta io al sesto vertice in 3 settimane e mezzo passo e voi potete scrivere tutti gli articoli che volete sull'isolamento, il cambio di posizionamento, ma c'è il disimpegno sull'Ucraina? No, ma neanche me ne posso permettere uno sull'Italia, quindi siccome ho diversi dossier dei quali occuparmi in patria saremo ottimamente rappresentati dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani e chiaramente andiamo avanti anche in tutta questa parte di lavoro.
0: Trump, incalza un altro collega, è tornato a parlare di un eventuale ridimensionamento delle truppe statunitensi in Europa e chiede poi a Meloni se questi temi sono stati oggetto della loro discussione e soprattutto se la Premier si sente di escludere il ridimensionamento delle truppe statunitensi stanziate in Italia.
1: Guardi, quello che posso dirle io è che no, questi due temi non sono stati oggetto della nostra discussione oggi, che devo dire è stato un confronto molto positivo, poi ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità, e quindi non si è parlato di queste questioni. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari. La presenza di alcuni capi di Stato e di Governo dell'area Indo-Pacifica, no, un po' racconta come l'alleanza cerca diciamo di adeguarsi anche a quelli che sono i nuovi scenari e le nuove responsabilità. Quindi io non escludo niente, chiaramente non escludo niente, e credo che diciamo non sia una ipotesi che ci deve cogliere alla sprovvista, perché lei sa meglio di me che gli Stati Uniti discutono da qualche presidente, diciamo, della necessità di un progressivo disimpegno dall'Europa, appunto, che non è disimpegno politico, è disimpegno per consentire all'alleanza di essere più presente in diversi quadranti, e io, come vi ho detto in molte occasioni, considero questa anche una occasione per l'Europa di, diciamo, assumere maggiormente il controllo della sua sicurezza e dunque anche una sua maggiore autonomia, perché, come ho spiegato migliaia di volte ormai, la capacità di difendersi è diciamo l'anticamera della propria sovranità, della propria libertà e quindi della propria capacità di difendere i propri interessi nazionali. E quindi chiaramente tutto deve essere fatto in modi e tempi che consentano a ciascuno di organizzarsi, ma penso che l'Europa faccia bene a lavorare per assumere maggiormente la sua capacità di garantire la propria difesa, la propria sicurezza.
0: Il 15 e il 16 prossimi, ricorda un collega, Roma ospiterà il nuovo round negoziale tra Israele e il Libano. Il nodo resta la mancata volontà di Hezbollah di ritirarsi e sciogliere il proprio esercito. Chiede il collega a Meloni: l'iniziativa italiana potrà sbloccare questa situazione? E soprattutto, lei, Meloni, è preoccupata che l'escalation di Hormuz possa far fallire l'iniziativa italiana?
1: Allora, guardi, sono ovviamente molto preoccupata da quello che sta accadendo in Iran, penso che insomma capiate da soli perché, e non possiamo escludere che diciamo questo possa contagiare anche diciamo gli altri quadranti, no, di questa delicata regione. Dopodiché noi cerchiamo di lavorare per la spinta diametralmente opposta, cioè non perdo la speranza sulla possibilità di un negoziato in Iran. Credo che finora, diciamo, l'opzione militare in questo caso non abbia portato dei risultati così concreti, e penso che bisogna insistere sulla capacità e sulla possibilità di un negoziato, e l'Italia ovviamente sarà impegnata in questo senso. Chiaramente i negoziati, i colloqui diretti tra Israele e Libano sono una parte fondamentale di questa architettura di sicurezza medio orientale, e io penso che sia un'ottima notizia se appunto verrà confermato che il prossimo round negoziale si dovesse tenere a Roma. Intanto la considero un'ottima notizia che vadano avanti i negoziati. In secondo luogo considero un'ottima notizia che si sia scelto Roma per celebrare quei negoziati, perché mi pare che dimostri anche, diciamo, una credibilità che l'Italia ha assunto, guadagnato con tutti gli attori che sono coinvolti, e chiaramente è sicuramente parte di quella credibilità costruita dalle nostre posizioni politiche, cioè da una capacità di mantenere l'interlocuzione con tutti. Come ho detto tante volte, però dobbiamo ricordare che quella credibilità, quella presenza è costruita soprattutto dal valore dei nostri uomini e delle nostre donne in divisa che sono sul campo in Libano da molto tempo. Io ho parlato anche questa settimana col generale capo dell'UNIFIL e penso che a questi militari si debba la nostra serietà, la nostra credibilità, la nostra centralità in un eventuale percorso di pace. Quello che noi dobbiamo fare come istituzioni chiaramente è non disperdere quel capitale straordinario e utilizzarlo per fare dei passi avanti in un importante processo di pace. Dopodiché parallelamente chiaramente andiamo avanti anche con la nostra idea di una coalizione post-UNIFIL insieme ai francesi. Siamo per ora insomma a livello di sherpa e tecnici per capire come lavorarci insieme, ma ne abbiamo parlato per esempio adesso anche col presidente Erdogan, cioè c'è molto interesse su questa iniziativa italo-francese e faremo in modo insomma che possa presentarsi per tempo prima della scadenza del mandato di UNIFIL.
2: E allora un brano e poi andiamo verso la conclusione della conferenza stampa. Vi ricordo sempre 334 11 11 622.

0: E allora vi lascio all'ultima parte dell'intervento in conferenza stampa al termine del vertice NATO di Ankara, l'intervento di Giorgia Meloni, ringraziandovi per l'affetto con il quale mi seguite. Vi ricordo che subito dopo Meloni andrà in onda il Timone delle 20 con Francesco Massardo. Io torno domani alle 17. Ma Giorgia Meloni.
1: Domanda il collega. Lei, presidente Meloni, nel quadro di questo vertice ha dimostrato un interesse particolare per il fianco sud dell'Europa e dell'alleanza. Perché farlo ora, nel momento in cui gli sforzi bellici sono tutti concentrati a Oriente? C'entra il piano Mattei?
2: Guardi, la ragione della mia richiesta è banalmente che se noi pensiamo che possiamo difendere l'alleanza guardando solamente a uno dei suoi, come si dice, confini, non capiamo il senso delle minacce di questo tempo. Non capiamo che le minacce in questo tempo sono prevalentemente ibride e ti attaccano da ovunque. Non ti attaccano solamente o prevalentemente da dove può stare la minaccia fisicamente, ma anche da dove la minaccia può agire con strumenti che sono diversi, nuovi, e con, diciamo, il più tradizionale di tutto, che è l'influenza in altri paesi. E quindi, ovviamente, poiché oggi quando si parla di minaccia ibrida si può parlare di migrazione, si può parlare di attacco alle infrastrutture strategiche, si può parlare di catene d'approvvigionamento, si può parlare di controllo, come dicevamo, di materie prime critiche, perché è ovvio che se io produco oggi un qualsiasi strumento di difesa che considero un drone, che considero particolarmente importante, e domani dovessi trovarmi in una situazione di minaccia e dovessi scoprire che un pezzo fondamentale dei componenti per la produzione di quel drone non arrivano più perché li controlla qualcuno che non vuole dare una mano, è un problema. E quindi sì, c'è bisogno di fare una valutazione a 360 gradi che riguarda anche le catene di approvvigionamento, che riguarda il ruolo dell'Africa, per esempio, perché l'Europa dipende per buona parte delle materie prime critiche, delle terre rare, dipende da paesi che processano quelle materie prime critiche e che spesso prendono quelle materie prime critiche in Africa. L'Africa sono i nostri diretti vicini di casa e vorrebbero cooperare con noi di più, una cooperazione sana, da pari a pari, non, come abbiamo detto tante volte, non predatoria. Però l'Europa deve esserci, la NATO deve esserci, l'Occidente deve esserci, e quindi sì, chiediamo una maggiore attenzione al fianco sud, in primo luogo perché noi non abbiamo fatto mancare la solidarietà ai nostri alleati sul fianco est, ma anche noi chiaramente rischiamo di essere vittime di minacce, ci aspettiamo la stessa attenzione, la stessa mobilitazione che abbiamo garantito ai nostri alleati, e poi perché crediamo che questo sia un modo efficace di difenderci e di difendere l'alleanza a 360 gradi in un tempo come questo.
1: Donald Trump, incalza un altro collega, ha ribadito proprio da Ankara che l'Italia è stata pessima nella concessione delle basi sul proprio suolo agli Stati Uniti. Chiede quindi il collega, se stasera Trump chiedesse nuovamente di utilizzare una base italiana, per esempio Sigonella, per attaccare Teheran, lei, presidente Meloni, sarebbe pronta a ribadire il suo no? E poi come commenta le parole di Mark Rutte, segretario generale della NATO, che ha affermato in merito all'attacco statunitense all'Iran di questa notte, ce n'era bisogno. Le condivide?
2: Non ero al tavolo delle trattative, per cui non le so dire quale sia la risposta giusta a questa sua seconda domanda, perché non so quanto ci fosse effettivamente un margine di andare avanti in un negoziato e quanto quel margine non ci fosse, non lo posso dire con certezza, quindi non sono in grado di risponderle su questo. Per quello che riguarda le basi, non è che abbiamo preso delle decisioni o abbiamo fatto delle scelte così, un giorno ne facciamo una, un giorno ne facciamo un'altra. Abbiamo avuto una linea molto chiara dall'inizio del conflitto in Iran e quella linea manteniamo. Abbiamo rispettato i nostri impegni, come sempre fanno le nazioni serie, ma dopodiché abbiamo detto che non avremmo partecipato agli attacchi all'Iran e non stiamo partecipando agli attacchi all'Iran e non parteciperemo agli attacchi all'Iran.
1: Questa è l'ultima domanda rivolta al premier Meloni. Se non ci fossero i vincoli di bilancio europei e se non ci fossero le elezioni imminenti, lei che percentuale del PIL sarebbe disposta a spendere in armamenti?
2: Guardi, se mio nonno avesse le ruote, cioè nel senso, mumble, io sono convinta che noi dobbiamo rafforzare la nostra spesa in difesa e sicurezza, soprattutto nel concetto, diciamo, ampio di difesa e sicurezza che ho. Chiaramente bisogna farlo con un equilibrio perché l'unica cosa che non farò e che non sono disposto a fare è togliere risorse ad altri capitoli che considero ugualmente importanti, per cui questa accusa strumentale che viene fatta di un'Italia che chiude gli ospedali per comprare i carri armati è ridicola, ridicola, è una, diciamo, per me un limite invalicabile. Dove ho gli strumenti per rafforzare la difesa e la sicurezza, li rafforzo finché posso. Oggi noi siamo al 2,8% di prodotto interno lordo, il prossimo anno faremo i nostri sforzi per crescere ancora, per migliorare ancora, rispetteremo i nostri impegni, ma insomma gli impegni che ci siamo impegnati a mantenere mi paiono quelli adeguati in questo tempo, ecco, non andrei oltre rispetto a quelli, ma credo che quelli siano degli impegni che oggi vale la pena di mantenere, anche se non viene riconosciuto, anche se non è popolare, perché purtroppo quando tu le minacce le eviti, e la minaccia non c'è stata, il problema non c'è stato, nessuno lo sa, nessuno riconosce ovviamente il valore che questo ha. Io racconto sempre la storia di questo sindaco di un'isola giapponese che costruì una barriera anti tsunami negli anni, molti anni fa, e che fu cacciato a pedate perché aveva speso un sacco di soldi per fare questa barriera anti tsunami e quindi non ha più fatto il sindaco. Poi quando è arrivato lo tsunami, questo paese è l'unico che si è salvato, oggi ci hanno fatto una statua, solo che intanto era morto. Delle volte accade anche questo, però è il senso di dire che una politica responsabile si pone anche il tema di fare quello che può non essere popolare quando sa che serve a difendere la sicurezza dei suoi cittadini.
3: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavaldi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa? Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego, sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: Allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
16: E abbiamo gente furiosa.
17: Sono stata la prima a dire che questi attacchi sono assolutamente inaccettabili e che non li accettiamo nemmeno dall'opposizione, perché saremo anche avversari nella politica, ma siamo tutti italiani, rappresentanti degli italiani, quindi non possiamo accettare attacchi, minacce o insulti da parte di capi di governo stranieri.
18: Buongiorno! Mercoledì 8 luglio 2026. Sant'Adriano e Santa Priscilla. E ricordate, come diceva mio amico Thomas Alva Edison, la via più certa per riuscire è provare ancora una volta in più. Ciao.
19: Buongiorno, Giancarlo da Genova. Comunicazione di servizio, continuate ad arrivare male come frequenza e venite continuamente sopraffatti da altre frequenze.
20: I grandi della NATO si sono riuniti ad Ankara. Questi grandi nani internazionali, questi microbi, hanno avuto la capacità di far riprendere la guerra tra Iran e USA dopo il primo giorno d'incontro. Sono veramente degli esperti, dei competenti di politica internazionale. Saluti Marco da Napoli.

È di nuovo guerra. Non erano ancora finiti i lavori dei giornali della notte che sono iniziate le prime schermaglie, ma poi, mentre i giornali che abbiamo in mano erano chiusi, è esplosa di nuovo la guerra nello stretto di Hormuz, un attacco comandato da Trump, ironia della sorte, proprio mentre era al vertice in cui vorrebbe chiudere la partecipazione americana alla NATO. E dunque la sequenza è questo: l'Iran ferma 3 navi nello stretto e le attacca, sostenendo che è stato violato il memorandum, cioè che continuano gli attacchi in Libano e cioè che sono state rimesse alcune sanzioni sul petrolio. E immediatamente c'è anche la ritorsione americana, bombardamenti, attacchi e così via. Di nuovo la spirale che abbiamo sempre trovato come un congegno che si ripete, di nuovo la guerra, di nuovo l'esplosione dei prezzi dell'energia dopo questi attacchi. Il punto è che non si vede la fine e che non c'è un punto di caduta, perché Teheran ha colpito con molta efficacia, senza che gli Stati Uniti fossero in grado di difenderle, le basi militari americane e governative nel Kuwait e nel Bahrain, dunque di nuovo colpiti gli stati del Golfo, dunque di nuovo una prova di forza che non può che far precipitare la situazione. Questo è il primo titolo che vi do oggi, è sicuramente il più importante, e poi ne abbiamo uno sull'Italia, clamoroso. Però ragazzi, sul punto di comando c'è sempre il comandante Peter Bescape, e i War Pigs comandano oggi. I War Pigs, i maiali di guerra, comandano su tutto. Ballate in silenzio, mesti, ma ballate. La ballata della guerra.

ballate, perché c'è un'altra storia incredibile collegata alla guerra ed è una rappresaglia. Sì, vi ricordate l'attentato a Monaco che era stato compiuto da un agente probabilmente ucraina contro un signore delle armi, dei commerci, era stato ucciso con una bomba di potenziale incredibile, erano morte più persone, per cui parte della sua famiglia, ebbene questa donna non esiste più, è stata ammazzata ieri. La rappresaglia è stata probabilmente, dico probabilmente, ma 99% è così, comandata da Mosca, e dunque la guerra continua anche nelle seconde linee, anche con gli agenti segreti, anche con le eliminazioni selettive. Mentre vengono arrestati due ex 007 per segreti venduti a Mosca, sono al soldo del Cremlino. Questa è un'operazione di controspionaggio dell'AISI, indagati anche quattro carabinieri tra il materiale classificato, c'erano anche piani per l'Ucraina. Quindi è guerra sul campo, ma è anche guerra di spia.

Che cosa dovremmo dire della Francia e della Gran Bretagna? Va bene, in Gran Bretagna due mosse che riguardano i leader populisti più importanti. In Gran Bretagna Farage dà delle finte dimissioni e le spiega così: sono stato accusato, bene, lascio e mi ripresento, sarà il popolo a giudicarmi. La mossa ho chiuso, potremmo dire, efficace, potente. Il leader della Brexit è stato indagato per finanziamenti illeciti e ora cerca una soluzione denunciando i poteri forti. Ma lo stesso accade, se volete, in forma diversa a Marine Le Pen, condannata addirittura per il finanziamento illecito dei partiti, 2 milioni e 8 di euro sottratti attraverso l'uso delle risorse destinate agli eurodeputati a Bruxelles. Lei viene condannata in primo grado, poi ieri ricondannata con una pena ridotta. Attenzione, che le consente di candidarsi, ma la costringe a portare in modo umiliante la stimmate di questo orrore il braccialetto elettronico. E allora anche lei dice: mi ricandido alle presidenziali e sarò senza braccialetto, perché conta in un giudizio di appello. Per ora dovrebbe correre con il braccialetto, ma è esattamente la stessa cosa di Farage.

0: Satan laughing spreads his wings. Oh Lord.
1: Certo, è clamorosa la vicenda di Anastasia, quella donna corpulenta che avevamo visto negli istantanei degli scatti dopo le bombe del Principato di Monaco. Ebbene, aveva ucciso Ermolaev, questo boiardo ucraino considerato dagli ucraini al soldo dei russi. Lei è stata trovata freddata con due colpi di pistola sparati a bruciapelo alla nuca e poi sepolta.

Ma adesso, mentre continuano a suonare questi metallari pazzi, arrivo alla notizia più clamorosa che riguarda l'Italia, e cioè il giallo che si accende intorno all'attentato che aveva colpito Sigfrido Ranucci. Ebbene, ieri le forze dell'ordine e la magistratura hanno perquisito un uomo molto vicino a Sigfrido Ranucci, un suo amico, Walter Lavitola, ristoratore romano con un passato, ve lo ricordate, la storia della casa di Monte Carlo, Fini, di faccendiere vicino allora Silvio Berlusconi. Ebbene, Lavitola proclama la sua innocenza, ma viene indagato perché si pensa, e attenzione, la magistratura fa un'ipotesi molto ardita, che abbia potuto lui organizzare attraverso terzi, un mediatore, questo attentato, udite udite, per fare un favore a Ranucci. È una cosa quasi senza senso, dovrà essere dimostrata, oggi Lavitola verrà interrogato, ma fra le tante cose che abbiamo sentito negli anni, che qualcuno spenda 40.000 euro per un attentato facendo esplodere in una bomba due macchine davanti a casa di un amico e lo faccia per favorirlo, ma questo non mi era mai capitato di sentirlo. Quindi questo giallo è tutt'altro che dipanato, inizia oggi a rispiegare la sua indagine, il suo racconto, però certo è un giallo che al centro del mirino ha il conduttore di Report, forse il più esposto in queste ore dei giornalisti italiani. Poi leggeremo e parleremo anche con un testimone durante la puntata, ma questo è quello che è accaduto. Allora io vado subito al Corriere della Sera, perché questa mi sembra davvero la notizia più importante per quel che riguarda l'Italia. Ilaria Sacchettoni ne ha scritto oggi. Manca ancora il movente, la trama dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, ricostruita alla maniera di una piramide con la manovalanza alla base di un intermediario a pilotarla e una mente impegnata nella progettazione, tradisce determinazione e ingegno, ma scoperto il meccanismo occorre svelare i molti perché, scrive il Corriere della Sera. Missione complessa, perché nessuno dei protagonisti di quella strage sfiorata intende parlare. Non gli operai della Camorra, Antonio Passariello, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, arrestati la scorsa settimana e muti all'interrogatorio di garanzia. Non Gomez Clelio Tavares, l'intermediario per conto terzi imbarcato sbrigativamente su un aereo per il Camerun è partito dopo l'esplosione. E men che mai il presunto mandante Walter Lavitola, catapultato dai segreti della Seconda Repubblica ai misteri più contemporanei. Riguardo al suo predecessore e al suo appuntamento di oggi con il PM Eduardo De Santis, Lavitola ha già fatto sapere attraverso il suo difensore Sergio Cola che si avvarrà della facoltà di non rispondere. Non parlo, ci vediamo quando esco dal carcere, cerca di ironizzare con i giornalisti. Probabilmente farà una dichiarazione giurata. Malgrado i silenzi, qualche certezza è acquisita, scrive il Corriere della Sera. Il decreto di perquisizione eseguito dai carabinieri in un gruppo investigativo svela il legame fra i quattro arrestati e l'intermediario e indirettamente puntella le accuse per la procura nei confronti dello stesso Lavitola. Emergono in sintesi dati che
che gli esecutori materiali dell'attentato effettuato nei confronti del giornalista Ranucci sono stati condannati all'indagato Gomez Clesio Tavares, il quale da tempo mantiene rapporti di amicizia con Pellegrino e Davino. Clesio Tavares, 47enne, venuto al Camerun, risulta dipendente della società Cefalù, che gestisce il ristorante Cefalù Bistro di Pesce a Roma, esercizio riconducibile a Walter Lavitola. Dal ristorante al quartiere Monteverde di Roma, scrive il Corriere, precisano che Gomez non serviva mai i tavoli ma lavorava direttamente per Lavitola. Il legame di lealtà con l'imprenditore risulta importante perché Clesio Tavares fu certamente impegnato in un sopralluogo, secondo gli inquirenti, a Pomezia sotto casa di Ranucci. La conferma viene dalle celle telefoniche del suo smartphone attive il 15 settembre 2025, un mese prima dell'attentato, aggiunge a Sacchettoni. Le conversazioni intercettate sull'utenza in uso alla compagna di Gomez, che si lamenta con il compagno del fatto di non essere ancora rientrato in Italia, citando tale Walter come soggetto al quale dipende il ritorno del suo compagno, hanno fornito un ulteriore elemento in ordine all'identificazione della Vitola e al suo coinvolgimento nei fatti oggetto di indagine, perché si è interessato all'immediato allontanamento di Gomez dall'Italia facendo partire per il Camerun e preoccupandosi della sua assistenza legale. Dunque, le domande ricapitolate alla Sacchettoni: la Vitola si è attivato per realizzare un avvertimento di stile mafioso nei confronti di Ranucci? Perché mai? I due sono amici. Il conduttore cena spesso al suo ristorante accompagnato da una signora che, preciserà, non è sua moglie. Si frequentano, parlano. Poi però la Vitola pianificherebbe l'attentato di Namitardo e per eseguirlo si servirebbe del suo factotum personale. Si capisce meglio così la ragione della convocazione di Ranucci in procura. Venerdì scorso il PM che ha avviato l'inchiesta, Carlo Villani, sperava in qualche modo di avere suggerimenti da parte del conduttore del report. Quel suggerimento non è arrivato. Ranucci si mostra convinto delle varietà della pista inizialmente seguite, fra le quali la camorra. Il PM De Santis potrebbe convocarlo ancora per ulteriori spunti. Bene, vi dico come la penso. Questa cosa ha, come si evidenzia leggendo questo riassunto delle ipotesi di accusa, a nel mirino Sigfrido Ranucci e non altri. Allora, abbiamo volato alle 7:25, uno stacco, un cambio di passo e le vostre voci.

0: A mio avviso è liquidato un po' troppo velocemente la notizia relativa all'arresto di due ex dei nostri servizi e l'indagine a carico di quattro carabinieri per spionaggio in favore della Russia. Questo non è un campanello d'allarme, è una campana d'allarme molto, molto forte. Forse qualcuno ha dimenticato il caso Biot, arrestato per situazioni analoghe. E a tal proposito il mio vivo suggerimento è di invitare in trasmissione Marco Mancini, che 4 anni fa, credo, ha scritto un libro, Le regole del gioco, molto bello, me lo sono letto molto velocemente, e sulla questione dello spionaggio dei russi ha molto da dire, soprattutto appunto sul caso Biot, che descrive come sia stato gestito male. Mi auguro che ci sia l'opportunità di sentire Marco Mancini in trasmissione. Ciao Fabrizio, a Milano.
1: E sentite che cosa dice Marine Le Pen: mi candido alle presidenziali senza braccialetto.
2: J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai
1: non farò campagna con il braccialetto elettronico.
2: C'est pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
3: Vous en êtes certaine? Vous êtes certaine que la Cour de cassation vous autorisera à faire cela et qu'un juge d'application des peines ne dira pas que vous devez malgré tout porter pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois un bracelet?
2: Le pourvoi en cassation suspend les peines qui ont été prononcées par la Cour.
3: Et donc vous êtes ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
2: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
1: Bersani è in onda: se la Meloni vuole reagire a Trump, ritiri l'aumento delle spese militari e si affianchi a Sanchez nel no alla guerra.
4: Se vuole reagire agli insulti di Trump, ritiri l'accordo sul 5% di spese militari in più, si affianchi a Sanchez, così abbiamo il sorpresone, no? E risparmiamo 50 miliardi a regime di spese militari in più, che è una cosa assolutamente insostenibile e abbastanza demenziale guardando la realtà dei conti italiani.
1: Meno male che c'è qualcuno che lo spiega. È demenziale spendere quei soldi, quei 50 miliardi per la NATO. È demenziale e senza senso, ma lo spiega persino Elsa Fornero, 29, sentite.
5: Se si vogliono spendere bisogna trovarli, al momento non ci sono 17 miliardi lì fermi in attesa di essere utilizzati per la difesa. Quindi tutti coloro che ritengono che questo non abbia in realtà delle conseguenze sull'economia e, diciamo la verità, anche sul benessere degli italiani, dicono qualcosa che sanno non essere vero, perché non è che noi abbiamo un grande bisogno di spendere per l'istruzione. Lo sappiamo benissimo tutti. Abbiamo un grande bisogno di spendere per la sanità pubblica. E quando vediamo i dati dobbiamo veramente sentirci male per i ritardi che ci sono, per le carenze anche dopo il PNRR. E questo, in questa situazione ci viene detto, e io posso anche credere che sia così, che dobbiamo spendere per la difesa. Arrivare al 5% del PIL in pochi anni credo che sia veramente una follia. Diciamolo chiaro, il PIL sono 2.200 miliardi, quindi 5% è una cifra assurda dato il nostro bilancio.
1: Ancora, ancora.
5: E ricordiamoci, dato l'impegno che il Paese ha, di ridurre il debito, perché noi non siamo riusciti quest'anno a ridurre il disavanzo in modo da avere la da non avere più la procedura di infrazione che l'Europa ha ancora mantenuta aperta su di noi. Questo è l'impegno del ministro Giorgetti per il prossimo anno. Faremo di tutto per fare in modo che il prossimo anno si arrivi. Ma il prossimo anno è un anno di elezioni e quindi è inevitabile che i partiti in anni di elezione vogliano spendere. E allora pensiamo ai partiti che dicono: scusate, ma non abbiamo i soldi per questo, perché dobbiamo spendere per i droni, i caccia che ci servono per la difesa. E quando uno veramente è già in difficoltà, lui o lei e la sua famiglia, sentirsi dire che dobbiamo spendere per la difesa, e per di più che ciascun paese in Europa spende sostanzialmente da solo, beh, questo è veramente un guaio. È uno scenario pessimo, è uno scenario dove possiamo anche illuderci che sì, quando si spende qualcosa cresce nell'economia, e quindi se non spendiamo per la scuola spendiamo per la difesa e quindi gli armamenti, e il PIL cresce lo stesso. Non è così, e comunque non fornisce le basi per una crescita sostenibile del nostro paese.
1: Ci fermiamo, tante cose da dire in questa radio libera di informare.
6: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
7: Attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
9: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: È 1:39. Giornale Radio.
11: Meteo. Altra giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone africano. Nella prima parte del mattino il sole prevarrà su tutto il paese, con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria. In seguito, e soprattutto durante le ore pomeridiane, avremo l'aumento della nuvolosità sui rilievi appenninici del centro-sud, dove potranno formarsi locali addensamenti e svilupparsi dei temporali pomeridiani ancora caldi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
15: Ciao Luca, Bruno da Genova. Volevo sapere se i tuoi ascoltatori calendiani da Milano, da Amsterdam, che non li nomino nemmeno, sono tutti eccitati al pensiero che dal loro divano adesso stiamo comprando e compreremo armi e continueremo a cercarci dei nemici, nemici che non esistono, però l'importante è comprare armi, armarci e poi continuare a dare reddito di cittadinanza non più agli italiani ma agli ucraini. Chiedilo un po' ai calendiani da Milano e da Amsterdam. Ciao, ciao, ciao.
16: Buongiorno. Io mi ricordo le accuse che avete fatto al governo e alla Meloni, che avete lasciato intendere che era stata lei o aveva mandato lei per l'attentato contro Ranucci. Voi della 7 Telese e Company a In Onda e tutte quelle trasmissioni che fa Piazza Pulita, Floris, specialmente la Slime e Conte, che hanno accusato il governo di censura, di aver mandato i delinquenti a far saltare, a mettere la bomba. Adesso non chiedete scusa, no, come se nulla fosse, tanto voi siete abituati a tirare letame contro le persone, e poi quando si viene fuori la verità fate finta di niente. Che vergogna.
8: Buongiorno generale Scalea. Ieri sera in onda veramente Bersani è stato un grande, cioè si sa spiegare, questi sono i veri politici, cioè ha spiegato come non può andare come presidente uno di destra di ora, anche se altri presidenti ci sono stati, Einaudi e compagnia cantante di destra, quindi voglio dire, ma attualmente con questa destra non possono esprimere un presidente che rappresenti la Repubblica, vale a dire che rappresenta la Costituzione, anche se loro la volevano pure cambiare col referendum. Ecco, esatto, quindi Bersani ieri ha proprio veramente ha fatto il professore, mentre gli altri non erano in seconda fascia, ma Bersani veramente alla grande.
17: Che dire di tutti i lavori che sta facendo il nostro grande presidente Salvini, adesso che manca un anno dalle elezioni, per quanto riguarda cantieri su cantieri dei treni, mettendo comunque in difficoltà moltissimo le persone che vanno ancora al lavoro, le persone che vanno in vacanza.
1: E allora cerchiamo di capire bene questa incredibile follia del caso Ranucci, perché nessuno degli elementi è dove dovrebbe stare. Allora dunque, la procura dice: abbiamo trovato i quattro che hanno messo la bomba, e questo non c'è dubbio, sono tre del giro camorrista, casertano, addirittura da un paesino che si chiama Cicciano, e questo è indubbio. Bene, dopodiché mettono sotto intercettazione questi telefoni, scoprono che c'è un contatto fra questi quattro e un signore. Questo signore è un cittadino camerunense, ed è un cittadino camerunense che ha un legame con una persona che conosce Ranucci, e qui già diventa un bel mistero, giusto? Sì, perché si chiama Tavares ed è una persona che lavora nella società Cefalù insieme alla Vitola, ufficialmente un ristorante, poi si occupa di tante altre cose, ad esempio i crediti sulla diitride carbonica, e questa società spiega il legame che c'è fra la Vitola, amico di Ranucci, e Tavares, che secondo gli inquirenti ha aiutato i quattro stragisti che piazzano questa bomba sotto casa di Ranucci. Bene, fin qui c'è una linea, poi c'è un salto incredibile, perché gli inquirenti ufficialmente non indicano un movente, ma lo suggeriscono allo stesso Lavito, e lo suggeriscono in tutto il loro incartamento, cioè che l'attentato sarebbe stato compiuto per amicizia. Quindi noi dobbiamo immaginatevi questo: io sono amico, che ne so, di Gennaro Esposito, e per fargli una sorpresa, un regalo, spendo, attivando una persona, in questo caso il famoso Tavares, 30-40 mila euro per organizzare un attentato, piazzo questa bomba sotto casa di Gennaro, gli faccio saltare per aria in questo attentato, che sarebbe un regalo, un favore di amicizia, le sue due macchine, lo costringo a spendere 40.000 euro per ricomprare, rischio di ammazzare sua figlia che è entrata 5 minuti prima, e anche di far crollare l'intera palazzina, perché quelle macchine, e dovrei saperlo se sono suo amico, sono piene di GPL, perché entrambe funzionano a GPL. Io credo che si tratti di un delirio. Allora, o c'è un'altra ipotesi, e questa è solo una mossa, come spesso accade nelle indagini, può accadere un saltafosso, si dice, cioè una finta ipotesi che serve a far parlare l'imputato, il sospettato, inducendolo con uno shock, diciamo così, oppure questa cosa non torna e allora la regia di questo attentato terrificante che colpisce uno dei giornalisti più noti in Italia è un'altra. Questo è ciò che vi propongo io e fra l'altro vi segnalo tante piccole chicche, tipo che dall'incartamento esce fuori o scrive Corriere della Sera, Marranucci andava lì spesso con una donna che non era sua moglie, tutte cose che non c'entrano niente ovviamente con la vicenda dell'attentato, ma che in qualche modo contribuiscono al tritacarne. Titolo del giornale che dedica, udite udite, 5 pagine alla vicenda, Ecce bomba. Titolo del Riformista, il giallo Ranucci la vitola. Titolo di Libero, una bomba per Amico. Mamma mia, eh? 334 11 11 622 per le vostre voci.
18: Buongiorno, mi scusi, ma per carità, lei è il conduttore, ma lei cos'è? È innamorato della signora Fornero? Anche l'altro giorno gli ho mandato un messaggio dicendo, cioè, a che titolo questa persona parla di benessere delle famiglie, di famiglie che non riescono ad arrivare a fine del mese, di difficoltà, dopo aver rovinato milioni di famiglie con la sua legge sulle pensioni, ci viene a fare questi pipponi, che io poi tra l'altro anch'io non sono d'accordo sulla spesa militare di questo modo, ma lei a che diritto lo fa? Cioè, io dico, ma è pagata da qualcuno? È per dire queste cose, ma perché non ha studiato così bene quando era ministro i problemi delle famiglie invece che studiarli adesso? Cioè veramente, ma dobbiamo sentirla ancora per tanto tempo questa signora qui?
1: E ancora vi faccio sentire una cosa molto bella, perché Bersani ieri in onda ci ha ricordato un anniversario. E questo anniversario, se fosse intitolato come quando i mulini erano bianchi, dovrebbe essere intitolato quando il Quirinale non era un tabù che fosse di destra. Sì, perché nel luglio 60, sotto il governo Tambroni, il governo più di destra della Prima Repubblica, un democristiano di destra, che diede ordine di sparare a Genova e a Reggio Emilia sui manifestanti che si opponevano al voto di un presidente della Repubblica inquinato, dicevano allora loro, i voti del Movimento Sociale. A Genova era convocato un congresso del Movimento Sociale, i ragazzi con le magliette a strisce scesero in piazza, ci furono scontri molto duri, ma a Reggio Emilia quei moti di piazza, quel grande sciopero finì con un bagno di sangue, morti e feriti, e questo anniversario lo ha ricordato Pierluigi Bersani.
4: E fatemi anche aggiungere, a proposito di quel di cui abbiamo discusso prima, a proposito di difesa della Costituzione, che oggi è l'anniversario dei morti di Reggio Emilia, 5 giovani operai morti, 21 feriti, quando Tambroni diceva sparate pure in libertà, e non erano lì per difendere il lavoro, erano lì per difendere la Costituzione dal fatto che si stava inserendo il neofascismo nella compagine di governo. Ecco un punto su questo. Io mi fido di un buon Presidente della Repubblica. Tuttavia devo constatare che nella storia repubblicana non sono stati liberali, è stato il soggetto lavoro nei momenti cruciali a difendere la Costituzione. E quando parliamo di lavoro, della necessità di dargli dignità, di riunificarlo, non parliamo solo di economia in un paese come il nostro. parliamo di tenuta della democrazia, per la nostra particolare storia, che è diversa da quella di altri paesi. Ecco, almeno molto oggi, chiaro. Insomma, 7 almeno, luglio...
19: Almeno oggi è così...
1: Ancora, ancora...

0: Eccoci. Quindi c'era una canzone ormai antica, una canzone di Fausto Amodei, delle Cantagrona, che è un gruppo costituito insieme a Italo Calvino. Questa canzone cominciava così: compagno cittadino, fratello partigiano, e raccontava proprio di questa strage. Il governo Tambroni stava spostando a destra, c'era la possibilità per allora, per l'epoca folle, che il movimento sociale entrasse come sostegno al governo della Democrazia Cristiana, rompendo l'asse, diciamo così, costituzionale. E questi morti, con il loro sacrificio, fermarono quel tentativo, però con un bagno di sangue incredibile. Ha fatto bene Bersani a ricordare questo anniversario. La nostra storia non è così lontana, poi anzi ci sono momenti in cui, come vedete, pensando al dibattito di questi giorni, ritorna improvvisamente vicina.
1: Video Franchi, per quelli che sono stanchi, io sono ancora incerti.

E allora, bellissimo, Peter ha recuperato al volo il frammento di questa canzone arcaica. E fra l'altro bisogna raccontare solo una cosa in più. Palmiro Togliatti e Nilde Iotti, segretario del Partito Comunista e la sua compagna, dopo questa strage adottarono una delle bambine rimaste orfane dopo quel bagno di sangue, e questa, Marisa Malagodi, è diventata la figlia adottiva della coppia. Bene, cambio di passo e torniamo al mondiale. Non si è ancora ripreso Donald Trump. Non si è ancora ripreso dallo shock terrificante della sconfitta 4-1. Il Belgio ha fatto fuori 4-1 la nazionale dei raccomandati statunitensi. Bruxelles ha battuto Washington 4-1. E la cosa che più mi ha fatto godere, e qui Peter conclude in bellezza, è YMCA, cioè la canzone dei Village People, che era diventato un nuovo, come dire, trofeo di guerra di Donald Trump, al punto che l'aveva usato per i suoi festeggiamenti. E, ebbene, i giocatori del Belgio, genialmente, con una nota della Federazione Calcio del Belgio, che sosteneva con ironia, come dire, la tesi, la contaminazione politica fra la vittoria della squadra e la sconfitta della squadra belga e la sconfitta della squadra americana, e i giocatori negli spogliatoi hanno intonato i Village People facendo delle mossettine alla Trump. Io adoro questa contaminazione e celebriamo insieme questa vittoria.

0: Bene, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Certo che non manca, non manca proprio da discutere oggi. Caso Ranucci, esecuzione mirata dell'attentatrice di Monaco, guerra che esplode a Hormuz e quasi ce la siamo dimenticata, e l'Iran che torna a colpire perché dice che non sono stati rispettati i punti del memorandum. Questa è la notizia più fresca, notizia del giorno, notizia che porterà a salire ancora il prezzo dell'energia e che rompe qualunque illusione di pace di Donald Trump, che ha comandato un attacco sull'Iran addirittura dal vertice. Bene, adesso arriva fra di noi il dottor ingegner cavalier commendator Giuliano Guida Bardi, e soprattutto colpire di nuovo due paesi del Golfo per l'Iran significa affermare la propria forza e il proprio potenziale offensivo.
1: Ed eccoci, buongiorno caro Luca.
0: Allora, ce n'è di roba da dire oggi, eh?
1: Ti do anche una notizia che non abbiamo ancora dato perché è proprio appena arrivata. Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato agli arresti domiciliari per truffa milionaria con un sistema che viene chiamato dagli inquirenti scommessa collettiva, che viene presentato come un'opportunità di investimento e invece non dovrebbe esserlo, e avrebbe anche evaso il fisco, secondo l'accusa, per 400.000 euro. E così diamo ai nostri ascoltatori anche un'ultima ora.
0: È quella cosa delle iene, ma cos'è scommessa collettiva? Che reato è? Scusa l'ignoranza.
1: Immagino. No, il sistema si chiama scommessa collettiva, credo che il reato sia più banalmente quello della truffa, quello dell'aver prodotto un ingiusto arricchimento o un ingiusto vantaggio a se stesso mediante artifici o raggiri, credo che sia questo il reato, non la scommessa collettiva, che è solo il sistema. Comunque, ovviamente, siccome anche io prendo esempio dal nostro beniamato Sigfrido Ranucci, che è diventato garantista, anch'io sono fermo nel mio garantismo e vediamo gli sviluppi.
0: Ma solo indagato,
1: inchiesta.
0: Solo, certo, indagato.
1: È indagato ma anche in custodia cautelare in casa, cioè
0: quindi arrestato ai domiciliari. Beh, è grossa questa cosa, eh?
1: Beh, direi in tutti i sensi siamo passati dall'isola all'isolamento.
0: Ma sai che non ho capito l'altra cosa incredibile, no? Guardando le foto anche drammatiche e violente della famosa attentatrice di Monaco, la Berezovska, ecco, sarebbe stata uccisa e persino torturata, però da persone vicino all'Ucraina, mentre lei aveva ucciso un ucraino vicino ai russi. Quindi è qualcosa che non riesco neanche più a capire. Qui veramente ci vorrebbe Fabrizio, senza ironia. Cioè, se lei, diciamo, ha che ucciso un oligarca ucraino che faceva affari con i russi, come è stato ampiamente spiegato su tutti i giornali, perché viene uccisa da un commando di 007 vicini all'Ucraina?
1: Boh, c'è un intreccio, evidentemente. Sì, eh? Sì, siamo ai gialli estivi.
0: No, ma dico, non è
1: vicenda.
0: Curioso?
1: Sì, è molto curioso, è un giallo.
0: Fabrizio, chiama, spiegaci perché.
1: Sì, e se poi Fabrizio sa qualcosa volentieri, però sarà il caso di tornare.
0: Con un colpo di arma da fuoco alla nuca, sì, in una stanza delle torture, e poi seppellita. 39 anni, era ricercata dall'Interpol e aveva ucciso l'oligarca russo, filorusso ucraino Vadim Yermolaev. Capito?
1: Certo,
0: che sei pratico di queste cose, frequenti un po' anche questi giri, Giuliano, ne sai di più.
1: La prima cosa di chi sa, di chi come me frequenta questi giri e sa di più di queste cose, è anche l'assoluta consapevolezza che vanno tenute nel più totale e assoluto riservo, a meno che tu non voglia privarti del tuo coequipier in trasmissione per questo scampolo di stagione e per la prossima. Quindi, siccome sono sicuro che vuoi tenermi,
0: quindi non
1: qui
0: ti
1: con
0: chiedo
1: te,
0: più nulla, ho capito.
1: Su questo assolutamente niente, certo andrà
0: non
1: approfondito,
0: non sai so, tutto, ma non puoi dire nulla della Berezovskaya.
1: So che non era un comando di 007 come hai detto tu, e so anche che bisognerebbe anche comprendere che cosa succede in Italia con funzionari infedeli allo Stato che operano per la Russia. Anche questo è un altro argomento.
0: No, però l'ipotesi, scusate, la dico io, l'ipotesi sì. È che, ma questa è l'ANSA, i servizi segreti di Kiev abbiano usato questa donna per compiere quell'attentatino e poi sia stata ripulita la scena, capito?
1: Devo dire una cosa, tutti quanti siamo figli della cultura di 007, Mission Impossible e altre serie dal The Bourne Identity in poi, quindi forse è un po' facile andare a creare sceneggiature. Aspettiamo di sapere qualche notizia in più e soprattutto a quest'ora, in maniera molto disciplinata, siccome anche noi siamo due soldatini, pur se disarmati, io perlomeno, lanciamo il giornale radio. La